0: Gesù. Amen. Quindi, come ho detto, è un verso molto controverso. Questo è il versetto su cui basa la Chiesa Romana il diritto di ogni sacerdote di assolvere i peccati delle persone. Ok? Voi sapete che, no, qui in Italia uno va nel confessionale, giusto? Quanti di voi siete mai stati in confessionale? Perché io non ci sono mai stato, quindi non so neanche come. Ho visto nei film, però sì, ho visto abbastanza film per capire. Uno entra là, c'è il sacerdote dall'altra parte e uno dice: padre, ho peccato, bla bla bla bla bla. E, esatto, poi il prete dice: fai questo, questo, questo per penitenza, e poi dice: ti assolvo, i tuoi peccati sono perdonati nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. E chiaramente noi protestanti, perché noi siamo una chiesa protestante, noi non accettiamo questa interpretazione di questo passo, anche se devo dire che è un passo molto difficile. Cosa volevo dirci qui il Signore? Che noi credenti abbiamo il potere di perdonare i peccati? Sì e no. E poi vedremo i vari passi nella Scrittura, perché la cosa importante di capire riguardo l'interpretazione della Sacra Scrittura, che siamo molto, diciamo, pignoli nella Calvary Chapel riguardo a questo, è che non si può prendere un versetto singolo, cioè fuori dal suo contesto e anche fuori dal contesto di tutti gli altri versetti che parlano di questo soggetto. Ok? Per interpretare, per capire la Scrittura bene, bisogna guardare un passo in tutto il panorama della parola di Dio riguardo il perdono dei peccati, per capire. Perché se prendiamo un versetto, lo stacchiamo dal tutto la rivelazione di Dio, allora possiamo venire fuori con tante interpretazioni diverse. E perciò ci sono tanti sette, no, che prendono un passo e fanno, diciamo, un'organizzazione basata su quel passo di Scrittura. E quindi cosa significa questo passo? Girate nel Vangelo di Matteo, capitolo 2, e di nuovo la Chiesa Romana dichiara che questa autorità Gesù ha dato a Pietro e ai discepoli, che poi è stato tramandato a ogni papa successiva e anche ai sacerdoti, che loro hanno questa autorità, questo potere di assolvere le persone dei peccati. E qui in Matteo capitolo 2 abbiamo la storia del paralitico che viene portato davanti a Gesù. In Marco capitolo 2, Marco, scusatemi, ho preso un antistaminico questa mattina, quindi mi ha la testa un po'. Ciao. È un regalo di ritorno da mia moglie, mi ha regalato un raffreddore. Versetto 3, Marco 2, versetto 3. Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico portato da quattro uomini, ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoppiacchiarono il tetto sul punto dove era Gesù e, fatto un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. E Gesù, veduto la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Or vi erano là seduti alcuni scribi, i quali ragionavano in cuor loro: perché costui dice bestemmie in questo modo? Perché loro dicono che Gesù ha dichiarato una bestemmia? Esatto. E se Gesù fosse solo un uomo, avrebbero loro ragione, perché è bestemmia di dire che un uomo ha questo potere di perdonare i peccati. So, infatti loro affermano poi, perché costui dice bestemmia in questo modo, chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E hanno ragione in questo. Cioè, chi dà il perdono è la persona che è stato offeso. Ok? Quindi quando Gesù ha dichiarato i peccati che perdonerete saranno perdonati, io posso perdonare se tu pecchi contro di me. Se tu vieni a casa mia, c'hai 20 euro sul tavolo e tu lo rubi, e poi vedo il 20 che esce dalla tua tasca e dice, ma quel 20 che era qua, no? E tu mi chiedi, perdonami pastore, sai? Erano lì, ho detto, Signore vede, provvede, e li ho preso. Però se ti penti e mi chiedi perdono, allora io ti posso perdonare quel peccato che hai fatto contro di me. Siamo tutti d'accordo su questo, giusto? Ma i peccati che noi commettiamo contro Dio, solo Dio li può perdonare. Nessun uomo su questa terra ha l'autorità di assolvere un altro umano da neanche un peccato. Questo è blasfema. Come giustamente la folla dichiarava qui con Gesù e questo paralitico. In versetto 8, ma Gesù avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano queste cose dentro di sé, disse a loro, perché ragionate voi queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire al paralitico? I tuoi peccati ti sono perdonati, oppure alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Perché chiaramente se io dico i tuoi peccati sono perdonati, chi può dimostrare che è vero o non vero? Cioè, quando io dico, Gianfranco, i tuoi peccati sono perdonati, c'è qualche prova che è vero o no? No. Però Gesù ha detto che voi potete sapere che io ho anche autorità di perdonare i peccati. Lui guarisce un uomo paralitico, perché loro possono vedere quello. Possono vedere che lui non è un uomo, perché sarebbe bestemmia se un uomo dichiara di avere il potere di perdonare i peccati, ma per dimostrare che lui è Dio. Io sono il creatore, io posso... Questo uomo che ha perso l'uso delle sue gambe, io posso ricreare i nervi, i muscoli nel suo corpo, perché sono l'autore della vita. E Gesù fa questo, qual è più facile? Dire i tuoi peccati sono perdonati o alzati dal letto? È più facile dire i tuoi peccati sono perdonati, perché nessuno può confermare o no se è accaduto veramente questa cosa. Ma se uno dice alzati e cammina e non alza e cammina, allora le persone possono dire tu sei un bugiardo, sei un falso. Ora affinché sappiate, quindi Gesù qui sta dichiarando, questa è la prova che io ho questa autorità di perdonare i peccati, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati in terra, io ti dico, disse il paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò immediatamente, prese il suo lettuccio, uscì in presenza di tutti, così che tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo, non abbiamo mai visto nulla di simile. Solo Dio può perdonare i peccati, e Gesù, guarendo il paralitico, in poche parole, ha affermato alla folla, io sono Dio. Io sono l'alfa e l'omega, io sono colui il principio e la fine. Io sono vostro creatore e io ho autorità di perdonare i peccati dei uomini, perché sono stato io offeso dai peccati dei uomini. Non c'è tempo questa mattina di vedere tutti i passi nella Bibbia, Ci sono centinaia e centinaia dove gli uomini riconoscono di aver peccato contro Dio. E quindi chi sta scrivendo note, Giudici 10:10, 1 Samuele 7:6, Neemia 1:6, Geremia 14:7, Daniele 9:8, dove gli israeliti confessano e dicono: Signore, noi abbiamo peccato contro di te e solo contro di te. Ok? Quindi non penso che devo stare tanto tempo. Capiamo che se infrangiamo la legge di Dio, abbiamo peccato contro Dio. E solo Dio può perdonare. Allora, cosa sta dicendo allora Gesù qui in Giovanni 20, 23? I peccati che voi perdonerete saranno perdonati. Ok, girate in Secondo Corinzi, capitolo 2. Versetto 3. Or, tenete un dito là, andate in 1 Corinzi capitolo 5. Perché qui in 2 Corinzi 3 Paolo riferisce una storia, un incidente che era accaduto già, diciamo, nella prima lettera in precedenza. In versetto 1 di 1 Corinzi 5. Si odia addirittura dire che tra voi vi è fornicazione. Allora, la parola in greco fornicazione è porneia, di cui noi abbiamo la parola pornografia. E non vuol dire solo sesso fra due singoli dello stesso sesso. Vuol dire qualunque peccato sessuale, quindi qualunque atto sessuale al di fuori del sacro vincolo del matrimonio. Cioè l'atto fra un marito e una moglie. Quindi porneia può essere omosessualità, può essere fornicazione fra due persone non sposate, adulterio, può essere tutte queste cose. Ok? E Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: si sentono in giro fra le chiese che c'è fornicazione fra di voi, un tale fornicazione che non è neppure nominato fra i gentili, ciò che uno ha la moglie del padre. Quindi c'era un uomo nella chiesa di Corinto che andava a letto con la madrigna. E da questa lettera, qui in versetto 2, e vi siete addirittura gonfiati e non avete piuttosto fatto cordoglio, affinché colui che ha commesso un tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Quindi non solo non si vergognavano che c'era questo peccato in mezzo a loro, ma loro si vantavano. Vedi, possiamo peccare quanto vogliamo, siamo salvati. E Paolo dice: dovete vergognare. Ora io, essendo nel corpo ma presente nello spirito, ho già giudicato che come se fosse presente colui che ha commesso ciò. Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, essendo riuniti assieme a voi il mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù Cristo. Allora, qui arriviamo a Giovanni 20, 23. Gesù ha dato autorità alla Chiesa di applicare disciplina nella Chiesa. Ok? È Dio che perdona i peccati. Però Dio, e anche Paolo qui per lo Spirito Santo, chiama la Chiesa a Corinto di mettere disciplina, cioè di mettere in pratica la disciplina biblica. Ok? Quindi vuol dire che qui a Montebelluna c'è un fratello e una sorella, non che sbaglia, cade, e magari poi viene il fratello prega per me, ho rubato 20 euro dal pastore, non lo voglio fare mai più. No, non stiamo parlando di quello. Stiamo parlando di uno che ruba 20 da me e fa così. Poi ruba 20 da te, 20 da lei, 20 dall'altro e continua a rubare. E quando viene confrontato dice: io non... No? O uno che... un marito o moglie nella chiesa che magari commette adulterio e continua a commettere adulterio. E nella Chiesa di Cristo noi siamo chiamati di prendere provvedimento, perché Paolo, vedremo poi, lui dice che se c'è peccato nella Chiesa in modo così continuativo senza pentimento, sarà un come un levito, come un marcio in mezzo a tutti noi, no? Rimuovere la benedizione di Dio nella nostra vita qui nella comunità di Montebellona. E quindi noi dobbiamo prendere provvedimento, Dio ci comanda di prendere provvedimento. E il motivo di questo capitolo 5 in Primo Corinzi è questo: fratelli Corinto, dovete prendere cura di questa situazione. Non potete lasciare che questo apertamente va a letto con la madrigna e poi viene in chiesa e dice pace fratelli, gloria a Dio. E poi Paolo specifica che la disciplina va su uno che dichiara di essere credente, non la gente fuori, ma chi dice io sono un fratello in Cristo o una sorella. Nel nome, versetto 4, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme a voi il mio spirito, con potere del Signore nostro Gesù Cristo, col tale sia dato in mano a Satana, a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore. Sono parole pesanti, giusto? Noi di Montebellone dovremmo dare in mano a Satana uno di noi? Ma non ho scritto io la Bibbia. Amen. Questa è Sacra Bibbia. Però vediamo la finalità alla fine del versetto, perché la finalità è che quella persona si pente e che torna al Signore e che sia salvato alla fine. È chiaro? La disciplina nella Chiesa non è perché noi siamo più bravi di nessun altro o che noi siamo i giudici degli altri, ma che quella persona torna a Cristo e torna alla piena comunione con Cristo e con tutta la Chiesa. Nel senso, nei anni di vita che ho come credente e anche come pastore, diverse volte ho dovuto un po' confrontare persone. Grazie a Dio fino adesso non abbiamo dato in mano a Satana nessuno, però ho dovuto in alcuni momenti confrontare persone e dire, cioè tu vieni in chiesa ma tu ti stai comportando in questo modo e non puoi farlo, non va bene, noi ti vogliamo bene, noi siamo qui, cioè noi dobbiamo sempre, perché purtroppo tante volte nella chiesa, no, uno sbaglia, magari uno che non è pentito, però viene messo tipo la lettera scarlata. Sapete cos'è la lettera scarlata? Tipo un X nero, no? Tu sei scomunicato, no? Che in Italia conoscete cos'è la scomunica, no? Uno viene bandito per sempre dalla Chiesa. Ma non è biblico questo. Però noi dobbiamo dire, per dire, nella mia vita una volta c'era un fratello anni fa che non era pentito di un certo comportamento di adulterio e io ho dovuto andare da lui e dire guarda, tu devi lasciare questa donna e devi tornare a tua moglie e altrimenti tu non sei benvenuto di entrare alla porta della chiesa, mi dispiace. Io ho detto fratello, io ti amo, i fratelli della chiesa ti amano. Però quello che stai facendo non va bene davanti a Dio. E non va bene neanche per noi. Ma non perché noi ti giudichiamo o perché siamo meglio di te. Ma perché Dio ci comanda di prendere questa posizione. E non vuol dire che poi non saluti questa persona per la strada. Vedremo più avanti in Matteo 18 che uno che non è pentito dobbiamo trattarlo come un non credente. Quindi i non credenti salutiamo, i non credenti siamo gentili, giusto, con i non credenti. Però quella persona che dichiara essere credente non può godere le benedizioni della comunione fraterna in mezzo a noi. Perché devono ravvedersi davanti a Dio. Ed è qui quello che Paolo sta dicendo: togliete via dunque il vecchio levito affinché siate una nuova pasta. Come ben siete senza levito, la nostra Pasqua, infatti, ciò Cristo è stato immolato per noi. Quindi quando noi pecchiamo, non dobbiamo pensare, vabbè, io sto facendo questo a casa mia, nessuno sa, è una cosa fra me e Dio, sto peccando con... No, tu stai peccando anche contro la Chiesa, contro la tua famiglia, contro i tuoi figli, i tuoi fratelli, le tue sorelle. Il peccato della nostra vita ha un effetto. Paolo dice, lo paragone al lievito nella pasta, che voi conoscete come funziona, no? Il lievito, anche se è un microorganismo, quindi lo puoi, cioè l'organismo del lievito lo puoi vedere sotto un microscopio. Però lui va nella pasta e cosa succede? Comincia a moltiplicarsi. No, il lievito comincia a mangiare gli enzimi, mi sembra i zuccheri, si moltiplicano, cioè finché poi tutta la pasta è lievitato, quindi è infetto dal lievito. E Paolo usa questo paragone per dire il peccato, fratelli e sorelle di Montebelluna, è come il lievito, se non viene tagliato fuori avrà un effetto su tutto il corpo, su tutti i credenti nella chiesa di Montebelluna. E Paolo dice ai Corinzi, perché questo uomo non era pentito, non è che lui, no, è stato colto e dice, guarda, pregate per me, veramente voglio lasciare questa relazione. No, lui dice, a me non mi interessa quello che voi dite, io vado avanti per la mia strada. Allora Paolo dice, quella persona non dovete accoglierlo nella comunità. Quando lui si pentirà, quando comprenderà come il figlio prodigo che sta sbagliando, accoglietelo sì, con tanto amore, con il perdono di Dio. Ma se continua in questa vita di ribellione contro Dio, lui deve capire che tutto non va bene. Versetto 9. Vi ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto i fornicatori di questo mondo, o con i avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovresti uscire dal mondo. Quindi Paolo dice, fratelli, non sto parlando della gente qui, in giro, altrimenti dovete andare sulla luna per non avere contatto con i peccatori. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro, un tale non dovete pure, con un tale non dovete pure non mangiare, poiché tocca forse a me giudicare quello di fuori, non giudicate voi quello di dentro. Ok, quindi adesso girato in Secondo Corinzi, dove di nuovo Paolo parlerà di nuovo di questo uomo. È passato del tempo e si vede da Secondo Corinzi che questo uomo ha capito, cioè la disciplina della Chiesa ha funzionato. Lui ha lasciato questa relazione con la sua madrigna, si è pentito. E qui in capitolo 2, versetto 3, vi ho scritto in qual modo affinché alla mia venuta non abbia tristezza da coloro che dovrebbero rallegrarmi. Quindi lui riferisce alla prima lettera qua, quando dice vi ho scritto. Avendo fiducia in voi tutti, che la mia gioia è quella di voi tutti. Vi ho scritto infatti con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuori. non perché foste rattristati, ma perché conoscete il grandissimo amore che ho per voi. E se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte per non esagerare voi tutti. Basta col tale la punizione inflittali dalla maggioranza. Quindi adesso vedete che lui sta parlando di quell'uomo di cui abbiamo visto in 1 Corinzi capitolo 5. Ma ora al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo. Adesso i corinzi stavano esagerando nell'altro modo, no? In 1 Corinzi questo vive nel peccato aperto. E loro erano come, siamo nella grazia di Dio, siamo perdonati. Vedi, quello vive così ed è un fratello. Quindi un'esagerazione. Quando Paolo ha scritto di prendere cura, hanno ubbidito la prima lettera, hanno applicato la disciplina biblica a questo uomo, però lui dice, adesso che lui è pentito, che ha lasciato questa relazione sbagliata, dovete perdonarlo voi della Chiesa. Dovete consolarvi. Ma ora al contrario dovresti piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non si è sommerso dalla troppa tristezza. Quando Dio ci perdona, come ci perdona? Una volta per sempre? Ci sono condizioni al suo perdono? No. Lui non dice ti perdono questa volta, però se sbagli un'altra volta, poi vedrai. Ci perdona così? No, lui dice che lui prende i nostri peccati e li caccia da quanto è lontano l'Oriente dall'Occidente. Un altro passo nel Vecchio Testamento dice che lui getta i nostri peccati nel mare della dimentichevolezza. Cioè Dio perdona e dimentica, veramente sono cancellati anche per lui. E noi tante volte magari il nostro marito o moglie sbagliano, poi ci chiedono perdono, però poi si sbagliano di nuovo e dice, vedi, 3 anni, 4 anni, 5 anni, 10 mesi fa, mi ricordo alle 10:45 tu hai fatto così. Ma Dio non ci perdona così. Anche noi non dobbiamo perdonare così. Questo è un perdono, non è un vero perdono. Noi dobbiamo perdonare come Dio ci ha perdonato. E lui dice, fratelli, non esagerare adesso. Il fratello è pentito. Lui ha lasciato questa relazione sbagliata. Dovete accoglierlo con amore e dire, fratello, gloria a Dio che sei tornato nelle vie del Signore. Gloria a Dio che sei tornato in mezzo a noi. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore, perché vi ho anche scritto per questo, per sapere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa. Allora, notate anche qui in versetto 10 come è simile a Giovanni 20:23. Ora, a chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io. Perché anch'io, se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto per l'amore vostro davanti a Cristo. Affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Allora, notate qui il linguaggio che Paolo usa in versetto 10 è quasi uguale a quello che Gesù ha usato quando ha parlato con i discepoli. Dice, a chi voi perdonerete saranno perdonati. Il contesto è la disciplina. Gesù sta per lasciare la terra, lo Spirito Santo sta per venire sulla Chiesa, perché noi, biblicamente, non c'è uno a Roma che è il vicario di Cristo. Ma la Bibbia dice, secondo Corinzi 5:21, che tutti noi siamo ambasciatori per Cristo in questo mondo, tutti i credenti. Noi siamo i rappresentanti di Dio a questo mondo. E qui Paolo dice, la Chiesa, no, dovete perdonare e sarà perdonato. E quindi Gesù qui, Gesù nel Vangelo di Giovanni capitolo 20, non sta parlando di uomini individuali che hanno l'autorità, il potere di assolvere i peccati che le persone hanno fatto contro Dio. Che solo Dio può perdonare questi peccati. Ma lui sta parlando della disciplina nella Chiesa, che abbiamo ben visto, credo, qui in 1 e 2 Corinzi. E voglio farvi vedere un altro passo, questa volta nel Vangelo di Matteo, dove anche Gesù qui ci ha dato l'istruzione riguardo la disciplina nella Chiesa e anche riguardo il perdono che noi dobbiamo avere verso gli altri. In Matteo 18, versetto 15. Ora se tuo fratello ha peccato contro di te, va a riprenderlo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato tuo fratello. Vedi, se il fratello, se la sorella pecca contro di te, loro vengono, tu vai a confrontare, dice, fratello, mi hai fatto male quello che hai detto l'altro giorno, quella battuta, o mi hai rubato quel 20 euro dal mio tavolo, e quella persona si pente e dice, fratello, perdonami, ho sbagliato, no? Ah, che bello, siamo restaurati, la nostra comunione l'uno con l'altro, quello ha peccato contro di me e io posso perdonare il peccato che ha commesso contro di me. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Io sono credente da 32 anni e questa è una delle più grandi aree di disobbedienza nella Chiesa di Cristo. Solitamente, come va quando qualcuno pecca contro di noi? Andiamo da quella persona in privata, fra noi due, e chiariamo la cosa. No, noi andiamo da due o tre. Noi saltiamo il primo passo, andiamo subito al secondo passo. Sai quello che ha fatto contro di me? No, cerchiamo di fare una partita politica contro. Allora in quel momento noi stiamo peccando contro quella persona e anche contro Dio, perché stiamo vivendo in disobbedienza alla sua parola. E chi mi conosce abbastanza bene sa che se tu vieni con me e hai un problema con un altro fratello, un altro sorella della Chiesa, la prima cosa vi dirò? Hai parlato con quella persona prima? No, no, non voglio sentire niente. Vai a chiarire. Ah, ma quello non mi ascolta. Tu non sai se ti ascolteranno. Tu devi obbedire alla parola di Dio. Dio benedisce l'obbedienza alla sua parola. Lui non benedisce i nostri ragionamenti umani. E io dico sempre, vai da quella persona, ubbidisci la parola di Cristo. Se non funziona, poi vieni da me. Poi andremo insieme. Ma io dico sempre, prima cosa devi andare a chiedere, tu devi chiedere perdono. Io a loro? Ma loro mi hanno fatto questo. Ma tu adesso stai peccando contro loro nel venire da me prima. Tu gli devi dare l'opportunità, come anche loro devono dare te l'opportunità. Siamo d'accordo? Questo è quello che Gesù ha scritto. Se rifiuta 2, 3, versetto 17, se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. Allora, nel secondo passo non dice neanche chiama il pastore, anziani della Chiesa, dice chiama 2 o 3 persone, qualunque fratello della Chiesa. Solo il terzo passo dice, allora, adesso entra l'autorità di tutta la Chiesa insieme, con con il pastore anziani, che sarà applicato una disciplina biblica in confronto a questa persona. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa, e si rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Noi comprendete che la Chiesa non è questo edificio, siamo noi la Chiesa, Ecclesia, coloro che sono chiamati fuori. La Chiesa di Cristo non è cattolico, protestante, ortodossa, sono tutti i credenti nati di nuovo. Per Dio questa è la Chiesa. Tutti i membri del suo corpo che sono sulla faccia della terra, questa è la Chiesa universale. Quindi dice, se non ascolteranno la Chiesa, siano per voi come un non credente. Ed è d'accordo, cioè Paolo nel suo insegnamento in Primo Corinzi ha solo ripetuto quello che Gesù ha dichiarato qui in Matteo 18. In verità vi dico che tutte le cose che voi avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolto sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ancora io vi dico, se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questo sarà loro concesso dal Padre mio che è nel cielo. Poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ok? Gesù è in mezzo a noi in questo momento. Credete questo?
1: Sì.
0: E di nuovo vediamo che Gesù ha dato l'autorità all'Ecclesia, non sacerdoti, un classe speciale della Chiesa. Lui ha dato un'autorità, no? Di legare, di sciogliere, di mettere in pratica discipline nella Chiesa, come abbiamo già visto in Prima e Seconda Corinzi. Ed è questo di cui Gesù parla in Giovanni 20:23, i peccati che voi perdonerete saranno perdonati, e quello che voi non perdonerete non saranno perdonati. Quindi Gesù ha dato questa autorità alla sua Chiesa. E in versetto 21, allora Pietro accostosi e disse, Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte io dovrei perdonare? Fino a 7 volte? E Gesù disse, io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Quindi Pietro credeva di essere molto generoso, se mio fratello in un giorno pecca contro di me, devo perdonare anche 7 volte in un giorno? E Gesù dice, non 7 volte, 490 volte al giorno. Che poi per Israelite era significativo, perché nel Vecchio Testamento gli Israeliti avevano disubbidito Dio per 490 anni, che non hanno celebrato gli anni sabbatici, e alla fine di 490 anni Dio poi li ha mandato contro Nebuchadnezzar a portare gli Israeliti in esilio in Babilonia. E non so per voi, ma sono contento che se dovrei un giorno peccare 490 volte in un giorno, il Signore mi perdonerà anche quelli. Non sono ancora arrivato, 483, sto scherzando, ma per dimostrare l'infinità del perdono di Dio. E poi Gesù ci racconta una storia che spero che ci parlerà molto, molto forte. Perché il regno dei cieli è simile ad un re il quale vuole fare conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Allora, a nostri giorni 10.000 talenti sarebbe tipo 20 milioni di euro. Un sacco di soldi. E non avendo questo di che pagare, Il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie e i suoi figli e tutto quanto avevo e il debito fosse saldato. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Quindi il

0: quel servo uscito fuori incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. Allora 100 denari è circa 15 euro. A una pizza e una Coca-Cola. Quindi dovevo 100 denari, afferratolo per la gola, lo soffocavo dicendo pagami tutto ciò che mi deve. Per una pizza ha preso per la gola questo suo fratello. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Mamma mia, era solo una pizza. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare affinché non avesse pagato il debito. Ora i suoi conservi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò ai guzzini affinché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così, allora questo tocca a noi, fratelli, il mio Padre Celeste farà pure a voi se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. Ma pastore, tu non sai quello che lui ha fatto. Non importa. Cristo non ti ha perdonato. Non avevamo noi un debito di più di 20 milioni di euro. Nei Salmi c'è un passo scritto: cosa potresti dare in riscatto per la tua anima? Quanto oro o argento potresti dare per il perdono dei tuoi peccati? E la risposta è che non c'è denaro che puoi comprare il perdono dei peccati. C'è stato solo un prezzo che è bastato per il Signore ed è il sangue di suo figlio Gesù Cristo. Noi, fratelli e sorelle, siamo stati perdonati un debito che non potremo mai in tutta l'eternità pagare, e Dio ci ha condonato tutto. E perciò lui dice: allora Craig, è così difficile per te a perdonare tuo fratello per quella pizza? È così difficile perdonare tuo marito o tua moglie o tuoi figli o tuoi genitori? Non è difficile quando comprendiamo quanto Gesù ci ha perdonato. Invece se guardiamo, no, umanamente le cose, allora andremo avanti anche per anni con rancore, con l'imperdono, la sua vita. Ma voglio dire una cosa, fratelli. L'imperdono è una cosa che ucciderà la tua vita spirituale. È come un veleno che ammazzerà la vita dello Spirito Santo nella tua vita. Dobbiamo perdonare, Cristo ci ha perdonato. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Paolo si trattenne brevemente ad Antiochia. Poi ripartì per il terzo viaggio missionario, durante il quale si proponeva di visitare le chiese già formate per incoraggiarle e di predicare l'Evangelo in altre località che ancora non l'avevano udito. Percorse la Galazia e la Frigia, soffermandosi nelle chiese che erano già sorte in quelle regioni per infondere nuovo coraggio e nuova fede ai discepoli. I Galati erano persone di animo aperto, pronte ad ascoltare il messaggio di Dio e a lasciarsi convincere dal suo spirito. Perciò gli insegnamenti di Paolo erano accolti con gioia e sincero entusiasmo e molti si convertivano al Signore Gesù. Infatti, nella lettera che scrisse in seguito ai credenti della Galazia, Paolo disse di loro che l'avevano ricevuto come un angelo di Dio, come se fosse stato il Signore Gesù stesso, e che erano tanto felici di udire l'Evangelo che, se fosse stato possibile, si sarebbero persino levati gli occhi per darglieli. Di là, Paolo si diresse a Efeso, dove in precedenza aveva sostato solo brevemente durante il viaggio verso Gerusalemme. A Efeso aveva lasciato Aquila e Priscilla, e durante la sua assenza i due coniugi avevano fatto amicizia con un giudeo di nome Apollo, eloquente predicatore della parola di Dio. Apollo era stato un discepolo di Giovanni il Battista e insegnava con zelo ciò che concerneva il Messia. Prima di conoscere Aquila e Priscilla, si limitava a predicare il battesimo di ravvedimento, perché la sua conoscenza si fermava a quanto aveva appreso dal suo maestro. Ma da quando i due amici di Paolo gli avevano insegnato ciò che non sapeva intorno al Signore Gesù, Apollo era divenuto un ardente predicatore del Vangelo nella sua città e altrove. Quando Paolo arrivò a Efeso, Apollo si trovava a Corinto. L'apostolo incontrò alcune persone che conoscevano soltanto il messaggio di Giovanni Battista e le istruì più a fondo sul Signore Gesù, sulla sua opera e sullo Spirito Santo. Poi predicò nella sinagoga per circa 3 mesi, ma non tutti i giudei accettarono il messaggio di Cristo. Quando l'ambiente si fece troppo ostile e incredulo, l'apostolo si ritirò dalla sinagoga e non vi andò più. In compenso, gli fu aperta la scuola di un certo Tiranno, un filosofo greco o uno scriba giudeo, non si sa con precisione, e Paolo poté predicarvi a lungo la parola del Signore con vigore e autorità. In questo periodo il Signore aveva dato a Paolo il potere di operare grandi miracoli e guarigioni. Spesso bastava porre sui malati dei panni o dei grembiuli che avessero toccato il corpo di Paolo perché le infermità scomparissero e gli spiriti maligni se ne andassero immediatamente. Questi prodigi meravigliosi attiravano molta gente ad ascoltare il messaggio di Cristo. Colpiti dalla potenza di Paolo, alcuni esorcisti giudei decisero di provare a scacciare i demoni nel nome di Gesù, adottando questa formula: «Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica!» Si erano messi a far questo 7 figli di un certo Sceva, capo sacerdote. Ma quando tentarono di sperimentarlo su un uomo posseduto dal demonio, il demonio replicò: «Gesù lo conosco e so chi è Paolo, ma voi chi siete?» E subito l'uomo in cui era lo spirito si avventò su di loro, li sopraffece e li malmenò con una tale furia che dovettero fuggirsene via nudi e feriti. Il fatto suscitò scalpore e sbigottimento fra i giudei e i greci di Efeso. Il nome del Signore Gesù fu da tutti glorificato e molti credettero e lo confessarono pubblicamente. Avvenne anche che gran parte di coloro che fino ad allora avevano esercitato le arti magiche vennero con i libri di cui si erano serviti, li ammucchiarono l'uno sull'altro e li bruciarono in presenza di tutti. Si fece il calcolo del valore dei libri bruciati in quel giorno e ne risultò una cifra enorme. Intanto la parola del Signore si espandeva e si consolidava sempre di più nella città di Efeso.

Paolo era a Efeso già da 2 anni quando da Corinto gli giunse notizia che la chiesa locale era scivolata di nuovo nelle abitudini pagane. Corinto era nota per l'immoralità dei suoi abitanti e non c'era da meravigliarsi che la comunità cristiana ne fosse stata poco a poco influenzata. Sappiamo che Paolo scrisse una lettera accorata ai corinzi per supplicarli di abbandonare la vita di peccato in cui erano caduti, ma questa sua prima lettera non è giunta fino a noi. In seguito Paolo scrisse ancora alla chiesa di Corinto perché gli erano giunte altre notizie allarmanti. Non solo l'immoralità persisteva nella chiesa, ma erano sorte anche delle divisioni. Alcuni si dicevano discepoli di Paolo, altri di Pietro, altri di Cristo, altri ancora di Apollo. Quest'ultimo, infatti, dopo essere stato meglio istruito nella dottrina di Cristo da Aquila e Priscilla, aveva predicato con potenza anche a Corinto, guadagnandosi grande stima. A questo punto Paolo dichiarò che non potevano sussistere tali divisioni nella Chiesa di Cristo, perché essa è spiritualmente una in lui. Paolo rispose anche a 2 problemi che gli erano stati sottoposti dai corinzi stessi. Uno riguardava il matrimonio e il divorzio, l'altro le carni poste in vendita al mercato. Spesso queste carni provenivano da animali offerti in sacrificio agli idoli e i credenti si chiedevano se fosse lecito mangiarle oppure no. Paolo sapeva che in quel periodo si stavano infiltrando nelle varie chiese alcune dottrine in disaccordo con le verità evangeliche. Perciò nella sua lettera ai corinzi si oppose sia ai giudaizzanti, i quali continuavano a sostenere che i gentili convertiti dovessero sottoporsi alla legge mosaica e osservarla, sia a coloro che aderivano a certe pericolose correnti filosofiche. Fra le altre cose, questi ultimi mettevano in dubbio la reale risurrezione dei morti, dicendo che tale affermazione da parte di Dio andava intesa soltanto in senso figurato. Paolo concluse la lettera con un'accorata esortazione a vivere una vita pura e la promessa che sarebbe andato a trovarli al più presto. Verso la fine del suo soggiorno a Efeso, l'apostolo si era privato di 2 dei suoi migliori collaboratori, Timoteo ed Erasto, che aveva mandato in Macedonia a incoraggiare quelle chiese. In questo periodo, l'opposizione contro Paolo e la sua predicazione si fece più dura. A quei tempi Efeso era il centro del culto della dea Diana, a cui gli efesini avevano dedicato un tempio meraviglioso. L'imponente edificio era molto vasto, 4 volte più grande del Partenone di Atene, e sostenuto da circa 120 colonne di marmo alte 16 metri. L'interno era arricchito da preziosissimi ornamenti e mirabilmente decorato da opere di Fidia, Prassitele e altri. Conteneva la statua della dea, che secondo i suoi adoratori era caduta direttamente dal cielo.

La Diana di Efeso non corrispondeva alla Diana della mitologia classica. Dea madre dell'Asia Minore e simbolo della fecondità, le sue prerogative l'avvicinavano piuttosto alla dea Astarte. A quei tempi il culto di Diana era molto diffuso. I suoi adoratori affluivano a Efeso da ogni parte del mondo antico e nel ripartire portavano spesso con sé delle riproduzioni in oro e argento della statua della dea o del tempio. Tutto ciò incrementava l'attività dei numerosi orefici di Efeso e, direttamente o indirettamente, tutti i cittadini traevano beneficio economico dal continuo afflusso di pellegrini. Un orefice di nome Demetrio si era specializzato nella riproduzione in argento del tempio di Diana. Aveva molti operai alle sue dipendenze e un'industria ben avviata che gli consentiva di mettere in commercio un gran numero di tempietti. Tutto sarebbe andato bene per lui se in città non vi fosse stato un certo Paolo, un giudeo che predicava delle cose strane. E se altra gente gli avesse dato retta? Se il numero dei fedeli della dea fosse diminuito ancora? Doveva agire subito se voleva salvaguardare il buon andamento dei suoi affari. Perciò convocò d'urgenza tutti i suoi colleghi orefici e tenne loro un discorso. «Signori», disse, «voi sapete che il nostro benessere dipende da questa industria. Ora, voi tutti avete visto e sentito come questo Paolo vada in giro persuadendo la gente che gli idoli che noi facciamo non sono affatto dei. E la cosa non riguarda solo Efeso, ma tutta l'Asia. Il danno che ne deriva non colpisce soltanto la nostra industria, ma va a tutto discredito del tempio della grande Diana. Il tempio non sarà più tenuto in alcuna considerazione e perfino colei che è adorata in tutta l'Asia e nel mondo intero sarà spogliata della sua maestà». Le parole di Demetrio ottennero l'effetto voluto. Pieni di ira e di sdegno per i pericoli prospettati, i presenti presero a gridare: «Grande è la Diana degli Efesini!» Ben presto l'intera città fu in tumulto. La popolazione si impadronì di Gaio e di Aristarco, due macedoni compagni di viaggio di Paolo, e si riversò tutte insieme nel vasto teatro cittadino. Nella foga del momento non era però riuscita a mettere le mani sull'apostolo,

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Benvenuti amici all'ascolto della trasmissione di Verità Cristiana. Avrete modo durante questo programma di ascoltare musica, canzoni e considerazioni molto importanti per voi. La sigla che avete appena ascoltato è della trasmissione di Verità Cristiana. Siamo lieti che siate con noi e salutandovi vi invitiamo all'ascolto del nostro programma di musica, canzoni e parole importanti per la vostra vita. Amici in ascolto, chi di voi non ha mai fatto uso di psicofarmaci? Penso quasi nessuno. E domandiamoci perché. Ebbene, ascoltate quanto ho da dirvi oggi. L'uso che oggi si fa di prodotti medicinali ha raggiunto proporzioni allarmanti. Le pillole per l'insonnia, le pastiglie contro l'ansietà, la paura, sono diventate di consumo normale per tante persone, le quali, avendo perso la strada per raggiungere la pace e la serenità, cercano attraverso gli psicofarmaci di ritrovare un miglioramento per la loro salute, la loro depressione fisica e morale. Ma domandiamoci, perché l'uomo è così turbato? Perché non riesce a dormire senza l'ipnotico e non sa affrontare gli impegni e le responsabilità della vita senza una medicina che lo tranquillizzi? Perché? Perché dunque questa vita frenetica, questa agitazione incessante che tutti sanno inutile ma che contagia tutti e che logora i nervi, delude ed avvilisce? Quante sono le persone malate di esaurimento o di depressione che sperano che una pastiglietta prescritta da uno psicologo o psichiatra possa ridare quella tranquillità perduta? Quante persone dimenticano una cosa molto importante e non si chiedono cosa ne hanno fatto di Dio? Perché? Perché Dio non è nella tua vita, amico? Perché non gli parli attraverso la preghiera? Perché non porti a Lui i tuoi problemi? Tutta la tua vita dipende da Lui. E se domani ti chiamasse a lasciare questo mondo, tu non potrai opporti. E tutta la tua premura, tutte le cure del mondo non varranno a prolungare di un solo istante la tua vita terrena. L'uomo purtroppo ha messo Dio da parte e vuole fare da sé, come un bambino che non ha coscienza dei suoi limiti, con l'orgoglio di chi crede di poter arrivare senza l'aiuto di nessuno. L'uomo ha creato il benessere, l'agiatezza, ma è senza pace, senza riposo, si è incamminato per una via sbagliata, illudendosi di raggiungere la felicità e la pace in una via in cui non c'è Cristo. E ora è sfinito, demoralizzato, senza pace e con la chiara sensazione di aver sbagliato strada. Gli psicofarmaci non bastano per ritrovare la serenità e la pace. Egli conoscerà la pace del denaro, degli agi di questa vita, ma sarà una pace effimera, precaria, che può facilmente passare lasciando la bocca amara più di prima. Eppure Dio, quel Dio che oggi tanti hanno bandito dalla loro vita, sta aspettando che l'uomo si ravveda e vada a Lui.

Oggi come ieri sono sempre numerosi quelli che rigettano la rivelazione che Dio ci ha dato per mezzo della Bibbia, che è la sua santa e autorevole parola. E volendo giustificare la loro incredulità citano spesso l'ipotetica teoria della evoluzione a sostegno dei propri ragionamenti. Ebbene amici, pochi sanno che Carlo Darwin, il celebre ideatore di quella teoria, qualche tempo prima di morire, leggendo rispettosamente la Bibbia, giunse ad essere un sincero credente in Cristo Gesù e volle confessarlo, affermando che questa sua fede aveva trovato il suo incrollabile fondamento proprio nella Bibbia, che è la parola di Dio, il libro che sfida i secoli. Ed eccovi l'interessante relazione fatta da Lady Hope dopo aver visitato il celebre naturalista Darwin, pubblicata molto tempo fa su una rivista. Era un bel pomeriggio di autunno quando mi fu chiesto di andare a trascorrere un po' di tempo con il signor Carlo Darwin. Da vari mesi era a letto infermo e vi rimase fino alla morte. Appoggiandosi su dei guanciali, osservava attraverso la finestra la scena dei boschi e dei campi coltivati. Mosse la sua mano per indicarmi il paesaggio, mentre nell'altra teneva una Bibbia aperta che studiava continuamente. «Cosa sta leggendo?» gli domandai. «L'epistola agli ebrei», egli mi rispose. «Leggo sempre l'epistola agli ebrei, che per me è il re tra gli altri libri della Bibbia». Dopodiché mi indicò alcuni passaggi e li commentò. Fece anche alcune allusioni alle forti opinioni espresse da molti a riguardo della storia della creazione narrata nei primi capitoli della Genesi. Poi, stringendosi nervosamente le dita, con un senso di disgusto, mentre una profonda tristezza gli riempiva lo sguardo, prese a dire: ero molto giovane quando, con idee ancora poco mature, cominciai a lanciare tante domande e suggestioni, chiedendo continuamente ragione di tutto, e con mia grande appressione ho visto ben presto che quelle idee si convertivano in un fuoco malvagio. La gente ha fatto di quelle idee una specie di religione. A questo punto si trattenne un po' e, dopo aver ancora pronunciato alcune frasi sulla santità di Dio e sulla grandezza del libro che stava sostenendo con riverenza, improvvisamente disse: «Nel mio giardino c'è un pergolato sotto il quale possono stare comodamente 30 persone. Io vorrei che domani pomeriggio si riunissero lì delle persone di servizio, alcuni affittuari ed alcuni vicini, e vorrei che lei rivolgesse loro la parola». «Di che cosa devo parlare?» risposi. «Ma di Cristo Gesù», replicò egli con voce chiara e con enfasi, e continuando con tono sempre più soave: «Dovrà parlare della sua salvezza. Non è questo forse il miglior tema? Desidero inoltre che si cantino alcuni inni. Lei potrà portare il suo strumento. Non dimenticherò mai l'espressione del suo volto e come gli brillavano gli occhi mentre mi diceva questa cosa». E aggiunse ancora: «Se si farà la riunione alle 3, questa finestra sarà aperta e lei potrà essere sicuro che anch'io canterò con voi». Amici ascoltatori, che bella testimonianza, la testimonianza di un uomo nella cui giovinezza cercava delle risposte senza Dio, ma che nelle tarde età, attraverso la Bibbia, poté conoscere il Signore Gesù come il suo Salvatore. Tu oggi, amico, amica, dove stai cercando la verità? Sappi che la verità è il Signore Gesù e desidera salvarti. Credi in Lui e sarai salvato per l'eternità.

Oggi, amici ascoltatori, desidero parlare di un'esperienza fatta da un credente in Cristo Gesù del secolo scorso. Egli si chiamava Roberto Mill ed era ben conosciuto per l'amore e la fedeltà con le quali egli serviva il Signore. Questo credente era di professione fotografo in una città della Scozia e l'episodio che vi racconterò mette in evidenza come erano elevati ed esemplari i suoi principi di vita e la sua sincera devozione per il Signore Gesù. Un giorno Roberto Mill ricevette con somma sorpresa una lettera di Sua Maestà la Regina Vittoria di Gran Bretagna, che in quella stagione si trovava in vacanza in quei luoghi. Nella lettera la regina lo invitava a presentarsi la domenica successiva, alla mattina, per eseguire alcuni ritratti sia alla sua famiglia sia alle distinte persone che l'avrebbero accompagnata in quella breve vacanza estiva. Tale invito costituiva per quel credente un grande onore e senza dubbio, se lui avesse potuto dare alla regina soddisfazione con un buon lavoro, avrebbe avuto certamente altri contratti da parte della casa reale, acquistando così pure molta buona clientela, con la fama di essere diventato il fotografo della regina. Con una tale distinzione si può immaginare come avrebbe potuto prosperare nella sua professione. Ma Roberto Mill aveva già un impegno per domenica mattina, proprio nell'ora indicata della regina. Cosa doveva fare? Doveva forse mancare a quell'impegno per compiacere alla regina, onde guadagnare il suo favore che avrebbe fatto prosperare il suo studio fotografico? Oppure rifiutare la proposta della regina e perdere una prospettiva così brillante per il suo futuro? Voi amici che mi state ascoltando, cosa avreste scelto? Roberto Mill non tardò molto a risolvere il suo problema. Nel timore del Signore, scrisse una lettera alla regina ringraziandola del grande onore che gli aveva conferito, pregandola però di scusarlo se non poteva presentarsi alla domenica allora indicatagli, perché, le spiegò rispettosamente, lui aveva già un impegno con un sovrano più grande di Sua Maestà Britannica e tale sovrano lo attendeva per una festa che ricordava le sue sofferenze, la sua morte, ogni primo giorno della settimana. Spedita la lettera, Roberto Mill pensò che la cosa era terminata lì e che quindi il suo fugace sogno di una maggiore prosperità materiale era ormai svanito per sempre. Se non che, pochi giorni dopo, ricevette un'altra lettera dalla regina, la quale si congratulava con lui per la sua nobile decisione di essere leale al suo impegno presso il Re dei Re e il Signore dei Signori, offrendogli di pari tempo un'altra data in un giorno in cui si trovasse libero per recarsi da lei a scattare le fotografie desiderate. Avete considerato, amici, come Dio onorò la fedeltà di quel suo figliuolo? Roberto Mill ottenne l'ambito onore di essere nominato fotografo della regina in Scozia e conseguentemente godette di un gran numero, di un grande aumento di prestigio e di prosperità nella sua professione. Cari amici, cari ascoltatori, possa l'esperienza di questo caro credente servire di stimolo a tutti noi, affinché diamo sempre al Signore il primo posto in tutte le decisioni della nostra vita. E non dimentichiamo, amici, che il Signore disse: «Io onoro quelli che mi onorano, e quelli che mi sprezzano saranno avviliti». Vai a Gesù, amico, ed Egli donerà pace al tuo cuore per l'eternità.

Nei giorni in cui l'imperatore Nerone, dominato da folle e crudele passione, faceva sterminare tanti cristiani, esisteva una speciale compagnia di soldati conosciuti come i lottatori dell'imperatore. Si trattava di uomini belli, forti, scelti fra i migliori e più valorosi della patria. Venivano infatti reclutati fra i grandi atleti nell'anfiteatro romano per difendere l'onore delle armi dell'imperatore contro tutti gli sfidanti. Prima di ogni combattimento, essi si fermavano davanti al trono dell'imperatore per elevare un canto che diceva così: «Noi lottatori combattiamo per te, o imperatore, per guadagnare per te la vittoria e per ricevere da te la corona della gloria». Quando il grande esercito romano fu mandato a combattere nella lontana Galilea, fra i tutti i combattenti non si trovavano dei soldati che fossero più valorosi e leali di quelli appartenenti a quella speciale compagnia, che al fronte era comandata da un centurione di nome Vespasiano. Ben presto, però, erano state inviate a Nerone delle notizie per avvertirlo che molti di quei soldati avevano abbracciato la fede cristiana. Essere cristiani in quel tempo significava spesso la morte, anche per quelli che avevano servito l'imperatore, come gli altri. Al centurione Vespasiano pervenne un giorno un terribile decreto che era così concepito: se fra i soldati ve ne sono di quelli che hanno abbracciato la fede dei cristiani, devono morire. Quando giunse tale decreto era pieno inverno e i soldati erano accampati presso la riva di un lago che era gelato a causa della stagione tanto rigida. Ma le sofferenze e le penurie patite erano servite ad unire maggiormente fra di loro quei soldati divenuti cristiani. La lettura del terribile decreto imperiale addolorò profondamente il centurione Vespasiano, ma per un soldato come lui esisteva una sola parola suprema che lo soggiogava. Questa parola era il dovere. Cosicché, dopo aver adunato i suoi soldati, rivolse loro la domanda: «Vi sono fra voi di quelli che hanno abbracciato la fede cristiana? Se ve ne sono, facciano un passo avanti». Immediatamente 40 di quei lottatori si fecero avanti e, salutando rispettosamente, si fermarono sull'attenti. Vespasiano, sorpreso, fece una pausa. Non immaginava che ve ne fossero così tanti. E poi continuò: «Il decreto dice che chiunque abbraccia la fede cristiana deve morire. Perciò io vi supplico, per amore della patria, per amore dei vostri cari, che voi rinunziate a questa falsa fede». Ma nessuno si mosse. Dopodiché egli aggiunse: «Io aspetterò la vostra risposta fino al tramonto». Durante quella giornata egli cercò in vari modi di convincere quei soldati a rinunziare alla fede cristiana, ma senza riuscirci. Che meravigliosa testimonianza quei soldati resero a questa persona! Che meravigliosa testimonianza, amici ascoltatori, quei soldati resero!

avevamo lasciato il nostro racconto alla possibilità data dal centurione Vespasiano di attendere il tramonto prima dell'esecuzione, lasciando questo tempo per poter riflettere e rinnegare Gesù. Così, venuto il tramonto, ripeté la stessa domanda: vi sono fra voi di quelli che hanno abbracciato la fede cristiana? Se ve ne sono, facciano un passo avanti. Nuovamente i 40 lottatori fecero un passo avanti, fermandosi rispettosamente sull'attenti. Vespasiano allora parlò con essi, parlò a lungo, implorandoli intensamente, ma nessuno di essi rinnegò il Signore. Il centurione infine a malincuore disse: il decreto dell'imperatore deve essere ubbidito, ma io non voglio che il vostro sangue cada sui vostri compagni. Vi darò l'ordine di camminare fuori sul lago gelato, lasciando così agli elementi della natura il compito di condurvi a morte. Tuttavia sarà acceso un fuoco sulla riva per ricevere chi di voi sarà disposto a rinunziare a questa fede falsa e così salvare la sua vita. I 40 lottatori furono spogliati, poi senza dire una parola in fila per quattro si volsero camminando verso il lago gelato e mentre camminavano incominciarono a cantare l'antico canto dell'arena, però con le parole così modificate: 40 lottatori stanno lottando per te, o Cristo, per guadagnare per te la vittoria e per ricevere da te la corona della gloria. Essi sapevano che Gesù era con loro, perché sapevano che egli era morto, perdonando i loro peccati. Durante le lunghe ore della notte, al centurione Vespasiano, che era rimasto vicino al fuoco aspettando, giungeva sempre più debole la voce del canto dei lottatori. Ma avvicinandosi la mattina, un uomo, vinto dal freddo, si trascinò verso il fuoco. Le sofferenze estreme lo avevano indotto a rinunziare al Signore Gesù. Debolmente, ma ancora con chiarezza, continuava a giungere dall'oscurità il canto che ora diceva: 39 lottatori stanno lottando per te, o Cristo, per guadagnare per te la vittoria e per ricevere da te la corona della gloria. Vespasiano guardò la figura di colui che si era avvicinato al fuoco. Poi si rivolse nuovamente verso quell'oscurità dalla quale proveniva quel canto di fede. Guardò fissamente e certamente dovette aver visto brillare una luce straordinaria, una luce divina, perché dopo essersi tolto l'elmo e l'armatura, corse e saltò sulla lastra gelata del lago gridando: 40 lottatori stanno lottando per te, o Cristo, per guadagnare per te la vittoria e per ricevere da te la corona della gloria. Così il numero dei 40 lottatori, cantori di Dio, restò completo. E tu, amico o amica, che hai ascoltato questo racconto, sarai tu un giorno con Cristo in cielo, guadagnato da Lui, col suo sacrificio, e potrai tu cantare con gioia che Lui è morto per te e ringraziarlo? Ascolta quanto dice il Signore: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. O come dobbiamo riflettere seriamente sopra queste parole, noi che viviamo in luoghi e in tempi nei quali non ci costa molto per rimanere fedele e ubbidiente al Signore. E se tu, amico ascoltatore, che hai risposto già da tempo la sua fede in Gesù, ascolta cosa dice il Signore: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Amici ascoltatori, se desiderate aiuto nel cercare Gesù, noi siamo a vostra disposizione. Potete scrivere le vostre domande e dire liberamente i vostri dubbi. Vi aiuteremo con l'aiuto della Bibbia. Se non la possedete, potete chiederci gratuitamente un Nuovo Testamento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Nel capitolo 4 del libro dell'Apocalisse siamo stati portati nella scena celeste, in cui Giovanni contempla il trono di Dio, i cherubini intorno al trono che adorano Dio e 24 anziani che rispondono a questa adorazione. Nel capitolo 5 abbiamo visto il libro, o il rotolo, con i 7 sigilli nella mano destra di colui che siede sul trono, il rotolo che è l'atto di proprietà della terra, un angelo che proclama chi è degno di prendere il rotolo e di sciogliere i suoi sigilli. Riconosciamo che nessun uomo è degno, nessun uomo può riscattare la terra. E Giovanni, davanti alla prospettiva della terra che non può essere riscattata, inizia a piangere, finché un anziano non gli dice: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda ha vinto per prendere il rotolo e sciogliere i suoi sigilli. Così vediamo Gesù che si fa avanti e prende il rotolo, e sentiamo la reazione prima di tutto dei riscattati, della Chiesa, che canta della sua redenzione per mezzo del suo sangue, e che lui è degno di prendere il libro e di scioglierne i sigilli. E poi sentiamo gli angeli, 100 milioni, più milioni di milioni, che si aggiungono al coro rivolto all'agnello e a colui che siede sul trono. Poi nel capitolo 6 vediamo che inizia a sciogliere i sigilli di questo rotolo, e mentre scioglie i sigilli del rotolo vediamo che iniziano ad aver luogo dei giudizi sulla terra. Il primo sigillo porta alla manifestazione dell'Anticristo, il cavallo bianco e il suo cavaliere. Il secondo sigillo porta guerre e desolazioni. Il terzo porta la carestia e il quarto la morte. E vediamo che con i primi 4 sigilli, con i 4 cavalieri dell'Apocalisse, come vengono chiamati, viene distrutto un quarto della popolazione della terra. Il quinto sigillo ci presenta una moltitudine di persone che stanno sotto l'altare di Dio, che sono salvate durante la grande tribolazione. Esse chiedono a Dio: quanto dovremmo aspettare ancora prima che Dio faccia vendetta di coloro che abitano la terra e che ci hanno uccisi? Quanto prima che Dio faccia vendetta sulla terra? E viene detto loro che devono aspettare ancora un po', finché il loro numero non sia completato, e vengono date loro delle vesti bianche, e quindi vengono consolati. Con il sesto sigillo vediamo un terribile e catastrofico giudizio sulla terra, descritto nel libro di Gioele, descritto in Isaia, descritto da Gesù: le stelle che cadono dal cielo, le isole che vengono spostate, la superficie della terra che viene mutata in senso geografico a causa di questo cataclisma. Ora arriviamo al capitolo 7. E prima che viene aperto il settimo sigillo, abbiamo ora una sorta di piccola parentesi, in cui Giovanni vede questi 4 angeli che trattengono i venti della terra, in modo che non soffino sulla terra, né sul mare, né su alcun albero. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato dato di danneggiare la terra ed il mare, dicendo: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato i servi del nostro Dio sulle loro fronti. Ora sappiamo che durante la grande tribolazione, o durante questo periodo di 7 anni, solo 3 anni e mezzo di questi sono definiti la grande tribolazione. Ora, durante i primi 3 anni e mezzo di questo periodo, quando l'Anticristo stabilirà il suo potere, il suo regno, che Dio manderà 2 testimoni, che saranno presentati nel capitolo 11, che renderanno testimonianza per 42 mesi, o 3 anni e mezzo. E durante il tempo della loro testimonianza, essi chiuderanno il cielo in modo che non pioverà durante il tempo in cui testimonieranno. Questa mancanza di pioggia, naturalmente, sarà uno degli strumenti che produrrà questa carestia che abbiamo nel terzo sigillo. Potrebbe essere che il trattenere venti da parte di questi 4 angeli è ciò che fa cessare la pioggia. Vedete, noi abbiamo un ciclo dell'acqua, in cui le acque degli oceani evaporano nell'atmosfera e vengono portate da venti sulla terra, e quando le nuvole iniziano a raffreddarsi, i gas si condensano e diventano pioggia che cade sulla terra. Quindi la terra è bagnata grazie a questo ciclo dell'acqua. È un meraviglioso piano ingegneristico di Dio per bagnare la terra. Ma se i venti vengono trattenuti, allora l'acqua che evapora nell'atmosfera non viene portata sulla terra, e probabilmente rimane sospesa nell'atmosfera stessa, di nuovo causando alcuni interessantissimi fenomeni atmosferici, perché l'acqua rimarrebbe di nuovo sospesa in grande concentrazione nell'atmosfera. Così qui ci sono 4 angeli che stanno ai 4 angoli della terra, e la parola angoli è probabilmente una cattiva traduzione. La parola in greco è tradotta al presente in quadranti, e abbiamo parlato dei 4 quadranti della terra, e cioè il nord, l'est, il sud e l'ovest. Così abbiamo il vento del nord, il vento dell'est, il vento del sud e il vento dell'ovest, i 4 quadranti della terra. Ci sono persone che cercano sempre di trovare delle pecche nella Bibbia e dicono che la Bibbia sta qui riflettendo la superstizione o la credenza del tempo, perché dice i 4 angoli della terra. Quindi evidentemente Giovanni credeva che la terra fosse piatta e che avesse i 4 angoli della terra, e così porta avanti una teoria sbagliata. E di conseguenza non puoi credere nella Bibbia, perché ha degli errori, come questo dei 4 angoli della terra. Beh, ho visto un cartello che diceva che i Marines sono ai 4 angoli della terra, quindi non puoi credere nemmeno al Dipartimento della Difesa, perché non si sono accorti che la terra è rotonda. Pensano che abbia 4 angoli. No, l'idea è quella di quadranti, nord, est, sud e ovest. Ma, cosa molto interessante, i fisici e tutti gli altri ora dicono che ci sono davvero 4 angoli sulla Terra. La Terra non è in realtà rotonda. I poli sono in qualche modo schiacciati in modo da creare un rigonfiamento all'altezza dell'equatore. Quindi la Terra ha più una forma ellittica, ma il rigonfiamento in realtà crea 4 angoli della Terra. E questa è una delle ultime affermazioni fatta da chi studia queste cose. Ma qui parla di 4 quadranti, 4 venti, il vento del nord, dell'est, del sud e dell'ovest. E per me è molto interessante che questi angeli, e devono essere delle creature davvero molto affascinanti, hanno il potere di trattenere i venti in modo da non farli soffiare. Eccoli qui che trattengono i venti. Ma quest'altro angelo che sale dall'est, avendo il sigillo del Dio vivente, grida a gran voce ai 4 angeli a cui è stato dato di danneggiare la terra e il mare. Dice: non danneggiateli finché non abbiamo segnato i servi del nostro Dio sulle loro fronti. Quindi udì il numero di quelli che erano stati segnati o sigillati. 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Ora è molto chiaro, non è vero? Quanti vengono segnati? 144.000. Chi sono? Persone di tutte le tribù di Israele. Non potrebbe essere più chiaro di così. Ora molte persone hanno difficoltà con il libro dell'Apocalisse perché dicono: beh, non potete capirlo. Vedete, i 144.000 non sono in realtà 144.000. È un numero simbolico di 12 volte 12.000. e 12 è il numero del governo umano, e iniziano a spingerlo sempre più in là, sempre più in là. Così significa che un uomo regnerà per un mese durante 1000 anni dell'era del regno, e ogni genere di strane speculazioni. Naturalmente i testimoni di Geova pensano, ehi, noi siamo i 144.000. E Herbert Armstrong, nella sua Verità per il mondo di domani, dice, no, noi siamo i 144.000. E se tu raddoppi o triplichi la decima che versi alla Chiesa di Dio, anche tu potrai diventare uno dei 144.000, la cerchia ristretta. E quando arriverà il momento preciso, ti spediremo un telegramma, in modo che tu potrai volare in questo deserto dove abbiamo preparato il necessario per la sopravvivenza di questi 144.000. Così loro dicono di essere i 144.000. Come i testimoni di Geova dicono di essere i 144.000. E molti altri gruppi hanno cercato di attribuirsi questa identità. Ma ovviamente per fare questo devi ignorare quello che dice il testo. E devi iniziare a leggere questo testo e dire, beh, Dio non voleva dire questo. È un parlare simbolico, in senso spirituale. E noi siamo l'Israele spirituale. E io sono della tribù di Asher spirituale, o di Beniamino, eccetera. Ma è proprio per evitare questo genere di speculazioni che il Signore ha elencato le 12 tribù. Ora, voi sapete benissimo che in realtà ci sono 13 tribù, non è vero? Vi ricordate quando Giacobbe va da Giuseppe in Egitto, dopo aver pensato per anni che era morto? Ora scopre che è vivo ed è uno dei capi d'Egitto. Giacobbe, quest'uomo anziano, va da Giuseppe, e quando Giuseppe va a trovare suo padre Giacobbe, porta i suoi due figli Efraim e Manasse. E Giacobbe dice a Giuseppe, questi due figli sono miei. Ogni altro figlio che ti nascerà dopo questi potrà essere tuo, ma questi due sono miei. E ha reclamato i due figli di Giacobbe, Efraim e Manasse. Così Efraim e Manasse sono diventati entrambi delle tribù di Israele. E quindi la tribù di Giuseppe è divisa in due, la tribù di Efraim e la tribù di Manasse. Così la tribù dei Leviti è diventata la 13ª tribù, ma in genere non veniva numerata tra le tribù. Ad esempio, nella suddivisione del paese non c'è stata una parte per Levi, perché il Signore era la loro parte. Quindi il paese è stato suddiviso in 12 parti, una per ciascuna tribù, e Efraim e Manasse hanno ricevuto entrambi la loro assegnazione. Ora, di regola, non si legge della tribù di Giuseppe, perché è stata divisa in due tribù. Qui troviamo la tribù di Giuseppe e la tribù di Manasse. Quindi quando si riferisce alla tribù di Giuseppe, senza dubbio è la tribù di Efraim, perché Manasse è anche elencato tra quelli che vengono sigillati, i 12.000 qui nel capitolo 7. Ora la cosa interessante è che qui viene elencata anche la tribù di Levi, ma viene omessa la tribù di Dan. Dan è stata la prima tribù a darsi all'idolatria. Se andate nel Tel di Dan, nel nord di Israele, oggi, hanno riportato alla luce una grande area di adorazione pagana, perché la tribù di Dan è stata leader nell'idolatria, è stata la prima tribù a darsi all'idolatria. E questa potrebbe essere la ragione per cui Dio non li ha sigillati, per sfuggire ad alcune delle cose che succederanno nel periodo della grande tribolazione. Scopriremo, andando avanti nel libro, che i 144.000 che vengono sigillati saranno divinamente protetti da molti dei giudizi che si abbatteranno sulla terra. Così 12.000 per ciascuna tribù, la tribù di Giuda che viene elencata per prima, perché Ruben ha perso la sua primogenitura. Quando è andato a stare con la concubina di suo padre ha perso la sua primogenitura, che è stata data a Giuda. E a Giuda è stato dato lo scettro, in modo che dovesse essere Giuda la tribù regnante. E naturalmente sappiamo che Davide è venuto dalla tribù di Giuda, e che più avanti Gesù, che era quella radice di Giuda, il germoglio di Jesse, la radice di Jesse che sarebbe uscito da Giuda, il leone della tribù di Giuda. Così la tribù di Giuda viene elencata per prima. E poi Ruben, il figlio maggiore che ha perso il suo rango, poi Gad e tutti i figli, 12.000 per ogni figlio. Così questi 144.000 ora sono stati sigillati. Più avanti li rincontreremo e vedremo come saranno protetti dai vari giudizi che verranno. Verso 9. Dopo queste cose io vidi, ed ecco una grande folla che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, coperti di vesti bianche e avevano delle palme nelle mani e gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'Agnello. È interessante, sono vestiti di bianche vesti, hanno in mano delle palme e cosa gridano? La salvezza. Ora ci ricordiamo di un'altra folla con le palme in mano e hanno gridato la stessa cosa. Osanna significa salvezza o salva ora, letteralmente. Gridavano: la salvezza appartiene al nostro Dio. Quindi ci sono molte somiglianze tra questa folla e quella folla sulla strada di Betania a Gerusalemme, nel giorno in cui Gesù ha fatto la sua discesa dal Monte degli Ulivi su di un asino. E i discepoli agitavano i rami di palma e la folla diceva:

stesso. La salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'Agnello. E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono Dio, dicendo Amen. La benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza appartengono al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Ora, quando la Chiesa canta il suo canto di redenzione, verso 9 del capitolo 5, loro cantavano un nuovo cantico dicendo «Tu sei degno», e gli angeli rispondono a questo cantico adorando e dicendo «Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione». Qui la stessa cosa, con un paio di differenze. Nel cantico della Chiesa loro parlano di ricchezze, perché, cosa abbastanza interessante, il Signore ci considera il suo tesoro. Paolo prega per gli Efesini che possano ricevere uno spirito di sapienza e di rivelazione e che possano conoscere le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, o che possano conoscere quanto valgono per Dio. Vi ricordate la parabola di Gesù riguardo al regno dei cieli, simile ad un uomo che va in un campo e scopre un tesoro, e per la gioia che ne ha, va e vende tutto per poter comprare il campo e avere il tesoro. Ora il campo, dice Gesù, è il mondo, e lui è quello che ha dato tutto. Lui ha dato la sua vita per acquistare il mondo in modo da poter avere il tesoro. Quindi, se solo sapeste, dice Paolo, quanto valete per il Signore, come vi considera un tesoro. E Pietro dice, noi siamo il suo tesoro particolare. Beh, è particolare per me che Dio trovi un tale valore in me, che Dio mi consideri un tesoro. Ma noi siamo la sua eredità. Così ricchezze, quando la Chiesa canta il suo cantico. Noi siamo la sua eredità, le sue ricchezze. Quando questo gruppo canta, il ringraziamento viene sostituito alle ricchezze. E questa è la differenza nella risposta tra i due gruppi. Perché quando gli angeli rispondono al secondo gruppo, la risposta non è relativa alle ricchezze, ma al ringraziamento. Una piccola interessante differenza. Sono gruppi diversi. Non vediamo la Chiesa qui nel capitolo 7, ma vediamo quelli che nel capitolo 6, sotto il quinto sigillo, vengono martirizzati durante la grande tribolazione per la loro testimonianza, che gridano vendetta su quelli che abitano la terra, a cui vengono date delle bianche vesti e a cui viene detto di aspettare ancora un po' di tempo finché il loro numero non sarà completo. E si dicono, fino a quando aspetti, o Signore, che sei il santo e il verace, prima che possiamo entrare in cielo? Il Signore dà loro delle bianche vesti e dice, aspettate finché non sarà completo il vostro numero, e allora potrete entrare. Ora vediamo che il loro numero è completo, e li vediamo entrare nella scena celeste. E questo in realtà ci porta direttamente alla fine. Nel capitolo 7 c'è questa piccola parentesi, che ci prende e ci porta a vedere l'intera scena, e poi tornerà di nuovo ai sigilli nel capitolo 8. Quindi questa è solo una piccola visuale parallela, un piccolo segmento che va direttamente alla fine. Così gli angeli rispondono al loro cantico di salvezza adorando Dio e attribuendo a Dio la benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Ora uno degli angeli fa a Giovanni una domanda retorica, dicendo chi sono costoro che sono coperti di bianche vesti e da dove sono venuti? Chi sono, Giovanni, e da dove vengono? Ed è una domanda retorica, volta ad aprire la porta per una risposta. Non è che sta veramente cercando una risposta da Giovanni, ma è volta ad aprire la porta per dare la risposta a Giovanni. Ed io gli dissi, dice Giovanni, Signore mio, Curios, spesso tradotto Signore, tu lo sai. Egli allora mi disse, costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Per questo essi sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono dimorerà tra di loro. Ora vediamo che alla fine queste persone dovranno ricevere tutti i diritti e i privilegi del popolo riscattato di Dio, la Chiesa. Ma al momento

0: prima non era permesso loro di salire nella scena celeste, nel capitolo 6, quinto sigillo. Ma ora che entrano, entrano con la possibilità di servirlo nel suo tempio giorno e notte, mentre la Chiesa sta regnando con lui. E la promessa per la Chiesa che avrebbe regnato con lui. A colui che ci ha amato e ci ha comprato con il suo sangue, e noi regneremo con lui. Questi ora lo servono, lì nel Tempio di Dio, e colui che siede sul trono dimorerà tra di loro. Ora essi escono dalla grande tribolazione, il che significa che essi sono stati senza dubbio martirizzati durante questo periodo di tribolazione. Leggeremo che quando l'Anticristo prenderà il sopravvento, lui porterà un nuovo sistema economico che richiederà che ognuno riceva un marchio, e nessuno potrà comprare o vendere senza questo marchio. Comunque, chi prenderà il marchio sarà destinato ad un futuro eterno senza speranza. Nessuna speranza di salvezza per chiunque prende il marchio della bestia. Quindi avranno potere di mettere a morte tutti quelli che rifiuteranno di prendere il marchio. Naturalmente, non potendo comprare né vendere, è facile morire presto di fame. Così un gran numero di persone sarà salvato dopo che la Chiesa è stata rapita. Ora c'è un'indicazione che quelli che saranno salvati dopo il rapimento sono quelli che non hanno mai sentito prima l'Evangelo. Questa indicazione viene da Paolo, che scrivendo ai Tessalonicesi nella sua seconda epistola, parlando della venuta dell'Anticristo, dice: perché non hanno voluto credere nella verità, Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano ad una menzogna. Quindi quelli che hanno coscientemente e volontariamente rigettato la verità, che è in Gesù Cristo, quando verrà l'Anticristo, lui porterà un grande inganno, e Dio permetterà che essi siano ingannati, perché non hanno voluto accettare la verità. Ma ci sono forse 2 miliardi di persone sulla terra oggi che non hanno mai ascoltato il messaggio della salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Durante questo periodo di tempo, il messaggio della salvezza sarà dichiarato dai 144.000 che sono stati sigillati. Sarà dichiarato anche da degli angeli che voleranno attraverso i cieli. E tra questi 2 miliardi di persone che non hanno mai ascoltato della grazia salvifica di Dio per mezzo di Gesù Cristo, ce ne saranno molti che accetteranno la testimonianza e il messaggio dei 144.000 e degli angeli, e saranno salvati, martirizzati e portati nella scena celeste. Un gran numero che nessuno può contare, ci viene detto, da tutte le parti del mondo, da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Così un interessante gruppo in cielo. Giovanni non li riconosce. Se fossero stati la Chiesa, quando l'anziano dice chi sono questi e da dove vengono, Giovanni avrebbe detto: beh, questa è la Chiesa, io li conosco, faccio anch'io parte di questo gruppo. Ma non li riconosce, perché è una moltitudine di salvati che non sono la Chiesa. Quindi per Giovanni è un mistero, ma il mistero viene spiegato dall'anziano. Sono venuti dalla grande tribolazione, sono stati martirizzati durante il periodo della grande tribolazione. Hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Ora, essi non avranno più fame né sete. Andando avanti nei prossimi giudizi di Dio che si abbatteranno sulla terra, scopriremo che le riserve di acqua fresca verranno inquinate. Così gli uomini avranno una reale scarsità d'acqua. Non solo, se non piove per 3 anni e mezzo, anche questo contribuirà a far esaurire l'acqua. Immaginate quello che potrebbe succedere qui nella California meridionale se non piovesse per 3 anni e mezzo. Non ci vorrebbe molto per terminare le nostre riserve. Ci sarebbe una terribile carestia a causa della mancanza di pioggia, della siccità. I raccolti andrebbero persi, ma essi non avranno più fame. Sono passati attraverso la fame nel tempo della tribolazione sulla terra. Sono passati attraverso la sete. Non li colpirà più il sole, né arsura alcuna. Dio darà potenza al sole per ustionare gli uomini che abitano sulla terra, perché l'agnello che è in mezzo a loro li pascerà e li guiderà alle vive fonti delle acque, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Ora questa piccola parentesi termina, e così torniamo al rotolo con i 7 sigilli. L'atto di proprietà della terra che Gesù ha aperto per dimostrare il suo diritto di riscatto. E quando egli aprì il 7° sigillo, Si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Il silenzio può essere certe volte qualcosa di spaventoso, specialmente in una grande folla di persone. Guardate cosa fa il silenzio per 15 secondi. Sembra quasi espandersi. Tutto è calmo. È in un certo senso qualcosa di spaventoso. E lì in cielo, con grandi folle che cantano e adorano, e vedendo tutta questa intensa attività lì, e all'improvviso si fa silenzio quando viene aperto questo settimo sigillo. È in un certo senso qualcosa di spaventoso. Ora dal settimo sigillo procedono altri sette giudizi, le sette trombe. In questi spettacoli pirotecnici durante il 4 luglio si vedono questi razzi che scoppiano e fanno una grande fiammata, ma subito c'è un altro scoppio. Non appena il primo inizia a scomparire viene fuori il secondo con un'altra fiammata. Beh, questo è quello che abbiamo qui. Viene aperto il settimo sigillo e puff, ecco una seconda serie di sette giudizi. Dai sette sigilli ora scoppiano fuori le sette trombe, e quando si arriva alla settima tromba, allora scoppiano fuori le sette coppe dell'ira di Dio, che completano le piaghe. E così il silenzio dello spazio di circa mezz'ora in cielo, proprio prima che ci sia questa seconda serie di giudizi. Ed io vidi sette angeli che stanno davanti a Dio, e furono date loro sette trombe. Ora sappiamo che ci sono i cherubini intorno al trono di Dio. Sono quattro. Satana un tempo era uno dei cherubini. Essi sembrano essere i più elevati degli esseri creati da Dio in forma angelica. Dopo di loro ci sono gli arcangeli. La Bibbia parla di due di essi. Michele, chiamato il grande principe, un arcangelo. E Gabriele, che quando si presenta al padre di Giovanni Battista, Zaccaria, dice: io sono Gabriele che sto alla presenza di Dio. Ci sono sette angeli che stanno lì alla presenza di Dio, che vengono mandati da Dio in particolari missioni. Ora in uno dei libri apocrifi, il libro di Enoch, e anche in Tobia, viene nominato anche Raffaele come uno dei sette angeli. In Enoch sono nominati Uriel e Sacral, e dice il nome di altri due, ma qui sono sette angeli che stanno davanti a Dio, e a loro vengono date sette trombe. Poi venne un altro angelo che aveva un turibolo d'oro, e si fermò presso l'altare, e gli furono dati molti profumi affinché le aggiungesse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. Io credo che quest'altro angelo è Gesù Cristo, e ora lo vediamo nella sua opera di mediatore lì in cielo, come nostro sommo sacerdote. Ora vi ricordate, sulla terra il sommo sacerdote entrava e offriva davanti al Signore sacrifici per il peccato. E nel tempio, giornalmente, il sacerdote entrava e prendeva questi piccoli bruciatori per l'incenso con i carboni presi dall'altare e li offriva, e il fumo dell'incenso saliva davanti all'altare, che si trovava fuori dal luogo santissimo. Lui entrava giornalmente per offrire questo incenso. Ora il tabernacolo terreno era un modello del cielo, come abbiamo detto. Così di nuovo ora vediamo la scena reale in cielo, di cui il tabernacolo terreno era modello. Ma vediamo quest'angelo, che come ho detto credo sia Gesù, con un turibolo d'oro, mentre aggiunge molti profumi o molto incenso alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che è davanti al trono, che è rappresentato dal propiziatorio del tabernacolo. E il fumo dei profumi, offerti con le preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo a Dio. Così qui ci sono le preghiere dei santi che vengono offerte di nuovo davanti a Dio come un profumo, come incenso. Ora abbiamo visto che questo è accaduto nel capitolo 5, quando l'agnello viene e prende il rotolo dalla mano destra di colui che siede sul trono, gli anziani prendono delle piccole coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e le offrono davanti al trono di Dio. È qui che la Chiesa scoppia dicendo: degno è l'agnello di prendere il libro. Ma si parla spesso delle nostre preghiere come un profumo d'odor soave davanti a Dio, che esse salgono a Dio come un profumo, così qui di nuovo le preghiere dei santi che vengono offerte con del profumo davanti al trono. È possibile che queste siano le preghiere delle anime che stanno sotto l'altare, nel capitolo 5, e che dicono: fino a quando aspetti, o Signore, a vendicare il nostro sangue? Ora che Dio sta per versare la seconda serie di giudizi, queste preghiere dei santi che stanno chiedendo a Dio di vendicare il loro sangue contro quelli che sono sulla terra e che li hanno uccisi, È possibile che queste siano le loro preghiere che vengono offerte in questo momento. Indietro nel capitolo 5, quando Gesù prende il libro o il rotolo, le preghiere che vengono offerte in quel momento sono le preghiere che noi abbiamo offerto quando abbiamo detto «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nel cielo». Le nostre preghiere verranno offerte in quel momento, perché quando prende il rotolo, quello è il regno che viene. Quella è la preparazione della terra per lo stabilimento del regno di Dio. Quindi in quel momento, quelle sono le preghiere che saranno offerte. Ora, mentre ci prepariamo a vedere questi giudizi, vengono offerte le preghiere di questi santi che chiedono vendetta contro quelli che li hanno uccisi. Quindi quelle saranno le preghiere che saranno offerte in quel momento. Mentre ora che ci prepariamo a vedere questi giudizi, vengono offerte le preghiere di questi santi che chiedono vendetta contro quelli che li hanno uccisi. Io prego spesso, Signore, quando ripulirai tutto questo macello? Sapete, no, la corruzione che è nel mondo, la gente corrotta che è nel mondo, la morale corrotta. E quando degli uomini rapiscono una piccola bambina di 3 o 4 anni, abusano di lei e poi la uccidono, io dico, Dio, quanto aspetterai prima di fare vendetta contro di loro? Porta il tuo giudizio contro di loro. Mi toccano molto queste cose. E prego davvero, Signore, per quanto ancora lascerai che vada avanti questa corruzione. Il giorno sta per arrivare. Dio giudicherà la terra. L'uomo non la passerà liscia con la sua iniquità. Quindi le preghiere dei santi sull'altare d'oro davanti al trono. E il fumo dei profumi, offerti con le preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo a Dio. Poi l'angelo prese il turibolo, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. E si fecero voci, tuoni, lampi e un terremoto. E i 7 angeli che avevano le 7 trombe si prepararono a suonare la tromba. E così vediamo una manifestazione spettacolare di lampi, tuoni e un terremoto che precedono il suono delle 7 trombe. E il primo angelo suonò la tromba e si fecero grandine e fuoco mescolati con sangue e furono gettati sulla terra. E la terza parte degli alberi fu interamente bruciata ed ogni erba verde fu interamente bruciata. C'è nel nostro sistema solare una fascia di asteroidi che suscita molta preoccupazione a molti scienziati e astronomi. Fuori Tucson, in Arizona, hanno installato il telescopio di Kitt. Anzi, è piuttosto un gruppo di telescopi lì sul Monte Kitt. E uno dei principali obiettivi della ricerca è quello di mappare, tracciare e ricercare gli asteroidi che rappresentano una reale minaccia per la Terra. Ci sono qualcosa come 2000 asteroidi già identificati, le cui orbite potrebbero portarli in rotta di collisione con la Terra. Ce ne sono altri 2000 che hanno una certa possibilità che le loro orbite li portino a contatto con la Terra. Gli scienziati stanno in realtà discutendo delle misure preventive da prendere nel caso scoprissimo che una delle traiettorie di questi asteroidi possa essere una seria minaccia, diciamo entro un anno. Stanno pensando di mandare una navetta spaziale per cercare in qualche modo di ridirezionare l'asteroide dalla propria rotta di collisione con la Terra, perché l'impatto di un asteroide di 1 chilometro causerebbe maggiori danni fisici di qualsiasi guerra nucleare. L'unica cosa che non avrebbe sarebbero le radiazioni. Sappiamo che la Terra è stata spostata dal suo asse polare. Sappiamo che il nord, l'area del polo nord, il circolo polare artico, non è stato sempre il circolo polare artico, non è stata sempre una vasta distesa ghiacciata, non è stato sempre ricoperto di ghiaccio, perché lì nel ghiaccio hanno trovato dei mastodonti perfettamente conservati, congelati lì nel ghiaccio con della vegetazione tropicale nel loro apparato digerente. Molti scienziati ritengono che lo spostamento dell'asse polare possa aver avuto luogo come risultato di un asteroide che ha colpito la Terra. Credono che il cratere che si trova in Arizona, fuori da Winslow, che ha un diametro di quasi 5 chilometri, profondo più di 150 metri, che questo cratere si sia formato forse per l'impatto di un asteroide e che era largo abbastanza, se l'impatto è avvenuto nella giusta direzione, per far sobbalzare la Terra. Se prendi una palla che sta girando e improvvisamente colpisci quella palla con forza, puoi fermare la rotazione della palla, o puoi far spostare la palla. Così un asteroide che colpisce la Terra potrebbe averla fatta spostare, e improvvisamente questi mastodonti, che vivevano 2000 chilometri al di sotto di questo ghiaccio polare artico, si sono congelati velocemente. La Terra si sposta in un momento di 2000 chilometri, e improvvisamente queste aree tropicali si ritrovano sotto la massa d'aria gelida del polo, e subito si ghiacciano in questo congelamento improvviso, perché si ritrovano in poco tempo sotto a questa massa d'aria artica. E credono che questa forse è la causa del fatto che questi mastodonti si trovino lì, lo spostamento del polo che ha luogo istantaneamente a causa dell'impatto di un asteroide. Ora hanno parlato di disintegrare un eventuale asteroide con una bomba atomica. Se ne vedono uno che sta per colpire, si va nello spazio. Ma poi hanno parlato del problema che se vai e fai saltare in aria l'asteroide, avrai diversi asteroidi che cadranno sulla Terra. Questo complicherebbe solo il problema. Ma stanno studiando dei metodi per far cambiare orbita all'asteroide in modo che non colpisca la Terra. È una grandissima preoccupazione per gli scienziati oggi. E stiamo spendendo milioni di dollari nella ricerca e nello studio per proteggere la Terra da questo genere di pericoli che esistono veramente. Le probabilità che un asteroide colpisca la Terra quest'anno sono 3 su 1 milione. Quindi non sono tante, ma ci sono. Questa possibilità esiste. Hanno colpito in precedenza. Gli scienziati ritengono che nel 1906 quella terribile catastrofe avvenuta in Siberia, che ha sradicato alberi enormi, li ha abbattuti come stuzzicadenti per diverse centinaia di chilometri, credono che sia stato con molta probabilità un asteroide. È qualcosa che è una minaccia e una grande preoccupazione. Ora potrebbe essere che studiando questi fenomeni che stanno accadendo in questi giudizi delle trombe, che queste cose avvengano come risultato dell'impatto di asteroidi. Vedete, l'ultimo asteroide che è andato vicino a colpire la Terra è stato nel 1937. Abbiamo quasi avuto una calamità. L'asteroide è passato a meno di 800.000 chilometri dalla Terra. Naturalmente noi lo stavamo monitorando e non sapevamo. A quel tempo non eravamo in grado con i computer di tracciare la traiettoria abbastanza precisamente da sapere se avrebbe colpito o no. Ma un sacco di persone pensavano che avrebbe colpito nel 1937. Quello è stato l'ultimo incontro ravvicinato che abbiamo avuto con un asteroide di qualsiasi dimensione. Naturalmente ci sono meteoriti che entrano nell'atmosfera da qualche parte intorno alla Terra. Questo è abbastanza comune. Ora quest'anno sta tornando la cometa di Halley. Dietro alla cometa di Halley c'è una coda fatta di quella che chiamano spazzatura spaziale, detriti, e ogni agosto abbiamo un meraviglioso spettacolo, generalmente intorno al 20-21 agosto, quando passiamo attraverso i detriti della coda della cometa di Halley, lasciati dalla sua ultima orbita intorno a questa direzione. E questa spazzatura che è lì nello spazio, ogni anno passiamo attraverso l'orbita, quando la Terra orbita intorno al Sole. Quando arriviamo a quel punto in cui si trova tutta questa spazzatura, vediamo quelle che chiamiamo stelle cadenti. E molte notti sono rimasto fuori a guardare queste stelle cadenti. È davvero un'esperienza bellissima. Ora la cometa di Halley probabilmente non sarà visibile quest'anno, perché orbiterà dall'altra parte del Sole. Potremmo riuscire a vedere un po' della coda mentre si allontana da noi. E mentre inizia ad allontanarsi, la forza di attrazione del Sole attrarrà più detriti della coda, portandoli nel nostro sistema solare, in modo da farci avere delle interessanti piogge di meteoriti nei prossimi anni, perché il Sole attirerà molti detriti della cometa di Halley, mentre questa inizia ad allontanarsi. Non tutti i detriti della coda si allontaneranno. Molti dei detriti saranno attirati dalla forza di gravità del Sole. Ma questa forte fascia di asteroidi che è lì vicino al pianeta Giove, qualche volta vengono respinti da quella loro orbita e vengono portati in rotta di collisione con la Terra, ed è qualcosa che viene studiato ed è abbastanza interessante per gli scienziati. Ora, vediamo che Gesù dice che le stelle del cielo cadranno come un fico che viene scosso da un gran vento e fa cadere i suoi fichi acerbi. In altre parole, alcune di queste piogge di meteoriti che abbiamo visto non avranno niente a che vedere con quello che accadrà durante il periodo della Grande Tribolazione. E alcune di queste assomigliano tanto all'impatto di asteroidi e agli effetti che ne derivano. Così il primo angelo suona e subito cadono sulla terra grandine e fuoco, mescolati con sangue. Ora ricordatevi che la terra è passata per un periodo di siccità di 3 anni e mezzo, quindi tutti gli alberi saranno molto secchi. E con questa forte pioggia che colpisce la terra, gli alberi e l'erba secca e tutto il resto saranno molto infiammabili e un terzo di essi andrà in fumo. Poi suonò la tromba e il secondo angelo, e qualcosa di simile a una grande montagna, ora sembra davvero un asteroide, a una grande montagna di fuoco ardente fu gettata nel mare. Per fortuna, se avesse colpito la superficie della Terra, avrebbe probabilmente creato un altro spostamento dell'asse polare, ma questa gigantesca montagna di fuoco, un gigantesco meteorite o asteroide, cade nel mare, e la terza parte del mare divenne sangue. È probabilmente l'esplosione di questa montagna. La sua disintegrazione colora il mare e lo fa diventare di colore rosso sangue, come una marea rossa che vediamo spesso. Il risultato di questo sarà come la marea rossa, la morte dei pesci. E la terza parte delle creature che vivono nel mare morì, e la terza parte delle navi andò distrutta. Le navi vengono distrutte probabilmente dall'onda creata da un tale impatto. E il mare, probabilmente il mar Mediterraneo, e tu hai il tuo yacht attaccato da qualche parte nel Mediterraneo, e probabilmente lo perderai. La terza parte delle navi sarà distrutta da questo secondo suono di tromba. Poi suonò la tromba il terzo angelo, e cadde dal cielo una grande stella che bruciava come una fiaccola, e cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle sorgenti delle acque, e il nome della stella è Assenzio, cioè una sostanza amara e velenosa, e la terza parte delle acque divenne Assenzio, cioè avvelenata, e molti uomini morirono a causa di quelle acque, perché erano diventate amare, avvelenate, per effetto di questa stella che cade dal cielo, la terza tromba. Poi suonò la tromba il quarto angelo, e fu colpita la terza parte del sole, la terza parte della luna e la terza parte delle stelle, sicché la terza parte di essi si oscurò, e la terza parte del giorno perse il suo splendore, come pure la notte. È possibile che, se fosse veramente una pioggia di meteoriti, quando questi meteoriti entrano nell'atmosfera e si disintegrano, diventano polvere. Ed è possibile che questa terribile e abbondante pioggia crei così tanta polvere nell'atmosfera da essere come un filtro per la luce del sole, proprio come quando ha eruttato il monte St. Helens e a mezzogiorno era buio in molte delle città di Washington intorno al monte St. Helens, perché la polvere ha oscurato il cielo. Così un'abbondante pioggia di meteoriti, come quando un fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Un'abbondante pioggia di meteoriti intorno alla Terra, che disintegrandosi e diventando polvere potrebbero benissimo oscurare il Sole per un po' di tempo con tutti i detriti nell'atmosfera. E così il Sole risplende, ma perde un terzo della sua forza. E lo stesso vale per la Luna, naturalmente, e le stelle. Poi vidi e udì un angelo che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: «Guai, guai, guai a coloro che abitano sulla Terra», a causa degli altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Ora questa parola angelo qui non è la stessa parola che abbiamo visto finora, angelos, cioè messaggero, ma è ethos, che può anche essere tradotta aquila, e in alcune delle vostre versioni potreste trovare scritto aquila, un'aquila che vola in mezzo al cielo. Ma vi ricordate che il cherubino, una delle facce era quella di un'aquila, e quindi potrebbe essere sia un angelo che un'aquila, o uno dei cherubini. Di sicuro non è un'aquila come siamo abituati a vederla. Non parlano. Questo vola in mezzo al cielo e avverte tutti gli abitanti della Terra, quindi è in orbita intorno alla Terra, senza dubbio, dicendo guai, guai, guai a coloro che abitano sulla Terra, a causa degli altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare. In altre parole, non avete ancora visto niente, Hanno suonato quattro angeli e abbiamo visto degli effetti abbastanza catastrofici, ma ehi, quello che sta per venire è ancora peggio. Guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra. Avevo un pappagallo una volta che avevo addestrato a dire guai, guai, guai. Il vecchio George. Le persone venivano in ufficio. L'ho tenuto qui in ufficio per molto tempo, finché la mia segretaria non si è stancata di lui e lo ha dato via mentre io ero in vacanza. E quando sono tornato, George non c'era più. Ma diceva guai, guai, guai, peccatori. Era davvero un uccello simpatico. Poi suonò la tromba il quinto angelo, ed io udii una stella caduta dal cielo sulla terra. Ed è interessante come una grande montagna di fuoco ardente, una grande stella che cade, una stella caduta, sono tutte come stelle cadenti. Ecco perché credo che siano forse asteroidi o meteoriti. Potrei sbagliarmi completamente. Ci sono un sacco di persone che amano in un certo senso fare speculazioni e parlano di fenomeni mai osservati, sconosciuti. Questi invece non sono irragionevoli. Sappiamo di fenomeni che potrebbero creare tali cose, come l'impatto di un asteroide o un meteorite o qualcosa del genere. Così suonò la tromba il quinto angelo e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. L'abisso, in greco abussos, che è tradotto pozzo senza fondo. La traduzione pozzo senza fondo è una traduzione corretta di questa parola, abussos, ed è probabilmente dritto nel cuore della terra, perché nel cuore della terra tu staresti cadendo in continuazione. Non ci sarebbe fine alla tua caduta, perché se la terra gira, tu ti troveresti costantemente in uno stato di caduta, un pozzo senza fine. Perché non arriveresti mai sul fondo, saresti in mezzo. Se gira continuamente, tu continui a cadere, ma ti trovi sempre lì nel cuore della terra. Sappiamo che l'Hades è nel cuore della terra. Quindi questo è probabilmente uno dei compartimenti dell'Hades. Questo particolare compartimento è dove Dio ha rinchiuso gli spiriti demoniaci, è dove sarà rinchiuso l'Anticristo, è dove sarà rinchiuso Satana per mille anni. È dove i demoni sono rinchiusi in questo momento, ma verranno rilasciati sulla terra per questo periodo di tempo. È un luogo dove verranno rinchiusi i demoni più tardi. Quando Gesù arriva a Gadara e qui c'è quest'uomo posseduto da tanti demoni, Gesù dice qual è il tuo nome ed essi rispondono legione, perché ce n'erano molti. E loro dicono non mandarci nell'abisso, nel pozzo, prima del tempo. Lasciaci liberi per un po' ancora. Ora, essi sapevano che sarebbe giunto il tempo in cui sarebbero stati confinati nell'abisso, questo compartimento nell'Hades. C'è un altro compartimento chiamato Tartaro, un altro compartimento dell'Hades. Questo per gli angeli caduti o gli spiriti demoniaci, mentre l'Hades in quanto tale è per l'uomo ribelle. Così vede una stella caduta dal cielo, che senza dubbio è Satana. A lui viene data la chiave dell'abisso. Ed egli aprì il pozzo dell'abisso, l'abussos, e dal pozzo salì un fumo, simile al fumo di una grande fornace, e il sole e l'aria si oscurarono per il fumo del pozzo. Così da qualche parte della terra c'è probabilmente un qualche tipo di fessura che va fino al cuore della terra, che sarà aperta, e come con una fornace, il fumo salirà dal cuore della terra e oscurerà il cielo. Come il cielo si è oscurato dopo l'eruzione del Cartoa e dopo l'eruzione del Monte St. Helens. E da quel fumo uscirono sulla terra delle locuste, delle creature demoniache. Giovanni le vede così perché sciamano in grandi nuvole, come le locuste, che coprono il cielo e il cielo diventa scuro. E naturalmente in certe parti del mondo hanno la piaga delle locuste, che vengono a milioni, e fanno oscurare il cielo quando invadono una certa zona. Quindi, questi sono come la piaga delle locuste, a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra, e fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, e naturalmente questo è il cibo naturale delle locuste, né verdura alcuna, né albero alcuno, la dieta comune delle locuste, ma soltanto gli uomini che non avevano il sigillo di Dio sulle loro fronti. Quindi a questo punto Dio inizia a fare una distinzione, e a separare quelli che hanno il suo sigillo sulla fronte da quelli che non ce l'hanno. così come Dio ha fatto una separazione nelle piaghe d'Egitto. E c'erano le tenebre in Egitto, ma in Israele non c'erano le tenebre. C'erano le rane in Egitto, ma nei campi degli israeliti non c'erano rane. Rane nei loro letti, rane nelle loro madie, eccetera. Erano lì a fare l'impasto del pane e c'erano rane dappertutto, tranne che nell'area di Israele. Dio fece una separazione, una distinzione, e lo farà ancora. E fu loro dato il potere non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. E il loro tormento era come il tormento dello scorpione quando punge un uomo. Laggiù in Medio Oriente, naturalmente in tutta la terra ci sono diverse varietà di scorpioni, ma lì in Medio Oriente lo scorpione ha un pungiglione che si dice sia quello che produce più dolore in assoluto tra i pungiglioni. E queste locuste hanno il potere di infliggere questo tipo di tormento da puntura di scorpione per un periodo di 5 mesi. E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte. Il tormento sarà così terribile che cercheranno la morte, ma non la troveranno. Desidereranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Così un periodo interessante, in cui la morte si prenderà una vacanza per 5 mesi. Ora la morte è un fenomeno interessante, è qualcosa che noi non comprendiamo completamente, il suo meccanismo. Cosa succede quando lo spirito di un uomo lascia il suo corpo? Beh, diciamo, è morto. Hanno attaccato i fili e guardano il piccolo monitor e osservano l'attività cerebrale lì nel monitor, ma poi quando il tracciato diventa piatto, in genere la monitorano per 24 ore e poi staccano la spina. E quando l'ossigeno non arriva più, se c'è una qualche vita, il cervello inizia a cercare ossigeno e si vede un piccolo movimento nello schermo e così riattaccano la spina. Ma se non c'è alcun movimento, la linea rimane piatta. Dicono, beh, è morto. Lo spirito è andato. L'anima è andata. La coscienza è andata. È morto. Cosa libera la coscienza? Cosa libera lo spirito dell'uomo dal suo corpo? Vediamo persone che vivono per anni in coma. Lo spirito non se ne va. Eppure il loro corpo è lì, ma non hanno la capacità di fare niente. Rimangono così in uno stato di coma, perché lo spirito non se n'è andato. Cosa lo tiene lì? Non lo sappiamo con sicurezza. Gesù sulla croce ha rimesso il suo spirito. Ha detto: nessuno prende la mia vita. Io la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e ho il potere di prenderla di nuovo. Nessuno prende la mia vita. E sulla croce è detto che ha chinato il capo e ha rimesso il suo spirito. Ha reso il suo spirito. Ha chinato il capo e ha detto: ok, ora puoi andare. Ora lui aveva il potere di fare questo. Verrà un tempo in cui il tuo spirito si rifiuterà di lasciare il tuo corpo. E questo potrebbe essere uno dei periodi più spaventosi e orribili della storia. Vedete, il vero me è spirito. Il corpo è lo strumento che Dio mi ha dato attraverso il quale posso esprimere me stesso. Ma il corpo è il mezzo di espressione del me. Ma il vero me è spirito. Il vero me non è il corpo. Il vero me è lo spirito. Attraverso il corpo si esprime il mio spirito. E questo è quello che Dio ha stabilito. Lui ha disegnato il corpo come un mezzo attraverso il quale posso esprimermi agli altri. E posso relazionarmi con gli altri. E loro possono relazionarsi con me. È il mezzo attraverso il quale ci conosciamo, ci apprezziamo, ci amiamo gli uni gli altri. Questo mezzo del nostro corpo attraverso il quale i nostri spiriti si esprimono gli uni con gli altri. Ora, in genere, quando a causa dell'età, degli incidenti, delle malattie, eccetera, in genere, quando il corpo non può più svolgere le funzioni per cui Dio lo ha creato, quando il corpo non può più esprimere il mio io, quando il corpo mi dà più dolori e sofferenze che gioie e piaceri, o quando il corpo è così indebolito che non può più esprimere il mio io, allora Dio libera il mio spirito da questo corpo. E il mio spirito allora si trasferisce nel mio nuovo corpo, l'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo eterno nei cieli. Ma ci sarà un tempo in cui Dio non libererà gli spiriti, per 5 mesi, e le persone cercheranno di morire, forse mutileranno i loro corpi, e in circostanze normali il loro spirito li avrebbe lasciati, ma Dio li farà andare avanti in questa condizione per 5 mesi. Come ho detto, questo sarà probabilmente uno dei più orribili periodi nella storia del mondo, quando per 5 mesi le persone non potranno morire. La morte è una benedizione per un figliuolo di Dio. È preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi santi. Egli è una benedizione per un figliuolo di Dio. Io non voglio continuare a vivere in questo corpo quando non sarà più in grado di svolgere le funzioni per cui Dio l'ha disegnato. Non voglio starmene semplicemente lì su un letto a contemplare il soffitto, con degli aghi e delle flebo e con l'ossigeno, con la gente che viene a guardarmi e io sto lì completamente assente, e devo rimanere lì mese dopo mese e anno dopo anno, per 50, 100, 200 anni. Tu stai lì sdraiato a guardare il cielo e non riesci a dire nulla o a fare nulla. Sarebbe terribile. Sarebbe un inferno. La morte è una benedizione. Quando questo vecchio corpo arriva al punto in cui non funziona più, allora Dio libererà il mio spirito dal corpo e sarà una benedizione, non una maledizione. Sarebbe una maledizione se non fossi un figliuolo di Dio. Perché allora quale peggiore castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il sangue del patto per il quale siamo santificati e ha oltraggiato lo spirito della grazia? Noi infatti conosciamo chi ha detto a me la vendetta, io darò la retribuzione. È cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Così la morte si prenderà una vacanza. Le persone saranno tormentate. Ora, Giovanni è stato portato dallo Spirito in un giorno futuro, in cui vede cose che non comprende. Può solo descriverle nella lingua che conosce. Immaginate un profeta che viene portato, diciamo, nel bel mezzo di una battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Un profeta, diciamo, dei giorni di Giovanni. Preso dallo Spirito e portato nel futuro e fatto cadere nel bel mezzo di una battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Vede i carri armati e l'artiglieria, vede gli aeroplani, i caccia che vengono e buttano le bombe, eccetera. Come lo descriveresti se non sai cos'è un aeroplano, cos'è un carro armato, o le munizioni, o le esplosioni? Come descriveresti quello che vedi? Saresti limitato dal tuo vocabolario e dalla lingua dei tuoi tempi, delle cose che vedi. Così ora Giovanni fa del suo meglio per descrivere quello che vede, ma se stai guardando degli esseri demoniaci, di nuovo dovrai usare un linguaggio figurato, ma non sarà una piena e completa descrizione. Quindi cerca di descriverle in qualche modo. Ora l'aspetto delle locuste era simile a cavalli pronti alla battaglia, e sulle loro teste avevano come delle corone d'oro, e le loro facce erano come facce d'uomini, e avevano capelli come capelli di donna. Sembra che stia parlando di qualche hippie, non è vero? E i loro denti erano come denti di leone, e avevano delle corazze come corazze di ferro, e lo strepitio delle loro ali era come lo strepitio di carri di molti cavalli che corrono alla battaglia. Te la sei cavata abbastanza bene, Giovanni, se sta cercando di descrivere un bombardiere che arriva. Il rumore delle ali, eccetera, come molti carri che corrono la battaglia. Chi lo sa cosa sta vedendo in realtà? Cerca di descrivere quello che vede come può, con la lingua che ha a disposizione. E avevano delle code simili a quelle degli scorpioni, e nelle loro code c'erano dei pungiglioni, e il loro potere era di danneggiare gli uomini per 5 mesi, e avevano per re sopra di loro l'angelo dell'abisso, o questa stella caduta, il cui nome in ebraico era Abaddon e in greco Apollyon, e queste parole significano il distruttore. Così un altro nome di Satana, il distruttore. E oh, che distruttore è! Guardate questo mondo, guardate gli uomini che vengono distrutti dal potere di Satana. Guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra. Ehi, il primo guaio è passato. Ecco, vengono ancora 2 guai dopo queste cose. Poi suonò la tromba al 6° angelo, e io udii una voce dai 4 corni dell'altare d'oro che è davanti a Dio, questo altare di cui il propiziatorio era un modello, che diceva al 6° angelo che aveva la tromba, sciogli i 4 angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate. Allora i 4 angeli, che erano stati preparati per quell'ora, giorno, mese e anno, furono sciolti, per uccidere la terza parte degli uomini. Queste creature decadute, angeli satanici, così spaventosamente feroci, che Dio li ha tenuti incarcerati durante questi 6 millenni della storia dell'uomo. Ma ad un'ora precisa, le libererà. Sono stati trattenuti per quest'ora, in cui entreranno nel mondo per compiere la loro missione. Sono stati preparati per un'ora di questo particolare giorno, di questo particolare mese, di questo particolare anno, per uccidere la terza parte degli uomini. Ora, con i primi quattro cavalli dell'Apocalisse, i primi quattro sigilli, un quarto della popolazione della terra è stata distrutta. E ora con questi terribili angeli liberati dal fiume Eufrate, sarà distrutto un altro terzo della popolazione della terra. E il numero delle truppe di cavalleria era di 200 milioni, e io udii il loro numero. E così vidi nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Essi avevano delle corazze color di fuoco, di giacinto e di zolfo, e le teste dei cavalli erano come teste di leoni, e dalle loro bocche usciva fuoco, fumo e zolfo. Da queste tre piaghe, cioè dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle loro bocche, fu uccisa la terza parte degli uomini. Il loro potere, infatti, era nella loro bocca e nelle loro code, poiché le loro code erano simili a serpenti, che avevano teste, e con esse causavano danno. E il resto degli uomini, che non furono uccisi da queste piaghe, non si ravvide ancora dalle opere delle loro mani per non adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare. Ed essi non si ravvidero dai loro omicidi, né dalle loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti. E così i giudizi di Dio non portano gli uomini a ravvedersi. L'uomo indurisce il suo cuore contro i giudizi di Dio. Paolo dice: non capite che è la bontà di Dio che porta l'uomo al ravvedimento? Ecco perché cerco sempre nei miei messaggi di predicare della bontà di Dio e metto l'enfasi sulla grazia di Dio. È la bontà di Dio che porta l'uomo al ravvedimento. Sì, parlo dei giudizi di Dio che stanno per venire, perché verrei meno alle mie responsabilità se non lo facessi, perché questo è un fatto che deve essere affrontato. Ma non mi piace mettere l'enfasi su questo nel mio ministero, e non lo faccio, perché i giudizi di Dio non faranno altro che indurire il cuore degli uomini, e loro non si pentiranno di tutti i mali che commettono. Perfino in mezzo a questo terribile periodo di giudizio, continueranno ad adorare Satana e le raffigurazioni e gli idoli. Due guai sono passati, il terzo guaio sta per venire. La settima tromba da cui verranno fuori sette coppe, le ultime piaghe.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, siamo grati al Signore per questa opportunità che ci dona di essere nuovamente insieme per metterci all'ascolto della sua parola. Il brano alla nostra attenzione nel Vangelo di Giovanni si trova al capitolo 9 e consiste nei primi 5 versetti. Prego, Patrizia.

Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo».

0: In quel tempo era opinione comune, ed in certi ambienti lo è anche adesso, che la sofferenza fosse una conseguenza diretta del peccato, non necessariamente immediato, ma sicuramente conseguente. Quale migliore occasione per i discepoli per interrogare il Signore Gesù su una questione così spinosa ed importante? Chi ha peccato? Possiamo comprendere il pensiero che quel povero uomo portasse le conseguenze di un peccato particolare dei genitori. In fondo questa idea aveva una parvenza di sostegno biblico. Ma come credere che lui stesso avesse peccato prima di nascere? Si potrebbe pensare che i discepoli si riferissero ad una vita precedente, ma benché conosciuta l'ipotesi della trasmigrazione delle anime o della reincarnazione, se volete, non era mai stata accolta in ambito giudaico perché contraria alla dottrina biblica. Su questo tema faremo bene a vegliare anche noi cristiani, perché non si può accettare una teoria che sia contraria alla parola di Dio, qualcosa che Dio condanna rigorosamente e severamente. Chi ha peccato? I discepoli non riuscivano ad immaginare delle cause diverse dalle due proposte da loro. Ma Gesù li condusse a prendere in considerazione un'idea più alta, un'idea che si perde nelle misteriose vie della volontà di Dio. La malattia, la sofferenza di quel povero uomo avevano lo scopo di manifestare la gloria e la potenza di Dio. In quel caso attraverso la guarigione, in altri casi attraverso la capacità di sopportare queste afflizioni. Questo indiretto richiamo alla sovranità di Dio che guida la vita degli uomini per la sua gloria deve farci riflettere per noi stessi, rendendoci anche prudenti e sobri nel relazionarci con gli altri. Dobbiamo riconoscere che non abbiamo spiegazioni adeguate e giuste per tutte le circostanze. La volontà di Dio, il piano di Dio per la vita di tutti noi è nascosto e misterioso, come in fondo lo è Dio stesso. Tuttavia, dobbiamo riconoscere e ricercare la gloria di Dio e la sua manifestazione attraverso le sue opere in noi. Anche in questo, il Signore Gesù costituisce per noi un mirabile esempio. Egli ha sopportato il dolore, ha subito il peso della sofferenza spirituale, morale e fisica. Ha patito tutte le conseguenze del peccato, anche se non ebbe mai nulla a che fare con il peccato. Egli doveva manifestare attraverso la sua vita quelle opere di Dio che costituiscono la sua gloria. Sia così anche per ciascuno di noi.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, ti saluto e ti invito a dedicare qualche minuto per seguire la nostra rubrica radiofonica. Tra qualche istante, dopo la parte musicale che sarà inserita dai nostri tecnici, presenterò delle riflessioni bibliche, sempre continuando il tema generale dal titolo «Chi è Gesù?». Buon ascolto!

Tra le caratteristiche dell'insegnamento di Cristo c'è quella delle conversazioni. Egli ne fece molte, sia individuali, cioè parlando soltanto con un'altra persona, ma ne fece anche di collettive. Naturalmente in entrambi i casi il suo scopo costante, pur nel dialogo, era quello di proclamare, di annunciare la verità, il divino messaggio. In altre parole, parlando di queste sue conversazioni, non si deve pensare al tipo di dialogo che molto spesso oggi è in voga in campo spirituale. Si dice cioè che si devono cercare i punti di incontro e questo può costituire una base appunto per il dialogo. Quelli di Cristo non erano così, come non sono così le conversazioni e gli annunci del Vangelo fatti dai credenti oggi. Non si cercano punti in comune, né tantomeno compromessi vari, ma si proclama, si annunciano le verità del messaggio evangelico.

Quando Cristo stava per essere crocifisso ed era stato appena osannato nella sua entrata a Gerusalemme, alcuni greci vollero vederlo. Dice la Bibbia, e questo è scritto nel 12° capitolo del Vangelo di Giovanni, Filippo andò a dirlo ad Andrea, e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro dicendo: «L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Ora la mia anima è turbata, e che dirò? Padre, salvami da

dicevano, gli ha parlato un angelo. Gesù disse: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Così diceva per indicare di qual morte doveva morire. La folla quindi gli rispose: noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Gesù dunque disse loro: la luce è ancora per poco tra di voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Dunque Cristo ebbe una conversazione con molte persone ed in quell'occasione annunciò ripetutamente la sua crocifissione e la susseguente glorificazione. Vorrei solo riprendere tre affermazioni per presentarle alla tua riflessione. Prima di tutto le parole: in verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Nella società prevalentemente agricola di quel tempo tutti potevano capire molto bene questo linguaggio, ma anche oggi è facile capire, non è vero? Solo se muore il seme può dare vita alla pianta, è un principio della natura. Ebbene, Cristo lo applicò a sé. Sono queste delle parole estremamente toccanti intorno alla descrizione della sua morte. Cristo ha dovuto morire, ma come nel caso del seme, così è stato per la sua opera. Grazie al suo sacrificio, tutti quelli che hanno creduto e credono in esso e quindi in lui hanno la vita. Sì, da allora in poi milioni e milioni di persone hanno avuto questa vita. Il granello morto ha prodotto molto frutto. La seconda affermazione segue la prima. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Qui Gesù chiedeva e chiede all'uomo, naturalmente, di lasciare la propria vita, cioè di fare dietro front, di convertirsi, di andare a lui. Questa è la sola strada per avere la vita eterna. Quindi, per esempio, né la religione salva, né alcun tipo di sacrificio salvano. Quello che il Signore ci chiede è di rinunciare a noi stessi e di riconoscere che siamo dei peccatori perduti, senza speranza. E d'altro lato ci chiede di credere in Lui, di mettere la nostra vita nelle sue mani. Infine, la terza affermazione. Mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli di luce. Cristo altrove disse di sé: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Dopo aver parlato della sua opera, senza la quale non poteva esserci vita, Cristo spiegò come era possibile possedere la vita eterna ed infine invitò di nuovo le persone a credere in lui, la luce. Vorrei chiederti in conclusione, gentile amico in ascolto, prima di tutto, hai compreso il significato della morte di Cristo? E poi, possiedi la vita eterna e quindi stai camminando nella luce seguendo la verità? Che questa conversazione che Cristo ebbe con alcuni dei suoi contemporanei possa farti riflettere, permettendoti di rispondere in modo positivo agli interrogativi che ti ho posto, domande che sono di vitale importanza per la tua vita spirituale.

Il nostro programma sta per terminare, ma non vorrei chiudere qui. Se vuoi, infatti, puoi scriverci e potrai anche porre delle domande per chiedere chiarimenti oppure farci delle domande sempre a carattere spirituale. Ti risponderemo personalmente. Ti saluto e non dimenticare il nostro consueto appuntamento. Alla

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Eccoci ancora una volta insieme, miei cari amici, per studiare la parola del Signore. Oggi desidero cominciare leggendo subito due versetti, esattamente dal libro dell'Esodo, capitolo 17, versetti 13 e 14. Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente mettendoli a fil di spada. E l'Eterno disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente da sotto il cielo la memoria di Amalek. È tempo di fermarci un po' a considerare questo Giosuè. Egli sarà il successore di Mosè e vediamo che comincia già ad essere preparato a prendere il comando. È un uomo come tanti altri, ma Dio lo sta preparando ad assumersi delle grandi responsabilità. In questa occasione in particolare, Dio, mediante Mosè, inculca in Giosuè l'idea che Amalek doveva necessariamente essere distrutto. Dio, insomma, vuole eliminare radicalmente la carne, intendendo come carne tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio. E gli siamo grati per questo, ovviamente. Difatti, quando il Signore porterà la Chiesa in cielo, la cambierà. E questo è confermato dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, versetto 52, dove è scritto che in un momento, in un batter d'occhio, al suon dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Se il Signore portasse la Chiesa in cielo così come è ora, senza cambiarla, il cielo sarebbe come la vecchia terra, perché rovineremmo tutto con le nostre vecchie nature. Io, ad esempio, sono anni che mi porto dietro la mia vecchia natura, come se fosse un cadavere. Mi piacerebbe eliminarla del tutto, e ho anche cercato di farlo, ma lei cerca sempre di avere la meglio. Si è ringraziato di Dio, però, che ha promesso di eliminare un giorno questa mia vecchia natura, una volta per sempre. Sì, tutti quelli che appartengono a Cristo un giorno saranno mutati e resi capaci di stare in cielo. Torniamo ora al libro dell'Esodo, leggendo il capitolo 17, versetto 15 e 16. Mosè edificò un altare al quale pose nome: l'Eterno è la mia bandiera, e disse: la mano è stata alzata contro il trono dell'Eterno, e l'Eterno farà guerra ad Amalek di età in età. Vi sono ora tre cose importanti da ricordare. Prima di tutto, Dio eliminerà Amalek. In altre parole, Dio eliminerà la vecchia natura. Poi, il Signore non scenderà mai a patti con la vecchia natura, ma combatterà Amalek di generazione in generazione. In terzo luogo, questo conflitto si protrarrà finché saremo in questi nostri corpi mortali.

E solo lo Spirito di Dio può darci la vittoria, teniamolo bene a mente. Ed eccoci, amici, giunti ora al capitolo 18 dell'Esodo. Con questo capitolo giungiamo all'ultima delle 7 esperienze fatte dagli israeliti durante il loro viaggio dall'Egitto al Monte Sinai. Finora Dio ha guidato Mosè direttamente con le sue rivelazioni, ma ora Mosè si rivolge piuttosto alla sapienza umana. Ma leggiamo i primi 4 versetti di questo capitolo 18. Ora Jetro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, udì tutto quello che Dio aveva fatto a favore di Mosè e di Israele, suo popolo, come l'Eterno aveva tratto Israele fuori dall'Egitto. E Jetro, suocero di Mosè, prese Sefora, moglie di Mosè, che questi aveva rimandato indietro, e i due figlioli di lei che si chiamavano l'uno Gershom, perché Mosè aveva detto: «Ho soggiornato in terra straniera», e l'altro figlio Eliezer, perché aveva detto: «L'Iddio del padre mio è stato il mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del faraone». Una volta che gli israeliti giunsero nella terra di Madian, il suocero di Mosè gli riportò la moglie e i figli. Sembra infatti che quando andarono in Egitto, Mosè li abbia rimandati indietro allora o poco dopo. Nulla indica infatti che la moglie e i figli di Mosè si trovassero in Egitto all'epoca dell'Esodo. Jetro quindi li riportò a Mosè ed ebbe così luogo una riunione di famiglia. Jetro dunque, leggo in Esodo capitolo 18 versetto 5 a 7, Jetro, suocero di Mosè, venne a Mosè con i figliuoli e la moglie di lui, nel deserto ove era accampato presso il monte di Dio, e mandò a dire a Mosè: «Io, Jetro, tuo suocero, vengo da te con tua moglie e i due figli con lei». E Mosè uscì a incontrare il suo suocero, gli si inchinò e lo baciò. Si informarono scambievolmente della loro salute, poi entrarono nella tenda. Notate gli ottimi rapporti esistenti tra Mosè e il suocero. Sembravano degli amici intimi. Mosè gli raccontò tutto quello che Dio aveva fatto per gli israeliti fino a quel momento e Jetro mostrò un grande interesse in tutto ciò che gli venne riferito. Anzi, ci viene detto che quando Mosè andò incontro alla famiglia per salutarlo, baciò il suocero, ma non che abbia baciato la moglie. Non è scritto che Mosè fosse lieto di rivedere i figli. E tutto questo sembra confermare la nostra ipotesi, cioè che i rapporti tra Mosè e la sua famiglia fossero un po' tesi. Allora Mosè raccontò al suocero tutto quello che l'Eterno aveva fatto al faraone e agli egiziani per amore di Israele, tutte le sofferenze patite durante il viaggio e come l'Eterno li aveva liberati. E Jetro si rallegrò di tutto il bene che l'Eterno aveva fatto ad Israele, liberandolo dalla mano degli egiziani. E Jetro disse: «Benedetto sia l'Eterno, che vi ha liberati dalle mani degli egiziani e dalla mano del faraone e ha liberato il popolo dal giogo degli egiziani. Ora riconosco che l'Eterno è il più grande di tutti gli dèi», disse ancora Jetro. «Tale si è mostrato quando gli egiziani hanno agito orgogliosamente contro Israele». E Jetro, suocero di Mosè, prese un olocausto e dei sacrifici per offrirli a Dio. E Aaronne e tutti gli anziani di Israele vennero a mangiare col suocero di Mosè in presenza di Dio. Questo l'ho letto in Esodo capitolo 18, versetto 8 a 12.

Probabilmente Jetro era stato piuttosto scettico quando Mosè gli disse che avrebbe liberato gli israeliti dalla schiavitù egiziana. Non è escluso che Jetro abbia detto ai suoi vicini: non so che cosa sia successo a mio genero, ha delle strane idee, pensa che Dio lo abbia chiamato a liberare gli israeliti, io però non credo che il suo Dio possa farlo. Beh, come sappiamo, Dio lo fece, ed evidentemente ciò permise a Jetro di acquistare una conoscenza mai avuta dell'unico vero Dio, e ciò è dimostrato dal fatto che egli offrì un olocausto a Dio. Ma continuiamo a leggere dal versetto 13 al versetto 18, sempre di Esodo, capitolo 18. Il giorno seguente Mosè si assise per rendere ragione al popolo, e il popolo stette intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. E quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse: «Ma che cos'è questo che tu fai col popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta intorno dal mattino fino alla sera?» E Mosè rispose al suocero: «Perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno qualche affare, vengono da me e io giudico tra l'uno e l'altro e faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi». Ma il suocero di Mosè gli disse: «Questo che tu fai non va bene. Tu ti esaurirai certamente, tu e questo popolo che è con te, poiché questo affare è troppo grave per te e tu non puoi bastarvi da solo». Jetro ovviamente voleva bene a Mosè e nutriva una grande stima per lui. Inoltre stette con lui alcuni giorni, abbastanza per notare quanto Mosè fosse preso dal compito di dirimere controversie tra gli israeliti. Ed ecco che cosa gli consigliò di fare per alleggerirgli il lavoro. Leggo in Esodo capitolo 18, versetto 19 a 27. «Ora ascolta la mia voce», disse Jetro, «io ti darò un consiglio e Dio sia con te. Sii tu il rappresentante del popolo dinanzi a Dio e porta a Dio le loro cause. Insegna loro gli ordini e le leggi e mostra loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare. Scegli però tra tutto il popolo degli uomini capaci che temono Dio, uomini fidati, che detestino il lucro iniquo, e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Rendano essi ragione al popolo in ogni tempo e riferiscono a te ogni affare di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidano loro. Allevia così il peso che grava su te e lo portino essi insieme con te. Se tu fai questo e se Dio te lo ordina, potrai durare, e anche tutto questo popolo arriverà felicemente al posto che gli è destinato». Mosè acconsentì al dire del suo suocero e fece tutto quello che egli aveva detto. E Mosè scelse tra tutto Israele degli uomini capaci e li stabilì capi del popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, di cinquantine e capi di decine. E quelli rendevano ragione al popolo in ogni tempo. Le cause difficili le portavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano però loro. Poi Mosè accomiatò suo suocero, il quale se ne tornò al suo paese. Jetro quindi suggerì a Mosè di eleggere alcuni giudici che lo aiutassero a occuparsi dei problemi del popolo. E con questi suggerimenti di Jetro dobbiamo concludere lo studio odierno. Il tempo è terminato, perciò io vi saluto e spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari amici, grazie per la vostra sintonia, siamo davvero onorati per la vostra attenzione ed oggi abbiamo un programma, una meditazione che siamo certi vi porterà uno studio nuovo e stimolante. Quando l'avrete ascoltato, siamo certi sarete voi a ringraziarci. Sapete cosa sia il libero arbitrio? Crea così tanta controversia fra gli studiosi biblici? Rimanete in onda e non solo saprete se noi lo accettiamo o no, ma pure chi fra tutte le persone del mondo, chi siano coloro che non lo hanno. Ma prima ascoltate con noi un po' di musica.

Ed ora apriamo la Sacra Scrittura al libro della Genesi, capitolo 4. Vi leggeremo i primi 7 versetti. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ora Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo dall'Eterno». Poi partorì ancora Abele, suo fratello, e Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche lui dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso, e l'Eterno guardò Abele e la sua offerta, ma non guardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino: «Perché sei tu irritato e perché il tuo volto è abbattuto? Se fai il bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare». Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola. Non c'è un giorno, un'ora, che i giornali, la televisione o la radio non ci ricordino di qualche tragedia che è avvenuta in Iraq. Oggigiorno Iraq è il peggior posto sulla terra, un paese in cui nessuno vuole recarsi e dal quale tutti cercano di fuggire. Oh, vedete quanto il peccato cambia le cose. Pensate per un momento al principio, alla creazione. Quando Dio guardò a questo pianeta, si compiacque e per ben 5 volte nel crearlo disse: «È buono». Poi, alla fine, quando Dio pose Adamo ed Eva nel giardino di Eden, troviamo che guardandolo disse: «Questo è molto buono». Ecco che quel luogo che Dio aveva fatto e che aveva dichiarato molto buono era il capolavoro della sua creazione. Ed era lì, nello stesso luogo dove oggi si trova Iraq. Quella zona era molto buona, bella, era il paradiso terrestre. Ed è là che Dio pose Adamo ed Eva. Dio stesso si compiaceva di scendere là nel fresco della sera e passeggiare con l'uomo. Là il Dio portò gli animali e si dilettava nel farli passare davanti ad Adamo per vedere come li avrebbe chiamati. Era, insomma, un luogo di perfetta felicità. L'uomo era libero, non leggi, non tasse, non malattie, non confini, l'uomo era completamente libero. Ma Dio diè all'uomo ancora di più. Precedentemente aveva creato gli angeli, ma gli angeli non erano liberi, gli angeli erano stati creati per ubbidire e servire il Dio e lo facevano sempre automaticamente. Ma sembra che Dio ne creò alcuni, o almeno uno, a cui Dio concesse indipendenza e libertà di scelta. E apparentemente Lucifero, l'angelo della luce, sfidò Dio: «Tu crea un essere e poi dagli libertà di scelta e vediamo se sceglierà di ubbidirti e di amarti o se ti rigetterà». E Dio creò Adamo e la razza umana e gli dette libertà, libero arbitrio. Vai dove vuoi, fai quello che vuoi. E per metterlo alla prova aggiunse: «Solo una cosa non devi fare, non ti accostare all'albero della conoscenza del bene e del male e non mangiarne il frutto». Beh, cari amici, voi sapete il resto della storia. L'uomo usò la sua libertà e scelse di disubbidire il Dio. Il bel giardino fu chiuso, l'uomo
aveva il suo libero arbitrio, fece la scelta sbagliata e si trovò fuori. Dio maledì la terra, spine e rovi presto soffocarono il giardino terrestre. Un angelo fu messo là a guardare l'entrata. Adamo ed Eva, leggiamo, che si sistemarono all'est di quel giardino e là cominciarono a aver dei figli. Caino il primo, poi Abele. Caino il maggiore e più intraprendente, possiamo immaginarcelo da ragazzo, che scorreva ed esplorava quel bellissimo luogo e un giorno scoperse l'entrata del giardino e l'angelo che lo guardava. Noi non sappiamo troppo su questo episodio. Certo, sarà corso a suo padre ed eccitato gli avrà detto della sua scoperta. Adamo, rattristato, fu costretto a confessargli il proprio peccato e chiese a Caino di non recarsi mai più da quelle parti. Caino prontamente pure esercitò la sua libertà di scelta e prontamente disubbidì suo padre e tornò e ritornò là in quel luogo. Suo padre gli aveva parlato di Dio e in lui ecco che nacque un desiderio. Lui voleva vederlo e così un giorno raccolse i migliori frutti, li portò là, li lasciò presso quell'ingresso e noi non sappiamo nulla, ma la Bibbia ci dice che Dio e Caino si parlavano. Non si sa quello che si dicevano, nessuno saprà mai le gioie di quei bei momenti quando faccia a faccia il giovane Caino parlava con Dio. Possiamo solo speculare e sapendo che Dio è un Dio di amore, certo gli parlò del suo amore. Oh, non vi piacerebbe, oh amici, avere un'opportunità simile? Di che cosa avreste parlato voi con Dio? E Caino parlò pure ad Abele. E sì, in un certo senso, Caino fu il primo missionario e Abele andò anche lui con Caino e portò anche lui un dono, un agnello e del grasso. Ed ecco che qualcosa di imprevisto avvenne. Dio accolse il dono di Abele con favore e lo preferì a quello di Caino. Questo doveva cambiare il corso della storia umana. Caino, così vicino ad un incontro con Dio, divenne un'omicidia. Il bel giardino sparì, l'intera zona divenne devastata ed è divenuta quello che Iraq è oggi. Cosa successe? Come ho detto, non sappiamo troppo. Sappiamo però che Caino tornò là ancora una volta e questa volta non con anticipazione nel cuore, gioia sul volto, ma arrivò là con la testa china e assai imbronciato. Dio, che sa tutto di noi, lo vide e chiese: «Ehi Caino, che cosa c'è? Perché oggi vieni qua così triste?» E qui vogliamo aprire una parentesi. Quando andate in chiesa, amici, come vi sentite? Lieti, contenti? Oh, ma dovreste? Quale privilegio andare alla presenza di Dio. Davide scrisse: «Io mi sono rallegrato quando mi hanno detto: vieni, andiamo alla casa dell'Eterno». Uno dei nostri inni dice: «Che privilegio andare a Dio in preghiera». Ma ecco che se entrate in una chiesa, e non dico in una chiesa romana cattolica soltanto, ma anche in una chiesa evangelica, ed ecco entrate là e li vedete tutti seduti, tutti seri, tutti tristi, hanno il viso lungo, sembrerebbe di essere nella sala d'aspetto di un dentista. Non vedete un sorriso, no, un volto allegro. E Dio dice: «Perché? Perché siete tristi? Perché questa gente viene qui per adorarmi ed eccoli lì tristi, nervosi, depressi? Cari ascoltatori, esaminatevi. Siete scontenti, depressi? E perché? Lo sapete chi è Dio? Lo sapete quello che Dio può fare, o meglio, lo sapete quello che Dio ha fatto per voi? E allora, perché siete tristi?» Noi non sappiamo quello che Caino rispose, probabilmente niente, ma Dio sapeva quello che aveva nel cuore. Caino era triste
perché Dio aveva preferito il dono di Abele invece del suo. Io sono quello che sono venuto qui per il primo a cercarti, o Dio. Io sono quello perché per il primo ti ho portato dei doni. E tu preferisci Abele? Vedete il paradosso. Caino mise in atto la sua libertà di scelta e Dio gli disse: se tu hai portato il dono e lo hai fatto in amore verso di me e mi hai portato il meglio che avevi senza ulteriori motivi, hai fatto bene. Se tu ami tuo fratello e tu vedi che io lo preferisco, dovresti pure essere contento. E se così è, allora cosa ti rende triste? Noi facciamo decisioni ogni giorno, ma come si fanno buone decisioni? Beh, noi diremo: guarda, noi abbiamo i 10 comandamenti, abbiamo la legge, abbiamo il Vangelo e possiamo sempre imitare Gesù. Ma ricordiamoci, Caino non aveva i comandamenti, non sapeva quello che era il Vangelo. Come poteva lui agire saggiamente nel fare le sue scelte? Che principio o motivatore poteva usare? Ebbene, quello che è sempre esistito, ricordate? Quando gli scribi chiesero a Gesù quale fosse il primo e più importante comandamento, lui rispose: ama Dio con tutto il tuo cuore e il tuo prossimo come te stesso. Questo doveva motivarlo. Se tu hai fatto bene, perché sei triste? Forse pensi che io amo Abele quanto te, o più di te? Ma questo dovrebbe farti contento. O forse tu mi volevi tutto per te? Ti ho dato libero arbitrio, ma tu vuoi deprivarmi del mio? E se io preferisco tuo fratello, allora tu sei contrariato? Vuoi tu, insomma, dirmi quello che io devo fare? Vedete, ascoltatori, Dio mise alla prova Adamo ed Eva facendoli esercitare il loro libero arbitrio. Qui ora prova Caino esercitandolo lui. Questa è teologia. Stiamo studiando Dio e il modo che Lui agisce e come noi dobbiamo agire con Dio e con il nostro prossimo. Dio esige che noi mettiamo gli altri prima di noi. Il nostro fratello deve avere la preeminenza. Però, quando Dio ci mette alla prova, chi in realtà consideriamo noi per primo? Noi stessi. Tieni cura del numero uno. Noi siamo il numero uno. Me. E questo ego è così importante. Secoli dopo, Dio scriverà nei comandamenti: non ti fare altri dì fuori che me. Ma Caino si era messo al centro della sua stessa volontà. Lui era il numero uno e quel peccato che spiava la porta e di cui Dio lo aveva ammonito di controllare, ecco che prese il sopravvento e si impadronì di lui. Nell'esercitare il suo libero arbitrio, Caino scelse la voce del tentatore invece della voce di Dio. E voi sapete come andò a finire. Caino, che era al punto di ottenere accesso alla presenza di Dio, divenne un assassino. Il giardino terrestre e i suoi dintorni, che erano il punto più bello della terra, divenne un arido deserto, divenne quello che oggi chiamiamo Iraq. Ma ascoltatori, impariamo noi niente da questo episodio? Ovviamente Caino amava se stesso più di ogni altra cosa e l'invidia si intromise nel suo cuore assieme all'accidia che generarono odio. E così Caino sparse l'innocente sangue di Abele, il quale dal suolo, dalla polvere di quel luogo che oggi noi chiamiamo Iraq, grida a Dio per vendetta. Gli Stati Uniti si trovano in un dibattito politico.
Hanno fatto bene ad invadere l'Iraq? Oh, sia il presidente che il congresso consultarono consiglieri e spie ed ogni fonte di esperti. Ovviamente dimenticarono di consultarsi con il più saggio e il più importante, la Bibbia, la parola di Dio. Come evangelici, noi difendiamo la libertà di arbitrio, ma consideriamo bene, ha la sua implementazione nelle nostre decisioni aiutato a crescere nella conoscenza di Dio? Ci ha aiutato a fare le giuste decisioni? Non sembra. Il settimo versetto ci spiega la ragione. Il peccato è con noi e come Dio disse a Caino, noi lo dobbiamo dominare, lo dobbiamo vincere. Secoli dopo, Giacomo, scrivendo la sua epistola, disse: resistete il maligno ed egli fuggirà da voi. Ma lo resistiamo? O troppo spesso, cullati da lui nella sonnolenza e nella inattività, ci facciamo adulare e vincere? Abbiamo studiato la libertà d'arbitrio, abbiamo citato l'esempio di due individui che nell'esercitarlo fecero gravi decisioni sbagliate. Vogliamo ora esaminare altri due esempi. Questi non appartengono al principio della creazione, ma appartengono al principio del periodo della grazia. Troviamo un altro giovane che pure vuole trovare Dio e lo cerca e lo serve per mezzo del suo clero nella chiesa dei suoi genitori. Si chiama Saulo da Tarso e nel servirlo si lascia guidare non dalla Bibbia ma dal clero e commette gravi errori. Va, picchia, incatena i credenti, li uccide, ma un giorno Dio gli si rivela nella forma del risorto Salvatore e cosa risponde Paolo? Signore, cosa vuoi che io faccia? Si sottomise totalmente non più al suo libero arbitrio, ma invece sottomise la sua libertà di scelta alla volontà di Dio e divenne il suo grande apostolo. Il risultato lo espresse chiaramente quando, scrivendo ai Galati, egli disse: «Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che io ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figliolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Oh, grazie a Dio per l'Evangelo, per il Nuovo Testamento che ci porta agli insegnamenti di Gesù. Grazie a Dio per l'amore di Cristo, il quale portò su se stesso alla croce tutti i nostri peccati e là li espiò spargendo tutto il suo sangue prezioso, il quale dalla polvere della terra ora implora a Dio con voce migliore, chiedendo per noi pietà, misericordia e perdono. E allora qual è la risposta? Continueremo noi ad esercitare il nostro libero arbitrio e fare quello che ci torna meglio? No, perché vedete, la Bibbia insegna che tutti noi abbiamo peccato e che siamo ora schiavi di colui che ci ha vinto. Siamo schiavi del peccato e di Satana, ed essendo noi schiavi del peccato, del nostro egoismo, del materialismo che così facilmente ci domina, non possiamo esercitare il libero arbitrio. Il peccato venne appunto nel mondo con la libera scelta di Adamo ed Eva, peggiorò con la scelta di Caino e moltiplicò con le scelte che l'umanità ha continuato a fare, dominata dal male e dall'egoismo. Ma noi abbiamo Gesù. Esaminate per un momento con me. Dite, esercitò Gesù il suo libero arbitrio? Il Vangelo ce lo fa vedere dodicenne, i suoi genitori lo portarono al Tempio a Gerusalemme e quando poi la comitiva con cui era venuto se ne torna via, ecco che Maria e Giuseppe si accorgono che Gesù non è con loro. Tornano indietro e 3 giorni dopo lo trovano nel Tempio che ha maestra e dottori della legge.
Maria lo rimprovera e Gesù risponde con quelle che sono le prime parole che la Bibbia ci dà di lui: perché mi cercavate? Non lo sapete che io dovevo essere qui nella casa del Padre mio? Gesù non esercitò mai libertà di scelta. Alla fine della sua vita lo vediamo nel giardino dei Getsemani che prega e che dice: Signore, fa che questo calice passi via da me, ma Padre, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Mai in tutta la sua vita Gesù esercitò il suo libero arbitrio, perché si tenne sempre sottomesso alla volontà di Dio. Ora sì, è vero che al principio, nel creare l'umanità, Dio concesse a tutti gli uomini libero arbitrio, ma di tutti gli uomini e le donne sapete che c'è qualcuno che non ha libero arbitrio? Chi? Noi, i credenti, coloro che hanno ubbidito al Vangelo e ravvedendosi hanno arreso la loro volontà, il loro libero arbitrio, nelle mani di Cristo. Quando un credente si sottomette al battesimo, come dice la Bibbia, egli o ella muore al mondo, viene simbolicamente sepolto e risorge fuori dall'acqua per vivere in novità di vita, ubbidendo e servendo non i suoi tornaconti, ma Cristo Gesù il Signore. Questa è la vera cristianità. E per ottenerla basta solo credere, ravvedersi, cioè cambiare direzione, lasciare le vie del mondo, rinunziare a noi stessi e seguire Cristo il Maestro. Noi abbiamo considerato il devastante effetto che il peccato ebbe sul giardino terrestre, trasformandolo in un arido deserto. Ma dobbiamo anche considerare l'effetto e i risultati del peccato nella vita delle persone. Tante, tante persone create da Dio con libero arbitrio e con la possibilità di onorarlo e glorificarlo, cadute nel peccato, sono state corrotte, abbruttite e devastate. Vite completamente distrutte dall'alcol, dai vizi, dalle droghe, vite corrose da malattie venere, dall'AIDS, ridotte in peggior condizioni del giardino terrestre. Ma sapete, io ho pure conosciuto persone come queste, gente alcolizzata, drogata, assassini, adultere, prostitute, che un giorno ebbero l'opportunità di ascoltare il Vangelo ed ecco furono completamente trasformate da Cristo Gesù. No, non potremo mai vedere l'Iraq ritornare ad essere il giardino terrestre, ma possiamo vedere persone trasformate dalla potenza di Cristo divenire dei santuari, dei giardini in cui Dio prende dimora e dà comunione e le fa divenire colonne della sua Chiesa. Ho visto questo volta dopo volta, ho avuto il privilegio di avere persone come queste aiutarmi nell'opera radio e prego costantemente che per mezzo di questi programmi Dio possa chiamare altri a venire a Lui. Sentite, o amici, il suo richiamo. Tutti abbiamo bisogno di arrenderci al Signore. Oh amici, usate ancora una volta, per l'ultima volta, il vostro libero arbitrio per fare una scelta e scegliete Cristo. E poi a Lui arrendete interamente la vostra vita, la vostra volontà, l'intero vostro destino. Non vorreste considerare questo passo? Fatelo ora, mentre noi preghiamo per voi. Oh buon Padre Celeste, ti ringraziamo per l'opportunità che ci è concessa di parlare a questi nostri cari connazionali. Ti preghiamo, Signore, che ora tu col tuo Spirito Santo convinca i loro cuori del bisogno che hanno di ravvedersi e di arrendersi a Cristo Gesù, l'unica via di salvezza. Fa, oh Signore, che questo possa avvenire ora. Te lo chiediamo nel nome del Salvatore.
Amen. Cari amici ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se c'è qualche cosa che vorreste sapere, con maggiori informazioni, vi ricordiamo che siamo a vostra disposizione, chiamate in stazione, scriveteci, mandateci un'email, sarà nostro privilegio comunicare con voi. Qui Eros Bacocena che vi ringrazia e vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica.

Primo Corinzi, capitolo 12, versetto 1. L'Apostolo Paolo dice: ora fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Non so per la vostra versione di Bibbia, ma in tante Bibbie la parola doni è in corsivo e vuol dire che nel greco la parola doni non c'è. Quando in realtà la parola non è doni spirituali, ma è spiritualità. E in poche parole Paolo cambia il discorso qui nella sua lettera. Abbiamo visto l'ultimo versetto di capitolo 11 dove Paolo ha detto cosa? Ora fratelli, per il resto lo aggiusto quando arrivo, perché c'erano ancora tante altre carnalità di aggiustare in mezzo ai Corinzi. E quindi Paolo adesso cambia corso e lui dice: ora voglio parlare di alcune cose spirituali, basta con le vostre carnalità. E quindi non voglio che siate nell'ignoranza riguardo cose spirituali, perché realmente questo capitolo parla più dell'unità tra di noi che altro. Perché nella nostra cultura di oggi, secondo me, sia nella cultura secolare, fuori chiesa, che nella cultura di chiesa, quando io e te non siamo più d'accordo su un concetto, cosa facciamo? Ci stacchiamo uno dall'altro. Non siamo più amici, non possiamo più frequentarci, ed è un peccato, perché Dio stesso dice in Isaia 1:18, venite e discutiamo insieme. E se Dio ha la pazienza di incontrare una contraddizione di peccatori contro se stesso, nel discutere e nel creare un dialogo, Gesù che è il Logos di Dio, che è venuto per dichiarare il Padre, quanto di più dovremo noi cercare di tenere unità tra di noi, specialmente nella Chiesa. E Paolo dice ai Corinzi, versetto 2, voi sapete che eravate gentili, trascinati dietro gli idoli muti, secondo come vi si conduceva. Voi Corinzi, finora, in questi primi 11 capitoli, avete tantissime cose fuori ordine e state seguendo mille impulsi carnali e non state seguendo impulsi spirituali. Voi pensate al mangiare, voi ricchi alla Santa Cena tenetela per voi e non lo condividete. Voi vi dividete in gruppi, partite, uno che segue Pietro, uno che segue Apollo, l'altro che segue Paolo. Una tale divisione e non stavano vivendo l'unità dello Spirito fino alla Santa Cena, capitolo 11. E lui dice, eravate trascinati prima di conoscere la salvezza in Cristo. Voi conoscevate soltanto gli impulsi della vostra carnalità. Sappiamo da 1 Corinzi 1:10 all'inizio di questa lettera, Paolo dice, ora fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in un medesimo modo di pensare e di volere. E quindi questo è un tema del libro ed è anche, secondo me, il pensiero primario di capitolo 12. Eravate trascinati perché l'uomo naturale di cui abbiamo parlato in 1 Corinzi capitolo 3, noi prima di conoscere Cristo Gesù eravamo un corpo e un'anima, avevamo la facoltà di pensare, di ragionare come un cane, come un orso. Corpo, anima, ma il nostro spirito era morto e non avevamo comunione con Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma nel momento in cui Cristo ci ha vivificati, Lui ha vivificato quella parte morta e il nostro spirito ora ha comunione con il suo spirito, almeno dovrebbe, se non siamo cristiani nati di nuovo ma carnali, gestiti dal corpo. E ora in Cristo non dovremo essere più trascinati dietro gli impulsi di questo corpo. Perciò abbiamo certe discipline cristiane come il digiuno, per esempio, dove il mio spirito in unione con lo Spirito Santo dice alla mia anima, la mia mente,
Guarda, prendiamo un po' di tempo in comunione con il Padre e poi la mia anima dice al mio corpo, non regnerai su di me. Che io voglio essere ora governato non più dalla carne, trascinato dietro i suoi impulsi, ma ora voglio essere guidato dagli impulsi dello Spirito Santo. Paolo dice così riguarda i non credenti in Secondo Timoteo. Secondo Timoteo capitolo 2, da versetto 25. I non cristiani vengono descritti in questo modo. Ammaestrando con mansuetudine gli oppositori. Secondo Timoteo 2, 25. Se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. Poi, interessante, versetto 26. E ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo, che li aveva fatti prigionieri, perché facesse la sua volontà. E quindi noi, prima di conoscere Cristo, eravamo prigionieri alla nostra carne, al nostro corpo, ma non solo. Quel corpo era trascinato in catene o cattivato dal nemico, da Satana, che è il principe del potestà dell'aria, che ci governava, Efesini 2. Ma ora non più. E Paolo ricorda ai Corinzi, guarda, basta con la vostra carnalità. E l'abbiamo visto in 1 Corinzi 3. Or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a spirituali, ma vi ho parlato come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte e non del cibo, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. E quindi abbiamo visto in 1 Corinzi 3 il fatto che ci sono persone non cristiane, vengono chiamati uomini naturali, governati dal corpo, poi chi è spirituale, nato di nuovo in comunione con il Padre, ma anche credenti carnali che vivono come se il corpo ancora governasse tutto ciò, quando non dovrebbe. E Paolo dice, io vi ho dovuto parlare come a bambini in Cristo. Paolo non dice che non sono cristiani, ma che sono come neonati nella fede, quando dovrebbero essere ormai.

Non siamo più prigionieri di quel sistema. Primo Corinzi 12, 3, poi Paolo dice: perciò vi faccio sapere che nessuno parlando per lo Spirito di Dio dice che Gesù è anatema. E altresì nessuno può dire che Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Ovviamente ci sono falsi cristiani, cosiddetti fratelli. Paolo dice in Secondo Corinzi che lui ha subito delle perdite a falsi fratelli, ma Paolo sta dicendo uno che veramente dice che Gesù è il Signore, lo dice perché lo Spirito Santo lo ha fatto nascere. E chi è nel Signore non può dire per mezzo dello Spirito che Gesù è anatema. Noi guidati nello Spirito non saremo guidati in impulsi strani. Eravamo guidati una volta su cose sconosciute, cose che ci danneggiavano, ma ora nello Spirito non abbiamo più una vita impulsiva che ci porta verso una rovina. Noi possiamo affidarci alla guida di Dio, perché Lui ha il nostro bene in mente. A volte quel bene è la morte di questo corpo, sì, perché Lui vuole che il suo Spirito regni su di noi. Ma noi possiamo affidarci alla guida dello Spirito. Non vogliamo vivere per impulsi carnali, ma per impulsi nello Spirito. E nello Spirito c'è libertà e nello Spirito c'è sicurezza. Versetto 4, 5 e 6 poi. Versetto 4, 5 e 6 sono tre versetti per me molto interessanti. Perché ora parlando delle spiritualità o cose spirituali, mi piace tantissimo che Paolo evidenzia qui l'opera dello Spirito, del Figlio e del Padre. E a volte questo capitolo viene focalizzato soltanto come l'opera dello Spirito, e Paolo dice qui, dal versetto 4, la seguente cosa. Or vi sono diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. La parola per doni, per chi prende appunti, è carisma nel greco, che la base della parola carisma qual è? Caris, e voi sapete il significato di caris? Grazia, la grazia di Dio. Quindi ci sono doni o grazie dati a noi tramite lo Spirito Santo. Poi versetto 5, vi sono anche diversità di ministeri o diaconia. Nella chiesa abbiamo gli anziani diaconi, ministri o diaconia, uffici o posti di servizio, modi in cui possiamo servire Dio. Ma vi è un medesimo Signore, Gesù. E versetto 6, vi sono parimenti diversità di operazioni, la parola greca è energema o energia, ma vi è un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. E quindi per me è molto bello inquadrare la vita spirituale come un qualcosa nel quale il Padre, il Figlio e anche lo Spirito Santo stanno collaborando per la mia edificazione cristiana. Non è bello questo concetto? E lo Spirito Santo distribuisce carisma, doni, Gesù mi darà un posto di servizio, un modo in cui io posso utilizzare un dono, e il Padre concederà anche l'energia che mi serve nel momento che mi serve. In qualunque momento io posso avere la fiducia che lo Spirito Santo, il Figlio e il Padre mi aiuteranno per vivere una vita spirituale e non più carnale. Una cosa interessante riguarda ai Corinzi è di pensare a quello che vediamo all'inizio di Primo Corinzi, in capitolo 1, se volete girare lì con me. Primo Corinzi, capitolo 1, da versetto 4. Primo Corinzi 1, versetto 4. La chiesa a Corinto, come abbiamo già ben visto, era una chiesa con mille problemi. Una chiesa che non so se vorrei frequentare io, perché era talmente problematica. Forse anche tu non vorresti frequentarlo. Ma tenendo in mente che era pieno di peccato, problemi,

0: Non è ancora più interessante quello che leggiamo in questi primi versetti? Versetto 4, Paolo dice questo: io rendo continuamente grazie per voi al mio Dio, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Strano che Gesù concederebbe mai la sua grazia a persone così rovinate, no? Versetto 5, perché in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza, per la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi. Così che, versetto 7, importante, non vi manca alcun dono. Come mai? Che una chiesa piena di peccato non manca nessun dono spirituale. Strano. Pensavo che dovevamo avere una vita talmente consacrata per meritare l'operare di Dio in mezzo a noi. Ma se carisma e caris, i doni dello Spirito Santo, non sono distribuiti in base a quanto li meritiamo, ma sono distribuiti in base alla sua grazia, è strano che la Chiesa era piena di carisma pur di essere piena dei problemi. Versetto 8 e 9. Il quale vi confermerà fino alla fine, affinché siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Voglio farci pensare un attimo. Attività spirituale non è un segno di maturità spirituale nella vita di un credente, anzi, è un'evidenza soltanto della grazia, caris, di Dio nella sua Chiesa, distribuendo i suoi doni, carisma a tutti. Non in base a chi siamo, non in base a quanto siamo maturi. E questo è interessante per noi, perché io facilmente posso cadere nella trappola di pensare: Dio sta usando la mia vita, e quindi io sono un cristiano maturo, giusto? Io sono stabile emotivamente parlando, io sono ben cresciuto nella fede. Io pensavo così nei miei anni 20, e sicuramente quando avrò 45 anni penserò la stessa cosa dei miei anni 30. Ma quando mi sono sposato all'età di 29 anni, ero missionario da 8 anni, avevo un gruppo giovani per diversi anni, ero parte delle chiese nel Veneto e tante cose sono successe e pensavo, boh, sono abbastanza maturo nella fede, sono ben cresciuto. E poi mi sono sposato e Dio ha posto uno specchio nella mia vita attraverso il quale vedevo tutti i miei stessi brufoli. È buffo, giusto? Ma Dio ci porta in nuovi momenti di santificazione, dove attraverso il matrimonio, dove attraverso i figli, Dio ci fa capire ancora di più quanto non siamo maturi nella fede. E quindi non vogliamo cadere nella trappola che soltanto perché Dio si usa di me, che io sia in qualche modo stabile o maturo nella fede, perché forse è più evidenza della sua grazia e pazienza con me. E quindi non vogliamo, perché i Corinzi, se c'è una grande lezione che possiamo imparare, è che avevano tanto attività carismatica, ma avevano pochissimo per quanto riguarda il frutto dello Spirito Santo. E quindi invece di cercare una chiesa dove c'è tantissimo carisma, magari dovremmo piuttosto cercare una chiesa con l'espressione primaria, l'amore di Dio in mezzo a noi. Perché io sono molto convinto di questo concetto ora, forse sbaglio e potete correggermi se sbaglio, ma penso che un test della mia maturità in Cristo è più visto nel frutto dello Spirito e non nei suoi carisma. Pur di essere importante il carisma dello Spirito, ma un pH test, test del pH, forse è più nel frutto, se sono gioioso, calmo, gentile. Ma tornando in 1 Corinzi 12, teniamo presente che questa chiesa corinta non mancava in nessun carisma. E questo è pazzesco. Versetto 7, 1 Corinzi 12, versetto 7. Ora ciascuno, importante questa parola, ciascuno, è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune, per l'utilità comune. Il carisma dello Spirito in noi e attraverso di noi non è per farci vedere dagli altri come persone spirituali. Vogliamo stare attenti. Quei momenti in cui sorge nel nostro cuore un senso di fare qualcosa per essere ben visto, noi innalzati, che essere utilizzati per l'utilità comune, per benedire, no? Primo Corinzi 10, non pensare al proprio bene, ma per il bene altrui. Vogliamo realizzare che ciò che Dio ci concede è una grazia sua per l'utilità di qualcun altro, non per l'esaltazione di me stesso. Come Paolo ha detto già in capitolo 1 e in capitolo 4, voi non vivete per Paolo, Pietro e Apollo, voi vivete, versetto 4, 5 e 6, per il Padre, Figlio e Spirito Santo. E la carisma dello Spirito è dato a, versetto 7, ciascuno. Andate con me in Gioele capitolo 2, il profeta minore Gioele. Abbiamo Daniele, Osea, Gioele, Amos. Nell'Antico Testamento abbiamo il profeta Gioele, un profeta minore. Andiamo in Gioele capitolo 2, Daniele, Osea, Gioele, Amos. Quindi Gioele 2, versetto 28 e versetto 29, due versetti profetici dell'inizio della Chiesa il giorno di Pentecoste, molto importante per noi. E c'è una considerazione importante di tenere in mente per il pensiero ciascuno. Gioele 2,28, Dio dice, dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni e i vostri giovani avranno visioni. Poi, versetto 29, Dio dice una cosa molto strana. Lui dice, in quei giorni spanderò il mio spirito anche su chi? Sui servi e sulle serve. Allora, un concetto nell'Antico Testamento che vediamo riguarda l'interazione dello Spirito di Dio con il popolo di Dio era in momenti di bisogno solo su personaggi importanti in certi momenti. Poi lo Spirito Santo lasciava quella persona. Ma come lo Spirito Santo dimorava nel luogo santissimo del Tempio, ora lo Spirito dimora in noi. E quindi quando leggi la storia di Sansone, che sconfigge i Filistei con la potenza dello Spirito, o Saulo che profetizza perché lo Spirito era sceso su di lui, o i vari racconti nell'Antico Testamento, è diverso di quello che abbiamo ora come Chiesa. Ed è interessante che quando Dio profetizza questo futuro momento di Gioele 2,29, lui dice anche sui servi e sulle serve. Tornando in 1 Corinzi 12,7, è di tale importanza Chiesa realizzare che ognuno di noi abbiamo lo stesso accesso allo stesso trono di grazia. Abbiamo tutti quanti, se siamo nati di nuovo, se siamo cristiani e abbiamo quella terza parte di noi ora vivificato in Cristo, ognuno di noi abbiamo lo stesso accesso allo stesso Spirito Santo. E Lui giorno per giorno ci concederà carisma, regali, doni per servirlo, per glorificarlo, per conoscerlo meglio. E quindi non avete bisogno di me come passo in più, come tramite, perché siamo tutti re e sacerdoti in un certo senso. Abbiamo tutti quanti lo stesso accesso anche sui servi e sulle serve. Dio voleva dire su tutti, su ogni carne, non solo sui top della Chiesa. Poi versetto 8, 1 Corinzi 12, 8. A uno, quindi a uno di noi magari, è data per mezzo dello Spirito parole di sapienza. È un altro, secondo il medesimo Spirito, parole di conoscenza. Qual è la differenza fra conoscenza e sapienza? Conoscenza è un qualcosa che sappiamo. Sapienza o saggezza è l'applicazione giusta della conoscenza. Magari potete pensare di un momento in Atti degli Apostoli in cui una parola di conoscenza è successo. Io posso pensare di uno velocemente, Atti capitolo 8. Non so se conoscete la storia di Atti 8, ma Filippo che evangelizza nella Samaria e poi vengono Pietro e Giovanni, che i samaritani ricevono il battesimo dello Spirito Santo. C'era quel Simone, quel mago che voleva comprare questo dono dello Spirito, se ricordate la storia. E cosa dice Pietro a quel Simone quel giorno? Atti 8, versetto 20. Pietro gli disse: va del tuo denaro in perdizione con te, perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro. Quindi noi non mettiamo questo enfasi sui soldi. Se dai più soldi alla Chiesa, Dio ti concederà più dono spirituale. No, non è così. Versetto 21, poi Pietro dice questo a Simone, molto interessante. Lui dice: tu non hai parte né sorte alcuna in questa cosa, perché il tuo cuore non è diritto davanti a Dio. Come poteva Pietro sapere ciò che era nel cuore di Simone quel giorno? Io penso che questo è un perfetto esempio di quello che Paolo dice qui in 1 Corinzi 12, una parola di conoscenza. Un esempio di una parola di sapienza. Magari Atti 15, il concilio di Gerusalemme, e c'era una grande discussione su come la Chiesa, maggiormente giudei convertiti, dovevano interagire con il mondo gentile, i greci ora convertiti a Cristo. Se dovrebbero essere circoncisi, se dovrebbero seguire la legge di Mosè, cosa dobbiamo dirgli? E in quella storia di Atti 15, Giacomo si alza e lui dà una parola finale su come la Chiesa dovrebbe andare avanti. E io direi che questa è stata una parola di sapienza dallo Spirito Santo per il momento specifico che serviva. E quindi Paolo dice qui in 1 Corinzi 12, una parola di sapienza, una parola di conoscenza. Versetto 9. A un altro fede per mezzo del medesimo spirito, poi ad un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo spirito. Versetto 10. A un altro potere di compiere opere potenti, e a un altro profezia, e ad un altro discernimento degli spiriti, e a un altro diversità di lingue, e ad un altro interpretazione delle lingue. E quindi in questo elenco che Paolo ci lascia, lui dice: guarda Chiesa, ognuno di noi dovremo vedere e dovremo cercare dalla parte di Dio vari modi in cui possiamo servirlo. Come abbiamo visto in versetto 4, 5 e 6, io ogni giorno voglio vedere i carisma che Dio magari mi concederà tramite lo Spirito, un posto di servizio concesso da Gesù e anche l'energia per farlo da Dio stesso in qualunque momento. E ognuna di queste cose in questo elenco non lo posso fare se non per mezzo dello Spirito in quel momento. Io magari potrei avere un posto di servizio come insegnante, ma se non dipendo da Dio in questo momento, il mio insegnamento non sarà carismatico, non sarà un carisma dalla parte dello Spirito per portare chiarezza alla Chiesa. E infatti magari se ci sono momenti dove non mi capite, forse è perché io sto facendo un cattivo lavoro, ok? E dove magari sto dipendendo troppo da me stesso e non sto utilizzando la carisma dello Spirito. Ma Paolo enfatizza uno ad un altro e ad un altro. Andando alla fine di questo capitolo, possiamo vedere da versetto 28 a versetto 30 lo stesso pensiero, dove Paolo dice che Dio ha costituito alcuni nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo come dottori, poi ha ordinato le opere potenti, quindi i doni di guarigioni, i doni di assistenza, di governo e le diversità di lingue. E poi, versetto 29 e 30, cosa dice Paolo? Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori, hanno tutti il dono di opere potenti, hanno tutti i doni di guarigioni, parlano tutti in altre lingue, interpretano tutti, e la risposta a tutte queste domande retoriche è no. Ogni credente non è un tuttofare. Io non ho in ogni momento ogni carisma alla mia disposizione. Come vedremo poi, o come vediamo in versetto 11, che or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. E quindi in qualunque momento io voglio dipendere dalla volontà dello Spirito e dire: Signore, fai di me ciò che vuoi in questo momento. Tu sai ciò che serve in questo momento. Non so se serve una prova di conoscenza, come a quel Simone in Atti 8. Non so se serve una prova di sapienza, come a Giacomo in Atti 15. Non so se c'è in questo momento un bisogno di un carisma di fede, perché non voglio solo operare nei talenti naturali che Dio mi ha dato dalla nascita, e non voglio vivere con presunzione nell'ufficio che Dio mi ha dato, come magari pastore o missionario, ma voglio anche momento per momento dipendere da ciò che Dio mi darebbe in quel momento per eseguire la sua volontà sul momento. E quindi la nostra chiesa spesse volte non è classificata come chiesa pentecostale, perché non siamo magari apparentemente molto pentecostali, ma noi ci riteniamo pentecostali, solo che vogliamo un vero operare di Dio in mezzo a noi. Non voglio mai manipolarvi, non voglio mai creare un'atmosfera emotiva che sembra spirituale, e non voglio mai mettere pressione: ma se tu non hai questo, non sei speciale come me. Perché come vedremo qui in questo capitolo, questo era il problema a Corinto. Loro stavano innalzando uno perché sembrava che il suo dono fosse meglio di un altro, o uno stava innalzando se stesso perché era più ricco di quell'altro. La Chiesa nella loro diversità erano talmente distaccati e presuntuosi su ciò che avevano. E invece di realizzare che ogni cosa che avevano, ciascuno, lo avevano per il medesimo Spirito Santo, che il virtù che avevano non nasceva da loro stessi. Sorge questo stesso problema con Giovanni Battista, nel Vangelo di Giovanni capitolo 3. Quando abbiamo studiato il Vangelo di Giovanni, l'abbiamo visto insieme. Giovanni capitolo 3, c'è un momento interessante. Sorse allora una discussione, Giovanni 3, 25, da parte dei discepoli di Giovanni con i giudei intorno alla purificazione. Così vennero da Giovanni e le dissero: Maestro, colui che era con te al di là del Giordano, a cui hai reso tu testimonianza, ecco che battezza e tutti vanno da lui. Loro stavano cercando di sorgere in Giovanni Battista un cuore geloso perché lui non era più seguito quanto prima e Gesù ora sta diventando più famoso. E Giovanni rispose con queste parole importantissime, dove lui dice: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. E i corinzi stavano sbagliando pensando che la loro ricchezza all'agape cristiano serviva per loro. O se uno era bravo nell'essere un oratore, vedi quanto bravo sono. E invece di utilizzare i carisma per il beneficio comune, per l'unità dello Spirito in mezzo a loro, stavano utilizzando i carisma per il proprio orgoglio, fama, nome, e non stavano avendo una condivisione, ma una separazione nei carisma. E Paolo lo dice anche in capitolo 4, 1 Corinzi 4, Paolo dice questo, 1 Corinzi 4, 7, chi infatti ti rende diverso? se tu vuoi innalzarti sopra un altro. E che cos'hai tu che non abbia ricevuto? O se l'hai ricevuto, se è, è una grazia da Dio che ce l'hai, Paolo dice, perché ti glori come se non lo avessi ricevuto? E quindi 1 Corinzi 12 è un forte incoraggiamento alla Chiesa, sì, di cercare il carisma dello Spirito, ma in tutto ciò di non perdere l'ottica che è per l'utilità comune e di realizzare che ciascuno, cioè tu non sei più speciale di lei, ciascuno di noi abbiamo lo stesso accesso al Padre, al Figlio e allo Spirito. E tutto viene dal medesimo Spirito, quindi se qualcuno viene glorificato non sei tu. Uomo unto di Dio, eccolo, aprite, no? Che vieni qua davanti, l'unto di Dio, guarda. No, è il medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. E quindi vogliamo essere guidati, ma guidati in sincerità in ciò che Dio ha per noi. Vogliamo dipendere da Lui, realizzare che è a ciascuno. Io sono, non sono indispensabile all'opera di Dio. Siamo tutti quanti pezzi di fango, nati di nuovo, redenti per la sua gloria. Noi siamo un vaso di terracotta con un tesoro dentro di noi, che è Dio stesso. Andando avanti, versetto 12, da 12 a 14, Paolo dice questo. Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quel unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo. Così è anche Cristo. E quando pensiamo della Chiesa dobbiamo sempre pensarla in modo universale, cioè la Chiesa giù per la strada è una con noi, se è in Cristo. Okay? La Chiesa è una sola entità globale in questi 2000 anni. E una parte della Chiesa si trova in Paradiso, che è già andata con il Signore, noi li raggiungeremo. Ma la Chiesa è una sola, ma la Chiesa è anche un'entità locale. Ma c'è un solo corpo. Voi Corinzi siete ben divisi, pochi e ben divisi, lo studio di capitolo 1, ma Cristo non è diviso. Padre, Figlio e Spirito Santo sono ben uniti, una sola cosa. Versetto 13, ora noi tutti siamo stati battezzati in uno stesso spirito e nel medesimo corpo, sia giudei che greci. Non ci sono cristiani di serie A e serie B, o sei nella fede o non sei nella fede, o sei stato battezzato in Cristo o non sei stato battezzato in Cristo. Non hai ricevuto metà salvezza all'inizio della tua conversione, no, o sei in Cristo o non sei in Cristo, e lo devi sapere tu. Ma siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Non è detto la stessa cosa Paolo in capitolo 10, versetto 2, tutti furono battezzati in Mosè nella nuvola e nel mare, versetto 3, tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale, e versetto 4, e tutti bevero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano della roccia spirituale che li seguiva, or quella roccia era Cristo. Allora, possiamo parlare del battesimo dello Spirito Santo in Atti 8, che i samaritani erano battezzati in acqua, ma lo Spirito Santo non era ancora sceso su alcuni di loro, e possiamo parlare di questo. E penso che i cristiani dovrebbero avere un'interazione con lo Spirito Santo consecutivamente alla nuova nascita, ma io enfatizzo un'esperienza continuativa. Perché a volte nella Chiesa si litiga molto su, ok, sono in Cristo ma ancora non ho ricevuto lo Spirito Santo. Ma il fatto è che a me interessa ben poco se sei stato battezzato con lo Spirito Santo nel 1985, il giorno 5 del mese di ottobre. Ieri? Oggi? Come sei messo? Come sono messo? Io sono convinto che quando nasco di nuovo lo Spirito Santo entra in me. E da quel giorno, in teoria, lo Spirito Santo potrebbe e anche dovrebbe traboccare da me. E aspetto di vedere evidenza di una nuova creazione. Lo Spirito Santo entra in noi e vivifica quella terza parte che era morto prima di conoscere Cristo. E quindi dovremo avere esperienze con lo Spirito Santo in modo continuativo. Perché possiamo vedere gli stessi discepoli in Giovanni 20 dopo la resurrezione che Gesù soffia su di loro e dice ricevete lo Spirito. Poi il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo scende su di loro. Poi di nuovo Atti 4 lo Spirito Santo scende su di loro e il frutto è franchezza. Poi volta dopo volta dopo volta nel libro di Atti degli Apostoli. Quindi mi interessa ben poco di litigare con la gente su come nominiamo. Ti chiedo, come è il tuo rapporto con il Signore? Sei fresco con Lui? Stai confessando il tuo peccato a Lui? Stai avendo comunione con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo? C'è evidenza, manifestazione della Sua presenza nel tuo cuore? Ci dovrebbe essere qualcosa. Parleremo poi più a lungo in capitolo 14 di questo, ma se siamo in Cristo, ciascuno di noi siamo stati abbeverati dallo stesso Spirito Santo. Versetto 15. Poi, come dovremmo considerarci, non pensando meno di te e più di me? Versetto 15. Poi, se il piede, prendendo questo pensiero del corpo, perché Paolo sta dicendo che noi siamo un stesso corpo, e lui dice, se il piede dicesse, siccome non sono mano, io non sono parte del corpo. Non per questo non sarebbe parte del corpo, però, no? Versetto 16, se l'orecchio dicesse, siccome non sono occhio, io non sono parte del corpo. Non per questo non sarebbe parte del corpo. Se tutto, versetto 17, il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha posto ciascuno membro nel corpo come ha voluto. Una grande preghiera mia nel venire a Torino era di poter insegnare la parola, focalizzare su quello che io mi sento chiamato di fare e aspettare che Dio formasse un corpo diversificato, unito nel suo nome, dove potremmo avere vari talenti, varie capacità, vari carisma, vari ministeri, perché io non posso fare tutto, no? Io non posso essere l'evangelista che va per strada, io non posso fare counseling a tutti, non posso sistemare i cavi ogni domenica, cioè io sono limitato, ma insieme possiamo essere un corpo più pieno. Per il nostro corpo locale. Poi è sempre anche bello realizzare che noi siamo un membro del corpo di Cristo a largo. Ci sono varie chiese locali che sono uno bravi con la musica, uno bravi sull'insegnamento, uno bravo sul lavoro sociale, dove possiamo poi prendere spunto e imparare dai punti forti degli altri. E magari loro qualcosa da noi. Ma Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. Cosa ti sta chiamando Dio di fare in questo corpo? E se tu dovessi dire in questo momento, fra te e te, no? Io sto facendo questo, Dio mi ha chiamato di fare questo, e sto servendo il Signore in questo modo. In quale modo stai servendo il Signore? Perché sai, se tu non porti quell'utilità che il Signore ti ha dato, a noi come corpo manca un pezzo. Perciò è così bello rivedervi qui nell'assemblea dei credenti, perché per quanto il digitale potrebbe essere un aiuto in più per risplendere la luce del Vangelo tra i nostri amici su Facebook, condividendo il link, va bene, ma l'insieme di noi, vederci in settimana per un caffè, dove il corpo di Cristo sta edificando se stesso nell'amore. Ma Dio ci ha posto come ha piaciuto a Lui. Versetto 19, ma se tutte le membra fossero un solo membro, dove sarebbe il corpo? Ma ora ci sono molte membra, e vi è un solo corpo. E l'occhio non può dire poi alla mano, io non ho bisogno di te. Quindi se tu ti pensi di essere non utile e tu dici, ah, io vorrei essere un occhio, quello che Dio ti ha graziato ad essere è importante. Quindi non sottovalutare chi sei, ma se tu pensi di essere un pezzo grosso, che i tuoi carismi e i doni sono più importanti, Paolo dice che l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te. Perché se finisce qualcosa poi nell'occhio, c'è la mano, serve, no? Per toglierlo. Ma l'occhio non può presumere di essere più importante. E io vi dico con tutta sincerità, non voglio vedermi e non penso di vedermi come più importante di voi. Io magari sono la bocca, ok, ma non sono il corpo. Non sono più importante di voi. E poi io potrei morire oggi e Dio potrebbe sorgere un altro pastore in 2 secondi. Cioè io che importanza ho realmente, no? Ah, io non ho bisogno di te. E né parimenti il capo può dire ai piedi, io non ho bisogno di voi. E quindi né chi pensa di essere nulla nella fede deve sentirsi abbattuto. No, tu servi. E chi pensa molto di se stesso, oh, stai attento, abbassa un po' il tuo pensiero, che tu non sei l'unico pezzo qua. Non voglio mai utilizzare i carismi dello Spirito in qualche modo per definirmi meglio di un altro. Diverso sì, ma non meglio. Siamo tutti utili per il regno di Dio nella diversità, secondo l'eterna saggezza del Padre, nella sua chiamata per ciascuno di noi. Tu sei quello che sei secondo un eterno mandato e disegno per la tua vita. Sì, ma non so cantare bene. Ma parlare davanti alle persone non mi va, cioè non so farlo. Cioè, vabbè, ma questi sono due modi, due membri del corpo, ma questo non è il corpo nella complessità di quello che potrebbe essere il nostro corpo. Dio ha un disegno per la tua vita. Fai la tua parte nella sua chiesa per testimoniare della gloria di Dio in un mondo che ha bisogno della grazia di Dio, portato attraverso l'espressione unica della tua vita. Ognuno di noi abbiamo conoscenze diverse di un altro, lavoriamo in posti diversi. Tu potrai con i tuoi doni, capacità, carisma, postazione, raggiungere qualche anima che non posso mai raggiungere. Quindi fallo. Perché come corpo faremo più che come individui membri. Versetto 22 e versetto 23. Cosa sta dicendo qui Paolo in versetto 22 e versetto 23? I corinzi che si stavano innalzando in base a quanto erano utilizzati dal Padre. Ma io sono più importante di te. Paolo dice una cosa buffa poi qua. Versetto 22 e 23, anzi, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie, e quelli che stimiamo essere le meno onorevoli. Sappiamo tutti quanti, magari io voglio nascondere un po' la pancia che ho preso in questi 3-4 mesi, quindi voglio nasconderla, giusto? Le parti del nostro corpo meno onorevoli li copriamo bene, giusto? E le parti più onorevoli non bisogna coprirla. Paolo dice qui, versetto è buffo, quelli che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo li circondiamo di maggior onore, e le nostre parti indecorose sono circondate di maggior decoro. Paolo dice, Corinzi, realmente se vuoi vantarti di quante grazie Dio ti ha dato, forse è evidenza che sei quel parte del corpo meno onorevole. Avete seguito? Cioè, se tu sei la parte che puzza di più, forse c'è più attenzione al lavabo, al mattino e allo specchio a quei parti che fanno più schifo. E quindi realmente Paolo sta dicendo, Corinzi, se Gesù ha dato a te più carisma o più importanza, Forse è perché tu avevi più bisogno di quel fratello che sembra inutile al corpo. Non è buffo un po' quello che Paolo dice qua? Per questo motivo io sono convinto che Pietro, Giovanni e Giacomo, i tre più vicini a Gesù fra i dodici, non erano più vicini perché erano più speciali, erano più vicini perché erano più problematici. Avevano bisogno di più attenzione perché erano i più problematici. Ed è quello che Paolo dice qui. E quindi prima di gonfiarti la testa perché Gesù ha dato a te più di a tuo fratello, e forse perché sei meno onorevole. Versetto 24, ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Dio ha composto il corpo dando maggiore onore alle parti che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutti una medesima cura e le une per le altre. E se un membro soffre, tutte le membre soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Or voi siete, versetto 27, il corpo di Cristo e i suoi membra, ciascuno per parte sua. Andiamo in Efesini 4 e voglio leggere tre versetti. Efesini 4, voglio leggere tre versetti per concludere. Paolo ha detto che i carisma dello Spirito vengono a ciascuno di noi. Abbiamo tutti quanti lo stesso accesso al trono di Dio. E vogliamo tutti cercare quell'opera completa del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nella nostra vita. Vogliamo cercare i suoi carisma, i suoi diaconia e la sua energema. 4, 5, 6. Per lo scopo poi di avere l'unità dello Spirito che Dio vuole per noi. Efesini 4, da 1 a 3. Io dunque, Paolo che dice a Efesini, dal carcere a Roma, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Poi versetto 3, prego questo per noi come Chiesa, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Se tu ti senti un gomito, poco importante, sappi una cosa, sei importante. E se tu dici, ah, oh, io sono bocca, io sono il più importante, c'è anche la il linguaggio dei segni, no? Quindi la bocca serve fino ad un certo punto. Quindi se tu pensi poco di te stesso, incoraggiati nel Signore che Dio ha un disegno per chi sei, nel corpo e nel mondo. E se tu pensi tanto di te stesso, ricordati che Dio può rimpiazzarti in due secondi. E serviamo tutti per essere un corpo completo. Amen.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Ero cieco e ora vedo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 9, versi 13 a 34. Condussero dai farisei colui che era stato cieco. Ora era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro, «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Perciò alcuni dei farisei dicevano, «Quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato». Ma altri dicevano, «Come può un peccatore fare tali miracoli?» E vi era disaccordo tra di loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco, «Tu, che dici di lui poiché ti ha aperto gli occhi?» Ed egli rispose, «È un profeta». I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li ebbero interrogati così, «È questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede? I suoi genitori risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo fosse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: egli è adulto, domandatelo a lui. Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Egli rispose: se egli sia un peccatore non so, una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. Essi allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi? Egli rispose loro: ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi? Essi lo insultarono e dissero: sei tu discepolo di costui. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia. L'uomo rispose loro: questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo, non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe fare nulla. Essi gli risposero: tu sei tutto quanto nato nel peccato, insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Talvolta, anche di fronte all'evidenza, si cercano scuse per continuare a non credere. Gesù aveva fatto un miracolo straordinario, aveva donato la vista ad un uomo cieco dalla nascita. Lo aveva fatto con del semplice fango fatto con la propria saliva. Fu qualcosa di sbalorditivo, eppure come reagirono quei farisei? Secondo loro Gesù non era da Dio perché a loro modo di vedere le cose non osservava il sabato. Stavano contestando Gesù per lo stesso motivo per cui Gesù era già stato contestato in precedenza, sempre in Gerusalemme, Giovanni 5:10, quando aveva guarito in giorno di sabato un uomo paralitico da ben 38 anni. Ancora una volta essi dimostrarono di essere così ciechi da non riuscire a scorgere l'evidenza. Gesù continuava a fare cose straordinarie che nessun altro sarebbe stato in grado di fare. Continuava a fare segni che indicavano chiaramente che lui era proprio il Cristo, ma loro non riuscivano ad andare oltre le loro tradizioni riguardanti ciò che si poteva o non si poteva fare in giorno di sabato. Essi non solo non volevano riconoscere l'evidenza, ma impedivano anche ad altri di farlo. Infatti avevano stabilito di cacciare fuori dalla sinagoga chiunque avesse riconosciuto Gesù come Cristo. Alcuni di loro comprendevano che qualcosa non tornava. Se Gesù fosse stato davvero un peccatore che non rispettava il sabato, come poteva fare cose del genere? Pensarono quindi che forse quell'uomo non era davvero cieco, eppure persino i genitori di quell'uomo avevano confermato tutto. A quel punto erano giunti all'unica conclusione per loro possibile, per quanto assurda. Dio aveva guarito quell'uomo nonostante Gesù fosse un peccatore, quindi il merito andava a Dio, ma Gesù era comunque da condannare. Già in precedenza però Gesù aveva smontato questa teoria, infatti aveva chiaramente detto che lui operava di sabato solo perché il Padre operava di sabato, e quindi non c'era nulla di sbagliato in questo. La loro interpretazione su ciò che si poteva fare oppure no in giorno di sabato era invece da rivedere. Nemmeno l'uomo che era stato guarito riusciva a seguire la logica di quei farisei. Essi continuavano ad additare Gesù come peccatore, ma i risultati dimostravano che non poteva essere così. Nella sua semplicità, egli mostrò loro l'evidenza. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. Quell'uomo aveva riconosciuto Gesù come un profeta, come un uomo mandato da Dio. Era il minimo che si potesse pensare di fronte ad un miracolo del genere. Ma il seguito del dialogo tra l'uomo guarito e quei farisei dimostrò ancora una volta la loro arroganza. Essi si ritenevano discepoli di Mosè, al quale Dio aveva parlato, ma per quanto riguardava Gesù, essi non credevano che avesse ricevuto qualcosa da Dio. Il cieco, nella sua semplicità, mostrò loro la mancanza di logica nel loro ragionamento. Infatti, come potevano avere dubbi che Gesù venisse da Dio dopo che aveva fatto un miracolo che nessuno aveva mai fatto prima? Da che mondo in mondo non si era mai udito che qualcuno avesse aperto gli occhi a uno nato cieco? La conclusione dell'uomo che era stato guarito era ovvia: se quest'uomo, vero Gesù, non fosse stato da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Sì, la conclusione parrebbe ovvia, ma non lo era per quei farisei. Essi, nella loro superbia, preferivano negare l'evidenza piuttosto che ammettere di essersi sbagliati. Essi si sentivano superiori a quell'uomo che era nato cieco. Secondo loro, quell'uomo era nato in quella condizione perché era nato nel peccato. Un dubbio che avevano sollevato anche i discepoli di Gesù in Giovanni 9:2. Come poteva pensare di avere qualcosa da insegnare loro che erano discepoli di Mosè? Per questo lo cacciarono fuori. Che tristezza! Non c'è nulla di peggio che la superbia dell'uomo quando pensa di essere a posto con Dio. Non c'è nulla di peggio di chi si sente superiore ad un altro considerando l'altro un peccatore e considerando se stesso un giusto. Non c'è nulla di peggio di chi si ostina a negare l'evidenza pur di giustificare se stesso. Ero cieco e ora ci vedo. Di fronte ad un miracolo simile, come si poteva indurire il proprio cuore? Sembra strano, ma in fondo è ciò che accade ancora oggi. In quanti modi straordinari Dio è intervenuto nella nostra vita o nella vita di persone intorno a noi. Eppure, molti di noi non si arrendono all'evidenza, ma continuano a cercare scuse per giustificare il proprio scetticismo. Ero cieco e ora ci vedo. È ciò che può dire ognuno di noi quando Dio entra a far parte della nostra vita. Quando questo avviene, talvolta ci troviamo circondati dallo scetticismo di chi ci sta vicino e, come quel cieco guarito, l'unica cosa che possiamo mostrare agli altri è l'evidenza dell'opera di Dio in noi che ci trasforma giorno dopo giorno. La speranza è che qualcuno si arrenda a tale evidenza e vada a Gesù Cristo per ricevere la salvezza.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Ciao a tutti e bentornati su Oggi in Cristo. Lo scorso episodio si è concluso con il momento in cui Gesù depose lo Spirito. Se Gesù fosse stato una persona comune, la sua storia si sarebbe chiusa così. Ma il bello del Vangelo di Matteo viene proprio nel finale. Ora è il momento della sepoltura di Gesù, che come vedremo ebbe delle particolarità inaspettate. Ne parliamo in questo episodio 63 della serie sul Vangelo di Matteo. C'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Matteo 27, versetti 55 e 56. In un momento in cui tutti avevano abbandonato Gesù, c'erano delle donne che avevano cercato di stare il più possibile vicino a lui fino all'ultimo, fino al momento della sua morte. Erano sue discepole che lo avevano seguito fin dalla Galilea per servirlo. Non dobbiamo pensare che questo sia un elenco esaustivo delle persone che erano rimaste a seguire la crocifissione. Ad esempio, nel Vangelo di Giovanni viene messo l'accento sull'apostolo Giovanni che era stato vicino a Maria, madre di Gesù, fino all'ultimo. Matteo citò queste donne nello specifico perché, come vedremo, alcune di loro diventeranno addirittura protagoniste nella parte finale del Vangelo, come testimoni della risurrezione. Ma tra coloro che avevano seguito la vicenda di Gesù fino alla fine, c'era anche un discepolo che non ci saremmo mai aspettati. Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Matteo 27, versetti 57 a 58. Non sono i discepoli più famosi, quelli che andarono a reclamare il suo corpo per seppellirlo, ma fu un discepolo che fino a questo momento non avevamo mai sentito nominare. Perché ho detto che si tratta di un discepolo che non ci saremmo mai aspettati? Perché il Vangelo di Marco ci dice che questo Giuseppe d'Arimatea non era solo un uomo ricco, come abbiamo appena letto, ma era anche un illustre membro del consiglio, proprio il consiglio guidato dal sommo sacerdote che aveva condannato Gesù a morte. Probabilmente egli era un fariseo. È piuttosto significativo che a reclamare il corpo di Gesù da Pilato per dargli sepoltura si presentò proprio un membro del consiglio, quel medesimo consiglio che lo aveva condannato. Questo evidenzia in modo chiaro che non tutto il popolo giudaico e neanche tutti i capi dei giudei avevano condiviso la condanna a morte di Gesù. Apprendiamo che in mezzo a tanti uomini di potere che avevano condannato Gesù a morte, ce n'era anche qualcuno che invece aveva creduto in lui. Se consideriamo le motivazioni politiche per cui Gesù era stato crocifisso come sedicente re dei giudei, comprendiamo che Giuseppe d'Arimatea si stava esponendo al rischio di essere considerato ribelle verso Roma. Inoltre si stava esponendo al disprezzo da parte degli altri membri del consiglio che avevano condannato Gesù. Giuseppe di Arimatea, come membro del consiglio, aveva seguito il processo di Gesù e l'evangelista Luca, in Luca 23:51, ci dice che egli non aveva dato il suo voto a favore della condanna. Quindi egli era già noto agli altri membri del consiglio per essere stato in qualche modo dalla parte di Gesù. E ora rischiava di aggravare la sua posizione perché sarebbe certamente stato identificato come un suo discepolo. Giuseppe d'Arimatea viene descritto in Marco 15:43 come uno che aspettava il regno di Dio e evidentemente aveva creduto che Gesù potesse davvero essere il Messia. Come si legge in Giovanni 19:38, Giuseppe era un discepolo, ma lo era in segreto, per timore dei giudei. D'altra parte, come abbiamo detto, era comprensibile che egli temesse ritorsioni da parte dei suoi colleghi del Sinedrio, considerato il modo in cui avevano gestito la questione Gesù. Ma dopo la morte di Gesù, Qualcosa aveva spinto quell'uomo a trovare il coraggio di andare a reclamare il corpo del maestro, venendo quindi allo scoperto. Il coraggio di Giuseppe d'Arimatea diventa particolarmente evidente se consideriamo che poche ore prima lo stesso Pietro aveva addirittura negato di conoscere Gesù per paura di essere denunciato come ribelle. Cosa spinse Giuseppe d'Arimatea ad agire in quel modo? Consideriamo anche che seppellendo Gesù e toccando quindi un cadavere, egli, secondo la legge ebraica, riportata in Numeri 19:11, sarebbe stato ritualmente impuro per 7 giorni. Questo gli avrebbe impedito di partecipare pienamente alle attività previste per il sabato e per quella settimana degli azimi appena cominciata. Normalmente una persona avrebbe fatto un gesto simile solo per un proprio parente. Evidentemente quell'uomo amava davvero Gesù. Il sabato si avvicinava e Giuseppe d'Arimatea voleva che Gesù avesse una degna sepoltura. Era un modo per mostrare il suo affetto verso di lui. Infatti, se nessuno si fosse fatto avanti, Gesù sarebbe probabilmente stato gettato in una fossa comune, come accadeva ai condannati di cui nessuno reclamava il corpo. Come sappiamo, Gesù era morto verso le 15, dopo circa 6 ore di agonia. A noi possono sembrare molte. Ma secondo il brano parallelo di Marco 15, versetti 44 e 45, Pilato si meravigliò che fosse già morto, perché normalmente coloro che venivano crocifissi impiegavano molto più tempo a morire. Questo particolare non è di poco conto, perché conferma che la morte di Gesù era stata diversa dalle altre e che Gesù aveva reso il suo spirito quando lo aveva ritenuto opportuno. Il modo in cui Gesù spirò, come abbiamo ricordato nello scorso episodio, aveva colpito persino il centurione che gli stava vicino. Pilato si informò accuratamente perché non poteva rischiare che i discepoli di Gesù lo prendessero prima che fosse spirato, ma ricevuta la conferma dal centurione, consegnò Gesù a Giuseppe. Questo è un altro particolare importante perché una delle dicerie che ancora circolano oggi sulla risurrezione di Gesù è che la sua morte fu solo apparente. E quindi i suoi discepoli avrebbero trafugato il corpo di Gesù dalla tomba, mentre egli era ancora vivo. I soldati romani conoscevano il loro mestiere e se il centurione aveva dato conferma della morte di Gesù, possiamo essere certi che Gesù fosse stato davvero morto. Proseguiamo la lettura. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova, che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Matteo 27, versetti 59 e 60. Giuseppe d'Arimatea ha dovuto darsi un grande affare in quelle ore per presentarsi a Pilato e poi compiere tutto ciò che era necessario per seppellire Gesù. Sappiamo dagli altri Vangeli che fu aiutato da altri discepoli. In particolare, secondo il brano di Giovanni 19, versetti 30,

prima di collocarlo nella tomba. Furono loro i più vicini a Gesù fino all'ultimo. Infine fu rotolata una pietra contro l'apertura del sepolcro per chiuderlo. Chissà quanta tristezza avevano quei discepoli mentre rotolavano quella pietra. Matteo va a concludere questa scena del Vangelo focalizzandosi ancora sulle donne che avevano seguito tutto fino a quel momento. Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì, sedute di fronte al sepolcro. Matteo 27, 61. In un momento in cui tutti avevano abbandonato Gesù, c'erano ancora delle donne che avevano cercato di stare il più possibile vicino a lui fino al momento della sua morte e adesso stavano lì a fissare la pietra del sepolcro. Matteo si riferisce all'altra Maria facendo intendere che si trattava di una certa Maria madre di Giuseppe e di Giacomo, di cui aveva già parlato nei versetti precedenti. Che tristezza doveva esserci nei loro cuori. Ma come vedremo, la loro dedizione a Gesù verrà ben ripagata. Infatti le donne citate qui da Matteo diventeranno addirittura insieme ad altre protagoniste nella parte finale del Vangelo, come testimoni della risurrezione. Avendo visto con i propri occhi il luogo in cui Gesù era stato posto quando sarebbero andate al sepolcro il terzo giorno, quelle donne si sarebbero aspettate di trovare Gesù nella tomba. Ma come vedremo, le cose andranno molto, ma molto diversamente. Cosa facevano intanto i capi dei sacerdoti? Mentre questi pochi discepoli e discepole di Gesù avevano seguito la sepoltura di Gesù, lo leggiamo nel seguito. L'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: "Dopo tre giorni risusciterò". Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo: "È risuscitato dai morti". Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro: "Avete delle guardie, andate, assicurate la sorveglianza come credete". Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Coloro che avevano voluto uccidere Gesù non erano soddisfatti. Quindi, dopo l'imbrunire, iniziava già il giorno seguente e si erano recati da Pilato. Gesù era morto ed era stato sepolto, ma loro temevano di poter essere beffati dai suoi discepoli. Si ricordarono della sua promessa: "Dopo tre giorni risusciterò". Ovviamente essi non credevano che ciò potesse davvero avvenire, ma temevano che i discepoli di Gesù potessero trafugare il corpo per poi dire al resto del popolo che Gesù era davvero risuscitato. Chiesero quindi a Pilato il permesso di mettere alcune guardie che erano a loro disposizione per sorvegliare il sepolcro. Vedremo in seguito ciò che accadde. In conclusione, quando pensiamo al ministero di Gesù negli anni precedenti la sua morte e la sua risurrezione, tendiamo a pensare a Gesù circondato dai 12 apostoli e pochi altri. Ma c'erano state davvero tante persone, uomini e donne, talvolta sconosciuti, che avevano accompagnato Gesù in quegli anni. Alcune di quelle donne, come Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e Giuseppe, qui ricordate, seguivano Gesù e lo servivano da quando egli era in Galilea. Ma molte altre si erano comunque unite al gruppo dei discepoli ed erano salite con lui a Gerusalemme. C'erano poi, come abbiamo visto, addirittura uomini eminenti in Israele, come Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, che erano diventati discepoli di Gesù. E proprio loro sono stati gli ultimi a mostrare affetto verso Gesù proprio nella sua sepoltura. Quindi possiamo dire che anche se molti giudei, spinti da una parte importante dei loro capi, rifiutarono Gesù, ce ne furono tanti altri che non lo fecero. Dire che gli ebrei in generale hanno rifiutato il Messia è profondamente sbagliato. Infatti ci furono ebrei che lo rifiutarono, così come ce ne furono altri che invece diventarono suoi discepoli. Questo è molto significativo. Se non fosse stato così, la buona notizia inerente a Gesù non sarebbe mai giunta fino a noi. Forse non ci avete mai pensato. Se non ci fossero stati degli ebrei che hanno seguito il loro Messia Gesù, proprio come avevano fatto quelle donne o come avevano fatto, seppur in segreto per un certo tempo, Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, e come avevano fatto tanti altri discepoli di cui nemmeno conosciamo il nome, come sarebbe mai arrivata la buona notizia di Gesù fino a noi, stranieri che non potevamo neanche sapere chi o cosa fosse il Messia? Mentre penso a ciò che hanno fatto

0: Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, i discepoli che non ti aspetti, prendendosi cura del corpo di Gesù per seppellirlo, non posso fare a meno di pensare alla grande quantità di ebrei che, come loro, aspettavano il regno di Dio. E anche se con grande difficoltà e timore, anche negli anni a seguire riconobbero che Gesù era proprio quello che diceva di essere, il Messia, il re dei giudei. Molti di loro, nei decenni seguenti, accettarono di essere perseguitati ed uccisi affinché il messaggio del Vangelo giungesse anche fino a noi stranieri, anche a distanza di secoli. E per questo dobbiamo certamente essere riconoscenti. Sono proprio i discepoli che non ti aspetti, quelli meno conosciuti, quelli che sono stati più vicini al Maestro in quelle ore, quelli che non se ne sono andati, ma si sono curati di dare degna sepoltura a Gesù. Sono convinto che anche oggi ci sono molti discepoli di Gesù che non sono particolarmente in vista, ma quando il Signore ha bisogno di loro, essi sono proprio i discepoli che non se ne vanno, quelli più coraggiosi e più vicini a Lui fino alla fine. Spero proprio che anche tu ed io possiamo essere tra questi. Grazie a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci in collegamento con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni, direttore e presidente in Italia dell'ARCA Teen Challenge, un'organizzazione votata al recupero dei tossicodipendenti. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Buongiorno Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, sento, allora ti ho raggiunto al cellulare, quindi in qualche modo forse ci sarà qualche disturbo in più ogni tanto, però la tua voce si sente abbastanza bene, quindi direi di andare tranquillamente avanti con il nostro collegamento oggi. Ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Ah, ok, non avevo, ecco, sentivo un bel silenzio di sottofondo, dico guarda che bello, forse i rumori si sono allontanati d'incanto.
2: Ci
0: vediamo.
2: Sono, ci sono.
0: Ci sei, molto bene. Allora, oggi riprendiamo il nostro discorso, se non ti dispiace, sempre sul riguardo al rapporto fra marito e moglie nel matrimonio cristiano. Quindi cerchiamo ancora di individuare quali sono i principi che la Bibbia ci dà in merito a questa istituzione del rapporto marito-moglie. Vogliamo riepilogare brevemente, per cortesia, Gianfranco, gli aspetti caratteristici, diciamo, delle responsabilità e del marito e della moglie, appunto nell'ambito del matrimonio, così come è stato ideato e voluto da Dio?
2: Sì, abbiamo definito il matrimonio innanzitutto come un rapporto tra due persone, un rapporto chiuso, nel senso che non è aperto a tutti, ma è fra due persone di sesso diverso e legate da un impegno reciproco alla fedeltà. Mm-hmm. E in questo abbiamo visto come era il completamento della creazione, nel senso che Dio creò l'uomo maschio e femmina, cioè l'uomo come unità è composto da queste due espressioni, maschio e femmina. Mm-hmm. E come nel matrimonio l'uomo e la donna ridiventano quell'unità che Dio aveva creato all'inizio. L'uomo e la donna saranno una sola cosa, viene detto. Mm-hmm. E questo ha un'importanza enorme, perché fa capire come marito e moglie non devono più vivere come due persone separate che vivono insieme, ma diventano una nuova struttura, se vogliamo chiamarla così. Mm-hmm. Da due persone diventano una sola nuova persona. Mm-hmm. Non sono più legati al loro vecchio modo di vivere, nel senso alla loro famiglia, ma si crea una nuova famiglia. L'uomo lascerà il padre e la madre, a proprio questa connotazione, anche il fatto che la nuova famiglia che si crea non è un'estensione, un prolungamento delle famiglie di origine, ma è qualcosa di sostanzialmente nuovo, che risentirà ovviamente delle famiglie di origine, ma è qualcosa di nuovo.
0: Certo.
2: In questo la Bibbia afferma che l'uomo ha un'importanza particolare, perché a lui viene dato il compito principale di volere il bene della moglie. Mm. Di agire per il bene, di iniziatore di un rapporto.
0: Quindi qualcosa non soltanto di teorico, ma proprio di pratico. Quando uno si dice volere il bene, cioè, e agire per il bene, vuol dire che bisogna darsi da fare, non soltanto a livello sentimentale.
2: Esatto, e infatti questo è uno degli aspetti molto pregnanti del matrimonio, perché molto spesso nella nostra società ci siamo abituati a vedere l'amore senso solamente romantico, come sentimento. Mm-hmm. La Bibbia parla di amore come impegno ad agire per il bene dell'altro, come Dio ha fatto nei nostri riguardi. Quindi c'è un'impostazione molto diversa dall'idea che adesso c'è di matrimonio. Mm. Il matrimonio non è semplicemente un contratto, un accordo di vivere insieme, se va bene bene, se va male pazienza.
0: Certo.
2: Ma è qualcosa che si prolunga in un rapporto con Dio. Quindi quando noi troviamo nella Bibbia gli esempi, le indicazioni su quello deve essere il rapporto della moglie verso il marito, il marito verso la moglie e così via, il riferimento viene fatto a Dio. Cioè il marito deve amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa. C'è un modello di riferimento che ha a che fare col rapporto che abbiamo con Dio. Mm-hmm. Quindi c'è qualcosa di più che non semplicemente un contratto matrimoniale.
0: Questo per l'uomo, allora, questo per il maschio, diciamo.
2: Sì, per la donna il rapporto è diverso, in quanto viene richiesto una situazione più subordinata, se vogliamo, cioè di sottomissione, accettare quello che è il ruolo e l'autorità del marito. Ovviamente si è messo sempre molto in evidenza questo aspetto. È normale che quando c'è un'autorità, un marito che non si comporta in un modo corretto, sia molto difficile accettare il concetto della sottomissione a questa autorità, a questa persona. È molto più equilibrato quando noi pensiamo a essere sottomessi a qualcuno che agisce per il nostro bene, e di questo lo vediamo, ce ne rendiamo conto. È chiaro che si crea un rapporto molto più equilibrato, quindi c'è questa diversità di ruoli nel matrimonio. Diversità di ruoli che però non dobbiamo confondere con altre diversità di ruoli nel matrimonio che abbiamo ereditato storicamente, socialmente, come il fatto che il marito lavora fuori casa, quando torna a casa non fa niente perché deve fare tutto la donna, e ci sono i lavori da uomo, i lavori da donna, e tutte queste cose che non sono, se vogliamo, così bibliche, in quanto è comprensibile come la donna debba prendersi maggiormente cura del figlio nei primi momenti della vita, perché è solo lei che ha la possibilità di allattarlo, è lei che lo porta in grembo per 9 mesi, quindi ci sono delle differenze fisiologiche che portano a dei ruoli leggermente differenti, ma questo non vuol dire che l'educazione dei figli sia una questione femminile,
0: certo,
2: come tante volte invece è stato pensato. La donna deve prendersi cura dei figli, deve educarli, e il marito deve soltanto portare a casa i soldi. Infatti sono d'accordo, anche se è una questione poi molto di lingua più che altro, ma col fatto che sia stata cancellata la definizione scuola materna per indicare quella fascia di scuola che andava dai 3 ai 6 anni, perché dava quasi l'idea che l'infanzia era una questione materna e non anche paterna,
0: certo.
2: Quindi è stata chiamata adesso scuola della prima infanzia, proprio per forse far comprendere, o forse dare, tante volte c'è molta demagogia dietro questo, comunque dare l'idea che non è, l'educazione dei figli non è una questione materna, i bambini piccoli non sono un problema delle mamme,
0: certo,
2: come purtroppo si vede molto spesso nelle scuole. C'è da andare al ricevimento dei genitori, ci sono le mamme e pochi papà.
0: È vero.
2: I padri sono molto meno coinvolti in questo. Di fatto siamo a casa che si è scaricato la responsabilità dell'educazione dei figli sulle madri, però il papà vuole continuare ad avere l'autorità suprema. C'è uno squilibrio in tutto questo. La Bibbia le cose le mette in un modo leggermente differente. Il responsabile è sempre il marito, che però agisce per il bene degli altri. Quindi è una, abbiamo parlato un pochino di queste,
0: certo,
2: cose in queste settimane e mesi,
0: esatto. Ora però diciamo questo, quindi se l'amore è qualcosa biblicamente inteso, dico, è qualcosa che non ha riferimento precipuamente o esclusivamente ai sentimenti, a questo aspetto romantico che hai accennato anche tu, bensì invece a qualcosa di molto pratico, di concreto, perché porta all'azione, possiamo dire che allora l'amore inteso in senso biblico in qualche modo mette da parte, scarta caratteristiche come conosciute, riconosciute molto importanti oggi, come l'attrazione o la gratificazione personale?
2: Quelle sono delle componenti di un rapporto matrimoniale, ma non ne sono la base.
0: Ecco.
2: Questo penso che sia importante da ribadire. Il rapporto matrimoniale non è basato sull'attrazione fisica o sulla gratificazione personale. Il rapporto matrimoniale è basato per i credenti, per i cristiani, sul fatto che ci si è convinti che sposare quella persona fa parte di quello che Dio vuole per noi. Il come si scopre è guardando nel periodo del fidanzamento, come viene chiamato, un termine che adesso viene usato molto poco, sembra molto vecchio, ma il concetto di fidanzamento aveva proprio a che fare con quel periodo di, se vogliamo, di studio, di prova, da fiducia fidanzamento ha a che fare col concetto di fidanza, cioè di fiducia, certo, di sviluppo di fiducia l'uno dell'altro, nel quale ci si conosceva e si vedeva quali erano i propri interessi, quali erano le proprie aspirazioni, quali erano i propri obiettivi per la vita, il proprio piano di vita, si vedeva se c'era un progetto di vita comune all'interno del quale si considerava anche l'aspetto innamoramento, attrazione e via dicendo. Se le basi di un matrimonio sono queste, anche se viene a mancare o viene a essere più debole un elemento e si rafforza un altro, il matrimonio regge. Mm-hmm. È chiaro che se un matrimonio si basa solo sulla passione, sull'innamoramento, sull'attrazione fisica, questa dopo qualche anno tende a finire per vari meccanismi che abbiamo, psicologici e fisici, per cui se la base era quella è chiaro che il matrimonio rimane assolutamente senza più basi.
0: Certo.
2: E questo lo mette in crisi.
0: Certo. Un'ultima domanda prima di chiudere il nostro collegamento per oggi, Gianfranco. Nella nostra vita sappiamo benissimo, chi più chi meno, che l'amore e l'amicizia sono due espressioni molto importanti del nostro convivere. Mi sembra però che si possa dire che non sempre nell'ambito della vita di coppia amore e amicizia vanno di pari passo, nel senso che non sempre marito e moglie si considerano gli amici per la pelle o gli amici preferiti, perché dicono magari noi sì ci amiamo, abbiamo l'amore che ci tiene legati, ma mantengono amicizie di forse anche abbastanza profonde al di fuori dell'ambito della vita di coppia. È giusto secondo te pensare all'amore e all'amicizia nell'ambito della vita di coppia come a due aspetti staccati e separati, oppure dovrebbero essere complementari?
2: Ma sono aspetti che si sovrappongono anche se non coincidono completamente, perché le basi della costruzione di un rapporto di amore, di un rapporto di amicizia sono anche un po' differenti. Basti soltanto pensare al fatto che l'amicizia può essere fra persone dello stesso sesso. Mm-hmm. Permette di avere un feeling, un certo tipo di rapporto, di fiducia, di collaborazione, a volte anche un po' di complicità, che non esiste all'interno di un rapporto d'amore, può non esistere all'interno del rapporto d'amore. Quello che fa scattare il rapporto amicizia a volte è diverso da quello che fa scattare il rapporto di amore, che è un'attrazione verso l'altra persona, anche di carattere sessuale. L'amore come sentimento, come tante volte viene considerato, è sì molto affascinante, ma cambia nel tempo. Mm. È un alto e basso. L'amicizia invece è qualcosa di molto più stabile. I veri amici sono persone che tante volte magari non si vedono per anni, e appena si rivedono si ricomincia dal punto in cui ci si era fermati, certo, 10 anni prima, come se non fosse quasi cambiato niente, perché c'è questa stabilità, c'è questa comprensione, c'è questa accettazione reciproca. Mm. L'amico accetta l'altro per quello che è. Nell'amore si cerca sempre di ricevere di qualcosa dall'altro, di dare qualcosa all'altro, è uno scambio un po' diverso. Sarebbe bello se le cose coincidessero,
0: ecco.
2: Purtroppo tante volte questo non succede. Questo non vuol dire che non ci possono essere degli ottimi matrimoni con un forte amore senza che magari ci sia quella amicizia estrema, nel senso, adesso sto pensando per farmi capire, possiamo avere un'ottima vita matrimoniale e stare benissimo con nostra moglie o nostro marito, però al nostro amore e nostro marito non piace assolutamente andare a pescare. Mm. E siamo amicissimi e passiamo delle bellissime ore con degli amici proprio siamo molto affiatati andando a pescare, condividendo l'interesse che all'interno del nostro matrimonio non trova spazio, mm-hmm, senza che questo precluda
0: il buon andamento della coppia,
2: il buon andamento del matrimonio,
0: certo,
2: esatto.
0: Certo. Ho capito, bene, grazie allora anche per queste altre interessanti considerazioni, Gianfranco, che ci hai dato oggi e su cui abbiamo potuto ragionare. Ci sentiamo, Dio volendo, alla prossima.
2: D'accordo.
0: Buon lavoro.
2: Ci sentiamo. Grazie Gianfranco.
1: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
1: Fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizia io vi porterò, io vi ho fatti e io vi sosterrò. Sì, vi porterò e vi salverò. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 46, versetto 4.
2: Vi sono momenti in cui ci sentiamo completamente immobilizzati, momenti in cui non possiamo camminare affatto. In quei momenti Dio promette di portarci. Quando siamo deboli o affaticati o impediti, Egli ci prenderà nelle sue braccia forti e gentili e ci porterà. Vi sono momenti di stanchezza tale in cui siamo ancora capaci di muoverci, ma non sappiamo dove attingere l'energia per il prossimo passo. Nei percorsi lunghi e difficili, che chiedono resistenza, Dio promette di sostenerci. Ci darà forza e pazienza e speranza così che possiamo riprendere il cammino. E vi sono momenti di grande pericolo, in cui i rischi sembrano sopraffarci. Quando siamo nel pericolo, quando siamo presi in trappola e sopraffatti, Dio ci promette di salvarci. Ci tirerà fuori dal pericolo e ci porterà in un luogo sicuro. L'aiuto promesso da Dio è sensibile e ben informato sulle nostre necessità specifiche. Egli non ci porterà quando quello di cui abbiamo bisogno è di essere spronati a continuare la strada con le nostre sole forze. E non ci solleciterà a continuare a camminare quando abbiamo bisogno di essere portati per un po' di tempo. Allora, fate attenzione. L'aiuto promesso da Dio non ha limiti di tempo. Dio non finirà con lo stancarsi e rimpiangere d'avere fatto delle promesse. Sarà con noi oggi e domani, e un giorno dopo l'altro, lungo tutta la nostra vita, anche quando, passati gli anni, avremo i capelli grigi.
1: Grazie, Signore, per capire che ho bisogno di cose diverse in momenti diversi. Portami quando non posso camminare, sostienimi quando ho bisogno di resistere, salvami quando sono in pericolo. Grazie perché la tua protezione non si esaurirà.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Probabilmente conosci alcuni portatori di handicap. Ma hai mai pensato al Signore Gesù come ad un appartenente a questa categoria? No, non aveva un handicap fisico, ma si rese handicappato quando venne sulla terra. Il dizionario definisce l'handicap come qualsiasi difficoltà che è imposta ad una persona che gode di un vantaggio per ostacolarla o penalizzarla in modo da renderla uguale agli altri. In base a questa definizione, Gesù aveva un handicap, pensaci. Da un lato possedeva la pienezza dell'Iddio onnipotente, eppure annichilì se stesso, abbassò se stesso prendendo la forma di servo. Che handicap! Essere Dio eppure farsi vero uomo, un niente. Che terribile limitazione! Penserai che questo debba aver ostacolato il Signore, svantaggiandolo. Gesù, il grande architetto dell'universo, colui che fissò i pianeti e le stelle, le galassie e le nebulose, i pulsar e i quasar, sulla terra divenne un falegname, limitando la sua creatività a sgabelli e tavoli. Gesù, la parola eterna, creò il tempo e lo spazio con la voce. Sulla terra scelse di parlare a prostitute, lebbrosi e peccatori. Gesù, colui che creò il corpo meraviglioso di Adamo ed Eva e disprezzò il dolore e la sofferenza come una delle terribili conseguenze della caduta, sulla terra sopportò dolori alla schiena, crampi muscolari, le fitte della fame e della sete. Sudò vero sudore, pianse vere lacrime e versò vero sangue. Quando penso a tutto ciò, mi colpisce il fatto che questi limiti non capitarono a Gesù nello stesso modo in cui capitano a noi. La cosa sorprendente è che Cristo scelse di essere svantaggiato. Non riesco a pensare a molte persone che farebbero la stessa scelta. So che io non la farei. Ma poiché i figliuoli partecipano del sangue e della carne, è scritto in Ebrei, anch'egli vi ha similmente partecipato, affinché, mediante la morte, distruggesse colui che aveva l'imperio della morte. Se hai un handicap fisico, o forse emotivo o mentale, non sei in cattiva compagnia. Se non altro, sei in comunione con Cristo stesso. Non abbiamo avuto possibilità di scelta nei nostri handicap. Lui sì, e scelse di essere limitato per liberarci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Torno ancora ai tempi lontani, quando i figli erano piccoli, ma mi pare che sia anche una caratteristica delle persone anziane, ricordano meglio la roba passata che quella presente. Perciò vi racconto un piccolo episodio che è successo. Ricordo molto bene che i bambini, quando volevano dire qualche cosa proprio di preciso o volevano essere sicuri che il fratello avrebbe mantenuto la promessa, dicevano: prometti? E se l'altro rispondeva: prometto, non c'erano più discussioni. Anche quando raccontavano qualche cosa che sembrava un po' esagerato: prometti? Prometto. Era il loro modo di evitare incomprensioni future. Ma era interessante che avessero deciso di dare tanta importanza alla parola promessa e al verbo promettere. Le promesse sono molto importanti e Dio ne fa e ne mantiene, sia che prometta cose buone che cose cattive. Gli uomini, i politici, i commercianti ne fanno migliaia di promesse e spesso non hanno nessuna intenzione né di ricordarle né tantomeno di mantenerle. Per noi però, che amiamo il Signore, le promesse dovrebbero essere importanti. Con i figli, mio marito e io abbiamo sempre cercato di promettere delle cose che sapevamo di poter mantenere oppure di formularle in modo da poterci salvare in angolo. Tipo, se tutto va bene, faremo, se è possibile, se il tempo è buono, non sarà né domani né dopodomani, ma appena possibile, e così mettevamo le mani avanti. E siamo riusciti a funzionare abbastanza bene se le promesse erano molto grosse o se impegnavano varie parti, le mettevamo per scritto, tenendo conto che per i bambini erano cose molto solenni. I bambini hanno una memoria da elefanti, e voi che avete figli o nipoti lo sapete. Ricordo un dialogo con uno dei nostri una sera mentre ero andata a fare il giro della buonanotte. Uno fa: mamma, ti ricordi quella volta che siamo andati al mare? Sì, è stato molto bello. E ti ricordi quella volta che io ho voglia di un gelato mentre eravamo nel canotto? Veramente no, ma in ogni modo il canotto non è un posto dove si possano comprare gelati. È vero, ma tu mi hai detto che forse lo potevamo comprare la sera. E non l'abbiamo comprato? Sì, ma non era veramente un gelato, era un ghiacciolo perché i gelati erano finiti. E allora? Ho chiesto io. Allora hai detto che il gelato lo avremmo comprato un'altra volta. Io l'ho guardato e ho detto, ma non, da allora non abbiamo mai più comprato un gelato? Sì, ma non sono proprio sicuro che fosse quel gelato. Probabilmente lo era, ho detto in modo conciliante. In ogni caso, se non lo fosse stato, il prossimo gelato sarà proprio quello che ti avevo promesso mentre eravamo in canotto al mare. Però ho messo da parte la lezione. I nostri figli ci prendono alla lettera. Se promettono un gelato, è bene che sia un gelato e non sia un ghiacciolo. Per loro si tratta di una cosa importante e noi la dobbiamo rispettare. E c'è un altro lato importantissimo della faccenda. Da come noi manteniamo le nostre promesse, loro si abituano a prendere sul serio anche le promesse degli altri, e lì avranno alcune delusioni, ma anche le promesse di Dio, e lì non saranno delusi. Infatti, per loro, noi siamo la massima autorità che possono vedere. Se falliamo, se non manteniamo la parola, nella loro mente scade il rispetto per chi è più grande di loro e ha il diritto di dare loro degli ordini e di concedere loro qualcosa. Probabilmente, se oggi l'autorità è tanto in crisi, è anche perché noi genitori o nonni l'abbiamo minata con il nostro atteggiamento superficiale. E se i figli di tanti credenti fanno oggi fatica a sottomettersi all'autorità di Dio, a quello che Lui dice nella Bibbia, probabilmente è anche perché non hanno visto in noi la prontezza all'obbedienza, la coerenza nella condotta e l'attenzione nel mantenere quello che avevamo promesso.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 12. Chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 1. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo. Il messaggio di oggi si intitola La pecora smarrita e si riferisce ad un versetto di Ezechiele, capitolo 34, il versetto 16, che dice: Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte. Io le pascerò con giustizia. L'apostolo Pietro aveva servito fedelmente il suo maestro. Con eccessiva fiducia nella propria fedeltà, aveva affermato davanti a Gesù di essere pronto ad andare con lui in prigione e persino alla morte. Questo lo troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 26, versetti da 31 a 35. Quando Gesù fu arrestato e condotto nella casa del sommo sacerdote per essere giudicato, Pietro lo seguì, sebbene da lontano. Ma non appena una serva lo riconobbe, arrivò al punto di dire che quell'uomo, Gesù, non l'aveva mai conosciuto. E questo avvenne per ben tre volte, come il Signore gli aveva predetto. A un certo momento Gesù, che aveva già pregato per Pietro, si voltò verso di lui. Il suo sguardo sembrava dirgli: «Ti avevo prevenuto, tu mi hai rinnegato, ma io ti amo sempre». Nonostante il dolore, Gesù, che stava per dare la sua vita, si occupa di lui. Il suo sguardo spezza il cuore di Pietro, che esce piangendo. Lacrime amare, ma preziose per Dio. Alcune ore dopo, Gesù è crocifisso. Il suo corpo viene deposto in una tomba e il terzo giorno risuscita. Da allora il Signore incontrò Pietro a varie riprese, lo perdonò e lo stabilì pastore del suo gregge, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 21, versetti da 15 a 19. La caduta di Pietro ci fa vedere che anche un credente che ama il Signore ha bisogno di lui in ogni momento per essere preservato da passi falsi. Prestiamo dunque attenzione ai suoi avvertimenti e cerchiamo di non aver troppa fiducia in noi stessi.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 19. Allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora, e s'accostavano a lui e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» e gli davano degli schiaffi. Pilato uscì di nuovo e disse loro: «Ecco, ve lo meno fuori affinché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo!» Come dunque i capi sacerdoti e le guardie l'ebbero veduto, gridarono: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa». I giudei gli risposero: «Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire, perché egli si è fatto figliuolo di Dio». Quando Pilato ebbe udita questa parola, temette maggiormente, e rientrato nel pretorio disse a Gesù: «Donde sei tu?» Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Allora Pilato gli disse: «Non mi parli? Non sai che io ho potestà di liberarti e potestà di crocifiggerti?» Gesù gli rispose: «Tu non avresti potestà alcuna contro di me se ciò non ti fosse stato dato da alto. Perciò chi m'ha dato nelle tue mani ha maggior colpa». Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare». Pilato dunque, udite queste cose, menò fuori Gesù e si assise al tribunale nel luogo detto Lastrico e in ebraico Gabbata. Era la preparazione della Pasqua, ed era circa l'ora sesta. Ed egli disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Allora essi gridarono: «Toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo». Pilato disse loro: «Crocifiggerò io il vostro re?» I capi sacerdoti risposero: «Noi non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù, ed egli, portando la sua croce, venne al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero assieme a due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. E Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce, e v'era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti dunque dei giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato: «Non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei». Pilato rispose: «Quel che ho scritto, ho scritto». I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora la tunica era senza cuciture, tessuta per l'intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra loro: «Non la stracciamo, ma traiamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra loro le mie vesti e han tirato la sorte sulla mia tunica». Questo dunque fecero i soldati. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria moglie di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso a lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché la scrittura fosse adempiuta, disse: «Ho sete». Vera quivi un vaso pieno d'aceto, e i soldati dunque, posta in cima a un ramo di soppo una spugna piena d'aceto, gliela accostarono alla bocca. E quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto!» E chinato il capo, prese lo spirito. Allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione e quel giorno del sabato era il gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe e fossero tolti via. I soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe del primo, e poi anche dell'altro che era crocifisso con lui, ma venuti a Gesù, come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua. E colui che l'ha veduto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero affinché anche voi crediate, poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura: «Ni un osso d'esso sarà fiaccato». E anche un'altra scrittura dice: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma occulto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e tolse il corpo di Gesù. E Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di notte, venne anche lui, portando una misura di mirra ed aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e l'avvolsero in pannilini con gli aromi, come usanza di seppellire presso i giudei. Or nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e in quell'orto un sepolcro nuovo che nessuno era ancora stato posto. Quivi dunque posero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

ancora una volta è doveroso un sincero e caloroso benvenuto ad un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, un felice e soddisfatto Maurizio ti dà un sincero e caloroso benvenuto. Ancora una volta ti sono grato per aver scelto questa emittente al di sopra di tutte le altre.

E come faccio sempre, voglio ancora una volta, a costo di essere ripetitivo, dire grazie a chi ci ha scritto anche una volta sola, a chi continua a scriverci, a chi ha intavolato un dialogo con la nostra redazione. E come dico spesso, siamo particolarmente contenti e felici perché la corrispondenza è la nostra linfa vitale. Ci mette in contatto con te, nostro compagno o compagna di viaggio. In questo modo sappiamo anche quali sono le tue opinioni innanzitutto, ma anche le tue domande, i tuoi quesiti. Insomma, cose che vuoi sapere, che magari durante questi nostri incontri non facciamo in tempo a coprire o chiarire a sufficienza. Grazie anche a tutti coloro che ci dicono cosa significa il programma per loro. Questo incontro ormai regolare e consueto per tanti significa tante cose: un momento di relax, un momento di confronto, un momento di sfida, un momento per ripensare alle proprie idee, alle proprie posizioni, un momento per un confronto, un momento per rivalutare il proprio rapporto, la propria relazione con Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo. Ecco, tutto questo è quanto emerge dalla corrispondenza, e tutto questo naturalmente a noi, ripeto, fa molto molto piacere. In fondo la ragion d'essere di Hai letto il libro più letto qual è? È quella di condividere con chi ci fa la cortesia di ascoltarci, condividere quel programma, quel messaggio, non il programma, ma quel messaggio che ci sta tanto a cuore. Il messaggio di un Dio di amore che cerca una relazione con le proprie creature. Quelle creature che ad un certo punto della loro esistenza si sono ribellate, gli hanno voltato le spalle, si sono incamminate per una direzione tutta diversa, che però poi si accorgono di andare nella direzione sbagliata e decidono, desiderano tornare verso di lui. Tutto questo è possibile, ed è possibile attraverso Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio che si è fatto carne, Dio che si è identificato con la nostra condizione. L'Iddio di Israele, ma anche l'Iddio mio e l'Iddio tuo. Quindi un Dio molto personale, non un Dio vago, lontano e distante. Non un vecchio con la barba bianca, burbero e arrabbiato, ma un padre che cerca e che desidera trovare ardentemente il figlio al prodigo, la figlia al prodiga. Ecco, questo è l'Iddio della Bibbia, non l'Iddio magari delle tradizioni tramandate di generazione in generazione, non l'Iddio dei film, dei romanzi, ma l'Iddio del libro più letto. Tornando al libro del Levitico, troviamo un Dio che desidera che il proprio popolo sia un popolo che esprima gioia, che viva nella gioia, che esprima gioia, e che lo faccia attraverso delle feste, feste annuali. Tranne il sabato, come abbiamo visto la volta scorsa, il sabato era messo nell'elenco delle feste, ma non era una festa propriamente detta come le altre. Abbiamo già trascorso un intero programma a parlare di questo, quindi non vorrei ripetermi. Ma piuttosto andiamo avanti, procediamo con la nostra camminata e leggiamo nel 23° capitolo di questo libro: il primo mese, il 14° giorno, al tramonto del sole, sarà la Pasqua del Signore, disse Dio a Mosè. Il 15 dello stesso mese sarà la festa degli azimi, in onore del Signore. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Il primo giorno sarà per voi una santa convocazione. In esso non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete al Signore sacrifici consumati dal fuoco. Il 7° giorno vi sarà la santa convocazione. Non farete
alcun lavoro. Qui si parla quindi della Pasqua, o in ebraico Pesach. La festa di Pesach è descritta molto dettagliatamente nel 12° capitolo del libro dell'Esodo, ma qui viene posta nel calendario di Dio, nel calendario del popolo. Qui viene anche chiarito che le feste vere e proprie cominciavano con la Pasqua e non con il sabato. Quindi il calendario cerimoniale iniziava con la festa della Pasqua. Ed è interessante che le cose siano andate così. Che la Pasqua cosa rappresenta? Rappresenta la liberazione. Rappresenta il passare oltre. Questo è il probabile significato della parola Pesach. L'angelo dell'Eterno che è passato oltre le case degli israeliti.

rappresenta il sangue di Cristo versato sulla croce. Ed è valida anche per noi oggi l'esortazione dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto. Purificatevi dal vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta. Poiché la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Come abbiamo detto, la Pasqua ebbe origine al tempo dell'ultimo flagello contro gli egiziani, precisamente la morte di tutti i primogeniti. Ricorderai che Dio disse agli israeliti di uccidere un agnello e di metterne il sangue sugli stipiti delle loro porte. Dovevano rimanere tutti in casa, arrostire l'agnello e mangiarlo. L'angelo sterminatore sarebbe andato oltre ogni casa che fosse stata segnata con quel sangue. Nel nono capitolo del libro dei Numeri si vede che gli israeliti osservarono la Pasqua mentre erano accampati presso il monte Sinai. Naturalmente la Pasqua ebraica, in modo allegorico, simbolico, punta verso l'altra Pasqua, che i cristiani definiscono la vera Pasqua. Quando Gesù fu arrestato, dopo aver celebrato appunto la sua Pasqua insieme ai discepoli, istituendo così una nuova festa sulle ceneri del passato. Tale accostamento dell'agnello pasquale a Gesù è evidente soprattutto nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Nel capitolo 5, infatti, di questo libro, l'Apostolo Giovanni ci dice che ebbe la visione di un agnello in piedi, un agnello che pareva essere stato immolato. E vidi, e udì una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi e di migliaia, che dicevano con gran voce: «Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione». E ancora Gesù stesso, la notte che mangiò il pasto pasquale con i suoi discepoli, disse: «Ho desiderato molto di mangiare questa Pasqua con voi, prima che io soffra, perché vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio». Gesù qui ci dà ad intendere che con l'avvento del regno, con l'avvento di quel periodo in cui egli sarà veramente e praticamente re dei re, signore dei signori, un regno visibile, ci dà ad intendere che di nuovo si mangerà la Pasqua. E quella sarà veramente una festa gloriosa, perché consumeremo quel pasto alla presenza dell'agnello, l'agnello immolato che ha versato il suo sangue per te e per me, ma che vive.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono per tenerti compagnia, Maurizio. Grazie per averci scelti.

Torniamo al libro del Levitico. Abbiamo letto che il quindicesimo giorno dello stesso mese, cioè lo stesso mese in cui si doveva celebrare la Pesach, sarà anche la festa dei pani azimi in onore dell'Eterno. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Sebbene questa sia considerata una festa a sé, in realtà era strettamente connessa alla Pasqua. Difatti la Pasqua durava un solo giorno e il giorno seguente cominciava appunto la festa degli azimi. E non dimentichiamo che la Pasqua ci ricorda quello che Gesù ha compiuto per la nostra salvezza, dato la propria vita e il proprio sangue, un sacrificio a nome di qualcun altro, al posto di qualcun altro, nella fattispecie al posto tuo e al posto mio. L'origine storica della festa degli azimi era intimamente legata alla Pasqua, come si legge nel 12° capitolo dell'Esodo. Per 7 giorni quindi gli israeliti dovevano mangiare pane non lievitato, a partire dal giorno seguente alla Pasqua. A tal proposito nota anche che nei Vangeli di Matteo e Marco la Pasqua e la festa degli azimi sono considerati come una sola festa. Durante quei 7 giorni, inoltre, non si doveva fare alcun lavoro servile, insomma, erano giorni di riposo, come il sabato. Si dovevano fare olocausti, oblazioni e sacrifici per il peccato. Infine, nel primo e nel 7° giorno, Dio dice: dovete fare una santa convocazione, una santa riunione. Ora, la Pasqua ci parla della morte di Cristo per i nostri peccati. Tuttavia, noi non rimaniamo in comunione con Cristo, in relazione con Cristo, solo per il fatto che Lui è morto per noi. Noi rimaniamo in comunione con Lui e ci purifichiamo continuamente confessando i nostri peccati. Ricorderai che Gesù disse a Pietro: «Se non ti lavo, non hai alcuna parte con me». Non abbiamo nulla da spartire, in altre parole, a meno che io non ti lavi, non ti purifichi. Ciò significa che il sangue di Cristo continua ad essere prezioso per ogni cristiano, anche dopo quella decisione iniziale che si chiama conversione, quel cambiamento di rotta. A tale proposito mi piace ricordare quanto scrive l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, che troviamo nel Nuovo Testamento. Se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro ed il sangue di Gesù suo Figlio ci purifica da ogni peccato. Egli nella luce ovviamente si riferisce a Dio. Il sangue di Gesù quindi continua a mantenerci puri. Naturalmente questa verità, questa realtà, appartiene solo all'esperienza del cristiano, è il cristiano di fatto e non solo di nome. Il sangue di Gesù continua ad essere efficace, non è qualcosa relegato al passato, ma è una verità, una realtà che continua nel tempo. Ecco, questo è il significato spirituale, l'aspetto spirituale della festa di Massot, cioè della festa degli azimi. Proseguendo, leggiamo ancora: l'Eterno parlò a Mosè dicendo: «Parla ai figli di Israele e di loro: quando sarete entrati nel paese che io vi do e ne mieterete la raccolta, porterete al sacerdote una mannella come primizia della vostra raccolta. Il sacerdote agiterà la mannella davanti all'Eterno, così che sia gradito per il vostro bene. Il sacerdote l'agiterà il giorno dopo il sabato». Dobbiamo dire subito che questa festa non poteva essere osservata nel deserto. Era una festa che Dio istituisce in questo periodo, ma ti ricordo che il popolo è ancora in viaggio, anzi il viaggio l'ha appena iniziato. Quindi questa festa sarà osservata solo quando il popolo sarà nella terra promessa. Dopo aver seminato, gli israeliti dovevano stare attento
stare attenti a quando il grano o l'orzo cominciava a spuntare. Dovevano poi raccoglierne un fascio e portarlo presso il tabernacolo, dove il sacerdote lo avrebbe offerto al Signore, come primizia, come primo frutto, come il meglio. Ecco il significato di mannella, un fascio. Il sacerdote doveva agitare questo fascio davanti a Dio. Non è detto in quale giorno si dovesse fare questo. Forse il primo giorno degli azimi, oppure nell'ultimo giorno. Comunque l'offerta doveva avvenire nel primo giorno della settimana. E la ragione per cui sottolineo questo è perché c'è un significato molto bello, molto profondo. Perché i cristiani osservano la domenica? L'abbiamo detto la volta scorsa, e lo saprai benissimo, non c'è bisogno che te lo ricordi io. Per il cristiano la domenica ha il profondo significato del ricordo della risurrezione. La risurrezione di chi? Della primizia, del meglio, del frutto migliore. Cristo, risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono, come lo chiama l'Apostolo Paolo. Poco più avanti, riferendosi alla risurrezione finale dei cristiani, l'Apostolo scrive: «Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta». Quindi, anche in questo piccolo o apparentemente piccolo, insignificante particolare, abbiamo invece un significato molto profondo. Già al tempo delle feste degli Israeliti, Dio stava dando un messaggio rivoluzionario.

È mia vera speranza e vivo desiderio di riuscire a comunicarti la gioia, l'entusiasmo di quanto stiamo dicendo in questo nostro incontro, in quelli che l'hanno preceduto. Vedi, molti pensano che la Bibbia non abbia nulla da dirci o da insegnarci. Molti pensano che soprattutto l'Antico Testamento è così antico, così vecchio, da appartenere all'archeologia, da appartenere ai musei, da appartenere alla storia e nulla più. Ma come stiamo vedendo, c'è sì una storia, ma una storia che continua nel tempo, e tu ed io siamo parte integrante di questa storia. Tu ed io oggi, in questo momento. Il messaggio di Dio non è cambiato. Il suo amore non è cambiato. Egli ha dato ciò che aveva di più prezioso. Ha dato il meglio, la primizia, perché tu ed io potessimo instaurare di nuovo una relazione, un rapporto con Lui.

Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta velocemente scivolando via. Abbiamo ancora pochi secondi. Quanti bastano però per ringraziarti della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto? E quanti bastano per darti appuntamento al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata? Un abbraccio forte, caloroso e sincero dal tuo Maurizio. E naturalmente a risentirci. E ti incoraggio, ti invito, ti incito a pensare in questi termini, magari termini un po' diversi da quelli ai quali sei abituato, a Gesù Cristo, la nostra Pasqua, l'agnello che ha dato se stesso per te e per me.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo al nostro programma favorito, al quesito biblico, una rubrica per la quale noi rispondiamo alle domande che voi, cari amici, ci fate sulle sacre scritture. È un programma molto interessante che dovrebbe essere seguito con una Bibbia aperta. E infatti noi vi esortiamo, cari amici, a leggere le sacre scritture, e quando trovate qualche cosa che vi sembra incerto, quando trovate qualche cosa che non è troppo chiaro, ebbene marcatelo giù, poi fate una lettera, mandateci le domande e noi ve le risponderemo personalmente e poi le useremo qui in questo programma, il quesito biblico. E cominciamo quest'oggi col Vangelo di Marco. Il nostro interlocutore chiede questa domanda su Marco capitolo 7, 24-30. Che cosa significa il versetto 28 in relazione al versetto 29? Ebbene, in questo particolare passaggio Gesù si trova in territorio pagano fra i sirofenici. Il piano di Dio era di mandare il Messia ad Israele affinché Israele lo accogliesse e divenisse poi una nazione di missionari che dovevano andare a portare la luce a tutto il mondo. Questo è quello a cui Gesù allude nel corrispondente passaggio in Matteo 15:24. I cagnolini a cui Gesù si riferisce è meglio tradotto i cuccioli. È una versione addolcita della parola cani, con cui gli ebrei e del resto tutt'oggi maomettani descrivevano o chiamavano i gentili. Gesù di nuovo mette in mostra prima quello che la legge dice, poi fa vedere quello che la grazia fa, e la esaudisce dimostrando che in lui e nella grazia non ci sono limitazioni nazionalistiche né discriminazione di sorta. La fede, non la chiesa o la razza, danno accesso al favore divino. Passiamo ora a Marco capitolo 9 versetto 1 e ci viene chiesto a chi si riferisce. Non credo che a chi si riferisce abbia troppo importanza, specie in luce a che cosa si riferisce. La maggioranza degli apostoli, incluso poi Paolo, credettero che questo passaggio si riferiva all'imminente ritorno di Cristo e alla sua installazione del suo regno sulla terra, cosa che ovviamente non avvenne né che è ancora avvenuta. La risposta è difficile, può essere solo spiegata considerando due cose. Prima, la sincera convinzione di Gesù che questo sarebbe avvenuto nel prossimo futuro, secondo l'asserzione di Gesù stesso in Matteo 24:36 che nessuno, e neppure lui, ma solo il Padre, sapevano quando questo evento avrebbe preso luogo. Gesù onestamente sperava che sarebbe successo in poco tempo, ma in realtà non avvenne. Un'altra spiegazione, e te ne do solo due, e questa è valida solo per Marco 9:1 e Matteo 16:28, la manda a pezzi, è che se ci si riferisce al regno, il regno qui è inteso come la regola, come il governo, come il modo in cui gli uomini si sarebbero assoggettati e obbedito a Cristo, al contrario a come loro o fino ad allora si erano assoggettati e avevano vissuto sotto la regola della Chiesa giudaica. Se questo era quello che Gesù diceva, allora la maggior parte degli apostoli che erano quel giorno là presenti videro avverarsi. Passiamo ora ancora al Vangelo di Marco, capitolo 16, versetti 17 e 18, e si chiede: esiste oggi gente che si comporta così? Prima fammi dire, e forse già tu lo sai, e questo rispondendo al nostro interlocutore, che i due più antichi manoscritti non contengono i versetti dal 9 a 20 di questo sedicesimo capitolo. Questo non vuol dire
che tale passaggio sia apocrifo, semplicemente che in quei due manoscritti sia andato perduto, però mette in mente a molti un dubbio sulla sua autenticità, specie il fatto dei serpenti, che è totalmente estraneo a qualsiasi altro passaggio biblico. Il fatto, se esiste oggi gente che si comporta così, sembrerebbe giustamente incredibile, e non so che dire per il resto del mondo, ma negli Stati Uniti, crederci o no, ci sono dei gruppi fra le montagne del Kentucky chiamati Hillbillies, e gente retrograda che, violando la legge e andando contro la logica, usano serpenti velenosi nei loro culti e spesso molti muoiono. È incredibile come molti abusino la parola di Dio volendo insistere a praticare cose appena appena accennate di incerta applicazione, come la lavatura dei piedi, e si ostinano a non voler praticare la parte più facile e assai comprensibile, come quella di amare il proprio prossimo. Ed ora si passa al Vangelo di Luca. Luca 1,78 si chiede cosa significa viscere. Letteralmente significa intestini. Ai tempi del Nuovo Testamento si credeva che la sede delle emozioni, dei sentimenti, fosse il cuore. Quando Zaccaria in questo suo cantico si riferisce alla misericordia di Dio, ci dice che tale misericordia era nata nel più profondo del cuore di Dio, nelle viscere di esso, cioè proprio dove il cuore ha le sue radici, se il cuore avesse radici o viscere. E ricordiamoci che il contesto ci porta a tempi quando l'anatomia umana non era ancora conosciuta. Ed ora andiamo al libro della Genesi 4:19 e poi ai versetti, e poi si va in fondo quasi al libro, guardiamo un po', 29, 29esimo capitolo, 26-27, e si domanda: come era possibile che avvenisse tutto ciò? Ci si sta riferendo alla poligamia. Sì, era possibile ed è nel Vecchio Testamento comunemente praticata. Dobbiamo capire alcune cose in riguardo. La poligamia non era parte della perfetta volontà di Dio, ma era evidentemente parte della permissiva volontà di Dio. Nota che nessun comandamento la vietava, pure dobbiamo tener conto che in rispetto alle donne gli uomini erano in gran numero inferiore, che l'umanità era a quel tempo sotto il comando di Dio di riempire la terra. Persone però come Abramo, l'esempio della fede, ebbero solo una moglie, benché, come vedrai, non erano perfette neppure loro. E nel cristianesimo, dove Gesù mette su basi di uguaglianza l'uomo e la donna, ecco che la monogamia prende effetto. Ed ora passiamo a Genesi 38:8 e si chiede: può spiegarmi la legge? Bene, questa legge di cui si parla, di cui è accennato, si trova in Deuteronomio 25:5-6 ed è applicata anche nel libro di Ruth, capitolo 3, nel 9 versetto, ed è discussa anche da Gesù in Matteo 22:24. Essa era stata istituita da Mosè per la preservazione delle famiglie e delle tribù ebraiche. Come saprete, la genealogia delle famiglie era per gli ebrei molto importante, sia per provare la loro origine da Abramo, sia per poter, alla instaurazione del regno messianico, aver parte in esso. Dio assegnò ad ogni famiglia un'eredità in Israele. Ora, se un uomo moriva senza lasciare un figlio che ne continuasse il nome, quella famiglia sarebbe rimasta senza eredità. Per prevenire questo, uno dei propri fratelli era in dovere di andare con la vedova e suscitare in lei progenie, un figlio insomma, il quale era poi considerato il figlio del defunto, ed era a lui dato il diritto
di linea genealogica e poi anche il possesso dell'eredità della famiglia. Naturalmente questa era una legge strettamente praticata in casi simili e solo dai giudei, e cadde quando l'intero sistema giudaico cadde con la distruzione del Tempio nell'anno 70. Un'altra domanda su Genesi 17:5, si domanda quale sia la differenza fra il nome Abramo e Abrahamo e Giacobbe e Israele. La differenza è nella lingua originale. Abramo, Abba, significa padre, vuol dire padre eccelso, patriarca. Abramo vuol dire invece padre di una moltitudine. Nel caso di Giacobbe, Giacobbe significa ingannatore, soppiantatore, colui che cerca di tenere indietro il suo proprio fratello. Israele significa invece il principe di Dio. Cari amici, siamo giunti al termine di questa rubrica, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi invitiamo a leggere le Sacre Scritture, e quando trovate qualche cosa che non capite, marcatelo da una parte, come fa questo nostro caro ascoltatore, ci mandate le domande in una lettera e noi le risponderemo personalmente a voi in una nostra lettera e poi le useremo qui sul quesito biblico. Grazie per la vostra cortese attenzione, qui Eros Bagoccina vi saluta.

Continuiamo le nostre considerazioni sulla parabola del gran convito, o come intitola una versione in lingua corrente del Nuovo Testamento, la parabola degli invitati scortesi. Questa parabola, lo ricordiamo, si trova nell'Evangelo di Luca, capitolo 14, e leggiamo i versi 16 a 20. Rileggiamo questi versi proprio in questa nuova traduzione in lingua corrente. Allora Gesù gli raccontò un'altra parabola. Un uomo fece una volta un gran banchetto e invitò molta gente. All'ora del pranzo mandò uno dei suoi servi a dire agli invitati: «Tutto è pronto, venite!» Ma uno dopo l'altro gli invitati cominciarono a scusarsi. Uno gli disse: «Ho comprato un terreno e devo assolutamente andare a vederlo. Ti prego di scusarmi». Un altro gli disse: «Ho comprato 5 paia di buoi e sto andando a provarli. Ti prego di scusarmi». Un terzo invitato gli disse: «Mi sono sposato da poco e perciò non posso venire». Per reagire all'atteggiamento di autocompiacimento di quell'uomo e far comprendere la necessità di una preoccupazione disinteressata per il regno di Dio, che sembrava mancare a lui totalmente, e qui si tratta di quell'uomo che aveva detto: «Beato chi mangerà del pane nel regno di Dio», Gesù raccontò la parabola del gran convito al quale un tale invitò molti. Chi rappresentano gli invitati della parabola? Essi rappresentano il popolo di Israele. Per molti secoli i profeti avevano rivolto ad esso il primo invito, annunciando la venuta del re e del regno. Poi Giovanni Battista e Gesù avevano incominciato a far risuonare il secondo invito, dichiarando che il regno era ormai aperto a tutti quelli che si fossero ravveduti. Che altro può essere implicito nell'affermazione che tutto era ormai pronto? Tutto è pronto, venite! Quando giunse la pienezza dei tempi, il Dio mandò il suo proprio figliuolo. Tutta la preparazione delle età precedenti era concentrata su questo particolare momento della storia. Il Dio aveva preparato questo momento in molti e diversi modi. Oltre alla preparazione avvenuta attraverso la storia di Israele, il Dio con i Romani aveva ad esempio provveduto nelle loro strade i mezzi di movimento e di comunicazione per l'Evangelo. La lingua greca era diffusa nell'intero mondo conosciuto, così che l'Evangelo avrebbe potuto diffondersi rapidamente senza la necessità che i suoi araldi imparassero una nuova lingua in ogni paese, senza dire che la lingua greca era meravigliosamente adatta per la compilazione del Nuovo Testamento. Un decreto dell'imperatore romano portò Giuseppe e Maria a Betlem proprio al momento giusto. Dio aveva preparato ogni cosa in 1000 altri modi. Tutto era pronto per la vita, il ministero, il sacrificio e la gloriosa resurrezione del Salvatore. Tutto è pronto vuol dire che tutto quello che gli invitati avevano da fare era soltanto farsi avanti e accettare quanto era stato preparato. Questa frase parla di libera grazia, cioè che l'Evangelo è stato dato gratuitamente e che la salvezza e tutti i doni di Dio sono gratuiti per grazia mediante la fede. Questo secondo invito era davvero un invito meraviglioso. Ma l'unanimità declinano quell'invito. L'Evangelo di Giovanni mette in rilievo il fatto che Gesù era venuto in casa sua, cioè in quel luogo da lungo tempo profetizzato, il luogo dato alla discendenza d'Abramo e al suo proprio popolo, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Perché i giudei nell'insieme rifiutarono l'invito dell'Evangelo? L'Evangelo di Giovanni continua a mettere in rilievo il fatto che essi amavano il loro peccato, preferivano le tenebre alla luce e che in realtà non credevano a Dio né lo amavano,
Per questo respinsero il suo figliuolo. Il fatto che tutti gli invitati declinassero l'invito ad una voce sembra anche indicare una volontà maligna di cercare ed ottenere che anche gli altri rifiutassero l'invito. Quegli invitati non declinarono l'invito perché avevano dimenticato il gran convito. Nello stesso modo, Israele nel suo insieme non respinse l'Evangelo perché ignorava le profezie dell'Antico Testamento. La verità è che non avevano alcun amore per il Signore. Come Gesù stesso disse, se io fossi venuto e non avessi loro parlato, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa del loro peccato. Se non avessi fatto fra loro le opere che nessun altro ha fatto mai, non avrebbero colpa, ma ora le hanno vedute e hanno odiato me e il Padre mio. Tutto ciò, ovviamente, non si applica soltanto ai giudei, ma a tutti gli uomini che odono l'invito dell'Evangelo e lo respingono. Le scuse di questi invitati che rifiutano l'invito sono molto deboli. Mettono in evidenza il sentimento delle persone che le hanno espresse. Essi consideravano l'invito meno importante dei loro propri desideri e dei loro propri piani. Guardavano all'Evangelo e ai suoi valori eterni come a realtà meno importanti di quelle materiali. Sebbene sapessero dell'invito già da lungo tempo, andarono avanti coi loro piani senza tenerne conto. Considerarono la volontà e il regno di Dio come qualcosa di secondario, di banale, privo di importanza, che poteva essere oggetto di interesse soltanto nel caso che non interferisse coi loro desideri e le loro ambizioni. Poiché nessuna delle scuse espresse presentava delle ragioni valide, possiamo affermare che le loro scuse nascondevano la loro decisione fondamentale di non partecipare all'invito. Molti anche oggi dicono che diventerebbero credenti se non fosse per questa o per quella difficoltà o per questa o quella persona, ma le ragioni che presentano non sono mai la vera ragione. Essi respingono l'invito amorevole di Dio mediante l'Evangelo per una loro scelta personale. Nel giorno del giudizio non dovranno biasimare altri, ma solo se stessi. Venite, tutto è pronto. Questo è l'invito che Dio, per mezzo dell'Evangelo, rivolge anche a noi oggi. Tutto è pronto, tutto è stato preparato, Cristo è venuto, ha predicato, ha sofferto, è morto, è risorto, è sceso al cielo e intercede per noi ed è pronto ad accoglierci se noi siamo disposti a scegliere di accettare l'invito suo amorevole di andare e sedersi alla sua mensa per avere con lui comunione e comunione qui e per l'eternità. Il Signore ci benedica.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, siamo grati al Signore per questa opportunità che ci dona di essere nuovamente insieme per metterci all'ascolto della Sua parola. Il brano alla nostra attenzione nel Vangelo di Giovanni si trova al capitolo 9 e consiste nei primi 5 versetti. Prego, Patrizia.

Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono, dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così, affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo».

0: In quel tempo era opinione comune, ed in certi ambienti lo è anche adesso, che la sofferenza fosse una conseguenza diretta del peccato, non necessariamente immediato, ma sicuramente conseguente. Quale migliore occasione per i discepoli per interrogare il Signore Gesù su una questione così spinosa ed importante? Chi ha peccato? Possiamo comprendere il pensiero che quel povero uomo portasse le conseguenze di un peccato particolare dei genitori. In fondo questa idea aveva una parvenza di sostegno biblico. Ma come credere che lui stesso avesse peccato prima di nascere? Si potrebbe pensare che i discepoli si riferissero ad una vita precedente, ma benché conosciuta l'ipotesi della trasmigrazione delle anime o della reincarnazione, se volete, non era mai stata accolta in ambito giudaico perché contraria alla dottrina biblica. Su questo tema faremo bene a vegliare anche noi cristiani, perché non si può accettare una teoria che sia contraria alla parola di Dio, qualcosa che Dio condanna rigorosamente e severamente. Chi ha peccato? I discepoli non riuscivano ad immaginare delle cause diverse dalle due proposte da loro. Ma Gesù li condusse a prendere in considerazione un'idea più alta, un'idea che si perde nelle misteriose vie della volontà di Dio. La malattia, la sofferenza di quel povero uomo avevano lo scopo di manifestare la gloria e la potenza di Dio. In quel caso attraverso la guarigione, in altri casi attraverso la capacità di sopportare queste afflizioni. Questo indiretto richiamo alla sovranità di Dio che guida la vita degli uomini per la sua gloria deve farci riflettere per noi stessi, rendendoci anche prudenti e sobri nel relazionarci con gli altri. Dobbiamo riconoscere che non abbiamo spiegazioni adeguate e giuste per tutte le circostanze. La volontà di Dio, il piano di Dio per la vita di tutti noi è nascosto, è misterioso, come in fondo lo è Dio stesso. Tuttavia, dobbiamo riconoscere e ricercare la gloria di Dio e la sua manifestazione attraverso le sue opere in noi. Anche in questo, il Signore Gesù costituisce per noi un mirabile esempio. Egli ha sopportato il dolore, ha subito il peso della sofferenza spirituale, morale e fisica. Ha patito tutte le conseguenze del peccato, anche se non ebbe mai nulla a che fare con il peccato. Egli doveva manifestare attraverso la sua vita quelle opere di Dio che costituiscono la sua gloria. Sia così anche per ciascuno di noi.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
2: Sappiamo quello che siamo, ma non sappiamo ciò che potremmo essere. William Shakespeare, drammaturgo e poeta inglese, esprimeva queste parole. Sappiamo quello che siamo, ma non sappiamo ciò che potremmo essere. Nella vita le strade scelte portano lontano e non sapremo mai che cosa sarebbe successo se avessimo fatto scelte diverse. E tante volte nella vita diciamo, ma se avessi fatto,

0: una più lontana dall'altra. Una è la strada della vita, l'altra è una strada di morte. E Gesù ci incoraggia a entrare per la porta stretta e dice: perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che entrano in essa. E dice invece: c'è una via particolare, stretta invece è la porta e angusta è la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Io vorrei sfidarci a cercare e a trovare questa porta così angusta, questa via così stretta che comunque porta alla vita. Questa via che è un po' particolare, è una via che non è percorsa da molti, è una via dove si rinuncia al proprio orgoglio, una strada dove si rinuncia alla propria soddisfazione e si cerca quello che è giusto, quello che è buono. Quello che è giusto è quello che è buono per noi e per il nostro prossimo, quello che è giusto è quello che è buono per quelli che sono vicino a noi e quello che è buono anche agli occhi di Dio. Stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita. Pochi sono quelli che la trovano. Vorrei che tutti noi fossimo di questi pochi. Purtroppo tanti in questo mondo non ascoltano il richiamo di Dio, non ascoltano il richiamo dell'amore di Dio e scelgono la via larga, quella larga strada che permette qualsiasi cosa è buona, qualsiasi cosa è lecita, ma poi alla fine il risultato è amaro. Quando la famiglia è distrutta, quando rimani solo, quando non c'è più niente, quando hai distrutto anche la tua stessa salute, perché questa strada larga ti permette ogni cosa, puoi fare qualsiasi cosa, puoi mangiare qualsiasi cosa, puoi bere qualsiasi cosa, puoi approfittare di ogni occasione, in questa larga strada tutto è concesso, tutto è permesso, ma alla fine rimane l'amarezza, perché questa porta, questa strada portano alla perdizione. Invece c'è questa strada diversa, questa strada che è costellata di rinunce, di scelte, di sacrifici, che si arrampica su per una salita e per una montagna, probabilmente una strada che è poco frequentata. Eppure questa è la strada che porta alla vita. Gesù è la via, la verità è la vita, e si propone quale garanzia di una scelta ben fatta. Scegli la vita di Dio, perché Dio ti vuol benedire. Scegli la via di Dio e Dio ti benedirà. Un saluto da Giacomo.
1: Un pensiero e via con Giacomo Casolari.

Cari amici, grazie per la vostra sintonia, siamo davvero onorati per la vostra attenzione ed oggi abbiamo un programma, una meditazione che siamo certi vi porterà uno studio nuovo e stimolante. Quando l'avrete ascoltato, siamo certi sarete voi a ringraziarci. Sapete cosa sia il libero arbitrio? Crea così tanta controversia fra gli studiosi biblici? Rimanete in onda e non solo saprete se noi lo accettiamo o no, ma pure chi fra tutte le persone del mondo, chi siano coloro che non lo hanno. Ma prima ascoltate con noi un po' di musica.

Ed ora apriamo la Sacra Scrittura al libro della Genesi, capitolo 4. Vi leggeremo i primi 7 versetti. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ora Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì ancora Abele, suo fratello, e Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche lui dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso, e l'Eterno guardò Abele e la sua offerta, ma non guardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato e perché il tuo volto è abbattuto? Se fai il bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola. Non c'è un giorno, un'ora, che i giornali, la televisione o la radio non ci ricordino di qualche tragedia che è avvenuta in Iraq. Oggigiorno Iraq è il peggior posto sulla terra, un paese in cui nessuno vuole recarsi e dal quale tutti cercano di fuggire. Oh, vedete quanto il peccato cambia le cose. Pensate per un momento al principio, alla creazione. Quando Dio guardò a questo pianeta si compiacque e per ben 5 volte nel crearlo disse: è buono. Poi alla fine, quando Dio pose Adamo ed Eva nel giardino di Eden, troviamo che guardandolo disse: questo è molto buono. Ecco che quel luogo che Dio aveva fatto e che aveva dichiarato molto buono era il capolavoro della sua creazione, ed era lì, nello stesso luogo dove oggi si trova Iraq. Quella zona era molto buona, bella, era il paradiso terrestre, ed è là che Dio pose Adamo ed Eva. Dio stesso si compiaceva di scendere là nel fresco della sera e passeggiare con l'uomo. Là il Dio portò gli animali e si dilettava nel farli passare davanti ad Adamo per vedere come li avrebbe chiamati. Era, insomma, un luogo di perfetta felicità. L'uomo era libero, non leggi, non tasse, non malattie, non confini, l'uomo era completamente libero. Ma Dio diè all'uomo ancor di più. Precedentemente aveva creato gli angeli, ma gli angeli non erano liberi. Gli angeli erano stati creati per ubbidire e servire il Dio e lo facevano sempre automaticamente. Ma sembra che Dio ne creò alcuni, o almeno uno, a cui Dio concesse indipendenza e libertà di scelta. E apparentemente Lucifero, l'angelo della luce, sfidò Dio: tu crea un essere e poi dagli libertà di scelta e vediamo se sceglierà di ubbidirti e di amarti o se ti rigetterà. E Dio creò Adamo e la razza umana e gli dette libertà, libero arbitrio. Vai dove vuoi, fai quello che vuoi. E per metterlo alla prova aggiunse: solo una cosa non devi fare, non ti accostare all'albero della conoscenza del bene e del male e non mangiarne il frutto. Beh, cari amici, voi sapete il resto della storia. L'uomo usò la sua libertà e scelse di disubbidire il Dio. Il bel giardino fu chiuso, l'uomo
aveva il suo libero arbitrio, fece la scelta sbagliata e si trovò fuori. Dio maledì la terra, spine e rovi presto soffocarono il giardino terrestre. Un angelo fu messo là a guardare l'entrata. Adamo ed Eva, leggiamo, che si sistemarono all'est di quel giardino e là cominciarono a aver dei figli. Caino il primo, poi Abele. Caino il maggiore e più intraprendente, possiamo immaginarcelo da ragazzo, che scorreva ed esplorava quel bellissimo luogo e un giorno scoperse l'entrata del giardino e l'angelo che lo guardava. Noi non sappiamo troppo su questo episodio. Certo, sarà corso a suo padre ed eccitato gli avrà detto della sua scoperta. Adamo, rattristato, fu costretto a confessargli il proprio peccato e chiese a Caino di non recarsi mai più da quelle parti. Caino prontamente pure esercitò la sua libertà di scelta e prontamente disubbidì suo padre e tornò e ritornò là in quel luogo. Suo padre gli aveva parlato di Dio e in lui ecco che nacque un desiderio. Lui voleva vederlo e così un giorno raccolse i migliori frutti, li portò là, li lasciò appresso quell'ingresso e noi non sappiamo nulla, ma la Bibbia ci dice che Dio e Caino si parlavano. Non si sa quello che si dicevano, nessuno saprà mai le gioie di quei bei momenti quando faccia a faccia il giovane Caino parlava con Dio. Possiamo solo speculare e sapendo che Dio è un Dio di amore, certo gli parlò del suo amore. Oh, non vi piacerebbe, oh amici, avere un'opportunità simile? Di che cosa avreste parlato voi con Dio? E Caino parlò pure ad Abele. E sì, in un certo senso Caino fu il primo missionario e Abele andò anche lui con Caino e portò anche lui un dono, un agnello e del grasso. Ed ecco che qualcosa di imprevisto avvenne. Dio accolse il dono di Abele con favore e lo preferì a quello di Caino. Questo doveva cambiare il corso della storia umana. Caino, così vicino ad un incontro con Dio, divenne un'omicidia. Il bel giardino sparì, l'intera zona divenne devastata ed è divenuta quello che Iraq è oggi. Cosa successe? Come ho detto, non sappiamo troppo. Sappiamo però che Caino tornò là ancora una volta e questa volta non con anticipazione nel cuore, gioia sul volto, ma arrivò là con la testa china e assai imbronciato. Dio, che sa tutto di noi, lo vide e chiese: «Ehi Caino, che cosa c'è? Perché oggi vieni qua così triste?» E qui vogliamo aprire una parentesi. Quando andate in chiesa, amici, come vi sentite? Lieti, contenti? Oh, ma dovreste? Quale privilegio andare alla presenza di Dio. Davide scrisse: «Io mi sono rallegrato quando mi hanno detto: vieni, andiamo alla casa dell'Eterno». Uno dei nostri inni dice: «Che privilegio andare a Dio in preghiera». Ma ecco che se entrate in una chiesa, e non dico in una chiesa romana cattolica soltanto, ma anche in una chiesa evangelica, ed ecco entrate là e li vedete tutti seduti, tutti seri, tutti tristi, hanno il viso lungo, sembrerebbe di essere nella sala d'aspetto di un dentista. Non vedete un sorriso, no, un volto allegro. E Dio dice: «Perché? Perché siete tristi? Perché questa gente viene qui per adorarmi ed eccoli lì tristi, nervosi, depressi? Cari ascoltatori, esaminatevi. Siete scontenti, depressi? E perché? Lo sapete chi è Dio? Lo sapete quello che Dio può fare, o meglio, lo sapete quello che Dio ha fatto per voi? E allora, perché siete tristi?» Noi non sappiamo quello che Caino rispose, probabilmente niente, ma Dio sapeva quello che aveva nel cuore
Caino era triste perché Dio aveva preferito il dono di Abele invece del suo. Io sono quello che sono venuto qui per il primo a cercarti, oh Dio. Io sono quello perché per il primo ti ho portato dei doni. E tu preferisci Abele? Vedete il paradosso. Caino mise in atto la sua libertà di scelta e Dio gli disse: se tu hai portato il dono e lo hai fatto in amore verso di me e mi hai portato il meglio che avevi senza ulteriori motivi, hai fatto bene. Se tu ami tuo fratello e tu vedi che io lo preferisco, dovresti pure essere contento. E se così è, allora cosa ti rende triste? Noi facciamo decisioni ogni giorno, ma come si fanno buone decisioni? Beh, noi diremo: guarda, noi abbiamo i 10 comandamenti, abbiamo la legge, abbiamo il Vangelo e possiamo sempre imitare Gesù. Ma ricordiamoci, Caino non aveva i comandamenti, non sapeva quello che era il Vangelo. Come poteva lui agire saggiamente nel fare le sue scelte? Che principio o motivatore poteva usare? Ebbene, quello che è sempre esistito, ricordate? Quando gli scribi chiesero a Gesù quale fosse il primo e più importante comandamento, lui rispose: ama Dio con tutto il tuo cuore e il tuo prossimo come te stesso. Questo doveva motivarlo. Se tu hai fatto bene, perché sei triste? Forse pensi che io amo Abele quanto te, o più di te? Ma questo dovrebbe farti contento. O forse tu mi volevi tutto per te? Ti ho dato libero arbitrio, ma tu vuoi deprivarmi del mio? E se io preferisco tuo fratello, allora tu sei contrariato? Vuoi tu, insomma, dirmi quello che io devo fare? Vedete, ascoltatori, Dio mise alla prova Adamo ed Eva facendoli esercitare il loro libero arbitrio. Qui ora prova Caino esercitandolo lui. Questa è teologia. Stiamo studiando Dio e il modo che Lui agisce e come noi dobbiamo agire con Dio e con il nostro prossimo. Dio esige che noi mettiamo gli altri prima di noi. Il nostro fratello deve avere la preeminenza. Però, quando Dio ci mette alla prova, chi in realtà consideriamo noi per primo? Noi stessi. Tieni cura del numero uno. Noi siamo il numero uno. Me. E questo ego è così importante. Secoli dopo, Dio scriverà nei comandamenti: non ti fare altri dì fuori che me. Ma Caino si era messo al centro della sua stessa volontà. Lui era il numero uno e quel peccato che spiava la porta e di cui Dio lo aveva ammonito di controllare, ecco che prese il sopravvento e si impadronì di lui. Nell'esercitare il suo libero arbitrio, Caino scelse la voce del tentatore invece della voce di Dio. E voi sapete come andò a finire. Caino, che era al punto di ottenere accesso alla presenza di Dio, divenne un assassino. Il giardino terrestre e i suoi dintorni, che erano il punto più bello della terra, divenne un arido deserto, divenne quello che oggi chiamiamo Iraq. Ma ascoltatori, impariamo noi niente da questo episodio? Ovviamente Caino amava se stesso più di ogni altra cosa e l'invidia si intromise nel suo cuore assieme all'accidia che generarono odio. E così Caino sparse l'innocente sangue di Abele, il quale dal suolo, dalla polvere di quel luogo che oggi noi chiamiamo Iraq, grida a Dio per vendetta.
Gli Stati Uniti si trovano in un dibattito politico? Hanno fatto bene ad invadere l'Iraq? O sia il Presidente che il Congresso consultarono consiglieri e spie ed ogni fonte di esperti? Ovviamente dimenticarono di consultarsi con il più saggio e il più importante, la Bibbia, la parola di Dio. Come evangelici noi difendiamo la libertà di arbitrio, ma consideriamo bene, ha la sua implementazione nelle nostre decisioni aiutato a crescere nella conoscenza di Dio? Ci ha aiutato a fare le giuste decisioni? Non sembra. Il settimo versetto ci spiega la ragione. Il peccato è con noi e, come Dio disse a Caino, noi lo dobbiamo dominare, lo dobbiamo vincere. Secoli dopo, Giacomo, scrivendo la sua epistola, disse: resistete il maligno ed egli fuggirà da voi. Ma lo resistiamo? O troppo spesso, cullati da lui nella sonnolenza e nella inattività, ci facciamo adulare e vincere? Abbiamo studiato la libertà d'arbitrio, abbiamo citato l'esempio di due individui che nell'esercitarlo fecero gravi decisioni sbagliate. Vogliamo ora esaminare altri due esempi. Questi non appartengono al principio della creazione, ma appartengono al principio del periodo della grazia. Troviamo un altro giovane che pure vuole trovare Dio e lo cerca e lo serve per mezzo del suo clero nella chiesa dei suoi genitori. Si chiama Saulo da Tarso e nel servirlo si lascia guidare non dalla Bibbia ma dal clero e commette gravi errori. Va, picchia, incatena i credenti, li uccide, ma un giorno Dio gli si rivela nella forma del risorto Salvatore. E cosa risponde Paolo? Signore, cosa vuoi che io faccia? Si sottomise totalmente non più al suo libero arbitrio, ma invece sottomise la sua libertà di scelta alla volontà di Dio e divenne il suo grande apostolo. Il risultato lo espresse chiaramente quando, scrivendo ai Galati, egli disse: io sono stato crocifisso con Cristo e non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che io ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figliolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Oh, grazie a Dio per l'Evangelo, per il Nuovo Testamento che ci porta agli insegnamenti di Gesù. Grazie a Dio per l'amore di Cristo, il quale portò su se stesso alla croce tutti i nostri peccati e là li espiò spargendo tutto il suo sangue prezioso, il quale dalla polvere della terra ora implora a Dio con voce migliore, chiedendo per noi pietà, misericordia e perdono. E allora qual è la risposta? Continueremo noi ad esercitare il nostro libero arbitrio e fare quello che ci torna meglio? No, perché vedete, la Bibbia insegna che tutti noi abbiamo peccato e che siamo ora schiavi di colui che ci ha vinto. Siamo schiavi del peccato e di Satana, ed essendo noi schiavi del peccato, del nostro egoismo, del materialismo che così facilmente ci domina, non possiamo esercitare il libero arbitrio. Il peccato venne appunto nel mondo con la libera scelta di Adamo ed Eva, peggiorò con la scelta di Caino e moltiplicò con le scelte che l'umanità ha continuato a fare, dominata dal male e dall'egoismo. Ma noi abbiamo Gesù. Esaminate per un momento con me. Dite, esercitò Gesù il suo libero arbitrio? Il Vangelo ce lo fa vedere dodicenne, i suoi genitori lo portarono al Tempio a Gerusalemme e quando poi la comitiva con cui era venuto se ne torna via, ecco che Maria e Giuseppe si accorgono che Gesù non è con loro. Tornano indietro e 3 giorni dopo lo trovano nel Tempio che ha maestra e dottori della legge.
Maria lo rimprovera e Gesù risponde con quelle che sono le prime parole che la Bibbia ci dà di lui: perché mi cercavate? Non lo sapete che io dovevo essere qui nella casa del Padre mio? Gesù non esercitò mai libertà di scelta. Alla fine della sua vita lo vediamo nel giardino dei Getsemani che prega e che dice: Signore, fa che questo calice passi via da me, ma Padre, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Mai in tutta la sua vita Gesù esercitò il suo libero arbitrio, perché si tenne sempre sottomesso alla volontà di Dio. Ora sì, è vero che al principio, nel creare l'umanità, Dio concesse a tutti gli uomini libero arbitrio, ma di tutti gli uomini e le donne sapete che c'è qualcuno che non ha libero arbitrio? Chi? Noi, i credenti, coloro che hanno ubbidito al Vangelo e ravvedendosi hanno arreso la loro volontà, il loro libero arbitrio nelle mani di Cristo. Quando un credente si sottomette al battesimo, come dice la Bibbia, egli o ella muore al mondo, viene simbolicamente sepolto e risorge fuori dall'acqua per vivere in novità di vita, ubbidendo e servendo non i suoi tornaconti, ma Cristo Gesù il Signore. Questa è la vera cristianità. E per ottenerla basta solo credere, ravvedersi, cioè cambiare direzione, lasciare le vie del mondo, rinunziare a noi stessi e seguire Cristo il Maestro. Noi abbiamo considerato il devastante effetto che il peccato ebbe sul giardino terrestre, trasformandolo in un arido deserto. Ma dobbiamo anche considerare l'effetto e i risultati del peccato nella vita delle persone. Tante, tante persone create da Dio con libero arbitrio e con la possibilità di onorarlo e glorificarlo, cadute nel peccato, sono state corrotte, abbruttite e devastate. Vite completamente distrutte dall'alcol, dai vizi, dalle droghe, vite corrose da malattie venere, dall'AIDS, ridotte in peggior condizioni del giardino terrestre. Ma sapete, io ho pure conosciuto persone come queste, gente alcolizzata, drogata, assassini, adultere, prostitute, che un giorno ebbero l'opportunità di ascoltare il Vangelo ed ecco furono completamente trasformate da Cristo Gesù. No, non potremo mai vedere l'Iraq ritornare ad essere il giardino terrestre, ma possiamo vedere persone trasformate dalla potenza di Cristo divenire dei santuari, dei giardini in cui Dio prende dimora e dà comunione e le fa divenire colonne della sua Chiesa. Ho visto questo volta dopo volta, ho avuto il privilegio di avere persone come queste aiutarmi nell'opera radio e prego costantemente che per mezzo di questi programmi Dio possa chiamare altri a venire a Lui. Sentite, o amici, il suo richiamo. Tutti abbiamo bisogno di arrendersi al Signore. Oh amici, usate ancora una volta, per l'ultima volta, il vostro libero arbitrio per fare una scelta e scegliete Cristo, e poi a Lui arrendete interamente la vostra vita, la vostra volontà, l'intero vostro destino. Non vorreste considerare questo passo? Fatelo ora, mentre noi preghiamo per voi. Oh buon Padre Celeste, ti ringraziamo per l'opportunità che ci hai concessa di parlare a questi nostri cari connazionali. Ti preghiamo, Signore, che ora tu col tuo Spirito Santo convinca i loro cuori del bisogno che hanno di ravvedersi e di arrendersi a Cristo Gesù, l'unica via di salvezza. Fa, oh Signore, che questo possa avvenire ora. Te lo chiediamo nel nome del Salvatore.
Amen. Cari amici ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se c'è qualche cosa che vorreste sapere, con maggiori informazioni, vi ricordiamo che siamo a vostra disposizione. Chiamate in stazione, scriveteci, mandateci un'email, sarà nostro privilegio comunicare con voi. Qui Eros Bacocena che vi ringrazia e vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica.

chi ha ucciso Gesù? Su chi ricade questa responsabilità? Se ne è parlato, se ne parla, se ne parlerà sempre. Chi è il colpevole della morte di Cristo? Gli ebrei? I romani? Noi? Dio stesso? Di questo parleremo oggi qui a Contrappunti. Nelle mie ricerche ho trovato questo articolo nella rivista Cristiani Oggi, firmato da Germano Giuliani, che condividerò con voi. Contrappunti, benvenuti, restate con me.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ed è un Mario Pieri un pochino raffreddato quello di oggi, quello che vi terrà compagnia per la prossima mezz'oretta. Prima di addentrarci nel programma di oggi, nel tema che vi ho preannunciato, ci ascoltiamo anche quest'oggi un brano musicale. Ascolteremo questa bella canzone di Buddy Green, si intitola Fall Down Children, cioè prostratevi figli. È una canzone nella quale Buddy Green ci racconta in musica una storia che parte da Betlemme e arriva al Calvario e alla tomba vuota. Dicono le parole: ho guardato un giorno e ho visto tre uomini saggi che scendevano da Betlemme. Chiesi loro: fratelli, dove siete stati? Essi mi risposero: siamo stati ad adorare il Figlio di Dio, il Salvatore di tutti gli uomini. Ho guardato ancora e ho visto il bambino Gesù seduto nel tempio in mezzo ai dottori che stupivano per la sua conoscenza. Egli era il figlio nella casa di suo padre. Il suo regno non avrà mai fine. L'ho visto poi sulle rive del fiume Giordano mentre riceveva la benedizione di Dio per mezzo di Giovanni il Battista. Poi l'ho visto tentato nel deserto, ma non concesse niente al nemico. Egli era ripieno della bontà di Dio. Ho guardato ancora e l'ho visto sul Calvario mentre dava la sua vita per te e per me. Ma poi è risorto dalla tomba il terzo giorno. Ora è in cielo che regna, ma un giorno tornerà. Se tu vuoi essere pronto, sarà meglio che ascolti quello che sto dicendo, perché c'è una sola via. Prostratevi e adorate il Signore. Egli è il nostro Salvatore e Signore. Prostratevi e adorate il Signore. Non hai anche tu bisogno di un Salvatore? Ascolta che storia meravigliosa. Prostratevi e adorate il Signore. Egli sta per tornare in gloria. Buddy Green, Fall Down Children.

0: Buddy Green, una versione country di Fall Down Children, prostratevi figli.
1: Contrappunti.
0: Chi ha ucciso il Gesù di Nazareth? Si era giunti fino al punto da accusare i giudei di deicidio. Ecco, ma si può veramente uccidere Dio? Gesù sì, lui è stato ucciso. Benché anche Gesù Cristo sia Dio, per questa ragione, per questa sua dichiarazione, per questa sua identità, fu crocifisso, fu messo a morte. Gesù è Dio, Dio fattosi uomo per la salvezza dell'uomo. Per questo i giudei, più che mai, cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, interpretandone giustamente la legge, ma chiamava Dio suo padre, facendosi quindi uguale a Dio. E il sommo sacerdote, lo ricordiamo, disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E Gesù rispose: tu l'hai detto. E i presenti sentenziavano ereo di morte. Ecco, ma fu quella la sola ragione per cui Gesù fu crocifisso. Più di 700 anni prima il profeta Isaia, sollecitato dallo Spirito di Dio, affermò riguardo al Messia: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. Ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Questo è riportato nel libro del profeta Isaia, al capitolo 53. Ecco, sì, qualcuno è stato colpevole per la morte fisica di Gesù Cristo, ma egli ha gridato dalla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco, il peccato è la vera causa della morte di Gesù Cristo. Ecco perché allora colpevolizzare, come si è fatto e si è detto più volte, soltanto i giudei. Tutto il mondo, giudei compresi, è risultato agli occhi di Dio colpevole della morte di Gesù. Come si sa, ci sono stati secoli di accuse, di inimicizie, di persecuzioni degli pseudocristiani nei confronti degli ebrei, fino allo sterminio poi operato dai nazisti e da spiriti affini. Ma l'ispirata scrittura, la Bibbia, afferma quello che doveva essere il rapporto fra i pagani convertiti al cristianesimo e gli ebrei, radice della loro fede. Ricordatevi, voi ex pagani, che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi da questa cittadinanza spirituale, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo, voi che eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sacrificio di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che di due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un unico corpo mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Ecco, questo quanto vi ho letto, un pochino parafrasato, riportato nell'epistola agli Efesini al capitolo 2. Pace dunque, non inimicizia fra cristiani e ebrei. Tuttavia, ecco, dal punto di una pace vera e stabile resta Cristo, il Messia, che i cristiani conoscono e che gli ebrei riconosceranno. Questo Messia che è morto per entrambi. Fu inevitabile che i promotori della crocifissione di Gesù, come si sa, fossero i giudei e gli esecutori materiali i romani. Ma dietro a questo fatto c'era il determinato consiglio e la prescienza di Dio. Dio aveva deciso di salvare il mondo perduto facendo espiare il peccato che lo separava da lui, non dal mondo colpevole, ma dall'innocente e purissimo suo figlio. Dio ritenne necessario che il giusto morisse per gli ingiusti. Uomini di Israele, quest'uomo, Gesù, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Riportato questo passaggio negli Atti degli Apostoli al capitolo 2. Dunque Dio aveva ab eterno determinato di sacrificarsi nella persona di suo figlio per il bene eterno dell'umanità. Nella morte di Gesù non possiamo allora non capirlo. Ci fu il concorso di Dio Padre. Non fu per il piacere di uccidere come lo fu per l'uomo, ma per non lasciare impunito il peccato nel mondo, sacrificandosi lui stesso per riscattarlo, per redimerlo. E non ci fu mai nella storia un atto d'amore più grande. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il peccato genera inevitabilmente la morte, ma non fu quella dell'umanità, bensì quella immeritata di Gesù il Nazareno. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Facciamo una pausa adesso, una pausa musicale, dopo proseguiremo. Vi propongo un'altra canzone, anche questa in lingua inglese, dopo ne ascolteremo anche una in italiano. Si intitola The Glory of the Cross, cioè la gloria della croce, parole molto significative che ricalcano perfettamente quanto abbiamo finora detto. Chi avrebbe potuto conoscere la mente di Dio, dicono le parole della canzone, oppure discernere il suo piano maestro in cui quel semplice uomo, un falegname, sarebbe stato l'agnello senza peccato. Egli fu offerto come sacrificio, ucciso sul Calvario, mosso da un amore tanto puro e dato tanto liberamente per liberare questo prigioniero. La gloria della croce, il trionfo sulla tomba, le profondità dell'amore immenso di Dio. Quanto sono misteriose le sue vie. Lo strumento di una morte vergognosa sarebbe diventato la porta della vita e noi, reputando ogni altra cosa come perdita, ci glorieremo della croce. Chi avrebbe mai sognato un potere tanto grande, un potere che poteva fare risorgere un uomo dalla morte, oppure una vita tanto forte e invincibile da poter ancora fare risorgere i suoi figli? Ora siamo offerti con una lode vivente. Deponiamo la nostra vita e riprendiamo la sua croce per la gioia che abbiamo trovato. Se il principe delle tenebre avesse conosciuto il potere di quel sangue prezioso, non avrebbe mai permesso che egli si crocifiggesse. Eppure l'agnello fu immolato prima della formazione del mondo e Gesù Cristo vive e regna per sempre come Signore nei luoghi altissimi. Ecco, queste le parole di The Glory of the Cross, la gloria della croce, la ascoltiamo adesso da John Chisholm.

Allora, chi ha ucciso il Gesù di Nazareth? Ecco, dobbiamo insistere su questo punto. La vera causa della morte di Gesù fu proprio il peccato, il nostro peccato. Le scritture ci rivelano il pensiero e l'operato di Dio oltre a quelli dell'uomo. Pertanto l'apostolo Paolo, ebreo come Gesù, scriveva: «Vi ho prima di tutto trasmesso, come anch'io l'ho ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture». Morto quindi per volere di Dio, la cui prescienza lo rendeva edotto per mano di chi Gesù sarebbe stato ucciso. Per la stessa prescienza di Dio individuava la malvagità, l'ingiustizia, la crudeltà, la cecità spirituale degli operatori materiali, quelli che avrebbero poi messo a morte Gesù. Ecco, Gesù poteva benissimo essere crocifisso

si erano dati all'idolatria, all'adorazione della creatura invece del creatore, al culto di se stessi, delle proprie immaginazioni. Ancora oggi molti che ostentano di conoscere Dio per rivelazione, non escluso un certo cristianesimo, ecco, misconoscono la ragione della vera morte di Gesù e speculano invece sulla esecuzione materiale, così per sfogare sugli eredi degli esecutori il proprio odio, supponendo una superiorità religiosa, un privilegio che non fa certamente onore né a loro né agli uomini né tantomeno ai cristiani. Sempre l'apostolo Paolo scriveva ancora: mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Questo riportato nell'Epistola ai Romani, al capitolo 5. Ecco, a ciò Cristo ha fatto una premessa. E la premessa è questa: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ecco, va qui rimarcata quell'azione volontaria di Gesù che si sacrifica e del Padre che lo dà, che lo manda, che lo dona. E questo spiega perché Dio abbia deciso di sacrificare se stesso per il mondo peccatore. Riflettendo allora su quanto Dio ha fatto per gli ebrei e per i non ebrei, non si sarebbe dovuto inveire contro i primi, perché, come abbiamo già detto, il peccato ha posto tutti, nessuno escluso, sullo stesso piano, oggetto della misericordia, dell'incommensurabile amore di Dio. Accomunati allora nel peccato e nella morte, e accomunati anche nella grazia e nella vita. Se da entrambe le parti si fosse adottato e manifestato lo Spirito di Dio in Cristo, non ci sarebbero stati dei giudizi azzardati, delle insulsaggini, potremmo dire, neanche delle guerre sante. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. Anche questo è un altro passaggio tratto dalla Scrittura, in modo più preciso dalla prima epistola di Pietro al capitolo 2. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aperse la bocca. Ecco, allora, concludendo, chi ha ucciso Gesù? Ecco, vorrei che avessimo l'intelligenza e il coraggio di affermare: l'ho ucciso io. Ecco, una simile confessione avrebbe evitato l'inimicizia di certo cristianesimo verso i giudei e di certi giudei verso i cristiani. Si vuole pace, si vuole libertà nel mondo. Ecco, per averla bisogna prendere atto che i nostri peccati sono stati inchiodati una volta per tutte sulla croce con Cristo e sono morti con Lui. Bisogna prendere atto della sua gloriosa risurrezione, perché risorti spiritualmente con Lui, liberi dal male, si possono così godere il bene, la giustizia, l'amore, che hanno soppiantato la presunzione di una supremazia razziale, l'orgoglio di una superiorità religiosa, l'odio seminato da Satana nel cuore dell'uomo. E poi si viva considerando la pazienza, la misericordia, l'amore che Dio esercita sempre nei riguardi di noi ancora fragili creature.

E siamo ormai arrivati al termine del programma di oggi. Ancora un ultimo brano musicale, e musicalmente parlando ci hanno fatto fin qui compagnia alcuni brani strumentali tratti dall'album Inside Out di Loris Lazzarini. A questo album hanno collaborato, ve lo ricordo, Loris Lazzarini alle chitarre e al basso, alle percussioni Manuel Prota, alla tastiera Oneglio Cadeggiani. Abbiamo ascoltato anche qualche nota tratta dal

Una sonora del film The Passion of the Christ, film di Mel Gibson. E adesso è la volta del menestrello, cioè di Albino Montisci. Il brano che ci presenta è Tenero e Verde, tratto da Uomo sulla Terra, un album del 1994, quindi un album di qualche anno fa.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: E allora non mi resta che farmi da parte per il momento. Di nuovo vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi e vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci in collegamento con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni, direttore e presidente in Italia dell'Arca Teen Challenge, un'organizzazione votata al recupero dei tossicodipendenti. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Buongiorno Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, sento, allora ti ho raggiunto al cellulare, quindi in qualche modo forse ci sarà qualche disturbo in più ogni tanto, però la tua voce si sente abbastanza bene, quindi direi di andare tranquillamente avanti con il nostro collegamento oggi. Ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Ah, ok. Non avevo, ecco, sentivo un bel silenzio di sottofondo, dico guarda che bello, forse i rumori si sono allontanati d'incanto.
2: Ci
0: vediamo.
2: Ci sono.
0: Sì, molto bene. Allora, oggi riprendiamo il nostro discorso, se non ti dispiace, sempre sul riguardo al rapporto fra marito e moglie nel matrimonio cristiano. Quindi cerchiamo ancora di individuare quali sono i principi che la Bibbia ci dà in merito a questa istituzione del rapporto marito-moglie. Vogliamo riepilogare brevemente, per cortesia, Gianfranco, gli aspetti caratteristici, diciamo, delle responsabilità e del marito e della moglie, appunto nell'ambito del matrimonio, così come è stato ideato e voluto da Dio?
2: Sì, abbiamo definito il matrimonio innanzitutto come un rapporto tra due persone, un rapporto chiuso, nel senso che non è aperto a tutti, ma è tra due persone di sesso diverso legate da un impegno reciproco alla fedeltà. Mm-hmm. E in questo abbiamo visto come era il completamento della creazione, nel senso che Dio creò l'uomo maschio e femmina, cioè l'uomo come unità è composto da queste due espressioni, maschio e femmina. Mm-hmm. E come nel matrimonio l'uomo e la donna ridiventano quell'unità che Dio aveva creato all'inizio. L'uomo e la donna saranno una sola cosa, viene detto. Mm-hmm. E questo ha un'importanza enorme, perché fa capire come marito e moglie non devono più vivere come due persone separate che vivono insieme, ma diventano una nuova struttura, se vogliamo chiamarla così. Mm-hmm. Da due persone diventano una sola nuova persona. Mm-hmm. Non sono più legati al loro vecchio modo di vivere, nel senso alla loro famiglia, ma si crea una nuova famiglia. L'uomo lascerà il padre e la madre, a proprio questa connotazione anche, il fatto che la nuova famiglia che si crea non è un'estensione, un prolungamento delle famiglie di origine, ma è qualcosa di sostanzialmente nuovo, che risentirà ovviamente delle famiglie di origine, ma è qualcosa di nuovo.
0: Certo.
2: In questo la Bibbia afferma che l'uomo ha un'importanza particolare, perché a lui viene dato il compito principale di volere il bene della moglie. Mm. Di agire per il bene, di iniziatore di un rapporto.
0: Quindi è qualcosa non soltanto di teorico, ma proprio di pratico. Quando uno si dice volere il bene, cioè, e agire per il bene, vuol dire che bisogna darsi da fare, non soltanto a livello sentimentale.
2: Esatto, e infatti questo è uno degli aspetti molto pregnanti del matrimonio, perché molto spesso nella nostra società ci siamo abituati a vedere l'amore senso solamente romantico, come sentimento. Mm-hmm. La Bibbia parla di amore come impegno ad agire per il bene dell'altro, come Dio ha fatto nei nostri riguardi. Quindi c'è un'impostazione molto diversa dall'idea che adesso c'è di matrimonio. Mm. Matrimonio non è semplicemente un contratto, un accordo di vivere insieme, se va bene bene, se va male pazienza.
0: Certo.
2: Ma è qualcosa che si prolunga in un rapporto con Dio. Quindi quando noi troviamo nella Bibbia l'esempio, le indicazioni su quello deve essere il rapporto della moglie verso il marito, il marito verso la moglie e così via, il riferimento viene fatto a Dio, cioè il marito deve amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa. C'è un modello di riferimento che ha a che fare col rapporto che abbiamo con Dio. Mm-hmm. Quindi c'è qualcosa di più che non semplicemente un contratto matrimoniale.
0: Questo è chiaro. Per l'uomo, allora, questo per il maschio, diciamo.
2: Sì, per la donna il rapporto è diverso, in quanto viene richiesto una situazione più subordinata, se vogliamo, cioè di sottomissione, accettare quello che è il ruolo e l'autorità del marito. Ovviamente si è messo sempre molto in evidenza questo aspetto. È normale che quando c'è un'autorità, un marito che non si comporta in un modo corretto, sia molto difficile accettare il concetto della sottomissione a questa autorità, a questa persona. È molto più equilibrato quando noi pensiamo a essere sottomessi a qualcuno che agisce per il nostro bene, e di questo lo vediamo, ce ne rendiamo conto. È chiaro che si crea un rapporto molto più equilibrato. Quindi c'è questa diversità di ruoli nel matrimonio. Mm-hmm. Diversità di ruoli che però non dobbiamo confondere con altre diversità di ruoli nel matrimonio che abbiamo ereditato storicamente, socialmente, come il fatto che il marito lavora fuori casa, quando torna a casa non fa niente perché deve fare tutto la donna, e ci sono i lavori da uomo, i lavori da donna, e tutte queste cose che non sono, se vogliamo, così bibliche, in quanto è comprensibile come la donna debba prendersi maggiormente cura del figlio nei primi momenti della vita, perché è solo lei che ha la possibilità di allattarlo, è lei che lo porta in grembo per 9 mesi, quindi ci sono delle differenze fisiologiche che portano a dei ruoli leggermente differenti, ma questo non vuol dire che l'educazione dei figli sia una questione femminile,
0: certo,
2: come tante volte invece è stato pensato. La donna deve prendersi cura dei figli, deve educarli, e il marito deve soltanto portare a casa i soldi. Infatti sono d'accordo, anche se è una questione poi molto di lingua più che altro, ma col fatto che sia stata cancellata la definizione scuola materna per indicare quella fascia di scuola che andava dai 3 ai 6 anni, perché dava quasi l'idea che l'infanzia era una questione materna e non anche paterna,
0: certo.
2: Quindi è stata chiamata adesso scuola della prima infanzia, proprio per forse far comprendere, o forse dare, tante volte c'è molta demagogia dietro questo, comunque dare l'idea che non è, l'educazione dei figli non è una questione materna, i bambini piccoli non sono un problema delle mamme,
0: certo,
2: come purtroppo si vede molto spesso nelle scuole. C'è da andare al ricevimento dei genitori, ci sono le mamme e pochi papà.
0: È vero.
2: I padri sono molto meno coinvolti in questo. Di fatto sembra quasi che si è scaricato la responsabilità dell'educazione dei figli sulle madri, però il papà vuole continuare ad avere l'autorità suprema. C'è uno squilibrio in tutto questo. La Bibbia le cose le mette in un modo leggermente differente. Il responsabile è sempre il marito, che però agisce per il bene degli altri. Quindi è una, abbiamo parlato un pochino di queste cose in queste settimane e mesi.
0: Esatto. Ora però diciamo questo, quindi se l'amore è qualcosa biblicamente inteso, dico, è qualcosa che non ha riferimento precipuamente o esclusivamente ai sentimenti, a questo aspetto romantico che hai accennato anche tu, bensì invece a qualcosa di molto pratico, di concreto, perché porta all'azione, possiamo dire che allora l'amore inteso in senso biblico in qualche modo mette da parte, scarta caratteristiche come riconosciute molto importanti oggi, come l'attrazione o la gratificazione personale?
2: Quelle sono delle componenti di un rapporto matrimoniale, ma non ne sono la base.
0: Ecco.
2: Questo penso che sia importante da ribadire. Il rapporto matrimoniale non è basato sull'attrazione fisica o sulla gratificazione personale. Il rapporto matrimoniale è basato per i credenti, per i cristiani, sul fatto che ci si è convinti che sposare quella persona fa parte di quello che Dio vuole per noi. Il come si scopre è guardando nel periodo del fidanzamento, come viene chiamato, un termine che adesso viene usato molto poco, sembra molto vecchio, ma il concetto di fidanzamento aveva proprio a che fare con quel periodo di, se vogliamo, di studio, di prova, da fiducia fidanzamento ha a che fare col concetto di fidanza, cioè di fiducia, certo, di sviluppo di fiducia l'uno dell'altro, nel quale ci si conosceva e si vedeva quali erano i propri interessi, quali erano le proprie aspirazioni, quali erano i propri obiettivi per la vita, il proprio piano di vita, si vedeva se c'era un progetto di vita comune all'interno del quale si considerava anche l'aspetto innamoramento, attrazione e via dicendo. Se le basi di un matrimonio sono queste, anche se viene a mancare o viene a essere più debole un elemento e si rafforza un altro, il matrimonio regge. Mm-hmm. È chiaro che se un matrimonio si basa solo sulla passione, sull'innamoramento, sull'attrazione fisica, questa dopo qualche anno tende a finire per vari meccanismi che abbiamo, psicologici e fisici, per cui se la base era quella è chiaro che il matrimonio rimane assolutamente senza più basi.
0: Certo.
2: E questo lo mette in crisi.
0: Certo. Un'ultima domanda prima di chiudere il nostro collegamento per oggi, Gianfranco. Nella nostra vita sappiamo benissimo, chi più chi meno, che l'amore e l'amicizia sono due espressioni molto importanti del nostro convivere. Mi sembra però che si possa dire che non sempre nell'ambito della vita di coppia amore e amicizia vanno di pari passo, nel senso che non sempre marito e moglie si considerano gli amici per la pelle o gli amici preferiti, perché dicono magari noi sì ci amiamo, abbiamo l'amore che ci tiene legati, ma mantengono amicizie di forse anche abbastanza profonde al di fuori dell'ambito della vita di coppia. È giusto secondo te pensare all'amore e all'amicizia nell'ambito della vita di coppia come a due aspetti staccati e separati, oppure dovrebbero essere complementari?
2: Ma sono aspetti che si sovrappongono anche se non coincidono completamente, perché le basi della costruzione di un rapporto di amore, di un rapporto di amicizia sono anche un po' differenti. Basti soltanto pensare al fatto che l'amicizia può essere fra persone dello stesso sesso. Mm-hmm. Permette di avere un feeling, un certo tipo di rapporto, di fiducia, di collaborazione, a volte anche un po' di complicità, che non esiste all'interno di un rapporto d'amore, o può non esistere all'interno del rapporto d'amore. Quello che fa scattare il rapporto amicizia a volte è diverso da quello che fa scattare il rapporto di amore, che è un'attrazione verso l'altra persona, anche di carattere sessuale. L'amore come sentimento, come tante volte viene considerato, è sì molto affascinante, ma cambia nel tempo. Mm. È un alto e basso. L'amicizia invece è qualcosa di molto più stabile. I veri amici sono persone che tante volte magari non si vedono per anni, e appena si rivedono si ricomincia dal punto in cui ci si era fermati, certo, 10 anni prima, come se non fosse quasi cambiato niente, perché c'è questa stabilità, c'è questa comprensione, c'è questa accettazione reciproca. Mm. L'amico accetta l'altro per quello che è. Nell'amore si cerca sempre di ricevere di qualcosa dall'altro, di dare qualcosa all'altro, è uno scambio un po' diverso. Sarebbe bello se le cose coincidessero,
0: ecco.
2: Purtroppo tante volte questo non succede. Questo non vuol dire che non ci possono essere degli ottimi matrimoni con un forte amore senza che magari ci sia quella amicizia estrema, nel senso, adesso sto pensando per farmi capire, possiamo avere un'ottima vita matrimoniale e stare benissimo con nostra moglie o nostro marito, però al nostro amore e nostro marito non piace assolutamente andare a pescare. E siamo amicissimi e passiamo delle bellissime ore con degli amici proprio siamo molto affiatati andando a pescare, condividendo un interesse che all'interno del nostro matrimonio non trova spazio, mm-hmm, senza che questo precluda
0: il buon andamento della coppia,
2: il buon andamento del matrimonio.
0: Certo,
2: esatto.
0: Certo. Ho capito. Bene, grazie allora anche per queste altre interessanti considerazioni, Gianfranco, che ci hai dato oggi e su cui abbiamo potuto ragionare. Ci sentiamo, Dio volendo, la prossima.
2: D'accordo.
0: Buon lavoro.
2: Ci sentiamo. Grazie Gianfranco.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Prima Re, capitolo 17. Leggo questi versi, solo i primi sei versi, ma meditiamo insieme solo su un passaggio di questi sei versi. Dio ci benedica. Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti a Galad, disse ad Acab: «Com'è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo? Non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola». La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: «Parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Tu verrai al torrente, io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare». Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano, e i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva sul paese. Questo brano che conosciamo, che è bellissimo, che riguarda il profeta Elia, in realtà io vorrei meditare soltanto su questo, su questa espressione: parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit. Io stasera vorrei, con l'aiuto del Signore, proprio parlarvi di questo torrente Cherit. Vorrei dirvi che Dio ha preparato un luogo per la tua benedizione. È nei suoi piani che la tua vita sia benedetta. Bisogna, come è stato detto prima, soltanto avere fiducia di quello che Dio ci dice, e sulla base di questa fiducia eseguire il suo consiglio. Se ci mancherà questa fiducia, non potremo capire mai fino in fondo quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Tutto il piano di Dio nasce, si sviluppa, si fortifica, si compie, si adempie sulla base di un principio: la fede. La fede è certezza di cose che sì. C'è qualcuno che sta sperando qualcosa stasera? Quanti di voi sono invasi da una speranza stasera? Alzate un po' la mano. Perché mentre alzate la mano guardate agli altri? Che ve ne importa della speranza degli altri? Alcuni così. Tu ce l'hai la speranza, alza la mano e guarda a me. Che te ne importa se tua moglie ce l'ha la speranza? Che ti importa se il tuo compagno, il tuo amico, i tuoi figli? Siamo sempre nella casa del Signore sperando che Dio faccia qualcosa negli altri. Dio vuole fare un'opera nella tua vita. È nella tua vita che Dio vuole iniziare un'opera. Non pensare agli altri, lasciali stare al Signore. È il Signore che ci pensa agli altri. Non pensare ai tuoi figli. Non pensare a tuo marito, non pensare a tua moglie, non pensare ai tuoi genitori. Pensa a te stasera, perché l'indicazione: parti di qua, guarda verso oriente, nasconditi presso il torrente, è per te. Non è per chi ti sta a fianco, è per te. È per te. È per la tua vita questa parola stasera. E se sarai in grado di farne, tra virgolette, fortuna di questa parola, allora, come ho detto stamattina a Pandino, fra 10 anni ne parliamo. Fra 10 anni ci rincontriamo, ne parliamo, e tu stesso dirai: 10 anni fa il Signore ha iniziato un'opera, e guarda un po' in 10 anni il Signore che cosa ha fatto nella mia vita. Il tempo solo dirà quello che il Signore è in grado di fare nella nostra vita. Però c'è un inizio, e questo inizio potrebbe essere proprio stasera. Ho oggi? Innanzitutto, perché quest'opera possa iniziare, te ne devi andare. Dici, ma come, mo sei entrato? Vattene, vattene. Per iniziare un'opera devi chiudere con un'altra. E se non sei disposto a chiudere, Dio non è disposto ad aprire. Se non chiudi, Dio non apre. Perché Dio, c'è poco da fare, non si comprometterà mai con le cose della vecchia vita. Non lo farà. È santo, tre volte santo. Però lui ha le chiavi per iniziare un'opera nella tua vita. E lui ti dà un'indicazione. Non è, come dicevo forse anche stamattina, non devi pretendere che Dio sia con te. Non lo devi pretendere. Devi sapere che tu devi essere con Dio. È Enoch che camminò con Dio, non Dio con Enoch. E il principio per vedere Dio all'opera è metterci nelle sue vie. Se non ci mettiamo nelle sue vie, noi non vedremo mai l'opera di Dio nella nostra vita. E allora il principio è questo qui. Vattene. Da dove se ne deve andare Elia il Tisbita? Qualche verso prima abbiamo letto che si era stabilito in Galaad. E Dio, questa città non gli piace molto. La condizione in cui ti trovi al Signore non lo convince molto. Tu gli puoi dire al Signore tutte le volte che vuoi: Signore, ma io ti ho nel cuore, io ti penso sempre, e io lo sai che senza di te io, no, ma io credo, e io da quando sono nato. Queste parole a Dio non lo convincono. È necessario stasera che tu fai un bel saluto, un addio, non un arrivederci, alla città di Galaad. E Galaad, sapete cosa vuol dire? Scombussolamento, arrotolamento, qualcosa che non ti parla di pianificazione, confusione, città tremendamente idolatra. Se vuoi che Dio benedica la tua vita, vattene da questo scombussolamento, vattene da questo arrotolamento, vattene da questa confusione. È inutile che continui a sperare in un miglioramento. Dio non è venuto a migliorare la tua vita, Dio è venuto a cambiare la tua vita. Non è venuto per migliorare le tue condizioni, è venuto per darti una nuova vita. Tutto il vecchio è passato, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Dio viene per portare cose nuove nella nostra vita. Quanti di voi sono testimoni che Dio ci fa camminare in novità di vita, che porta cose nuove all'anima nostra? Gloria a Dio! Elia, vattene. Questo termine è molto interessante perché non indica un lasciare per poi prendere, ma è lo stesso termine che viene usato per Abramo. E sapete qual è il termine? È sradicati, chiudi. È inutile che ogni tanto ti giri indietro per vedere. Lascia, sradicati ad Abramo, lascia tutto, non è per te, non è cosa, tu mi stai pregando, io ti voglio benedire, io ti voglio visitare, voglio darti quello pure che quello che tu mi hai chiesto, ma non posso farlo in queste condizioni. Molte preghiere non sono impedite dal fatto che Dio non sa perché non ci risponde. Molte preghiere sono impedite dalla condizione spirituale in cui ci stiamo trovando. E perché Dio benedica la nostra vita, deve cambiare la condizione spirituale della nostra vita. Il coraggio di una scelta. Vattene, non spostati, non cambia, vattene, cioè fuggi. Avete mai detto ad una persona vattene? Sì o no? Quante volte l'avete detto ai vostri mariti? Non dite no, due volte al giorno almeno avete detto vattene, è vero? E voi dite, ma tu che ne sai? Te l'ha detto mio marito? No, me l'ha detto mia moglie. Vattene. E questa parola vattene indica non avere più a che fare. E allora se vogliamo che Dio abbia a che fare con noi, dobbiamo lasciare quello che non può avere a che fare con Dio. Amen. Vattene. Il termine che noi abbiamo letto è parti di qua, ma invece rende di più l'originale, è vattene, lascia, sradicati, non avere più a che fare. Come vi dicevo prima, è un rimando al padre della fede, ad Abramo, il principio della fede. Vi ricordate, Abramo è considerato il padre della fede e questa richiesta fu fatta proprio ad Abramo, quando gli fu chiesto di lasciare la sua terra, il suo parentato e tutto quello che non gli permetteva di poter ricevere la benedizione del Signore. Se voi vi ricordate, non so se dire che Abramo aveva fatto un errore o no, però nel lasciare la terra si portò pure il nipote, vi ricordate? So però se avete notato la differenza della benedizione che Dio dà ad Abramo quando è ancora con nipote, invece quando si stacca dal nipote. A volte noi siamo pure disposti a fare certi passi, ma a tutti i costi rimaniamo attaccati a qualcosa. Sentiamo il bisogno di non lasciarci proprio nelle mani del Signore, qualcosa che ci dia sicurezza. Io proprio questa qui proprio non riesco, questa cosa qua mi sono tanto legato, questa cosa qui proprio non riesco a fare a meno, perché sai com'è, poi non vorrei scandalizzare, non vorrei manco, sai, ad un certo punto chiudere, perché poi non vorrei che dicono qualcosa che non devono dire, no? E non ci rendiamo conto che quel poco che ci portiamo diventa un peso, un intralcio. Poi ci rendiamo conto di un'altra cosa però, che quando arriva il momento che dobbiamo lasciare, perché quel nipote che non voleva lasciare gliene ha procurati di difficoltà. E a volte noi ci abbracciamo le difficoltà, ci abbracciamo i problemi, no? Vogliamo che Dio ci libera dai problemi, però ce li teniamo abbracciati. Signore, liberami. È vero o no? Signore, io voglio fare la tua volontà. Come il Signore dice, togli la mano, togli la mano, questo no. Questo no, questo non me lo togli, non me lo devi togliere, perché poi si converte. Questa si converte, non me la devi togliere. Io sono sicuro che tu guardi al cuore, non guardi a queste cose. Fino a che poi non successe un problema, se vi ricordate, un problema molto serio nelle tende di Abramo, che minò addirittura una spaccatura. Abramo dovette prendere una decisione, vi ricordate? Quando noi non prendiamo delle decisioni, i problemi noi li troviamo più avanti. Noi non siamo in grado di gestire i problemi, non pensiamo che lungo il tempo, dice vabbè, ma tanto io poi riesco in un modo e in un altro, lo giro, lo prendo, lo faccio, lo dico, poi ad un certo punto riesco, no, perché quel problema nel tempo diventa interdetto nella tua vita, diventa qualcosa da cui poi ti devi liberare, perché se non ti liberi oggi, poi sarà il Signore che deve intervenire. E quando poi il Signore interviene e poi sentiamo un po' più dolore rispetto a quando avremmo potuto farlo noi tranquillamente in un tempo migliore. Nel momento in cui Lot se n'è andato, Dio ha visitato, vi ricordate? Abramo, il suo campo, e poi Dio ha dovuto concedergli anche ad Abramo di recuperare Lot da certi guai, perché poi quando noi veniamo benedetti allora siamo anche forti per poter aiutare gli altri che sono nella difficoltà. Il secondo consiglio che Dio gli dà è straordinario, questo qui ci ho riflettuto a lungo, è questo qui: vattene e va verso oriente. Gli viene chiesto ad Elia di andare verso oriente. Tutti i padri della Chiesa, primo, secondo, terzo secolo, anche alcuni autori medievali, hanno visto in questo va verso l'Oriente la figura di Cristo. Perché la figura di Cristo? Perché il termine ebraico va verso Oriente è kedmah, che vuol dire guardare avanti con fiducia. In poche parole, ad Elia gli sta venendo chiesto questo, quando gli dice va verso Oriente. Guarda avanti con fiducia. stasera il Signore ti sta dicendo una cosa che forse tu non hai mai sentito nella tua vita, perché forse hai sempre avuto paura di guardare avanti. Guarda avanti con fiducia, perché io sto per iniziare un'opera meravigliosa. Guarda avanti con fiducia, guarda verso Oriente. Nella posizione in cui si trovava Eli, guardare verso Oriente significava alzare il mento e guardare avanti. E nello spazio anche temporale, cronologico, per Elia, guardare avanti significa aspettare la venuta di Gesù, perché Elia è venuto molti anni prima di Gesù. Quindi guardare avanti significa: Elia, guarda che verrà il tempo in cui io manderò il mio figliuolo e lui sarà la massima espressione della mia presenza nella vita degli uomini, che apriranno il cuore ovviamente alla mia parola. Ma non significa solo guardare avanti, significa anche tornare, pensate che termine, alle origini, tornare al principio. Fratelli, quanto è importante che noi torniamo alla parola. Questa parola, la vedete? È la nostra vita, è la fonte della nostra benedizione, è Cristo che si è rivelato nella Scrittura. Noi qui troviamo la nostra vita, la nostra, il nostro bene, il nostro successo, la nostra realizzazione, la nostra soddisfazione, la nostra liberazione. Qui troviamo il nostro futuro. È in questa parola che noi troviamo la guarigione, alleluia! È in questa parola che noi troviamo la liberazione da ogni afflizione, dall'ansia, la liberazione dalle paure, dall'angoscia, dal timore. Signore, facci tornare alle origini, alleluia! Guarda verso Oriente, non guardare a destra e a sinistra, non permettere che la tua vita venga distratta da altri fattori. Va verso Oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Ora, noi qui siamo in un momento di grande crisi e Dio deve provvedere a Elia. L'economia qui non funziona, manco qui in Italia, ma Dio non ci ha fatto mancare niente fino adesso, o no? Ma il tempo in cui si è trovato Elia era un tempo molto più difficile del nostro. Perché, fratelli, noi possiamo dire quello che vogliamo, ma la fame non l'abbiamo conosciuta. Le difficoltà vere, a parte qualcuno, non le avete conosciute realmente. O no? Grazie a Dio si mangia ancora. È così? Non potete nasconderlo, si vede. E si vede pure quanto mangiate. La mattina, la sera, la notte, qualcuno. Grazie a Dio, no? Non ci manca nulla. Grazie a Dio possiamo provvedere, grazie a Dio si può stabilire un dipartimento che si chiama Fui Nudo e mi vestisse, e mi fa, e mi desse da mangiare. Perché nascono queste cose? Perché Dio ci ha benedetto. E quindi si deve, si può andare incontro a chi è nella difficoltà. Guai a noi se non lo facciamo. Pecchiamo. Non è una scelta fare il bene, è un diritto di chi è nella difficoltà ed è un dovere di chi ha conosciuto il Signore. Guai a quello che chiude la mano al grido del povero. Signore, aiutaci a fare del bene. Amen. E questo è un momento di difficoltà. Ma Dio, guardate che cosa strana il Signore gli chiede. Gli chiede ad Elia di nascondersi presso il torrente Cherit. E poi Dio gli dice che è di fronte al Giordano. Mo, è meglio un fiume o un torrente, o no? A me mi sembra che Dio voglia un po' indispettirlo, Elia. Mettiti vicino al torrente, non vicino al Giordano. E il torrente Cherit è proprio un affluente del Giordano. In un momento di crisi noi avremmo cercato la massima sicurezza, no? Vicino a un fiume. Scorre. Il Giordano, hai voglia, si scorre, ha fatto la storia, non si è mai seccato. Questo è un torrente che durante alcune stagioni si secca. Dio ci chiede di metterci proprio vicino al torrente. Il Signore non ci vuole dare il meglio allora. Il Signore ci vuole far passare per la difficoltà. Il Signore ci vuole tenere così, sospesi. non è che il Signore ci vuole far passare per la difficoltà. Elia deve imparare a vivere come noi, giorno dopo giorno. Il torrente Cherit era un torrente che in determinate stagioni si seccava, e difatti nei versi successivi noi leggiamo proprio questo: dopo qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva. Dio avrebbe potuto metterlo vicino al Giordano, quindi una certa sicurezza, non ti preoccupare, questo non si asciuga mai, mettiti qua, perché i torrenti, sai, si asciugano. E che cosa sarebbe cambiato tra il torrente e il fiume? La dipendenza dal Signore. Prima o poi quel fiume sarebbe diventato forse l'idolo di Elia. Quel fiume forse sarebbe diventata la sicurezza di Elia. E ci sono alcuni che vivono di false sicurezze. Pensano che il miglior posto di lavoro sia la più grande sicurezza, che il conto in banca sia la più grande sicurezza, che il futuro debba essere costruito proprio intorno a questi fattori e quindi nessuno li potrà mai smuovere. Farò una bella assicurazione, un po' come quello lì che vantava, se vi ricordate nel Vangelo, il successo dei suoi granai ben riempiti. Era giovane, si è ritrovato ad avere quel grande successo, si è guardato insomma allo specchio, dopo che ha fatto il saldo nella banca di quel posto, ha visto che ce n'erano e ha detto: boh, sai cosa mi conviene fare? Smonto tutto, ne faccio ancora più grandi, mi godo la vita e dirò all'anima mia: anima mia, guarda che cosa sei riuscita a fare, ti sei messo al sicuro, chi è meglio di te? Se arriva una bella crisi tu sei a posto, il fiume è in piena, sulla banca sei a posto, la casa che dovevo fare l'ho fatta, il lavoro cammina da solo, cosa devo fare di più? Goditi, mangia e bevi, come se la vita migliore fosse mangiare e bere, bere e mangiare, e oltre questo non c'è. E nel momento in cui lui ha messo tutto a posto, ha aperto, immaginate, la sedia a sdraio nel cortile, si è fatto aprire l'ombrellone, portami una Coca-Cola con limone per favore, è arrivata, il tempo di mettere una gamba una sopra l'altra, guardare un po' la casa che è stata bella, e poi ha detto: anima mia, godi. E dopo che ha detto anima mia, godi, hanno suonato il citofono. E chi è a quest'ora? Ha aperto la porta e si è ritrovato il padrone dell'anima. Stasera mi devi ridare la tua anima. E ha scoperto due cose questo giovane. Una, che l'anima non era sua, perché lui qualche ora prima ha detto anima mia. E due, che tutto quello che aveva fatto andava ai suoi figli, ai suoi parenti. Ti rendi conto? Che falsa sicurezza. Come siamo in grado di costruirci dei sogni irrealizzabili. Anima mia. Stolto. Sapete stolto cosa vuol dire? Sciocco. Stupido. Tutto quello che hai fatto, a chi gli sarà dato? Tutto quello che tu hai costruito, tutto il tempo che hai impiegato, tutte le ore che hai perso, mattina, pomeriggio, sera, notte, dove andranno a finire? Tutte le volte che hai detto in chiesa non posso andare perché devo lavorare, tutte le volte che hai detto non riesco a pregare perché sono troppo preso, tutte le volte che ti sei perso d'animo per il Signore e non ti sei mai perso d'animo per costruire, accumulare, fare. Dove andranno a finire queste ore perdute? C'è un bellissimo cantico che dice: sono tante le ore che ho perduto, no? Dove andranno a finire? Chi ti abbonerà questi spazi di tempo inutili? Quando ci ritroveremo di fronte all'eternità, che parole avremo per poter giustificare la nostra stoltezza? Fratelli, il tempo corre veloce, eh? Io quest'anno compio 23 anni. Non si vedono, eh? 40 anni. E sapete cosa dico? Voi dite giovane, giovane, sì. Ma 40 anni dicono intanto che non hai più la forza di quello che hai potuto fare dai 20 ai 30. E quindi il tempo di azione si riduce. E tutto quello che non hai fatto non lo potrai fare. Ti dice che dai 30 ai 40 hai fatto qualcosa che non potrai fare dai 40 ai 50. Ti dice anche un'altra cosa, che 10 anni volano e a 50 anni, se ci arrivo, a 50 anni. Ti dice, ma ha scritto uno che ha detto benvenuto negli anta, ma perché a 40 si entra nell'armadio, ho capito. Poi ho pensato, ah, 40, 50, 60, e quanta. Ma all'inizio non l'avevo capito, ma benvenuto negli anta. Ma perché da 40 anni in poi si dorme nell'armadio, non si dorme più nel letto. E il tempo corre velocissimo. Alcuni di noi stanno perdendo un sacco di tempo tra devo pregare, devo avere la conferma, voglio capire se il Signore mi parla. E quando io dico stanno perdendo tempo, non sto mettendo in dubbio che bisogna pregare, che bisogna avere la conferma, ma metto in dubbio che il Signore, insomma, ci metta 20 anni per dire mezza parola. Metto in dubbio che il Signore ci metta 30 anni per chiamarti al servizio. Metto in dubbio che per fare del bene devono passare 40 anni. E poi dopo che sei arrivato a 40, a 50, a 60, inizi a girarti indietro a dire se io fossi giovane. E questa è la nostra vita. Non possiamo trascorrere la nostra vita sempre pensando a quello che vorremmo fare per poi passare a quello che avremmo voluto fare. Perché la vita di molti credenti è divisa in due sezioni. Io voglio fare, il Signore lo sa, io devo fare. Poi finisce questa fase, inizia l'altra. Io volevo fare, io dovevo fare, perché non l'ho fatto? La storia la scriviamo noi, fratelli, o no? E Dio ti sta chiamando. Lascia che Dio inizi a scrivere nelle prime pagine della tua vita cose meravigliose. Lascia che il Signore stasera ti trasporti presso il torrente Cherit, che forse, probabilmente, parla di qualcosa di insicuro, di incerto, però vicino a questo torrente tu vedrai la gloria di Dio. I corvi non passeranno per il Giordano, passeranno sul torrente. La provvidenza di Dio sarà manifesta proprio nell'incertezza umana. Gloria a Dio per tutte le volte che il Signore è intervenuto. Presso il torrente Cherit tu verrai al torrente. Mi voglio andare alla conclusione. Il Cherit non è soltanto un affluente del Giordano, ma è anche un affluente di un altro fiumiciattolo che viene sempre dal Giordano, del fiume Yabok. Non so se vi ricordate, se vi dice qualcosa questo fiume. È stato il fiume che ha passato in Genesi a capitolo 32 verso 23 Giacobbe prima di essere chiamato Israele. E il torrente Cherit ci dice che vicino a questi torrenti Dio vuole trasformare la nostra vita. Fratelli, il Vangelo di Gesù Cristo è un Vangelo che ancora oggi trasforma. Se noi passiamo il torrente e rimaniamo Giacobbe, imbroglioni, soppiantatori, vuol dire che abbiamo conosciuto un Vangelo diverso. Non quello di Gesù Cristo. Il nostro non è un Vangelo, permettetemi di dire questo, sociale. Non è un Vangelo accomodante. Non è un Vangelo che rispetta le altre idee. Noi dobbiamo, oggi nelle chiese si sente anche questo, noi dobbiamo rispettare. Noi non dobbiamo rispettare le altre idee, noi dobbiamo rispettare le persone, è un'altra cosa. Ma molte idee vengono dall'inferno. E come si possono rispettare le idee che nascono dall'inferno? Io proprio per l'inferno non voglio avere alcun rispetto. Io voglio essere tra quelli che attacca il sistema infernale. Io voglio rispettare le persone come le rispetta Gesù. Voglio amare le persone come le ama Gesù. Voglio stare vicino alle persone come le ama Gesù, ma voglio predicare alle persone che la verità di Gesù Cristo li renderà liberi. Non voglio rispettarli in una dottrina che li porterà all'inferno. Non voglio rispettarli per una idea che li tiene lontani da Gesù, lontani dalla grazia di Dio. Non posso rispettare una idea che non riconosce che Gesù è il figlio di Dio e che per il Vangelo è anatema. Alleluia. Non posso dire bisogna rispettare le idee degli altri quando si pongono ad anticristo e non per l'elevazione del figlio di Dio. Voglio rispettare tutti, voglio amare tutti, ma voglio dire a tutti che il Vangelo di Gesù Cristo è la potenza di Dio che cambia le vite. E se questo Vangelo non può più cambiare le vite, non è il Vangelo di Gesù Cristo. Il Vangelo di Gesù Cristo cambia la vita, ha cambiato la vita, cambia ancora la vita, può cambiare ancora anche la tua vita. E noi abbiamo, noi predicatori, pastori, abbiamo questa responsabilità. Siamo, dice l'Apostolo Paolo, ministri del Vangelo, non siamo ministri sociali, non siamo ministri di una parrocchia, non siamo ministri di un gruppo, non siamo ministri di un'associazione, siamo ministri del Vangelo. Paolo dirà che questo Vangelo l'ha messo in catene e queste catene da cui noi non possiamo essere liberati, perché siamo stati nel momento in cui abbiamo accettato Gesù e diventati servi, ministri di questo Vangelo, siamo diventati prigionieri di Cristo. Il Vangelo di Gesù Cristo è un Vangelo che salva, è un Vangelo che cambia, è un Vangelo che libera, è un Vangelo che battezza nello Spirito Santo, è un Vangelo che cambia le famiglie, è un Vangelo che guarisce le crisi matrimoniali. È un Vangelo che mette in ordine nelle famiglie, è un Vangelo che guarisce la psiche umana, libera la psiche quando è ammalata. È un Vangelo che rifugge dagli artifici umani, basta se stesso, è potenza il Vangelo, è potenza. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni, non li manderanno dai psicologi, cacceranno i demoni, dice la scrittura, e i demoni tremano nella presenza di Dio, parleranno in lingue nuove. Signore, manifesta la potenza del tuo Spirito e battezza ancora stasera nello Spirito Santo. Parleranno in lingue nuove, verranno qualcosa di mortifero e non succederà nulla. Tutto il male potrà opporsi all'avanzata di questa Chiesa. La Chiesa continuerà ad andare avanti vincitrice e vittoriosa. Imporranno le mani agli ammalati. E mentre le imporranno agli ammalati, gli diranno fatevi dopo una visita specialistica per avere conferma, è così? Alleluia. Signore, liberaci dalla vergogna di questi ultimi tempi, perché ci stiamo attirando un po' di vergogna addosso, fratelli, di fronte alla potenza del Vangelo. Lascia che ancora oggi possiamo avere questa forza, questa volontà, questa determinazione di fermarci di fronte agli ammalati, di imporre le mani e nel nome di Gesù dichiarare la guarigione, perché il nome di Gesù è guarigione. Nasconditi presso il torrente Cherit e guarda verso oriente. La Chiesa ha futuro solo se guarderà verso oriente, se guarderà verso Gesù, se guarderà verso il principio di ogni cosa.
0: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Gentile amico in ascolto, ti saluto e ti invito a dedicare qualche minuto per seguire la nostra rubrica radiofonica. Tra qualche istante, dopo la parte musicale che sarà inserita dai nostri tecnici, presenterò delle riflessioni bibliche, sempre continuando il tema generale dal titolo «Chi è Gesù?». Buon ascolto!

Tra le caratteristiche dell'insegnamento di Cristo c'è quella delle conversazioni. Egli ne fece molte, sia individuali, cioè parlando soltanto con un'altra persona, ma ne fece anche di collettive. Naturalmente in entrambi i casi il suo scopo costante, pur nel dialogo, era quello di proclamare, di annunciare la verità, il divino messaggio. In altre parole, parlando di queste sue conversazioni, non si deve pensare al tipo di dialogo che molto spesso oggi è in voga in campo spirituale. Si dice cioè che si devono cercare i punti di incontro e questo può costituire una base appunto per il dialogo. Quelli di Cristo non erano così, come non sono così le conversazioni e gli annunci del Vangelo fatti dai credenti oggi. Non si cercano punti in comune, né tantomeno compromessi vari, ma si proclama, si annunciano le verità del messaggio evangelico.

Quando Cristo stava per essere crocifisso ed era stato appena osannato nella sua entrata a Gerusalemme, alcuni greci vollero vederlo. Dice la Bibbia, e questo è scritto nel 12° capitolo del Vangelo di Giovanni, Filippo andò a dirlo ad Andrea, e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro dicendo: «L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Ora la mia anima è turbata, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Allora venne una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò».

di nuovo. Perciò la folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: gli ha parlato un angelo. Gesù disse: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Così diceva per indicare di qual morte doveva morire. La folla quindi gli rispose: noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Gesù dunque disse loro: la luce è ancora per poco tra di voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Dunque Cristo ebbe una conversazione con molte persone ed in quell'occasione annunciò ripetutamente la sua crocifissione e la susseguente glorificazione. Vorrei solo riprendere tre affermazioni per presentarle alla tua riflessione. Prima di tutto le parole: in verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Nella società prevalentemente agricola di quel tempo tutti potevano capire molto bene questo linguaggio, ma anche oggi è facile capire, non è vero? Solo se muore il seme può dare vita alla pianta, è un principio della natura. Ebbene, Cristo lo applicò a sé. Sono queste delle parole estremamente toccanti intorno alla descrizione della sua morte. Cristo ha dovuto morire, ma come nel caso del seme, così è stato per la sua opera. Grazie al suo sacrificio, tutti quelli che hanno creduto e credono in esso e quindi in lui hanno la vita. Sì, da allora in poi milioni e milioni di persone hanno avuto questa vita. Il granello morto ha prodotto molto frutto. La seconda affermazione segue la prima. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Qui Gesù chiedeva e chiede all'uomo, naturalmente, di lasciare la propria vita, cioè di fare dietro front, di convertirsi, di andare a lui. Questa è la sola strada per avere la vita eterna. Quindi, per esempio, né la religione salva, né alcun tipo di sacrificio salvano. Quello che il Signore ci chiede è di rinunciare a noi stessi e di riconoscere che siamo dei peccatori perduti, senza speranza. E d'altro lato ci chiede di credere in Lui, di mettere la nostra vita nelle sue mani. Infine, la terza affermazione. Mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli di luce. Cristo altrove disse di sé: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Dopo aver parlato della sua opera, senza la quale non poteva esserci vita, Cristo spiegò come era possibile possedere la vita eterna ed infine invitò di nuovo le persone a credere in Lui, la luce. Vorrei chiederti in conclusione, gentile amico in ascolto, prima di tutto, hai compreso il significato della morte di Cristo? E poi, possiedi la vita eterna e quindi stai camminando nella luce seguendo la verità? Che questa conversazione che Cristo ebbe con alcuni dei suoi contemporanei possa farti riflettere, permettendoti di rispondere in modo positivo agli interrogativi che ti ho posto, domande che sono di vitale importanza per la tua vita spirituale.

Il nostro programma sta per terminare, ma non vorrei chiudere qui. Se vuoi, infatti, puoi scriverci e potrai anche porre delle domande per chiedere chiarimenti oppure farci delle domande sempre a carattere spirituale. Ti risponderemo personalmente. Ti saluto e non dimenticare il nostro consueto appuntamento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ciao a tutti e bentornati su Oggi in Cristo. Lo scorso episodio si è concluso con il momento in cui Gesù depose lo Spirito. Se Gesù fosse stato una persona comune, la sua storia si sarebbe chiusa così. Ma il bello del Vangelo di Matteo viene proprio nel finale. Ora è il momento della sepoltura di Gesù, che come vedremo ebbe delle particolarità inaspettate. Ne parliamo in questo episodio 63 della serie sul Vangelo di Matteo. C'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Matteo 27, versetti 55 e 56. In un momento in cui tutti avevano abbandonato Gesù, c'erano delle donne che avevano cercato di stare il più possibile vicino a lui fino all'ultimo, fino al momento della sua morte. Erano sue discepole, che lo avevano seguito fin dalla Galilea per servirlo. Non dobbiamo pensare che questo sia un elenco esaustivo delle persone che erano rimaste a seguire la crocifissione. Ad esempio, nel Vangelo di Giovanni viene messo l'accento sull'apostolo Giovanni, che era stato vicino a Maria, madre di Gesù, fino all'ultimo. Matteo citò queste donne nello specifico perché, come vedremo, alcune di loro diventeranno addirittura protagoniste nella parte finale del Vangelo, come testimoni della risurrezione. Ma tra coloro che avevano seguito la vicenda di Gesù fino alla fine, c'era anche un discepolo che non ci saremmo mai aspettati. Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Matteo 27, versetti 57 a 58. Non sono i discepoli più famosi, quelli che andarono a reclamare il suo corpo per seppellirlo, ma fu un discepolo che fino a questo momento non avevamo mai sentito nominare. Perché ho detto che si tratta di un discepolo che non ci saremmo mai aspettati? Perché il Vangelo di Marco ci dice che questo Giuseppe d'Arimatea non era solo un uomo ricco, come abbiamo appena letto, ma era anche un illustre membro del consiglio, proprio il consiglio guidato dal sommo sacerdote che aveva condannato Gesù a morte. Probabilmente egli era un fariseo. È piuttosto significativo che a reclamare il corpo di Gesù da Pilato per dargli sepoltura si presentò proprio un membro del consiglio, quel medesimo consiglio che lo aveva condannato. Questo evidenzia in modo chiaro che non tutto il popolo giudaico e neanche tutti i capi dei giudei avevano condiviso la condanna a morte di Gesù. Apprendiamo che in mezzo a tanti uomini di potere che avevano condannato Gesù a morte, ce n'era anche qualcuno che invece aveva creduto in lui. Se consideriamo le motivazioni politiche per cui Gesù era stato crocifisso come sedicente re dei giudei, comprendiamo che Giuseppe d'Arimatea si stava esponendo al rischio di essere considerato ribelle verso Roma. Inoltre si stava esponendo al disprezzo da parte degli altri membri del consiglio che avevano condannato Gesù. Giuseppe di Arimatea, come membro del consiglio, aveva seguito il processo di Gesù e l'evangelista Luca, in Luca 23:51, ci dice che egli non aveva dato il suo voto a favore della condanna. Quindi egli era già noto agli altri membri del consiglio per essere stato in qualche modo dalla parte di Gesù. E ora rischiava di aggravare la sua posizione perché sarebbe certamente stato identificato come un suo discepolo. Giuseppe d'Arimatea viene descritto in Marco 15:43 come uno che aspettava il regno di Dio e evidentemente aveva creduto che Gesù potesse davvero essere il Messia. Come si legge in Giovanni 19:38, Giuseppe era un discepolo, ma lo era in segreto, per timore dei giudei. D'altra parte, come abbiamo detto, era comprensibile che egli temesse ritorsioni da parte dei suoi colleghi del Sinedrio, considerato il modo in cui avevano gestito la questione Gesù. Ma dopo la morte di Gesù, qualcosa aveva spinto quell'uomo a trovare il coraggio di andare a reclamare il corpo del maestro, venendo quindi allo scoperto. Il coraggio di Giuseppe d'Arimatea diventa particolarmente evidente se consideriamo che poche ore prima lo stesso Pietro aveva addirittura negato di conoscere Gesù per paura di essere denunciato come ribelle. Cosa spinse Giuseppe d'Arimatea ad agire in quel modo? Consideriamo anche che seppellendo Gesù e toccando quindi un cadavere, egli, secondo la legge ebraica, riportata in Numeri 19:11, sarebbe stato ritualmente impuro per 7 giorni. Questo gli avrebbe impedito di partecipare pienamente alle attività previste per il sabato e per quella settimana degli azimi appena cominciata. Normalmente una persona avrebbe fatto un gesto simile solo per un proprio parente. Evidentemente quell'uomo amava davvero Gesù. Il sabato si avvicinava e Giuseppe d'Arimatea voleva che Gesù avesse una degna sepoltura. Era un modo per mostrare il suo affetto verso di lui. Infatti, se nessuno si fosse fatto avanti, Gesù sarebbe probabilmente stato gettato in una fossa comune, come accadeva ai condannati di cui nessuno reclamava il corpo. Come sappiamo, Gesù era morto verso le 15, dopo circa 6 ore di agonia. A noi possono sembrare molte, ma secondo il brano parallelo di Marco 15, versetti 44 e 45, Pilato si meravigliò che fosse già morto, perché normalmente coloro che venivano crocifissi impiegavano molto più tempo a morire. Questo particolare non è di poco conto, perché conferma che la morte di Gesù era stata diversa dalle altre e che Gesù aveva reso il suo spirito quando lo aveva ritenuto opportuno. Il modo in cui Gesù spirò, come abbiamo ricordato nello scorso episodio, aveva colpito persino il centurione che gli stava vicino. Pilato si informò accuratamente perché non poteva rischiare che i discepoli di Gesù lo prendessero prima che fosse spirato, ma ricevuta la conferma dal centurione, consegnò Gesù a Giuseppe. Questo è un altro particolare importante perché una delle dicerie che ancora circolano oggi sulla risurrezione di Gesù è che la sua morte fu solo apparente. E quindi i suoi discepoli avrebbero trafugato il corpo di Gesù dalla tomba, mentre egli era ancora vivo. I soldati romani conoscevano il loro mestiere e se il centurione aveva dato conferma della morte di Gesù, possiamo essere certi che Gesù fosse stato davvero morto. Proseguiamo la lettura. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova, che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Matteo 27, versetti 59 e 60. Giuseppe d'Arimatea ha dovuto darsi un grande affare in quelle ore per presentarsi a Pilato e poi compiere tutto ciò che era necessario per seppellire Gesù. Sappiamo dagli altri Vangeli che fu aiutato da altri discepoli. In particolare, secondo il brano di Giovanni 19, versetti 38 a 42, Giuseppe d'Arimatea fu aiutato da Nicodemo, un altro fariseo, un altro di quelli che mai ci saremmo aspettati di vedere tra i seguaci di Gesù. Eppure furono proprio le mani di Giuseppe e di Nicodemo, quei discepoli che non ti aspetti, a prendersi cura del corpo di Gesù prima di collocarlo nella tomba. Furono loro i più vicini a Gesù fino all'ultimo. Infine fu rotolata una pietra contro l'apertura del sepolcro per chiuderlo. Chissà quanta tristezza avevano quei discepoli mentre rotolavano quella pietra. Matteo va a concludere questa scena del Vangelo focalizzandosi ancora sulle donne che avevano seguito tutto fino a quel momento. Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì, sedute di fronte al sepolcro. Matteo 27, 61. In un momento in cui tutti avevano abbandonato Gesù, c'erano ancora delle donne che avevano cercato di stare il più possibile vicino a lui, fino al momento della sua morte, e adesso stavano lì a fissare la pietra del sepolcro. Matteo si riferisce all'altra Maria, facendo intendere che si trattava di una certa Maria, madre di Giuseppe e di Giacomo, di cui aveva già parlato nei versetti precedenti. Che tristezza doveva esserci nei loro cuori! Ma come vedremo, la loro dedizione a Gesù verrà ben ripagata. Infatti, le donne citate qui da Matteo diventeranno addirittura, insieme ad altre, protagoniste nella parte finale del Vangelo, come testimoni della risurrezione. Avendo visto con i propri occhi il luogo in cui Gesù era stato posto quando sarebbero andate al sepolcro il terzo giorno, quelle donne si sarebbero aspettate di trovare Gesù nella tomba. Ma come vedremo, le cose andranno molto, ma molto diversamente. Cosa facevano intanto i capi dei sacerdoti? Mentre questi pochi discepoli e discepole di Gesù avevano seguito la sepoltura di Gesù, lo leggiamo nel seguito. L'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: "Dopo tre giorni risusciterò". Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo: "È risuscitato dai morti". Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro: "Avete delle guardie, andate, assicurate la sorveglianza come credete". Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Coloro che avevano voluto uccidere Gesù non erano soddisfatti. Quindi, dopo l'imbrunire, iniziava già il giorno seguente e si erano recati da Pilato. Gesù era morto ed era stato sepolto, ma loro temevano di poter essere beffati dai suoi discepoli. Si ricordarono della sua promessa: "Dopo tre giorni risusciterò". Ovviamente essi non credevano che ciò potesse davvero avvenire, ma temevano che i discepoli di Gesù potessero trafugare il corpo per poi dire al resto del popolo che Gesù era davvero risuscitato. Chiesero quindi a Pilato il permesso di mettere alcune guardie che erano a loro disposizione per sorvegliare il sepolcro. Vedremo in seguito ciò che accadde. In conclusione, quando pensiamo al ministero di Gesù negli anni precedenti la sua morte e la sua risurrezione, tendiamo a pensare a Gesù circondato dai 12 apostoli e pochi altri. Ma c'erano state davvero tante persone, uomini e donne, talvolta sconosciuti, che avevano accompagnato Gesù in quegli anni. Alcune di quelle donne, come Maria Maddalena e Maria, madre di Giacomo e Giuseppe, qui ricordate, seguivano Gesù e lo servivano da quando egli era in Galilea. Ma molte altre si erano comunque unite al gruppo dei discepoli ed erano salite con lui a Gerusalemme. C'erano poi, come abbiamo visto, addirittura uomini eminenti in Israele, come Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, che erano diventati discepoli di Gesù, e proprio loro sono stati gli ultimi a mostrare affetto verso Gesù proprio nella sua sepoltura. Quindi possiamo dire che anche se molti giudei, spinti da una parte importante dei loro capi, rifiutarono Gesù, ce ne furono tanti altri che non lo fecero. Dire che gli ebrei in generale hanno rifiutato il Messia è profondamente sbagliato. Infatti ci furono ebrei che lo rifiutarono, così come ce ne furono altri che invece diventarono suoi discepoli. Questo è molto significativo. Se non fosse stato così, la buona notizia inerente a Gesù non sarebbe mai giunta fino a noi. Forse non ci avete mai pensato. Se non ci fossero stati degli ebrei che hanno seguito il loro Messia Gesù, proprio come avevano fatto quelle donne, o come avevano fatto, seppur in segreto per un certo tempo, Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, e come avevano fatto tanti altri discepoli di cui nemmeno conosciamo il nome, come sarebbe mai arrivata la buona notizia di Gesù fino a noi, stranieri che non potevamo neanche sapere chi o cosa fosse il Messia? Mentre penso a ciò che hanno fatto Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, i discepoli che non ti aspetti, prendendosi cura del corpo di Gesù per seppellirlo, non posso fare a meno di pensare alla grande quantità di ebrei che, come loro, aspettavano il regno di Dio. E anche se con grande difficoltà e timore, anche negli anni a seguire riconobbero che Gesù era proprio quello che diceva di essere, il Messia, il re dei giudei. Molti di loro, nei decenni seguenti, accettarono di essere perseguitati ed uccisi, affinché il messaggio del Vangelo giungesse anche fino a noi stranieri, anche a distanza di secoli. E per questo dobbiamo certamente essere riconoscenti. Sono proprio i discepoli che non ti aspetti, quelli meno conosciuti, quelli che sono stati più vicini al Maestro in quelle ore, quelli che non se ne sono andati, ma si sono curati di dare degna sepoltura a Gesù. Sono convinto che anche oggi ci sono molti discepoli di Gesù che non sono particolarmente in vista, ma quando il Signore ha bisogno di loro, essi sono proprio i discepoli che non se ne vanno, quelli più coraggiosi e più vicini a Lui fino alla fine. Spero proprio che anche tu ed io possiamo essere tra questi. Grazie a tutti, alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Torno ancora ai tempi lontani, quando i figli erano piccoli, ma mi pare che sia anche una caratteristica delle persone anziane: ricordano meglio la roba passata che quella presente. Perciò vi racconto un piccolo episodio che è successo. Ricordo molto bene che i bambini, quando volevano dire qualche cosa proprio di preciso o volevano essere sicuri che il fratello avrebbe mantenuto la promessa, dicevano: "Prometti?" E se l'altro rispondeva: "Prometto", non c'erano più discussioni. Anche quando raccontavano qualche cosa che sembrava un po' esagerato: "Prometti?" "Prometto". Era il loro modo di evitare incomprensioni future. Ma era interessante che avessero deciso di dare tanta importanza alla parola promessa e al verbo promettere. Le promesse sono molto importanti e Dio ne fa e ne mantiene, sia che prometta cose buone che cose cattive. Gli uomini, i politici, i commercianti ne fanno migliaia di promesse e spesso non hanno nessuna intenzione né di ricordarle né tantomeno di mantenerle. Per noi però, che amiamo il Signore, le promesse dovrebbero essere importanti. Con i figli, mio marito e io abbiamo sempre cercato di promettere delle cose che sapevamo di poter mantenere, oppure di formularle in modo da poterci salvare in angolo. Tipo: "Se tutto va bene, faremo, se è possibile, se il tempo è buono, non sarà né domani né dopodomani, ma appena possibile", e così mettevamo le mani avanti. E siamo riusciti a funzionare abbastanza bene se le promesse erano molto grosse o se impegnavano varie parti, le mettevamo per scritto, tenendo conto che per i bambini erano cose molto solenni. I bambini hanno una memoria da elefanti, e voi che avete figli o nipoti lo sapete. Ricordo un dialogo con uno dei nostri una sera mentre ero andata a fare il giro della buonanotte. Uno fa: "Mamma, ti ricordi quella volta che siamo andati al mare?" "Sì, è stato molto bello." "E ti ricordi quella volta che io ho voglia di un gelato mentre eravamo nel canotto?" "Veramente no, ma in ogni modo il canotto non è un posto dove si possano comprare gelati." "È vero, ma tu mi hai detto che forse lo potevamo comprare la sera." "E non l'abbiamo comprato?" "Sì, ma non era veramente un gelato, era un ghiacciolo, perché i gelati erano finiti." "E allora?" ho chiesto io. "Allora hai detto che il gelato lo avremmo comprato un'altra volta." Io l'ho guardato e ho detto: "Ma non, da allora non abbiamo mai più comprato un gelato?" "Sì, ma non sono proprio sicuro che fosse quel gelato." "Probabilmente lo era", ho detto in modo conciliante. "In ogni caso, se non lo fosse stato, il prossimo gelato sarà proprio quello che ti avevo promesso mentre eravamo in canotto al mare." Però ho messo da parte la lezione. I nostri figli ci prendono alla lettera. Se promettono un gelato, è bene che sia un gelato e non sia un ghiacciolo. Per loro si tratta di una cosa importante e noi la dobbiamo rispettare. E c'è un altro lato importantissimo della faccenda. Da come noi manteniamo le nostre promesse, loro si abituano a prendere sul serio anche le promesse degli altri e lì avranno alcune delusioni, ma anche le promesse di Dio, e lì non saranno delusi. Infatti, per loro, noi siamo la massima autorità che possono vedere. Se falliamo, se non manteniamo la parola, nella loro mente scade il rispetto per chi è più grande di loro e ha il diritto di dare loro degli ordini e di concedere loro qualcosa. Probabilmente, se oggi l'autorità è tanto in crisi, è anche perché noi genitori o nonni l'abbiamo minata col nostro atteggiamento superficiale. E se i figli di tanti credenti fanno oggi fatica a sottomettersi all'autorità di Dio, a quello che Lui dice nella Bibbia, probabilmente è anche perché non hanno visto in noi la prontezza all'obbedienza, la coerenza nella condotta e l'attenzione nel mantenere quello che avevamo promesso.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Tanto fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti all'appuntamento con Favole alla radio. Ascoltiamo subito quella di oggi.
4: Esopo in un arsenale. Un giorno Esopo, il famoso favolista, avendo del tempo libero, andò a visitare un arsenale. Gli operai cominciarono a prenderlo in giro, cercando di provocare le sue risposte. Allora Esopo narrò loro una favola e disse che nei tempi antichi esistevano solo il caos e l'acqua. Ma Zeus, che voleva far emergere anche l'elemento terrestre, esortò la terra a ingoiare in tre sorsi tutto il mare. Quella col primo sorso fece uscire fuori le montagne, col secondo le pianure. Se poi, proseguì Esopo, le sembrerà opportuno assorbire col terzo sorso tutta l'acqua, la vostra arte non sarà più di nessuna utilità. La lezione che possiamo trarre dalla favola è che non bisogna sbeffeggiare coloro che sono più in gamba di noi se non vogliamo attirarci in modo inconsapevole molestie più gravi.
3: Esopo, come sappiamo, era uno schiavo, perciò è probabile che più di una volta gli sia successo di essere sbeffeggiato, come nell'episodio che abbiamo appena ascoltato. La sua umile posizione sociale, il suo aspetto fisico, sembra infatti che fosse zoppo e anche deforme, potevano facilmente attirargli il disprezzo di chi valuta le persone secondo quella che è l'apparenza e non per il loro valore intrinseco. L'uomo di oggi, come sappiamo, non è cambiato. Anche noi tendiamo a valutare le persone dal loro aspetto fisico o dalla posizione sociale che hanno raggiunto, oppure ancora possiamo dire dall'involucro che le racchiude piuttosto che dal valore che hanno per Dio. La valutazione che Dio fa infatti è completamente diversa. Nella Bibbia leggiamo che l'Eterno non guarda a quello cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda all'apparenza, ma l'Eterno riguarda invece al cuore. Inoltre, disprezzare gli altri è anche sintomo di orgoglio e il Signore stigmatizza con espressioni molto forti questo peccato. Vediamone alcune. Io odio la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. La superbia precede la rovina e l'alterezza dello spirito precede la caduta. Ecco, allora, disprezzare gli altri significa, in ultima analisi, disprezzare il Creatore. Chi beffa il povero oltraggia colui che l'ha fatto. Chi si rallegra dell'altrui sventura non rimarrà impunito, come ci ricorda il libro dei Proverbi. L'uomo è sempre stato attratto dalla pompa e dalla magnificenza. Gesù, il Figlio di Dio, quando scese su questa terra, scelse invece la povertà e l'umiltà. Il profeta Isaia ancora una volta ci dice che non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Era un uomo di dolore, un uomo familiare con il patire, e per questo gli uomini lo disprezzarono e l'abbandonarono. Non si resero conto che egli aveva lasciato la gloria proprio per loro, per caricarsi dei loro peccati, per prendere su di sé il castigo che meritavano e dare loro pace. Ecco, se, come diceva Esopo, chi disprezza gli altri si attira gravi molestie, per chi disprezza allora il Figlio di Dio, che è l'unica via di salvezza per l'umanità, resta soltanto ciò che la Bibbia definisce una terribile attesa del giudizio e dell'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Ecco, non esiste altra alternativa. Chi rifiuta Gesù come Salvatore lo incontrerà un giorno come giudice. E ancora una volta, vale la pena di pensarci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Dio dirige i miei affari.
2: Nona puntata.
3: È davvero straordinaria la storia di Roberto Il Turno, il ricchissimo industriale americano che dichiara di aver preso Dio come socio. Infatti egli afferma che ciò che possiede gli è stato dato da Dio e quando dà per l'opera del Signore il 90% dei guadagni, dice che in fondo non fa altro che rendere al Signore ciò che gli appartiene. Egli non si chiede quanto dà al Signore, ma quanto tiene per sé di ciò che il Signore gli ha dato. Però è arrivato a queste convinzioni dopo aver lottato duramente con se stesso e con il proprio egoismo. Il Signore ha operato pazientemente nella vita di questo suo servo e i risultati sono stati grandi. Egli vorrebbe fare la stessa cosa con ognuno dei suoi figli se solo gli fossero sottomessi. Quest'oggi vi presentiamo la nona puntata della sua storia. L'associazione dei Gedeoni nacque nel 1898 quando tre cristiani in viaggio d'affari si incontrarono nella camera di un albergo. Compresero che sarebbe stato utile raggruppare i cristiani che devono viaggiare per affari, per aiutarli a cercare di portare a Cristo i loro amici. Dopo aver pregato, fondarono l'associazione dei Gedeoni, che in seguito divenne internazionale e che comprende circa 5.000 membri attivi e un uguale numero di aderenti. Il suo scopo è quello di distribuire Bibbie negli alberghi, negli ospedali, nelle prigioni e nelle scuole pubbliche. Al 41esimo convegno dell'Associazione dei Gedeoni, nel 1940, Robert Le Turno ne fu nominato presidente internazionale. È interessante sentire da Robert come è entrato a farne parte. Quando abitavo a Stockton c'erano dei giovani che facevano parte dei Gedeoni e avevano l'abitudine di venirmi a trovare quando erano in città. Uno di loro, che conoscevo da quando ero bambino, mi aveva più volte invitato a prenderne la tessera di membro attivo a vita. Per far questo bisognava però versare un contributo all'associazione e io non mi decidevo mai a farlo. Passarono così degli anni, infine proprio in piena crisi finanziaria, mentre ero sull'orlo del fallimento, Sam Fulton, che più tardi sarebbe divenuto presidente dell'opera, mi telefonò per invitarmi ad una riunione. E mi disse: «Robert, abbiamo scoperto qualche Gedeone in questa città e ci riuniremo questa sera. Devi venire anche tu». Mi venne subito in mente la storia della tessera, sempre in sospeso, e la mia promessa non mantenuta. Così risposi che andava bene, ci sarei andato. Avemmo una riunione con una dozzina di amici che si interessavano all'opera. Fu discussa la creazione di un gruppo nella nostra città e Dio parlò al mio cuore. E sentii quasi la voce del Signore che mi diceva: «Che ne è della promessa che hai fatto di unirti ai Gedeoni?» E io rispondevo: «Sì, Signore, ma quest'anno è il peggiore di tutti». Ma la sua voce continuava: «Sai perché ti trovi in questa situazione?» Allora dovetti convincermi e dissi: «Va bene, Signore, non so come farò, ma troverò il denaro in un modo o nell'altro». Così riuscii a dare la mia quota e quel denaro non mi è mai mancato. Ecco qualche parte del discorso che Robert Le Turno pronunciò quando fu eletto presidente dei Gedeoni. È senz'altro giunto il momento di mobilitare tutte le forze cristiane di questo mondo. Degli eserciti di credenti dovrebbero levarsi e mettersi al lavoro per portare le nazioni a Dio. Dovremmo servirci della Bibbia, che è la parola di Dio vivente ed efficace, più penetrante di una spada a due tagli. In altri tempi Dio ha chiamato certi uomini a un compito ben definito, e io credo che oggi

troviamo reazioni di sorpresa. Siamo ascoltati, perché nessuno può dire, come qualche volta è detto ai pastori, sono pagati per questo. Quando vendiamo delle macchine, dobbiamo dimostrare ai clienti che esse funzionano. Così, perché l'Evangelo faccia presa su questo mondo incredulo, noi laici dobbiamo essere una dimostrazione della sua potenza, tanto nella vita come nelle parole. La gente del mondo immagina che l'Evangelo non sia che una teoria, sta a noi dimostrarne il valore pratico. L'esperienza quotidiana di molti di noi prova che la nostra fede e gli affari possono andare insieme. Il fatto che Dio chiami un numero crescente di industriali a rendere testimonianza della potenza del Vangelo è molto incoraggiante. È molto importante diffondere la Bibbia, che è veramente l'armatura della nostra civiltà. Domandiamo a Dio l'aiuto per questo e mettiamoci seriamente al lavoro. A Roberto piace far vedere che il cristianesimo e gli affari sono due cose che si accordano perfettamente, se diamo loro questa possibilità. C'è troppa gente che pensa di non poter mettere alcun rapporto fra il lavoro e la fede cristiana. Quanto a lui, invece, è convinto che Dio ha un compito speciale per ognuno, per il capo di industria e per il capo servizio, per l'impiegato e per il rappresentante. Ed è convinto che queste persone, come laiche, hanno delle occasioni di annunciare l'Evangelo che il pastore non può avere. Roberto illustra sovente i suoi sermoni con delle esperienze personali. Eccone un esempio. Qualche tempo dopo aver detto a Dio «Voglio essere il tuo uomo d'affari e servirti in questo modo», le cose cominciarono ad andare meglio e io desideravo che mi fosse offerto un lavoro importante che potesse rendermi molto. Mi ero messo in contatto con una ditta della California, ma non avevo ancora avuto una risposta definitiva. Cominciai allora a pregare con ardore: «Signore, fa decidere il direttore di quella ditta ad affidarmi il lavoro, così potrò guadagnare qualcosa e andare avanti». Mia moglie si compiace di sentirmi raccontare questa storia perché non ha mai dimenticato l'aria desolata che avevo quando tornai a casa dicendo che non avevo ottenuto il lavoro che attendevo. Il mattino seguente uscii con il mio trattore chiedendomi che cosa avrei fatto. Mi venne incontro un contadino che mi disse: «Vorrei dissodare il mio terreno e sono sicuro che lei col suo trattore potrebbe far più presto e che mi costerebbe di meno». L'idea non mi andò particolarmente a genio, io aspettavo un lavoro importante, non un lavoro di mezza giornata. Poi, siccome l'uomo insisteva, mi lasciai convincere. Chiesi però un prezzo abbastanza alto che tuttavia egli accettò. Non avevo ancora finito che un altro contadino venne a chiamarmi. Per farla breve, feci quel lavoro per 4 mesi consecutivi e guadagnai esattamente il doppio di quanto mi sarebbe stato pagato il lavoro che avevo tanto desiderato. Dio mi aveva ancora una volta risposto a suo modo.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Nel capitolo 4 del libro dell'Apocalisse siamo stati portati nella scena celeste, in cui Giovanni contempla il trono di Dio, i cherubini intorno al trono che adorano Dio e i 24 anziani che rispondono a questa adorazione. Nel capitolo 5 abbiamo visto il libro, o il rotolo, con i 7 sigilli nella mano destra di colui che siede sul trono, il rotolo che è l'atto di proprietà della terra, un angelo che proclama chi è degno di prendere il rotolo e di sciogliere i suoi sigilli. Riconosciamo che nessun uomo è degno, nessun uomo può riscattare la terra. E Giovanni, davanti alla prospettiva della terra che non può essere riscattata, inizia a piangere, finché un anziano non gli dice: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda ha vinto per prendere il rotolo e sciogliere i suoi sigilli. Così vediamo Gesù che si fa avanti e prende il rotolo, e sentiamo la reazione prima di tutto dei riscattati, della Chiesa, che canta della sua redenzione per mezzo del suo sangue, e che lui è degno di prendere il libro e di scioglierne i sigilli. E poi sentiamo gli angeli, 100 milioni, più milioni di milioni, che si aggiungono al coro rivolto all'agnello e a colui che siede sul trono. Poi nel capitolo 6 vediamo che inizia a sciogliere i sigilli di questo rotolo, e mentre scioglie i sigilli del rotolo vediamo che iniziano ad aver luogo dei giudizi sulla terra. Il primo sigillo porta alla manifestazione dell'Anticristo, il cavallo bianco e il suo cavaliere. Il secondo sigillo porta guerre e desolazioni. Il terzo porta la carestia e il quarto la morte. E vediamo che con i primi 4 sigilli, con i 4 cavalieri dell'Apocalisse, come vengono chiamati, viene distrutto un quarto della popolazione della terra. Il quinto sigillo ci presenta una moltitudine di persone che stanno sotto l'altare di Dio, che sono salvate durante la grande tribolazione. Esse chiedono a Dio: quanto dovremo aspettare ancora prima che Dio faccia vendetta di coloro che abitano la terra e che ci hanno uccisi? Quanto prima che Dio faccia vendetta sulla terra? E viene detto loro che devono aspettare ancora un po', finché il loro numero non sia completato, e vengono date loro delle vesti bianche, e quindi vengono consolati. Con il sesto sigillo vediamo un terribile e catastrofico giudizio sulla terra, descritto nel libro di Gioele, descritto in Isaia, descritto da Gesù: le stelle che cadono dal cielo, le isole che vengono spostate, la superficie della terra che viene mutata in senso geografico a causa di questo cataclisma. Ora arriviamo al capitolo 7. E prima che viene aperto il settimo sigillo, abbiamo ora una sorta di piccola parentesi, in cui Giovanni vede questi 4 angeli che trattengono i venti della terra, in modo che non soffino sulla terra, né sul mare, né su alcun albero. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai 4 angeli, ai quali era stato dato di danneggiare la terra ed il mare, dicendo: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato i servi del nostro Dio sulle loro fronti. Ora sappiamo che durante la grande tribolazione, o durante questo periodo di 7 anni, solo 3 anni e mezzo di questi sono definiti la grande tribolazione. Ora, durante i primi 3 anni e mezzo di questo periodo, quando l'Anticristo stabilirà il suo potere, il suo regno, che Dio manderà 2 testimoni, che saranno presentati nel capitolo 11, che renderanno testimonianza per 42 mesi, o 3 anni e mezzo. E durante il tempo della loro testimonianza, essi chiuderanno il cielo in modo che non pioverà durante il tempo in cui testimonieranno. Questa mancanza di pioggia, naturalmente, sarà uno degli strumenti che produrrà questa carestia che abbiamo nel terzo sigillo. Potrebbe essere che il trattenere venti da parte di questi 4 angeli è ciò che fa cessare la pioggia. Vedete, noi abbiamo un ciclo dell'acqua, in cui le acque degli oceani evaporano nell'atmosfera e vengono portate da venti sulla terra. E quando le nuvole iniziano a raffreddarsi, i gas si condensano e diventano pioggia che cade sulla terra. Quindi la terra è bagnata grazie a questo ciclo dell'acqua. È un meraviglioso piano ingegneristico di Dio per bagnare la terra. Ma se i venti vengono trattenuti, allora l'acqua che evapora nell'atmosfera non viene portata sulla terra e probabilmente rimane sospesa nell'atmosfera stessa, di nuovo causando alcuni interessantissimi fenomeni atmosferici, perché l'acqua rimarrebbe di nuovo sospesa in grande concentrazione nell'atmosfera. Così qui ci sono quattro angeli che stanno ai quattro angoli della terra, e la parola angoli è probabilmente una cattiva traduzione. La parola in greco è tradotta al presente in quadranti, e abbiamo parlato dei quattro quadranti della terra, e cioè il nord, l'est, il sud e l'ovest. Così abbiamo il vento del nord, il vento dell'est, il vento del sud e il vento dell'ovest, i quattro quadranti della terra. Ci sono persone che cercano sempre di trovare delle pecche nella Bibbia e dicono che la Bibbia sta qui riflettendo la superstizione o la credenza del tempo, perché dice i quattro angoli della terra. Quindi evidentemente Giovanni credeva che la terra fosse piatta e che avesse i quattro angoli della terra, e così porta avanti una teoria sbagliata. E di conseguenza non puoi credere nella Bibbia, perché ha degli errori, come questo dei quattro angoli della terra. Beh, ho visto un cartello che diceva che i Marines sono ai quattro angoli della terra, quindi non puoi credere nemmeno al Dipartimento della Difesa, perché non si sono accorti che la terra è rotonda, pensano che abbia quattro angoli. No, l'idea è quella di quadranti, nord, est, sud e ovest. Ma cosa molto interessante, i fisici e tutti gli altri ora dicono che ci sono davvero quattro angoli sulla terra. La terra non è in realtà rotonda. I poli sono in qualche modo schiacciati in modo da creare un rigonfiamento all'altezza dell'equatore. Quindi la Terra ha più una forma ellittica, ma il rigonfiamento in realtà crea quattro angoli della Terra. E questa è una delle ultime affermazioni fatta da chi studia queste cose. Ma qui parla di quattro quadranti, quattro venti, il vento del nord, dell'est, del sud e dell'ovest. E per me è molto interessante che questi angeli, e devono essere delle creature davvero molto affascinanti, hanno il potere di trattenere i venti in modo da non farli soffiare. Eccoli qui che trattengono i venti. Ma quest'altro angelo che sale dall'est, avendo il sigillo del Dio vivente, grida a gran voce ai quattro angeli a cui è stato dato di danneggiare la terra e il mare. Dice: non danneggiateli finché non abbiamo segnato i servi del nostro Dio sulle loro fronti. Quindi udì il numero di quelli che erano stati segnati o sigillati, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Ora è molto chiaro, non è vero? Quanti vengono segnati? 144.000. Chi sono? Persone di tutte le tribù di Israele. Non potrebbe essere più chiaro di così. Ora molte persone hanno difficoltà con il libro dell'Apocalisse perché dicono: beh, non potete capirlo. Vedete, i 144.000 non sono in realtà 144.000. È un numero simbolico, di 12 volte 12.000, e 12 è il numero del governo umano. E iniziano a spingerlo sempre più in là, sempre più in là. Così significa che un uomo regnerà per un mese durante 1000 anni dell'era del regno, e ogni genere di strane speculazioni. Naturalmente i testimoni di Geova pensano: ehi, noi siamo i 144.000. E Herbert Armstrong, nella sua Verità per il mondo di domani, dice: no, noi siamo i 144.000. E se tu raddoppi o triplichi la decima che versi alla Chiesa di Dio, anche tu potrai diventare uno dei 144.000, la cerchia ristretta. E quando arriverà il momento preciso, ti spediremo un telegramma, in modo che tu potrai volare in questo deserto dove abbiamo preparato il necessario per la sopravvivenza di questi 144.000. Così loro dicono di essere i 144.000. Come i testimoni di Geova dicono di essere i 144.000. E molti altri gruppi hanno cercato di attribuirsi questa identità. Ma ovviamente per fare questo devi ignorare quello che dice il testo. E devi iniziare a leggere questo testo e dire: beh, Dio non voleva dire questo. È un parlare simbolico, in senso spirituale. E noi siamo l'Israele spirituale. E io sono della tribù di Asher spirituale, o di Beniamino, eccetera. Ma è proprio per evitare questo genere di speculazioni che il Signore ha elencato le 12 tribù. Ora voi sapete benissimo che in realtà ci sono 13 tribù, non è vero? Vi ricordate quando Giacobbe va da Giuseppe in Egitto, dopo aver pensato per anni che era morto? Ora scopre che è vivo ed è uno dei capi d'Egitto. Giacobbe, quest'uomo anziano, va da Giuseppe e quando Giuseppe va a trovare suo padre Giacobbe, porta i suoi due figli Efraim e Manasse. E Giacobbe dice a Giuseppe: questi due figli sono miei. Ogni altro figlio che ti nascerà dopo questi potrà essere tuo, ma questi due sono miei. E ha reclamato i due figli di Giacobbe, Efraim e Manasse. Così Efraim e Manasse sono diventati entrambi delle tribù di Israele. E quindi la tribù di Giuseppe è divisa in due, la tribù di Efraim e la tribù di Manasse. Così la tribù dei Leviti è diventata la 13ª tribù. Ma in genere non veniva numerata tra le tribù. Ad esempio, nella suddivisione del paese non c'è stata una parte per Levi, perché il Signore era la loro parte. Quindi il paese è stato suddiviso in 12 parti, una per ciascuna tribù, e Efraim e Manasse hanno ricevuto entrambi la loro assegnazione. Ora, di regola, non si legge della tribù di Giuseppe, perché è stata divisa in due tribù. Qui troviamo la tribù di Giuseppe e la tribù di Manasse. Quindi quando si riferisce alla tribù di Giuseppe, senza dubbio è la tribù di Efraim, perché Manasse anche è elencato tra quelli che vengono sigillati, i 12.000 qui nel capitolo 7. Ora la cosa interessante è che qui viene elencata anche la tribù di Levi, ma viene omessa la tribù di Dan. Dan è stata la prima tribù a darsi all'idolatria. Se andate nel Tel di Dan, nel nord di Israele, oggi hanno riportato alla luce una grande area di adorazione pagana, perché la tribù di Dan è stata leader nell'idolatria, è stata la prima tribù a darsi all'idolatria. E questa potrebbe essere la ragione per cui Dio non li ha sigillati, per sfuggire ad alcune delle cose che succederanno nel periodo della grande tribolazione. Scopriremo, andando avanti nel libro, che i 144.000 che vengono sigillati saranno divinamente protetti da molti dei giudizi che si abbatteranno sulla terra. Così 12.000 per ciascuna tribù. La tribù di Giuda che viene elencata per prima, perché Ruben ha perso la sua primogenitura. Quando è andato a stare con la concubina di suo padre ha perso la sua primogenitura, che è stata data a Giuda. E a Giuda è stato dato lo scettro, in modo che dovesse essere Giuda la tribù regnante. E naturalmente sappiamo che Davide è venuto dalla tribù di Giuda, e che più avanti Gesù, che era quella radice di Giuda, il germoglio di Jesse, la radice di Jesse che sarebbe uscito da Giuda, il leone della tribù di Giuda. Così la tribù di Giuda viene elencata per prima. E poi Ruben, il figlio maggiore che ha perso il suo rango, poi Gad e tutti i figli, 12.000 per ogni figlio. Così questi 144.000 ora sono stati sigillati. Più avanti li rincontreremo e vedremo come saranno protetti dai vari giudizi che verranno. Verso 9. Dopo queste cose io vidi, ed ecco una grande folla che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, coperti di vesti bianche, e avevano delle palme nelle mani. E gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. È interessante, sono vestiti di bianche vesti, hanno in mano delle palme. E cosa gridano? La salvezza. Ora ci ricordiamo di un'altra folla con le palme in mano, e hanno gridato la stessa cosa. Osanna significa salvezza, o salva ora, letteralmente. Gridavano: la salvezza appartiene al nostro Dio. Quindi ci sono molte somiglianze tra questa folla e quella folla sulla strada di Betania a Gerusalemme, nel giorno in cui Gesù ha fatto la sua discesa dal Monte degli Ulivi su di un asino. E i discepoli agitavano i rami di palma, e la folla diceva: Osanna, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Salvezza, salvezza, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Così qui c'è una folla in cielo, un gran numero di persone. Ad ogni modo questi vengono da tutto il mondo, da tutte le differenti razze, i differenti gruppi etnici. Il loro grido è lo stesso: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono Dio, dicendo Amen. La benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza appartengono al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Ora, quando la Chiesa canta il suo canto di redenzione, verso 9 del capitolo 5, loro cantavano un nuovo cantico dicendo «Tu sei degno», e gli angeli rispondono a questo cantico adorando e dicendo «Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione». Qui la stessa cosa, con un paio di differenze. Nel cantico della Chiesa loro parlano di ricchezze, perché, cosa abbastanza interessante, il Signore ci considera il suo tesoro. Paolo prega per gli Efesini che possano ricevere uno spirito di sapienza e di rivelazione e che possano conoscere le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, o che possano conoscere quanto valgono per Dio. Vi ricordate la parabola di Gesù riguardo al regno dei cieli, simile ad un uomo che va in un campo e scopre un tesoro, e per la gioia che ne ha, va e vende tutto per poter comprare il campo e avere il tesoro. Ora il campo, dice Gesù, è il mondo, e lui è quello che ha dato tutto. Lui ha dato la sua vita per acquistare il mondo in modo da poter avere il tesoro. Quindi, se solo sapeste, dice Paolo, quanto valete per il Signore, come vi considera un tesoro. E Pietro dice, noi siamo il suo tesoro particolare. Beh, è particolare per me che Dio trovi un tale valore in me, che Dio mi consideri un tesoro, ma noi siamo la sua eredità. Così ricchezze, quando la Chiesa canta il suo cantico. Noi siamo la sua eredità, le sue ricchezze. Quando questo gruppo canta, il ringraziamento viene sostituito alle ricchezze. E questa è la differenza nella risposta tra i due gruppi. Perché quando gli angeli rispondono al secondo gruppo, la risposta non è relativa alle ricchezze, ma al ringraziamento. Una piccola interessante differenza. Sono gruppi diversi. Non vediamo la Chiesa qui nel capitolo 7, ma vediamo quelli che nel capitolo 6, sotto il quinto sigillo, vengono martirizzati durante la grande tribolazione per la loro testimonianza, che gridano vendetta su quelli che abitano la terra, a cui vengono date delle bianche vesti e a cui viene detto di aspettare ancora un po' di tempo finché il loro numero non sarà completo. Essi dicono, fino a quando aspetti, o Signore, che sei il santo e il verace, prima che possiamo entrare in cielo? Il Signore dà loro delle bianche vesti e dice, aspettate finché non sarà completo il vostro numero, e allora potrete entrare. Ora vediamo che il loro numero è completo, e li vediamo entrare nella scena celeste. E questo in realtà ci porta direttamente alla fine. Nel capitolo 7 c'è questa piccola parentesi, che ci prende e ci porta a vedere l'intera scena, e poi tornerà di nuovo ai sigilli nel capitolo 8. Quindi questa è solo una piccola visuale parallela, un piccolo segmento che va direttamente alla fine. Così gli angeli rispondono al loro cantico di salvezza adorando Dio e attribuendo a Dio la benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Ora uno degli angeli fa a Giovanni una domanda retorica, dicendo chi sono costoro che sono coperti di bianche vesti e da dove sono venuti? Chi sono, Giovanni, e da dove vengono? Ed è una domanda retorica, volta ad aprire la porta per una risposta. Non è che sta veramente cercando una risposta da Giovanni, ma è volta ad aprire la porta per dare la risposta a Giovanni. Ed io gli dissi, dice Giovanni, Signore mio, Curios, spesso tradotto Signore, tu lo sai. Egli allora mi disse, costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Per questo essi sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono dimorerà tra di loro. Ora vediamo che alla fine queste persone dovranno ricevere tutti i diritti e i privilegi del popolo riscattato di Dio, la Chiesa. Ma al momento, prima non era permesso loro di salire nella scena celeste, nel capitolo 6, quinto sigillo. Ma ora che entrano con la possibilità di servirlo nel suo tempio giorno e notte. mentre la Chiesa sta regnando con Lui. È la promessa per la Chiesa che avrebbe regnato con Lui. A colui che ci ha amato e ci ha comprato con il suo sangue, e noi regneremo con Lui. Questi ora lo servono, lì nel Tempio di Dio, e colui che siede sul trono dimorerà tra di loro. Ora essi escono dalla grande tribolazione, il che significa che essi sono stati senza dubbio martirizzati durante questo periodo di tribolazione. Leggeremo che quando l'Anticristo prenderà il sopravvento, lui porterà un nuovo sistema economico che richiederà che ognuno riceva un marchio, e nessuno potrà comprare o vendere senza questo marchio. Comunque, chi prenderà il marchio sarà destinato ad un futuro eterno senza speranza. Nessuna speranza di salvezza per chiunque prende il marchio della bestia. Quindi avranno potere di mettere a morte tutti quelli che rifiuteranno di prendere il marchio. Naturalmente, non potendo comprare né vendere, è facile morire presto di fame. Così un gran numero di persone sarà salvato dopo che la Chiesa è stata rapita. Ora c'è un'indicazione che quelli che saranno salvati dopo il rapimento sono quelli che non hanno mai sentito prima l'Evangelo. Questa indicazione viene da Paolo, che scrivendo ai Tessalonicesi nella sua seconda epistola, parlando della venuta dell'Anticristo, dice: perché non hanno voluto credere nella verità, Dio manderà loro efficacia di errore perché credano ad una menzogna. Quindi quelli che hanno coscientemente e volontariamente rigettato la verità, che è in Gesù Cristo, quando verrà l'Anticristo, lui porterà un grande inganno, e Dio permetterà che essi siano ingannati, perché non hanno voluto accettare la verità. Ma ci sono forse 2 miliardi di persone sulla terra oggi che non hanno mai ascoltato il messaggio della salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Durante questo periodo di tempo, il messaggio della salvezza sarà dichiarato dai 144.000 che sono stati sigillati. Sarà dichiarato anche da degli angeli che voleranno attraverso i cieli. E tra questi 2 miliardi di persone che non hanno mai ascoltato della grazia salvifica di Dio per mezzo di Gesù Cristo, ce ne saranno molti che accetteranno la testimonianza e il messaggio dei 144.000 e degli angeli, e saranno salvati, martirizzati e portati nella scena celeste. Un gran numero che nessuno può contare, ci viene detto, da tutte le parti del mondo, da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Così un interessante gruppo in cielo. Giovanni non li riconosce. Se fossero stati la Chiesa, quando l'anziano dice chi sono questi e da dove vengono, Giovanni avrebbe detto: beh, questa è la Chiesa, io li conosco, faccio anch'io parte di questo gruppo. Ma non li riconosce, perché è una moltitudine di salvati che non sono la Chiesa. Quindi per Giovanni è un mistero, ma il mistero viene spiegato dall'anziano. Sono venuti dalla grande tribolazione. Sono stati martirizzati durante il periodo della grande tribolazione. Hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Ora, essi non avranno più fame né sete. Andando avanti nei prossimi giudizi di Dio che si abbatteranno sulla terra, scopriremo che le riserve di acqua fresca verranno inquinate. Così gli uomini avranno una reale scarsità d'acqua. Non solo, se non piove per 3 anni e mezzo, anche questo contribuirà a far esaurire l'acqua. Immaginate quello che potrebbe succedere qui nella California meridionale se non piovesse per 3 anni e mezzo. Non ci vorrebbe molto per terminare le nostre riserve. Ci sarebbe una terribile carestia a causa della mancanza di pioggia, della siccità. I raccolti andrebbero persi, ma essi non avranno più fame. Sono passati attraverso la fame nel tempo della tribolazione sulla terra. Sono passati attraverso la sete. Non li colpirà più il sole né arsura alcuna. Dio darà potenza al sole per ustionare gli uomini che abitano sulla terra, perché l'agnello che è in mezzo a loro li pascerà e li guiderà alle vive fonti delle acque, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Ora questa piccola parentesi termina, e così torniamo al rotolo con i 7 sigilli. L'atto di proprietà della terra che Gesù ha aperto per dimostrare il suo diritto di riscatto. E quando egli aprì il 7° sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Il silenzio può essere certe volte qualcosa di spaventoso, specialmente in una grande folla di persone. Guardate cosa fa il silenzio per 15 secondi. Sembra quasi espandersi. Tutto è calmo. È in un certo senso qualcosa di spaventoso. E lì in cielo, con grandi folle che cantano e adorano, e vedendo tutta questa intensa attività lì, e all'improvviso si fa silenzio quando viene aperto questo settimo sigillo. È in un certo senso qualcosa di spaventoso. Ora dal settimo sigillo procedono altri sette giudizi, le sette trombe. In questi spettacoli pirotecnici durante il 4 luglio si vedono questi razzi che scoppiano e fanno una grande fiammata, ma subito c'è un altro scoppio. Non appena il primo inizia a scomparire viene fuori il secondo con un'altra fiammata. Beh, questo è quello che abbiamo qui. Viene aperto il settimo sigillo e puff, ecco una seconda serie di sette giudizi. Dai sette sigilli ora scoppiano fuori le sette trombe, e quando si arriva alla settima tromba, allora scoppiano fuori le sette coppe dell'ira di Dio, che completano le piaghe. E così il silenzio dello spazio di circa mezz'ora in cielo, proprio prima che ci sia questa seconda serie di giudizi. Ed io vidi sette angeli che stanno davanti a Dio, e furono date loro sette trombe. Ora sappiamo che ci sono i cherubini intorno al trono di Dio. Sono quattro. Satana un tempo era uno dei cherubini. Essi sembrano essere i più elevati degli esseri creati da Dio in forma angelica. Dopo di loro ci sono gli arcangeli. La Bibbia parla di due di essi. Michele, chiamato il grande principe, un arcangelo. E Gabriele, che quando si presenta al padre di Giovanni Battista, Zaccaria, dice: io sono Gabriele che sto alla presenza di Dio. Ci sono sette angeli che stanno lì alla presenza di Dio, che vengono mandati da Dio in particolari missioni. Ora in uno dei libri apocrifi, il libro di Enoch, e anche in Tobia, viene nominato anche Raffaele come uno dei sette angeli. In Enoch sono nominati Uriel e Sacral, e dice il nome di altri due, ma qui sono sette angeli che stanno davanti a Dio, e a loro vengono date sette trombe. Poi venne un altro angelo che aveva un turibolo d'oro, e si fermò presso l'altare, e gli furono dati molti profumi affinché le aggiungesse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. Io credo che quest'altro angelo è Gesù Cristo, e ora lo vediamo nella sua opera di mediatore lì in cielo, come nostro sommo sacerdote. Ora vi ricordate, sulla terra il sommo sacerdote entrava e offriva davanti al Signore sacrifici per il peccato. E nel tempio, giornalmente, il sacerdote entrava e prendeva questi piccoli bruciatori per l'incenso con i carboni presi dall'altare e li offriva, e il fumo dell'incenso saliva davanti all'altare, che si trovava fuori dal luogo santissimo. Lui entrava giornalmente per offrire questo incenso. Ora il tabernacolo terreno era un modello del cielo, come abbiamo detto. Così di nuovo ora vediamo la scena reale in cielo, di cui il tabernacolo terreno era modello. Ma vediamo quest'angelo, che come ho detto credo sia Gesù, con un turibolo d'oro, mentre aggiunge molti profumi o molto incenso alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che è davanti al trono, che è rappresentato dal propiziatorio del tabernacolo. E il fumo dei profumi, offerti con le preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo a Dio. Così qui ci sono le preghiere dei santi che vengono offerte di nuovo davanti a Dio come un profumo, come incenso. Ora abbiamo visto che questo è accaduto nel capitolo 5, quando l'agnello viene e prende il rotolo dalla mano destra di colui che siede sul trono, gli anziani prendono delle piccole coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e le offrono davanti al trono di Dio. È qui che la Chiesa scoppia dicendo: degno è l'agnello di prendere il libro. Ma si parla spesso delle nostre preghiere come un profumo d'odor soave davanti a Dio, che esse salgono a Dio come un profumo. Così qui di nuovo le preghiere dei santi che vengono offerte con del profumo davanti al trono. È possibile che queste siano le preghiere delle anime che stanno sotto l'altare, nel capitolo 5, e che dicono: fino a quando aspetti, o Signore, a vendicare il nostro sangue? Ora che Dio sta per versare la seconda serie di giudizi, queste preghiere dei santi che stanno chiedendo a Dio di vendicare il loro sangue contro quelli che sono sulla terra e che li hanno uccisi, è possibile che queste siano le loro preghiere che vengono offerte in questo momento. Indietro nel capitolo 5, quando Gesù prende il libro o il rotolo, Le preghiere che vengono offerte in quel momento sono le preghiere che noi abbiamo offerto quando abbiamo detto «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nel cielo». Le nostre preghiere verranno offerte in quel momento, perché quando prende il rotolo, quello è il regno che viene. Quella è la preparazione della terra per lo stabilimento del regno di Dio. Quindi in quel momento, quelle sono le preghiere che saranno offerte. Ora, mentre ci prepariamo a vedere questi giudizi, vengono offerte le preghiere di questi santi che chiedono vendetta contro quelli che li hanno uccisi. Quindi quelle saranno le preghiere che saranno offerte in quel momento. Mentre ora che ci prepariamo a vedere questi giudizi, vengono offerte le preghiere di questi santi che chiedono vendetta contro quelli che li hanno uccisi. Io prego spesso, Signore, quando ripulirai tutto questo macello? Sapete, no, la corruzione che è nel mondo, la gente corrotta che è nel mondo, la morale corrotta. E quando degli uomini rapiscono una piccola bambina di 3 o 4 anni, abusano di lei e poi la uccidono, io dico, Dio, quanto aspetterai prima di fare vendetta contro di loro? Porta il tuo giudizio contro di loro. Mi toccano molto queste cose. E prego davvero, Signore, per quanto ancora lascerai che vada avanti questa corruzione. Il giorno sta per arrivare. Dio giudicherà la terra. L'uomo non la passerà liscia con la sua iniquità. Quindi le preghiere dei santi sull'altare d'oro davanti al trono. E il fumo dei profumi, offerti con le preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo a Dio. Poi l'angelo prese il turibolo, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. E si fecero voci, tuoni, lampi e un terremoto. E i 7 angeli che avevano le 7 trombe si prepararono a suonare la tromba. E così vediamo una manifestazione spettacolare di lampi, tuoni e un terremoto che precedono il suono delle 7 trombe. E il primo angelo suonò la tromba e si fecero grandine e fuoco mescolati con sangue e furono gettati sulla terra. E la terza parte degli alberi fu interamente bruciata ed ogni erba verde fu interamente bruciata. C'è nel nostro sistema solare una fascia di asteroidi che suscita molta preoccupazione a molti scienziati e astronomi. Fuori Tucson, in Arizona, hanno installato il telescopio di Kitt. Anzi, è piuttosto un gruppo di telescopi lì sul Monte Kitt. E uno dei principali obiettivi della ricerca è quello di mappare, tracciare e ricercare gli asteroidi che rappresentano una reale minaccia per la Terra. Ci sono qualcosa come 2000 asteroidi già identificati, le cui orbite potrebbero portarli in rotta di collisione con la Terra. Ce ne sono altri 2000 che hanno una certa possibilità che le loro orbite li portino a contatto con la Terra. Gli scienziati stanno in realtà discutendo delle misure preventive da prendere nel caso scoprissimo che una delle traiettorie di questi asteroidi possa essere una seria minaccia, diciamo entro un anno. Stanno pensando di mandare una navetta spaziale per cercare in qualche modo di ridirezionare l'asteroide dalla propria rotta di collisione con la Terra. Perché l'impatto di un asteroide di 1 chilometro causerebbe maggiori danni fisici di qualsiasi guerra nucleare. L'unica cosa che non avrebbe sarebbero le radiazioni. Sappiamo che la Terra è stata spostata dal suo asse polare. Sappiamo che il nord, l'area del polo nord, il circolo polare artico, non è stato sempre il circolo polare artico. Non è stata sempre una vasta distesa ghiacciata. Non è stato sempre ricoperto di ghiaccio, perché lì nel ghiaccio hanno trovato dei mastodonti perfettamente conservati, congelati lì nel ghiaccio con della vegetazione tropicale nel loro apparato digerente. Molti scienziati ritengono che lo spostamento dell'asse polare possa aver avuto luogo come risultato di un asteroide che ha colpito la Terra. Credono che il cratere che si trova in Arizona, fuori da Winslow, che ha un diametro di quasi 5 chilometri, profondo più di 150 metri, che questo cratere si sia formato forse per l'impatto di un asteroide e che era largo abbastanza, se l'impatto è avvenuto nella giusta direzione, per far sobbalzare la Terra. Se prendi una palla che sta girando e improvvisamente colpisci quella palla con forza, puoi fermare la rotazione della palla o puoi far spostare la palla. Così un asteroide che colpisce la Terra potrebbe averla fatta spostare, e improvvisamente questi mastodonti, che vivevano 2000 chilometri al di sotto di questo ghiaccio polare artico, si sono congelati velocemente. La Terra si sposta in un momento di 2000 chilometri, e improvvisamente queste aree tropicali si ritrovano sotto la massa d'aria gelida del polo, e subito si ghiacciano in questo congelamento improvviso, perché si ritrovano in poco tempo sotto a questa massa d'aria artica. E credono che questa forse è la causa del fatto che questi mastodonti si trovino lì, lo spostamento del polo che ha luogo istantaneamente a causa dell'impatto di un asteroide. Ora hanno parlato di disintegrare un eventuale asteroide con una bomba atomica. Se ne vedono uno che sta per colpire, si va nello spazio. Ma poi hanno parlato del problema che se vai e fai saltare in aria l'asteroide, avrai diversi asteroidi che cadranno sulla Terra. Questo complicherebbe solo il problema. Ma stanno studiando dei metodi per far cambiare orbita all'asteroide in modo che non colpisca la Terra. È una grandissima preoccupazione per gli scienziati oggi. E stiamo spendendo milioni di dollari nella ricerca e nello studio per proteggere la Terra da questo genere di pericoli che esistono veramente. Le probabilità che un asteroide colpisca la Terra quest'anno sono 3 su 1 milione. Quindi non sono tante, ma ci sono. Questa possibilità esiste. Hanno colpito in precedenza. Gli scienziati ritengono che nel 1906 quella terribile catastrofe avvenuta in Siberia, che ha sradicato alberi enormi, li ha abbattuti come stuzzicadenti per diverse centinaia di chilometri, credono che sia stato con molta probabilità un asteroide. È qualcosa che è una minaccia e una grande preoccupazione. Ora potrebbe essere che studiando questi fenomeni che stanno accadendo in questi giudizi delle trombe, che queste cose avvengano come risultato dell'impatto di asteroidi. Vedete, l'ultimo asteroide che è andato vicino a colpire la Terra è stato nel 1937. Abbiamo quasi avuto una calamità. L'asteroide è passato a meno di 800.000 chilometri dalla Terra. Naturalmente noi lo stavamo monitorando e non sapevamo. A quel tempo non eravamo in grado con i computer di tracciare la traiettoria abbastanza precisamente da sapere se avrebbe colpito o no. Ma un sacco di persone pensavano che avrebbe colpito nel 1937. Quello è stato l'ultimo incontro ravvicinato che abbiamo avuto con un asteroide di qualsiasi dimensione. Naturalmente ci sono meteoriti che entrano nell'atmosfera da qualche parte intorno alla Terra. Questo è abbastanza comune. Ora quest'anno sta tornando la cometa di Halley. Dietro alla cometa di Halley c'è una coda fatta di quella che chiamano spazzatura spaziale, detriti. E ogni agosto abbiamo un meraviglioso spettacolo, generalmente intorno al 20-21 agosto, quando passiamo attraverso i detriti della coda della cometa di Halley, lasciati dalla sua ultima orbita intorno a questa direzione. E questa spazzatura che è lì nello spazio, ogni anno passiamo attraverso l'orbita, quando la Terra orbita intorno al Sole. Quando arriviamo a quel punto in cui si trova tutta questa spazzatura, vediamo quelle che chiamiamo stelle cadenti. E molte notti sono rimasto fuori a guardare queste stelle cadenti. È davvero un'esperienza bellissima. Ora la cometa di Halley probabilmente non sarà visibile quest'anno, perché orbiterà dall'altra parte del Sole. Potremmo riuscire a vedere un po' della coda mentre si allontana da noi. E mentre inizia ad allontanarsi, la forza di attrazione del Sole attrarrà più detriti della coda, portandoli nel nostro sistema solare, in modo da farci avere delle interessanti piogge di meteoriti nei prossimi anni, perché il Sole attirerà molti detriti della cometa di Halley, mentre questa inizia ad allontanarsi. Non tutti i detriti della coda si allontaneranno. Molti dei detriti saranno attirati dalla forza di gravità del Sole. Ma questa forte fascia di asteroidi che è lì vicino al pianeta Giove, qualche volta vengono respinti da quella loro orbita e vengono portati in rotta di collisione con la Terra, ed è qualcosa che viene studiato ed è abbastanza interessante per gli scienziati. Ora, vediamo che Gesù dice che le stelle del cielo cadranno come un fico che viene scosso da un gran vento e fa cadere i suoi fichi acerbi. In altre parole, alcune di queste piogge di meteoriti che abbiamo visto non avranno niente a che vedere con quello che accadrà durante il periodo della grande tribolazione. E alcune di queste assomigliano tanto all'impatto di asteroidi e agli effetti che ne derivano. Così il primo angelo suona e subito cadono sulla terra grandine e fuoco, mescolati con sangue. Ora ricordatevi che la terra è passata per un periodo di siccità di 3 anni e mezzo, quindi tutti gli alberi saranno molto secchi. E con questa forte pioggia che colpisce la terra, gli alberi e l'erba secca e tutto il resto saranno molto infiammabili e un terzo di essi andrà in fumo. Poi suonò la tromba il secondo angelo e qualcosa di simile a una grande montagna, ora sembra davvero un asteroide, a una grande montagna di fuoco ardente fu gettata nel mare. Per fortuna, se avesse colpito la superficie della terra, avrebbe probabilmente creato un altro spostamento dell'asse polare, ma questa gigantesca montagna di fuoco, un gigantesco meteorite o asteroide, cade nel mare, e la terza parte del mare divenne sangue. È probabilmente l'esplosione di questa montagna. La sua disintegrazione colora il mare e lo fa diventare di colore rosso sangue, come una marea rossa che vediamo spesso. Il risultato di questo sarà come la marea rossa, la morte dei pesci. E la terza parte delle creature che vivono nel mare morì, e la terza parte delle navi andò distrutta. Le navi vengono distrutte probabilmente dall'onda creata da un tale impatto, e il mare, probabilmente il mar Mediterraneo, e tu hai il tuo yacht attaccato da qualche parte nel Mediterraneo, e probabilmente lo perderai. La terza parte delle navi sarà distrutta da questo secondo suono di tromba. Poi suonò la tromba il terzo angelo e cadde dal cielo una grande stella che bruciava come una fiaccola e cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle sorgenti delle acque e il nome della stella è Assenzio, cioè una sostanza amara e velenosa e la terza parte delle acque divenne Assenzio, cioè avvelenata e molti uomini morirono a causa di quelle acque perché erano diventate amare, avvelenate per effetto di questa stella che cade dal cielo, la terza tromba. Poi suonò la tromba il quarto angelo, e fu colpita la terza parte del sole, la terza parte della luna e la terza parte delle stelle, sicché la terza parte di essi si oscurò, e la terza parte del giorno perse il suo splendore, come pure la notte. È possibile che, se fosse veramente una pioggia di meteoriti, quando questi meteoriti entrano nell'atmosfera e si disintegrano, diventano polvere. Ed è possibile che questa terribile e abbondante pioggia crei così tanta polvere nell'atmosfera da essere come un filtro per la luce del sole. Proprio come quando ha eruttato il monte St. Helens e a mezzogiorno era buio in molte delle città di Washington intorno al monte St. Helens, perché la polvere ha oscurato il cielo. Così un'abbondante pioggia di meteoriti, come quando un fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Un'abbondante pioggia di meteoriti intorno alla Terra, che disintegrandosi e diventando polvere potrebbero benissimo oscurare il sole per un po' di tempo con tutti i detriti nell'atmosfera. E così il sole risplende, ma perde un terzo della sua forza. E lo stesso vale per la luna, naturalmente, e le stelle. Poi vidi e udì un angelo che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce «Guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra, a causa degli altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare». Ora questa parola angelo qui non è la stessa parola che abbiamo visto finora, angelos, cioè messaggero, ma è ethos, che può anche essere tradotta aquila, e in alcune delle vostre versioni potreste trovare scritto aquila. Un'aquila che vola in mezzo al cielo. Ma vi ricordate che il cherubino, una delle facce era quella di un'aquila, e quindi potrebbe essere sia un angelo che un'aquila, o uno dei cherubini. Di sicuro non è un'aquila come siamo abituati a vederla. Non parlano. Questo vola in mezzo al cielo e avverte tutti gli abitanti della terra, quindi è in orbita intorno alla terra, senza dubbio, dicendo guai, guai, guai, a coloro che abitano sulla terra, a causa degli altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare. In altre parole, non avete ancora visto niente. Hanno suonato 4 angeli e abbiamo visto degli effetti abbastanza catastrofici, ma quello che sta per venire è ancora peggio. Guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra. Avevo un pappagallo una volta che avevo addestrato a dire guai, guai, guai. Il vecchio George. Le persone venivano in ufficio. L'ho tenuto qui in ufficio per molto tempo, finché la mia segretaria non si è stancata di lui e lo ha dato via mentre io ero in vacanza. E quando sono tornato, George non c'era più. Ma diceva guai, guai, guai, peccatori. Era davvero un uccello simpatico. Poi suonò la tromba il quinto angelo, ed io udii una stella caduta dal cielo sulla terra. Ed è interessante come una grande montagna di fuoco ardente, una grande stella che cade, una stella caduta, sono tutte come stelle cadenti. Ecco perché credo che siano forse asteroidi o meteoriti. Potrei sbagliarmi completamente. Ci sono un sacco di persone che amano in un certo senso fare speculazioni e parlano di fenomeni mai osservati, sconosciuti. Questi invece non sono irragionevoli. Sappiamo di fenomeni che potrebbero creare tali cose, come l'impatto di un asteroide o un meteorite o qualcosa del genere. Così suonò la tromba il quinto angelo e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. L'abisso, in greco abussos, che è tradotto pozzo senza fondo. La traduzione pozzo senza fondo è una traduzione corretta di questa parola, abussos, ed è probabilmente dritto nel cuore della terra, perché nel cuore della terra tu staresti cadendo in continuazione. Non ci sarebbe fine alla tua caduta, perché se la terra gira, tu ti troveresti costantemente in uno stato di caduta, un pozzo senza fine. Perché non arriveresti mai sul fondo, saresti in mezzo. Se gira continuamente, tu continui a cadere ma ti trovi sempre lì nel cuore della terra. Sappiamo che l'Hades è nel cuore della terra, quindi questo è probabilmente uno dei compartimenti dell'Hades. Questo particolare compartimento è dove Dio ha rinchiuso gli spiriti demoniaci, è dove sarà rinchiuso l'Anticristo, è dove sarà rinchiuso Satana per 1000 anni. È dove i demoni sono rinchiusi in questo momento, ma verranno rilasciati sulla terra per questo periodo di tempo. È un luogo dove verranno rinchiusi i demoni più tardi. Quando Gesù arriva a Gadara e qui c'è quest'uomo posseduto da tanti demoni, Gesù dice qual è il tuo nome? Ed essi rispondono legione, perché ce n'erano molti. E loro dicono non mandarci nell'abisso, nel pozzo, prima del tempo. Lasciaci liberi per un po' ancora. Ora, essi sapevano che sarebbe giunto il tempo in cui sarebbero stati confinati nell'abisso, questo compartimento nell'Hades. C'è un altro compartimento chiamato Tartaro, un altro compartimento dell'Hades. Questo per gli angeli caduti o gli spiriti demoniaci, mentre l'Hades in quanto tale è per l'uomo ribelle. Così vede una stella caduta dal cielo, che senza dubbio è Satana. A lui viene data la chiave dell'abisso. Ed egli aprì il pozzo dell'abisso, l'abussos, e dal pozzo salì un fumo, simile al fumo di una grande fornace, e il sole e l'aria si oscurarono per il fumo del pozzo. Così da qualche parte della terra c'è probabilmente un qualche tipo di fessura che va fino al cuore della terra, che sarà aperta, e come con una fornace, il fumo salirà dal cuore della terra e oscurerà il cielo. Come il cielo si è oscurato dopo l'eruzione del Cartoa e dopo l'eruzione del Monte St. Helens. E da quel fumo uscirono sulla terra delle locuste, delle creature demoniache. Giovanni le vede così perché sciamano in grandi nuvole, come le locuste, che coprono il cielo e il cielo diventa scuro. E naturalmente in certe parti del mondo hanno la piaga delle locuste, che vengono a milioni, e fanno oscurare il cielo quando invadono una certa zona. Quindi, questi sono come la piaga delle locuste, a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra, e fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, e naturalmente questo è il cibo naturale delle locuste, né verdura alcuna, né albero alcuno, la dieta comune delle locuste, ma soltanto gli uomini che non avevano il sigillo di Dio sulle loro fronti. Quindi a questo punto Dio inizia a fare una distinzione, e a separare quelli che hanno il suo sigillo sulla fronte da quelli che non ce l'hanno, così come Dio ha fatto una separazione nelle piaghe d'Egitto. E c'erano le tenebre in Egitto, ma in Israele non c'erano le tenebre. C'erano le rane in Egitto, ma nei campi degli israeliti non c'erano rane. rane nei loro letti, rane nelle loro madie, eccetera. Erano lì a fare l'impasto del pane e c'erano rane dappertutto, tranne che nell'area di Israele. Dio fece una separazione, una distinzione, e lo farà ancora. E fu loro dato il potere non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. E il loro tormento era come il tormento dello scorpione quando punge un uomo. Laggiù in Medio Oriente, naturalmente in tutta la terra ci sono diverse varietà di scorpioni, ma lì in Medio Oriente lo scorpione ha un pungiglione che si dice sia quello che produce più dolore in assoluto tra i pungiglioni. E queste locuste hanno il potere di infliggere questo tipo di tormento da puntura di scorpione per un periodo di 5 mesi. E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte. Il tormento sarà così terribile che cercheranno la morte, ma non la troveranno. Desidereranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Così un periodo interessante, in cui la morte si prenderà una vacanza per 5 mesi. Ora la morte è un fenomeno interessante, è qualcosa che noi non comprendiamo.

genere la monitorano per 24 ore e poi staccano la spina. E quando l'ossigeno non arriva più, se c'è una qualche vita, il cervello inizia a cercare ossigeno e si vede un piccolo movimento nello schermo e così riattaccano la spina. Ma se non c'è alcun movimento, la linea rimane piatta. Dicono, beh, è morto. Lo spirito è andato. L'anima è andata. La coscienza è andata. È morto. Cosa libera la coscienza? Cosa libera lo spirito dell'uomo dal suo corpo? Vediamo persone che vivono per anni in coma. Lo spirito non se ne va. Eppure il loro corpo è lì. Ma non hanno la capacità di fare niente. Rimangono così in uno stato di coma. Perché lo spirito non se n'è andato. Cosa lo tiene lì? Non lo sappiamo con sicurezza. Gesù sulla croce ha rimesso il suo spirito. Ha detto nessuno prende la mia vita. Io la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e ho il potere di prenderla di nuovo. Nessuno prende la mia vita. E sulla croce è detto che ha chinato il capo e ha rimesso il suo spirito. Ha reso il suo spirito. Ha chinato il capo e ha detto ok, ora puoi andare. Ora lui aveva il potere di fare questo. Verrà un tempo in cui il tuo spirito si rifiuterà di lasciare il tuo corpo. E questo potrebbe essere uno dei periodi più spaventosi e orribili della storia. Vedete, il vero me è spirito. Il corpo è lo strumento che Dio mi ha dato attraverso il quale posso esprimere me stesso. Ma il corpo è il mezzo di espressione del me. Ma il vero me è spirito. Il vero me non è il corpo. Il vero me è lo spirito. Attraverso il corpo si esprime il mio spirito. E questo è quello che Dio ha stabilito. Lui ha disegnato il corpo come un mezzo attraverso il quale posso esprimermi agli altri. E posso relazionarmi con gli altri. E loro possono relazionarsi con me. È il mezzo attraverso il quale ci conosciamo, ci apprezziamo, ci amiamo gli uni gli altri. Questo mezzo del nostro corpo attraverso il quale i nostri spiriti si esprimono gli uni con gli altri. Ora, in genere, quando a causa dell'età, degli incidenti, delle malattie, eccetera, in genere, quando il corpo non può più svolgere le funzioni per cui Dio lo ha creato, quando il corpo non può più esprimere il mio io, quando il corpo mi dà più dolori e sofferenze che gioie e piaceri, o quando il corpo è così indebolito che non può più esprimere il mio io, allora Dio libera il mio spirito da questo corpo. E il mio spirito allora si trasferisce nel mio nuovo corpo, l'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo eterno nei cieli. Ma ci sarà un tempo in cui Dio non libererà gli spiriti, per 5 mesi, e le persone cercheranno di morire, forse mutileranno i loro corpi, e in circostanze normali il loro spirito li avrebbe lasciati, ma Dio li farà andare avanti in questa condizione per 5 mesi. Come ho detto, questo sarà probabilmente uno dei più orribili periodi nella storia del mondo, quando per 5 mesi le persone non potranno morire. La morte è una benedizione per un figliuolo di Dio, è preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi santi. Egli è una benedizione per un figliuolo di Dio. Io non voglio continuare a vivere in questo corpo quando non sarà più in grado di svolgere le funzioni per cui Dio l'ha disegnato. Non voglio starmene semplicemente lì su un letto a contemplare il soffitto, con degli aghi e delle flebo e con l'ossigeno, con la gente che viene a guardarmi e io sto lì completamente assente, e devo rimanere lì mese dopo mese e anno dopo anno, per 50, 100, 200 anni. Tu stai lì sdraiato a guardare il cielo e non riesci a dire nulla o a fare nulla. Sarebbe terribile. Sarebbe un inferno. La morte è una benedizione. Quando questo vecchio corpo arriva al punto in cui non funziona più, allora Dio libererà il mio spirito dal corpo e sarà una benedizione, non una maledizione. Sarebbe una maledizione se non fossi un figliuolo di Dio. Perché allora quale peggiore castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il sangue del patto per il quale siamo santificati e ha oltraggiato lo spirito della grazia? Noi infatti conosciamo chi ha detto a me la vendetta, io darò la retribuzione. È cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Così la morte si prenderà una vacanza. Le persone saranno tormentate. Ora, Giovanni è stato portato dallo Spirito in un giorno futuro, in cui vede cose che non comprende, può solo descriverle nella lingua che conosce. Immaginate un profeta che viene portato, diciamo, nel bel mezzo di una battaglia della seconda.

0: Seconda Guerra Mondiale, un profeta, diciamo, dei giorni di Giovanni, preso dallo spirito e portato nel futuro e fatto cadere nel bel mezzo di una battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Vede i carri armati e l'artiglieria, vede gli aeroplani, i caccia che vengono e buttano le bombe, eccetera. Come lo descriveresti se non sai cos'è un aeroplano, cos'è un carro armato, o le munizioni, o le esplosioni? Come descriveresti quello che vedi? Saresti limitato dal tuo vocabolario e dalla lingua dei tuoi tempi, delle cose che vedi. Così ora Giovanni fa del suo meglio per descrivere quello che vede, ma se stai guardando degli esseri demoniaci, di nuovo dovrai usare un linguaggio figurato, ma non sarà una piena e completa descrizione. Quindi cerca di descriverle in qualche modo. Ora l'aspetto delle locuste era simile a cavalli pronti alla battaglia, e sulle loro teste avevano come delle corone d'oro, e le loro facce erano come facce d'uomini, e avevano capelli come capelli di donna, sembra che stia parlando di qualche hippie, non è vero? E i loro denti erano come denti di leone, e avevano delle corazze come corazze di ferro, e lo strepitio delle loro ali era come lo strepitio di carri di molti cavalli che corrono alla battaglia. Te la sei cavata abbastanza bene, Giovanni, se sta cercando di descrivere un bombardiere che arriva, il rumore delle ali, eccetera, come molti carri che corrono alla battaglia. Chi lo sa cosa sta vedendo in realtà? Cerca di descrivere quello che vede come può, con la lingua che ha a disposizione. E avevano delle code simili a quelle degli scorpioni, e nelle loro code c'erano dei pungiglioni, e il loro potere era di danneggiare gli uomini per 5 mesi, e avevano per re sopra di loro l'angelo dell'abisso, o questa stella caduta, il cui nome in ebraico era Abaddon, e in greco Apollyon, e queste parole significano il distruttore. Così un altro nome di Satana, il distruttore. E oh, che distruttore è! Guardate questo mondo! Guardate gli uomini che vengono distrutti dal potere di Satana! Guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra! Ehi, il primo guaio è passato. Ecco, vengono ancora 2 guai dopo queste cose. Poi suonò la tromba al 6° angelo, e io udii una voce dai 4 corni dell'altare d'oro che è davanti a Dio, questo altare di cui il propiziatorio era un modello, che diceva al 6° angelo che aveva la tromba, sciogli i 4 angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate. Allora i 4 angeli, che erano stati preparati per quell'ora, giorno, mese e anno, furono sciolti per uccidere la terza parte degli uomini. Queste creature decadute, angeli satanici, così spaventosamente feroci, che Dio li ha tenuti incarcerati durante questi 6 millenni della storia dell'uomo. Ma ad un'ora precisa li libererà. Sono stati trattenuti per quest'ora, in cui entreranno nel mondo per compiere la loro missione. Sono stati preparati per un'ora di questo particolare giorno, di questo particolare mese, di questo particolare anno, per uccidere la terza parte degli uomini. Ora, con i primi 4 cavalli dell'Apocalisse, i primi 4 sigilli, un quarto della popolazione della terra è stata distrutta. E ora con questi terribili angeli liberati dal fiume Eufrate, sarà distrutto un altro terzo della popolazione della terra. E il numero delle truppe di cavalleria era di 200 milioni, e io udii il loro numero. E così vidi nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Essi avevano delle corazze color di fuoco, di giacinto e di zolfo, e le teste dei cavalli erano come teste di leoni, e dalle loro bocche usciva fuoco, fumo e zolfo. Da queste 3 piaghe, cioè dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle loro bocche, fu uccisa la terza parte degli uomini. Il loro potere infatti era nella loro bocca e nelle loro code, poiché le loro code erano simili a serpenti, che avevano teste e con esse causavano danno. E il resto degli uomini, che non furono uccisi da queste piaghe, non si ravvide ancora dalle opere delle loro mani per non adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare. ed essi non si ravvidero dai loro omicidi, né dalle loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti. E così i giudizi di Dio non portano gli uomini a ravvedersi. L'uomo indurisce il suo cuore contro i giudizi di Dio. Paolo dice: non capite che è la bontà di Dio che porta l'uomo al ravvedimento? Ecco perché cerco sempre nei miei messaggi di predicare della bontà di Dio e metto l'enfasi sulla grazia di Dio. È la bontà di Dio che porta l'uomo al ravvedimento. Sì, parlo dei giudizi di Dio che stanno per venire, perché verrei meno alle mie responsabilità se non lo facessi, perché questo è un fatto che deve essere affrontato. Ma non mi piace mettere l'enfasi su questo nel mio ministero, e non lo faccio, perché i giudizi di Dio non faranno altro che indurire il cuore degli uomini, e loro non si pentiranno di tutti i mali che commettono. Perfino in mezzo a questo terribile periodo di giudizio, continueranno ad adorare Satana e le raffigurazioni e gli idoli. Due guai sono passati, il terzo guaio sta per venire. La settima tromba da cui verranno fuori sette coppe, le ultime piaghe.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Benvenuti amici all'ascolto della trasmissione di Verità Cristiana. Avrete modo durante questo programma di ascoltare musica, canzoni e considerazioni molto importanti per voi. La sigla che avete appena ascoltato è della trasmissione di Verità Cristiana. Siamo lieti che siate con noi e salutandovi vi invitiamo all'ascolto del nostro programma di musica, canzoni e parole importanti per la vostra vita. Amici in ascolto, chi di voi non ha mai fatto uso di psicofarmaci? Penso quasi nessuno. E domandiamoci perché. Ebbene, ascoltate quanto ho da dirvi oggi. L'uso che oggi si fa di prodotti medicinali ha raggiunto proporzioni allarmanti. Le pillole per l'insonnia, le pastiglie contro l'ansietà, la paura, sono diventate di consumo normale per tante persone, le quali, avendo perso la strada per raggiungere la pace e la serenità, cercano attraverso gli psicofarmaci di ritrovare un miglioramento per la loro salute, la loro depressione fisica e morale. Ma domandiamoci, perché l'uomo è così turbato? Perché non riesce a dormire senza l'ipnotico e non sa affrontare gli impegni e le responsabilità della vita senza una medicina che lo tranquillizzi? Perché? Perché dunque questa vita frenetica, questa agitazione incessante che tutti sanno inutile ma che contagia tutti e che logora i nervi, delude ed avvilisce? Quante sono le persone malate di esaurimento o di depressione che sperano che una pastiglietta prescritta da uno psicologo o psichiatra possa ridare quella tranquillità perduta? Quante persone dimenticano una cosa molto importante e non si chiedono cosa ne hanno fatto di Dio? Perché? Perché Dio non è nella tua vita, amico? Perché non gli parli attraverso la preghiera? Perché non porti a Lui i tuoi problemi? Tutta la tua vita dipende da Lui. E se domani ti chiamasse a lasciare questo mondo, tu non potrai opporti. E tutta la tua premura, tutte le cure del mondo non varranno a prolungare di un solo istante la tua vita terrena. L'uomo purtroppo ha messo Dio da parte e vuole fare da sé, come un bambino che non ha coscienza dei suoi limiti, con l'orgoglio di chi crede di poter arrivare senza l'aiuto di nessuno. L'uomo ha creato il benessere, l'agiatezza, ma è senza pace, senza riposo, si è incamminato per una via sbagliata, illudendosi di raggiungere la felicità e la pace in una via in cui non c'è Cristo. E ora è sfinito, demoralizzato, senza pace e con la chiara sensazione di aver sbagliato strada. Gli psicofarmaci non bastano per ritrovare la serenità e la pace. Egli conoscerà la pace del denaro, degli agi di questa vita, ma sarà una pace effimera, precaria, che può facilmente passare lasciando la bocca amara più di prima. Eppure Dio, quel Dio che oggi tanti hanno bandito dalla loro vita, sta aspettando che l'uomo si ravveda e vada a Lui.

Oggi come ieri sono sempre numerosi quelli che rigettano la rivelazione che Dio ci ha dato per mezzo della Bibbia, che è la sua santa e autorevole parola, e volendo giustificare la loro incredulità citano spesso l'ipotetica teoria della evoluzione a sostegno dei propri ragionamenti. Ebbene amici, pochi sanno che Carlo Darwin, il celebre ideatore di quella teoria, qualche tempo prima di morire, leggendo rispettosamente la Bibbia, giunse ad essere un sincero credente in Cristo Gesù e volle confessarlo, affermando che questa sua fede aveva trovato il suo incrollabile fondamento proprio nella Bibbia, che è la parola di Dio, il libro che sfida i secoli. Ed eccovi l'interessante relazione fatta da Lady Hope dopo aver visitato il celebre naturalista Darwin, pubblicata molto tempo fa su una rivista. Era un bel pomeriggio di autunno quando mi fu chiesto di andare a trascorrere un po' di tempo con il signor Carlo Darwin. Da vari mesi era a letto infermo e vi rimase fino alla morte. Appoggiandosi su dei guanciali, osservava attraverso la finestra la scena dei boschi e dei campi coltivati. Mosse la sua mano per indicarmi il paesaggio, mentre nell'altra teneva una Bibbia aperta che studiava continuamente. «Cosa sta leggendo?» gli domandai. «L'epistola agli ebrei», egli mi rispose. «Leggo sempre l'epistola agli ebrei, che per me è il re tra gli altri libri della Bibbia». Dopodiché mi indicò alcuni passaggi e li commentò. Fece anche alcune allusioni alle forti opinioni espresse da molti a riguardo della storia della creazione narrata nei primi capitoli della Genesi. Poi, stringendosi nervosamente le dita, con un senso di disgusto, mentre una profonda tristezza gli riempiva lo sguardo, prese a dire: ero molto giovane quando, con idee ancora poco mature, cominciai a lanciare tante domande e suggestioni, chiedendo continuamente ragione di tutto, e con mia grande appressione ho visto ben presto che quelle idee si convertivano in un fuoco malvagio. La gente ha fatto di quelle idee una specie di religione. A questo punto si trattenne un po' e, dopo aver ancora pronunciato alcune frasi sulla santità di Dio e sulla grandezza del libro che stava sostenendo con riverenza, improvvisamente disse: «Nel mio giardino c'è un pergolato sotto il quale possono stare comodamente 30 persone. Io vorrei che domani pomeriggio si riunissero lì delle persone di servizio, alcuni affittuari ed alcuni vicini, e vorrei che lei rivolgesse loro la parola». «Di che cosa devo parlare?» risposi. «Ma di Cristo Gesù», replicò egli con voce chiara e con enfasi, e continuando con tono sempre più soave: «Dovrà parlare della sua salvezza. Non è questo forse il miglior tema? Desidero inoltre che si cantino alcuni inni. Lei potrà portare il suo strumento. Non dimenticherò mai l'espressione del suo volto e come gli brillavano gli occhi mentre mi diceva questa cosa». E aggiunse ancora: «Se si farà la riunione alle 3, questa finestra sarà aperta e lei potrà essere sicuro che anch'io canterò con voi». Amici ascoltatori, che bella testimonianza, la testimonianza di un uomo nella cui giovinezza cercava delle risposte senza Dio, ma che nelle tarde età, attraverso la Bibbia, poté conoscere il Signore Gesù come suo Salvatore. Tu oggi, amico, amica, dove stai cercando la verità? Sappi che la verità è il Signore Gesù e desidera salvarti. Credi in Lui e sarai salvato per l'eternità.

Oggi, amici ascoltatori, desidero parlare di un'esperienza fatta da un credente in Cristo Gesù del secolo scorso. Egli si chiamava Roberto Min ed era ben conosciuto per l'amore e la fedeltà con le quali egli serviva il Signore. Questo credente era di professione fotografo in una città della Scozia e l'episodio che vi racconterò mette in evidenza come erano elevati ed esemplari i suoi principi di vita e la sua sincera devozione per il Signore Gesù. Un giorno Roberto Min ricevette con somma sorpresa una lettera di Sua Maestà la Regina Vittoria di Gran Bretagna, che in quella stagione si trovava in vacanza in quei luoghi. Nella lettera la regina lo invitava a presentarsi la domenica successiva, alla mattina, per eseguire alcuni ritratti sia alla sua famiglia sia alle distinte persone che l'avrebbero accompagnata in quella breve vacanza estiva. Tale invito costituiva per quel credente un grande onore e senza dubbio, se lui avesse potuto dare alla regina soddisfazione con un buon lavoro, avrebbe avuto certamente altri contratti da parte della casa reale, acquistando così pure molta buona clientela, con la fama di essere diventato il fotografo della regina. Con una tale distinzione si può immaginare come avrebbe potuto prosperare nella sua professione. Ma Roberto Min aveva già un impegno per domenica mattina, proprio nell'ora indicata della regina. Cosa doveva fare? Doveva forse mancare a quell'impegno per compiacere alla regina, onde guadagnare il suo favore che avrebbe fatto prosperare il suo studio fotografico, oppure rifiutare la proposta della regina e perdere una prospettiva così brillante per il suo futuro? Voi amici che mi state ascoltando, cosa avreste scelto? Roberto Mir non tardò molto a risolvere il suo problema. Nel timore del Signore, scrisse una lettera alla regina ringraziandola del grande onore che gli aveva conferito, pregandola però di scusarlo se non poteva presentarsi alla domenica allora indicatagli, perché, le spiegò rispettosamente, lui aveva già un impegno con un sovrano più grande di Sua Maestà Britannica e tale sovrano lo attendeva per una festa che ricordava le sue sofferenze, la sua morte, ogni primo giorno della settimana. Spedita la lettera, Roberto Min pensò che la cosa era terminata lì e che quindi il suo fugace sogno di una maggiore prosperità materiale era ormai svanito per sempre. Se non che, pochi giorni dopo, ricevette un'altra lettera dalla regina, la quale si congratulava con lui per la sua nobile decisione di essere leale al suo impegno presso il Re dei Re e il Signore dei Signori, offrendogli di pari tempo un'altra data in un giorno in cui si trovasse libero per recarsi da lei a scattare le fotografie desiderate. Avete considerato, amici, come Dio onorò la fedeltà di quel suo figliuolo? Roberto Min ottenne l'ambito onore di essere nominato fotografo della regina in Scozia e conseguentemente godette di un grande aumento di prestigio e di prosperità nella sua professione. Cari amici, cari ascoltatori, possa l'esperienza di questo caro credente servire di stimolo a tutti noi, affinché diamo sempre al Signore il primo posto in tutte le decisioni della nostra vita. E non dimentichiamo, amici, che il Signore disse: «Io onoro quelli che mi onorano, e quelli che mi sprezzano saranno avviliti». Vai a Gesù, amico, ed Egli donerà pace al tuo cuore per l'eternità.

Nei giorni in cui l'imperatore Nerone, dominato da folle e crudele passione, faceva sterminare tanti cristiani, esisteva una speciale compagnia di soldati conosciuti come i lottatori dell'imperatore. Si trattava di uomini belli, forti, scelti fra i migliori e più valorosi della patria. Venivano infatti reclutati fra i grandi atleti nell'anfiteatro romano per difendere l'onore delle armi dell'imperatore contro tutti gli sfidanti. Prima di ogni combattimento essi si fermavano davanti al trono dell'imperatore per elevare un canto che diceva così: «Noi lottatori combattiamo per te, o imperatore, per guadagnare per te la vittoria e per ricevere da te la corona della gloria». Quando il grande esercito romano fu mandato a combattere nella lontana Galilea, fra tutti i combattenti non si trovavano dei soldati che fossero più valorosi e leali di quelli appartenenti a quella speciale compagnia, che al fronte era comandata da un centurione di nome Vespasiano. Ben presto, però, erano state inviate a Nerone delle notizie per avvertirlo che molti di quei soldati avevano abbracciato la fede cristiana. Essere cristiani in quel tempo significava spesso la morte, anche per quelli che avevano servito l'imperatore, come gli altri. Al centurione Vespasiano pervenne un giorno un terribile decreto che era così concepito: se fra i soldati ve ne sono di quelli che hanno abbracciato la fede dei cristiani, devono morire. Quando giunse tale decreto era pieno inverno e i soldati erano accampati presso la riva di un lago che era gelato a causa della stagione tanto rigida. Ma le sofferenze e le penurie patite erano servite ad unire maggiormente fra di loro quei soldati divenuti cristiani. La lettura del terribile decreto imperiale addolorò profondamente il centurione Vespasiano, ma per un soldato come lui esisteva una sola parola suprema che lo soggiogava. Questa parola era il dovere. Cosicché, dopo aver adunato i suoi soldati, rivolse loro la domanda: vi sono fra voi di quelli che hanno abbracciato la fede cristiana? Se ve ne sono, facciano un passo avanti. Immediatamente 40 di quei lottatori si fecero avanti e, salutando rispettosamente, si fermarono sull'attenti. Vespasiano, sorpreso, fece una pausa. Non immaginava che ve ne fossero così tanti. E poi continuò: il decreto dice che chiunque abbraccia la fede cristiana deve morire. Perciò io vi supplico, per amore della patria, per amore dei vostri cari, che voi rinunziate a questa falsa fede. Ma nessuno si mosse. Dopodiché egli aggiunse: io aspetterò la vostra risposta fino al tramonto. Durante quella giornata egli cercò in vari modi di convincere quei soldati a rinunziare alla fede cristiana, ma senza riuscirci. Che meravigliosa testimonianza quei soldati resero a questa persona. Che meravigliosa testimonianza, amici ascoltatori, quei soldati resero.

avevamo lasciato il nostro racconto alla possibilità data dal centurione Vespasiano di attendere il tramonto prima dell'esecuzione, lasciando questo tempo per poter riflettere e rinnegare Gesù. Così, venuto il tramonto, ripeté la stessa domanda: vi sono fra voi di quelli che hanno abbracciato la fede cristiana? Se ve ne sono, facciano un passo avanti. Nuovamente i 40 lottatori fecero un passo avanti, fermandosi rispettosamente sull'attenti. Vespasiano allora parlò con essi, parlò a lungo, implorandoli intensamente, ma nessuno di essi rinnegò il Signore. Il centurione infine a malincuore disse: il decreto dell'imperatore deve essere ubbidito, ma io non voglio che il vostro sangue cada sui vostri compagni. Vi darò l'ordine di camminare fuori sul lago gelato, lasciando così agli elementi della natura il compito di condurvi a morte. Tuttavia sarà acceso un fuoco sulla riva per ricevere chi di voi sarà disposto a rinunziare a questa fede falsa e così salvare la sua vita. I 40 lottatori furono spogliati, poi senza dire una parola in fila per quattro si volsero camminando verso il lago gelato, e mentre camminavano incominciarono a cantare l'antico canto dell'arena, però con le parole così modificate: 40 lottatori stanno lottando per te, o Cristo, per guadagnare per te la vittoria e per ricevere da te la corona della gloria. Essi sapevano che Gesù era con loro, perché sapevano che egli era morto, perdonando i loro peccati. Durante le lunghe ore della notte, al centurione Vespasiano, che era rimasto vicino al fuoco aspettando, giungeva sempre più debole la voce del canto dei lottatori. Ma avvicinandosi la mattina, un uomo, vinto dal freddo, si trascinò verso il fuoco. Le sofferenze estreme lo avevano indotto a rinunziare al Signore Gesù. Debolmente, ma ancora con chiarezza, continuava a giungere dall'oscurità il canto che ora diceva: 39 lottatori stanno lottando per te, o Cristo, per guadagnare per te la vittoria e per ricevere da te la corona della gloria. Vespasiano guardò la figura di colui che si era avvicinato al fuoco, poi si rivolse nuovamente verso quell'oscurità dalla quale proveniva quel canto di fede. Guardò fissamente e certamente dovette aver visto brillare una luce straordinaria, una luce divina, perché dopo essersi tolto l'elmo e l'armatura, corse e saltò sulla lastra gelata del lago gridando: 40 lottatori stanno lottando per te, o Cristo, per guadagnare per te la vittoria e per ricevere da te la corona della gloria. Così il numero dei 40 lottatori, cantori di Dio, restò completo. E tu, amico o amica, che hai ascoltato questo racconto, sarai tu un giorno con Cristo in cielo, guadagnato da Lui col suo sacrificio, e potrai tu cantare con gioia che Lui è morto per te e ringraziarlo? Ascolta quanto dice il Signore: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. O come dobbiamo riflettere seriamente sopra queste parole, noi che viviamo in luoghi e in tempi nei quali non ci costa molto per rimanere fedele e ubbidiente al Signore. E se tu, amico ascoltatore, che hai risposto già da tempo la sua fede in Gesù, ascolta cosa dice il Signore: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Amici ascoltatori, se desiderate aiuto nel cercare Gesù, noi siamo a vostra disposizione. Potete scrivere le vostre domande e dire liberamente i vostri dubbi. Vi aiuteremo con l'aiuto della Bibbia. Se non la possedete, potete chiederci gratuitamente un Nuovo Testamento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Ero cieco e ora vedo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 9, versi 13 a 34. Condussero dai farisei colui che era stato cieco. Ora era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Perciò alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato». Ma altri dicevano: «Come può un peccatore fare tali miracoli?» E vi era disaccordo tra di loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco: «Tu che dici di lui poiché ti ha aperto gli occhi?» Ed egli rispose: «È un profeta». I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li ebbero interrogati così: «È questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede?» I suoi genitori risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda, non sappiamo né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti, i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo, fosse espulso dalla sinagoga. Per questo, i suoi genitori dissero: «Egli è adulto, domandatelo a lui». Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli rispose: «Se egli sia un peccatore non so, una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Essi allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi?» Egli rispose loro: «Ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi?» Essi lo insultarono e dissero: «Sei tu discepolo di costui? Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia». L'uomo rispose loro: «Questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo, non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe fare nulla». Essi gli risposero: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato, insegni a noi?» E lo cacciarono fuori. Talvolta, anche di fronte all'evidenza, si cercano scuse per continuare a non credere. Gesù aveva fatto un miracolo straordinario, aveva donato la vista ad un uomo cieco dalla nascita. Lo aveva fatto con del semplice fango fatto con la propria saliva. Fu qualcosa di sbalorditivo, eppure come reagirono quei farisei? Secondo loro Gesù non era da Dio perché a loro modo di vedere le cose non osservava il sabato. Stavano contestando Gesù per lo stesso motivo per cui Gesù era già stato contestato in precedenza, sempre in Gerusalemme, Giovanni 5:10, quando aveva guarito in giorno di sabato un uomo paralitico da ben 38 anni. Ancora una volta essi dimostrarono di essere così ciechi da non riuscire a scorgere l'evidenza. Gesù continuava a fare cose straordinarie che nessun altro sarebbe stato in grado di fare. Continuava a fare segni che indicavano chiaramente che lui era proprio il Cristo. Ma loro non riuscivano ad andare oltre le loro tradizioni riguardanti ciò che si poteva o non si poteva fare in giorno di sabato. Essi non solo non volevano riconoscere l'evidenza, ma impedivano anche ad altri di farlo. Infatti avevano stabilito di cacciare fuori dalla sinagoga chiunque avesse riconosciuto Gesù come Cristo. Alcuni di loro comprendevano che qualcosa non tornava. Se Gesù fosse stato davvero un peccatore che non rispettava il sabato, come poteva fare cose del genere? Pensarono quindi che forse quell'uomo non era davvero cieco, eppure persino i genitori di quell'uomo avevano confermato tutto. A quel punto erano giunti all'unica conclusione per loro possibile, per quanto assurda. Dio aveva guarito quell'uomo nonostante Gesù fosse un peccatore, quindi il merito andava a Dio, ma Gesù era comunque da condannare. Già in precedenza però Gesù aveva smontato questa teoria, infatti aveva chiaramente detto che lui operava di sabato solo perché il Padre operava di sabato, e quindi non c'era nulla di sbagliato in questo. La loro interpretazione su ciò che si poteva fare oppure no in giorno di sabato era invece da rivedere. Nemmeno l'uomo che era stato guarito riusciva a seguire la logica di quei farisei. Essi continuavano ad additare Gesù come peccatore, ma i risultati dimostravano che non poteva essere così. Nella sua semplicità, egli mostrò loro l'evidenza. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. Quell'uomo aveva riconosciuto Gesù come un profeta, come un uomo mandato da Dio. Era il minimo che si potesse pensare di fronte ad un miracolo del genere. Ma il seguito del dialogo tra l'uomo guarito e quei farisei dimostrò ancora una volta la loro arroganza. Essi si ritenevano discepoli di Mosè, al quale Dio aveva parlato, ma per quanto riguardava Gesù, essi non credevano che avesse ricevuto qualcosa da Dio. Il cieco, nella sua semplicità, mostrò loro la mancanza di logica nel loro ragionamento. Infatti, come potevano avere dubbi che Gesù venisse da Dio dopo che aveva fatto un miracolo che nessuno aveva mai fatto prima? Da che mondo in mondo non si era mai udito che qualcuno avesse aperto gli occhi a uno nato cieco? La conclusione dell'uomo che era stato guarito era ovvia: se quest'uomo, vero Gesù, non fosse stato da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Sì, la conclusione parrebbe ovvia, ma non lo era per quei farisei. Essi, nella loro superbia, preferivano negare l'evidenza piuttosto che ammettere di essersi sbagliati. Essi si sentivano superiori a quell'uomo che era nato cieco. Secondo loro quell'uomo era nato in quella condizione perché era nato nel peccato. Un dubbio che avevano sollevato anche i discepoli di Gesù in Giovanni 9:2. Come poteva pensare di avere qualcosa da insegnare loro che erano discepoli di Mosè? Per questo lo cacciarono fuori. Che tristezza! Non c'è nulla di peggio che la superbia dell'uomo quando pensa di essere a posto con Dio. Non c'è nulla di peggio di chi si sente superiore ad un altro considerando l'altro un peccatore e considerando se stesso un giusto. Non c'è nulla di peggio di chi si ostina a negare l'evidenza pur di giustificare se stesso. Ero cieco e ora ci vedo. Di fronte ad un miracolo simile, come si poteva indurire il proprio cuore? Sembra strano, ma in fondo è ciò che accade ancora oggi. In quanti modi straordinari Dio è intervenuto nella nostra vita o nella vita di persone intorno a noi, eppure molti di noi non si arrendono all'evidenza, ma continuano a cercare scuse per giustificare il proprio scetticismo. Ero cieco e ora ci vedo. È ciò che può dire ognuno di noi quando Dio entra a far parte della nostra vita. Quando questo avviene, talvolta ci troviamo circondati dallo scetticismo di chi ci sta vicino, e come quel cieco guarito, l'unica cosa che possiamo mostrare agli altri è l'evidenza dell'opera di Dio in noi, che ci trasforma giorno dopo giorno. La speranza è che qualcuno si arrenda a tale evidenza e vada a Gesù Cristo per ricevere la salvezza.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Eccoci ancora una volta insieme, miei cari amici, per studiare la parola del Signore. Oggi desidero cominciare leggendo subito due versetti, esattamente dal libro dell'Esodo, capitolo 17, versetti 13 e 14. Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente mettendoli a fil di spada. E l'Eterno disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente da sotto il cielo la memoria di Amalek. È tempo di fermarci un po' a considerare questo Giosuè. Egli sarà il successore di Mosè, e vediamo che comincia già ad essere preparato a prendere il comando. È un uomo come tanti altri, ma Dio lo sta preparando ad assumersi delle grandi responsabilità. In questa occasione in particolare, Dio, mediante Mosè, inculca in Giosuè l'idea che Amalek doveva necessariamente essere distrutto. Dio, insomma, vuole eliminare radicalmente la carne, intendendo come carne tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio. E gli siamo grati per questo, ovviamente. Difatti, quando il Signore porterà la Chiesa in cielo, la cambierà. E questo è confermato dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, versetto 52, dove è scritto che in un momento, in un batter d'occhio, al suon dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Se il Signore portasse la Chiesa in cielo così come è ora, senza cambiarla, il cielo sarebbe come la vecchia terra, perché rovineremmo tutto con le nostre vecchie nature. Io, ad esempio, sono anni che mi porto dietro la mia vecchia natura, come se fosse un cadavere. Mi piacerebbe eliminarla del tutto, e ho anche cercato di farlo, ma lei cerca sempre di avere la meglio. Si è ringraziato di Dio, però, che ha promesso di eliminare un giorno questa mia vecchia natura, una volta per sempre. Sì, tutti quelli che appartengono a Cristo un giorno saranno mutati e resi capaci di stare in cielo. Torniamo ora al libro dell'Esodo, leggendo il capitolo 17, versetto 15 e 16. Mosè edificò un altare al quale pose nome: l'Eterno è la mia bandiera, e disse: la mano è stata alzata contro il trono dell'Eterno, e l'Eterno farà guerra ad Amalek di età in età. Vi sono ora tre cose importanti da ricordare. Prima di tutto, Dio eliminerà Amalek. In altre parole, Dio eliminerà la vecchia natura. Poi, il Signore non scenderà mai a patti con la vecchia natura, ma combatterà Amalek di generazione in generazione. In terzo luogo, questo conflitto si protrarrà finché saremo in questi nostri corpi mortali.

E solo lo Spirito di Dio può darci la vittoria, teniamolo bene a mente. Ed eccoci, amici, giunti ora al capitolo 18 dell'Esodo. Con questo capitolo giungiamo all'ultima delle 7 esperienze fatte dagli israeliti durante il loro viaggio dall'Egitto al Monte Sinai. Finora Dio ha guidato Mosè direttamente con le sue rivelazioni, ma ora Mosè si rivolge piuttosto alla sapienza umana. Ma leggiamo i primi 4 versetti di questo capitolo 18. Ora Jetro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, udì tutto quello che Dio aveva fatto a favore di Mosè e di Israele, suo popolo, come l'Eterno aveva tratto Israele fuori dall'Egitto. E Jetro, suocero di Mosè, prese Sefora, moglie di Mosè, che questi aveva rimandato indietro, e i due figliuoli di lei, che si chiamavano l'uno Gershom, perché Mosè aveva detto: «Ho soggiornato in terra straniera», e l'altro figlio Eliezer, perché aveva detto: «L'Iddio del padre mio è stato il mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del faraone». Una volta che gli israeliti giunsero nella terra di Madian, il suocero di Mosè gli riportò la moglie e i figli. Sembra infatti che quando andarono in Egitto, Mosè li abbia rimandati indietro allora o poco dopo. Nulla indica infatti che la moglie e i figli di Mosè si trovassero in Egitto all'epoca dell'Esodo. Jetro quindi li riportò a Mosè ed ebbe così luogo una riunione di famiglia. Jetro dunque, leggo in Esodo capitolo 18 versetto 5 a 7, Jetro, suocero di Mosè, venne a Mosè con i figliuoli e la moglie di lui, nel deserto ove era accampato presso il monte di Dio, e mandò a dire a Mosè: «Io, Jetro, tuo suocero, vengo da te con tua moglie e i due figli con lei». E Mosè uscì a incontrare il suo suocero, gli si inchinò e lo baciò. Si informarono scambievolmente della loro salute, poi entrarono nella tenda. Notate gli ottimi rapporti esistenti tra Mosè e il suocero. Sembravano degli amici intimi. Mosè gli raccontò tutto quello che Dio aveva fatto per gli israeliti fino a quel momento e Jetro mostrò un grande interesse in tutto ciò che gli venne riferito. Anzi, ci viene detto che quando Mosè andò incontro alla famiglia per salutarlo, baciò il suocero, ma non che abbia baciato la moglie. Non è scritto che Mosè fosse lieto di rivedere i figli. E tutto questo sembra confermare la nostra ipotesi, cioè che i rapporti tra Mosè e la sua famiglia fossero un po' tesi. Allora Mosè raccontò al suocero tutto quello che l'Eterno aveva fatto al faraone e agli egiziani per amore di Israele, tutte le sofferenze patite durante il viaggio e come l'Eterno li aveva liberati. E Jetro si rallegrò di tutto il bene che l'Eterno aveva fatto ad Israele, liberandolo dalla mano degli egiziani. E Jetro disse: «Benedetto sia l'Eterno, che vi ha liberati dalle mani degli egiziani e dalla mano del faraone e ha liberato il popolo dal giogo degli egiziani. Ora riconosco che l'Eterno è il più grande di tutti gli dèi», disse ancora Jetro. «Tale si è mostrato quando gli egiziani hanno agito orgogliosamente contro Israele». E Jetro, suocero di Mosè, prese un olocausto e dei sacrifici per offrirli a Dio. E Aaron e tutti gli anziani di Israele vennero a mangiare col suocero di Mosè in presenza di Dio. Questo l'ho letto in Esodo capitolo 18, versetto 8 a 12.

Probabilmente Jetro era stato piuttosto scettico quando Mosè gli disse che avrebbe liberato gli israeliti dalla schiavitù egiziana. Non è escluso che Jetro abbia detto ai suoi vicini: «Non so che cosa sia successo a mio genero, ha delle strane idee. Pensa che Dio lo abbia chiamato a liberare gli israeliti. Io però non credo che il suo Dio possa farlo». Beh, come sappiamo, Dio lo fece, ed evidentemente ciò permise a Jetro di acquistare una conoscenza mai avuta dell'unico vero Dio, e ciò è dimostrato dal fatto che egli offrì un olocausto a Dio. Ma continuiamo a leggere dal versetto 13 al versetto 18, sempre di Esodo, capitolo 18. Il giorno seguente Mosè si assise per rendere ragione al popolo, e il popolo stette intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. E quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse: «Ma che cos'è questo che tu fai col popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta intorno dal mattino fino alla sera?» E Mosè rispose al suocero: «Perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno qualche affare, vengono da me e io giudico tra l'uno e l'altro e faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi». Ma il suocero di Mosè gli disse: «Questo che tu fai non va bene. Tu ti esaurirai certamente, tu e questo popolo che è con te, poiché questo affare è troppo grave per te e tu non puoi bastarvi da solo». Jetro ovviamente voleva bene a Mosè e nutriva una grande stima per lui. Inoltre stette con lui alcuni giorni, abbastanza per notare quanto Mosè fosse preso dal compito di dirimere controversie tra gli israeliti.

cause, insegna loro gli ordini e le leggi e mostra loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare. Scegli però tra tutto il popolo degli uomini capaci che temono Dio, uomini fidati, che detestino il lucro iniquo, e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Rendano essi ragione al popolo in ogni tempo e riferiscono a te ogni affare di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidano loro. Allevia così il peso che grava su te e lo portino essi insieme con te. Se tu fai questo e se Dio te lo ordina, potrai durare, e anche tutto questo popolo arriverà felicemente al posto che gli è destinato. Mosè acconsentì al dire del suo suocero e fece tutto quello che egli aveva detto. E Mosè scelse tra tutto Israele degli uomini capaci e li stabilì capi del popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, di cinquantine e capi di decine. E quelli rendevano ragione al popolo in ogni tempo. Le cause difficili le portavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano però loro. Poi Mosè accomiatò suo suocero, il quale se ne tornò al suo paese. Jetro quindi suggerì a Mosè di eleggere alcuni giudici che lo aiutassero a occuparsi dei problemi del popolo. E con questi suggerimenti di Jetro dobbiamo concludere lo studio odierno. Il tempo è terminato, perciò io vi saluto e spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 12. Chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 1. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo. Il messaggio di oggi si intitola La pecora smarrita e si riferisce ad un versetto di Ezechiele, capitolo 34, il versetto 16, che dice: Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte. Io le pascerò con giustizia. L'apostolo Pietro aveva servito fedelmente il suo maestro. Con eccessiva fiducia nella propria fedeltà, aveva affermato davanti a Gesù di essere pronto ad andare con lui in prigione e persino alla morte. Questo lo troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 26, versetti da 31 a 35. Quando Gesù fu arrestato e condotto nella casa del sommo sacerdote per essere giudicato, Pietro lo seguì, sebbene da lontano. Ma non appena una serva lo riconobbe, arrivò al punto di dire che quell'uomo, Gesù, non l'aveva mai conosciuto. E questo avvenne per ben tre volte, come il Signore gli aveva predetto. A un certo momento Gesù, che aveva già pregato per Pietro, si voltò verso di lui. Il suo sguardo sembrava dirgli: «Ti avevo prevenuto, tu mi hai rinnegato, ma io ti amo sempre». Nonostante il dolore, Gesù, che stava per dare la sua vita, si occupa di lui. Il suo sguardo spezza il cuore di Pietro, che esce piangendo. Lacrime amare, ma preziose per Dio. Alcune ore dopo, Gesù è crocifisso. Il suo corpo viene deposto in una tomba e il terzo giorno risuscita. Da allora il Signore incontrò Pietro a varie riprese, lo perdonò e lo stabilì pastore del suo gregge, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 21, versetti da 15 a 19. La caduta di Pietro ci fa vedere che anche un credente che ama il Signore ha bisogno di Lui in ogni momento per essere preservato da passi falsi. Prestiamo dunque attenzione ai Suoi avvertimenti e cerchiamo di non aver troppa fiducia in noi stessi.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo al nostro programma favorito, al quesito biblico, una rubrica per la quale noi rispondiamo alle domande che voi, cari amici, ci fate sulle sacre scritture. È un programma molto interessante che dovrebbe essere seguito con una Bibbia aperta. E infatti noi vi esortiamo, cari amici, a leggere le sacre scritture, e quando trovate qualche cosa che vi sembra incerto, quando trovate qualche cosa che non è troppo chiaro, ebbene marcatelo giù, poi fate una lettera, mandateci le domande e noi ve le risponderemo personalmente e poi le useremo qui in questo programma, il quesito biblico. E cominciamo quest'oggi col Vangelo di Marco. Il nostro interlocutore chiede questa domanda su Marco capitolo 7, 24-30. Che cosa significa il versetto 28 in relazione al versetto 29? Ebbene, in questo particolare passaggio Gesù si trova in territorio pagano fra i sirofenici. Il piano di Dio era di mandare il Messia ad Israele affinché Israele lo accogliesse e divenisse poi una nazione di missionari che dovevano andare a portare la luce a tutto il mondo. Questo è quello a cui Gesù allude nel corrispondente passaggio in Matteo 15:24. I cagnolini a cui Gesù si riferisce è meglio tradotto i cuccioli. È una versione addolcita della parola cani, con cui gli ebrei e del resto tutt'oggi maomettani descrivevano o chiamavano i gentili. Gesù di nuovo mette in mostra prima quello che la legge dice, poi fa vedere quello che la grazia fa, e la esaudisce dimostrando che in lui e nella grazia non ci sono limitazioni nazionalistiche né discriminazione di sorta. La fede, non la chiesa o la razza, danno accesso al favore divino. Passiamo ora a Marco capitolo 9 versetto 1 e ci viene chiesto a chi si riferisce. Non credo che a chi si riferisce abbia troppo importanza, specie in luce a che cosa si riferisce. La maggioranza degli apostoli, incluso poi Paolo, credettero che questo passaggio si riferiva all'imminente ritorno di Cristo e alla sua installazione del suo regno sulla terra, cosa che ovviamente non avvenne né che è ancora avvenuta. La risposta è difficile, può essere solo spiegata considerando due cose. Prima, la sincera convinzione di Gesù che questo sarebbe avvenuto nel prossimo futuro, secondo l'asserzione di Gesù stesso in Matteo 24:36, che nessuno, e neppure lui, ma solo il Padre, sapevano quando questo evento avrebbe preso luogo. Gesù onestamente sperava che sarebbe successo in poco tempo, ma in realtà non avvenne. Un'altra spiegazione, e te ne do solo due, e questa è valida solo per Marco 9:1 e Matteo 16:28, la manda a pezzi, è che se ci si riferisce al regno, il regno qui è inteso come la regola, come il governo, come il modo in cui gli uomini si sarebbero assoggettati e obbedito a Cristo, al contrario a come loro o fino ad allora si erano assoggettati e avevano vissuto sotto la regola della Chiesa giudaica. Se questo era quello che Gesù diceva, allora la maggior parte degli apostoli che erano quel giorno là presenti videro avverarsi. Passiamo ora ancora al Vangelo di Marco, capitolo 16, versetti 17 e 18, e si chiede: esiste oggi gente che si comporta così? Prima fammi dire, e forse già tu lo sai, e questo rispondendo al nostro interlocutore, che i due più antichi manoscritti non contengono i versetti dal 9 a 20 di questo sedicesimo capitolo. Questo non vuol dire
che tale passaggio sia apocrifo, semplicemente che in quei due manoscritti sia andato perduto, però mette in mente a molti un dubbio sulla sua autenticità, specie il fatto dei serpenti, che è totalmente estraneo a qualsiasi altro passaggio biblico. Il fatto, se esiste oggi gente che si comporta così, sembrerebbe giustamente incredibile, e non so che dire per il resto del mondo, ma negli Stati Uniti, crederci o no, ci sono dei gruppi fra le montagne del Kentucky chiamati Hillbillies, gente retrograda che, violando la legge e andando contro la logica, usano serpenti velenosi nei loro culti e spesso molti muoiono. È incredibile come molti abusino la parola di Dio volendo insistere a praticare cose appena appena accennate di incerta applicazione, come la lavatura dei piedi, e si ostinano a non voler praticare la parte più facile e assai comprensibile, come quella di amare il proprio prossimo. Ed ora si passa al Vangelo di Luca. Luca 1,78 si chiede cosa significa viscere. Letteralmente significa intestini. Ai tempi del Nuovo Testamento si credeva che la sede delle emozioni, dei sentimenti, fosse il cuore. Quando Zaccaria in questo suo cantico si riferisce alla misericordia di Dio, ci dice che tale misericordia era nata nel più profondo del cuore di Dio, nelle viscere di esso, cioè proprio dove il cuore ha le sue radici, se il cuore avesse radici o viscere. E ricordiamoci che il contesto ci porta a tempi quando l'anatomia umana non era ancora conosciuta. Ed ora andiamo al libro della Genesi 4:19 e poi ai versetti, e poi si va in fondo quasi al libro, guardiamo un po', 29, 29esimo capitolo, 26-27, e si domanda: come era possibile che avvenisse tutto ciò? Ci si sta riferendo alla poligamia. Sì, era possibile ed è nel Vecchio Testamento comunemente praticata. Dobbiamo capire alcune cose in riguardo. La poligamia non era parte della perfetta volontà di Dio, ma era evidentemente parte della permissiva volontà di Dio. Nota che nessun comandamento la vietava, pure dobbiamo tener conto che in rispetto alle donne gli uomini erano in gran numero inferiore, che l'umanità era a quel tempo sotto il comando di Dio di riempire la terra. Persone però come Abramo, l'esempio della fede, ebbero solo una moglie, benché, come vedrai, non erano perfette neppure loro. E nel cristianesimo, dove Gesù mette su basi di uguaglianza l'uomo e la donna, ecco che la monogamia prende effetto. Ed ora passiamo a Genesi 38:8 e si chiede: può spiegarmi la legge? Bene, questa legge di cui si parla, di cui è accennato, si trova in Deuteronomio 25:5-6 ed è applicata anche nel libro di Ruth, capitolo 3, nel 9 versetto, ed è discussa anche da Gesù in Matteo 22:24. Essa era stata istituita da Mosè per la preservazione delle famiglie e delle tribù ebraiche. Come saprete, la genealogia delle famiglie era per gli ebrei molto importante, sia per provare la loro origine da Abramo, sia per potere alla instaurazione del regno messianico aver parte in esso. Dio assegnò ad ogni famiglia un'eredità in Israele. Ora, se un uomo moriva senza lasciare un figlio che ne continuasse il nome, quella famiglia sarebbe rimasta senza eredità. Per prevenire questo, uno dei propri fratelli era in dovere di andare con la vedova e suscitare in lei progenie, un figlio insomma, il quale era poi considerato il figlio del defunto ed era a lui dato il diritto
di linea genealogica e poi anche il possesso dell'eredità della famiglia. Naturalmente questa era una legge strettamente praticata in casi simili e solo dai giudei, e cadde quando l'intero sistema giudaico cadde con la distruzione del Tempio nell'anno 70. Un'altra domanda su Genesi 17:5, si domanda quale sia la differenza fra il nome Abramo e Abrahamo e Giacobbe e Israele. La differenza è nella lingua originale. Abramo, Abba, significa padre, vuol dire padre eccelso, patriarca. Abramo vuol dire invece padre di una moltitudine. Nel caso di Giacobbe, Giacobbe significa ingannatore, soppiantatore, colui che cerca di tenere indietro il suo proprio fratello. Israele significa invece il principe di Dio. Cari amici, siamo giunti al termine di questa rubrica, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi invitiamo a leggere le Sacre Scritture, e quando trovate qualche cosa che non capite, marcatelo da una parte, come fa questo nostro caro ascoltatore, ci mandate le domande in una lettera e noi le risponderemo personalmente a voi in una nostra lettera e poi le useremo qui sul quesito biblico. Grazie per la vostra cortese attenzione, qui Eros Bagoccina vi saluta.

0: Mes chers amis, permettez-moi de vous saluer ce soir en vous posant très affectueusement une question.
1: Miei cari amici, permettete che vi saluti questa sera ponendovi con affetto una domanda.
0: Comment va votre âme ce soir?
1: Come va con l'anima vostra questa sera?
0: Je ne vous parle pas de la santé de votre corps. Je vous demande comment va votre âme à cette heure.
1: Non vi domando come sta il vostro corpo, ma vi domando in questo momento come sta l'anima vostra.
0: Est-ce que vous pourriez, comme la mère bénie de notre Seigneur, chanter le Magnificat?
1: Potete voi, come la madre del Signore Gesù, cantare il Magnificat?
0: Pourriez-vous dire ce soir, mon âme bénit le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur?
1: Potete dire voi questa sera, la mia anima si rallegra nel Signore ed il mio spirito festeggia in Dio, mio Salvatore?
0: Pourriez-vous dire que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour vous à Turin?
1: Potete voi dire che l'Onnipotente ha fatto delle grandi cose per voi qui a Torino?
0: Pourriez-vous dire que son nom est saint?
1: Potete voi dire che il suo nome è santo?
0: Que vous êtes conscient que sa miséricorde est pour vous et qu'elle dure à toujours?
1: Che siete coscienti che la sua misericordia è in eterno e che è per voi sempre?
0: Oh, je demande que ce soir vous puissiez être touchés par la grâce de Dieu.
1: Oh, io mi domando se questa sera voi possiate essere toccati dalla grazia del Signore.
0: Que vous puissiez réaliser que ce Père d'amour, ce Père au cœur de mère, se penche sur vous.
1: Che questo Padre d'amore si curvi su di voi come una madre si curva sul proprio figliuolo.
0: Il a une consolation pour vous.
1: C'è una consolazione per ciascuno di voi.
0: Et il veut penser la blessure la plus secrète de votre cœur.
1: E vuole curare la ferita più nascosta del vostro cuore.
0: Lui seul peut faire une telle chose sans nous blesser davantage.
1: Lui solo può fare ciò senza ferire di più.
0: Nous allons donc nous mettre tout simplement ce soir encore à l'écoute de sa parole.
1: Allora mettiamoci ancora una volta all'ascolto della parola di Dio.
0: Et je vous ai demandé au cours des dernières soirées de lire dans vos demeures la portion du chapitre 20 des Actes qui sert de toile de fond à tous nos messages.
1: Vi ho domandato di leggere per conto vostro il capitolo 20 degli Atti, che è un po' la trama di tutto il nostro discorso.
0: Et je me demande si quelques-uns parmi vous ont fait cette lecture.
1: E io mi domando se qualcuno fra voi ha effettuato questa lettura.
0: Je voudrais tellement que ce qui restera de ces soirées soit la parole de Dieu et non pas les mots que moi j'ai pu vous dire.
1: Quello che io desidero è che in voi resti la parola di Dio e non il mio messaggio o ciò che io vorrei dirvi.
0: Alors, pour être assurés que tous connaissent ces passages, nous allons en faire la lecture.
1: Allora, per essere sicuri che tutti conoscano questi passi, li leggeremo insieme.
0: C'est depuis le verset 17e.
1: A partire dal versetto 17.
0: Paul demande aux anciens d'Efèse de le rejoindre à Milet.
1: Paolo domanda agli anziani di Efeso di raggiungerlo a Mileto.
0: E au verset 18e, lorsqu'ils furent arrivés, il leur dit.
1: E al versetto 18, quando essi giunsero, egli disse loro:
0: Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous.
1: Voi sapete in quale maniera, fin dal primo giorno che entrai nell'Asia, io mi sono sempre comportato con voi.
0: Servons le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs.
1: Servendo al Signore con ogni umiltà e con lacrime, fra le prove venutemi dalle insidie dei Giudei.
0: Nous avons là un exemple de la manière dont nous devons servir le Seigneur.
1: Noi abbiamo qui un esempio della maniera in cui bisogna servire il Signore.
0: Paul a pu dire ailleurs, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ.
1: Paolo dice in un altro luogo, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo.
0: L'apôtre Paul n'a pas seulement prêché en parole, mais par toute sa conduite, il a été un modèle.
1: Paolo non ha solamente predicato con la bocca, con le parole, ma tutta la sua condotta ha parlato di lui.
0: Il a gardé le caractère de Jésus, la douceur et l'humilité pour enseigner les Éphésiens.
1: Ha sempre conservato i caratteri del Signore Gesù, la dolcezza e la benignità nell'insegnare i discepoli.
0: Il a même versé des larmes dans son amour pour les âmes.
1: Ha perfino versato delle lacrime nel suo amore per le anime.
0: J'ai toujours peur quand un frère qui enseigne devient dur.
1: Io ho sempre paura quando un fratello che insegna diviene duro.
0: Je vous redis encore une fois, ne détruisez jamais en vous le caractère du Christ.
1: Io ve lo ripeto ancora una volta, non distruggete in voi quello che è il carattere di Gesù Cristo.
0: Jésus était doux et humble de cœur.
1: Gesù era dolce ed umile di cuore.
0: Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas être ferme et qu'il ne pouvait pas avoir des paroles de feu et d'acier pour les âmes.
1: Ciò non significa che egli non fosse in grado di essere energico e di avere delle parole di fuoco verso coloro che erano contrari.
0: Mais Jésus aimait les âmes.
1: Ma Gesù amava le anime.
0: Et l'amour du Christ avait saisi l'apôtre Paul.
1: E l'amore di Cristo aveva riempito l'apostolo Paolo.
0: Quand il parlait aux âmes, il était étreint par cet amour.
1: Quando egli parlava alle anime, era tutto ripieno di questo amore.
0: Et il était conscient qu'il parlait toujours devant Dieu.
1: Ed era cosciente di parlare sempre nel cospetto del Signore.
0: Notre premier auditeur, c'est le Père des cieux.
1: Il nostro primo uditore è il Padre che è nei cieli.
0: Comment vais-je vous parler de Jésus ce soir?
1: Come vorrei parlarvi di Gesù questa sera?
0: Vous parlez devant le Père de son Fils unique.
1: Parlare davanti al Padre del suo figliuolo unico.
0: Oh, que je puisse en parler avec tout l'amour de Dieu dans mon cœur.
1: Oh, che io potessi parlarne con tutto l'amore che sento nel cuore.
0: Continuons notre lecture.
1: Ma andiamo avanti nella nostra lettura, versetto 20.
0: Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui pouvait vous être utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ.
1: Come io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi e dall'insegnarvi in pubblico e per le case cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, scongiurando giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo.
0: Ici aussi nous n'avons pas craint de vous parler de la repentance.
1: E noi non abbiamo timore di parlarvi del ravvedimento.
0: Vous attendiez peut-être de ma part un tout autre message.
1: Voi forse attendevate da me un messaggio completamente diverso.
0: Et je vous apportais une parole qui pouvait provoquer dans vos cœurs tout d'abord de la tristesse.
1: E invece io vi ho portato un messaggio che poteva provocare in voi prima di tutto della tristezza.
0: Mais même si vous avez été attristé, je voudrais me réjouir de votre tristesse.
1: Ma anche se questo si fosse verificato, io vorrei rallegrarmi della vostra tristezza.
0: Parce que l'écriture nous dit que c'est par cette tristesse qu'on est conduit à la voie du salut.
1: Perché le scritture ci dicono che è per mezzo di questa tristezza che noi siamo condotti nella via di Dio.
0: J'ai toujours un peu peur de ces réunions où on cherche à exalter les âmes.
1: Io ho sempre paura di quelle riunioni in cui si cerca di esaltare le anime, no?
0: Et alors les gens sont tout heureux par la parole.
1: E allora le anime sono tutte gioiose per la parola che viene annunziata.
0: Mais quand la parole atteint vraiment les consciences et les cœurs, elle apporte d'abord du trouble.
1: Ma quando la parola raggiunge veramente l'intimo dell'animo, allora vi porta del turbamento.
0: Elle nous montre que nous ne sommes pas en règle avec le Seigneur.
1: E ci fa vedere dove noi non siamo in regola con il Signore.
0: Et l'action de cette parole est de nous corriger, de nous convaincre, de nous instruire.
1: E l'azione di questa parola è di correggerci, di convincerci e di istruirci.
0: Avez-vous passé par ce travail de l'âme?
1: Avete voi siete voi passati attraverso questo travaglio dell'anima?
0: Avez-vous connu les larmes d'un vrai repentir?
1: Avete voi conosciuto le lacrime di un vero ravvedimento?
0: Mais le Seigneur Jésus ne nous a pas seulement prêché la repentance.
1: Ma il Signore Gesù non ha predicato solo il ravvedimento.
0: Et il nous a porté la bonne nouvelle.
1: Ci ha anche recato una buona notizia.
0: Qu'il nous demandait de croire.
1: E cioè di domandarci di credere.
0: Après vous avoir présenté la repentance envers Dieu,
1: dopo avere presentato il ravvedimento davanti a Dio,
0: comme Paul nous avons montré la foi au Seigneur Jésus.
1: Come Paolo abbiamo mostrato la fede nel Signore Gesù.
0: Nous cessons de nous regarder nous-mêmes et nous regardons à Jésus.
1: Non cessiamo di guardare a noi stessi e guardare a Gesù.
0: Et nous pouvons croire le témoignage que Dieu nous a rendu au sujet de son Fils.
1: E noi possiamo allora credere alla testimonianza che Dio ha recato a proposito del suo figliuolo.
0: Avez-vous cru ce témoignage?
1: Avete voi creduto a questa testimonianza?
0: Je voudrais vous demander encore affectueusement, avez-vous rencontré le regard du Seigneur?
1: Vorrei chiedervi ancora affettuosamente, avete voi incontrato lo sguardo del Signore?
0: Nous vous avons dit que les yeux du Seigneur parcourent toute la terre afin de se montrer fort à l'égard de celui ou de celle qui aurait un cœur entièrement pour lui.
1: Abbiamo letto che lo sguardo del Signore scorre per tutta la terra per vedere dove possa intervenire a favore di quelli che credono in lui.
0: Est-ce que Turin fait partie de la terre?
1: Torino fa o no parte della terra?
0: Ces jours, le Seigneur vous a regardé.
1: In questi giorni Dio vi ha osservati.
0: Avez-vous rencontré son regard?
1: Avete incontrato il suo sguardo?
0: Avez-vous ouvert votre cœur?
1: Avete aperto il vostro cuore?
0: Avez-vous reçu cette force qu'il veut vous donner?
1: Avete ricevuto questa forza che lui solo vuol darvi?
0: Êtes-vous conscient que toutes les bénédictions du ciel peuvent vous être données sur cette terre?
1: Siete coscienti che tutte le benedizioni che egli vuole darvi le potete ricevere qui sulla terra?
0: Vous me direz peut-être, mais vous nous paraissez être dans les nuages.
1: Ma voi mi direte, ma sembra quasi di stare un po' fra le nuvole.
0: Non, mes frères.
1: Non è così, fratelli.
0: Je suis un homme réaliste.
1: Io sono un uomo realista.
0: J'ai les pieds sur la terre.
1: I piedi li tengo in terra.
0: J'ai la tête sur les épaules.
1: Ho la testa sulle mie spalle.
0: Mais mon cœur veut rester dans le ciel.
1: Ma il mio cuore vuole restare nel cielo.
0: C'est là qu'est mon trésor.
1: È là che il mio tesoro.
0: C'est là qu'est ma vraie vie.
1: È là la mia vera vita.
0: Votre vie est cachée dans le Christ en Dieu.
1: La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio.
0: Nos yeux ne sont pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas.
1: I nostri occhi non sono fissi sulle cose che si vedono, ma sulle cose che non si vedono.
0: Et c'est cela la vraie foi.
1: Questa è la vera fede.
0: C'est une assurance des choses qu'on espère.
1: È la sicurezza circa le cose che si sperano.
0: C'est la conviction de celles qu'on ne voit pas.
1: È la convinzione su ciò che non si vede con gli occhi.
0: Alors vous me direz maintenant, vous nous avez parlé de la repentance envers Dieu, vous nous avez parlé de la foi au Seigneur Jésus, eh bien nous l'avons cette foi.
1: E allora voi mi direte, abbiamo parlato del ravvedimento verso Dio e abbiamo parlato della fede nel Signore Gesù, ebbene noi l'abbiamo questa fede.
0: Alors que devons-nous faire maintenant?
1: Allora che cosa dobbiamo fare adesso?
0: Eh bien ce soir je vais essayer de vous montrer tout le conseil de Dieu.
1: Allora, voglio cercare questa sera di mostrarvi tutto il consiglio di Dio.
0: Nous allons continuer maintenant notre lecture.
1: Andiamo avanti, proseguiamo nella nostra lettura.
0: Verset 22e.
1: Versetto 22.
0: Maintenant, voici lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera.
1: Ed ora ecco, vincolato nel mio spirito, io vo a Gerusalemme, non sapendo le cose che quivi mi avverranno.
0: Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent.
1: Salvo che lo Spirito Santo mi ha avvertito in ogni città che legami e afflizioni mi attendono.
0: Ce que nous savons, frères et sœurs, c'est que demain nous traverserons des épreuves.
1: Ciò che noi sappiamo, fratelli e sorelle, è che domani ci aspettano delle prove.
0: Je ne veux pas vous dire que la vie sera facile.
1: Non voglio dirvi che domani la vita sarà più facile.
0: Nous sommes dans les derniers temps.
1: Noi siamo negli ultimi tempi.
0: Et nous devons traverser des jours mauvais.
1: E dobbiamo traversare delle giornate cattive.
0: Et nous ne devons pas croire que tout ira mieux.
1: E non dobbiamo credere che tutto andrà meglio.
0: Dans le monde, tout ira de mal en pis.
1: Nel mondo le cose andranno di male in peggio.
0: Et cela, nous devons le savoir.
1: E questo noi lo dobbiamo sapere.
0: Nous devons mettre la souffrance dans notre programme.
1: Noi dobbiamo programmare, mettere nel nostro programma la sofferenza.
0: Jésus n'a jamais trompé les hommes et les femmes qui voulaient le suivre.
1: Gesù non ha mai ingannato gli uomini e le donne che volevano seguirlo.
0: Tu veux me suivre?
1: Vuoi seguirmi?
0: Prends ta croix.
1: Prendi la tua croce.
0: Il nous montre qu'il y aura des épreuves.
1: Questo ci mostra che ci saranno delle prove.
0: Mais quelle était l'attitude de Paul, tout en sachant que des liens, des tribulations l'attendaient à Jérusalem?
1: Qual è l'atteggiamento di Paolo quando sa molto bene che delle prove e delle tribolazioni lo attendono?
0: Soulignez le verset 24e.
1: Sottolineate il versetto 24.
0: Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
1: Ma io non fo alcun conto della vita quasi mi fosse cara, pur di compiere il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare dell'Evangelo della grazia di Dio.
0: Il n'y a qu'une chose qui compte pour l'apôtre Paul.
1: Non c'è che una cosa che conti per l'apostolo Paolo.
0: C'est que Dieu soit glorifié dans sa vie.
1: E cioè che Dio sia glorificato nella sua vita.
0: Ce n'est pas de vivre encore de longues années.
1: Non si tratta di avere ancora una lunga vita.
0: Mais c'est de pouvoir achever la course.
1: Ma di poter arrivare alla fine della corsa.
0: Et il y est arrivé.
1: Ed egli vi è arrivato.
0: Un jour il a pu dire j'ai achevé la course.
1: Un giorno egli ha potuto dire io ho terminato la corsa.
0: Mais avant il était conscient de tous les dangers qui auraient pu le faire tomber avant la fin de sa course.
1: Ma prima di ciò era cosciente di tutti i pericoli che avrebbe incontrato e che lo potevano far cadere nel corso di questa corsa.
0: C'est pourquoi il était toujours en état de veille.
1: E questo ci spiega come egli si trovasse sempre in stato di allarme, di veglia.
0: Il y a des personnes qui pensent que quand on meurt à 30 ans, on n'a pas achevé sa course.
1: C'è qualcuno che ritiene che quando si muore a 30 anni non si sia giunti al termine della corsa.
0: Chi vous dit cela?
1: Ma chi ha detto questo?
0: Quel âge avait Jean-Baptiste quand il achevait sa course?
1: Che età aveva Giovanni Battista quando ha terminato la sua corsa?
0: Il avait quelque 30 ans.
1: Aveva circa 30 anni.
0: Et que lisons-nous dans le chapitre 13 du livre des Actes?
1: E che cosa leggiamo al capitolo 13 degli Atti?
0: Or comme Jean achevait sa course.
1: Ora come
0: Jean
1: Jean come Giovanni
0: achevé sa course.
1: Terminò la corsa.
0: On peut achever sa course à 30 ans.
1: Si può terminare la corsa a 30 anni.
0: Mais il avait achevé le ministère que Dieu lui avait confié.
1: Ma ciò che contava è che aveva adempiuto il ministero che gli era stato affidato.
0: Et vous savez ce qu'il avait pu dire? Il faut que lui croisse et que moi je diminue.
1: E sapete cosa disse alla fine? Bisogna che egli cresca e che io diminuisca.
0: Et il a incarné cette parole.
1: E Giovanni Battista ha incarnato questa parola.
0: Il a diminué d'une tête.
1: Ha perso il suo capo.
0: Ce n'est pas une simple parole.
1: E non si tratta di un gioco di parole.
0: Il a vécu ce qu'il a dit.
1: Egli ha vissuto veramente quello che ha detto.
0: Mais à 30 ans, il avait achevé sa course.
1: Ma a 30 anni aveva terminato il suo ministero.
0: Tandis que plus loin, dans ce même chapitre 13 des Actes, il est parlé de David.
1: Tanto che al capitolo 13 degli Atti, più avanti, si parla di Davide.
0: E il est dit ceci de lui.
1: È scritto questo di lui.
0: David ayant servi au conseil de Dieu, s'endormi avec ses pères.
1: E Davide, avendo compiuto il suo corso, si addormentò insieme ai suoi avi.
0: On peut avoir 80 ans et être repris.
1: E si può avere 80 anni e essere presi.
0: Peu importe le nombre d'années.
1: Poco importa il numero degli anni.
0: Il est question de servir au conseil de Dieu.
1: L'essenziale è adempiere il consiglio di Dio.
0: Quel est ce conseil de Dieu pour vous qui êtes sauvés?
1: Qual è il consiglio di Dio per voi che siete salvati?
0: Quel est ce conseil de Dieu pour vous qui avez la foi au Seigneur Jésus comme sauveur?
1: Qual è il consiglio di Dio per voi che avete fede nel Signore Gesù?
0: Quel est le conseil de Dieu pour vous qui avez la foi en Jésus reconnu comme Seigneur?
1: Qual è il consiglio di Dio per voi che avete riconosciuto il Signore di Dio come vostro come il maestro della vostra vita?
0: Nous allons voir ce que fut le conseil de Dieu pour l'apôtre Paul.
1: Noi vedremo quello che fu il consiglio di Dio per l'apostolo Paolo.
0: Lui qui était assuré que Dieu serait glorifié dans son corps, soit par la vie, soit par la mort.
1: Lui che era sicuro che il Signore si sarebbe glorificato in lui, sia nella vita, sia nella morte.
0: Pour lui, vivre, c'était le Christ.
1: Per lui, vivere significava Cristo.
0: Et ce soir, est-ce que vous pouvez dire, pour moi, vivre, c'est le Christ?

0: un guadagno.
1: Car être auprès du Christ, c'est de beaucoup le meilleur.
0: Ma essere con Cristo è di gran lunga la cosa migliore.
1: Vous pleurez quelqu'un qui est auprès du Christ?
0: Voi piangete forse qualcuno che è con Cristo?
1: Mais sa part est meilleure.
0: Ma egli ora ha la parte migliore.
1: Quand j'ai perdu la mère de mes enfants.
0: Quando io ho perduto la madre dei miei figliuoli.
1: Quand un dimanche matin, alors que j'étais en voyage, elle est partie subitement en deux minutes vers le Seigneur.
0: Quando una domenica mattina, mentre io ero in viaggio, essa è partita improvvisamente nell'arco di due minuti.
1: Quand je me suis trouvé devant ce cadavre.
0: Quando mi sono trovato di fronte a questo corpo senza vita.
1: Je crois que le Seigneur m'a fait connaître le sommet de l'amour.
0: Io credo che il Signore mi abbia fatto conoscere il sonno dell'amore.
1: Dell'amore. J'ai compris qu'elle ne voudrait pas revenir vers moi.
0: Io ho compreso che non desideravo che essa tornasse a me.
1: Elle était mieux vers Jésus.
0: Per lei era meglio essere con Gesù.
1: Et c'est si vrai que j'ai reçu cette parole de la bouche de mon enfant.
0: E questa parola io l'ho ricevuta dalla bocca dei miei figliuoli.
1: Quand j'ai dû dire à la plus petite de mes filles que sa mère n'était plus, j'avais très peur.
0: Quando io ho dovuto dire alla più piccola delle mie figliuole che la sua mamma non c'era più, io ho avuto molta paura.
1: Elle jouait avec une petite amie dans une autre ville.
0: Essa si trovava in un'altra città con una sua piccola amica.
1: Je l'ai prise sur mes genoux et je lui ai dit: tu aimes ton papa?
0: Io l'ho presa sulle ginocchia e le ho detto: tu ami il tuo papà?
1: Oh oui, me dit-elle.
0: Oh sì, e lei mi ha risposto.
1: Et si le Seigneur Jésus reprenait maman bientôt, est-ce que tu resterais avec ton papa?
0: E se il Signore Gesù prendesse la tua mamma presto, tu cosa faresti? Resteresti con il tuo papà?
1: Elle a dit simplement: elle est morte.
0: E l'ha detto semplicemente: è morta.
1: Et j'ai pu lui dire: le Seigneur l'a repris près de lui ce matin.
0: E allora io le ho detto semplicemente: il Signore l'ha presa con sé questa mattina.
1: Alors sa tête est tombée sur mon épaule et elle a dit simplement: oh papa, il ne faut pas être égoïste, elle est tellement mieux vers Jésus.
0: Allora essa ha reclinato la testolina sulla mia spalla e mi ha detto: oh papà, non bisogna essere egoisti, per lei è una cosa così bella essere con Gesù.
1: La vérité vient de la bouche des enfants.
0: La verità proviene sempre dalla bocca dei fanciulli.
1: Tu ne dois pas pleurer, papa. Elle est mieux vers Jésus.
0: Tu non devi piangere, papà. E essa sta meglio vicino a Gesù.
1: Nous devons vivre ce que nous prêchons aux autres.
0: Ma noi dobbiamo vivere quello che predichiamo agli altri.
1: C'est ce que l'apôtre Paul voulait.
0: È ciò che l'apostolo Paolo lo era.
1: Mais si nous devons vivre encore, il en vaut la peine.
0: E se lo dobbiamo vivere ancora, vale la pena?
1: Alors nous continuons notre lecture.
0: Allora andiamo avanti nella nostra lettura.
1: Verset 25.
0: Versetto 25.
1: Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu.
0: E ora, ecco, io so che voi tutti fra i quali sono passato predicando il regno non vedrete più la mia faccia. Perciò io vi protesto quest'oggi che sono netto del sangue di tutti.
1: C'est pourquoi, oui, je vous déclare que je suis net aujourd'hui du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher.

0: perché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio.
1: E quel era ce conseil de Dieu?
0: E qual era questo consiglio di Dio?
1: Chi era l'apôtre Paul?
0: Chi era l'apostolo Paolo?
1: Je ne vais pas vous raconter son histoire, vous la connaissez.
0: Non voglio ora raccontarvi la sua storia, voi la conoscete.
1: C'était ce jeune juif persécuteur des premiers disciples de Jésus.
0: Era questo giovane giudeo persecutore dei primi cristiani.
1: Il avait consenti à la mort d'Étienne, le premier martyr chrétien.
0: Egli aveva consentito alla morte di Stefano, primo martire cristiano.
1: Il l'avait pourtant vu et entendu.
0: Egli aveva pertanto visto e udito.
1: Il avait vu ce visage qui risplendissait comme celui d'un ange.
0: Aveva visto quel viso che risplendeva come quello di un angelo.
1: Il avait entendu ces paroles: Père, ne leur impute point ce péché.
0: Aveva udito quelle parole: Padre, non imputare loro questo peccato.
1: Il avait vu Jésus debout à la droite de Dieu avant de mourir.
0: Aveva visto Stefano vedere Gesù in piedi alla destra di Dio.
1: Mais Saul de Tars croyait toujours que les disciples étaient des imposteurs.
0: Ma il Saulo da Tarso credeva ancora che i discepoli erano degli impostori, i discepoli di Gesù erano degli impostori.
1: Et malgré cette expérience, il allait à Damas pour continuer de faire du mal à l'Église.
0: E malgrado quell'esperienza, si recava a Damasco per fare ancora del danno alla Chiesa.
1: Et c'est alors qu'il fut terrassé par le Christ.
0: E fu in quell'occasione che fu atterrato dalla grazia di Cristo.
1: Oh, je voudrais que cela puisse consoler une âme parmi vous.
0: Oh, io vorrei questa sera che la grazia del Signore consolasse un'anima.
1: Vous avez peut-être un membre de votre famille qui est tout à fait éloigné du Seigneur.
0: Voi avete forse un membro della vostra famiglia che è lontano dal Signore.
1: Quelqu'un pour qui vous êtes désespéré.
0: Qualcuno che forse è disperato.
1: Et pourtant, le Seigneur est tout près de l'atteindre.
0: E tuttavia il Signore è pronto lì che lo aspetta.
1: Il ne faut pas longtemps pour lui.
0: Non ci vuole, non bisogna farlo attendere.
1: Et c'est au moment où Saul de Tars est le plus éloigné du Seigneur qu'il est atteint par lui.
0: E Saulo da Tarso è forse la persona più lontana da Dio che è stata avvicinata, raggiunta da lui.
1: Alors qu'il s'en va à Damas pour persécuter les disciples de Jésus, il tombe en plein midi.
0: Allora, mentre lui va a Damasco per perseguitare i discepoli di Cristo, ecco che cade davanti al Signore.
1: E il entend cette voix du ciel qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
0: E ode quella voce dal cielo che gli dice: Saulo, Saulo, ma perché mi perseguiti?
1: E lui de répondre: mais qui es-tu, Seigneur?
0: Ed egli allora risponde: ma chi sei tu, Signore?
1: Et il entend cette voix unique: je suis Jésus que tu persécutes.
0: E allora ode quella voce unica dirgli: io sono Gesù che tu perseguiti.
1: Donc les disciples ne sont pas des menteurs.
0: Allora i discepoli non sono allora dei mentitori.
1: C'est lui, Saul de Tars, qui est dans l'erreur.
0: È lui, Saulo da Tarso, che è nell'errore.
1: Certes, il était sincère, mais il était dans l'erreur.
0: Certamente, senza dubbio era sincero, ma era nell'errore.
1: Il était un blasfémateur, un persécuteur, un outrageux.
0: Era un oltraggiatore, un bestemmiatore, un persecutore.
1: Mais Dieu lui a fait miséricorde.
0: Ma Dio gli ha fatto misericordia.
1: Et alors là, au pied du Seigneur, il demande ce qu'il doit faire.
0: E allora lì ai piedi del Signore egli chiede: cosa devo fare?
1: Que veux-tu que je fasse?
0: Che cosa vuoi che io faccia?
1: Et vous me direz peut-être, vous aussi, mais maintenant, que voulez-vous que nous fassions?
0: E allora forse voi mi direte, ancora voi, ma che cosa dobbiamo fare? Cosa volete che noi facciamo?
1: Et vous connaissez la réponse du Seigneur.
0: E voi conoscete la risposta del Signore.
1: Va a Damas.
0: Vai a Damasco.
1: À la rue appelée la droite.
0: Nella via lì a destra.
1: Dans la maison de Judas.
0: Nella casa di un certo Giuda.
1: Et là il te sera dit ce que tu dois faire.
0: E là ti verrà detto cosa devi fare.
1: Et c'est ainsi que Saul de Tarse, aveugle, fut conduit à Damas.
0: E fu così che Saulo da Tarso, cieco, fu condotto a Damasco.
1: Et que fit-il pendant ces trois jours où il avait perdu la vue?
0: E cosa fece egli in questi tre giorni durante i quali aveva non poteva più vedere?
1: Il put regarder dans son cœur.
0: Poteva vedere dentro di sé.
1: Avez-vous eu ces trois jours?
0: Avete voi avuto questi tre giorni?
1: Avez-vous regardé dans votre cœur?
0: Avete voi riguardato nel vostro cuore?
1: Alors le Seigneur ne vous laissera pas.
0: Allora il Signore non vi lascerà andare.
1: Il n'a pas laissé Saul de Tarse.
0: Non ha abbandonato Saulo da Tarso.
1: Il lui a envoyé son serviteur.
0: Gli ha mandato il suo servo.
1: Et je voudrais que vous lisiez ce récit d'Ananias.
0: E vorrei che leggeste quell'episodio di Anania.
1: Chapitre 9 des Actes, verset 10.
0: Capitolo 9 degli Atti, versetto 10.
1: Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Et il répondit: me voici, Seigneur.
0: Ora in Damasco vi era un certo discepolo chiamato Anania. E il Signore gli disse in visione: Anania. Ed egli rispose: eccomi, Signore.
1: Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui aimerait que le Seigneur l'appelle cette nuit?
0: C'è qualcuno qui fra voi che avrebbe piacere che il Signore lo chiamasse per nome questa notte?
1: Aimeriez-vous être appelé par votre nom?
0: Vi farebbe piacere essere chiamati con il vostro proprio nome?
1: Come Abramo.
0: Come Abramo, ad esempio.
1: Abramo a été aussi appelé par son nom. Abramo, Abramo. E lui, me voici.
0: E Abramo fu chiamato per nome. Abramo, Abramo. E lui ha risposto: eccomi.
1: Ma qu'est-ce que le Seigneur va lui demander?
0: Ma cosa poi gli ha chiesto il Signore?
1: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va. Offre-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai.
0: Prendi il tuo figliuolo, il tuo unico, e poi offrimelo sulla montagna che io ti indicherò.
1: Est-ce que nous sommes prêts à obéir?
0: Siamo noi pronti a obbedire?
1: Nous voulons entendre sa voix.
0: Noi vogliamo udire la sua voce.
1: Nous voulons qu'il nous appelle par nos noms.
0: Ma noi vogliamo che ci chiami per nome.
1: Mais sommes-nous prêts à obéir?
0: Ma questo ci impegna poi a obbedirgli.
1: Nous avons tous notre Isaac.
0: Noi tutti abbiamo il nostro Isacco.
1: Est-ce que nous sommes prêts à mettre notre Isaac sur l'autel du sacrifice?
0: Siamo noi pronti a mettere il nostro Isacco sull'altare dei sacrifici?
1: Pour montrer à Dieu que nous ne lui refusons rien.
0: Per mostrargli che noi siamo pronti a non rifiutargli nulla.
1: Ananias est heureux que Dieu l'appelle.
0: Anania fu lieto che il Dio lo chiamasse.
1: Mais que va-t-il faire quand Dieu lui dira ce qu'il attend de lui?
0: Ma cosa farà quando il Dio gli dirà cosa si aspetta da lui?
1: Écoutons plutôt.
0: Ascoltiamo.
1: Verset 11 du chapitre 9.
0: Versetto 11 del capitolo 9.
1: Le Seigneur lui dit: lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse, car il prie. Et il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue.
0: Et il Signore gli disse: levati, vattene nella strada detta diritta e cerca in casa di Giuda un uomo chiamato Saulo da Tarso. E poiché, ecco, egli è in preghiera e ha veduto un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista.
1: E Ananias rispondì: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom.
0: Ma Anania rispose: Signore, io ho udito dire da molti di quest'uomo quanti mali abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha potestà dai capi sacerdoti di incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome.
1: Vous retrouvez cette peur?
0: Voi trovate in voi questa paura, questo timore?
1: Cette peur dont je vous ai parlé.
0: Questo timore di cui vi ho parlato prima.
1: Sommes-nous prêts à obéir?
0: Siamo pronti a obbedirgli.
1: Le Seigneur lui dit: va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
0: Ma il Signore gli disse: vai, perché egli è uno strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili e dai re e dai figliuoli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose debba patire per il mio nome.
1: Quel est le conseil de Dieu pour vous qui l'a sauvé?
0: Qual è il consiglio di Dio per voi che egli ha salvato?
1: Dieu vous a choisi.
0: Il Dio vi ha scelti.
1: Dieu a un plan pour vous.
0: Dio ha un piano per voi.
1: Et ce plan, il est établi dès avant la fondation du monde.
0: E questo piano è pronto fin dalla fondazione del mondo.
1: Et il voudrait que vous puissiez réaliser pleinement votre vie.
0: Ed egli vorrebbe che voi riusciste a realizzare pienamente tutta la vostra vita.
1: En dehors du plan de Dieu, vous aurez raté votre vie.
0: Al di fuori del piano di Dio, voi perderete la vostra vita.
1: C'est les dernières heures pour savoir si nous sommes dans le plan de Dieu.
0: Sono le ultime ore per sapere se siamo entro i confini del piano di Dio.
1: Est-ce que le conseil de Dieu pour nous peut s'accomplir?
0: E perché il consiglio di Dio per quel che ci concerne possa adempiersi.
1: Il n'est pas question que nous fassions quelque chose pour le Seigneur, mais que nous nous laissions faire par lui.
0: Non si tratta che noi dobbiamo fare qualche cosa per il Signore, ma piuttosto di lasciare che il Signore faccia qualche cosa in noi.
1: Alors, quelles furent les paroles qu'Ananias apporta à Saul de Tars?
0: Allora, quali furono le parole che Anania recò a Saulo da Tarso?
1: Et c'est là que se résume tout le conseil de Dieu.
0: E in queste parole si riassume tutto il piano, il consiglio di Dio.
1: Je lis au chapitre 22 des Actes, au verset 14.
0: Leggo al capitolo 22 degli Atti, versetto 14.
1: L'apôtre Paul nous dit exactement ce qu'Ananias lui a communiqué dans cette première visite.
0: Saulo ci dice esattamente le stesse cose che Anania gli ha comunicato quando è andato a trovarlo.
1: C'est le premier message qu'un homme converti au Seigneur, qui a passé par la repentance et qui a la foi au Seigneur, doit entendre.
0: E sono le prime parole che un uomo che è passato attraverso il pentimento e ha ottenuto la fede nel Signore Gesù possa udire.
1: Le Dieu de nos pères t'a choisi à l'avance pour connaître sa volonté, pour voir le juste et entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur.
0: Ed egli disse: l'Iddio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca, poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai vedute ed udite. Ed ora, che indugi? Levati e sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome.
1: Maintenant, si vous êtes au Seigneur, Comprenez que vous êtes choisi pour connaître la volonté de Dieu.
0: Ora, se voi credete al suo nome, cercate di capire che siete chiamati a conoscere la volontà di Dio per voi.
1: Vous devez être sur la terre des spécialistes de la connaissance de la volonté de Dieu.
0: Voi dovete essere sulla terra degli specialisti della conoscenza della volontà di Dio.
1: Or, on entend toujours dire parmi les chrétiens que c'est difficile de connaître la volonté de Dieu.
0: Ora, si ode spesso fra i credenti dire che è tanto difficile conoscere la volontà di Dio.
1: C'est difficile parce que nous ne vivons pas dans sa présence.
0: È difficile perché noi non viviamo nella sua presenza.
1: Parce que si nous sommes dans la présence de Dieu jour et nuit, quelles que soient nos tâches, le Seigneur nous révèle sa volonté.
0: Perché se noi stessimo nella presenza di Dio notte e giorno, qualunque sia il nostro compito, noi arriveremo a conoscere la volontà di Dio per noi.
1: Je voudrais seulement vous donner une règle très simple qui nous aide à connaître cette volonté.
0: Io vorrei darvi una semplice regola per aiutarvi a conoscere questa volontà di Dio.
1: Qu'est-ce que Dieu veut pour lui-même?
0: Cosa Dio vuole per se stesso?
1: Qu'est-ce qu'il attend de chacun de vous?
0: Che cosa attende da ciascuno di voi?
1: Qu'est-ce qu'il attend de moi?
0: Cosa attende da me?
1: Est-ce que c'est difficile à savoir?
0: È tanto difficile da sapere.
1: La volonté de Dieu, il nous l'a révélé.
0: La volontà di Dio, egli ce l'ha rivelata.
1: Dieu veut sa gloire.
0: Dio vuole la sua gloria.
1: Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu.
0: Sia che voi mangiate o che beviate, fate ogni cosa alla gloria di Dio.
1: Si dans ce que vous vous proposez de faire, Dieu n'est pas glorifié, si vous ne pouvez pas le faire au nom de Jésus, ce n'est pas la volonté de Dieu.
0: Se ciò che state per fare non è tale da onorare il Signore, certamente questa non è la volontà di Dio.
1: Voilà qui simplifie bien des choses.
0: Ecco, questo semplifica molte cose.
1: Nous savons ce que Dieu veut pour lui-même.
0: Noi sappiamo allora ciò che Dio vuole per se stesso.
1: Et nous savons aussi ce qu'il veut pour notre prochain.
0: E noi sappiamo anche cosa egli vuole per il nostro prossimo.
1: Qu'est-ce que Dieu veut pour notre prochain?
0: Cosa Dio vuole per il nostro prossimo?
1: Il veut son salut.
0: E vuole la sua salvezza.
1: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.
0: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati.
1: Donc si dans ce que nous nous proposons, nous pouvons être un obstacle à notre prochain, ce n'est pas la volonté de Dieu.
0: Allora, se in quello che noi ci proponiamo di fare, questo può essere ci può essere ostacolo per il nostro prossimo, allora certamente questa non è la volontà di Dio.
1: Et maintenant, qu'est-ce que Dieu veut pour nous-mêmes?
0: E allora, cos'è che Dio vuole per noi stessi?
1: Le savez-vous?
0: Lo sapete?
1: C'est un problème?
0: È un problema grosso.
1: Qu'est-ce que Dieu veut pour vous?
0: Cosa Dio vuole per voi?
1: Votre sanctification, c'est clair.
0: La vostra santificazione, è chiaro.
1: Tout ce qui ne me rapproche pas du Seigneur, je le laisse de côté.
0: Tutto ciò che non mi avvicina al Signore, io lo devo mettere da parte.
1: Ce n'est pas sa volonté.
0: Non è certamente la sua volontà.
1: Mais tout ce qui me rapproche de lui est selon sa volonté.
0: Tutto ciò che mi avvicina a lui è secondo la sua volontà.
1: Comme la vie devient plus simple.
0: Come la vita diviene semplice.
1: Souvenez-vous de cela.
0: Ricordatevi di questo.
1: Dieu veut sa gloire.
0: Dio vuole la sua gloria.
1: Dieu veut le bien du prochain.
0: Il Dio vuole il bene del mio prossimo.
1: Dieu veut notre sanctification.
0: Dio vuole la mia santificazione.
1: Dans ces trois domaines, la volonté de Dieu nous est clairement révélée.
0: In questi tre campi, la volontà di Dio è chiaramente espressa.
1: Et le Seigneur peut nous conduire.
0: E il Signore allora può guidarci.
1: C'est ce que Paul apprend.
0: È ciò che Paolo impara.
1: Dieu t'a choisi pour connaître sa volonté.
0: Dio ti ha scelto per conoscere la sua volontà.
1: Et la deuxième chose?
0: E la seconda cosa?
1: Il t'a choisi pour voir le juste.
0: Ti ha scelto per vedere il giusto.
1: À qui devez-vous regarder maintenant que vous êtes sauvés?
0: A chi dovete voi guardare ora che siete salvati?
1: A des hommes, à vos frères?
0: A degli uomini, ai fratelli?
1: Non, vous serez déçus.
0: Sareste delusi.
1: C'est lui que vous devez contempler.
0: È lui che dovete contemplare.
1: Tu es choisi pour voir le juste.
0: Tu sei scelto per guardare al giusto.
1: Nos yeux n'ont pas à être fixés sur un autre objet que sur Jésus.
0: I nostri occhi devono essere fissi su nient'altro che Gesù.
1: Nous voyons Jésus.
0: Noi vediamo Gesù.
1: Et voilà ce qui peut nous faire courir dans la course.
0: Ecco ciò che ci può fare correre, andare più svelti nella nostra corsa.
1: Et enfin, la troisième chose que l'apôtre apprend, c'est qu'il doit entendre les paroles de sa bouche.
0: La terza cosa che Saulo impara è che deve imparare a udire la parola di Dio direttamente da lui.
1: Les paroles que vous connaissez dans le livre ne doivent plus rester dans les couvertures du livre, elles doivent être dans votre cœur.
0: Le parole che si trovano qui in questo libro non devono restare chiuse fra la copertina, ma essere poste nel vostro cuore.
1: Et alors le Saint-Esprit qui devient notre mémoire nous rappelle au moment opportun une parole du livre.
0: E allora lo Spirito Santo che diverrà la nostra memoria, allora ci ricorderà al momento opportuno in tutta la scrittura, i passi della scrittura.
1: Et cette parole devient une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier.
0: E in quel momento allora che questa parola diviene una lampada al nostro piede e un lume sul nostro sentiero.
1: L'apôtre Paul a su cela.
0: E l'apostolo Paolo ha
1: connu cela.
0: Ha conosciuto, ha raggiunto questo.
1: E il a réalisé ces choses.
0: E ha realizzato queste cose.
1: Alors reprenons maintenant la fin de notre chapitre 20.
0: E allora torniamo al termine del nostro capitolo 20 degli Atti.
1: Il est devenu le témoin du Seigneur.
0: Egli è divenuto il testimone del Signore.
1: Et je relis depuis le verset 27e. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher.
0: E vi ho annunziato tutto il consiglio di Dio senza nascondervi nulla.
1: Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang.
0: Fate dunque attenzione a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue.
1: Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes pervers qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux.
0: Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci i quali non risparmieranno il gregge. E di fra voi stessi sorgeranno degli uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé.
1: Le soirée précédente j'ai parlé spécialement aux jeunes.
0: Le serate scorse io ho parlato specialmente ai giovani.
1: Par ces versets Dieu parle aux anciens.
0: Per mezzo di questi passi il Dio parla ai più anziani.
1: À vous qui êtes plus âgés et qui avez des responsabilités de conducteur dans l'assemblée.
0: A voi che siete più d'età e avete una responsabilità nella conduzione dell'assemblea.
1: Chi vous a établi comme conducteur?
0: Chi vi ha stabiliti come conduttori?
1: Chi doit nous établir?
0: Chi deve stabilirci?
1: Le Saint-Esprit.
0: Lo Spirito Santo.
1: Ce n'est pas à nous de prendre des responsabilités.
0: Non sta a noi assumerci delle responsabilità.
1: Nous avons à obéir aux ordres du Saint-Esprit.
0: Noi abbiamo solo da ubbidire agli ordini dello Spirito Santo.
1: Vous êtes responsable devant Dieu.
0: Voi siete responsabili davanti a Dio.
1: Pour veiller sur les âmes.
0: Per vegliare sulle anime.
1: Verset 31.
0: Versetto 31.
1: Veillez donc, vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter chacun de vous avec larmes.
0: Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di tre anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime.
1: Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés.
0: Ed ora io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, a lui che può edificarvi e darvi l'eredità con tutti i santificati.
1: C'est aussi ce que je voudrais faire au terme de cette soirée.
0: Ed è ciò che io vorrei fare al termine di queste serate.
1: Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne.
0: Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestimenti di alcuno.
1: Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi.
0: Voi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano meco.
1: Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir ».
0: In ogni cosa vi ho mostrato che è con l'affaticarsi così che bisogna venire in aiuto ai deboli e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: più felice cosa è il dare che il ricevere.
1: Vous connaissez cette parole du Seigneur?
0: Voi conoscete questa parola del Signore?
1: Dans quel évangile la trouvez-vous?
0: Dove la trovate? In quale Vangelo?
1: Dans Matthieu?
0: In Matteo?
1: Dans Marc?
0: In Marco?
1: Dans Luc?
0: In Luca?
1: Dans Jean?
0: In Giovanni?
1: Non.
0: No.
1: Elle n'est pas dans l'évangile.
0: Non si trova negli evangeli.
1: Elle fait partie de ces paroles dont parle l'apôtre Jean, que si on avait dû réunir toutes les paroles que Jésus a dites, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qui seraient écrits.
0: Fa parte di quell'insieme di parole di cui parla l'apostolo Giovanni quando dice che se tutte le parole pronunziate da Gesù fossero state scritte, il mondo non avrebbe potuto contenere i libri in cui fossero scritte.
1: Donc laissons le Saint-Esprit nous rappeler encore les paroles de Jésus.
0: Allora lo Spirito Santo ci ricorda ancora delle parole del Signore Gesù.
1: Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir.
0: C'è più piacere nel donare che nel ricevere.
1: Mais pour pouvoir donner, il faut avoir reçu.
0: Ma per poter donare bisogna prima avere ricevuto.
1: Oh, que le Seigneur nous accorde cette grâce.
0: Oh, che il Signore ci accordi questa grazia.
1: Je voudrais tellement que vous ayez pu recevoir quelque chose.
0: Io vorrei tanto che voi riceveste qualche cosa.
1: Mais que vous l'ayez reçu pour pouvoir le donner à d'autres.
0: Ma vorrei che l'aveste ricevuto per poterlo a vostra volta darlo agli altri.
1: Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et pria avec eux tous.
0: Quando ebbe detto queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro.
1: Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne reverrait plus son visage.
0: E si fece da tutti un gran piangere, e gettatisi al collo di Paolo lo baciavano, dolenti soprattutto per la parola che aveva detta che non vedrebbero più la sua faccia.
1: Nous aussi nous n'avons fait que passer parmi vous.
0: Ancora noi non abbiamo fatto altro che passare così in mezzo a voi.
1: Ne sachant même pas si nous serions là jusqu'à la fin de cette mission.
0: Non sapendo ancora se noi saremmo giunti al termine di questo ciclo.
1: Mais le Seigneur a été là.
0: Ma il Signore è stato qui.
1: Et si Dieu veut que nous nous réunissions une dernière fois demain.
0: E se egli vorrà che noi ci ritroviamo ancora domani sera.
1: Je vous invite à revenir.
0: Io vi invito a tornare.
1: C'est la journée qui nous rappelle que le Seigneur est remonté au ciel.
0: È la giornata che vi ricorderà che il Signore è salito al cielo.
1: Et j'aimerais vous parler d'une parole de Jésus.
0: E vorrei parlarvi intorno a una parola di Gesù.
1: À chaque jour suffit sa peine.
0: Ad ogni giorno è sufficiente la sua pena.
1: Si Dieu nous permet de nous réunir demain, nous verrons quelle est la peine de chaque jour.
0: Se il Signore ci permetterà di trovarci insieme ancora domani sera, noi vedremo qual è la pena che basta ad ogni giornata.
1: Il vaut la peine de le savoir.
0: Vale la pena saperlo.
1: Je vous demande maintenant un moment de recueillement et de silence.
0: Io vi chiedo ora un momento di raccoglimento e di silenzio.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Paolo si trattenne brevemente ad Antiochia. Poi ripartì per il terzo viaggio missionario, durante il quale si proponeva di visitare le chiese già formate per incoraggiarle e di predicare l'Evangelo in altre località che ancora non l'avevano udito. Percorse la Galazia e la Frigia, soffermandosi nelle chiese che erano già sorte in quelle regioni per infondere nuovo coraggio e nuova fede ai discepoli. I Galati erano persone di animo aperto, pronte ad ascoltare il messaggio di Dio e a lasciarsi convincere dal suo spirito. Perciò gli insegnamenti di Paolo erano accolti con gioia e sincero entusiasmo, e molti si convertivano al Signore Gesù. Infatti, nella lettera che scrisse in seguito ai credenti della Galazia, Paolo disse di loro che l'avevano ricevuto come un angelo di Dio, come se fosse stato il Signore Gesù stesso, e che erano tanto felici di udire l'Evangelo che, se fosse stato possibile, si sarebbero persino levati gli occhi per darglieli. Di là, Paolo si diresse a Efeso, dove in precedenza aveva sostato solo brevemente durante il viaggio verso Gerusalemme. A Efeso aveva lasciato Aquila e Priscilla, e durante la sua assenza i due coniugi avevano fatto amicizia con un giudeo di nome Apollo, eloquente predicatore della parola di Dio. Apollo era stato un discepolo di Giovanni il Battista e insegnava con zelo ciò che concerneva il Messia. Prima di conoscere Aquila e Priscilla, si limitava a predicare il battesimo di ravvedimento, perché la sua conoscenza si fermava a quanto aveva appreso dal suo maestro. Ma da quando i due amici di Paolo gli avevano insegnato ciò che non sapeva intorno al Signore Gesù, Apollo era divenuto un ardente predicatore del Vangelo nella sua città e altrove. Quando Paolo arrivò a Efeso, Apollo si trovava a Corinto. L'apostolo incontrò alcune persone che conoscevano soltanto il messaggio di Giovanni Battista e le istruì più a fondo sul Signore Gesù, sulla sua opera e sullo Spirito Santo. Poi predicò nella sinagoga per circa 3 mesi, ma non tutti i giudei accettarono il messaggio di Cristo. Quando l'ambiente si fece troppo ostile e incredulo, l'apostolo si ritirò dalla sinagoga e non vi andò più. In compenso, gli fu aperta la scuola di un certo Tiranno, un filosofo greco o uno scriba giudeo, non si sa con precisione, e Paolo poté predicarvi a lungo la parola del Signore con vigore e autorità. In questo periodo il Signore aveva dato a Paolo il potere di operare grandi miracoli e guarigioni. Spesso bastava porre sui malati dei panni o dei grembiuli che avessero toccato il corpo di Paolo perché le infermità scomparissero e gli spiriti maligni se ne andassero immediatamente. Questi prodigi meravigliosi attiravano molta gente ad ascoltare il messaggio di Cristo. Colpiti dalla potenza di Paolo, alcuni esorcisti giudei decisero di provare a scacciare i demoni nel nome di Gesù, adottando questa formula: «Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica!» Si erano messi a far questo 7 figli di un certo Sceva, capo sacerdote. Ma quando tentarono di sperimentarlo su un uomo posseduto dal demonio, il demonio replicò: «Gesù lo conosco e so chi è Paolo, ma voi chi siete?» E subito l'uomo in cui era lo spirito si avventò su di loro, li sopraffece e li malmenò con una tale furia che dovettero fuggirsene via, nudi e feriti. Il fatto suscitò scalpore e sbigottimento fra i giudei e i greci di Efeso. Il nome del Signore Gesù fu da tutti glorificato e molti credettero e lo confessarono pubblicamente. Avvenne anche che gran parte di coloro che fino ad allora avevano esercitato le arti magiche vennero con i libri di cui si erano serviti, li ammucchiarono l'uno sull'altro e li bruciarono in presenza di tutti. Si fece il calcolo del valore dei libri bruciati in quel giorno e ne risultò una cifra enorme. Intanto, la parola del Signore si espandeva e si consolidava sempre di più nella città di Efeso.

Paolo era a Efeso già da 2 anni quando da Corinto gli giunse notizia che la chiesa locale era scivolata di nuovo nelle abitudini pagane. Corinto era nota per l'immoralità dei suoi abitanti e non c'era da meravigliarsi che la comunità cristiana ne fosse stata poco a poco influenzata. Sappiamo che Paolo scrisse una lettera accorata ai corinzi per supplicarli di abbandonare la vita di peccato in cui erano caduti, ma questa sua prima lettera non è giunta fino a noi. In seguito Paolo scrisse ancora alla chiesa di Corinto perché gli erano giunte altre notizie allarmanti. Non solo l'immoralità persisteva nella chiesa, ma erano sorte anche delle divisioni. Alcuni si dicevano discepoli di Paolo, altri di Pietro, altri di Cristo, altri ancora di Apollo. Quest'ultimo, infatti, dopo essere stato meglio istruito nella dottrina di Cristo da Aquila e Priscilla, aveva predicato con potenza anche a Corinto, guadagnandosi grande stima. A questo punto Paolo dichiarò che non potevano sussistere tali divisioni nella Chiesa di Cristo, perché essa è spiritualmente una in lui. Paolo rispose anche a 2 problemi che gli erano stati sottoposti dai corinzi stessi. Uno riguardava il matrimonio e il divorzio, l'altro le carni poste in vendita al mercato. Spesso queste carni provenivano da animali offerti in sacrificio agli idoli e i credenti si chiedevano se fosse lecito mangiarle oppure no. Paolo sapeva che in quel periodo si stavano infiltrando nelle varie chiese alcune dottrine in disaccordo con le verità evangeliche. Perciò nella sua lettera ai corinzi si oppose sia ai giudaizzanti, i quali continuavano a sostenere che i gentili convertiti dovessero sottoporsi alla legge mosaica e osservarla, sia a coloro che aderivano a certe pericolose correnti filosofiche. Fra le altre cose, questi ultimi mettevano in dubbio la reale risurrezione dei morti, dicendo che tale affermazione da parte di Dio andava intesa soltanto in senso figurato. Paolo concluse la lettera con un'accorata esortazione a vivere una vita pura e la promessa che sarebbe andato a trovarli al più presto. Verso la fine del suo soggiorno a Efeso, l'apostolo si era privato di 2 dei suoi migliori collaboratori, Timoteo ed Erasto, che aveva mandato in Macedonia a incoraggiare quelle chiese. In questo periodo, l'opposizione contro Paolo e la sua predicazione si fece più dura. A quei tempi Efeso era il centro del culto della dea Diana, a cui gli efesini avevano dedicato un tempio meraviglioso. L'imponente edificio era molto vasto, 4 volte più grande del Partenone di Atene, e sostenuto da circa 120 colonne di marmo alte 16 metri. L'interno era arricchito da preziosissimi ornamenti e mirabilmente decorato da opere di Fidia, Prassitele e altri. Conteneva la statua della dea, che secondo i suoi adoratori era caduta direttamente dal cielo.

La Diana di Efeso non corrispondeva alla Diana della mitologia classica. Dea madre dell'Asia Minore e simbolo della fecondità, le sue prerogative l'avvicinavano piuttosto alla dea Astarte. A quei tempi il culto di Diana era molto diffuso. I suoi adoratori affluivano a Efeso da ogni parte del mondo antico e nel ripartire portavano spesso con sé delle riproduzioni in oro e argento della statua della dea o del tempio. Tutto ciò incrementava l'attività dei numerosi orefici di Efeso e, direttamente o indirettamente, tutti i cittadini traevano beneficio economico dal continuo afflusso di pellegrini. Un orefice di nome Demetrio si era specializzato nella riproduzione in argento del tempio di Diana. Aveva molti operai alle sue dipendenze e un'industria ben avviata che gli consentiva di mettere in commercio un gran numero di tempietti. Tutto sarebbe andato bene per lui se in città non vi fosse stato un certo Paolo, un giudeo che predicava delle cose strane. E se altra gente gli avesse dato retta? Se il numero dei fedeli della dea fosse diminuito ancora? Doveva agire subito se voleva salvaguardare il buon andamento dei suoi affari. Perciò convocò d'urgenza tutti i suoi colleghi orefici e tenne loro un discorso. «Signori», disse, «voi sapete che il nostro benessere dipende da questa industria. Ora, voi tutti avete visto e sentito come questo Paolo vada in giro persuadendo la gente che gli idoli che noi facciamo non sono affatto dei. E la cosa non riguarda solo Efeso, ma tutta l'Asia. Il danno che ne deriva non colpisce soltanto la nostra industria, ma va a tutto discredito del tempio della grande Diana. Il tempio non sarà più tenuto in alcuna considerazione e perfino colei che è adorata in tutta l'Asia e nel mondo intero sarà spogliata della sua maestà». Le parole di Demetrio ottennero l'effetto voluto. Pieni di ira e di sdegno per i pericoli prospettati, i presenti presero a gridare: «Grande è la Diana degli Efesini!» Ben presto l'intera città fu in tumulto. La popolazione si impadronì di Gaio e di Aristarco, due macedoni compagni di viaggio di Paolo, e si riversò tutte insieme nel vasto teatro cittadino. Nella foga del momento non era però riuscita a mettere le mani sull'apostolo,

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Probabilmente conosci alcuni portatori di handicap, ma hai mai pensato al Signore Gesù come ad un appartenente a questa categoria? No, non aveva un handicap fisico, ma si rese handicappato quando venne sulla terra. Il dizionario definisce l'handicap come qualsiasi difficoltà che è imposta ad una persona che gode di un vantaggio per ostacolarla o penalizzarla in modo da renderla uguale agli altri. In base a questa definizione, Gesù aveva un handicap, pensaci. Da un lato possedeva la pienezza dell'Iddio onnipotente, eppure annichilì se stesso, abbassò se stesso prendendo la forma di servo. Che handicap, essere Dio eppure farsi vero uomo, un niente. Che terribile limitazione. Penserai che questo debba aver ostacolato il Signore, svantaggiandolo. Gesù, il grande architetto dell'universo, colui che fissò i pianeti e le stelle, le galassie e le nebulose, i pulsar e i quasar, sulla terra divenne un falegname, limitando la sua creatività a sgabelli e tavoli. Gesù, la parola eterna, creò il tempo e lo spazio con la voce. Sulla terra scelse di parlare a prostitute, lebbrosi e peccatori. Gesù, colui che creò il corpo meraviglioso di Adamo ed Eva e disprezzò il dolore e la sofferenza come una delle terribili conseguenze della caduta, sulla terra sopportò dolori alla schiena, crampi muscolari, le fitte della fame e della sete. Sudò vero sudore, pianse vere lacrime e versò vero sangue. Quando penso a tutto ciò, mi colpisce il fatto che questi limiti non capitarono a Gesù nello stesso modo in cui capitano a noi. La cosa sorprendente è che Cristo scelse di essere svantaggiato. Non riesco a pensare a molte persone che farebbero la stessa scelta. So che io non la farei. Ma poiché i figliuoli partecipano del sangue e della carne, è scritto in Ebrei, anch'egli vi ha similmente partecipato, affinché, mediante la morte, distruggesse colui che aveva l'imperio della morte. Se hai un handicap fisico, o forse emotivo o mentale, non sei in cattiva compagnia. Se non altro, sei in comunione con Cristo stesso. Non abbiamo avuto possibilità di scelta nei nostri handicap. Lui sì, e scelse di essere limitato per liberarci.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: L'altra domenica che ero qui, che prima di andare in America, un fratello è venuto da me dopo e ha detto: ah, hai letto dove Gesù ha soffiato, ricevete lo Spirito Santo, però non hai toccato il versetto dopo. Un versetto molto controverso nella Chiesa, e quindi vogliamo leggere e poi pregheremo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterete saranno ritenuti. Signore, grazie perché abbiamo il perdono dei nostri peccati per mezzo del Tuo sangue, per il Tuo sacrificio. Insegnaci questa mattina riguardo il perdono, Signore, cos'è il perdono nella Tua parola? Cosa significa questo passo per noi, Signore? Illumina le nostre menti e i nostri cuori, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Quindi, come ho detto, è un verso molto controverso. Questo è il versetto su cui basa la Chiesa Romana il diritto di ogni sacerdote di assolvere i peccati delle persone. Ok? Voi sapete che, no, qui in Italia uno va nel confessionale, giusto? Quanti di voi siete mai stati in confessionale? Perché io non ci sono mai stato, quindi non so neanche come. Ho visto nei film, però sì. Ho visto abbastanza film per capire, uno entra là, c'è il sacerdote dall'altra parte e uno dice: padre, ho peccato, bla bla bla bla bla. E, esatto, poi il prete dice: fai questo, questo, questo per penitenza, e poi dice: ti assolvo, i tuoi peccati sono perdonati nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. E, chiaramente noi protestante, perché noi siamo una chiesa protestante, noi non accettiamo questa interpretazione di questo passo, anche se devo dire che è un passo molto difficile. Cosa volevo dirci qui il Signore? Che noi credenti abbiamo il potere di perdonare i peccati? Sì e no. E poi vedremo i vari passi nella scrittura, perché la cosa importante di capire riguardo l'interpretazione della Sacra Scrittura, che siamo molto, diciamo, pignoli nella Calvary Chapel riguardo a questo, è che non si può prendere un versetto singolo, cioè fuori dal suo contesto, e anche fuori dal contesto di tutti gli altri versetti che parlano di questo soggetto, ok? Per interpretare, per capire la scrittura bene, bisogna guardare un passo in tutto il panorama della parola di Dio riguardo il perdono dei peccati, per capire. Perché se prendiamo un versetto, lo stacchiamo dal tutto la rivelazione di Dio, allora possiamo venire fuori con tante interpretazioni diverse. E perciò ci sono tanti sette, no, che prendono un passo e fanno, diciamo, un'organizzazione basata su quel passo di scrittura. E quindi cosa significa questo passo? Girate nel Vangelo di Matteo, capitolo 2, e di nuovo la Chiesa Romana dichiara che questa autorità Gesù ha dato a Pietro e ai discepoli, che poi è stato tramandato a ogni papa successiva e anche ai sacerdoti, che loro hanno questa autorità, questo potere di assolvere le persone dei peccati. E qui in Matteo capitolo 2 abbiamo la storia del paralitico che viene portato davanti a Gesù. In Marco capitolo 2, Marco, scusatemi, Marco Ho preso un antiistaminico questa mattina, quindi mi ha la testa un po'. Ciao. È un regalo di ritorno da mia moglie, mi ha regalato un raffreddore. Versetto 3, Marco 2, versetto 3. Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico portato da quattro uomini, ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoppiacchiarono il tetto sul punto dove era Gesù e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Or vi erano là seduti alcuni

E se Gesù fosse solo un uomo, avrebbero loro ragione. Perché è bestemmia di dire che un uomo ha questo potere di perdonare i peccati? So, infatti loro affermano poi, perché costui dice bestemmia in questo modo, chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E hanno ragione in questo. Cioè, chi dà il perdono è la persona che è stato offeso. Okay? Quindi quando Gesù ha dichiarato i peccati che perdonerete saranno perdonati, io posso perdonare se tu pecchi contro di me. Se tu vieni a casa mia, c'è 20 euro sul tavolo e tu lo rubi, e poi vedo il 20 che esce dalla tua tasca e dice, ma quel 20 che era qua, no? E tu mi chiedi perdono, il pastore, sai? Erano lì, ho detto, Signore vede, provvede, e li ho preso. Però se ti penti e mi chiedi perdono, allora io ti posso perdonare quel peccato che hai fatto contro di me. Siamo tutti d'accordo su questo, giusto? Ma i peccati che noi commettiamo contro Dio, solo Dio li può perdonare. Nessun uomo su questa terra ha l'autorità di assolvere un altro umano da neanche un peccato. Questo è blasfema. Come giustamente la folla dichiarava qui con Gesù e questo paralitico. In versetto 8, ma Gesù avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano queste cose dentro di sé, disse a loro, perché ragionate voi queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire al paralitico? I tuoi peccati ti sono perdonati, oppure alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Perché chiaramente se io dico i tuoi peccati sono perdonati, chi può dimostrare che è vero o non vero? Cioè, quando io dico, Gianfranco, i tuoi peccati sono perdonati, c'è qualche prova che è vero o no? No. Però Gesù ha detto che voi potete sapere che io ho anche autorità di perdonare i peccati. Lui guarisce un uomo paralitico, perché loro possono vedere quello. Possono vedere che lui non è un uomo, perché sarebbe bestemmia se un uomo dichiara di avere il potere di perdonare i peccati, ma per dimostrare che lui è Dio. Io sono il creatore, io posso, questo uomo che ha perso l'uso delle sue gambe, io posso ricreare i nervi, i muscoli nel suo corpo, perché sono l'autore della vita. E Gesù fa questo, qual è più facile, dire i tuoi peccati sono perdonati o alzati dal letto? È più facile dire i tuoi peccati sono perdonati, perché nessuno può confermare o no se è accaduto veramente questa cosa. Ma se uno dice alzati e cammina e non alza e cammina, allora le persone possono dire tu sei un bugiardo, sei un falso. Ora affinché sappiate, quindi Gesù qui sta dichiarando, questa è la prova che io ho questa autorità di perdonare i peccati. Affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati in terra, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò immediatamente, prese il suo lettuccio, uscì in presenza di tutti, così che tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo, non abbiamo mai visto nulla di simile. Solo Dio può perdonare i peccati, e Gesù, guarendo il paralitico, in poche parole, ha affermato alla folla, io sono Dio. Io sono l'alfa e l'omega, io sono colui, il principio e la fine. Io sono vostro creatore e io ho autorità di perdonare i peccati dei uomini, perché sono stato io offeso dai peccati dei uomini. Non c'è tempo questa mattina.

0: mattina di vedere tutti i passi nella Bibbia, ci sono centinaia e centinaia dove gli uomini riconoscono di aver peccato contro Dio. E quindi chi sta scrivendo note, Giudici 10:10, 1 Samuele 7:6, Neemia 1:6, Geremia 14:7, Daniele 9:8, dove gli israeliti confessano e dicono: Signore, noi abbiamo peccato contro di te e solo contro di te. Ok? Quindi non penso che devo stare tanto tempo. Capiamo che se infrangiamo la legge di Dio, abbiamo peccato contro Dio. E solo Dio può perdonare. Allora, cosa sta dicendo allora Gesù qui in Giovanni 20, 23? I peccati che voi perdonerete saranno perdonati. Ok, girate in Secondo Corinzi, capitolo 2. Versetto 3. Or, tenete un dito là, andate in 1 Corinzi capitolo 5, perché qui in 2 Corinzi 3 Paolo riferisce una storia, un incidente che era accaduto già, diciamo, nella prima lettera in precedenza. In versetto 1 di 1 Corinzi 5: si odia addirittura dire che tra voi vi è fornicazione. Allora, la parola in greco fornicazione è porneia, di cui noi abbiamo la parola pornografia. E non vuol dire solo sesso fra due singoli dello stesso sesso. Vuol dire qualunque peccato sessuale, quindi qualunque atto sessuale al di fuori del sacro vincolo del matrimonio, cioè l'atto fra un marito e una moglie. Quindi porneia può essere omosessualità, può essere fornicazione fra due persone non sposate, adulterio, può essere tutte queste cose, ok? E Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: si sentono in giro fra le chiese che c'è fornicazione fra di voi, un tale fornicazione che non è neppure nominato fra i gentili ciò che uno ha la moglie del padre. Quindi c'era un uomo nella chiesa a Corinto che andava a letto con la madrigna. E da questa lettera, qui in versetto 2, e vi siete addirittura gonfiati, e non avete piuttosto fatto cordoglio, affinché colui che ha commesso un tale azione fosse tolto di mezzo a voi. Quindi non solo non si vergognavano che c'era questo peccato in mezzo a loro, ma loro si vantavano. Vedi, possiamo peccare quanto vogliamo, siamo salvati. E Paolo dice: dovete vergognare. Ora io, assente nel corpo ma presente nello spirito, ho già giudicato che come se fosse presente colui ha commesso ciò. Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, essendo riuniti assieme a voi il mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù Cristo. Allora qui arriviamo a Giovanni 20:23. Gesù ha dato autorità alla Chiesa di applicare disciplina nella Chiesa. Ok? È Dio che perdona i peccati, però Dio, e anche Paolo qui per lo Spirito Santo, chiama la Chiesa a Corinto di mettere disciplina, cioè di mettere in pratica la disciplina biblica. Ok? Quindi vuol dire che qui a Montebelluna c'è un fratello, una sorella, non che sbaglia, cade, e magari poi viene il fratello prega per me, ho rubato 20 euro dal pastore, non lo voglio fare mai più, no? Non stiamo parlando di quello. Stiamo parlando di uno che ruba 20 da me e fa così. Poi ruba 20 da te, 20 da lei, 20 dall'altro e continua a rubare. E quando viene confrontato dice: io non... No? O uno che un marito o moglie nella chiesa che magari commette adulterio e continua a commettere adulterio. E nella Chiesa di Cristo noi siamo chiamati di prendere provvedimento, perché Paolo, vedremo poi, lui dice che se c'è peccato nella Chiesa in modo così continuativo, senza pentimento, sarà come un levito, come un marcio in mezzo a tutti noi, no? Rimuoverà la benedizione di Dio nella nostra vita qui nella comunità di Montebellona. E quindi noi dobbiamo prendere provvedimento, Dio ci comanda di prendere provvedimento. E il motivo di questo capitolo 5 in Primo Corinzi è questo: fratelli Corinto, dovete prendere cura di questa situazione. Non potete lasciare che questo apertamente va a letto con la madrigna e poi viene in chiesa e dice pace fratelli, gloria a Dio. E poi Paolo specifica che la disciplina va su uno che dichiara di essere credente, non la gente fuori, ma chi dice io sono un fratello in Cristo o una sorella. Nel nome, versetto 4, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, essendo riuniti assieme a voi, al mio spirito, con potere del Signore nostro Gesù Cristo, col tale si è dato in mano a Satana, a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore. Sono parole pesanti, giusto? Noi di Montebellone dovremmo dare in mano a Satana uno di noi? Ma non ho scritto io la Bibbia. Amen. Questa è Sacra Bibbia. Però vediamo la finalità alla fine del versetto, perché la finalità è che quella persona si pente e che torna al Signore e che sia salvato alla fine. È chiaro? La disciplina nella Chiesa non è perché noi siamo più bravi di nessun altro o che noi siamo i giudici degli altri, ma che quella persona torna a Cristo e torna alla piena comunione con Cristo e con tutta la Chiesa. Nel senso, nei anni di vita che ho come credente e anche come pastore, diverse volte ho dovuto un po' confrontare persone. Grazie a Dio fino adesso non abbiamo dato in mano a Satana nessuno, però ho dovuto in alcuni momenti confrontare persone e dire, cioè tu vieni in chiesa ma tu ti stai comportando in questo modo e non puoi farlo, non va bene, noi ti vogliamo bene, noi siamo qui, cioè noi dobbiamo sempre, perché purtroppo tante volte nella chiesa, no, uno sbaglia, magari uno che non è pentito, però viene messo tipo la lettera scarlata. Sapete cos'è la lettera scarlata? Tipo un X nero, no? Tu sei scomunicato, no? Che in Italia conoscete cos'è la scomunica, no? Uno viene bandito per sempre dalla Chiesa. Ma non è biblico questo. Però noi dobbiamo dire, per dire, nella mia vita una volta c'era un fratello anni fa che non era pentito di un certo comportamento di adulterio e io ho dovuto andare da lui e dire guarda, tu devi lasciare questa donna e devi tornare a tua moglie e altrimenti tu non sei benvenuto di entrare alla porta della chiesa, mi dispiace. Io ho detto fratello, io ti amo, i fratelli della chiesa ti amano. Però quello che stai facendo non va bene davanti a Dio. E non va bene neanche per noi. Ma non perché noi ti giudichiamo o perché siamo meglio di te. Ma perché Dio ci comanda di prendere questa posizione. E non vuol dire che poi non saluti questa persona per la strada. Vedremo più avanti in Matteo 18 che uno che non è pentito dobbiamo trattarlo come un non credente, Quindi i non credenti salutiamo, i non credenti siamo gentili, giusto, con i non credenti. Però quella persona che dichiara di essere credente non può godere le benedizioni della comunione fraterna in mezzo a noi, perché devono ravvedersi davanti a Dio. Ed è qui quello che Paolo sta dicendo: togliete via dunque il vecchio levito affinché siate una nuova pasta. Come ben siete senza levito, la nostra Pasqua, infatti, ciò Cristo è stato immolato per noi. Quindi quando noi pecchiamo, non dobbiamo pensare, vabbè, io sto facendo questo a casa mia, nessuno sa, è una cosa fra me e Dio, sto peccando contro... No, stai peccando anche contro la Chiesa, contro la tua famiglia, contro i tuoi figli, i tuoi fratelli, le tue sorelle. Il peccato della nostra vita ha un effetto. Paolo dice, lo paragone al lievito nella pasta, che voi conoscete come funziona, no? Il lievito, anche se è un microorganismo, quindi lo puoi, cioè l'organismo del lievito lo puoi vedere sotto un microscopio. Però lui va nella pasta e cosa succede? Comincia a moltiplicarsi. No, il lievito comincia a mangiare gli enzimi, mi sembra i zuccheri, si moltiplicano, cioè finché poi tutta la pasta è lievitato, quindi è infetto dal lievito. E Paolo usa questo paragone per dire il peccato, fratelli e sorelle di Montebelluna, è come il lievito: se non viene tagliato fuori avrà un effetto su tutto il corpo, su tutti i credenti nella chiesa di Montebelluna. E Paolo dice ai Corinzi, perché questo uomo non era pentito, non è che lui è stato colto e dice, guarda, pregate per me, veramente voglio lasciare questa relazione. No, lui dice, a me non mi interessa quello che voi dite, io vado avanti per la mia strada. Allora Paolo dice, quella persona non dovete accoglierlo nella comunità. Quando lui si pentirà, quando comprenderà come il figlio prodigo che sta sbagliando, accoglietelo sì, con tanto amore, con il perdono di Dio. Ma se continua in questa vita di ribellione contro Dio, lui deve capire che tutto non va bene. Versetto 9. Vi ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto i fornicatori di questo mondo, o con i avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovresti uscire dal mondo. Quindi Paolo dice, fratelli, non sto parlando della gente qui, in giro, altrimenti dovete andare sulla luna per non avere contatto con i peccatori. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro, un tale non dovete pure, con un tale non dovete pure non mangiare, poiché tocca forse a me giudicare quello di fuori, non giudicate voi quello di dentro. Ok, quindi adesso girato in Secondo Corinzi, dove di nuovo Paolo parlerà di nuovo di questo uomo. È passato del tempo e si vede da Secondo Corinzi che questo uomo ha capito, cioè la disciplina della Chiesa ha funzionato. Lui ha lasciato questa relazione con la sua madrigna, si è pentito. E qui in capitolo 2, versetto 3, vi ho scritto in quel modo affinché alla mia venuta non abbia tristezza da coloro che dovrebbero rallegrarmi. Quindi lui riferisce alla prima lettera qua, quando dice vi ho scritto. Avendo fiducia in voi tutti, che la mia gioia è quella di voi tutti. Vi ho scritto infatti con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuori. non perché foste rattristati, ma perché conoscete il grandissimo amore che ho per voi. E se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare, voi tutti. Basta col tale la punizione inflittali dalla maggioranza. Quindi adesso vedete che lui sta parlando di quell'uomo di cui abbiamo visto in 1 Corinzi capitolo 5. Ma ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo. Adesso i corinzi stavano esagerando nell'altro modo, no? In 1 Corinzi questo vive nel peccato aperto. E loro erano come, siamo nella grazia di Dio, siamo perdonati. Vedi, quello vive così ed è un fratello. Quindi un'esagerazione. Quando Paolo gli ha scritto di prendere cura, hanno ubbidito la prima lettera, hanno applicato la disciplina biblica a questo uomo, però lui dice, adesso che lui è pentito, che ha lasciato questa relazione sbagliata, dovete perdonarlo voi della Chiesa. Dovete consolarvi. Ma ora, al contrario, dovresti piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non si è sommerso dalla troppa tristezza. Quando Dio ci perdona, come ci perdona? Una volta per sempre? Ci sono condizioni al suo perdono? No. Lui non dice, ti perdono questa volta, però se sbagli un'altra volta, poi vedrai. Ci perdona così? No, lui dice che lui prende i nostri peccati e li caccia da quanto è lontano l'Oriente dall'Occidente. Un altro passo nel Vecchio Testamento dice che lui getta i nostri peccati nel mare della dimentichevolezza. Cioè Dio perdona e dimentica, veramente sono cancellati anche per lui. E noi tante volte, noi, no, magari il nostro marito o moglie sbagliano, poi ci chiedono perdono, però poi si sbagliano di nuovo, dice, vedi, 3 anni e tu, 4 anni, 5 anni, 10 mesi fa, mi ricordo alle 10:45 tu hai fatto così. Ma Dio non ci perdona così. Anche noi non dobbiamo perdonare così. Questo è un perdono, non un vero perdono. Noi dobbiamo perdonare come Dio ci ha perdonato. E lui dice, fratelli, non esagerare adesso. Il fratello è pentito. Lui ha lasciato questa relazione sbagliata. Dovete accoglierlo con amore e dire, fratello, gloria a Dio che sei tornato nelle vie del Signore. Gloria a Dio che sei tornato in mezzo a noi. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore, perché vi ho anche scritto per questo, per sapere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa. Allora, notate anche qui in versetto 10 come è simile a Giovanni 20:23. Ora, a chi voi perdonate qualcosa, perdono anche io. Perché anche io, se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto per l'amore vostro davanti a Cristo. Affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Allora, notate qui il linguaggio che Paolo usa in versetto 10 è quasi uguale a quello che Gesù ha usato quando ha parlato con i discepoli. Dice, a chi voi perdonerete saranno perdonati. Il contesto è la disciplina. Gesù sta per lasciare la terra, lo Spirito Santo sta per venire sulla Chiesa, perché noi, biblicamente, non c'è uno a Roma che è il vicario di Cristo. Ma la Bibbia dice, secondo Corinzi 5:21, che tutti noi siamo ambasciatori per Cristo in questo mondo. Tutti i credenti. Noi siamo i rappresentanti di Dio a questo mondo. E qui Paolo dice la Chiesa no, dovete perdonare e sarà perdonato. E quindi Gesù qui, Gesù nel Vangelo di Giovanni capitolo 20 non sta parlando di uomini individuali che hanno l'autorità e il potere di assolvere i peccati che le persone hanno fatto contro Dio, che solo Dio può perdonare questi peccati. Ma lui sta parlando della disciplina nella Chiesa, che abbiamo ben visto, credo, qui in Primo e Secondo Corinzi, e voglio farvi vedere un altro passo, questa volta nel Vangelo di Matteo, dove anche Gesù qui ci ha dato le istruzioni riguardo la disciplina nella Chiesa e anche riguardo il perdono che noi dobbiamo avere verso gli altri. In Matteo 18, versetto 15. Ora se tuo fratello ha peccato contro di te, va riprenderlo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato tuo fratello. Vedi, se il fratello, se la sorella pecca contro di te, loro vengono, tu vai a confrontare, dice, fratello, mi hai fatto male quello che hai detto l'altro giorno, quella battuta, o mi hai rubato quel 20 euro dal mio tavolo. E quella persona si pente, dice, fratello, perdonami, ho sbagliato, no? Ah, che bello, siamo restaurati, la nostra comunione l'uno con l'altro. Quello ha peccato contro di me e io posso perdonare il peccato che ha commesso contro di me. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Io sono credente da 32 anni e questa è una delle più grandi aree di disobbedienza nella Chiesa di Cristo. Solitamente, come va quando qualcuno pecca contro di noi? Andiamo da quella persona in privata, fra noi due, e chiariamo la cosa. No, noi andiamo da due o tre. Noi saltiamo il primo passo, andiamo subito al secondo passo. Sai quello che ha fatto contro di me? No, cerchiamo di fare una partita politica contro. Allora in quel momento noi stiamo peccando contro quella persona e anche contro Dio, perché stiamo vivendo in disobbedienza alla sua parola. E chi mi conosce abbastanza bene sa che se tu vieni con me e hai un problema con un altro fratello, un altro fratello della Chiesa, la prima cosa vi dirò? Hai parlato con quella persona prima? No, non voglio sentire niente. Vai a chiarire. Ah, ma quello non mi ascolta. Tu non sai se ti ascolteranno. Tu devi obbedire la parola di Dio. Dio benedisce l'obbedienza alla sua parola, lui non benedisce i nostri ragionamenti umani. E io dico sempre, vai da quella persona, ubbidisci la parola di Cristo, se non funziona, poi vieni da me, poi andremo insieme. Ma io dico sempre, prima cosa devi andare a chiedere, tu devi chiedere perdono. Io a loro, ma loro mi hanno fatto questo. Ma tu adesso stai peccando contro loro nel venire da me prima. Tu gli devi dare l'opportunità, come anche loro devono dare a te l'opportunità. Siamo d'accordo? Questo è quello che Gesù ha scritto. Se rifiuta 2, 3, versetto 17, se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. Allora, nel secondo passo non dice neanche chiama il pastore, anziani della Chiesa, dice chiama due o tre persone, qualunque fratello della Chiesa. Solo il terzo passo dice, allora, adesso entra l'autorità di tutta la Chiesa insieme. con il pastore anziani, che sarà applicato una disciplina biblica in confronto a questa persona. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa, e si rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Noi comprendete che la Chiesa non è questo edificio, siamo noi la Chiesa, Ecclesia, coloro che sono chiamati fuori. La Chiesa di Cristo non è cattolico, protestante, ortodossa, sono tutti i credenti nati di nuovo. Per Dio questa è la Chiesa. Tutti i membri del suo corpo che sono sulla faccia della terra, questa è la Chiesa universale. Quindi dice, se non ascolteranno la Chiesa, siano per voi come un non credente. Ed è d'accordo, cioè Paolo nel suo insegnamento in Primo Corinzi ha solo ripetuto quello che Gesù ha dichiarato qui in Matteo 18. In verità vi dico che tutte le cose che voi avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolto sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ancora io vi dico, se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questo sarà loro concesso dal Padre mio che è nel cielo. Poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ok? Gesù è in mezzo a noi in questo momento. Credete questo?
1: Sì.
0: E di nuovo vediamo che Gesù ha dato l'autorità all'Ecclesia, non sacerdoti, un classe speciale della Chiesa. Lui ha dato un'autorità, no? Di legare, di sciogliere, di mettere in pratica discipline nella Chiesa, come abbiamo già visto in Prima e Seconda Corinzi. Ed è questo di cui Gesù parla in Giovanni 20:23. Peccati che voi perdonerete saranno perdonati, e quello che voi non perdonerete non saranno perdonati. Quindi Gesù ha dato questa autorità alla sua Chiesa. E in versetto 21, allora Pietro accostosi e disse, Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte io dovrei perdonare? Fino a 7 volte? E Gesù disse, io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Quindi Pietro credeva di essere molto generoso, se mio fratello un giorno pecca contro di me, devo perdonare anche 7 volte in un giorno? E Gesù dice, non 7 volte, 490 volte al giorno. Che poi per gli israeliti era significativo, perché nel Vecchio Testamento gli israeliti avevano disubbidito Dio per 490 anni, che non hanno celebrato gli anni sabbatici, e alla fine di 490 anni Dio poi li ha mandato contro Nebucodonosor a portare gli israeliti in esilio in Babilonia. E non so per voi, ma sono contento che se dovrei un giorno peccare 490 volte in un giorno, il Signore mi perdonerà anche quelli. Non sono ancora arrivato, 483, sto scherzando, ma per dimostrare l'infinità del perdono di Dio. E poi Gesù ci racconta una storia che spero che ci parlerà molto, molto forte. Perché il regno dei cieli è simile ad un re il quale vuole fare conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Allora, a nostri giorni 10.000 talenti sarebbe tipo 20 milioni di euro. Un sacco di soldi. E non avendo questo di che pagare, Il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie e i suoi figli e tutto quanto aveva e il debito fosse saldato. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Quindi il padrone ha detto: ok, vabbè, piano piano comincio a fare il pagamento rateale e dopo 50 milioni di anni avrei saldato questo debito. No, dice che ha condonato. Dice: io ti perdono tutto quel debito, tutto quello che mi deve, è cancellato quel debito. Ma quel servo uscito fuori incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. Allora 100 denari è circa 15 euro. A una pizza e una Coca-Cola. Quindi dovevo 100 denari, afferratolo per la gola, lo soffocavo dicendo: pagami tutto ciò che mi deve. Per una pizza ha preso per la gola questo suo fratello. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Mamma mia, era solo una pizza. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare affinché non avesse pagato il debito. Ora i suoi conservi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò ai guzzini affinché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così, allora questo tocca a noi, fratelli, il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. Ma pastore, tu non sai quello che lui ha fatto. Non importa. Cristo non ti ha perdonato. Non avevamo noi un debito di più di 20 milioni di euro. Nei Salmi c'è un passo scritto: cosa potresti dare in riscatto per la tua anima? Quanto oro o argento potresti dare per il perdono dei tuoi peccati? E la risposta è che non c'è denaro che puoi comprare il perdono dei peccati. C'è stato solo un prezzo che è bastato per il Signore ed è il sangue di suo figlio Gesù Cristo. Noi, fratelli e sorelle, siamo stati perdonati un debito che non potremo mai in tutta l'eternità pagare, e Dio ci ha condonato tutto. E perciò lui dice: allora Craig, è così difficile per te perdonare tuo fratello per quella pizza? È così difficile perdonare tuo marito o tua moglie o tuoi figli e tuoi genitori? Non è difficile quando comprendiamo quanto Gesù ci ha perdonato. Invece se guardiamo, no, umanamente le cose, allora andremo avanti anche per anni con rancore, con l'imperdono, la sua vita. Ma voglio dire una cosa, fratelli. L'imperdono è una cosa che ucciderà la tua vita spirituale. È come una cosa, è come un veleno che ammazzerà la vita dello Spirito Santo nella tua vita. Dobbiamo perdonare, Cristo ci ha perdonato. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, ti saluto e ti invito a dedicare qualche minuto per seguire la nostra rubrica radiofonica. Tra qualche istante, dopo la parte musicale che sarà inserita dai nostri tecnici, presenterò delle riflessioni bibliche, sempre continuando il tema generale dal titolo «Chi è Gesù?». Buon ascolto!

Tra le caratteristiche dell'insegnamento di Cristo c'è quella delle conversazioni. Egli ne fece molte, sia individuali, cioè parlando soltanto con un'altra persona, ma ne fece anche di collettive. Naturalmente in entrambi i casi il suo scopo costante, pur nel dialogo, era quello di proclamare, di annunciare la verità, il divino messaggio. In altre parole, parlando di queste sue conversazioni, non si deve pensare al tipo di dialogo che molto spesso oggi è in voga in campo spirituale. Si dice cioè che si devono cercare i punti di incontro e questo può costituire una base appunto per il dialogo. Quelli di Cristo non erano così, come non sono così le conversazioni e gli annunci del Vangelo fatti dai credenti oggi. Non si cercano punti in comune, né tantomeno compromessi vari, ma si proclama, si annunciano le verità del messaggio evangelico.

Quando Cristo stava per essere crocifisso ed era stato appena osannato nella sua entrata a Gerusalemme, alcuni greci vollero vederlo. Dice la Bibbia, e questo è scritto nel 12° capitolo del Vangelo di Giovanni, Filippo andò a dirlo ad Andrea, e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro dicendo: «L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Ora la mia anima è turbata, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Allora venne una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo». Perciò la folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Gli ha parlato un angelo». Gesù disse: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me». Così diceva per indicare di qual morte doveva morire. La folla quindi gli rispose: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo?» Gesù dunque disse loro: «La luce è ancora per poco tra di voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce». Dunque Cristo ebbe una conversazione con molte persone ed in quella occasione annunciò ripetutamente la sua crocifissione e la susseguente glorificazione. Vorrei solo riprendere tre affermazioni per presentarle alla tua riflessione. Prima di tutto le parole: in verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Nella società prevalentemente agricola di quel tempo tutti potevano capire molto bene questo linguaggio, ma anche oggi è facile capire, non è vero? Solo se muore il seme può dare vita alla pianta, è un principio della natura. Ebbene, Cristo lo applicò a sé. Sono queste delle parole estremamente toccanti intorno alla descrizione della sua morte. Cristo ha dovuto morire, ma come nel caso del seme, così è stato per la sua opera. Grazie al suo sacrificio, tutti quelli che hanno creduto e credono in esso e quindi in lui hanno la vita. Sì, da allora in poi milioni e milioni di persone hanno avuto questa vita. Il granello morto ha prodotto molto frutto. La seconda affermazione segue la prima: chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Qui Gesù chiedeva e chiede all'uomo, naturalmente, di lasciare la propria vita, cioè di fare dietro front, di convertirsi, di andare a lui. Questa è la sola strada per avere la vita eterna. Quindi, per esempio, né la religione salva, né alcun tipo di sacrificio salvano. Quello che il Signore ci chiede è di rinunciare a noi stessi e di riconoscere che siamo dei peccatori perduti senza speranza, e d'altro lato ci chiede di credere in Lui, di mettere la nostra vita nelle sue mani. Infine, la terza affermazione: mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli di luce. Cristo altrove disse di sé: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Dopo aver parlato della sua opera, senza la quale
non poteva esserci vita, Cristo spiegò come era possibile possedere la vita eterna ed infine invitò di nuovo le persone a credere in Lui, la luce. Vorrei chiederti in conclusione, gentile amico in ascolto, prima di tutto, hai compreso il significato della morte di Cristo? E poi, possiedi la vita eterna e quindi stai camminando nella luce seguendo la verità? Che questa conversazione che Cristo ebbe con alcuni dei suoi contemporanei possa farti riflettere, permettendoti di rispondere in modo positivo agli interrogativi che ti ho posto, domande che sono di vitale importanza per la tua vita spirituale.

Il nostro programma sta per terminare, ma non vorrei chiudere qui. Se vuoi, infatti, puoi scriverci e potrai anche porre delle domande per chiedere chiarimenti oppure farci delle domande sempre a carattere spirituale. Ti risponderemo personalmente. Ti saluto e non dimenticare il nostro consueto appuntamento alla prossima trasmissione.

0: tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Salutiamo con piacere tutti i nostri ascoltatori, vecchi e nuovi. Siamo lieti di essere con voi e di invitarvi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Nell'uomo è naturale un desiderio di vita, una vita più lunga e una vita migliore. Per questo consideriamo come una sciagura la morte di un giovane o di un bambino. La nostra prospettiva di vita si è allungata fino ad età che era quasi impossibile prevedere. La medicina si dà da fare perché la nostra vita non sia semplicemente più lunga, ma che migliori anche la qualità. Vivere più a lungo, vivere meglio. Sembra che questa sia una delle grandi mete che l'umanità si sta ponendo. Ma nel Vangelo di Matteo troviamo questa domanda rivolta dal Signore Gesù ai suoi discepoli: chi di voi può aggiungere un'ora sola alla sua vita? La scienza ha reso superata questa affermazione? No, niente e nessuno può veramente essere sicuro di quanto vivrà. Possiamo darci da fare a debellare malattie, a migliorare la nutrizione, ma come possiamo impedire l'incidente, l'avvenimento imprevedibile su cui non abbiamo controllo? Nonostante tutto il nostro progresso, la durata della nostra vita è nelle mani del Signore Creatore. Però possiamo migliorare la nostra qualità di vita in modo veramente profondo se crediamo in Dio e nella sua salvezza. Abbiamo la possibilità di vivere non tanto una vita più lunga, ma una vita vera. Volete parlare degli argomenti trattati in questi programmi? Scriveteci se lo desiderate. Saremo lieti di rispondervi e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Alcuni attori spesso imitano la voce di altre persone, le espressioni, il modo di camminare e di gestire. Sono dei bravi imitatori. Noi siamo tutti un po' degli imitatori quando si tratta dell'impressione che vogliamo lasciare dovunque andiamo. Alcuni cercano di dare l'impressione di essere cristiani anche se non hanno accettato Cristo come Salvatore. Così sono degli ipocriti, e questo è proprio il termine greco per indicare un attore, colui che recita una parte. Un vero cristiano dovrebbe mostrare agli altri le caratteristiche di Cristo, come un atteggiamento amorevole, uno spirito gioioso, altruismo, onestà, fedeltà e speranza. E queste qualità non devono essere una imitazione forzata, ma scaturire spontaneamente dal nostro essere. È una cosa seria ricordare che noi lasciamo un'impressione di noi stessi dovunque andiamo. Nel cristiano devono potersi vedere le qualità di Cristo. Deve essere un'espressione visibile al mondo delle qualità spirituali che Cristo ha. Che cosa mostriamo agli altri? Le qualità di Cristo o solo un'imitazione di esse?
1: Ecco voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Abbiamo visto che gli Evangeli portano il segno dell'ispirazione e lo dimostrano attraverso l'armonia complementare che unisce i quattro Evangeli. Quanto al resto del Nuovo Testamento, è evidente che gli apostoli non avrebbero potuto da loro stessi predicare

0: Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo.
1: Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni. Questa testimonianza doveva evidentemente essere resa non soltanto per mezzo della parola, ma anche per mezzo della penna. Chi ascolta voi, ascolta me. In quell'ora stessa vi sarà dato ciò che avrete da dire, poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Io vi darò una parola ed una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno contrastare né contraddire. Questi ultimi due versetti parlano della testimonianza dei discepoli quando sarebbero comparsi davanti ai capi di questo mondo ostile. Se in tali circostanze il soccorso dello Spirito Santo è stato loro assicurato, non è loro a maggior ragione accordato per portare a tutta l'umanità perduta il messaggio della salvezza eterna?
0: Vogliamo parlare ora dell'ispirazione dell'Apostolo Paolo, che è un vero apostolo testimone del Cristo risuscitato. Sebbene non sia stato uno dei dodici e che si considerasse come l'aborto, un antico persecutore, il minimo degli apostoli, poteva tuttavia esclamare: «Non sono io apostolo? Non ho io veduto Gesù il Signore nostro? Poiché nulla sono stato da meno dei sommi apostoli, i segni dell'apostolo sono stati manifestati in atto fra voi. Egli è in effetti apostolo non dagli uomini né per mezzo di alcun uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre». Paolo ricevette infatti delle rivelazioni dirette e particolari. Il Signore glielo aveva annunciato per mezzo di Anania fin dalla sua conversione. L'Iddio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca, poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone. Così l'Apostolo può dire: «Io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunciato non è secondo l'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Ma quando Dio, che mi aveva appartato sin dal seno di mia madre, si compiacque di rivelare in me il suo figliuolo».
1: Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di Cristo. A me dico che sono da meno del minimo di tutti i santi. È stata data questa grazia di recare ai gentili il buon annunzio delle non investigabili ricchezze di Cristo. Questo mistero è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui. Si noti che Paolo afferma qui, nello stesso tempo, l'ispirazione degli altri autori del Nuovo Testamento. Altrove non esita a dire: «Poiché io ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso. Io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, poiché questo vi diciamo per parola del Signore». Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede.
0: Dio concede all'Apostolo la capacità di trasmettere fedelmente alla Chiesa le rivelazioni ricevute. A proposito delle verità divine comunicategli dall'alto, Paolo scrive: «E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma noi abbiamo la mente di Cristo. Può dunque affermare con piena certezza: poiché noi non siamo come quelli che adulterano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo, non falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità. Poiché la nostra esortazione non procede da impostura, né è fatta con frode, ma siccome siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare l'Evangelo, parliamo in modo da piacere a Dio che prova i nostri cuori. Secondo l'ufficio datomi da Dio per voi di annunciare nella sua pienezza la parola di Dio, cioè il mistero che è stato occulto da tutti i secoli e da tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato. Il Dio che non può mentire, manifestando poi nei suoi propri tempi la sua parola mediante la predicazione che è stata a me affidata, per mandato di Dio.

Carissimi amici ed amiche che siete in ascolto, eccoci ancora una volta insieme per trascorrere qualche minuto nella serenità e nella pace interiore. Naturalmente, se possiamo far questo, non è per le nostre capacità o per il nostro speciale autocontrollo, ma perché Dio stesso vuole venire in aiuto di tutti quelli che lo cercano e desiderano essere condotti da Lui. Nella Bibbia troviamo un'affermazione straordinaria. Sta scritto: «Del tuo amore, Signore, è piena la terra, insegnami il tuo volere». A prima vista questa affermazione sembra assurda e senza fondamento. Quando guardiamo attorno di noi, vediamo che il nostro mondo è pieno di odio e di violenza. I punti di tensione e di disaccordo fra le nazioni si moltiplicano invece di diminuire. Ci sono fondati motivi per temere il peggio per il futuro del nostro pianeta. Però un momento, da chi provengono questi odi, queste violenze e tutte queste tensioni? Esse provengono esclusivamente dall'uomo, in cui l'egoismo e il peccato hanno deturpato l'immagine di Dio. Nonostante tutto, Dio ama ancora questo mondo e i segni del suo amore sono visibili nella natura, nella sua provvidenza, nel fatto che egli non ci ha ancora trattati secondo quello che meritiamo. Questo ci mostra che abbiamo tuttora la possibilità di trovare perdono presso colui che vuole diventare il nostro Padre amoroso tramite la persona di Gesù Cristo. Naturalmente, perché tutto questo si realizzi, non è sufficiente nutrire un vago desiderio di avere una vita diversa, è indispensabile affidare la nostra vita nelle mani di colui che può salvarla e prendersene cura. Se volete approfondire questi concetti, scriveteci, ne parleremo più diffusamente. Intanto ascoltateci e fateci ascoltare. Ora proseguiamo con un breve stacco musicale.

Gentilissime amiche e cari amici, succede spesso che quando si legge l'Evangelo a qualcuno, questi nell'ascoltare le vicende narrate provi un desiderio intenso di rivivere quelle storie. Pensando allo stato di emarginazione in cui spesso viviamo, ridotti ad essere un numero di matricola per la nostra azienda, non ci sembra vero di poter essere raggiunti da Gesù, l'Eterno Figlio di Dio, il Signore dei Signori, il Padrone dell'Universo. Eppure è proprio quello che constatiamo quando leggiamo le pagine dell'Evangelo. Anche perché Gesù non andava a cercare i potenti di questo mondo, ma si interessava ai diseredati, a coloro che erano disprezzati, che non erano considerati dalla società. Ed in questo contesto mi piace ricordare un episodio dell'Evangelo, quello che ci racconta dell'incontro di Gesù con Zaccheo, uno dei capi di coloro che raccoglievano le tasse per i romani. Una persona invisa e non certo guardata con favore e simpatia. Ebbene, l'Evangelo ci racconta che Zaccheo cercava di vedere chi era Gesù e questi gli disse: «Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua». Pensate alla sorpresa di quest'uomo. Egli si era arrampicato niente meno che su un sicomoro, rasentando il diricolo, per poter vedere Gesù. E Gesù vede proprio lui. Fu un momento indimenticabile per Zaccheo, capo dei pubblicani della città di Gerico, quando, arrampicato su un sicomoro, sentì il proprio nome pronunciato dal Signore. Era salito lassù per vedere Gesù. Veramente un desiderio felice. Egli aveva sì cercato di riparare i suoi torti, ma questo non gli aveva alleviato i rimorsi della coscienza. Ma il Signore, che investiga fino ai recessi dell'animo, conosceva esattamente tutto il suo passato, ma anche il suo desiderio di pace, i bisogni del suo cuore e il turbamento della sua coscienza. Ora, come ci rivela la parola di Dio, Gesù Cristo è venuto nel mondo per questa ragione, cioè per occuparsi di coloro che sono lontani da Lui. Il Maestro si ferma dunque ai piedi di quel sicomoro e, nonostante la folla che lo segue, si occuperà di quel pubblicano come se fossero soli l'uno e l'altro. Quanto a Zaccheo, è forse con inquietudine che vide il viso di Gesù alzarsi verso di lui. Eccolo scoperto. Incontrerà uno sguardo di rimprovero e di disprezzo. Egli sapeva bene che non sempre la sua condotta e il suo servizio erano stati limpidi. Le malversazioni, le frodi, proprio fra gli agenti tributari, non sono una cosa nuova. Quando ci sono dei soldi in ballo, ciascuno pensa ai suoi interessi. Così Zaccheo si aspettava da Gesù uno sguardo burbero, accusatore. Invece no, anzi non vi legge che benevolenza e bontà. Quello sguardo l'attira con tanta forza che subito risponde con premura al richiamo di colui che lo invita a casa sua. Quale incontro! Il Signore è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, e quel capo dei pubblicani che desidera essere salvato lo era. Partono insieme. Che gioia per l'uno e per l'altro! Il Signore entra nel cuore e nella casa di Zaccheo. Quel giorno la casa del pubblicano riceve la salvezza. Zaccheo credette e ricevette la pace. E quello che vogliamo ricordare è che quanto è avvenuto allora può accadere ancora oggi. Il Signore Gesù Cristo, l'Eterno Figlio di Dio, dice: «Ecco, io sto alla porta e busso. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». Cosa attendiamo per raccogliere questo invito unico? Desidero ora parlarvi della speranza.
ma non semplicemente come qualcosa che aspiriamo o desideriamo, ma qualcosa su cui possiamo legittimamente porre la nostra fiducia, perché è la parola di Dio che ce ne parla. Una domanda che spesso sentiamo fare è la seguente: c'è ancora speranza per noi, per questo mondo? Nel caso contrario, è possibile sopportare la vita avendo perso ogni speranza? È naturale che ogni uomo coltivi in sé una speranza e cerchi di avere dei traguardi che vuole raggiungere. Finché abbiamo respiro, cioè viviamo, speriamo. Senza dubbio lo sperare, il guardare a qualcosa che non abbiamo ancora, è parte integrante della nostra umanità. La speranza consola, la speranza scaccia la paura, la speranza motiva. Se però non possediamo una speranza che vada oltre la tomba, dobbiamo utilizzare questa parola con cautela. In ogni caso, dobbiamo distinguere tra un desiderio umano, una speranza che è limitata nel tempo, e la speranza viva, menzionata dall'Apostolo Paolo. Cos'è dunque la speranza? Ebbene, prima di rispondere a questa domanda, ci fermiamo per il nostro consueto stacco musicale.

0: Cari amici, stavamo dicendo, che cosa vuol dire avere una speranza che vada oltre la tomba? Significa forse aspettarsi un piccolo miglioramento, un cambiamento nei prossimi anni? E che facciamo se ciò non avviene e restiamo delusi? Se arriva la fine della vita e non c'è più nulla da sperare? Forse in quel momento pensiamo che sarebbe stato meglio vivere senza speranze. Gli antichi greci solevano affermare che la speranza è uno spettro ridicolo e pericoloso che spinge gli uomini a cercare l'irraggiungibile. L'apostolo Paolo scrisse che coloro che sono lontani da Cristo non solo vivono nel mondo sotto il dominio di Satana, ma per questa ragione sono senza speranza e senza Dio nel mondo. Questo ci ricorda una verità fondamentale. L'uomo senza Cristo non ha una chiara e definita speranza che lo illumina nel momento finale della sua vita, quando si troverà davanti alla morte. E d'altra parte la speranza cristiana non è un ottimismo a buon mercato. Nel Nuovo Testamento la parola speranza non è mai adoperata al plurale. Non si tratta e non si parla di un certo numero di speranze buone, ma di un'unica speranza. Si tratta di una convinzione profonda e tenace che, nonostante la situazione pessima del mondo e nonostante le delusioni personali subite, rimane. È la certezza che Dio condurrà tutto ad un fine glorioso. I servi di Dio nel Vecchio e nel Nuovo Testamento sapevano che ogni circostanza, ogni sospiro è sotto il suo controllo e che tutto si svolge secondo i suoi piani e che il suo regno sarebbe venuto anche se i fatti e le circostanze stesse potevano far pensare che non vi era speranza alcuna. Ebbene, cari amici, noi possiamo affermare che la nostra speranza è fondata su un fatto basilare, solido come una roccia. Dio è apparso in Gesù Cristo. Egli ha già cominciato a preparare il suo regno. Egli ha già sconfitto il suo nemico. Tra non molto il regno di Gesù si manifesterà in tutta la sua gloria. Per questa ragione anche l'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, ci colma di speranza, sebbene ci riveli i terribili avvenimenti e le tribolazioni degli ultimi tempi. Per questa ragione vi chiediamo, possedete la speranza che Dio offre a quelli che sono suoi. Adesso vogliamo proseguire la nostra lettura del libro dell'Esodo. Il Signore disse a Mosè: «Io farò venire ancora una piaga sul Faraone e sull'Egitto, poi egli vi lascerà partire da qui. Quando vi lascerà partire, egli addirittura vi scaccerà di qui. Parla dunque al popolo, ai figli, e digli che ciascuno domandi al suo vicino e ogni donna alla sua vicina degli oggetti d'argento e degli oggetti d'oro». Il Signore fece in modo che il popolo ottenesse il favore degli egiziani. Anche Mosè era personalmente in grande considerazione nel paese d'Egitto, presso i servitori del Faraone e presso tutto il popolo. Carissimi ascoltatori, mentre condivido con voi queste riflessioni concernenti il libro dell'Esodo, rivolgo al Signore un'ardente preghiera. Cioè chiedo a Dio che la lettura di questo libro serva anzitutto a comunicarci una visione più esatta della gloriosa persona di Dio. Troppe volte noi pensiamo a Lui come ad un bonaccione, cioè ad una specie di nonno con la barba bianca, con cui possiamo giocare e fare tutto quello che vogliamo. Tanto, alla fine, tutto verrà dimenticato. Da nessuna parte la Bibbia avvalora questa visione. Piuttosto, esso ce lo mostra solenne, glorioso, pieno di bontà e di pazienza, ma anche severo, che non può passare sopra il peccato. Sarebbe rinnegare la sua natura perfetta. Tutto questo noi lo vediamo mentre stiamo studiando le piaghe che egli ha mandato sul paese d'Egitto. Non provava certo piacere nel fare tutto questo, ma non c'era altro modo per piegare la volontà ribelle e perversa di un faraone. Anzi, ogni volta che il Signore mostrava un po' di pazienza, immediatamente il faraone ne abusava. Evidentemente dietro di lui vi era il grande nemico di Dio, cioè Satana. Ma questo non esclude la sua responsabilità. Ora, i versetti che abbiamo letto sono una parentesi su un'ulteriore rivelazione che Dio ha fatto a Mosè. Sebbene Dio abbia mostrato molta pazienza, il faraone non ha mostrato alcuna disponibilità. Così adesso viene l'ultimatum di Dio. Egli rivela a Mosè essenzialmente due cose. Primo, è arrivato il momento dell'ultima piaga, quella definitiva. Il Signore è molto deciso e gli ha fatto di tutto per guadagnare il cuore del faraone, ma adesso basta. Ci sarà ancora soltanto più una piaga. Per Faraone non ci saranno più rinvii. Anzi, il Signore predice a Mosè: il faraone vi lascerà partire da qui, e quando vi lascerà partire, egli addirittura vi scaccerà da qui. Cioè accelererà la vostra partenza. Il vero Signore sovrano non è il faraone, ma solo Yahvé. L'ora della grazia è passata. Si adempierà la minaccia che Dio aveva fatto in precedenza. Io ti dico: lascia andare mio figlio perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. Il faraone sarà costretto a cacciare Israele. Poi, seconda cosa, Mosè deve istruire il popolo perché chieda ai vicini oggetti d'oro e d'argento. Anche in questo caso si avvererà qualcosa che il Signore aveva già predetto. E qui vediamo la sua perfetta giustizia, perché in questo modo il Signore prevede un preciso indennizzo per i danni subiti dagli ebrei e opera in questo senso. Sì, Dio è paziente ed amorevole, ma è anche giusto.
1: Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Giovanni, capitolo 19. Allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e s'accostavano a lui e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» e gli davano degli schiaffi. Pilato uscì di nuovo e disse loro: «Ecco, ve lo meno fuori affinché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo». Come dunque i capi sacerdoti e le guardie l'ebbero veduto, gridarono: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa». I giudei gli risposero: «Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire, perché egli si è fatto figliuolo di Dio». Quando Pilato ebbe udita questa parola, temette maggiormente, e rientrato nel pretorio disse a Gesù: «Donde sei tu?» Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Allora Pilato gli disse: «Non mi parli? Non sai che io ho potestà di liberarti e potestà di crocifiggerti?» Gesù gli rispose: «Tu non avresti potestà alcuna contro di me se ciò non ti fosse stato dato da alto. Perciò chi m'ha dato nelle tue mani ha maggior colpa». Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare». Pilato dunque, udite queste cose, menò fuori Gesù e si assise al tribunale nel luogo detto Lastrico e in ebraico Gabata. Era la preparazione della Pasqua, ed era circa l'ora sesta. Ed egli disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Allora essi gridarono: «Toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo». Pilato disse loro: «Crocifiggerò io il vostro re?» I capi sacerdoti risposero: «Noi non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù, ed egli, portando la sua croce, venne al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero assieme a due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. E Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce, e v'era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti dunque dei giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato: «Non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei». Pilato rispose: «Quel che ho scritto, ho scritto». I soldati, dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Ora la tunica era senza cuciture, tessuta per l'intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra loro: «Non la stracciamo, ma traiamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra loro le mie vesti e han tirato la sorte sulla mia tunica». Questo dunque fecero i soldati. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria moglie di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso a lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché la scrittura fosse adempiuta, disse: «Ho sete». V'era quivi un vaso pieno d'aceto, e i soldati, dunque, posta in cima a un ramo di soppo una spugna piena d'aceto, gliela accostarono alla bocca. E quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto!» E chinato il capo, prese lo spirito. Allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione e quel giorno del sabato era il gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe e fossero tolti via. I soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe del primo e poi anche dell'altro che era crocifisso con lui, ma venuti a Gesù, come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. E colui che l'ha veduto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate, poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura: «Né un osso d'esso sarà fiaccato». E anche un'altra scrittura dice: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma occulto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e tolse il corpo di Gesù, e Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di notte, venne anche lui, portando una misura di mirra e d'aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e l'avvolsero in pannilini con gli aromi, come usanza di seppellire presso i giudei. Or nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e in quell'orto un sepolcro nuovo che nessuno era ancora stato posto. Quivi dunque posero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Chi ha ucciso Gesù? Su chi ricade questa responsabilità? Se ne è parlato, se ne parla, se ne parlerà sempre. Chi è il colpevole della morte di Cristo? Gli ebrei? I romani? Noi? Dio stesso? Di questo parleremo oggi qui a Contrappunti. Nelle mie ricerche ho trovato questo articolo nella rivista Cristiani Oggi, firmato da Germano Giuliani, che condividerò con voi. Contrappunti, benvenuti, restate con me.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ed è un Mario Pieri un pochino raffreddato quello di oggi, quello che vi terrà compagnia per la prossima mezz'oretta. Prima di addentrarci nel programma di oggi, nel tema che vi ho preannunciato, ci ascoltiamo anche quest'oggi un brano musicale. Ascolteremo questa bella canzone di Buddy Green, si intitola Fall Down Children, cioè prostratevi figli. È una canzone nella quale Buddy Green ci racconta in musica una storia che parte da Betlemme e arriva al Calvario e alla tomba vuota. Dicono le parole: ho guardato un giorno e ho visto tre uomini saggi che scendevano da Betlemme. Chiesi loro: fratelli, dove siete stati? Essi mi risposero: siamo stati ad adorare il Figlio di Dio, il Salvatore di tutti gli uomini. Ho guardato ancora e ho visto il bambino Gesù seduto nel tempio in mezzo ai dottori che stupivano per la sua conoscenza. Egli era il figlio nella casa di suo padre. Il suo regno non avrà mai fine. L'ho visto poi sulle rive del fiume Giordano mentre riceveva la benedizione di Dio per mezzo di Giovanni il Battista. Poi l'ho visto tentato nel deserto, ma non concesse niente al nemico. Egli era ripieno della bontà di Dio. Ho guardato ancora e l'ho visto sul Calvario mentre dava la sua vita per te e per me. Ma poi è risorto dalla tomba il terzo giorno. Ora è in cielo che regna, ma un giorno tornerà. Se tu vuoi essere pronto, sarà meglio che ascolti quello che sto dicendo, perché c'è una sola via. Prostratevi e adorate il Signore. Egli è il nostro Salvatore e Signore. Prostratevi e adorate il Signore. Non hai anche tu bisogno di un Salvatore? Ascolta che storia meravigliosa. Prostratevi e adorate il Signore. Egli sta per tornare in gloria. Buddy Green, Fall Down Children.

0: Buddy Green, una versione country di Fall Down Children, prostratevi figli.
1: Contrappunti.
0: Chi ha ucciso il Gesù di Nazareth? Si era giunti fino al punto da accusare i giudei di deicidio. Ecco, ma si può veramente uccidere Dio? Gesù sì, lui è stato ucciso. Benché anche Gesù Cristo sia Dio, per questa ragione, per questa sua dichiarazione, per questa sua identità, fu crocifisso, fu messo a morte. Gesù è Dio, Dio fattosi uomo per la salvezza dell'uomo. Per questo i giudei, più che mai, cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, interpretandone giustamente la legge, ma chiamava Dio suo padre, facendosi quindi uguale a Dio. E il sommo sacerdote, lo ricordiamo, disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E Gesù rispose: tu l'hai detto. E i presenti sentenziavano ereo di morte. Ecco, ma fu quella la sola ragione per cui Gesù fu crocifisso. Più di 700 anni prima il profeta Isaia, sollecitato dallo Spirito di Dio, affermò riguardo al Messia: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. Ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Questo è riportato nel libro del profeta Isaia, al capitolo 53. Ecco, sì, qualcuno è stato colpevole per la morte fisica di Gesù Cristo, ma egli ha gridato dalla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco, il peccato è la vera causa della morte di Gesù Cristo. Ecco perché allora colpevolizzare, come si è fatto e si è detto più volte, soltanto i giudei. Tutto il mondo, giudei compresi, è risultato agli occhi di Dio colpevole della morte di Gesù. Come si sa, ci sono stati secoli di accuse, di inimicizie, di persecuzioni degli pseudocristiani nei confronti degli ebrei, fino allo sterminio poi operato dai nazisti e da spiriti affini. Ma l'ispirata scrittura, la Bibbia, afferma quello che doveva essere il rapporto fra i pagani convertiti al cristianesimo e gli ebrei, radice della loro fede. Ricordatevi, voi ex pagani, che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi da questa cittadinanza spirituale, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo, voi che eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sacrificio di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che di due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un unico corpo mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Ecco questo quanto vi ho letto, un pochino parafrasato, riportato nell'epistola agli Efesini al capitolo 2. Pace dunque, non inimicizia fra cristiani e ebrei. Tuttavia, ecco, dal punto di una pace vera e stabile resta Cristo, il Messia, che i cristiani conoscono e che gli ebrei riconosceranno. Questo Messia che è morto per entrambi. Fu inevitabile che i promotori della crocifissione di Gesù, come si sa, fossero i giudei e gli esecutori materiali i romani. Ma dietro a questo fatto c'era il determinato consiglio e la prescienza di Dio. Dio aveva deciso di salvare il mondo perduto facendo espiare il peccato che lo separava da lui, non dal mondo colpevole, ma dall'innocente e purissimo suo figlio. Dio ritenne necessario che il giusto morisse per gli ingiusti. Uomini di Israele, quest'uomo, Gesù, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Riportato questo passaggio negli Atti degli Apostoli al capitolo 2. Dunque Dio aveva ab eterno determinato di sacrificarsi nella persona di suo figlio per il bene eterno dell'umanità. Nella morte di Gesù non possiamo allora non capirlo. Ci fu il concorso di Dio Padre. Non fu per il piacere di uccidere come lo fu per l'uomo, ma per non lasciare impunito il peccato nel mondo, sacrificandosi lui stesso per riscattarlo, per redimerlo. E non ci fu mai nella storia un atto d'amore più grande. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il peccato genera inevitabilmente la morte, ma non fu quella dell'umanità, bensì quella immeritata di Gesù il Nazareno. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Facciamo una pausa adesso, una pausa musicale, dopo proseguiremo. Vi propongo un'altra canzone, anche questa in lingua inglese, dopo ne ascolteremo anche una in italiano. Si intitola The Glory of the Cross, cioè la gloria della croce, parole molto significative che ricalcano perfettamente quanto abbiamo finora detto. Chi avrebbe potuto conoscere la mente di Dio, dicono le parole della canzone, oppure discernere il suo piano maestro in cui quel semplice uomo, un falegname, sarebbe stato l'agnello senza peccato. Egli fu offerto come sacrificio, ucciso sul Calvario, mosso da un amore tanto puro e dato tanto liberamente per liberare questo prigioniero. La gloria della croce, il trionfo sulla tomba, le profondità dell'amore immenso di Dio. Quanto sono misteriose le sue vie. Lo strumento di una morte vergognosa sarebbe diventato la porta della vita e noi, reputando ogni altra cosa come perdita, ci glorieremo della croce. Chi avrebbe mai sognato un potere tanto grande, un potere che poteva fare risorgere un uomo dalla morte, oppure una vita tanto forte e invincibile da poter ancora fare risorgere i suoi figli? Ora siamo offerti con una lode vivente. Deponiamo la nostra vita e riprendiamo la sua croce per la gioia che abbiamo trovato. Se il principe delle tenebre avesse conosciuto il potere di quel sangue prezioso, non avrebbe mai permesso che egli si crocifiggesse. Eppure l'agnello fu immolato prima della formazione del mondo e Gesù Cristo vive e regna per sempre come Signore nei luoghi altissimi. Ecco, queste le parole di The Glory of the Cross, la gloria della croce, la ascoltiamo adesso da John Chisholm.

Allora, chi ha ucciso il Gesù di Nazareth? Ecco, dobbiamo insistere su questo punto. La vera causa della morte di Gesù fu proprio il peccato, il nostro peccato. Le scritture ci rivelano il pensiero e l'operato di Dio oltre a quelli dell'uomo. Pertanto l'apostolo Paolo, ebreo come Gesù, scriveva: «Vi ho prima di tutto trasmesso, come anch'io l'ho ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture». Morto quindi per volere di Dio, la cui prescienza lo rendeva edotto per mano di chi Gesù sarebbe stato ucciso. Per la stessa prescienza di Dio individuava la malvagità, l'ingiustizia, la crudeltà, la cecità spirituale degli operatori materiali, quelli che avrebbero poi messo a morte Gesù. Ecco, Gesù poteva benissimo essere crocifisso anche da un qualunque altro popolo che non fosse stato quello ebreo. La ragione della sua morte non sarebbe affatto cambiata. Ma morendo per mano degli ebrei e dei romani, Gesù dimostrò di sacrificarsi tanto per il popolo della rivelazione divina quanto per tutti quelli che, non conoscendolo, ai quali non si era direttamente rivelato, si erano dati all'idolatria, all'adorazione della creatura invece del creatore, al culto di se stessi, delle proprie immaginazioni. Ancora oggi molti che ostentano di conoscere Dio per rivelazione, non escluso un certo cristianesimo, ecco, misconoscono la ragione della vera morte di Gesù e speculano invece sulla esecuzione materiale, così per sfogare sugli eredi degli esecutori il proprio odio, supponendo una superiorità religiosa, un privilegio che non fa certamente onore né a loro né agli uomini né tantomeno ai cristiani. Sempre l'apostolo Paolo scriveva ancora: «Mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi». Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Questo riportato nell'Epistola ai Romani, al capitolo 5. Ecco, a ciò Cristo ha fatto una premessa. E la premessa è questa: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ecco, va qui rimarcata quell'azione volontaria di Gesù che si sacrifica e del Padre che lo dà, che lo manda, che lo dona. E questo spiega perché Dio abbia deciso di sacrificare se stesso per il mondo peccatore. Riflettendo allora su quanto Dio ha fatto per gli ebrei e per i non ebrei, non si sarebbe dovuto inveire contro i primi, perché, come abbiamo già detto, il peccato ha posto tutti, nessuno escluso, sullo stesso piano, oggetto della misericordia, dell'incommensurabile amore di Dio. Accomunati allora nel peccato e nella morte, e accomunati anche nella grazia e nella vita. Se da entrambe le parti si fosse adottato e manifestato lo Spirito di Dio in Cristo, non ci sarebbero stati dei giudizi azzardati, delle insulsaggini, potremmo dire, neanche delle guerre sante. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. Anche questo è un altro passaggio tratto dalla scrittura, in modo più preciso dalla prima epistola di Pietro al capitolo 2. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aperse la bocca. Ecco, allora, concludendo, chi ha ucciso Gesù? Ecco, vorrei che avessimo l'intelligenza e il coraggio di affermare: l'ho ucciso io. Ecco, una simile confessione avrebbe evitato l'inimicizia di certo cristianesimo verso i giudei e di certi giudei verso i cristiani. Si vuole pace, si vuole libertà nel mondo. Ecco, per averla bisogna prendere atto che i nostri peccati sono stati inchiodati una volta per tutte sulla croce con Cristo e sono morti con Lui.
Bisogna prendere atto della sua gloriosa resurrezione, perché risorti spiritualmente con lui, liberi dal male, si possono così godere il bene, la giustizia, l'amore, che hanno soppiantato la presunzione di una supremazia razziale, l'orgoglio di una superiorità religiosa, l'odio seminato da Satana nel cuore dell'uomo. E poi si viva considerando la pazienza, la misericordia, l'amore che Dio esercita sempre nei riguardi di noi, ancora fragili creature.

E siamo ormai arrivati al termine del programma di oggi. Ancora un ultimo brano musicale. E musicalmente parlando, ci hanno fatto fin qui compagnia alcuni brani strumentali tratti dall'album Inside Out di Loris Lazzarini. A questo album hanno collaborato, ve lo ricordo, Loris Lazzarini alle chitarre e al basso, alle percussioni Manuel Prota, alla tastiera Oneglio Cadegiani. Abbiamo ascoltato anche qualche nota tratta dalla colonna sonora del film The Passion of the Christ, film di Mel Gibson. E adesso è la volta del menestrello, cioè di Albino Montisci. Il brano che ci presenta è Tenero e Verde, tratto da Uomo sulla Terra, un album del 1994, quindi un album di qualche anno

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: E allora non mi resta che farmi da parte per il momento. Di nuovo vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi e vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento.

0: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, siamo grati al Signore per questa opportunità che ci dona di essere nuovamente insieme per metterci all'ascolto della Sua parola. Il brano alla nostra attenzione nel Vangelo di Giovanni si trova al capitolo 9 e consiste nei primi 5 versetti. Prego, Patrizia.

Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono, dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così, affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo».

In quel tempo era opinione comune, ed in certi ambienti lo è anche adesso, che la sofferenza fosse una conseguenza diretta del peccato, non necessariamente immediato, ma sicuramente conseguente. Quale migliore occasione per i discepoli per interrogare il Signore Gesù su una questione così spinosa ed importante? Chi ha peccato? Possiamo comprendere il pensiero che quel povero uomo portasse le conseguenze di un peccato particolare dei genitori. In fondo, questa idea aveva una parvenza di sostegno biblico. Ma come credere che lui stesso avesse peccato prima di nascere? Si potrebbe pensare che i discepoli si riferissero ad una vita precedente, ma benché conosciuta l'ipotesi della trasmigrazione delle anime o della reincarnazione, se volete, non era mai stata accolta in ambito giudaico perché contraria alla dottrina biblica. Su questo tema faremo bene a vegliare anche noi cristiani, perché non si può accettare una teoria che sia contraria alla parola di Dio, qualcosa che Dio condanna rigorosamente e severamente. Chi ha peccato? I discepoli non riuscivano ad immaginare delle cause diverse dalle due proposte da loro, ma Gesù li condusse a prendere in considerazione un'idea più alta, un'idea che si perde nelle misteriose vie della volontà di Dio. La malattia, la sofferenza di quel povero uomo avevano lo scopo di manifestare la gloria e la potenza di Dio. In quel caso

0: caso attraverso la guarigione, in altri casi attraverso la capacità di sopportare queste afflizioni. Questo indiretto richiamo alla sovranità di Dio che guida la vita degli uomini per la sua gloria deve farci riflettere per noi stessi, rendendoci anche prudenti e sobri nel relazionarci con gli altri. Dobbiamo riconoscere che non abbiamo spiegazioni adeguate e giuste per tutte le circostanze. La volontà di Dio, il piano di Dio per la vita di tutti noi è nascosto e misterioso, come in fondo lo è Dio stesso. Tuttavia, dobbiamo riconoscere e ricercare la gloria di Dio e la sua manifestazione attraverso le sue opere in noi. Anche in questo, il Signore Gesù costituisce per noi un mirabile esempio. Egli ha sopportato il dolore, ha subito il peso della sofferenza spirituale, morale e fisica. Ha patito tutte le conseguenze del peccato, anche se non ebbe mai nulla a che fare con il peccato. Egli doveva manifestare attraverso la sua vita quelle opere di Dio che costituiscono la sua gloria. Sia così anche per ciascuno di noi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
4: Fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizia io vi porterò, io vi ho fatti e io vi sosterrò, sì, vi porterò e vi salverò. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 46, versetto 4.
5: Vi sono momenti in cui ci sentiamo completamente immobilizzati, momenti in cui non possiamo camminare affatto. In quei momenti Dio promette di portarci. Quando siamo deboli o affaticati o impediti, Egli ci prenderà nelle sue braccia forti e gentili e ci porterà. Vi sono momenti di stanchezza tale in cui siamo ancora capaci di muoverci, ma non sappiamo dove attingere l'energia per il prossimo passo. Nei percorsi lunghi e difficili, che chiedono resistenza, Dio promette di sostenerci. Ci darà forza e pazienza e speranza così che possiamo riprendere il cammino. E vi sono momenti di grande pericolo, in cui i rischi sembrano sopraffarci. Quando siamo nel pericolo, quando siamo presi in trappola e sopraffatti, Dio ci promette di salvarci. ci tirerà fuori dal pericolo e ci porterà in un luogo sicuro. L'aiuto promesso da Dio è sensibile e ben informato sulle nostre necessità specifiche. Egli non ci porterà quando quello di cui abbiamo bisogno è di essere spronati a continuare la strada con le nostre sole forze. E non ci solleciterà a continuare a camminare quando abbiamo bisogno di essere portati per un po' di tempo. Allora, fate attenzione. L'aiuto promesso da Dio non ha limiti di tempo. Dio non finirà con lo stancarsi e rimpiangere d'avere fatto delle promesse. Sarà con noi oggi e domani, e un giorno dopo l'altro, lungo tutta la nostra vita, anche quando, passati gli anni, avremo i capelli grigi.
6: Grazie, Signore, per capire che ho bisogno di cose diverse in momenti diversi. Portami quando non posso camminare, sostienimi quando ho bisogno di resistere, salvami quando sono in pericolo. Grazie perché la tua protezione non si esaurirà.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Cari amici, grazie per la vostra sintonia, siamo davvero onorati per la vostra attenzione ed oggi abbiamo un programma, una meditazione che siamo certi vi porterà uno studio nuovo e stimolante. Quando l'avrete ascoltato, siamo certi sarete voi a ringraziarci. Sapete cosa sia il libero arbitrio? Crea così tanta controversia fra gli studiosi biblici? Rimanete in onda e non solo saprete se noi lo accettiamo o no, ma pure chi fra tutte le persone del mondo, chi siano coloro che non lo hanno. Ma prima ascoltate con noi un po' di musica.

Ed ora apriamo la Sacra Scrittura al libro della Genesi, capitolo 4. Vi leggeremo i primi 7 versetti. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ora Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo dall'Eterno». Poi partorì ancora Abele, suo fratello, e Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche lui dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso, e l'Eterno guardò Abele e la sua offerta, ma non guardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino: «Perché sei tu irritato e perché il tuo volto è abbattuto? Se fai il bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare». Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola. Non c'è un giorno, un'ora, che i giornali, la televisione o la radio non ci ricordino di qualche tragedia che è avvenuta in Iraq. Oggigiorno Iraq è il peggior posto sulla terra, un paese in cui nessuno vuole recarsi e dal quale tutti cercano di fuggire. Oh, vedete quanto il peccato cambia le cose. Pensate per un momento al principio, alla creazione. Quando Dio guardò a questo pianeta, si compiacque e per ben 5 volte nel crearlo disse: «È buono». Poi, alla fine, quando Dio pose Adamo ed Eva nel giardino di Eden, troviamo che guardandolo disse: «Questo è molto buono». Ecco che quel luogo che Dio aveva fatto e che aveva dichiarato molto buono era il capolavoro della sua creazione. Ed era lì, nello stesso luogo dove oggi si trova Iraq. Quella zona era molto buona, bella, era il paradiso terrestre. Ed è là che Dio pose Adamo ed Eva. Dio stesso si compiaceva di scendere là nel fresco della sera e passeggiare con l'uomo. Là Dio portò gli animali e si dilettava nel farli passare davanti ad Adamo per vedere come li avrebbe chiamati. Era, insomma, un luogo di perfetta felicità. L'uomo era libero, non leggi, non tasse, non malattie, non confini, l'uomo era completamente libero. Ma Dio diè all'uomo ancora di più. Precedentemente aveva creato gli angeli, ma gli angeli non erano liberi. Gli angeli erano stati creati per ubbidire e servire il Dio e lo facevano sempre automaticamente. Ma sembra che Dio ne creò alcuni, o almeno uno, a cui Dio concesse indipendenza e libertà di scelta. E apparentemente Lucifero, l'angelo della luce, sfidò Dio: «Tu crea un essere e poi dagli libertà di scelta e vediamo se sceglierà di ubbidirti e di amarti o se ti rigetterà». E Dio creò Adamo e la razza umana e gli dette libertà, libero arbitrio. Vai dove vuoi, fai quello che vuoi. E per metterlo alla prova aggiunse: «Solo una cosa non devi fare, non ti accostare all'albero della conoscenza del bene e del male e non mangiarne il frutto». Beh, cari amici, voi sapete il resto della storia. L'uomo usò la sua libertà e scelse di disubbidire il Dio. Il bel giardino fu chiuso, l'uomo
aveva il suo libero arbitrio, fece la scelta sbagliata e si trovò fuori. Dio maledì la terra, spine e rovi presto soffocarono il giardino terrestre. Un angelo fu messo là a guardare l'entrata. Adamo ed Eva, leggiamo, che si sistemarono all'est di quel giardino e là cominciarono a aver dei figli. Caino il primo, poi Abele. Caino il maggiore e più intraprendente, possiamo immaginarcelo da ragazzo, che scorreva ed esplorava quel bellissimo luogo e un giorno scoperse l'entrata del giardino e l'angelo che lo guardava. Noi non sappiamo troppo su questo episodio. Certo, sarà corso a suo padre ed eccitato gli avrà detto della sua scoperta. Adamo, rattristato, fu costretto a confessargli il proprio peccato e chiese a Caino di non recarsi mai più da quelle parti. Caino prontamente pure esercitò la sua libertà di scelta e prontamente disubbidì suo padre e tornò e ritornò là in quel luogo. Suo padre gli aveva parlato di Dio e in lui ecco che nacque un desiderio. Lui voleva vederlo e così un giorno raccolse i migliori frutti, li portò là, li lasciò appresso quell'ingresso e noi non sappiamo nulla, ma la Bibbia ci dice che Dio e Caino si parlavano. Non si sa quello che si dicevano, nessuno saprà mai le gioie di quei bei momenti quando faccia a faccia il giovane Caino parlava con Dio. Possiamo solo speculare e sapendo che Dio è un Dio di amore, certo gli parlò del suo amore. Oh, non vi piacerebbe, oh amici, avere un'opportunità simile? Di che cosa avreste parlato voi con Dio? E Caino parlò pure ad Abele. E sì, in un certo senso, Caino fu il primo missionario e Abele andò anche lui con Caino e portò anche lui un dono, un agnello e del grasso. Ed ecco che qualcosa di imprevisto avvenne. Dio accolse il dono di Abele con favore e lo preferì a quello di Caino. Questo doveva cambiare il corso della storia umana. Caino, così vicino ad un incontro con Dio, divenne un omicidio. Il bel giardino sparì, l'intera zona divenne devastata ed è divenuta quello che Iraq è oggi. Cosa successe? Come ho detto, non sappiamo troppo. Sappiamo però che Caino tornò là ancora una volta e questa volta non con anticipazione nel cuore, gioia sul volto, ma arrivò là con la testa china e assai imbronciato. Dio, che sa tutto di noi, lo vide e chiese: «Ehi Caino, che cosa c'è? Perché oggi vieni qua così triste?» E qui vogliamo aprire una parentesi. Quando andate in chiesa, amici, come vi sentite? Lieti, contenti? Ma dovreste? Quale privilegio andare alla presenza di Dio! Davide scrisse: «Io mi sono rallegrato quando mi hanno detto: vieni, andiamo alla casa dell'Eterno». Uno dei nostri inni dice: «Che privilegio andare a Dio in preghiera». Ma ecco che se entrate in una chiesa, e non dico in una chiesa romana cattolica soltanto, ma anche in una chiesa evangelica, ed ecco entrate là e li vedete tutti seduti, tutti seri, tutti tristi, hanno il viso lungo, sembrerebbe di essere nella sala d'aspetto di un dentista. Non vedete un sorriso, no, un volto allegro. E Dio dice: «Perché? Perché siete tristi? Perché questa gente viene qui per adorarmi ed eccoli lì tristi, nervosi, depressi? Cari ascoltatori, esaminatevi. Siete scontenti, depressi? E perché? Lo sapete chi è Dio? Lo sapete quello che Dio può fare, o meglio, lo sapete quello che Dio ha fatto per voi? E allora, perché siete tristi?» Noi non sappiamo quello che Caino rispose, probabilmente niente, ma Dio sapeva quello che aveva nel cuore. Caino era triste
perché Dio aveva preferito il dono di Abele invece del suo. Io sono quello che sono venuto qui per il primo a cercarti, o Dio. Io sono quello perché per il primo ti ho portato dei doni. E tu preferisci Abele? Vedete il paradosso. Caino mise in atto la sua libertà di scelta e Dio gli disse: se tu hai portato il dono e lo hai fatto in amore verso di me e mi hai portato il meglio che avevi senza ulteriori motivi, hai fatto bene. Se tu ami tuo fratello e tu vedi che io lo preferisco, dovresti pure essere contento. E se così è, allora cosa ti rende triste? Noi facciamo decisioni ogni giorno, ma come si fanno buone decisioni? Beh, noi diremo: guarda, noi abbiamo i 10 comandamenti, abbiamo la legge, abbiamo il Vangelo e possiamo sempre imitare Gesù. Ma ricordiamoci, Caino non aveva i comandamenti, non sapeva quello che era il Vangelo. Come poteva lui agire saggiamente nel fare le sue scelte? Che principio o motivatore poteva usare? Ebbene, quello che è sempre esistito, ricordate? Quando gli scribi chiesero a Gesù quale fosse il primo e più importante comandamento, lui rispose: ama Dio con tutto il tuo cuore e il tuo prossimo come te stesso. Questo doveva motivarlo. Se tu hai fatto bene, perché sei triste? Forse pensi che io amo Abele quanto te, o più di te? Ma questo dovrebbe farti contento. O forse tu mi volevi tutto per te? Ti ho dato libero arbitrio, ma tu vuoi deprivarmi del mio? E se io preferisco tuo fratello, allora tu sei contrariato? Vuoi tu, insomma, dirmi quello che io devo fare? Vedete, ascoltatori, Dio mise alla prova Adamo ed Eva facendoli esercitare il loro libero arbitrio. Qui ora prova Caino esercitandolo lui. Questa è teologia. Stiamo studiando Dio e il modo che Lui agisce e come noi dobbiamo agire con Dio e con il nostro prossimo. Dio esige che noi mettiamo gli altri prima di noi. Il nostro fratello deve avere la preeminenza. Però, quando Dio ci mette alla prova, chi in realtà consideriamo noi per primo? Noi stessi. Tieni cura del numero uno. Noi siamo il numero uno. Me. E questo ego è così importante. Secoli dopo, Dio scriverà nei comandamenti: non ti fare altri dì fuori che me. Ma Caino si era messo al centro della sua stessa volontà. Lui era il numero uno e quel peccato che spiava la porta e di cui Dio lo aveva ammonito di controllare, ecco che prese il sopravvento e si impadronì di lui. Nell'esercitare il suo libero arbitrio, Caino scelse la voce del tentatore invece della voce di Dio. E voi sapete come andò a finire. Caino, che era al punto di ottenere accesso alla presenza di Dio, divenne un assassino. Il giardino terrestre e i suoi dintorni, che erano il punto più bello della terra, divenne un arido deserto, divenne quello che oggi chiamiamo Iraq. Ma ascoltatori, impariamo noi niente da questo episodio? Ovviamente Caino amava se stesso più di ogni altra cosa e l'invidia si intromise nel suo cuore assieme all'accidia che generarono odio. E così Caino sparse l'innocente sangue di Abele, il quale dal suolo, dalla polvere di quel luogo che oggi noi chiamiamo Iraq, grida a Dio per vendetta. Gli Stati Uniti si trovano in un dibattito politico
Hanno fatto bene ad invadere l'Iraq? Oh, sia il presidente che il congresso consultarono consiglieri e spie ed ogni fonte di esperti. Ovviamente dimenticarono di consultarsi con il più saggio e il più importante, la Bibbia, la parola di Dio. Come evangelici, noi difendiamo la libertà di arbitrio, ma consideriamo bene, ha la sua implementazione nelle nostre decisioni aiutato a crescere nella conoscenza di Dio? Ci ha aiutato a fare le giuste decisioni? Non sembra. Il settimo versetto ci spiega la ragione. Il peccato è con noi e, come Dio disse a Caino, noi lo dobbiamo dominare, lo dobbiamo vincere. Secoli dopo, Giacomo, scrivendo la sua epistola, disse: resistete il maligno ed egli fuggirà da voi. Ma lo resistiamo? O troppo spesso, cullati da lui nella sonnolenza e nella inattività, ci facciamo adulare e vincere? Abbiamo studiato la libertà d'arbitrio, abbiamo citato l'esempio di due individui che nell'esercitarlo fecero gravi decisioni sbagliate. Vogliamo ora esaminare altri due esempi. Questi non appartengono al principio della creazione, ma appartengono al principio del periodo della grazia. Troviamo un altro giovane che pure vuole trovare Dio e lo cerca e lo serve per mezzo del suo clero nella chiesa dei suoi genitori. Si chiama Saulo da Tarso e nel servirlo si lascia guidare non dalla Bibbia ma dal clero e commette gravi errori. Va, picchia, incatena i credenti, li uccide, ma un giorno Dio gli si rivela nella forma del risorto Salvatore. E cosa risponde Paolo? Signore, cosa vuoi che io faccia? Si sottomise totalmente, non più al suo libero arbitrio, ma invece sottomise la sua libertà di scelta alla volontà di Dio e divenne il suo grande apostolo. Il risultato lo espresse chiaramente quando, scrivendo ai Galati, egli disse: «Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che io ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figliolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Oh, grazie a Dio per l'Evangelo, per il Nuovo Testamento che ci porta agli insegnamenti di Gesù. Grazie a Dio per l'amore di Cristo, il quale portò su se stesso alla croce tutti i nostri peccati e là li espiò spargendo tutto il suo sangue prezioso, il quale dalla polvere della terra ora implora Dio con voce migliore, chiedendo per noi pietà, misericordia e perdono. E allora qual è la risposta? Continueremo noi ad esercitare il nostro libero arbitrio e fare quello che ci torna meglio? No, perché vedete, la Bibbia insegna che tutti noi abbiamo peccato e che siamo ora schiavi di colui che ci ha vinto. Siamo schiavi del peccato e di Satana, ed essendo noi schiavi del peccato, del nostro egoismo, del materialismo che così facilmente ci domina, non possiamo esercitare il libero arbitrio. Il peccato venne appunto nel mondo con la libera scelta di Adamo ed Eva, peggiorò con la scelta di Caino e moltiplicò con le scelte che l'umanità ha continuato a fare, dominata dal male e dall'egoismo. Ma noi abbiamo Gesù. Esaminate per un momento con me. Dite, esercitò Gesù il suo libero arbitrio? Il Vangelo ce lo fa vedere dodicenne. I suoi genitori lo portarono al Tempio a Gerusalemme e quando poi la comitiva con cui era venuto se ne torna via, ecco che Maria e Giuseppe si accorgono che Gesù non è con loro. Tornano indietro e 3 giorni dopo lo trovano nel Tempio che ha maestra e dottori della legge.
Maria lo rimprovera e Gesù risponde con quelle che sono le prime parole che la Bibbia ci dà di lui. Perché mi cercavate? Non lo sapete che io dovevo essere qui nella casa del Padre mio? Gesù non esercitò mai libertà di scelta. Alla fine della sua vita lo vediamo nel giardino dei Getsemani che prega e che dice: Signore, fa che questo calice passi via da me, ma Padre, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Mai in tutta la sua vita Gesù esercitò il suo libero arbitrio, perché si tenne sempre sottomesso alla volontà di Dio. Ora sì, è vero che al principio, nel creare l'umanità, Dio concesse a tutti gli uomini libero arbitrio, ma di tutti gli uomini e le donne sapete che c'è qualcuno che non ha libero arbitrio? Chi? Noi, i credenti, coloro che hanno ubbidito al Vangelo e ravvedendosi hanno arreso la loro volontà, il loro libero arbitrio nelle mani di Cristo. Quando un credente si sottomette al battesimo, come dice la Bibbia, egli o ella muore al mondo, viene simbolicamente sepolto e risorge fuori dall'acqua per vivere in novità di vita, ubbidendo e servendo non i suoi tornaconti, ma Cristo Gesù il Signore. Questa è la vera cristianità. E per ottenerla basta solo credere, ravvedersi, cioè cambiare direzione, lasciare le vie del mondo, rinunziare a noi stessi e seguire Cristo il Maestro. Noi abbiamo considerato il devastante effetto che il peccato ebbe sul giardino terrestre, trasformandolo in un arido deserto. Ma dobbiamo anche considerare l'effetto e i risultati del peccato nella vita delle persone. Tante, tante persone create da Dio con libero arbitrio e con la possibilità di onorarlo e glorificarlo, cadute nel peccato, sono state corrotte, abbruttite e devastate. Vite completamente distrutte dall'alcol, dai vizi, dalle droghe, vite corrose da malattie venere, dall'AIDS, ridotte in peggior condizioni del giardino terrestre. Ma sapete, io ho pure conosciuto persone come queste, gente alcolizzata, drogata, assassini, adultere, prostitute, che un giorno ebbero l'opportunità di ascoltare il Vangelo ed ecco furono completamente trasformate da Cristo Gesù. No, non potremo mai vedere l'Iraq ritornare ad essere il giardino terrestre, ma possiamo vedere persone trasformate dalla potenza di Cristo divenire dei santuari, dei giardini in cui Dio prende dimora e dà comunione e le fa divenire colonne della sua Chiesa. Ho visto questo volta dopo volta, ho avuto il privilegio di avere persone come queste aiutarmi nell'opera radio e prego costantemente che per mezzo di questi programmi Dio possa chiamare altri a venire a Lui. Sentite, oh amici, il suo richiamo. Tutti abbiamo bisogno di arrenderci al Signore. Oh amici, usate ancora una volta, per l'ultima volta, il vostro libero arbitrio per fare una scelta e scegliete Cristo. E poi a Lui arrendete interamente la vostra vita, la vostra volontà, l'intero vostro destino. Non vorreste considerare questo passo? Fatelo ora, mentre noi preghiamo per voi. Oh buon Padre Celeste, ti ringraziamo per l'opportunità che ci è concessa di parlare a questi nostri cari connazionali. Ti preghiamo, Signore, che ora tu col tuo Spirito Santo convinca i loro cuori del bisogno che hanno di ravvedersi e di arrendersi a Cristo Gesù, l'unica via di salvezza. Fa, oh Signore, che questo possa avvenire ora. Te lo chiediamo nel nome del Salvatore.
Amen. Cari amici ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se c'è qualche cosa che vorreste sapere, con maggiori informazioni, vi ricordiamo che siamo a vostra disposizione. Chiamate in stazione, scriveteci, mandateci un'email, sarà nostro privilegio comunicare con voi. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia e vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta è doveroso un sincero e caloroso benvenuto ad un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, un felice e soddisfatto Maurizio ti dà un sincero e caloroso benvenuto. Ancora una volta ti sono grato per aver scelto questa emittente al di sopra di tutte le altre.

E come faccio sempre, voglio ancora una volta, a costo di essere ripetitivo, dire grazie a chi ci ha scritto anche una volta sola, a chi continua a scriverci, a chi ha intavolato un dialogo con la nostra redazione. E come dico spesso, siamo particolarmente contenti e felici perché la corrispondenza è la nostra linfa vitale, ci mette in contatto con te, nostro compagno o compagna di viaggio. In questo modo sappiamo anche quali sono le tue opinioni innanzitutto, ma anche le tue domande, i tuoi quesiti, insomma cose che vuoi sapere che magari durante questi nostri incontri non facciamo in tempo a coprire o chiarire a sufficienza. Grazie anche a tutti coloro che ci dicono cosa significa il programma per loro. Questo incontro ormai regolare e consueto per tanti significa tante cose: un momento di relax, un momento di confronto, un momento di sfida, un momento per ripensare alle proprie idee, alle proprie posizioni, un momento per un confronto, un momento per rivalutare il proprio rapporto, la propria relazione con Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo. Ecco, tutto questo è quanto emerge dalla corrispondenza, e tutto questo naturalmente a noi, ripeto, fa molto molto piacere. In fondo la ragion d'essere di Hai letto il libro più letto qual è? È quella di condividere con chi ci fa la cortesia di ascoltarci, condividere quel programma, quel messaggio, non il programma, ma quel messaggio che ci sta tanto a cuore. Il messaggio di un Dio di amore che cerca una relazione con le proprie creature. Quelle creature che ad un certo punto della loro esistenza si sono ribellate, gli hanno voltato le spalle, si sono incamminate per una direzione tutta diversa, che però poi si accorgono di andare nella direzione sbagliata e decidono, desiderano tornare verso di lui. Tutto questo è possibile, ed è possibile attraverso Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio che si è fatto carne, Dio che si è identificato con la nostra condizione. L'Iddio di Israele, ma anche l'Iddio mio e l'Iddio tuo. Quindi un Dio molto personale, non un Dio vago, lontano e distante. Non un vecchio con la barba bianca, burbero e arrabbiato, ma un padre che cerca e che desidera trovare ardentemente il figlio al prodigo, la figlia al prodiga. Ecco, questo è l'Iddio della Bibbia, non l'Iddio magari delle tradizioni tramandate di generazione in generazione, non l'Iddio dei film, dei romanzi, ma l'Iddio del libro più letto. Tornando al libro del Levitico, troviamo un Dio che desidera che il proprio popolo sia un popolo che esprima gioia, che viva nella gioia e che esprima gioia, e che lo faccia attraverso delle feste, feste annuali. Tranne il sabato, come abbiamo visto la volta scorsa, il sabato era messo nell'elenco delle feste, ma non era una festa propriamente detta come le altre. Abbiamo già trascorso un intero programma a parlare di questo, quindi non vorrei ripetermi. Ma piuttosto andiamo avanti, procediamo con la nostra camminata e leggiamo nel 23° capitolo di questo libro. Il primo mese, il 14° giorno, al tramonto del sole, sarà la Pasqua del Signore, disse Dio a Mosè. Il 15 dello stesso mese sarà la festa degli azimi, in onore del Signore. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Il primo giorno sarà per voi una santa convocazione. In esso non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete al Signore sacrifici consumati dal fuoco. Il 7° giorno vi sarà la santa convocazione. Non farete
alcun lavoro. Qui si parla quindi della Pasqua, o in ebraico Pesach. La festa di Pesach è descritta molto dettagliatamente nel 12° capitolo del libro dell'Esodo, ma qui viene posta nel calendario di Dio, nel calendario del popolo. Qui viene anche chiarito che le feste vere e proprie cominciavano con la Pasqua e non con il sabato. Quindi il calendario cerimoniale iniziava con la festa della Pasqua. Ed è interessante che le cose siano andate così. Che la Pasqua cosa rappresenta? Rappresenta la liberazione. Rappresenta il passare oltre. Questo è il probabile significato della parola Pesach. L'angelo dell'Eterno che è passato oltre le case degli israeliti. Li ha lasciati in vita. Ha invece colpito con la morte le case degli egiziani. Questo periodo sacro rappresenta cosa? Per il cristiano rappresenta la morte di Cristo. Rappresenta il sangue di Cristo versato sulla croce. Ed è valida anche per noi oggi l'esortazione dell'apostolo Paolo ai cristiani di Corinto. Purificatevi dal vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta. Poiché la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Come abbiamo detto, la Pasqua ebbe origine al tempo dell'ultimo flagello contro gli egiziani, precisamente la morte di tutti i primogeniti. Ricorderai che Dio disse agli israeliti di uccidere un agnello e di metterne il sangue sugli stipiti delle loro porte. Dovevano rimanere tutti in casa, arrostire l'agnello e mangiarlo. L'angelo sterminatore sarebbe passato oltre, sarebbe andato oltre ogni casa che fosse stata segnata con quel sangue. Nel 9° capitolo del libro dei Numeri si vede che gli israeliti osservarono la Pasqua mentre erano accampati presso il monte Sinai. Naturalmente la Pasqua ebraica, in modo allegorico, simbolico, punta verso l'altra Pasqua, che i cristiani definiscono la vera Pasqua. Quando Gesù fu arrestato, dopo aver celebrato appunto la sua Pasqua insieme ai discepoli, istituendo così una nuova festa sulle ceneri del passato. Tale accostamento dell'agnello pasquale a Gesù è evidente soprattutto nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Nel capitolo 5, infatti, di questo libro, l'apostolo Giovanni ci dice che ebbe la visione di un agnello in piedi, un agnello che pareva essere stato immolato. E vidi, e udì una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi e di migliaia, che dicevano con gran voce: «Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione». E ancora Gesù stesso, la notte che mangiò il pasto pasquale con i suoi discepoli, disse: «Ho desiderato molto di mangiare questa Pasqua con voi, prima che io soffra, perché vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio». Gesù qui ci dà ad intendere che con l'avvento del regno, con l'avvento di quel periodo in cui egli sarà veramente e praticamente re dei re, signore dei signori, un regno visibile, ci dà ad intendere che di nuovo si mangerà la Pasqua. E quella sarà veramente una festa gloriosa, perché
consumeremo quel pasto alla presenza dell'agnello, l'agnello immolato che ha versato il suo sangue per te e per me, ma che vive.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, per tenerti compagnia, Maurizio. Grazie per averci scelti.

Torniamo al libro del Levitico. Abbiamo letto che il quindicesimo giorno dello stesso mese, cioè lo stesso mese in cui si doveva celebrare la Pesach, sarà anche la festa dei pani azimi in onore dell'Eterno. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Sebbene questa sia considerata una festa a sé, in realtà era strettamente connessa alla Pasqua. Difatti la Pasqua durava un solo giorno e il giorno seguente cominciava appunto la festa degli azimi. E non dimentichiamo che la Pasqua ci ricorda quello che Gesù ha compiuto per la nostra salvezza, dato la propria vita e il proprio sangue, un sacrificio a nome di qualcun altro, al posto di qualcun altro, nella fattispecie al posto tuo e al posto mio. L'origine storica della festa degli azimi era intimamente legata alla Pasqua, come si legge nel 12° capitolo dell'Esodo. Per 7 giorni quindi gli israeliti dovevano mangiare pane non lievitato, a partire dal giorno seguente alla Pasqua. A tal proposito nota anche che nei Vangeli di Matteo e Marco la Pasqua e la festa degli azimi sono considerati come una sola festa. Durante quei 7 giorni, inoltre, non si doveva fare alcun lavoro servile, insomma, erano giorni di riposo, come il sabato. Si dovevano fare olocausti, oblazioni e sacrifici per il peccato. Infine, nel primo e nel 7° giorno, Dio dice: bisogna fare, dovete fare una santa convocazione, una santa riunione. Ora, la Pasqua ci parla della morte di Cristo per i nostri peccati. Tuttavia, noi non rimaniamo in comunione con Cristo o in relazione con Cristo solo per il fatto che Lui è morto per noi. Noi rimaniamo in comunione con Lui e ci purifichiamo continuamente confessando i nostri peccati. Ricorderai che Gesù disse a Pietro: se non ti lavo, non hai alcuna parte con me. Non abbiamo nulla da spartire, in altre parole, a meno che io non ti lavi, non ti purifichi. Ciò significa che il sangue di Cristo continua ad essere prezioso per ogni cristiano, anche dopo quella decisione iniziale che si chiama conversione, quel cambiamento di rotta. A tale proposito mi piace ricordare quanto scrive l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, che troviamo nel Nuovo Testamento. Se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, ed il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Egli nella luce, ovviamente, si riferisce a Dio. Il sangue di Gesù quindi continua a mantenerci puri.

nel tempo. Ecco, questo è il significato spirituale, l'aspetto spirituale della festa di Massot, cioè della festa degli azimi. Proseguendo, leggiamo ancora: l'Eterno parlò a Mosè dicendo: parla ai figli di Israele e di loro: quando sarete entrati nel paese che io vi do e ne mieterete la raccolta, porterete al sacerdote una mannella come primizia della vostra raccolta. Il sacerdote agiterà la mannella davanti all'Eterno, così che sia gradito per il vostro bene. Il sacerdote l'agiterà il giorno dopo il sabato. Dobbiamo dire subito che questa festa non poteva essere osservata nel deserto. Era una festa che Dio istituisce in questo periodo, ma ti ricordo che il popolo è ancora in viaggio, anzi il viaggio l'ha appena iniziato. Quindi questa festa sarà osservata solo quando il popolo sarà nella terra promessa. Dopo aver seminato, gli israeliti dovevano stare attenti a quando il grano o l'orzo cominciava a spuntare. Dovevano poi raccoglierne un fascio e portarlo presso il tabernacolo, dove il sacerdote lo avrebbe offerto al Signore, come primizia, come primo frutto, come il meglio. Ecco il significato di mannella, un fascio. Il sacerdote doveva agitare questo fascio davanti a Dio. Non è detto in quale giorno si dovesse fare questo. Forse il primo giorno degli azimi, oppure nell'ultimo giorno. Comunque l'offerta doveva avvenire nel primo giorno della settimana. E la ragione per cui sottolineo questo è perché c'è un significato molto bello, molto profondo. Perché i cristiani osservano la domenica? L'abbiamo detto la volta scorsa. E lo saprai benissimo, non c'è bisogno che te lo ricordi io. Per il cristiano la domenica ha il profondo significato del ricordo della risurrezione. La risurrezione di chi? Della primizia, del meglio, del frutto migliore. Cristo, risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono, come lo chiama l'Apostolo Paolo. Poco più avanti, riferendosi alla risurrezione finale dei cristiani, l'Apostolo scrive: poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine: Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Quindi, anche in questo piccolo o apparentemente piccolo, insignificante particolare, abbiamo invece un significato molto profondo. Già al tempo delle feste degli israeliti, Dio stava dando un messaggio rivoluzionario.

È mia vera speranza e vivo desiderio di riuscire a comunicarti la gioia, l'entusiasmo di quanto stiamo dicendo in questo nostro incontro, in quelli che l'hanno preceduto. Vedi, molti pensano che la Bibbia non abbia nulla da dirci o da insegnarci. Molti pensano che soprattutto l'Antico Testamento è così antico, così vecchio, da appartenere all'archeologia, da appartenere ai musei, da appartenere alla storia e nulla più. Ma come stiamo vedendo, c'è sì una storia, ma una storia che continua nel tempo, e tu ed io siamo parte integrante di questa storia, tu ed io oggi in questo momento. Il messaggio di Dio non è cambiato, il suo amore non è cambiato. Egli ha dato ciò che aveva di più prezioso, ha dato il meglio, la primizia, perché tu ed io potessimo instaurare di nuovo una relazione, un rapporto con Lui.

Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta velocemente scivolando via. Abbiamo ancora pochi secondi. Quanti bastano però per ringraziarti della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto? E quanti bastano per darti appuntamento al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata? Un abbraccio forte, caloroso e sincero dal tuo Maurizio. E naturalmente a risentirci. E ti incoraggio, ti invito, ti incito a pensare in questi termini, magari termini un po' diversi da quelli ai quali sei abituato, a Gesù Cristo, la nostra Pasqua, l'agnello che ha dato se stesso per te e per me.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci in collegamento con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni, direttore e presidente in Italia dell'ARCA Teen Challenge, un'organizzazione votata al recupero dei tossicodipendenti. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Buongiorno Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, sento, allora ti ho raggiunto al cellulare, quindi in qualche modo forse ci sarà qualche disturbo in più ogni tanto, però la tua voce si sente abbastanza bene, quindi direi di andare tranquillamente avanti con il nostro collegamento oggi. Ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Ah, ok, non avevo, ecco, sentivo un bel silenzio di sottofondo, dico guarda che bello, forse i rumori si sono allontanati d'incanto.
2: Ci
0: vediamo.
2: Sono, ci sono.
0: Ci sei, molto bene. Allora, oggi riprendiamo il nostro discorso, se non ti dispiace, sempre sul riguardo al rapporto fra marito e moglie nel matrimonio cristiano. Quindi cerchiamo ancora di individuare quali sono i principi che la Bibbia ci dà in merito a questa istituzione del rapporto marito-moglie. Vogliamo riepilogare brevemente, per cortesia, Gianfranco, gli aspetti caratteristici, diciamo, delle responsabilità e del marito e della moglie, appunto nell'ambito del matrimonio, così come è stato ideato e voluto da Dio?
2: Sì, abbiamo definito il matrimonio innanzitutto come un rapporto tra due persone, un rapporto chiuso, nel senso che non è aperto a tutti, ma è fra due persone di sesso diverso e legate da un impegno reciproco alla fedeltà. Mm-hmm. E in questo abbiamo visto come era il completamento della creazione, nel senso che Dio creò l'uomo maschio e femmina, cioè l'uomo come unità è composto da queste due espressioni, maschio e femmina. Mm-hmm. E come nel matrimonio l'uomo e la donna ridiventano quell'unità che Dio aveva creato all'inizio. L'uomo e la donna saranno una sola cosa, viene detto. Mm-hmm. E questo ha un'importanza enorme, perché fa capire come marito e moglie non devono più vivere come due persone separate che vivono insieme, ma diventano una nuova struttura, se vogliamo chiamarla così. Mm-hmm. Da due persone diventano una sola nuova persona. Mm-hmm. Non sono più legati al loro vecchio modo di vivere, nel senso alla loro famiglia, ma si crea una nuova famiglia. L'uomo lascerà il padre e la madre, a proprio questa connotazione anche, il fatto che la nuova famiglia che si crea non è un'estensione, un prolungamento delle famiglie di origine, ma è qualcosa di sostanzialmente nuovo, che risentirà ovviamente delle famiglie di origine, ma è qualcosa di nuovo.
0: Certo.
2: In questo la Bibbia afferma che l'uomo ha un'importanza particolare, perché a lui viene dato il compito principale di volere il bene della moglie. Mm. Di agire per il bene, di iniziatore di un rapporto.
0: Quindi qualcosa non soltanto di teorico, ma proprio di pratico. Quando uno si dice volere il bene, cioè, e agire per il bene, vuol dire che bisogna darsi da fare, non soltanto a livello sentimentale.
2: Esatto, e infatti questo è uno degli aspetti molto pregnanti del matrimonio, perché molto spesso nella nostra società ci siamo abituati a vedere l'amore senso solamente romantico, come sentimento. Mm-hmm. La Bibbia parla di amore come impegno ad agire per il bene dell'altro, come Dio ha fatto nei nostri riguardi. Quindi c'è un'impostazione molto diversa dall'idea che adesso c'è di matrimonio. Mm. Il matrimonio non è semplicemente un contratto, un accordo di vivere insieme, se va bene bene, se va male pazienza.
0: Certo.
2: Ma è qualcosa che si prolunga in un rapporto con Dio. Quindi quando noi troviamo nella Bibbia gli esempi, le indicazioni su quello deve essere il rapporto della moglie verso il marito, il marito verso la moglie e così via, il riferimento viene fatto a Dio. Cioè il marito deve amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa. C'è un modello di riferimento che ha a che fare col rapporto che abbiamo con Dio. Mm-hmm. Quindi c'è qualcosa di più che non semplicemente un contratto matrimoniale.
0: Questo è per chiaro, l'uomo, allora, questo per il maschio, diciamo.
2: Sì, Per la donna il rapporto è diverso, in quanto viene richiesto una situazione più subordinata, se vogliamo, cioè di sottomissione, accettare quello che è il ruolo e l'autorità del marito. Ovviamente si è messo sempre molto in evidenza questo aspetto. È normale che quando c'è un'autorità, un marito che non si comporta in un modo corretto, sia molto difficile accettare il concetto della sottomissione a questa autorità, a questa persona. È molto più equilibrato quando noi pensiamo a essere sottomessi a qualcuno che agisce per il nostro bene, e di questo lo vediamo, ce ne rendiamo conto. È chiaro che si crea un rapporto molto più equilibrato, quindi c'è questa diversità di ruoli nel matrimonio. Diversità di ruoli che però non dobbiamo confondere con altre diversità di ruoli nel matrimonio che abbiamo ereditato storicamente, socialmente, come il fatto che il marito lavora fuori casa, quando torna a casa non fa niente perché deve fare tutto la donna, e ci sono i lavori da uomo, i lavori da donna, e tutte queste cose che non sono, se vogliamo, così bibliche, in quanto è comprensibile come la donna debba prendersi maggiormente cura del figlio nei primi momenti della vita, perché è solo lei che ha la possibilità di allattarlo, è lei che lo porta in grembo per 9 mesi, quindi ci sono delle differenze fisiologiche che portano a dei ruoli leggermente differenti, ma questo non vuol dire che l'educazione dei figli sia una questione femminile,
0: certo,
2: come tante volte invece è stato pensato. La donna deve prendersi cura dei figli, deve educarli, e il marito deve soltanto portare a casa i soldi. Infatti sono d'accordo, anche se è una questione poi molto di lingua più che altro, ma col fatto che sia stata cancellata la definizione scuola materna per indicare quella fascia di scuola che andava dai 3 ai 6 anni, perché dava quasi l'idea che l'infanzia era una questione materna e non anche paterna,
0: certo.
2: Quindi è stata chiamata adesso scuola della prima infanzia, proprio per forse far comprendere, o forse dare, tante volte c'è molta demagogia dietro questo, comunque dare l'idea che non è, l'educazione dei figli non è una questione materna, i bambini piccoli non sono un problema delle mamme,
0: certo,
2: come purtroppo si vede molto spesso nelle scuole. C'è da andare al ricevimento dei genitori, ci sono le mamme e pochi papà.
0: È vero.
2: I padri sono molto meno coinvolti in questo. Di fatto sembra quasi che si è scaricato la responsabilità dell'educazione dei figli sulle madri, però il papà vuole continuare ad avere l'autorità suprema. C'è uno squilibrio in tutto questo. La Bibbia le cose le mette in un modo leggermente differente. Il responsabile è sempre il marito, che però agisce per il bene degli altri. Quindi è una, abbiamo parlato un pochino di queste,
0: certo,
2: cose in queste settimane e mesi.
0: Esatto. Ora però diciamo questo, quindi se l'amore è qualcosa biblicamente inteso, dico, è qualcosa che non ha riferimento precipuamente o esclusivamente ai sentimenti, a questo aspetto romantico che hai accennato anche tu, bensì invece a qualcosa di molto pratico, di concreto, perché porta all'azione, possiamo dire che allora l'amore inteso in senso biblico in qualche modo mette da parte, scarta caratteristiche come conosciute, riconosciute molto importanti oggi, come l'attrazione o la gratificazione personale?
2: Quelle sono delle componenti di un rapporto matrimoniale, ma non ne sono la base.
0: Ecco.
2: Questo penso che sia importante da ribadire. Il rapporto matrimoniale non è basato sull'attrazione fisica o sulla gratificazione personale. Il rapporto matrimoniale è basato per i credenti, per i cristiani, sul fatto che ci si è convinti che sposare quella persona fa parte di quello che Dio vuole per noi. Il come si scopre è guardando nel periodo del fidanzamento, come viene chiamato, un termine che adesso viene usato molto poco, sembra molto vecchio, ma il concetto di fidanzamento aveva proprio a che fare con quel periodo di, se vogliamo, di studio, di prova, da fiducia fidanzamento ha a che fare col concetto di fidanza, cioè di fiducia, certo, di sviluppo di fiducia l'uno dell'altro, nel quale ci si conosceva e si vedeva quali erano i propri interessi, quali erano le proprie aspirazioni, quali erano i propri obiettivi per la vita, il proprio piano di vita, si vedeva se c'era un progetto di vita comune all'interno del quale si considerava anche l'aspetto innamoramento, attrazione e via dicendo. Se le basi di un matrimonio sono queste, anche se viene a mancare o viene a essere più debole un elemento e si rafforza un altro, il matrimonio regge. Mm-hmm. È chiaro che se un matrimonio si basa solo sulla passione, sull'innamoramento, sull'attrazione fisica, questa dopo qualche anno tende a finire per vari meccanismi che abbiamo, psicologici e fisici, per cui se la base era quella è chiaro che il matrimonio rimane assolutamente senza più basi.
0: Certo.
2: E questo lo mette in crisi.
0: Certo. Un'ultima domanda prima di chiudere il nostro collegamento per oggi, Gianfranco. Nella nostra vita sappiamo benissimo, chi più chi meno, che l'amore e l'amicizia sono due espressioni molto importanti del nostro convivere. Mi sembra però che si possa dire che non sempre nell'ambito della vita di coppia amore e amicizia vanno di pari passo, nel senso che non sempre marito e moglie si considerano gli amici per la pelle o gli amici preferiti, perché dicono magari noi sì ci amiamo, abbiamo l'amore che ci tiene legati, ma mantengono amicizie di forse anche abbastanza profonde al di fuori dell'ambito della vita di coppia. È giusto secondo te pensare all'amore e all'amicizia nell'ambito della vita di coppia come a due aspetti staccati e separati, oppure dovrebbero essere complementari?
2: Ma sono aspetti che si sovrappongono anche se non coincidono completamente, perché le basi della costruzione di un rapporto di amore, di un rapporto di amicizia sono anche un po' differenti. Basti soltanto pensare al fatto che l'amicizia può essere fra persone dello stesso sesso. Mm-hmm. Permette di avere un feeling, un certo tipo di rapporto, di fiducia, di collaborazione, a volte anche un po' di complicità, che non esiste all'interno di un rapporto d'amore, può non esistere all'interno del rapporto d'amore. Quello che fa scattare il rapporto amicizia a volte è diverso da quello che fa scattare il rapporto di amore, che è un'attrazione verso l'altra persona, anche di carattere sessuale. L'amore come sentimento, come tante volte viene considerato, è sì molto affascinante, ma cambia nel tempo. Mm. È un alto e basso. L'amicizia invece è qualcosa di molto più stabile. I veri amici sono persone che tante volte magari non si vedono per anni e appena si rivedono si ricomincia dal punto in cui ci si era fermati, certo, 10 anni prima, come se non fosse quasi cambiato niente, perché c'è questa stabilità, c'è questa comprensione, c'è questa accettazione reciproca. Mm. L'amico accetta l'altro per quello che è. Nell'amore si cerca sempre di ricevere di qualcosa dall'altro, di dare qualcosa all'altro, è uno scambio un po' diverso. Sarebbe bello se le cose coincidessero,
0: ecco.
2: Purtroppo tante volte questo non succede. Questo non vuol dire che non ci possono essere degli ottimi matrimoni con un forte amore senza che magari ci sia quella amicizia estrema, nel senso, adesso sto pensando per farmi capire, possiamo avere un'ottima vita matrimoniale e stare benissimo con nostra moglie o nostro marito, però al nostro amore e nostro marito non piace assolutamente andare a pescare. E siamo amicissimi e passiamo delle bellissime ore con degli amici proprio siamo molto affiatati andando a pescare, condividendo l'interesse che all'interno del nostro matrimonio non trova spazio, mm-hmm, senza che questo precluda
0: il buon andamento della coppia,
2: il buon andamento del matrimonio.
0: Certo,
2: esatto.
0: Certo. Ho capito. Bene, grazie allora anche per queste altre interessanti considerazioni, Gianfranco, che ci hai dato oggi e su cui abbiamo potuto ragionare. Ci sentiamo, Dio volendo, alla prossima.
2: D'accordo.
0: Buon lavoro.
2: Ci sentiamo. Grazie Gianfranco.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Torno ancora ai tempi lontani, quando i figli erano piccoli, ma mi pare che sia anche una caratteristica delle persone anziane: ricordano meglio la roba passata che quella presente. Perciò vi racconto un piccolo episodio che è successo. Ricordo molto bene che i bambini, quando volevano dire qualche cosa proprio di preciso o volevano essere sicuri che il fratello avrebbe mantenuto la promessa, dicevano: "Prometti?" E se l'altro rispondeva "prometto", non c'erano più discussioni. Anche quando raccontavano qualche cosa che sembrava un po' esagerato: "prometti?" "Prometto." Era il loro modo di evitare incomprensioni future. Ma era interessante che avessero deciso di dare tanta importanza alla parola promessa e al verbo promettere. Le promesse sono molto importanti e Dio ne fa e ne mantiene, sia che prometta cose buone che cose cattive. Gli uomini, i politici, i commercianti ne fanno migliaia di promesse e spesso non hanno nessuna intenzione né di ricordarle né tantomeno di mantenerle. Per noi però, che amiamo il Signore, le promesse dovrebbero essere importanti. Con i figli, mio marito e io abbiamo sempre cercato di promettere delle cose che sapevamo di poter mantenere, oppure di formularle in modo da poterci salvare in angolo. Tipo: se tutto va bene faremo, se è possibile, se il tempo è buono, non sarà né domani né dopodomani, ma appena possibile. E così mettevamo le mani avanti. E siamo riusciti a funzionare abbastanza bene se le promesse erano molto grosse o se impegnavano varie parti. Le mettevamo per scritto, tenendo conto che per i bambini erano cose molto solenni. I bambini hanno una memoria da elefanti, e voi che avete figli o nipoti lo sapete. Ricordo un dialogo con uno dei nostri una sera mentre ero andata a fare il giro della buonanotte. Uno fa: "Mamma, ti ricordi quella volta che siamo andati al mare?" "Sì, è stato molto bello." "E ti ricordi quella volta che io ho voglia di un gelato mentre eravamo nel canotto?" "Veramente no, ma in ogni modo il canotto non è un posto dove si possano comprare gelati." "È vero, ma tu mi hai detto che forse lo potevamo comprare la sera." "E non l'abbiamo comprato?" "Sì, ma non era veramente un gelato, era un ghiacciolo, perché i gelati erano finiti." "E allora?" ho chiesto io. "Allora hai detto che il gelato lo avremmo comprato un'altra volta." Io l'ho guardato e ho detto: "Ma non, da allora non abbiamo mai più comprato un gelato?" "Sì, ma non sono proprio sicuro che fosse quel gelato." "Probabilmente lo era", ho detto in modo conciliante. "In ogni caso, se non lo fosse stato, il prossimo gelato sarà proprio quello che ti avevo promesso mentre eravamo in canotto al mare." Però ho messo da parte la lezione. I nostri figli ci prendono alla lettera. Se promettono un gelato, è bene che sia un gelato e non sia un ghiacciolo. Per loro si tratta di una cosa importante e noi la dobbiamo rispettare. E c'è un altro lato importantissimo della faccenda. Da come noi manteniamo le nostre promesse, loro si abituano a prendere sul serio anche le promesse degli altri e lì avranno alcune delusioni, ma anche le promesse di Dio, e lì non saranno delusi. Infatti, per loro, noi siamo la massima autorità che possono vedere. Se falliamo, se non manteniamo la parola, nella loro mente scade il rispetto per chi è più grande di loro e ha il diritto di dare loro degli ordini e di concedere loro qualcosa. Probabilmente, se oggi l'autorità è tanto in crisi, è anche perché noi genitori o nonni l'abbiamo minata con il nostro atteggiamento superficiale. E se i figli di tanti credenti fanno oggi fatica a sottomettersi all'autorità di Dio, a quello che Lui dice nella Bibbia, probabilmente è anche perché non hanno visto in noi la prontezza all'obbedienza, la coerenza nella condotta e l'attenzione nel mantenere quello che avevamo promesso.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 12. Chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 1. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo. Il messaggio di oggi si intitola La pecora smarrita e si riferisce ad un versetto di Ezechiele, capitolo 34, il versetto 16, che dice: Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte. Io le pascerò con giustizia. L'apostolo Pietro aveva servito fedelmente il suo maestro. Con eccessiva fiducia nella propria fedeltà, aveva affermato davanti a Gesù di essere pronto ad andare con lui in prigione e persino alla morte. Questo lo troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 26, versetti da 31 a 35. Quando Gesù fu arrestato e condotto nella casa del sommo sacerdote per essere giudicato, Pietro lo seguì, sebbene da lontano. Ma non appena una serva lo riconobbe, arrivò al punto di dire che quell'uomo, Gesù, non l'aveva mai conosciuto. E questo avvenne per ben tre volte, come il Signore gli aveva predetto. A un certo momento Gesù, che aveva già pregato per Pietro, si voltò verso di lui. Il suo sguardo sembrava dirgli: «Ti avevo prevenuto, tu mi hai rinnegato, ma io ti amo sempre». Nonostante il dolore, Gesù, che stava per dare la sua vita, si occupa di lui. Il suo sguardo spezza il cuore di Pietro, che esce piangendo. Lacrime amare, ma preziose per Dio. Alcune ore dopo, Gesù è crocifisso. Il suo corpo viene deposto in una tomba e il terzo giorno risuscita. Da allora il Signore incontrò Pietro a varie riprese, lo perdonò e lo stabilì pastore del suo gregge, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 21, versetti da 15 a 19. La caduta di Pietro ci fa vedere che anche un credente che ama il Signore ha bisogno di Lui in ogni momento per essere preservato da passi falsi. Prestiamo dunque attenzione ai Suoi avvertimenti e cerchiamo di non aver troppa fiducia in noi stessi.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Nel capitolo 4 del libro dell'Apocalisse siamo stati portati nella scena celeste, in cui Giovanni contempla il trono di Dio, i cherubini intorno al trono che adorano Dio e 24 anziani che rispondono a questa adorazione. Nel capitolo 5 abbiamo visto il libro, o il rotolo, con i 7 sigilli nella mano destra di colui che siede sul trono, il rotolo che è l'atto di proprietà della terra. Un angelo che proclama chi è degno di prendere il rotolo e di sciogliere i suoi sigilli. Riconosciamo che nessun uomo è degno, nessun uomo può riscattare la terra. E Giovanni, davanti alla prospettiva della terra che non può essere riscattata, inizia a piangere, finché un anziano non gli dice: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda ha vinto per prendere il rotolo e sciogliere i suoi sigilli. Così vediamo Gesù che si fa avanti e prende il rotolo, e sentiamo la reazione prima di tutto dei riscattati, della Chiesa, che canta della sua redenzione.

per mezzo del suo sangue, e che lui è degno di prendere il libro e di scioglierne i sigilli. E poi sentiamo gli angeli, 100 milioni, più milioni di milioni, che si aggiungono al coro rivolto all'agnello e a colui che siede sul trono. Poi nel capitolo 6 vediamo che inizia a sciogliere i sigilli di questo rotolo, e mentre scioglie i sigilli del rotolo vediamo che iniziano ad aver luogo dei giudizi sulla terra. Il primo sigillo porta alla manifestazione dell'Anticristo, il cavallo bianco e il suo cavaliere. Il secondo sigillo porta guerre e desolazioni. Il terzo porta la carestia e il quarto la morte. E vediamo che con i primi quattro sigilli, con i quattro cavalieri dell'Apocalisse, come vengono chiamati, viene distrutto un quarto della popolazione della terra. Il quinto sigillo ci presenta una moltitudine di persone che stanno sotto l'altare di Dio, che sono salvate durante la grande tribolazione. Esse chiedono a Dio: quanto dovremo aspettare ancora prima che Dio faccia vendetta di coloro che abitano la terra e che ci hanno uccisi? Quanto prima che Dio faccia vendetta sulla terra? E viene detto loro che devono aspettare ancora un po', finché il loro numero non sia completato, e vengono date loro delle vesti bianche, e quindi vengono consolati. Con il sesto sigillo vediamo un terribile e catastrofico giudizio sulla terra, descritto nel libro di Gioele, descritto in Isaia, descritto da Gesù: le stelle che cadono dal cielo, le isole che vengono spostate, la superficie della terra che viene mutata in senso geografico a causa di questo cataclisma. Ora arriviamo al capitolo 7, e prima che viene aperto il settimo sigillo abbiamo ora una sorta di piccola parentesi in cui Giovanni vede questi quattro angeli che trattengono i venti della terra in modo che non soffino sulla terra, né sul mare, né su alcun albero. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato dato di danneggiare la terra ed il mare, dicendo: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato i servi del nostro Dio sulle loro fronti. Ora sappiamo che durante la grande tribolazione, o durante questo periodo di 7 anni, solo 3 anni e mezzo di questi sono definiti la grande tribolazione. Ora, durante i primi 3 anni e mezzo di questo periodo, quando l'Anticristo stabilirà il suo potere, il suo regno, che Dio manderà due testimoni, che saranno presentati nel capitolo 11, che renderanno testimonianza per 42 mesi, o 3 anni e mezzo. E durante il tempo della loro testimonianza, essi chiuderanno il cielo in modo che non pioverà durante il tempo in cui testimonieranno. Questa mancanza di pioggia, naturalmente, sarà uno degli strumenti che produrrà questa carestia che abbiamo nel terzo sigillo. Potrebbe essere che il trattenere i venti da parte di questi quattro angeli è ciò che fa cessare la pioggia. Vedete, noi abbiamo un ciclo dell'acqua, in cui le acque degli oceani evaporano nell'atmosfera e vengono portate dai venti sulla terra, e quando le nuvole iniziano a raffreddarsi, i gas si condensano e diventano pioggia che cade sulla terra. Quindi la terra è bagnata grazie a questo ciclo dell'acqua. È un meraviglioso piano ingegneristico di Dio per bagnare la terra. Ma se i venti vengono trattenuti, allora l'acqua che evapora nell'atmosfera non viene portata sulla terra, e probabilmente rimane sospesa nell'atmosfera stessa, di nuovo causando alcuni interessantissimi fenomeni atmosferici, perché l'acqua rimarrebbe di nuovo sospesa in grande concentrazione nell'atmosfera. Così qui ci sono quattro angeli che stanno ai quattro angoli della terra, e la parola angoli è probabilmente una cattiva traduzione. La parola in greco è tradotta al presente in quadranti, e abbiamo parlato dei quattro quadranti della terra, e cioè il nord, l'est, il sud e l'ovest. Così abbiamo il vento del nord, il vento dell'est, il vento del sud e il vento dell'ovest, i quattro quadranti della terra. Ci sono persone che cercano sempre di trovare delle pecche nella Bibbia, e dicono che la Bibbia sta qui riflettendo la superstizione o la credenza del tempo, perché dice i quattro angoli della terra. Quindi evidentemente Giovanni credeva che la terra fosse piatta e che avesse i quattro angoli della terra, e così porta avanti una teoria sbagliata.
e di conseguenza non puoi credere nella Bibbia, perché ha degli errori, come questo dei quattro angoli della terra. Beh, ho visto un cartello che diceva che i Marines sono ai quattro angoli della terra, quindi non puoi credere nemmeno al Dipartimento della Difesa, perché non si sono accorti che la terra è rotonda. Pensano che abbia quattro angoli. No, l'idea è quella di quadranti, nord, est, sud e ovest. Ma cosa molto interessante, i fisici e tutti gli altri ora dicono che ci sono davvero quattro angoli sulla Terra. La Terra non è in realtà rotonda. I poli sono in qualche modo schiacciati in modo da creare un rigonfiamento all'altezza dell'equatore. Quindi la Terra ha più una forma ellittica, ma il rigonfiamento in realtà crea quattro angoli della Terra. E questa è una delle ultime affermazioni fatta da chi studia queste cose. Ma qui parla di quattro quadranti, quattro venti, il vento del nord, dell'est, del sud e dell'ovest. E per me è molto interessante che questi angeli, e devono essere delle creature davvero molto affascinanti, hanno il potere di trattenere i venti in modo da non farli soffiare. Eccoli qui che trattengono i venti. Ma quest'altro angelo che sale dall'est, avendo il sigillo del Dio vivente, grida a gran voce ai quattro angeli a cui è stato dato di danneggiare la terra e il mare, dice: non danneggiateli finché non abbiamo segnato i servi del nostro Dio sulle loro fronti. Quindi udì il numero di quelli che erano stati segnati o sigillati: 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Ora è molto chiaro, non è vero? Quanti vengono segnati? 144.000. Chi sono? Persone di tutte le tribù di Israele. Non potrebbe essere più chiaro di così. Ora molte persone hanno difficoltà con il libro dell'Apocalisse perché dicono: beh, non potete capirlo. Vedete, i 144.000 non sono in realtà 144.000. È un numero simbolico, di 12 volte 12.000, e 12 è il numero del governo umano. E iniziano a spingerlo sempre più in là, sempre più in là. Così significa che un uomo regnerà per un mese durante i 1000 anni dell'era del regno, e ogni genere di strane speculazioni. Naturalmente i testimoni di Geova pensano: ehi, noi siamo i 144.000. E Herbert Armstrong, nella sua Verità per il mondo di domani, dice: no, noi siamo i 144.000. E se tu raddoppi o triplichi la decima che versi alla Chiesa di Dio, anche tu potrai diventare uno dei 144.000, la cerchia ristretta. E quando arriverà il momento preciso, ti spediremo un telegramma, in modo che tu potrai volare in questo deserto dove abbiamo preparato il necessario per la sopravvivenza di questi 144.000. Così loro dicono di essere i 144.000. Come i testimoni di Geova dicono di essere i 144.000. E molti altri gruppi hanno cercato di attribuirsi questa identità. Ma ovviamente per fare questo devi ignorare quello che dice il testo, e devi iniziare a leggere questo testo e dire: beh, Dio non voleva dire questo, è un parlare simbolico, in senso spirituale, e noi siamo l'Israele spirituale, e io sono della tribù di Asher spirituale, o di Beniamino, eccetera. Ma è proprio per evitare questo genere di speculazioni che il Signore ha elencato le 12 tribù. Ora, voi sapete benissimo che in realtà ci sono 13 tribù, non è vero? Vi ricordate quando Giacobbe va da Giuseppe in Egitto, dopo aver pensato per anni che era morto? Ora scopre che è vivo ed è uno dei capi d'Egitto. Giacobbe, quest'uomo anziano, va da Giuseppe, e quando Giuseppe va a trovare suo padre Giacobbe, porta i suoi due figli Efraim e Manasse. E Giacobbe dice a Giuseppe: questi due figli sono miei. Ogni altro figlio che ti nascerà dopo questi potrà essere tuo, ma questi due sono miei. E ha reclamato i due figli di Giacobbe, Efraim e Manasse. Così Efraim e Manasse sono diventati entrambi delle tribù di Israele. E quindi la tribù di Giuseppe è divisa in due, la tribù di Efraim e la tribù di Manasse. Così la tribù dei Leviti è diventata la 13ª tribù. Ma in genere non veniva numerata tra le tribù. Ad esempio, nella suddivisione del paese non c'è stata una parte per Levi, perché il Signore era la loro parte. Quindi il paese è stato suddiviso in 12 parti, una per ciascuna tribù, e Efraim e Manasse hanno ricevuto entrambi la loro assegnazione. Ora, di regola, non si legge della tribù di Giuseppe, perché è stata divisa in due tribù. Qui troviamo la tribù di Giuseppe e la tribù di Manasse.
Quindi quando si riferisce alla tribù di Giuseppe, senza dubbio è la tribù di Efraim, perché Manasse anche è elencato tra quelli che vengono sigillati, i 12.000 qui nel capitolo 7. Ora la cosa interessante è che qui viene elencata anche la tribù di Levi, ma viene omessa la tribù di Dan. Dan è stata la prima tribù a darsi all'idolatria. Se andate nel Tel di Dan, nel nord di Israele, oggi, hanno riportato alla luce una grande area di adorazione pagana, perché la tribù di Dan è stata leader nell'idolatria. È stata la prima tribù a darsi all'idolatria. E questa potrebbe essere la ragione per cui Dio non li ha sigillati, per sfuggire ad alcune delle cose che succederanno nel periodo della grande tribolazione. Scopriremo, andando avanti nel libro, che i 144.000 che vengono sigillati saranno divinamente protetti da molti dei giudizi che si abbatteranno sulla terra. Così 12.000 per ciascuna tribù, la tribù di Giuda che viene elencata per prima, perché Ruben ha perso la sua primogenitura. Quando è andato a stare con la concubina di suo padre ha perso la sua primogenitura, che è stata data a Giuda. E a Giuda è stato dato lo scettro, in modo che dovesse essere Giuda la tribù regnante. E naturalmente sappiamo che Davide è venuto dalla tribù di Giuda, e che più avanti Gesù, che era quella radice di Giuda, il germoglio di Jesse, la radice di Jesse che sarebbe uscito da Giuda, il leone della tribù di Giuda. Così la tribù di Giuda viene elencata per prima. E poi Ruben, il figlio maggiore che ha perso il suo rango, poi Gad e tutti i figli, 12.000 per ogni figlio. Così questi 144.000 ora sono stati sigillati. Più avanti li rincontreremo e vedremo come saranno protetti dai vari giudizi che verranno. Verso 9. Dopo queste cose io vidi, ed ecco una grande folla che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, coperti di vesti bianche, e avevano delle palme nelle mani, e gridavano a gran voce dicendo: «La salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello». È interessante, sono vestiti di bianche vesti, hanno in mano delle palme, e cosa gridano? La salvezza. Ora ci ricordiamo di un'altra folla con le palme in mano, e hanno gridato la stessa cosa. Osanna significa salvezza, o salva ora, letteralmente. Gridavano: la salvezza appartiene al nostro Dio. Quindi ci sono molte somiglianze tra questa folla e quella folla sulla strada di Betania a Gerusalemme, nel giorno in cui Gesù ha fatto la sua discesa dal Monte degli Ulivi su di un asino. E i discepoli agitavano i rami di palma, e la folla diceva: «Osanna, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore! Salvezza, salvezza, benedetto colui che viene nel nome del Signore!» Così qui c'è una folla in cielo, un gran numero di persone. Ad ogni modo questi vengono da tutto il mondo, da tutte le differenti razze, i differenti gruppi etnici. Il loro grido è lo stesso: «La salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello!» E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono Dio, dicendo: «Amen, la benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza appartengono al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». Ora, quando la Chiesa canta il suo canto di redenzione, verso 9 del capitolo 5, loro cantavano un nuovo cantico dicendo: «Tu sei degno», e gli angeli rispondono a questo cantico adorando e dicendo: «Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione». Qui la stessa cosa, con un paio di differenze. Nel cantico della Chiesa loro parlano di ricchezze, perché, cosa abbastanza interessante, il Signore ci considera il suo tesoro. Paolo prega per gli Efesini che possano ricevere uno spirito di sapienza e di rivelazione e che possano conoscere le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, o che possano conoscere quanto valgono per Dio. Vi ricordate la parabola di Gesù riguardo al regno dei cieli, simile ad un uomo che va in un campo e scopre un tesoro, e per la gioia che ne ha
Va e vende tutto per poter comprare il campo e avere il tesoro. Ora il campo, dice Gesù, è il mondo, e lui è quello che ha dato tutto. Lui ha dato la sua vita per acquistare il mondo in modo da poter avere il tesoro. Quindi se solo sapeste, dice Paolo, quanto valete per il Signore, come vi considera un tesoro. E Pietro dice, noi siamo il suo tesoro particolare. Beh, è particolare per me che Dio trovi un tale valore in me, che Dio mi consideri un tesoro. Ma noi siamo la sua eredità. Così ricchezze, quando la Chiesa canta il suo cantico. Noi siamo la sua eredità, le sue ricchezze. Quando questo gruppo canta, il ringraziamento viene sostituito alle ricchezze. E questa è la differenza nella risposta tra i due gruppi. Perché quando gli angeli rispondono al secondo gruppo, la risposta non è relativa alle ricchezze, ma al ringraziamento. Una piccola interessante differenza. Sono gruppi diversi. Non vediamo la Chiesa qui nel capitolo 7, ma vediamo quelli che nel capitolo 6, sotto il quinto sigillo, vengono martirizzati durante la grande tribolazione per la loro testimonianza, che gridano vendetta su quelli che abitano la terra, a cui vengono date delle bianche vesti e a cui viene detto di aspettare ancora un po' di tempo finché il loro numero non sarà completo. Essi dicono, fino a quando aspetti, o Signore, che sei il santo e il verace, prima che possiamo entrare in cielo? Il Signore dà loro delle bianche vesti e dice, aspettate finché non sarà completo il vostro numero, e allora potrete entrare. Ora vediamo che il loro numero è completo, e li vediamo entrare nella scena celeste. E questo in realtà ci porta direttamente alla fine. Nel capitolo 7 c'è questa piccola parentesi, che ci prende e ci porta a vedere l'intera scena, e poi tornerà di nuovo ai sigilli nel capitolo 8. Quindi questa è solo una piccola visuale parallela, un piccolo segmento che va direttamente alla fine. Così gli angeli rispondono al loro cantico di salvezza adorando Dio e attribuendo a Dio la benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Ora uno degli angeli fa a Giovanni una domanda retorica, dicendo chi sono costoro che sono coperti di bianche vesti? E da dove sono venuti? Chi sono, Giovanni? E da dove vengono? Ed è una domanda retorica, volta ad aprire la porta per una risposta. Non è che sta veramente cercando una risposta da Giovanni, ma è volta ad aprire la porta per dare la risposta a Giovanni. Ed io gli dissi, dice Giovanni, Signore mio, Curios, spesso tradotto Signore, tu lo sai. Egli allora mi disse, costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Per questo essi sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono dimorerà tra di loro. Ora vediamo che alla fine queste persone dovranno ricevere tutti i diritti e i privilegi del popolo riscattato di Dio, la Chiesa. Ma al momento, prima non era permesso loro di salire nella scena celeste, nel capitolo 6, quinto sigillo. Ma ora che entrano, entrano con la possibilità di servirlo nel suo tempio giorno e notte, mentre la Chiesa sta regnando con lui. E la promessa per la Chiesa che avrebbe regnato con lui. A colui che ci ha amato e ci ha comprato con il suo sangue, e noi regneremo con lui. Questi ora lo servono, lì nel tempio di Dio, e colui che siede sul trono dimorerà tra di loro. Ora essi escono dalla grande tribolazione, il che significa che essi sono stati senza dubbio martirizzati durante questo periodo di tribolazione. Leggeremo che quando l'Anticristo prenderà il sopravvento, lui porterà un nuovo sistema economico che richiederà che ognuno riceva un marchio, e nessuno potrà comprare o vendere senza questo marchio. Comunque, chi prenderà il marchio sarà destinato ad un futuro eterno senza speranza. Nessuna speranza di salvezza per chiunque prende il marchio della bestia. Quindi avranno potere di mettere a morte tutti quelli che rifiuteranno di prendere il marchio. Naturalmente, non potendo comprare né vendere, è facile morire presto di fame. Così un gran numero di persone sarà salvato dopo che la Chiesa è stata rapita. Ora c'è un'indicazione che quelli che saranno salvati dopo il rapimento sono quelli che non hanno mai sentito prima l'Evangelo. Questa indicazione viene da Paolo,
che scrivendo ai Tessalonicesi nella sua seconda epistola, parlando della venuta dell'Anticristo, dice: perché non hanno voluto credere nella verità, Dio manderà loro efficacia di errore perché credano ad una menzogna. Quindi quelli che hanno coscientemente e volontariamente rigettato la verità, che è in Gesù Cristo, quando verrà l'Anticristo, lui porterà un grande inganno e Dio permetterà che essi siano ingannati, perché non hanno voluto accettare la verità. Ma ci sono forse 2 miliardi di persone sulla terra oggi che non hanno mai ascoltato il messaggio della salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Durante questo periodo di tempo, il messaggio della salvezza sarà dichiarato dai 144.000 che sono stati sigillati. Sarà dichiarato anche da degli angeli che voleranno attraverso i cieli. E tra questi 2 miliardi di persone che non hanno mai ascoltato della grazia salvifica di Dio per mezzo di Gesù Cristo, ce ne saranno molti che accetteranno la testimonianza e il messaggio dei 144.000 e degli angeli e saranno salvati, martirizzati e portati nella scena celeste. Un gran numero che nessuno può contare, ci viene detto, da tutte le parti del mondo, da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Così un interessante gruppo in cielo. Giovanni non li riconosce. Se fossero stati la Chiesa, quando l'anziano dice chi sono questi e da dove vengono, Giovanni avrebbe detto: beh, questa è la Chiesa, io li conosco, faccio anch'io parte di questo gruppo. Ma non li riconosce, perché è una moltitudine di salvati che non sono la Chiesa. Quindi per Giovanni è un mistero, ma il mistero viene spiegato dall'anziano. Sono venuti dalla grande tribolazione, sono stati martirizzati durante il periodo della grande tribolazione, hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Ora, essi non avranno più fame né sete. Andando avanti nei prossimi giudizi di Dio che si abbatteranno sulla terra, scopriremo che le riserve di acqua fresca verranno inquinate. Così gli uomini avranno una reale scarsità d'acqua. Non solo, se non piove per 3 anni e mezzo, anche questo contribuirà a far esaurire l'acqua. Immaginate quello che potrebbe succedere qui nella California meridionale se non piovesse per 3 anni e mezzo. Non ci vorrebbe molto per terminare le nostre riserve. Ci sarebbe una terribile carestia a causa della mancanza di pioggia, della siccità. I raccolti andrebbero persi, ma essi non avranno più fame. Sono passati attraverso la fame nel tempo della tribolazione sulla terra. Sono passati attraverso la sete. Non li colpirà più il sole né arsura alcuna. Dio darà potenza al sole per ustionare gli uomini che abitano sulla terra, perché l'agnello che è in mezzo a loro li pascerà e li guiderà alle vive fonti delle acque, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Ora questa piccola parentesi termina e così torniamo al rotolo con i 7 sigilli. L'atto di proprietà della terra che Gesù ha aperto per dimostrare il suo diritto di riscatto. E quando egli aprì il 7° sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Il silenzio può essere certe volte qualcosa di spaventoso, specialmente in una grande folla di persone. Guardate cosa fa il silenzio per 15 secondi. Sembra quasi espandersi. Tutto è calmo. È in un certo senso qualcosa di spaventoso. E lì in cielo, con grandi folle che cantano e adorano, e vedendo tutta questa intensa attività lì, e all'improvviso si fa silenzio quando viene aperto questo 7° sigillo, è in un certo senso qualcosa di spaventoso. Ora dal 7° sigillo procedono altri 7 giudizi, le 7 trombe. In questi spettacoli pirotecnici durante il 4 luglio si vedono questi razzi che scoppiano e fanno una grande fiammata. Ma subito c'è un altro scoppio. Non appena il primo inizia a scomparire, viene fuori il secondo con un'altra fiammata. Beh, questo è quello che abbiamo qui. Viene aperto il 7° sigillo e puff, ecco una seconda serie di 7 giudizi. Dai 7 sigilli ora scoppiano fuori le 7 trombe. E quando si arriva alla 7ª tromba, allora scoppiano fuori le 7 coppe dell'ira di Dio, che completano le piaghe. E così il silenzio dello spazio di circa mezz'ora in cielo, proprio prima che ci sia questa seconda serie di giudizi. Ed io vidi 7 angeli che stanno davanti a Dio e furono date loro 7 trombe.
Ora sappiamo che ci sono i cherubini intorno al trono di Dio. Sono quattro. Satana un tempo era uno dei cherubini. Essi sembrano essere i più elevati degli esseri creati da Dio in forma angelica. Dopo di loro ci sono gli arcangeli. La Bibbia parla di due di essi. Michele, chiamato il grande principe, un arcangelo, e Gabriele, che quando si presenta al padre di Giovanni Battista, Zaccaria, dice: io sono Gabriele che sto alla presenza di Dio. Ci sono sette angeli che stanno lì alla presenza di Dio, che vengono mandati da Dio in particolari missioni. Ora, in uno dei libri apocrifi, il libro di Enoch, e anche in Tobia, viene nominato anche Raffaele come uno dei sette angeli. In Enoch sono nominati Uriel e Sacral, e dice il nome di altri due. Ma qui sono sette angeli che stanno davanti a Dio, e a loro vengono date sette trombe. Poi venne un altro angelo che aveva un turibolo d'oro, e si fermò presso l'altare. E gli furono dati molti profumi, affinché le aggiungesse alle preghiere di tutti i santi, sull'altare d'oro che era davanti al trono. Io credo che quest'altro angelo è Gesù Cristo, e ora lo vediamo nella sua opera di mediatore lì in cielo, come nostro sommo sacerdote. Ora vi ricordate, sulla terra il sommo sacerdote entrava e offriva davanti al Signore sacrifici per il peccato, e nel tempio giornalmente il sacerdote entrava e prendeva questi piccoli bruciatori per l'incenso con i carboni presi dall'altare e li offriva, e il fumo dell'incenso saliva davanti all'altare che si trovava fuori dal luogo santissimo. Lui entrava giornalmente per offrire questo incenso. Ora il tabernacolo terreno era un modello del cielo, come abbiamo detto. Così di nuovo ora vediamo la scena reale in cielo, di cui il tabernacolo terreno era modello. Ma vediamo quest'angelo, che come ho detto credo sia Gesù, con un turibolo d'oro, mentre aggiunge molti profumi o molto incenso alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che è davanti al trono, che è rappresentato dal propiziatorio del tabernacolo. E il fumo dei profumi, offerti con le preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo a Dio. Così qui ci sono le preghiere dei santi che vengono offerte di nuovo davanti a Dio come un profumo, come incenso. Ora abbiamo visto che questo è accaduto nel capitolo 5, quando l'agnello viene e prende il rotolo dalla mano destra di colui che siede sul trono. Gli anziani prendono delle piccole coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e le offrono davanti al trono di Dio. È qui che la Chiesa scoppia dicendo: degno è l'agnello di prendere il libro. Ma si parla spesso delle nostre preghiere come un profumo d'odor soave davanti a Dio, che esse salgono a Dio come un profumo. Così qui di nuovo le preghiere dei santi che vengono offerte con del profumo davanti al trono. È possibile che queste siano le preghiere delle anime che stanno sotto l'altare, nel capitolo 5, e che dicono: fino a quando aspetti, o Signore, a vendicare il nostro sangue? Ora che Dio sta per versare la seconda serie di giudizi, queste preghiere dei santi che stanno chiedendo a Dio di vendicare il loro sangue contro quelli che sono sulla terra e che li hanno uccisi, è possibile che queste siano le loro preghiere che vengono offerte in questo momento. Indietro nel capitolo 5, quando Gesù prende il libro o il rotolo, le preghiere che vengono offerte in quel momento sono le preghiere che noi abbiamo offerto quando abbiamo detto: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nel cielo. Le nostre preghiere verranno offerte in quel momento, perché quando prende il rotolo, quello è il regno che viene. Quella è la preparazione della terra per lo stabilimento del regno di Dio. Quindi in quel momento, quelle sono le preghiere che saranno offerte. Ora, mentre ci prepariamo a vedere questi giudizi, vengono offerte le preghiere di questi santi, che chiedono vendetta contro quelli che li hanno uccisi. Quindi quelle saranno le preghiere che saranno offerte in quel momento. Mentre ora che ci prepariamo a vedere questi giudizi, vengono offerte le preghiere di questi santi, che chiedono vendetta contro quelli che li hanno uccisi. Io prego spesso: Signore, quando ripulirai tutto questo macello? Sapete, no, la corruzione che è nel mondo, la gente corrotta che è nel mondo, la morale corrotta. E quando degli uomini rapiscono una piccola bambina di 3 o 4 anni, abusano di lei e poi la uccidono, io dico: Dio, quanto aspetterai prima di fare vendetta contro di loro? Porta il tuo giudizio contro di loro. Mi toccano molto queste cose.
E prego davvero, Signore, per quanto ancora lascerai che vada avanti questa corruzione. Il giorno sta per arrivare. Dio giudicherà la terra. L'uomo non la passerà liscia con la sua iniquità. Quindi le preghiere dei santi sull'altare d'oro davanti al trono. E il fumo dei profumi, offerti con le preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo a Dio. Poi l'angelo prese il turibolo, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. E si fecero voci, tuoni, lampi e un terremoto. E i sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare la tromba. E così vediamo una manifestazione spettacolare di lampi, tuoni e un terremoto che precedono il suono delle sette trombe. E il primo angelo suonò la tromba e si fecero grandine e fuoco mescolati con sangue e furono gettati sulla terra. E la terza parte degli alberi fu interamente bruciata ed ogni erba verde fu interamente bruciata. C'è nel nostro sistema solare una fascia di asteroidi che suscita molta preoccupazione a molti scienziati e astronomi. Fuori Tucson, in Arizona, hanno installato il telescopio di Kitt. Anzi, è piuttosto un gruppo di telescopi lì sul Monte Kitt. E uno dei principali obiettivi della ricerca è quello di mappare, tracciare e ricercare gli asteroidi che rappresentano una reale minaccia per la Terra. Ci sono qualcosa come 2000 asteroidi già identificati, le cui orbite potrebbero portarli in rotta di collisione con la Terra. Ce ne sono altri 2000 che hanno una certa possibilità che le loro orbite li portino a contatto con la Terra. Gli scienziati stanno in realtà discutendo delle misure preventive da prendere nel caso scoprissimo che una delle traiettorie di questi asteroidi possa essere una seria minaccia, diciamo entro un anno. Stanno pensando di mandare una navetta spaziale per cercare in qualche modo di ridirezionare l'asteroide dalla propria rotta di collisione con la Terra, perché l'impatto di un asteroide di un chilometro causerebbe maggiori danni fisici di qualsiasi guerra nucleare. L'unica cosa che non avrebbe sarebbero le radiazioni. Sappiamo che la Terra è stata spostata dal suo asse polare. Sappiamo che il nord, l'area del polo nord, il circolo polare artico, non è stato sempre il circolo polare artico. Non è stata sempre una vasta distesa ghiacciata. Non è stato sempre ricoperto di ghiaccio. Perché lì nel ghiaccio hanno trovato dei mastodonti perfettamente conservati, congelati lì nel ghiaccio con della vegetazione tropicale nel loro apparato digerente. Molti scienziati ritengono che lo spostamento dell'asse polare possa aver avuto luogo come risultato di un asteroide che ha colpito la Terra. Credono che il cratere che si trova in Arizona, fuori da Winslow, che ha un diametro di quasi 5 chilometri, profondo più di 150 metri, che questo cratere si sia formato forse per l'impatto di un asteroide e che era largo abbastanza, se l'impatto è avvenuto nella giusta direzione, per far sobbalzare la Terra. Se prendi una palla che sta girando e improvvisamente colpisci quella palla con forza, puoi fermare la rotazione della palla, o puoi far spostare la palla. Così un asteroide che colpisce la Terra potrebbe averla fatta spostare, e improvvisamente questi mastodonti, che vivevano 2000 chilometri al di sotto di questo ghiaccio polare artico, si sono congelati velocemente. La Terra si sposta in un momento di 2000 chilometri e improvvisamente queste aree tropicali si ritrovano sotto la massa d'aria gelida del polo e subito si ghiacciano in questo congelamento improvviso perché si ritrovano in poco tempo sotto questa massa d'aria artica. E credono che questa forse è la causa del fatto che questi mastodonti si trovino lì, lo spostamento del polo che ha luogo istantaneamente a causa dell'impatto di un asteroide. Ora hanno parlato di disintegrare un eventuale asteroide con una bomba atomica. Se ne vedono uno che sta per colpire, si va nello spazio. Ma poi hanno parlato del problema che se vai e fai saltare in aria l'asteroide, avrai diversi asteroidi che cadranno sulla Terra. Questo complicherebbe solo il problema. Ma stanno studiando dei metodi per far cambiare orbita all'asteroide in modo che non colpisca la Terra. È una grandissima preoccupazione per gli scienziati oggi. E stiamo spendendo milioni di dollari nella ricerca e nello studio.
per proteggere la Terra da questo genere di pericoli che esistono veramente. Le probabilità che un asteroide colpisca la Terra quest'anno sono 3 su 1 milione. Quindi non sono tante, ma ci sono. Questa possibilità esiste. Hanno colpito in precedenza. Gli scienziati ritengono che nel 1906 quella terribile catastrofe avvenuta in Siberia, che ha sradicato alberi enormi, li ha abbattuti come stuzzicadenti per diverse centinaia di chilometri, credono che sia stato con molta probabilità un asteroide. È qualcosa che è una minaccia e una grande preoccupazione. Ora potrebbe essere che studiando questi fenomeni che stanno accadendo in questi giudizi delle trombe, che queste cose avvengano come risultato dell'impatto di asteroidi. Vedete, l'ultimo asteroide che è andato vicino a colpire la Terra è stato nel 1937. Abbiamo quasi avuto una calamità. L'asteroide è passato a meno di 800.000 chilometri dalla Terra. Naturalmente noi lo stavamo monitorando e non sapevamo. A quel tempo non eravamo in grado con i computer di tracciare la traiettoria abbastanza precisamente da sapere se avrebbe colpito o no. Ma un sacco di persone pensavano che avrebbe colpito nel 1937. Quello è stato l'ultimo incontro ravvicinato che abbiamo avuto con un asteroide di qualsiasi dimensione. Naturalmente ci sono meteoriti che entrano nell'atmosfera da qualche parte intorno alla Terra. Questo è abbastanza comune. Ora quest'anno sta tornando la cometa di Halley. Dietro alla cometa di Halley c'è una coda fatta di quella che chiamano spazzatura spaziale, detriti. E ogni agosto abbiamo un meraviglioso spettacolo, generalmente intorno al 20-21 agosto, quando passiamo attraverso i detriti della coda della cometa di Halley, lasciati dalla sua ultima orbita intorno a questa direzione. E questa spazzatura che è lì nello spazio, ogni anno passiamo attraverso l'orbita, quando la Terra orbita intorno al Sole. Quando arriviamo a quel punto in cui si trova tutta questa spazzatura, vediamo quelle che chiamiamo stelle cadenti. E molte notti sono rimasto fuori a guardare queste stelle cadenti. È davvero un'esperienza bellissima. Ora la cometa di Halley probabilmente non sarà visibile quest'anno, perché orbiterà dall'altra parte del Sole. Potremmo riuscire a vedere un po' della coda mentre si allontana da noi. E mentre inizia ad allontanarsi, la forza di attrazione del Sole attrarrà più detriti della coda, portandoli nel nostro sistema solare, in modo da farci avere delle interessanti piogge di meteoriti nei prossimi anni, perché il Sole attirerà molti detriti della cometa di Halley, mentre questa inizia ad allontanarsi. Non tutti i detriti della coda si allontaneranno. Molti dei detriti saranno attirati dalla forza di gravità del Sole. Ma questa forte fascia di asteroidi che è lì vicino al pianeta Giove, qualche volta vengono respinti da quella loro orbita e vengono portati in rotta di collisione con la Terra. Ed è qualcosa che viene studiato ed è abbastanza interessante per gli scienziati. Ora, vediamo che Gesù dice che le stelle del cielo cadranno come un fico che viene scosso da un gran vento e fa cadere i suoi fichi acerbi. In altre parole, alcune di queste piogge di meteoriti che abbiamo visto non avranno niente a che vedere con quello che accadrà durante il periodo della grande tribolazione. E alcune di queste assomigliano tanto all'impatto di asteroidi e agli effetti che ne derivano. Così il primo angelo suona e subito cadono sulla terra grandine e fuoco mescolati con sangue. Ora ricordatevi che la terra è passata per un periodo di siccità di 3 anni e mezzo, quindi tutti gli alberi saranno molto secchi. E con questa forte pioggia che colpisce la terra, gli alberi e l'erba secca e tutto il resto saranno molto infiammabili e un terzo di essi andrà in fumo. Poi suonò la tromba e il secondo angelo, e qualcosa di simile a una grande montagna, ora sembra davvero un asteroide, a una grande montagna di fuoco ardente fu gettata nel mare. Per fortuna, se avesse colpito la superficie della Terra, avrebbe probabilmente creato un altro spostamento dell'asse polare, ma questa gigantesca montagna di fuoco, un gigantesco meteorite o asteroide, cade nel mare. E la terza parte del mare divenne sangue. È probabilmente l'esplosione di questa montagna. La sua disintegrazione colora il mare e lo fa diventare di colore rosso sangue, come una marea rossa che vediamo spesso. Il risultato di questo sarà come la marea rossa, la morte dei pesci. E la terza parte delle creature che vivono nel mare morì,
e la terza parte delle navi andò distrutta. Le navi vengono distrutte probabilmente dall'onda creata da un tale impatto, e il mare, probabilmente il mar Mediterraneo, e tu hai il tuo yacht attaccato da qualche parte nel Mediterraneo, e probabilmente lo perderai. La terza parte delle navi sarà distrutta da questo secondo suono di tromba. Poi suonò la tromba il terzo angelo, e cadde dal cielo una grande stella che bruciava come una fiaccola, e cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle sorgenti delle acque, e il nome della stella è Assenzio, cioè una sostanza amara e velenosa, e la terza parte delle acque divenne Assenzio, cioè avvelenata, e molti uomini morirono a causa di quelle acque, perché erano diventate amare, avvelenate, per effetto di questa stella che cade dal cielo, la terza tromba. Poi suonò la tromba il quarto angelo, e fu colpita la terza parte del sole, la terza parte della luna e la terza parte delle stelle, sicché la terza parte di essi si oscurò, e la terza parte del giorno perse il suo splendore, come pure la notte. È possibile che, se fosse veramente una pioggia di meteoriti, quando questi meteoriti entrano nell'atmosfera e si disintegrano, diventano polvere. Ed è possibile che questa terribile e abbondante pioggia crei così tanta polvere nell'atmosfera da essere come un filtro per la luce del sole, proprio come quando ha eruttato il monte St. Helens e a mezzogiorno era buio in molte delle città di Washington intorno al monte St. Helens, perché la polvere ha oscurato il cielo. Così un'abbondante pioggia di meteoriti, come quando un fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Un'abbondante pioggia di meteoriti intorno alla Terra, che disintegrandosi e diventando polvere potrebbero benissimo oscurare il Sole per un po' di tempo con tutti i detriti nell'atmosfera. E così il Sole risplende, ma perde un terzo della sua forza. E lo stesso vale per la Luna, naturalmente, e le stelle. Poi vidi e udì un angelo che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: guai, guai, guai a coloro che abitano sulla Terra, a causa degli altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Ora questa parola angelo qui non è la stessa parola che abbiamo visto finora, angelos, cioè messaggero, ma è ethos, che può anche essere tradotta aquila, e in alcune delle vostre versioni potreste trovare scritto aquila, un'aquila che vola in mezzo al cielo. Ma vi ricordate che il cherubino, una delle facce era quella di un'aquila, e quindi potrebbe essere sia un angelo che un'aquila, o uno dei cherubini. Di sicuro non è un'aquila come siamo abituati a vederla. Non parlano. Questo vola in mezzo al cielo e avverte tutti gli abitanti della Terra, quindi è in orbita intorno alla Terra, senza dubbio, dicendo guai, guai, guai a coloro che abitano sulla Terra, a causa degli altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare. In altre parole, non avete ancora visto niente. Hanno suonato quattro angeli e abbiamo visto degli effetti abbastanza catastrofici, ma ehi, quello che sta per venire è ancora peggio. Guai, guai, guai a coloro che abitano sulla Terra. Avevo un pappagallo una volta che avevo addestrato a dire guai, guai, guai. Il vecchio George. Le persone venivano in ufficio. L'ho tenuto qui in ufficio per molto tempo, finché la mia segretaria non si è stancata di lui e lo ha dato via mentre io ero in vacanza. E quando sono tornato, George non c'era più. Ma diceva guai, guai, guai, peccatori. Era davvero un uccello simpatico. Poi suonò la tromba il quinto angelo, ed io udì una stella caduta dal cielo sulla terra. Ed è interessante come una grande montagna di fuoco ardente, una grande stella che cade, una stella caduta, sono tutte come stelle cadenti. Ecco perché credo che siano forse asteroidi o meteoriti. Potrei sbagliarmi completamente. Ci sono un sacco di persone che amano in un certo senso fare speculazioni e parlano di fenomeni mai osservati, sconosciuti. Questi invece non sono irragionevoli. Sappiamo di fenomeni che potrebbero creare tali cose, come l'impatto di un asteroide o un meteorite o qualcosa del genere. Così suonò la tromba il quinto angelo, e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra, e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso, l'abisso in greco abussos,
che è tradotto pozzo senza fondo. La traduzione pozzo senza fondo è una traduzione corretta di questa parola, abussos, ed è probabilmente dritto nel cuore della terra, perché nel cuore della terra tu staresti cadendo in continuazione. Non ci sarebbe fine alla tua caduta, perché se la terra gira, tu ti troveresti costantemente in uno stato di caduta, un pozzo senza fine, perché non arriveresti mai sul fondo, saresti in mezzo. Se gira continuamente, tu continui a cadere, ma ti trovi sempre lì, nel cuore della terra. Sappiamo che l'Hades è nel cuore della terra, quindi questo è probabilmente uno dei compartimenti dell'Hades. Questo particolare compartimento è dove Dio ha rinchiuso gli spiriti demoniaci, è dove sarà rinchiuso l'Anticristo, è dove sarà rinchiuso Satana per 1000 anni, è dove i demoni sono rinchiusi in questo momento, ma verranno rilasciati sulla terra per questo periodo di tempo. È un luogo dove verranno rinchiusi i demoni più tardi. Quando Gesù arriva a Gadara e qui c'è quest'uomo posseduto da tanti demoni, Gesù dice: qual è il tuo nome? Ed essi rispondono: legione, perché ce n'erano molti. E loro dicono: non mandarci nell'abisso, nel pozzo, prima del tempo. Lasciaci liberi per un po' ancora. Ora, essi sapevano che sarebbe giunto il tempo in cui sarebbero stati confinati nell'abisso, questo compartimento nell'Hades. C'è un altro compartimento chiamato Tartaro, un altro compartimento dell'Hades. Questo per gli angeli caduti o gli spiriti demoniaci, mentre l'Hades in quanto tale è per l'uomo ribelle. Così vede una stella caduta dal cielo, che senza dubbio è Satana. A lui viene data la chiave dell'abisso. Ed egli aprì il pozzo dell'abisso, l'abussos, e dal pozzo salì un fumo, simile al fumo di una grande fornace, e il sole e l'aria si oscurarono per il fumo del pozzo. Così da qualche parte della terra c'è probabilmente un qualche tipo di fessura che va fino al cuore della terra, che sarà aperta, e come con una fornace il fumo salirà dal cuore della terra e oscurerà il cielo, come il cielo si è oscurato dopo l'eruzione del Cartoa e dopo l'eruzione del Monte St. Helens. E da quel fumo uscirono sulla terra delle locuste, delle creature demoniache. Giovanni le vede così perché sciamano in grandi nuvole, come le locuste, che coprono il cielo e il cielo diventa scuro. E naturalmente in certe parti del mondo hanno la piaga delle locuste, che vengono a milioni, e fanno oscurare il cielo quando invadono una certa zona. Quindi, questi sono come la piaga delle locuste, a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra, e fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, e naturalmente questo è il cibo naturale delle locuste, né verdura alcuna, né albero alcuno, la dieta comune delle locuste, ma soltanto gli uomini che non avevano il sigillo di Dio sulle loro fronti. Quindi a questo punto Dio inizia a fare una distinzione e a separare quelli che hanno il suo sigillo sulla fronte da quelli che non ce l'hanno, così come Dio ha fatto una separazione nelle piaghe d'Egitto. E c'erano le tenebre in Egitto, ma in Israele non c'erano le tenebre. C'erano le rane in Egitto, ma nei campi degli israeliti non c'erano rane. Rane nei loro letti, rane nelle loro madie, eccetera. Erano lì a fare l'impasto del pane e c'erano rane dappertutto, tranne che nell'area di Israele. Dio fece una separazione, una distinzione, e lo farà ancora. E fu loro dato il potere non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. E il loro tormento era come il tormento dello scorpione quando punge un uomo. Laggiù in Medio Oriente, naturalmente in tutta la terra ci sono diverse varietà di scorpioni, ma lì in Medio Oriente lo scorpione ha un pungiglione che si dice sia quello che produce più dolore in assoluto tra i pungiglioni. E queste locuste hanno il potere di infliggere questo tipo di tormento da puntura di scorpione per un periodo di 5 mesi. E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte. Il tormento sarà così terribile che cercheranno la morte, ma non la troveranno. Desidereranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Così un periodo interessante, in cui la morte si prenderà una vacanza per 5 mesi. Ora la morte è un fenomeno interessante, è qualcosa che noi non comprendiamo completamente, il suo meccanismo. Cosa succede quando lo spirito di un uomo lascia il suo corpo? Beh, diciamo, è morto.
hanno attaccato i fili e guardano il piccolo monitor e osservano l'attività cerebrale lì nel monitor, ma poi quando il tracciato diventa piatto, in genere la monitorano per 24 ore e poi staccano la spina, e quando l'ossigeno non arriva più, se c'è una qualche vita, il cervello inizia a cercare ossigeno e si vede un piccolo movimento nello schermo e così riattaccano la spina. Ma se non c'è alcun movimento, la linea rimane piatta, dicono, beh, è morto, lo spirito è andato, l'anima è andata, la coscienza è andata, è morto. Cosa libera la coscienza? Cosa libera lo spirito dell'uomo dal suo corpo? Vediamo persone che vivono per anni in coma, lo spirito non se ne va, eppure il loro corpo è lì, ma non hanno la capacità di fare niente, rimangono così in uno stato di coma, perché lo spirito non se n'è andato. Cosa lo tiene lì? Non lo sappiamo con sicurezza. Gesù sulla croce ha rimesso il suo spirito, ha detto nessuno prende la mia vita, io la depongo da me stesso, io ho il potere di deporla e ho il potere di prenderla di nuovo, nessuno prende la mia vita. E sulla croce è detto che ha chinato il capo e ha rimesso il suo spirito, ha reso il suo spirito, ha chinato il capo e ha detto ok, ora puoi andare. Ora lui aveva il potere di fare questo. Verrà un tempo in cui il tuo spirito si rifiuterà di lasciare il tuo corpo. E questo potrebbe essere uno dei periodi più spaventosi e orribili della storia. Vedete, il vero me è spirito. Il corpo è lo strumento che Dio mi ha dato attraverso il quale posso esprimere me stesso. Ma il corpo è il mezzo di espressione del me. Ma il vero me è spirito. Il vero me non è il corpo. Il vero me è lo spirito. Attraverso il corpo si esprime il mio spirito. E questo è quello che Dio ha stabilito. Lui ha disegnato il corpo come un mezzo attraverso il quale posso esprimermi agli altri. E posso relazionarmi con gli altri. E loro possono relazionarsi con me. È il mezzo attraverso il quale ci conosciamo, ci apprezziamo, ci amiamo gli uni gli altri. Questo mezzo del nostro corpo attraverso il quale i nostri spiriti si esprimono gli uni con gli altri. Ora, in genere, quando a causa dell'età, degli incidenti, delle malattie, eccetera, in genere, quando il corpo non può più svolgere le funzioni per cui Dio lo ha creato, quando il corpo non può più esprimere il mio io, quando il corpo mi dà più dolori e sofferenze che gioie e piaceri, o quando il corpo è così indebolito che non può più esprimere il mio io, allora Dio libera il mio spirito da questo corpo. E il mio spirito allora si trasferisce nel mio nuovo corpo, l'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo eterno nei cieli. Ma ci sarà un tempo in cui Dio non libererà gli spiriti, per 5 mesi, e le persone cercheranno di morire, forse mutileranno i loro corpi, e in circostanze normali il loro spirito li avrebbe lasciati, ma Dio li farà andare avanti in questa condizione per 5 mesi. Come ho detto, questo sarà probabilmente uno dei più orribili periodi nella storia del mondo, quando per 5 mesi le persone non potranno morire. La morte è una benedizione per un figliuolo di Dio, è preziosa agli occhi del Signore la morte dei Suoi santi. Egli è una benedizione per un figliuolo di Dio. Io non voglio continuare a vivere in questo corpo quando non sarà più in grado di svolgere le funzioni per cui Dio l'ha disegnato. Non voglio starmene semplicemente lì su un letto a contemplare il soffitto, con degli aghi e delle flebo e con l'ossigeno, con la gente che viene a guardarmi e io sto lì completamente assente, e devo rimanere lì mese dopo mese e anno dopo anno, per 50, 100, 200 anni. Tu stai lì sdraiato a guardare il cielo e non riesci a dire nulla o a fare nulla. Sarebbe terribile. Sarebbe un inferno. La morte è una benedizione. Quando questo vecchio corpo arriva al punto in cui non funziona più, allora Dio libererà il mio spirito dal corpo e sarà una benedizione, non una maledizione. Sarebbe una maledizione se non fossi un figliuolo di Dio. Perché allora quale peggiore castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il sangue del patto per il quale siamo santificati e ha oltraggiato lo spirito della grazia? Noi infatti conosciamo chi ha detto a me la vendetta, io darò la retribuzione, è cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Così la morte si prenderà una vacanza, le persone saranno tormentate. Ora, Giovanni è stato portato dallo Spirito in un giorno futuro,
in cui vede cose che non comprende, può solo descriverle nella lingua che conosce. Immaginate un profeta che viene portato, diciamo, nel bel mezzo di una battaglia della Seconda Guerra Mondiale, un profeta, diciamo, dei giorni di Giovanni, preso dallo spirito e portato nel futuro e fatto cadere nel bel mezzo di una battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Vede i carri armati e l'artiglieria, vede gli aeroplani, i caccia che vengono e buttano le bombe, eccetera. Come lo descriveresti se non sai cos'è un aeroplano?

quindi cerca di descriverle in qualche modo. Or l'aspetto delle locuste era simile a cavalli pronti alla battaglia, e sulle loro teste avevano come delle corone d'oro, e le loro facce erano come facce d'uomini, e avevano capelli come capelli di donna. Sembra che stia parlando di qualche hippie, non è vero? E i loro denti erano come denti di leone, e avevano delle corazze come corazze di ferro, e lo strepitio delle loro ali era come lo strepitio di carri di molti cavalli che corrono alla battaglia. Te la sei cavata abbastanza bene, Giovanni, se sta cercando di descrivere un bombardiere che arriva, il rumore delle ali, eccetera, come molti carri che corrono alla battaglia. Chi lo sa cosa sta vedendo in realtà? Cerca di descrivere quello che vede come può, con la lingua che ha a disposizione. E avevano delle code simili a quelle degli scorpioni, e nelle loro code c'erano dei pungiglioni, e il loro potere era di danneggiare gli uomini per 5 mesi, e avevano per re sopra di loro l'angelo dell'abisso, o questa stella caduta, il cui nome in ebraico era Abaddon, e in greco Apollyon, e queste parole significano il distruttore. Così un altro nome di Satana, il distruttore. E oh, che distruttore è! Guardate questo mondo! Guardate gli uomini che vengono distrutti dal potere di Satana! Guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra! Ehi, il primo guaio è passato. Ecco, vengono ancora 2 guai dopo queste cose. Poi suonò la tromba al 6° angelo, e io udii una voce dai 4 corni dell'altare d'oro che è davanti a Dio, questo altare di cui il propiziatorio era un modello, che diceva al 6° angelo che aveva la tromba: sciogli i 4 angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate. Allora i 4 angeli, che erano stati preparati per quell'ora, giorno, mese e anno, furono sciolti per uccidere la 3ª parte degli uomini. Queste creature decadute, angeli satanici, così spaventosamente feroci, che Dio li ha tenuti incarcerati durante questi 6 millenni della storia dell'uomo. Ma ad un'ora precisa li libererà. Sono stati trattenuti per quest'ora, in cui entreranno nel mondo per compiere la loro missione. Sono stati preparati per un'ora di questo particolare giorno, di questo particolare mese, di questo particolare anno, per uccidere la 3ª parte degli uomini. Ora, con i primi 4 cavalli dell'Apocalisse, i primi 4 sigilli, un quarto della popolazione della terra è stata distrutta. E ora con questi terribili angeli liberati dal fiume Eufrate, sarà distrutto un altro terzo della popolazione della terra. E il numero delle truppe di cavalleria era di 200 milioni, e io udii il loro numero. E così vidi nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Essi avevano delle corazze color di fuoco, di giacinto e di zolfo, e le teste dei cavalli erano come teste di leoni, e dalle loro bocche usciva fuoco, fumo e zolfo. Da queste 3 piaghe, cioè dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle loro bocche, fu uccisa la 3ª parte degli uomini. Il loro potere infatti era nella loro bocca e nelle loro code, poiché le loro code erano simili a serpenti, che avevano teste e con esse causavano danno. E il resto degli uomini, che non furono uccisi da queste piaghe, non si ravvide ancora dalle opere delle loro mani per non adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare. Ed essi non si ravvidero dai loro omicidi, né dalle loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti. E così i giudizi di Dio non portano gli uomini a ravvedersi. L'uomo indurisce il suo cuore contro i giudizi di Dio. Paolo dice: non capite che è la bontà di Dio che porta l'uomo al ravvedimento? Ecco perché cerco sempre nei miei messaggi di predicare della bontà di Dio, e metto l'enfasi sulla grazia di Dio. È la bontà di Dio che porta l'uomo al ravvedimento. Sì, parlo dei giudizi di Dio che stanno per venire, perché verrei meno alle mie responsabilità se non lo facessi, perché questo è un fatto che deve essere affrontato. Ma non mi piace mettere l'enfasi su questo nel mio ministero, e non lo faccio, perché i giudizi

0: giudizi di Dio non faranno altro che indurire il cuore degli uomini, e loro non si pentiranno di tutti i mali che commettono. Perfino in mezzo a questo terribile periodo di giudizio, continueranno ad adorare Satana e le raffigurazioni e gli idoli. Due guai sono passati, il terzo guaio sta per venire, la settima tromba da cui verranno fuori sette coppe, le ultime piaghe.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Eccoci ancora una volta insieme, miei cari amici, per studiare la parola del Signore. Oggi desidero cominciare leggendo subito due versetti, esattamente dal libro dell'Esodo, capitolo 17, versetti 13 e 14. Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente mettendoli a fil di spada. E l'Eterno disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente da sotto il cielo la memoria di Amalek. È tempo di fermarci un po' a considerare questo Giosuè. Egli sarà il successore di Mosè e vediamo che comincia già ad essere preparato a prendere il comando. È un uomo come tanti altri, ma Dio lo sta preparando ad assumersi delle grandi responsabilità. In questa occasione in particolare, Dio, mediante Mosè, inculca in Giosuè l'idea che Amalek doveva necessariamente essere distrutto. Dio, insomma, vuole eliminare radicalmente la carne, intendendo come carne tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio. E gli siamo grati per questo, ovviamente. Difatti, quando il Signore porterà la Chiesa in cielo, la cambierà. E questo è confermato dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, versetto 52, dove è scritto che in un momento, in un batter d'occhio, al suon dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Se il Signore portasse la Chiesa in cielo così come è ora, senza cambiarla, il cielo sarebbe come la vecchia terra, perché rovineremmo tutto con le nostre vecchie nature. Io, ad esempio, sono anni che mi porto dietro la mia vecchia natura, come se fosse un cadavere. Mi piacerebbe eliminarla del tutto, e ho anche cercato di farlo, ma lei cerca sempre di avere la meglio. Si è ringraziato di Dio, però, che ha promesso di eliminare un giorno questa mia vecchia natura, una volta per sempre. Sì, tutti quelli che appartengono a Cristo un giorno saranno mutati e resi capaci di stare in cielo. Torniamo ora al libro dell'Esodo, leggendo il capitolo 17, versetto 15 e 16. Mosè edificò un altare, al quale pose nome: l'Eterno è la mia bandiera, e disse: la mano è stata alzata contro il trono dell'Eterno, e l'Eterno farà guerra ad Amalek di età in età. Vi sono ora tre cose importanti da ricordare. Prima di tutto, Dio eliminerà Amalek. In altre parole, Dio eliminerà la vecchia natura. Poi, il Signore non scenderà mai a patti con la vecchia natura, ma combatterà Amalek di generazione in generazione. In terzo luogo, questo conflitto si protrarrà finché saremo in questi nostri corpi mortali.

E solo lo Spirito di Dio può darci la vittoria, teniamolo bene a mente. Ed eccoci, amici, giunti ora al capitolo 18 dell'Esodo. Con questo capitolo giungiamo all'ultima delle 7 esperienze fatte dagli israeliti durante il loro viaggio dall'Egitto al Monte Sinai. Finora Dio ha guidato Mosè direttamente con le sue rivelazioni, ma ora Mosè si rivolge piuttosto alla sapienza umana. Ma leggiamo i primi 4 versetti di questo capitolo 18. Ora Jetro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, udì tutto quello che Dio aveva fatto a favore di Mosè e di Israele, suo popolo, come l'Eterno aveva tratto Israele fuori dall'Egitto. E Jetro, suocero di Mosè, prese Sefora, moglie di Mosè, che questi aveva rimandato indietro, e i due figlioli di lei che si chiamavano l'uno Gershom, perché Mosè aveva detto: «Ho soggiornato in terra straniera», e l'altro figlio Eliezer, perché aveva detto: «L'Iddio del padre mio è stato il mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del faraone». Una volta che gli israeliti giunsero nella terra di Madian, il suocero di Mosè gli riportò la moglie e i figli. Sembra infatti che quando andarono in Egitto Mosè li abbia rimandati indietro allora o poco dopo. Nulla indica infatti che la moglie e i figli di Mosè si trovassero in Egitto all'epoca dell'Esodo. Jetro quindi li riportò a Mosè ed ebbe così luogo una riunione di famiglia. Jetro dunque, leggo in Esodo capitolo 18 versetto 5 a 7, Jetro, suocero di Mosè, venne a Mosè con i figliuoli e la moglie di lui, nel deserto ove era accampato presso il monte di Dio, e mandò a dire a Mosè: «Io, Jetro, tuo suocero, vengo da te con tua moglie e i due figli con lei». E Mosè uscì a incontrare il suo suocero, gli si inchinò e lo baciò. Si informarono scambievolmente della loro salute, poi entrarono nella tenda. Notate gli ottimi rapporti esistenti tra Mosè e il suocero. Sembravano degli amici intimi. Mosè gli raccontò tutto quello che Dio aveva fatto per gli israeliti fino a quel momento e Jetro mostrò un grande interesse in tutto ciò che gli venne riferito. Anzi, ci viene detto che quando Mosè andò incontro alla famiglia per salutarlo, baciò il suocero, ma non che abbia baciato la moglie. Non è scritto che Mosè fosse lieto di rivedere i figli. E tutto questo sembra confermare la nostra ipotesi, cioè che i rapporti tra Mosè e la sua famiglia fossero un po' tesi. Allora Mosè raccontò al suocero tutto quello che l'Eterno aveva fatto al faraone e agli egiziani per amore di Israele, tutte le sofferenze patite durante il viaggio e come l'Eterno li aveva liberati. E Jetro si rallegrò di tutto il bene che l'Eterno aveva fatto ad Israele, liberandolo dalla mano degli egiziani. E Jetro disse: «Benedetto sia l'Eterno, che vi ha liberati dalle mani degli egiziani e dalla mano del faraone e ha liberato il popolo dal giogo degli egiziani. Ora riconosco che l'Eterno è il più grande di tutti gli dèi», disse ancora Jetro. «Tale si è mostrato quando gli egiziani hanno agito orgogliosamente contro Israele». E Jetro, suocero di Mosè, prese un olocausto e dei sacrifici per offrirli a Dio. E Aaronne e tutti gli anziani di Israele vennero a mangiare col suocero di Mosè in presenza di Dio. Questo l'ho letto in Esodo capitolo 18, versetto 8 a 12.

Probabilmente Jetro era stato piuttosto scettico quando Mosè gli disse che avrebbe liberato gli israeliti dalla schiavitù egiziana. Non è escluso che Jetro abbia detto ai suoi vicini: «Non so che cosa sia successo a mio genero, ha delle strane idee. Pensa che Dio lo abbia chiamato a liberare gli israeliti. Io però non credo che il suo Dio possa farlo». Beh, come sappiamo, Dio lo fece, ed evidentemente ciò permise a Jetro di acquistare una conoscenza mai avuta dell'unico vero Dio. E ciò è dimostrato dal fatto che egli offrì un olocausto a Dio. Ma continuiamo a leggere dal versetto 13 al versetto 18, sempre di Esodo, capitolo 18. Il giorno seguente, Mosè si assise per rendere ragione al popolo, e il popolo stette intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. E quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse: «Ma che cos'è questo che tu fai col popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta intorno dal mattino fino alla sera?» E Mosè rispose al suocero: «Perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno qualche affare, vengono da me e io giudico tra l'uno e l'altro e faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi». Ma il suocero di Mosè gli disse: «Questo che tu fai non va bene. Tu ti esaurirai certamente, tu e questo popolo che è con te, poiché questo affare è troppo grave per te e tu non puoi bastarvi da solo». Jetro ovviamente voleva bene a Mosè e nutriva una grande stima per lui. Inoltre stette con lui alcuni giorni, abbastanza per notare quanto Mosè fosse preso dal compito di derimere controversie tra gli israeliti. Ed ecco che cosa gli consigliò di fare per alleggerirgli il lavoro. Leggo in Esodo capitolo 18, versetto 19 a 27. «Ora ascolta la mia voce», disse Jetro. «Io ti darò un consiglio e Dio sia con te. Sii tu il rappresentante del popolo dinanzi a Dio e porta a Dio le loro cause. Insegna loro gli ordini e le leggi e mostra loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare. Scegli però tra tutto il popolo degli uomini capaci che temono Dio, uomini fidati, che detestino il lucro iniquo, e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Rendano essi ragione al popolo in ogni tempo e riferiscono a te ogni affare di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidano loro. Allevia così il peso che grava su te e lo portino essi insieme con te. Se tu fai questo e se Dio te lo ordina, potrai durare, e anche tutto questo popolo arriverà felicemente al posto che gli è destinato». Mosè acconsentì al dire del suo suocero e fece tutto quello che egli aveva detto. E Mosè scelse tra tutto Israele degli uomini capaci e li stabilì capi del popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, di cinquantine e capi di decine. E quelli rendevano ragione al popolo in ogni tempo. Le cause difficili le portavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano però loro. Poi Mosè accomiatò suo suocero, il quale se ne tornò al suo paese. Jetro quindi suggerì a Mosè di eleggere alcuni giudici che lo aiutassero a occuparsi dei problemi del popolo. E con questi suggerimenti di Jetro dobbiamo concludere lo studio odierno. Il tempo è terminato, perciò io vi saluto e spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Paolo si trattenne brevemente ad Antiochia. Poi ripartì per il terzo viaggio missionario, durante il quale si proponeva di visitare le chiese già formate per incoraggiarle e di predicare l'Evangelo in altre località che ancora non l'avevano udito. Percorse la Galazia e la Frigia, soffermandosi nelle chiese che erano già sorte in quelle regioni per infondere nuovo coraggio e nuova fede ai discepoli. I Galati erano persone di animo aperto, pronte ad ascoltare il messaggio di Dio e a lasciarsi convincere dal suo spirito. Perciò gli insegnamenti di Paolo erano accolti con gioia e sincero entusiasmo, e molti si convertivano al Signore Gesù. Infatti, nella lettera che scrisse in seguito ai credenti della Galazia, Paolo disse di loro che l'avevano ricevuto come un angelo di Dio, come se fosse stato il Signore Gesù stesso, e che erano tanto felici di udire l'Evangelo che, se fosse stato possibile, si sarebbero persino levati gli occhi per darglieli. Di là, Paolo si diresse a Efeso, dove in precedenza aveva sostato solo brevemente durante il viaggio verso Gerusalemme. A Efeso aveva lasciato Aquila e Priscilla, e durante la sua assenza i due coniugi avevano fatto amicizia con un giudeo di nome Apollo, eloquente predicatore della parola di Dio. Apollo era stato un discepolo di Giovanni il Battista e insegnava con zelo ciò che concerneva il Messia. Prima di conoscere Aquila e Priscilla, si limitava a predicare il battesimo di ravvedimento, perché la sua conoscenza si fermava a quanto aveva appreso dal suo maestro. Ma da quando i due amici di Paolo gli avevano insegnato ciò che non sapeva intorno al Signore Gesù, Apollo era divenuto un ardente predicatore del Vangelo nella sua città e altrove. Quando Paolo arrivò a Efeso, Apollo si trovava a Corinto. L'apostolo incontrò alcune persone che conoscevano soltanto il messaggio di Giovanni Battista e le istruì più a fondo sul Signore Gesù, sulla sua opera e sullo Spirito Santo. Poi predicò nella sinagoga per circa 3 mesi, ma non tutti i giudei accettarono il messaggio di Cristo. Quando l'ambiente si fece troppo ostile e incredulo, l'apostolo si ritirò dalla sinagoga e non vi andò più. In compenso, gli fu aperta la scuola di un certo Tiranno, un filosofo greco o uno scriba giudeo, non si sa con precisione, e Paolo poté predicarvi a lungo la parola del Signore con vigore e autorità. In questo periodo il Signore aveva dato a Paolo il potere di operare grandi miracoli e guarigioni. Spesso bastava porre sui malati dei panni o dei grembiuli che avessero toccato il corpo di Paolo perché le infermità scomparissero e gli spiriti maligni se ne andassero immediatamente. Questi prodigi meravigliosi attiravano molta gente ad ascoltare il messaggio di Cristo. Colpiti dalla potenza di Paolo, alcuni esorcisti giudei decisero di provare a scacciare i demoni nel nome di Gesù, adottando questa formula: «Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica!» Si erano messi a far questo 7 figli di un certo Sceva, capo sacerdote. Ma quando tentarono di sperimentarlo su un uomo posseduto dal demonio, il demonio replicò: «Gesù lo conosco e so chi è Paolo, ma voi chi siete?» E subito l'uomo in cui era lo spirito si avventò su di loro, li sopraffece e li malmenò con una tale furia che dovettero fuggirsene via nudi e feriti. Il fatto suscitò scalpore e sbigottimento fra i giudei e i greci di Efeso. Il nome del Signore Gesù fu da tutti glorificato e molti credettero e lo confessarono pubblicamente. Avvenne anche che gran parte di coloro che fino ad allora avevano esercitato le arti magiche vennero con i libri di cui si erano serviti, li ammucchiarono l'uno sull'altro e li bruciarono in presenza di tutti. Si fece il calcolo del valore dei libri bruciati in quel giorno e ne risultò una cifra enorme. Intanto la parola del Signore si espandeva e si consolidava sempre di più nella città di Efeso.

Paolo era a Efeso già da 2 anni quando da Corinto gli giunse notizia che la chiesa locale era scivolata di nuovo nelle abitudini pagane. Corinto era nota per l'immoralità dei suoi abitanti e non c'era da meravigliarsi che la comunità cristiana ne fosse stata a poco influenzata. Sappiamo che Paolo scrisse una lettera accorata ai corinzi per supplicarli di abbandonare la vita di peccato in cui erano caduti, ma questa sua prima lettera non è giunta fino a noi. In seguito Paolo scrisse ancora alla chiesa di Corinto perché gli erano giunte altre notizie allarmanti. Non solo l'immoralità persisteva nella chiesa, ma erano sorte anche delle divisioni. Alcuni si dicevano discepoli di Paolo, altri di Pietro, altri di Cristo, altri ancora di Apollo. Quest'ultimo, infatti, dopo essere stato meglio istruito nella dottrina di Cristo da Aquila e Priscilla, aveva predicato con potenza anche a Corinto, guadagnandosi grande stima. A questo punto Paolo dichiarò che non potevano sussistere tali divisioni nella Chiesa di Cristo, perché essa è spiritualmente una in lui. Paolo rispose anche a 2 problemi che gli erano stati sottoposti dai corinzi stessi. Uno riguardava il matrimonio e il divorzio, l'altro le carni poste in vendita al mercato. Spesso queste carni provenivano da animali offerti in sacrificio agli idoli e i credenti si chiedevano se fosse lecito mangiarle oppure no. Paolo sapeva che in quel periodo si stavano infiltrando nelle varie chiese alcune dottrine in disaccordo con le verità evangeliche. Perciò nella sua lettera ai corinzi si oppose sia ai giudaizzanti, i quali continuavano a sostenere che i gentili convertiti dovessero sottoporsi alla legge mosaica e osservarla, sia a coloro che aderivano a certe pericolose correnti filosofiche. Fra le altre cose, questi ultimi mettevano in dubbio la reale risurrezione dei morti, dicendo che tale affermazione da parte di Dio andava intesa soltanto in senso figurato. Paolo concluse la lettera con un'accorata esortazione a vivere una vita pura e la promessa che sarebbe andato a trovarli al più presto. Verso la fine del suo soggiorno a Efeso, l'apostolo si era privato di 2 dei suoi migliori collaboratori, Timoteo ed Erasto, che aveva mandato in Macedonia a incoraggiare quelle chiese. In questo periodo, l'opposizione contro Paolo e la sua predicazione si fece più dura. A quei tempi Efeso era il centro del culto della dea Diana, a cui gli Efesini avevano dedicato un tempio meraviglioso. L'imponente edificio era molto vasto, 4 volte più grande del Partenone di Atene, e sostenuto da circa 120 colonne di marmo alte 16 metri. L'interno era arricchito da preziosissimi ornamenti e mirabilmente decorato da opere di Fidia, Prassitele e altri. Conteneva la statua della dea, che secondo i suoi adoratori era caduta direttamente dal cielo.

La Diana di Efeso non corrispondeva alla Diana della mitologia classica. Dea madre dell'Asia Minore e simbolo della fecondità, le sue prerogative l'avvicinavano piuttosto alla dea Astarte. A quei tempi il culto di Diana era molto diffuso. I suoi adoratori affluivano a Efeso da ogni parte del mondo antico e nel ripartire portavano spesso con sé delle riproduzioni in oro e argento della statua della dea o del tempio. Tutto ciò incrementava l'attività dei numerosi orefici di Efeso e, direttamente o indirettamente, tutti i cittadini traevano beneficio economico dal continuo afflusso di pellegrini. Un orefice di nome Demetrio si era specializzato nella riproduzione in argento del tempio di Diana. Aveva molti operai alle sue dipendenze e un'industria ben avviata che gli consentiva di mettere in commercio un gran numero di tempietti. Tutto sarebbe andato bene per lui se in città non vi fosse stato un certo Paolo, un giudeo che predicava delle cose strane. E se altra gente gli avesse dato retta? Se il numero dei fedeli della dea fosse diminuito ancora? Doveva agire subito se voleva salvaguardare il buon andamento dei suoi affari. Perciò convocò d'urgenza tutti i suoi colleghi orefici e tenne loro un discorso. «Signori», disse, «voi sapete che il nostro benessere dipende da questa industria. Ora, voi tutti avete visto e sentito come questo Paolo vada in giro persuadendo la gente che gli idoli che noi facciamo non sono affatto dei. E la cosa non riguarda solo Efeso, ma tutta l'Asia. Il danno che ne deriva non colpisce soltanto la nostra industria, ma va a tutto discredito del tempio della grande Diana. Il tempio non sarà più tenuto in alcuna considerazione e perfino colei che è adorata in tutta l'Asia e nel mondo intero sarà spogliata della sua maestà». Le parole di Demetrio ottennero l'effetto voluto. Pieni di ira e di sdegno per i pericoli prospettati, i presenti presero a gridare: «Grande è la Diana degli Efesini!» Ben presto l'intera città fu in tumulto. La popolazione si impadronì di Gaio e di Aristarco, due macedoni compagni di viaggio di Paolo, e si riversò tutte insieme nel vasto teatro cittadino. Nella foga del momento non era però riuscita a mettere le mani sull'apostolo,

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Mes chers amis, permettez-moi de vous saluer ce soir en vous posant très affectueusement une question.
1: Miei cari amici, permettete che vi saluti questa sera ponendovi con affetto una domanda.
0: Comment va votre âme ce soir?
1: Come va con l'anima vostra questa sera?
0: Je ne vous parle pas de la santé de votre corps. Je vous demande comment va votre âme à cette heure.
1: Non vi domando come sta il vostro corpo, ma vi domando in questo momento come sta l'anima vostra.
0: Est-ce que vous pourriez, comme la mère bénie de notre Seigneur, chanter le Magnificat?
1: Potete voi, come la madre del Signore Gesù, cantare il Magnificat?
0: Pourriez-vous dire ce soir, mon âme bénit le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur?
1: Potete dire voi questa sera, la mia anima si rallegra nel Signore ed il mio spirito festeggia in Dio, mio Salvatore?
0: Pourriez-vous dire que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour vous à Turin?
1: Potete voi dire che l'Onnipotente ha fatto delle grandi cose per voi qui a Torino?
0: Pourriez-vous dire que son nom est saint?
1: Potete voi dire che il suo nome è santo?
0: Que vous êtes conscient que sa miséricorde est pour vous et qu'elle dure à toujours?
1: Che siete coscienti che la sua misericordia è in eterno e che è per voi sempre?
0: Oh, je demande que ce soir vous puissiez être touchés par la grâce de Dieu.
1: Oh, io mi domando se questa sera voi possiate essere toccati dalla grazia del Signore.
0: Que vous puissiez réaliser que ce Père d'amour, ce Père au cœur de mère, se penche sur vous.
1: Che questo Padre d'amore si curvi su di voi come una madre si curva sul proprio figliuolo.
0: Il a une consolation pour vous.
1: C'è una consolazione per ciascuno di voi.
0: Et il veut penser la blessure la plus secrète de votre cœur.
1: E vuole curare la ferita più nascosta del vostro cuore.
0: Lui seul peut faire une telle chose sans nous blesser davantage.
1: Lui solo può fare ciò senza ferire di più.
0: Nous allons donc nous mettre tout simplement ce soir encore à l'écoute de sa parole.
1: Allora mettiamoci ancora una volta all'ascolto della parola di Dio.
0: Et je vous ai demandé au cours des dernières soirées de lire dans vos demeures la portion du chapitre 20 des Actes qui sert de toile de fond à tous nos messages.
1: Vi ho domandato di leggere per conto vostro il capitolo 20 degli Atti, che è un po' la trama di tutto il nostro discorso.
0: Et je me demande si quelques-uns parmi vous ont fait cette lecture.
1: E io mi domando se qualcuno fra voi ha effettuato questa lettura.
0: Je voudrais tellement que ce qui restera de ces soirées soit la parole de Dieu et non pas les mots que moi j'ai pu vous dire.
1: Quello che io desidero è che in voi resti la parola di Dio e non il mio messaggio o ciò che io vorrei dirvi.
0: Alors, pour être assuré que tous connaissent ces passages, nous allons en faire la lecture.
1: Allora, per essere sicuri che tutti conoscano questi passi, li leggeremo insieme.
0: C'est depuis le verset 17e.
1: A partire dal versetto 17.
0: Paul demande aux anciens d'Efèse de le rejoindre à Milet.
1: Paolo domanda agli anziani di Efeso di raggiungerlo a Mileto.
0: E au verset 18e, lorsqu'ils furent arrivés, il leur dit.
1: E al versetto 18, quando essi giunsero, egli disse loro:
0: Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous.
1: Voi sapete in quale maniera, fin dal primo giorno che entrai nell'Asia, io mi sono sempre comportato con voi.
0: Servons le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs.
1: Servendo al Signore con ogni umiltà e con lacrime, fra le prove venutemi dalle insidie dei Giudei.
0: Nous avons là un exemple de la manière dont nous devons servir le Seigneur.
1: Noi abbiamo qui un esempio della maniera in cui bisogna servire il Signore.
0: Paul a pu dire ailleurs, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ.
1: Paolo dice in un altro luogo, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo.
0: L'apôtre Paul n'a pas seulement prêché en parole, mais par toute sa conduite, il a été un modèle.
1: Paolo non ha solamente predicato con la bocca, con le parole, ma tutta la sua condotta ha parlato di lui.
0: Il a gardé le caractère de Jésus, la douceur et l'humilité pour enseigner les Éphésiens.
1: Ha sempre conservato i caratteri del Signore Gesù, la dolcezza e la benignità nell'insegnare i discepoli.
0: Il a même versé des larmes dans son amour pour les âmes.
1: Ha perfino versato delle lacrime nel suo amore per le anime.
0: J'ai toujours peur quand un frère qui enseigne devient dur.
1: Io ho sempre paura quando un fratello che insegna diviene duro.
0: Je vous redis encore une fois, ne détruisez jamais en vous le caractère du Christ.
1: Io ve lo ripeto ancora una volta, non distruggete in voi quello che è il carattere di Gesù Cristo.
0: Jésus était doux et humble de cœur.
1: Gesù era dolce ed umile di cuore.
0: Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas être ferme et qu'il ne pouvait pas avoir des paroles de feu et d'acier pour les âmes.
1: Ciò non significa che egli non fosse in grado di essere energico e di avere delle parole di fuoco verso coloro che erano contrari.
0: Mais Jésus aimait les âmes.
1: Ma Gesù amava le anime.
0: Et l'amour du Christ avait saisi l'apôtre Paul.
1: E l'amore di Cristo aveva riempito l'apostolo Paolo.
0: Quand il parlait aux âmes, il était étreint par cet amour.
1: Quando egli parlava alle anime, era tutto ripieno di questo amore.
0: Et il était conscient qu'il parlait toujours devant Dieu.
1: Ed era cosciente di parlare sempre nel cospetto del Signore.
0: Notre premier auditeur, c'est le Père des cieux.
1: Il nostro primo uditore è il Padre che è nei cieli.
0: Comment vais-je vous parler de Jésus ce soir?
1: Come vorrei parlarvi di Gesù questa sera?
0: Vous parlez devant le Père de son Fils unique.
1: Parlare davanti al Padre del suo figliuolo unico.
0: Oh, que je puisse en parler avec tout l'amour de Dieu dans mon cœur.
1: Oh, che io potessi parlarne con tutto l'amore che sento nel cuore.
0: Continuons notre lecture.
1: Ma andiamo avanti nella nostra lettura, versetto 20.
0: Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui pouvait vous être utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ.
1: Come io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi e dall'insegnarvi in pubblico e per le case cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, scongiurando giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo.
0: Ici aussi nous n'avons pas craint de vous parler de la repentance.
1: E noi non abbiamo timore di parlarvi del ravvedimento.
0: Vous attendiez peut-être de ma part un tout autre message.
1: Voi forse attendevate da me un messaggio completamente diverso.
0: Et je vous apportais une parole qui pouvait provoquer dans vos cœurs tout d'abord de la tristesse.
1: E invece io vi ho portato un messaggio che poteva provocare in voi prima di tutto della tristezza.
0: Mais même si vous avez été attristé, je voudrais me réjouir de votre tristesse.
1: Ma anche se questo si fosse verificato, io vorrei rallegrarmi della vostra tristezza.
0: Parce que l'écriture nous dit que c'est par cette tristesse qu'on est conduit à la voie du salut.
1: Perché le scritture ci dicono che è per mezzo di questa tristezza che noi siamo condotti nella via di Dio.
0: J'ai toujours un peu peur de ces réunions où on cherche à exalter les âmes.
1: Io ho sempre paura di quelle riunioni in cui si cerca di esaltare le anime, no?
0: Et alors les gens sont tout heureux par la parole.
1: E allora le anime sono tutte gioiose per la parola che viene annunziata.
0: Mais quand la parole atteint vraiment les consciences et les cœurs, elle apporte d'abord du trouble.
1: Ma quando la parola raggiunge veramente l'intimo dell'animo, allora vi porta del turbamento.
0: Elle nous montre que nous ne sommes pas en règle avec le Seigneur.
1: E ci fa vedere dove noi non siamo in regola con il Signore.
0: Et l'action de cette parole est de nous corriger, de nous convaincre, de nous instruire.
1: E l'azione di questa parola è di correggerci, di convincerci e di istruirci.
0: Avez-vous passé par ce travail de l'âme?
1: Avete voi, siete voi passati attraverso questo travaglio dell'anima?
0: Avez-vous connu les larmes d'un vrai repentir?
1: Avete voi conosciuto le lacrime di un vero ravvedimento?
0: Mais le Seigneur Jésus ne nous a pas seulement prêché la repentance.
1: Ma il Signore Gesù non ha predicato solo il ravvedimento.
0: Et il nous a porté la bonne nouvelle.
1: Ci ha anche recato una buona notizia.
0: Qu'il nous demandait de croire.
1: E cioè di domandarci di credere.
0: Après vous avoir présenté la repentance envers Dieu,
1: dopo avere presentato il ravvedimento davanti a Dio,
0: comme Paul nous avons montré la foi au Seigneur Jésus.
1: Come Paolo abbiamo mostrato la fede nel Signore Gesù.
0: Nous cessons de nous regarder nous-mêmes et nous regardons à Jésus.
1: Non cessiamo di guardare a noi stessi e guardare a Gesù.
0: Et nous pouvons croire le témoignage que Dieu nous a rendu au sujet de son fils.
1: E noi possiamo allora credere alla testimonianza che Dio ha recato a proposito del suo figliuolo.
0: Avez-vous cru ce témoignage?
1: Avete voi creduto a questa testimonianza?
0: Je voudrais vous demander encore affectueusement, avez-vous rencontré le regard du Seigneur?
1: Vorrei chiedervi ancora affettuosamente, avete voi incontrato lo sguardo del Signore?
0: Nous vous avons dit que les yeux du Seigneur parcourent toute la terre afin de se montrer fort à l'égard de celui ou de celle qui aurait un cœur entièrement pour lui.
1: Abbiamo letto che lo sguardo del Signore scorre per tutta la terra per vedere dove possa intervenire a favore di quelli che credono in lui.
0: Est-ce que Turin fait partie de la terre?
1: Torino fa o no parte della terra?
0: Ces jours, le Seigneur vous a regardé.
1: In questi giorni Dio vi ha osservati.
0: Avez-vous rencontré son regard?
1: Avete incontrato il suo sguardo?
0: Avez-vous ouvert votre cœur?
1: Avete aperto il vostro cuore?
0: Avez-vous reçu cette force qu'il veut vous donner?
1: Avete ricevuto questa forza che lui solo vuol darvi?
0: Êtes-vous conscient que toutes les bénédictions du ciel peuvent vous être données sur cette terre?
1: Siete coscienti che tutte le benedizioni che egli vuole darvi le potete ricevere qui sulla terra?
0: Vous me direz peut-être, mais vous nous paraissez être dans les nuages.
1: Ma voi mi direte, ma sembra quasi di stare un po' fra le nuvole.
0: Non, mes frères.
1: Non è così, fratelli.
0: Je suis un homme réaliste.
1: Io sono un uomo realista.
0: J'ai les pieds sur la terre.
1: I piedi li tengo in terra.
0: J'ai la tête sur les épaules.
1: Ho la testa sulle mie spalle.
0: Mais mon cœur veut rester dans le ciel.
1: Ma il mio cuore vuole restare nel cielo.
0: C'est là qu'est mon trésor.
1: È là che il mio tesoro.
0: C'est là qu'est ma vraie vie.
1: È là la mia vera vita.
0: Votre vie est cachée dans le Christ en Dieu.
1: La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio.
0: Nos yeux ne sont pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas.
1: I nostri occhi non sono fissi sulle cose che si vedono, ma sulle cose che non si vedono.
0: Et c'est cela la vraie foi.
1: Questa è la vera fede.
0: C'est une assurance des choses qu'on espère.
1: È la sicurezza circa le cose che si sperano.
0: C'est la conviction de celles qu'on ne voit pas.
1: È la convinzione su ciò che non si vede con gli occhi.
0: Alors vous me direz maintenant, vous nous avez parlé de la repentance envers Dieu, vous nous avez parlé de la foi au Seigneur Jésus, eh bien nous l'avons cette foi.
1: E allora voi mi direte, abbiamo parlato del ravvedimento verso Dio e abbiamo parlato della fede nel Signore Gesù, ebbene noi l'abbiamo questa fede.
0: Alors que devons-nous faire maintenant?
1: Allora che cosa dobbiamo fare adesso?
0: Eh bien ce soir je vais essayer de vous montrer tout le conseil de Dieu.
1: Allora, voglio cercare questa sera di mostrarvi tutto il consiglio di Dio.
0: Nous allons continuer maintenant notre lecture.
1: Andiamo avanti, proseguiamo nella nostra lettura.
0: Verset 22e.
1: Versetto 22.
0: Maintenant, voici, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera.
1: Ed ora, ecco, vincolato nel mio spirito, io vo a Gerusalemme, non sapendo le cose che quivi mi avverranno.
0: Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent.
1: Salvo che lo Spirito Santo mi ha avvertito in ogni città che legami e afflizioni mi attendono.
0: Ce que nous savons, frères et sœurs, c'est que demain nous traverserons des épreuves.
1: Ciò che noi sappiamo, fratelli e sorelle, è che domani ci aspettano delle prove.
0: Je ne veux pas vous dire que la vie sera facile.
1: Non voglio dirvi che domani la vita sarà più facile.
0: Nous sommes dans les derniers temps.
1: Noi siamo negli ultimi tempi.
0: Et nous devons traverser des jours mauvais.
1: E dobbiamo traversare delle giornate cattive.
0: Et nous ne devons pas croire que tout ira mieux.
1: E non dobbiamo credere che tutto andrà meglio.
0: Dans le monde, tout ira de mal en pis.
1: Nel mondo le cose andranno di male in peggio.
0: Et cela, nous devons le savoir.
1: E questo noi lo dobbiamo sapere.
0: Nous devons mettre la souffrance dans notre programme.
1: Noi dobbiamo programmare, mettere nel nostro programma la sofferenza.
0: Jésus n'a jamais trompé les hommes et les femmes qui voulaient le suivre.
1: Gesù non ha mai ingannato gli uomini e le donne che volevano seguirlo.
0: Tu veux me suivre?
1: Vuoi seguirmi?
0: Prends ta croix.
1: Prendi la tua croce.
0: Il nous montre qu'il y aura des épreuves.
1: Questo ci mostra che ci saranno delle prove.
0: Mais quelle était l'attitude de Paul, tout en sachant que des liens, des tribulations l'attendaient à Jérusalem?
1: Qual è l'atteggiamento di Paolo quando sa molto bene che delle prove e delle tribolazioni lo attendono?
0: Soulignez le verset 24e.
1: Sottolineate il versetto 24.
0: Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
1: Ma io non fo alcun conto della vita quasi mi fosse cara, pur di compiere il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare dell'Evangelo della grazia di Dio.
0: Il n'y a qu'une chose qui compte pour l'apôtre Paul.
1: Non c'è che una cosa che conti per l'apostolo Paolo.
0: C'est que Dieu soit glorifié dans sa vie.
1: E cioè che Dio sia glorificato nella sua vita.
0: Ce n'est pas de vivre encore de longues années.
1: Non si tratta di avere ancora una lunga vita.
0: Mais c'est de pouvoir achever la course.
1: Ma di poter arrivare alla fine della corsa.
0: Et il y est arrivé.
1: Ed egli vi è arrivato.
0: Un jour il a pu dire j'ai achevé la course.
1: Un giorno egli ha potuto dire io ho terminato la corsa.
0: Mais avant il était conscient de tous les dangers qui auraient pu le faire tomber avant la fin de sa course.
1: Ma prima di ciò era cosciente di tutti i pericoli che avrebbe incontrato e che lo potevano far cadere nel corso di questa corsa.
0: Scusate. C'est pourquoi il était toujours en état de veille.
1: E questo ci spiega come egli si trovasse sempre in stato di allarme, di veglia.
0: Il y a des personnes qui pensent que quand on meurt à 30 ans, on n'a pas achevé sa course.
1: C'è qualcuno che ritiene che quando si muore a 30 anni non si sia giunti al termine della corsa.
0: Chi vous dit cela?
1: Ma chi ha detto questo?
0: Quel âge avait Jean-Baptiste quand il achevait sa course?
1: Che età aveva Giovanni Battista quando ha terminato la sua corsa?
0: Il avait quelque 30 ans.
1: Aveva circa 30 anni.
0: E che lisons-nous dans le chapitre 13 du livre des actes?
1: E che cosa leggiamo al capitolo 13 degli atti?
0: Or come Jean achevait sa course.
1: Ora come
0: Jean.
1: Come Giovanni
0: achevait sa course.
1: Terminò la corsa.
0: On peut achever sa course à 30 ans.
1: Si può terminare la corsa a 30 anni.
0: Mais il avait achevé le ministère que Dieu lui avait confié.
1: Ma ciò che contava è che aveva adempiuto il ministero che gli era stato affidato.
0: Et vous savez ce qu'il avait pu dire? Il faut que lui croisse et que moi je diminue.
1: E sapete cosa disse alla fine? Bisogna che egli cresca e che io diminuisca.
0: Et il a incarné cette parole.
1: E Giovanni Battista ha incarnato questa parola.
0: Il a diminué d'une tête.
1: Ha perso il suo capo.
0: Ce n'est pas une simple parole.
1: E non si tratta di un gioco di parole.
0: Il a vécu ce qu'il a dit.
1: Egli ha vissuto veramente quello che ha detto.
0: Mais à 30 ans, il avait achevé sa course.
1: Ma a 30 anni aveva terminato il suo ministero.
0: Tandis que plus loin, dans ce même chapitre 13 des Actes, il est parlé de David.
1: Tanto che al capitolo 13 degli Atti, più avanti, si parla di Davide.
0: Et il est dit ceci de lui.
1: È scritto questo di lui.
0: David ayant servi au conseil de Dieu, s'endormit avec ses pères.
1: E Davide, avendo compiuto il suo corso, si addormentò insieme ai suoi avi.
0: On peut avoir 80 ans et être repris.
1: E si può avere 80 anni e essere presi.
0: Peu importe le nombre d'années.
1: Poco importa il numero degli anni.
0: Il est question de servir au conseil de Dieu.
1: L'essenziale è adempiere il consiglio di Dio.
0: Quel est ce conseil de Dieu pour vous qui êtes sauvés?
1: Qual è il consiglio di Dio per voi che siete salvati?
0: Quel est ce conseil de Dieu pour vous qui avez la foi au Seigneur Jésus comme sauveur?
1: Qual è il consiglio di Dio per voi che avete fede nel Signore Gesù?
0: Quel est le conseil de Dieu pour vous qui avez la foi en Jésus reconnu comme Seigneur?
1: Qual è il consiglio di Dio per voi che avete riconosciuto?

0: significato in lui sia nella vita sia nella morte.
1: Pour lui, vivre, c'était le Christ.
0: Per lui vivere significava Cristo.
1: Et ce soir, est-ce que vous pouvez dire pour moi vivre c'est le Christ?
0: E potete dire per me il vivere è Cristo?
1: Et si je devais mourir ce 19 mai, ce serait un gain.
0: E se io dovessi morire in questo 19 maggio, questo significherebbe per me un guadagno.
1: Car être auprès du Christ, c'est de beaucoup le meilleur.
0: Ma essere con Cristo è di gran lunga la cosa migliore.
1: Vous pleurez quelqu'un qui est auprès du Christ?
0: Voi piangete forse qualcuno che è con Cristo?
1: Mais sa part est meilleure.
0: Ma egli ora ha la parte migliore.
1: Quand j'ai perdu la mère de mes enfants.
0: Quando io ho perduto la madre dei miei figliuoli.
1: Quand un dimanche matin, alors que j'étais en voyage, elle est partie subitement en deux minutes vers le Seigneur.
0: Quando una domenica mattina, mentre io ero in viaggio, essa è partita improvvisamente nell'arco di due minuti.
1: Quand je me suis trouvé devant ce cadavre.
0: Quando mi sono trovato di fronte a questo corpo senza vita.
1: Je crois que le Seigneur m'a fait connaître le sommet de l'amour.
0: Io credo che il Signore mi abbia fatto conoscere il sonno dell'amore.
1: J'ai compris qu'elle ne voudrait pas revenir vers moi.
0: Io ho compreso che non desideravo che essa tornasse a me.
1: Elle était mieux vers Jésus.
0: Per lei era meglio essere con Gesù.
1: Et c'est si vrai que j'ai reçu cette parole de la bouche de mon enfant.
0: E questa parola io l'ho ricevuta dalla bocca dei miei figliuoli.
1: Quand j'ai dû dire à la plus petite de mes filles que sa mère n'était plus, j'avais très peur.
0: Quando io ho dovuto dire alla più piccola delle mie figliuole che la sua mamma non c'era più, io ho avuto molta paura.
1: Elle jouait avec une petite amie dans une autre ville.
0: Essa si trovava in un'altra città con una sua piccola amica.
1: Je l'ai prise sur mes genoux et je lui ai dit: tu aimes ton papà?
0: Io l'ho presa sulle ginocchia e le ho detto: tu ami il tuo papà?
1: Oh oui, me dit-elle.
0: Oh sì, e lei mi ha risposto.
1: Et si le Seigneur Jésus reprenait maman bientôt, est-ce que tu resterais avec ton papa?
0: E se il Signore Gesù prendesse la tua mamma presto, tu cosa faresti? Resteresti con il tuo papà?
1: Elle a dit simplement: elle est morte.
0: E l'ha detto semplicemente: è morta.
1: Et j'ai pu lui dire: le Seigneur l'a repris près de lui ce matin.
0: E allora io le ho detto semplicemente: il Signore l'ha presa con sé questa mattina.
1: Alors sa tête est tombée sur mon épaule et elle a dit simplement: oh papa, il ne faut pas être égoïste, elle est tellement mieux vers Jésus.
0: Allora essa ha reclinato la testolina sulla mia spalla e mi ha detto: oh papà, non bisogna essere egoisti, per lei è una cosa così bella essere con Gesù.
1: La vérité vient de la bouche des enfants.
0: La verità proviene sempre dalla bocca dei fanciulli.
1: Tu ne dois pas pleurer, papa. Elle est mieux vers Jésus.
0: Tu non devi piangere, papà. E essa sta meglio vicino a Gesù.
1: Nous devons vivre ce que nous prêchons aux autres.
0: Ma noi dobbiamo vivere quello che predichiamo agli altri.
1: C'est ce que l'apôtre Paul voulait.
0: È ciò che l'apostolo Paolo lo era.
1: Mais si nous devons vivre encore, il en vaut la peine.
0: E se lo dobbiamo vivere ancora, vale la pena?
1: Alors nous continuons notre lecture.
0: Allora andiamo avanti nella nostra lettura.
1: Verset 25.
0: Versetto 25.

0: Je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu.
1: E ora, ecco, io so che voi tutti fra i quali sono passato predicando il regno, non vedrete più la mia faccia. Perciò io vi protesto quest'oggi che sono netto del sangue di tutti.
0: C'est pourquoi, oui, je vous déclare que je suis net aujourd'hui du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher.
1: Perché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio.
0: E quel était ce conseil de Dieu?
1: E qual era questo consiglio di Dio?
0: Chi était l'apôtre Paul?
1: Chi era l'apostolo Paolo?
0: Je ne vais pas vous raconter son histoire, vous la connaissez.
1: Non voglio ora raccontarvi la sua storia, voi la conoscete.
0: C'était ce jeune juif persécuteur des premiers disciples de Jésus.
1: Era questo giovane giudeo persecutore dei primi cristiani.
0: Il avait consenti à la mort d'Étienne, le premier martyr chrétien.
1: Egli aveva consentito alla morte di Stefano, primo martire cristiano.
0: Il l'avait pourtant vu et entendu.
1: Egli aveva pertanto visto e udito.
0: Il avait vu ce visage qui risplendissait comme celui d'un ange.
1: Aveva visto quel viso che risplendeva come quello di un angelo.
0: Il avait entendu ces paroles: Père, ne leur impute point ce péché.
1: Aveva udito quelle parole: Padre, non imputare loro questo peccato.
0: Il avait vu Gesù debout à la droite de Dieu avant de mourir.
1: Aveva visto Stefano vedere Gesù in piedi alla destra di Dio.
0: Mais Saul de Tars croyait toujours que les disciples étaient des imposteurs.
1: Ma il Saulo da Tarso credeva ancora che i discepoli erano degli impostori, i discepoli di Gesù erano degli impostori.
0: E malgré cette expérience, il allait a Damas pour continuer de faire du mal à l'Église.
1: E malgrado quell'esperienza, si recava a Damasco per fare ancora del danno alla Chiesa.
0: Et c'est alors qu'il fut terrassé par le Christ.
1: E fu in quell'occasione che fu atterrato dalla grazia di Cristo.
0: Oh, je voudrais que cela puisse consoler une âme parmi vous.
1: Oh, io vorrei questa sera che la grazia del Signore consolasse un'anima.
0: Vous avez peut-être un membre de votre famille qui est tout à fait éloigné du Seigneur.
1: Voi avete forse un membro della vostra famiglia che è lontano dal Signore.
0: Quelqu'un pour qui vous êtes désespéré.
1: Qualcuno che forse è disperato.
0: Et pourtant, le Seigneur est tout près de l'atteindre.
1: E tuttavia il Signore è pronto lì che lo aspetta.
0: Il ne faut pas longtemps pour lui.
1: Non ci vuole, non bisogna farlo attendere.
0: Et c'est au moment où Saul de Tars est le plus éloigné du Seigneur qu'il est atteint par lui.
1: E Saulo da Tarso è forse la persona più lontana da Dio che è stata avvicinata, raggiunta da lui.
0: Alors qu'il s'en va à Damas pour persécuter les disciples de Jésus, il tombe en plein midi.
1: Allora, mentre lui va a Damasco per perseguitare i discepoli di Cristo, ecco che cade davanti al Signore.
0: Et il entend cette voix du ciel qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
1: E ode quella voce dal cielo che gli dice: Saulo, Saulo, ma perché mi perseguiti?
0: Et lui de répondre: mais qui es-tu, Seigneur?
1: Ed egli allora risponde: ma chi sei tu, Signore?
0: Et il entend cette voix unique: je suis Jésus que tu persécutes.
1: E allora ode quella voce unica dirgli: io sono Gesù che tu perseguiti.
0: Donc les disciples ne sont pas des menteurs.
1: Allora i discepoli non sono allora dei mentitori.
0: C'est lui, Saul de Tars, qui est dans l'erreur.
1: È lui, Saulo da Tarso, che è nell'errore.
0: Certes, il était sincère, mais il était dans l'erreur.
1: Certamente, senza dubbio era sincero, ma era nell'errore.
0: Il était un blasphémateur, un persécuteur, un outrageux.
1: Era un oltraggiatore, un bestemmiatore, un persecutore.
0: Mais Dieu lui a fait miséricorde.
1: Ma Dio gli ha fatto misericordia.
0: Et alors là, au pied du Seigneur, il demande ce qu'il doit faire.
1: E allora lì ai piedi del Signore egli chiede: cosa devo fare?
0: Que veux-tu que je fasse?
1: Che cosa vuoi che io faccia?
0: Et vous me direz peut-être vous aussi, mais maintenant que voulez-vous que nous fassions?
1: E allora forse voi mi direte ancora voi: ma che cosa dobbiamo fare? Cosa volete che noi facciamo?
0: Et vous connaissez la réponse du Seigneur.
1: E voi conoscete la risposta del Signore.
0: Va a Damas.
1: Vai a Damasco.
0: À la rue appelée la droite.
1: Nella via lì a destra.
0: Dans la maison de Judas.
1: Nella casa di un certo Giuda.
0: Et là il te sera dit ce que tu dois faire.
1: E là ti verrà detto cosa devi fare.
0: Et c'est ainsi que Saul de Tarse, aveugle, fut conduit à Damas.
1: E fu così che Saulo da Tarso, cieco, fu condotto a Damasco.
0: Et que fit-il pendant ces trois jours où il avait perdu la vue?
1: E cosa fece egli in questi tre giorni durante i quali aveva non poteva più vedere?
0: Il put regarder dans son cœur.
1: Poté vedere dentro di sé.
0: Avez-vous eu ces trois jours?
1: Avete voi avuto questi tre giorni?
0: Avez-vous regardé dans votre cœur?
1: Avete voi riguardato nel vostro cuore?
0: Alors le Seigneur ne vous laissera pas.
1: Allora il Signore non vi lascerà andare.
0: Il n'a pas laissé Saul de Tarse.
1: Non ha abbandonato Saulo da Tarso.
0: Il lui a envoyé son serviteur.
1: Gli ha mandato il suo servo.
0: Et je voudrais que vous lisiez ce récit d'Ananias.
1: E vorrei che leggeste quell'episodio di Anania.
0: Chapitre 9 des Actes, verset 10.
1: Capitolo 9 degli Atti, versetto 10.
0: Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Et il répondit: me voici, Seigneur.
1: Ora in Damasco vi era un certo discepolo chiamato Anania. E il Signore gli disse in visione: Anania. Ed egli rispose: eccomi, Signore.
0: Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui aimerait que le Seigneur l'appelle cette nuit?
1: C'è qualcuno qui fra voi che avrebbe piacere che il Signore lo chiamasse per nome questa notte?
0: Aimeriez-vous être appelé par votre nom?
1: Vi farebbe piacere essere chiamati con il vostro proprio nome?
0: Come Abraham.
1: Come Abramo, ad esempio.
0: Abraham a été aussi appelé par son nom. Abraham, Abraham. E lui, me voici.
1: E Abramo fu chiamato per nome. Abramo, Abramo. E lui ha risposto: eccomi.
0: Mais qu'est-ce que le Seigneur va lui demander?
1: Ma cosa poi gli ha chiesto il Signore?
0: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va. Offre-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai.
1: Prendi il tuo figliuolo, il tuo unico, e poi offrimelo sulla montagna che io ti indicherò.
0: Est-ce que nous sommes prêts à obéir?
1: Siamo noi pronti a obbedire?
0: Nous voulons entendre sa voix.
1: Noi vogliamo udire la sua voce.
0: Nous voulons qu'il nous appelle par nos noms.
1: Ma noi vogliamo che ci chiami per nome.
0: Mais sommes-nous prêts à obéir?
1: Ma questo ci impegna poi a obbedirgli.
0: Nous avons tous notre Isaac.
1: Noi tutti abbiamo il nostro Isacco.
0: Est-ce que nous sommes prêts à mettre notre Isaac sur l'autel du sacrifice?
1: Siamo noi pronti a mettere il nostro Isacco sull'altare dei sacrifici?
0: Pour montrer à Dieu que nous ne lui refusons rien.
1: Per mostrargli che noi siamo pronti a non rifiutargli nulla.
0: Ananias est heureux que Dieu l'appelle.
1: Anania fu lieto che il Dio lo chiamasse.
0: Mais que va-t-il faire quand Dieu lui dira ce qu'il attend de lui?
1: Ma cosa farà quando il Dio gli dirà cosa si aspetta da lui?
0: Écoutons plutôt.
1: Ascoltiamo.
0: Verset 11 du chapitre 9.
1: Versetto 11 del capitolo 9.
0: Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue.
1: Et il Signore gli disse, levati, vattene nella strada detta diritta e cerca in casa di Giuda un uomo chiamato Saulo da Tarso. E poiché, ecco, egli è in preghiera e ha veduto un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista.
0: Et Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom.
1: Ma Anania rispose, Signore, io ho udito dire da molti di quest'uomo quanti mali abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha potestà dai capi sacerdoti di incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome.
0: Vous retrouvez cette peur?
1: Voi trovate in voi questa paura, questo timore?
0: Cette peur dont je vous ai parlé.
1: Questo timore di cui vi ho parlato prima.
0: Sommes-nous prêts à obéir?
1: Siamo pronti a obbedirgli.
0: Le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
1: Ma il Signore gli disse, vai, perché egli è uno strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili e dai re e dai figliuoli d'Israele, poiché io gli mostrerò quante cose debba patire per il mio nome.
0: Quel est le conseil de Dieu pour vous qui l'a sauvé?
1: Qual è il consiglio di Dio per voi che egli ha salvato?
0: Dieu vous a choisi.
1: E Dio vi ha scelti.
0: Dieu a un plan pour vous.
1: Dio ha un piano per voi.
0: Et ce plan, il est établi dès avant la fondation du monde.
1: E questo piano è pronto fin dalla fondazione del mondo.
0: Et il voudrait que vous puissiez réaliser pleinement votre vie.
1: Ed egli vorrebbe che voi riusciste a realizzare pienamente tutta la vostra vita.
0: En dehors du plan de Dieu, vous aurez raté votre vie.
1: Al di fuori del piano di Dio, voi perderete la vostra vita.
0: C'est les dernières heures pour savoir si nous sommes dans le plan de Dieu.
1: Sono le ultime ore per sapere se siamo entro i confini del piano di Dio.
0: Est-ce que le conseil de Dieu pour nous peut s'accomplir?
1: E perché il consiglio di Dio per quel che ci concerne possa adempiersi.
0: Il n'est pas question que nous fassions quelque chose pour le Seigneur, mais que nous nous laissions faire par lui.
1: Non si tratta che noi dobbiamo fare qualche cosa per il Signore, ma piuttosto di lasciare che il Signore faccia qualche cosa in noi.
0: Alors, quelles furent les paroles qu'Ananias apporta à Saul de Tarse?
1: Allora, quali furono le parole che Anania recò a Saulo da Tarso?
0: Et c'est là que se résume tout le conseil de Dieu.
1: E in queste parole si riassume tutto il piano, il consiglio di Dio.
0: Je lis au chapitre 22 des Actes, au verset 14.
1: Leggo al capitolo 22 degli Atti, versetto 14.
0: L'apôtre Paul nous dit exactement ce qu'Ananias lui a communiqué dans cette première visite.
1: Saulo ci dice esattamente le stesse cose che Anania gli ha comunicato quando è andato a trovarlo.
0: C'est le premier message qu'un homme converti au Seigneur, qui a passé par la repentance et qui a la foi au Seigneur, doit entendre.
1: E sono le prime parole che un uomo che è passato attraverso il pentimento e ha ottenuto la fede nel Signore Gesù possa udire.
0: Le Dieu de nos pères t'a choisi à l'avance pour connaître sa volonté, pour voir le juste et entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur.
1: Ed egli disse, l'Iddio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca, poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai vedute ed udite. Ed ora, che indugi? Levati e sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome.
0: Maintenant, si vous êtes au Seigneur, comprenez que vous êtes choisi pour connaître la volonté de Dieu.
1: Ora, se voi credete al suo nome, cercate di capire che siete chiamati a conoscere la volontà di Dio per voi.
0: Vous devez être sur la terre des spécialistes de la connaissance de la volonté de Dieu.
1: Voi dovete essere sulla terra degli specialisti della conoscenza della volontà di Dio.
0: Or, on entend toujours dire parmi les chrétiens que c'est difficile de connaître la volonté de Dieu.
1: Ora, si ode spesso fra i credenti dire che è tanto difficile conoscere la volontà di Dio.
0: C'est difficile parce que nous ne vivons pas dans sa présence.
1: È difficile perché noi non viviamo nella sua presenza.
0: Parce que si nous sommes dans la présence de Dieu jour et nuit, quelles que soient nos tâches, le Seigneur nous révèle sa volonté.
1: Perché se noi stessimo nella presenza di Dio notte e giorno, qualunque sia il nostro compito, noi arriveremo a conoscere la volontà di Dio per noi.
0: Je voudrais seulement vous donner une règle très simple qui nous aide à connaître cette volonté.
1: Io vorrei darvi una semplice regola per aiutarvi a conoscere questa volontà di Dio.
0: Qu'est-ce que Dieu veut pour lui-même?
1: Cosa Dio vuole per se stesso?
0: Qu'est-ce qu'il attend de chacun de vous?
1: Che cosa attende da ciascuno di voi?
0: Qu'est-ce qu'il attend de moi?
1: Cosa attende da me?
0: Est-ce que c'est difficile à savoir?
1: È tanto difficile da sapere.
0: La volonté de Dieu, il nous l'a révélée.
1: La volontà di Dio, egli ce l'ha rivelata.
0: Dieu veut sa gloire.
1: Dio vuole la sua gloria.
0: Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu.
1: Sia che voi mangiate o che beviate, fate ogni cosa alla gloria di Dio.
0: Si dans ce que vous vous proposez de faire, Dieu n'est pas glorifié, si vous ne pouvez pas le faire au nom de Jésus, ce n'est pas la volonté de Dieu.
1: Se ciò che state per fare non è tale da onorare il Signore, certamente questa non è la volontà di Dio.
0: Voilà qui simplifie bien des choses.
1: Ecco, questo semplifica molte cose.
0: Nous savons ce que Dieu veut pour lui-même.
1: Noi sappiamo allora ciò che Dio vuole per se stesso.
0: Et nous savons aussi ce qu'il veut pour notre prochain.
1: E noi sappiamo anche cosa egli vuole per il nostro prossimo.
0: Qu'est-ce que Dieu veut pour notre prochain?
1: Cosa Dio vuole per il nostro prossimo?
0: Il veut son salut.
1: E vuole la sua salvezza.
0: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.
1: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati.
0: Donc si dans ce que nous nous proposons, nous pouvons être un obstacle à notre prochain, ce n'est pas la volonté de Dieu.
1: Allora, se in quello che noi ci proponiamo di fare, questo può essere ci può essere ostacolo per il nostro prossimo, allora certamente questa non è la volontà di Dio.
0: Et maintenant, qu'est-ce que Dieu veut pour nous-mêmes?
1: E allora, cos'è che Dio vuole per noi stessi?
0: Le savez-vous?
1: Lo sapete?
0: C'est un problème?
1: È un problema grosso.
0: Qu'est-ce que Dieu veut pour vous?
1: Cosa Dio vuole per voi?
0: Votre sanctification, c'est clair.
1: La vostra santificazione, è chiaro.
0: Tout ce qui ne me rapproche pas du Seigneur, je le laisse de côté.
1: Tutto ciò che non mi avvicina al Signore, io lo devo mettere da parte.
0: Ce n'est pas sa volonté.
1: Non è certamente la sua volontà.
0: Mais tout ce qui me rapproche de lui est selon sa volonté.
1: Tutto ciò che mi avvicina a lui è secondo la sua volontà.
0: Comme la vie devient plus simple.
1: Come la vita diviene semplice.
0: Souvenez-vous de cela.
1: Ricordatevi di questo.
0: Dieu veut sa gloire.
1: Dio vuole la sua gloria.
0: Dieu veut le bien du prochain.
1: Dio vuole il bene del mio prossimo.
0: Dieu veut notre sanctification.
1: Dio vuole la mia santificazione.
0: Dans ces trois domaines, la volonté de Dieu nous est clairement révélée.
1: In questi tre campi, la volontà di Dio è chiaramente espressa.
0: Et le Seigneur peut nous conduire.
1: E il Signore allora può guidarci.
0: C'est ce que Paul apprend.
1: È ciò che Paolo impara.
0: Dieu t'a choisi pour connaître sa volonté.
1: Dio ti ha scelto per conoscere la sua volontà.
0: Et la deuxième chose?
1: E la seconda cosa?
0: Il t'a choisi pour voir le juste.
1: Ti ha scelto per vedere il giusto.
0: À qui devez-vous regarder maintenant que vous êtes sauvés?
1: A chi dovete voi guardare ora che siete salvati?
0: À des hommes, à vos frères?
1: A degli uomini, ai fratelli?
0: Non, vous serez déçus.
1: Sareste delusi.
0: C'est lui que vous devez contempler.
1: È lui che dovete contemplare.
0: Tu es choisi pour voir le juste.
1: Tu sei scelto per guardare al giusto.
0: Nos yeux n'ont pas à être fixés sur un autre objet que sur Jésus.
1: I nostri occhi devono essere fissi su nient'altro che Gesù.
0: Nous voyons Jésus.
1: Noi vediamo Gesù.
0: Et voilà ce qui peut nous faire courir dans la course.
1: Ecco ciò che ci può fare correre, andare più svelti nella nostra corsa.
0: Et enfin, la troisième chose que l'apôtre apprend, c'est qu'il doit entendre les paroles de sa bouche.
1: E la terza cosa che Saulo impara è che deve imparare a udire la parola di Dio direttamente da lui.
0: Les paroles que vous connaissez dans le livre ne doivent plus rester dans les couvertures du livre, elles doivent être dans votre cœur.
1: Le parole che si trovano qui in questo libro non devono restare chiuse fra la copertina, ma essere poste nel vostro cuore.
0: Et alors le Saint-Esprit qui devient notre mémoire nous rappelle au moment opportun une parole du libro.
1: E allora lo Spirito Santo che diverrà la nostra memoria, allora ci ricorderà al momento opportuno tutta la scrittura, i passi della scrittura.
0: Et cette parole devient une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier.
1: E in quel momento allora che questa parola diviene una lampada al nostro piede e un lume sul nostro sentiero.
0: L'apôtre Paul a su cela.
1: E l'apostolo Paolo ha conosciuto, ha raggiunto questo.
0: E il ha realizzato queste cose.
1: E ha realizzato queste cose.
0: Alors reprenons maintenant la fin de notre chapitre 20.
1: E allora torniamo al termine del nostro capitolo 20 degli Atti.
0: Il est devenu le témoin du Seigneur.
1: Egli è divenuto il testimone del Signore.
0: Et je relis depuis le verset 27e. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher.
1: E vi ho annunziato tutto il consiglio di Dio senza nascondervi nulla.
0: Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang.
1: Fate dunque attenzione a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue.
0: Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes pervers qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux.
1: Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci i quali non risparmieranno il gregge. E di fra voi stessi sorgeranno degli uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé.
0: Le soirées précédentes j'ai parlé spécialement aux jeunes.
1: Le serate scorse io ho parlato specialmente ai giovani.
0: Par ces versets Dieu parle aux anciens.
1: Per mezzo di questi passi Dio parla ai più anziani.
0: À vous qui êtes plus âgés et qui avez des responsabilités de conducteurs dans l'assemblée.
1: A voi che siete più d'età e avete una responsabilità nella conduzione dell'assemblea.
0: Chi vous a établi comme conducteur?
1: Chi vi ha stabiliti come conduttori?
0: Chi doit nous établir?
1: Chi deve stabilirci?
0: Le Saint-Esprit.
1: Lo Spirito Santo.
0: Ce n'est pas à nous de prendre nos responsabilités.
1: Non sta a noi assumerci delle responsabilità.
0: Nous avons à obéir aux ordres du Saint-Esprit.
1: Noi abbiamo solo da ubbidire agli ordini dello Spirito Santo.
0: Vous êtes responsable devant Dieu.
1: Voi siete responsabili davanti a Dio.
0: Pour veiller sur les âmes.
1: Per vegliare sulle anime.
0: Verset 31.
1: Versetto 31.
0: Veillez donc, vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter chacun de vous avec larmes.
1: Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di tre anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime.
0: Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés.
1: Ed ora io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, a lui che può edificarvi e darvi l'eredità con tutti i santificati.
0: C'est aussi ce que je voudrais faire au terme de cette soirée.
1: Ed è ciò che io vorrei fare al termine di queste serate.
0: Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne.
1: Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestimenti di alcuno.
0: Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi.
1: Voi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano meco.
0: Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi et qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir ».
1: In ogni cosa vi ho mostrato che è con l'affaticarsi così che bisogna venire in aiuto ai deboli e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: più felice cosa è il dare che il ricevere.
0: Vous connaissez cette parole du Seigneur?
1: Voi conoscete questa parola del Signore?
0: Dans quel évangile la trouvez-vous?
1: Dove la trovate? In quale Vangelo?
0: Dans Matthieu?
1: In Matteo?
0: Dans Marc?
1: In Marco?
0: Dans Luc?
1: In Luca?
0: Dans Jean?
1: In Giovanni?
0: Non.
1: No.
0: Elle n'est pas dans l'évangile.
1: Non si trova negli Evangeli.
0: Elle fait partie de ces paroles dont parle l'apôtre Jean, que si on avait dû réunir toutes les paroles que Jésus a dites, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qui seraient écrits.
1: Fa parte di quell'insieme di parole di cui parla l'apostolo Giovanni quando dice che se tutte le parole pronunziate da Gesù fossero state scritte, il mondo non avrebbe potuto contenere i libri in cui fossero scritte.
0: Donc laissons le Saint-Esprit nous rappeler encore les paroles de Jésus.
1: Allora lo Spirito Santo ci ricorda ancora delle parole del Signore Gesù.
0: Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir.
1: C'è più piacere nel donare che nel ricevere.
0: Mais pour pouvoir donner, il faut avoir reçu.
1: Ma per poter donare bisogna prima avere ricevuto.
0: Oh, que le Seigneur nous accorde cette grâce.
1: Oh, che il Signore ci accordi questa grazia.
0: Je voudrais tellement que vous ayez pu recevoir quelque chose.
1: Io vorrei tanto che voi riceveste qualche cosa.
0: Mais que vous l'ayez reçu pour pouvoir le donner à d'autres.
1: Ma vorrei che l'aveste ricevuto per poterlo a vostra volta darlo agli altri.
0: Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et pria avec eux tous.
1: Quando ebbe detto queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro.
0: Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne reverrait plus son visage.
1: e si fece da tutti un gran piangere, e gettatisi al collo di Paolo lo baciavano, dolenti soprattutto per la parola che aveva detta, che non vedrebbero più la sua faccia.
0: Nous aussi nous n'avons fait que passer parmi vous.
1: Ancora noi non abbiamo fatto altro che passare così in mezzo a voi.
0: Ne sachant même pas si nous serions là jusqu'à la fin de cette mission.
1: Non sapendo ancora se noi saremmo giunti al termine di questo ciclo.
0: Mais le Seigneur a été là.
1: Ma il Signore è stato qui.
0: Et si Dieu veut que nous nous réunissions une dernière fois demain.
1: E se egli vorrà che noi ci ritroviamo ancora domani sera.
0: Je vous invite à revenir.
1: Io vi invito a tornare.
0: C'est la journée qui nous rappelle que le Seigneur est remonté au ciel.
1: È la giornata che vi ricorderà che il Signore è salito al cielo.
0: Et j'aimerais vous parler d'une parole de Jésus.
1: E vorrei parlarvi intorno a una parola di Gesù.
0: À chaque jour suffit sa peine.
1: Ad ogni giorno è sufficiente la sua pena.
0: Si Dieu nous permet de nous réunir demain, nous verrons quelle est la peine de chaque jour.
1: Se il Signore ci permetterà di trovarci insieme ancora domani sera, noi vedremo qual è la pena che basta ad ogni giornata.
0: Il vaut la peine de le savoir.
1: Vale la pena saperlo.
0: Je vous demande maintenant un moment de recueillement et de silence.
1: Io vi chiedo ora un momento di raccoglimento e di silenzio.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti all'appuntamento con Favole alla radio. Ascoltiamo subito quella di oggi.
4: Esopo in un arsenale. Un giorno Esopo, il famoso favolista, avendo del tempo libero, andò a visitare un arsenale. Gli operai cominciarono a prenderlo in giro, cercando di provocare le sue risposte. Allora Esopo narrò loro una favola e disse che nei tempi antichi esistevano solo il caos e l'acqua. Ma Zeus, che voleva far emergere anche l'elemento terrestre, esortò la terra a ingoiare in tre sorsi tutto il mare. Quella col primo sorso fece uscire fuori le montagne, col secondo le pianure. Se poi, proseguì Esopo, le sembrerà opportuno assorbire col terzo sorso tutta l'acqua, la vostra arte non sarà più di nessuna utilità. La lezione che possiamo trarre dalla favola è che non bisogna sbeffeggiare coloro che sono più in gamba di noi se non vogliamo attirarci in modo inconsapevole molestie più gravi.
3: Esopo, come sappiamo, era uno schiavo, perciò è probabile che più di una volta gli sia successo di essere sbeffeggiato, come nell'episodio che abbiamo appena ascoltato. La sua umile posizione sociale, il suo aspetto fisico, sembra infatti che fosse zoppo e anche deforme, potevano facilmente attirargli il disprezzo di chi valuta le persone secondo quella che è l'apparenza e non per il loro valore intrinseco. L'uomo di oggi, come sappiamo, non è cambiato. Anche noi tendiamo a valutare le persone dal loro aspetto fisico o dalla posizione sociale che hanno raggiunto. Oppure ancora possiamo dire dall'involucro che le racchiude piuttosto che dal valore che hanno per Dio. La valutazione che Dio fa infatti è completamente diversa. Nella Bibbia leggiamo che l'Eterno non guarda a quello cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda all'apparenza, ma l'Eterno riguarda invece al cuore. Inoltre, disprezzare gli altri è anche sintomo di orgoglio e il Signore stigmatizza con espressioni molto forti questo peccato. Vediamone alcune. Io odio la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. La superbia precede la rovina e l'alterezza dello spirito precede la caduta. Ecco, allora disprezzare gli altri significa in ultima analisi disprezzare il Creatore. Chi beffa il povero oltraggia colui che l'ha fatto. Chi si rallegra dell'altrui sventura non rimarrà impunito, come ci ricorda il libro dei Proverbi. L'uomo è sempre stato attratto dalla pompa e dalla magnificenza. Gesù, il figlio di Dio, quando scese su questa terra, scelse invece la povertà e l'umiltà. Il profeta Isaia ancora una volta ci dice che non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Era un uomo di dolore, un uomo familiare con il patire, e per questo gli uomini lo disprezzarono e l'abbandonarono. Non si resero conto che egli aveva lasciato la gloria proprio per loro, per caricarsi dei loro peccati, per prendere su di sé il castigo che meritavano e dare loro pace. Ecco, se, come diceva Esopo, chi disprezza gli altri si attira gravi molestie, per chi disprezza allora il Figlio di Dio, che è l'unica via di salvezza per l'umanità, resta soltanto ciò che la Bibbia definisce una terribile attesa del giudizio e dell'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Ecco, non esiste altra alternativa. Chi rifiuta Gesù come Salvatore lo incontrerà un giorno come giudice. E ancora una volta, vale la pena di pensarci.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo al nostro programma favorito, al quesito biblico, una rubrica per la quale noi rispondiamo alle domande che voi, cari amici, ci fate sulle sacre scritture. È un programma molto interessante che dovrebbe essere seguito con una Bibbia aperta. E infatti noi vi esortiamo, cari amici, a leggere le sacre scritture, e quando trovate qualche cosa che vi sembra incerto, quando trovate qualche cosa che non è troppo chiaro, ebbene marcatelo giù, poi fate una lettera, mandateci le domande e noi ve le risponderemo personalmente e poi le useremo qui in questo programma, il quesito biblico. E cominciamo quest'oggi col Vangelo di Marco. Il nostro interlocutore chiede questa domanda su Marco capitolo 7, 24-30. Che cosa significa il versetto 28 in relazione al versetto 29? Ebbene, in questo particolare passaggio Gesù si trova in territorio pagano fra i sirofenici. Il piano di Dio era di mandare il Messia ad Israele affinché Israele lo accogliesse e divenisse poi una nazione di missionari che dovevano andare a portare la luce a tutto il mondo. Questo è quello a cui Gesù allude nel corrispondente passaggio in Matteo 15:24. I cagnolini a cui Gesù si riferisce è meglio tradotto i cuccioli. È una versione addolcita della parola cani, con cui gli ebrei e del resto tutt'oggi maomettani descrivevano o chiamavano i gentili. Gesù di nuovo mette in mostra prima quello che la legge dice, poi fa vedere quello che la grazia fa, e la esaudisce dimostrando che in lui e nella grazia non ci sono limitazioni nazionalistiche né discriminazione di sorta. La fede, non la chiesa o la razza, danno accesso al favore divino. Passiamo ora a Marco capitolo 9 versetto 1 e ci viene chiesto a chi si riferisce. Non credo che a chi si riferisce abbia troppo importanza, specie in luce a che cosa si riferisce. La maggioranza degli apostoli, incluso poi Paolo, credettero che questo passaggio si riferiva all'imminente ritorno di Cristo e alla sua installazione del suo regno sulla terra, cosa che ovviamente non avvenne né che è ancora avvenuta. La risposta è difficile, può essere solo spiegata considerando due cose. Prima, la sincera convinzione di Gesù che questo sarebbe avvenuto nel prossimo futuro, secondo l'asserzione di Gesù stesso in Matteo 24:36, che nessuno, e neppure lui, ma solo il Padre, sapevano quando questo evento avrebbe preso luogo. Gesù onestamente sperava che sarebbe successo in poco tempo, ma in realtà non avvenne. Un'altra spiegazione, e te ne do solo due, e questa è valida solo per Marco 9:1 e Matteo 16:28, la manda a pezzi, è che se ci si riferisce al regno, il regno qui è inteso come la regola, come il governo, come il modo in cui gli uomini si sarebbero assoggettati e obbedito a Cristo, al contrario a come loro o fino ad allora si erano assoggettati e avevano vissuto sotto la regola della Chiesa giudaica. Se questo era quello che Gesù diceva, allora la maggior parte degli apostoli che erano quel giorno là presenti videro avverarsi. Passiamo ora ancora al Vangelo di Marco, capitolo 16, versetti 17 e 18, e si chiede: esiste oggi gente che si comporta così? Prima fammi dire, e forse già tu lo sai, e questo rispondendo al nostro interlocutore, che i due più antichi manoscritti non contengono i versetti dal 9 a 20 di questo sedicesimo capitolo. Questo non vuol dire
che tale passaggio sia apocrifo, semplicemente che in quei due manoscritti sia andato perduto, però mette in mente a molti un dubbio sulla sua autenticità, specie il fatto dei serpenti, che è totalmente estraneo a qualsiasi altro passaggio biblico. Il fatto, se esiste oggi gente che si comporta così, sembrerebbe giustamente incredibile, e non so che dire per il resto del mondo, ma negli Stati Uniti, crederci o no, ci sono dei gruppi fra le montagne del Kentucky chiamati Hillbillies, gente retrograda che, violando la legge e andando contro la logica, usano serpenti velenosi nei loro culti e spesso molti muoiono. È incredibile come molti abusino la parola di Dio volendo insistere a praticare cose appena appena accennate di incerta applicazione, come la lavatura dei piedi, e si ostinano a non voler praticare la parte più facile e assai comprensibile, come quella di amare il proprio prossimo. Ed ora si passa al Vangelo di Luca. Luca 1,78 si chiede cosa significa viscere. Letteralmente significa intestini. Ai tempi del Nuovo Testamento si credeva che la sede delle emozioni, dei sentimenti, fosse il cuore. Quando Zaccaria in questo suo cantico si riferisce alla misericordia di Dio, ci dice che tale misericordia era nata nel più profondo del cuore di Dio, nelle viscere di esso, cioè proprio dove il cuore ha le sue radici, se il cuore avesse radici o viscere. E ricordiamoci che il contesto ci porta a tempi quando l'anatomia umana non era ancora conosciuta. Ed ora andiamo al libro della Genesi 4:19 e poi ai versetti, e poi si va in fondo quasi al libro, guardiamo un po', 29, 29esimo capitolo, 26-27, e si domanda: come era possibile che avvenisse tutto ciò? Ci si sta riferendo alla poligamia. Sì, era possibile ed è nel Vecchio Testamento comunemente praticata. Dobbiamo capire alcune cose in riguardo. La poligamia non era parte della perfetta volontà di Dio, ma era evidentemente parte della permissiva volontà di Dio. Nota che nessun comandamento la vietava, pure dobbiamo tener conto che in rispetto alle donne gli uomini erano in gran numero inferiore, che l'umanità era a quel tempo sotto il comando di Dio di riempire la terra. Persone però come Abramo, l'esempio della fede, ebbero solo una moglie, benché, come vedrai, non erano perfette neppure loro. E nel cristianesimo, dove Gesù mette su basi di uguaglianza l'uomo e la donna, ecco che la monogamia prende effetto. Ed ora passiamo a Genesi 38:8 e si chiede: può spiegarmi la legge? Bene, questa legge di cui si parla, di cui qui è accennato, si trova in Deuteronomio 25:5-6 ed è applicata anche nel libro di Ruth, capitolo 3, nel 9 versetto, ed è discussa anche da Gesù in Matteo 22:24. Essa era stata istituita da Mosè per la preservazione delle famiglie e delle tribù ebraiche. Come saprete, la genealogia delle famiglie era per gli ebrei molto importante, sia per provare la loro origine da Abramo, sia per potere alla instaurazione del regno messianico aver parte in esso. Dio assegnò ad ogni famiglia un'eredità in Israele. Ora, se un uomo moriva senza lasciare un figlio che ne continuasse il nome, quella famiglia sarebbe rimasta senza eredità. Per prevenire questo, uno dei propri fratelli era in dovere di andare con la vedova e suscitare in lei progenie, un figlio insomma, il quale era poi considerato il figlio del defunto ed era a lui dato il diritto
di linea genealogica e poi anche il possesso dell'eredità della famiglia. Naturalmente questa era una legge strettamente praticata in casi simili e solo dai giudei, e cadde quando l'intero sistema giudaico cadde con la distruzione del Tempio nell'anno 70. Un'altra domanda su Genesi 17:5, si domanda quale sia la differenza fra il nome Abramo e Abrahamo e Giacobbe e Israele. La differenza è nella lingua originale. Abramo, Abba, significa padre, vuol dire padre eccelso, patriarca. Abramo vuol dire invece padre di una moltitudine. Nel caso di Giacobbe, Giacobbe significa ingannatore, soppiantatore, colui che cerca di tenere indietro il suo proprio fratello. Israele significa invece il principe di Dio. Cari amici, siamo giunti al termine di questa rubrica, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi invitiamo a leggere le Sacre Scritture, e quando trovate qualche cosa che non capite, marcatelo da una parte, come fa questo nostro caro ascoltatore, ci mandate le domande in una lettera e noi le risponderemo personalmente a voi in una nostra lettera e poi le useremo qui sul quesito biblico. Grazie per la vostra cortese attenzione, qui Eros Bagocina vi saluta.

Benvenuti amici all'ascolto della trasmissione di Verità Cristiana. Avrete modo durante questo programma di ascoltare musica, canzoni e considerazioni molto importanti per voi. La sigla che avete appena ascoltato è della trasmissione di Verità Cristiana. Siamo lieti che siate con noi e salutandovi vi invitiamo all'ascolto del nostro programma di musica, canzoni e parole importanti per la vostra vita. Amici in ascolto, chi di voi non ha mai fatto uso di psicofarmaci? Penso quasi nessuno. E domandiamoci perché. Ebbene, ascoltate quanto ho da dirvi oggi. L'uso che oggi si fa di prodotti medicinali ha raggiunto proporzioni allarmanti. Le pillole per l'insonnia, le pastiglie contro l'ansietà, la paura, sono diventate di consumo normale per tante persone, le quali, avendo perso la strada per raggiungere la pace, la serenità, cercano attraverso gli psicofarmaci di ritrovare un miglioramento per la loro salute, la loro depressione fisica e morale. Ma domandiamoci, perché l'uomo è così turbato? Perché non riesce a dormire senza l'ipnotico e non sa affrontare gli impegni e le responsabilità della vita senza una medicina che lo tranquillizzi? Perché? Perché dunque questa vita frenetica, questa agitazione incessante che tutti sanno inutile ma che contagia tutti e che logora i nervi, delude ed avvilisce? Quante sono le persone malate di esaurimento o di depressione che sperano che una pastiglietta prescritta da uno psicologo o psichiatra possa ridare quella tranquillità perduta? Quante persone dimenticano una cosa molto importante e non si chiedono cosa ne hanno fatto di Dio? Perché? Perché Dio non è nella tua vita, amico? Perché non gli parli attraverso la preghiera? Perché non porti a Lui i tuoi problemi? Tutta la tua vita dipende da Lui. E se domani ti chiamasse a lasciare questo mondo, tu non potrai opporti. E tutta la tua premura, tutte le cure del mondo non varranno a prolungare di un solo istante la tua vita terrena. L'uomo purtroppo ha messo Dio da parte e vuole fare da sé, come un bambino che non ha coscienza dei suoi limiti, con l'orgoglio di chi crede di poter arrivare senza l'aiuto di nessuno. L'uomo ha creato il benessere, l'agiatezza, ma è senza pace, senza riposo, si è incamminato per una via sbagliata, illudendosi di raggiungere la felicità e la pace in una via in cui non c'è Cristo. E ora è sfinito, demoralizzato, senza pace e con la chiara sensazione di aver sbagliato strada. Gli psicofarmaci non bastano per ritrovare la serenità e la pace. Egli conoscerà la pace del denaro, degli agi di questa vita, ma sarà una pace effimera, precaria, che può facilmente passare lasciando la bocca amara più di prima. Eppure Dio, quel Dio che oggi tanti hanno bandito dalla loro vita,

Oggi come ieri sono sempre numerosi quelli che rigettano la rivelazione che Dio ci ha dato per mezzo della Bibbia, che è la sua santa e autorevole parola. E volendo giustificare la loro incredulità citano spesso l'ipotetica teoria della evoluzione a sostegno dei propri ragionamenti. Ebbene amici, pochi sanno che Carlo Darwin, il celebre ideatore di quella teoria, qualche tempo prima di morire, leggendo rispettosamente la Bibbia, giunse ad essere un sincero credente in Cristo Gesù e volle confessarlo, affermando che questa sua fede aveva trovato il suo incrollabile fondamento proprio nella Bibbia, che è la parola di Dio, il libro che sfida i secoli. Ed eccovi l'interessante relazione fatta da Lady Hope dopo aver visitato il celebre naturalista Darwin, pubblicata molto tempo fa su una rivista. Era un bel pomeriggio di autunno quando mi fu chiesto di andare a trascorrere un po' di tempo con il signor Carlo Darwin. Da vari mesi era a letto infermo e vi rimase fino alla morte. Appoggiandosi su dei guanciali, osservava attraverso la finestra la scena dei boschi e dei campi coltivati. Mosse la sua mano per indicarmi il paesaggio, mentre nell'altra teneva una Bibbia aperta che studiava continuamente. «Cosa sta leggendo?» gli domandai. «L'epistola agli ebrei», egli mi rispose. «Leggo sempre l'epistola agli ebrei, che per me è il re tra gli altri libri della Bibbia». Dopodiché mi indicò alcuni passaggi e li commentò. Fece anche alcune allusioni alle forti opinioni espresse da molti a riguardo della storia della creazione narrata nei primi capitoli della Genesi. Poi, stringendosi nervosamente le dita, con un senso di disgusto, mentre una profonda tristezza gli riempiva lo sguardo, prese a dire: ero molto giovane quando, con idee ancora poco mature, cominciai a lanciare tante domande e suggestioni, chiedendo continuamente ragione di tutto, e con mia grande appressione ho visto ben presto che quelle idee si convertivano in un fuoco malvagio. La gente ha fatto di quelle idee una specie di religione. A questo punto si trattenne un po', e dopo aver ancora pronunciato alcune frasi sulla santità di Dio e sulla grandezza del libro che stava sostenendo con riverenza, improvvisamente disse: «Nel mio giardino c'è un pergolato sotto il quale possono stare comodamente 30 persone. Io vorrei che domani pomeriggio si riunissero lì delle persone di servizio, alcuni affittuari ed alcuni vicini, e vorrei che lei rivolgesse loro la parola». «Di che cosa devo parlare?» risposi. «Ma di Cristo Gesù», replicò egli con voce chiara e con enfasi, e continuando con tono sempre più soave: «Dovrà parlare della sua salvezza. Non è questo forse il miglior tema? Desidero inoltre che si cantino alcuni inni. Lei potrà portare il suo strumento. Non dimenticherò mai l'espressione del suo volto e come gli brillavano gli occhi mentre mi diceva questa cosa», e aggiunse ancora: «Se si farà la riunione alle 3, questa finestra sarà aperta e lei potrà essere sicuro che anch'io canterò con voi». Amici ascoltatori, che bella testimonianza, la testimonianza di un uomo nella cui giovinezza cercava delle risposte senza Dio, ma che nelle tarde età, attraverso la Bibbia, poté conoscere il Signore Gesù come il suo Salvatore. Tu oggi, amico, amica, dove stai cercando la verità?

Oggi, amici ascoltatori, desidero parlare di un'esperienza fatta da un credente in Cristo Gesù del secolo scorso. Egli si chiamava Roberto Mean ed era ben conosciuto per l'amore e la fedeltà con le quali egli serviva il Signore. Questo credente era di professione fotografo in una città della Scozia e l'episodio che vi racconterò mette in evidenza come erano elevati ed esemplari i suoi principi di vita e la sua sincera devozione per il Signore Gesù. Un giorno Roberto Mean ricevette con somma sorpresa una lettera di Sua Maestà la Regina Vittoria di Gran Bretagna, che in quella stagione si trovava in vacanza in quei luoghi. Nella lettera la regina lo invitava a presentarsi la domenica successiva, alla mattina, per eseguire alcuni ritratti sia alla sua famiglia sia alle distinte persone che l'avrebbero accompagnata in quella breve vacanza estiva. Tale invito costituiva per quel credente un grande onore e senza dubbio, se lui avesse potuto dare alla regina soddisfazione con un buon lavoro, avrebbe avuto certamente altri contratti da parte della casa reale, acquistando così pure molta buona clientela, con la fama di essere diventato il fotografo della regina. Con una tale distinzione si può immaginare come avrebbe potuto prosperare nella sua professione. Ma Roberto Mean aveva già un impegno per domenica mattina, proprio nell'ora indicata della regina. Cosa doveva fare? Doveva forse mancare a quell'impegno per compiacere alla regina, onde guadagnare il suo favore che avrebbe fatto prosperare il suo studio fotografico? Oppure rifiutare la proposta della regina e perdere una prospettiva così brillante per il suo futuro? Voi amici che mi state ascoltando, cosa avreste scelto? Roberto Mean non tardò molto a risolvere il suo problema. Nel timore del Signore, scrisse una lettera alla regina ringraziandola del grande onore che gli aveva conferito, pregandola però di scusarlo se non poteva presentarsi alla domenica allora indicatagli, perché, le spiegò rispettosamente, lui aveva già un impegno con un sovrano più grande di Sua Maestà Britannica e tale sovrano lo attendeva per una festa che ricordava le sue sofferenze, la sua morte, ogni primo giorno della settimana. Spedita la lettera a Roberto Mean, pensò che la cosa era terminata lì e che quindi il suo fugace sogno di una maggiore prosperità materiale era ormai svanito per sempre. Se non che, pochi giorni dopo, ricevette un'altra lettera dalla regina, la quale si congratulava con lui per la sua nobile decisione di essere leale al suo impegno presso il Re dei Re e il Signore dei Signori, offrendogli di pari tempo un'altra data in un giorno in cui si trovasse libero per recarsi da lei a scattare le fotografie desiderate. Avete considerato, amici, come Dio onorò la fedeltà di quel suo figliuolo? Roberto Mean ottenne l'ambito onore di essere nominato fotografo della regina in Scozia e conseguentemente godette di un gran numero, di un grande aumento di prestigio e di prosperità nella sua professione. Cari amici, cari ascoltatori, possa l'esperienza di questo caro credente servire di stimolo a tutti noi, affinché diamo sempre al Signore il primo posto in tutte le decisioni della nostra vita. E non dimentichiamo, amici, che il Signore disse: «Io onoro quelli che mi onorano, e quelli che mi sprezzano saranno avviliti». Vai a Gesù, amico, ed Egli donerà pace al tuo cuore per l'eternità.

Nei giorni in cui l'imperatore Nerone, dominato da folle e crudele passione, faceva sterminare tanti cristiani, esisteva una speciale compagnia di soldati conosciuti come i lottatori dell'imperatore. Si trattava di uomini belli, forti, scelti fra i migliori e più valorosi della patria. Venivano infatti reclutati fra i grandi atleti nell'anfiteatro romano per difendere l'onore delle armi dell'imperatore contro tutti gli sfidanti. Prima di ogni combattimento, essi si fermavano davanti al trono dell'imperatore per elevare un canto che diceva così: «Noi lottatori combattiamo per te, o imperatore, per guadagnare per te la vittoria e per ricevere da te la corona della gloria». Quando il grande esercito romano fu mandato a combattere nella lontana Galilea, fra i tutti i combattenti non si trovavano dei soldati che fossero più valorosi e leali di quelli appartenenti a quella speciale compagnia, che al fronte era comandata da un centurione di nome Vespasiano. Ben presto, però, erano state inviate a Nerone delle notizie per avvertirlo che molti di quei soldati avevano abbracciato la fede cristiana. Essere cristiani in quel tempo significava spesso la morte, anche per quelli che avevano servito l'imperatore, come gli altri. Al centurione Vespasiano pervenne un giorno un terribile decreto che era così concepito: se fra i soldati ve nessuno di quelli che hanno abbracciato la fede dei cristiani, devono morire. Quando giunse tale decreto era pieno inverno e i soldati erano accampati presso la riva di un lago che era gelato a causa della stagione tanto rigida. Ma le sofferenze e le penurie patite erano servite ad unire maggiormente fra di loro quei soldati divenuti cristiani. La lettura del terribile decreto imperiale addolorò profondamente il centurione Vespasiano, ma per un soldato come lui esisteva una sola parola suprema che lo soggiogava. Questa parola era il dovere. Cosicché, dopo aver adunato i suoi soldati, rivolse loro la domanda: vi sono fra voi di quelli che hanno abbracciato la fede cristiana? Se ve ne sono, facciano un passo avanti. Immediatamente 40 di quei lottatori si fecero avanti e, salutando rispettosamente, si fermarono sull'attenti. Vespasiano, sorpreso, fece una pausa. Non immaginava che ve ne fossero così tanti. E poi continuò: il decreto dice che chiunque abbraccia la fede cristiana deve morire. Perciò io vi supplico, per amore della patria, per amore dei vostri cari, che voi rinunziate a questa falsa fede. Ma nessuno si mosse. Dopodiché egli aggiunse: io aspetterò la vostra risposta fino al tramonto. Durante quella giornata egli cercò in vari modi di convincere quei soldati a rinunziare alla fede cristiana, ma senza riuscirci. Che meravigliosa testimonianza quei soldati resero a questa persona! Che meravigliosa testimonianza, amici ascoltatori, quei soldati resero.

Avevamo lasciato il nostro racconto alla possibilità data dal centurione Vespasiano di attendere il tramonto prima dell'esecuzione, lasciando questo tempo per poter riflettere e rinnegare Gesù. Così, venuto il tramonto, ripeté la stessa domanda: vi sono fra voi di quelli che hanno abbracciato la fede cristiana? Se ve ne sono, facciano un passo avanti. Nuovamente i 40 lottatori fecero un passo avanti, fermandosi rispettosamente sull'attenti. Vespasiano allora parlò con essi, parlò a lungo, implorandoli intensamente, ma nessuno di essi rinnegò il Signore. Il centurione infine a malincuore disse: il decreto dell'imperatore deve essere ubbidito, ma io non voglio che il vostro sangue cada sui vostri compagni. Vi darò l'ordine di camminare fuori sul lago gelato, lasciando così agli elementi della natura il compito di condurvi a morte. Tuttavia sarà acceso un fuoco sulla riva per ricevere chi di voi sarà disposto a rinunziare a questa fede falsa e così salvare la sua vita. I 40 lottatori furono spogliati, poi senza dire una parola in fila per quattro si volsero camminando verso il lago gelato e mentre camminavano incominciarono a cantare l'antico canto dell'arena, però con le parole così modificate: 40 lottatori stanno lottando per te, o Cristo, per guadagnare per te la vittoria e per ricevere da te la corona della gloria. Essi sapevano che Gesù era con loro, perché sapevano che egli era morto, perdonando i loro peccati. Durante le lunghe ore della notte, al centurione Vespasiano, che era rimasto vicino al fuoco aspettando, giungeva sempre più debole la voce del canto dei lottatori. Ma avvicinandosi la mattina, un uomo, vinto dal freddo, si trascinò verso il fuoco. Le sofferenze estreme lo avevano indotto a rinunziare al Signore Gesù. Debolmente, ma ancora con chiarezza, continuava a giungere dall'oscurità il canto che ora diceva: 39 lottatori stanno lottando per te, o Cristo, per guadagnare per te la vittoria e per ricevere da te la corona della gloria. Vespasiano guardò la figura di colui che si era avvicinato al fuoco. Poi si rivolse nuovamente verso quell'oscurità dalla quale proveniva quel canto di fede. Guardò fissamente e certamente dovette aver visto brillare una luce straordinaria, una luce divina, perché dopo essersi tolto l'elmo e l'armatura, corse e saltò sulla lastra gelata del lago gridando: 40 lottatori stanno lottando per te, o Cristo, per guadagnare per te la vittoria e per ricevere da te la corona della gloria. Così il numero dei 40 lottatori, cantori di Dio, restò completo. E tu, amico o amica, che hai ascoltato questo racconto, sarai tu un giorno con Cristo in cielo, guadagnato da Lui col suo sacrificio, e potrai tu cantare con gioia che Lui è morto per te e ringraziarlo? Ascolta quanto dice il Signore: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. O come dobbiamo riflettere seriamente sopra queste parole, noi che viviamo in luoghi e in tempi nei quali non ci costa molto rimanere fedele e ubbidiente al Signore. E se tu, amico ascoltatore, che hai risposto già da tempo la sua fede in Gesù, ascolta cosa dice il Signore: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Amici ascoltatori, se desiderate aiuto nel cercare Gesù, noi siamo a vostra disposizione. Potete scrivere le vostre domande e dire liberamente i vostri dubbi. Vi aiuteremo con l'aiuto della Bibbia. Se non la possedete, potete chiederci gratuitamente un Nuovo Testamento.

0: vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Prima Re, capitolo 17. Leggo questi versi, solo i primi sei versi, ma meditiamo insieme solo su un passaggio di questi sei versi. Dio ci benedica. Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti a Galad, disse ad Acab: «Com'è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo? Non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola». La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: «Parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Tu verrai al torrente, e io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare». Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva sul paese. Questo brano che conosciamo, che è bellissimo, che riguarda il profeta Elia, in realtà io vorrei meditare soltanto su questo, su questa espressione: parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit. Io stasera vorrei, con l'aiuto del Signore, proprio parlarvi di questo torrente Cherit. Vorrei dirvi che Dio ha preparato un luogo per la tua benedizione. È nei suoi piani che la tua vita sia benedetta. Bisogna, come è stato detto prima, soltanto avere fiducia di quello che Dio ci dice e, sulla base di questa fiducia, eseguire il suo consiglio. Se ci mancherà questa fiducia, non potremo capire mai fino in fondo quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Tutto il piano di Dio nasce, si sviluppa, si fortifica, si compie, si adempie sulla base di un principio: la fede. La fede è certezza di cose che sì. C'è qualcuno che sta sperando qualcosa stasera? Quanti di voi sono invasi da una speranza stasera? Alzate un po' la mano. Perché mentre alzate la mano guardate agli altri? Che ve ne importa della speranza degli altri? Alcuni così. Tu ce l'hai la speranza, alza la mano e guarda a me. Che te ne importa se tua moglie ce l'ha la speranza? Che ti importa se il tuo compagno, il tuo amico, i tuoi figli? Siamo sempre nella casa del Signore sperando che Dio faccia qualcosa negli altri. Dio vuole fare un'opera nella tua vita. È nella tua vita che Dio vuole iniziare un'opera. Non pensare agli altri, lasciali stare al Signore, è il Signore che ci pensa agli altri. Non pensare ai tuoi figli, non pensare a tuo marito, non pensare a tua moglie, non pensare ai tuoi genitori. Pensa a te stasera, perché l'indicazione: parti di qua, guarda verso oriente, nasconditi presso il torrente, è per te. Non è per chi ti sta a fianco, è per te. È per te, è per la tua vita questa parola stasera. E se sarai in grado di farne, tra virgolette, fortuna di questa parola, allora, come ho detto stamattina a Pandino, fra 10 anni ne parliamo. Fra 10 anni ci rincontriamo, ne parliamo, e tu stesso dirai: 10 anni fa il Signore ha iniziato un'opera, e guarda un po', in 10 anni il Signore che cosa ha fatto nella mia vita. Il tempo solo dirà quello che il Signore è in grado di fare nella nostra vita. Però c'è un inizio, e questo inizio potrebbe essere proprio stasera. oggi. Innanzitutto, perché quest'opera possa iniziare, te ne devi andare. Dici, ma come, mo sei entrato? Vattene, vattene. Per iniziare un'opera devi chiudere con un'altra. E se non sei disposto a chiudere, Dio non è disposto ad aprire. Se non chiudi, Dio non apre. Perché Dio, c'è poco da fare, non si comprometterà mai con le cose della vecchia vita. Non lo farà. È santo, tre volte santo. Però lui ha le chiavi per iniziare un'opera nella tua vita. E lui ti dà un'indicazione. Non è, come dicevo forse anche stamattina, non devi pretendere che Dio sia con te. Non lo devi pretendere. Devi sapere che tu devi essere con Dio. È Enoch che camminò con Dio, non Dio con Enoch. E il principio per vedere Dio all'opera è metterci nelle sue vie. Se non ci mettiamo nelle sue vie, noi non vedremo mai l'opera di Dio nella nostra vita. E allora il principio è questo qui. Vattene. Da dove se ne deve andare Elia il Tisbita? Qualche verso prima abbiamo letto che si era stabilito in Galaad. E Dio, questa città non gli piace molto. La condizione in cui ti trovi al Signore non lo convince molto. Tu gli puoi dire al Signore tutte le volte che vuoi: Signore, ma io ti ho nel cuore, io ti penso sempre, e io lo sai che senza di te io, no, ma io credo, e io da quando sono nato. Queste parole a Dio non lo convincono. È necessario stasera che tu fai un bel saluto, un addio, non un arrivederci, alla città di Galaad. E Galaad, sapete cosa vuol dire? Scombussolamento, arrotolamento, qualcosa che non ti parla di pianificazione, confusione, città tremendamente idolatra. Se vuoi che Dio benedica la tua vita, vattene da questo scombussolamento, vattene da questo arrotolamento, vattene da questa confusione. È inutile che continui a sperare in un miglioramento. Dio non è venuto a migliorare la tua vita, Dio è venuto a cambiare la tua vita. Non è venuto per migliorare le tue condizioni, è venuto per darti una nuova vita. Tutto il vecchio è passato, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Dio viene per portare cose nuove nella nostra vita. Quanti di voi sono testimoni che Dio ci fa camminare in novità di vita, che porta cose nuove all'anima nostra? Gloria a Dio! Elia, vattene. Questo termine è molto interessante perché non indica un lasciare per poi prendere, ma è lo stesso termine che viene usato per Abramo. E sapete qual è il termine? È sradicati, chiudi. È inutile che ogni tanto ti giri indietro per vedere. Lascia, sradicati ad Abramo, lascia tutto, non è per te, non è cosa, tu mi stai pregando, io ti voglio benedire, io ti voglio visitare, voglio darti quello pure, che quello che tu mi hai chiesto, ma non posso farlo in queste condizioni. Molte preghiere non sono impedite dal fatto che Dio non sa perché non ci risponde. Molte preghiere sono impedite dalla condizione spirituale in cui ci stiamo trovando. E perché Dio benedica la nostra vita, deve cambiare la condizione spirituale della nostra vita. Il coraggio di una scelta. Vattene, non spostati, non cambia, vattene, cioè fuggi. Avete mai detto ad una persona vattene? Sì o no? Quante volte l'avete detto ai vostri mariti? Non dite no, due volte al giorno almeno avete detto vattene, è vero? E voi dite, ma tu che ne sai? Te l'ha detto mio marito? No, me l'ha detto mia moglie. Vattene. E questa parola vattene indica non avere più a che fare. E allora se vogliamo che Dio abbia a che fare con noi, dobbiamo lasciare quello che non può avere a che fare con Dio. Amen. Vattene. Il termine che noi abbiamo letto è parti di qua, ma invece rende di più l'originale. È vattene, lascia, sradicati, non avere più a che fare. Come vi dicevo prima, è un rimando al padre della fede, ad Abramo, il principio della fede. Vi ricordate? Abramo è considerato il padre della fede. E questa richiesta fu fatta proprio ad Abramo, quando gli fu chiesto di lasciare la sua terra, il suo parentato e tutto quello che non gli permetteva di poter ricevere la benedizione del Signore. Se voi vi ricordate, non so se dire che Abramo aveva fatto un errore o no, però nel lasciare la terra si portò pure il nipote, vi ricordate? So però se avete notato la differenza della benedizione che Dio dà ad Abramo quando è ancora con nipote, invece quando si stacca dal nipote. A volte noi siamo pure disposti a fare certi passi, ma a tutti i costi rimaniamo attaccati a qualcosa. Sentiamo il bisogno di non lasciarci proprio nelle mani del Signore, qualcosa che ci dia sicurezza. Io proprio questa qui proprio non riesco, questa cosa qua mi sono tanto legato, questa cosa qui proprio non riesco a fare a meno, perché sai com'è, poi non vorrei scandalizzare, non vorrei manco, sai, ad un certo punto chiudere, perché poi non vorrei che dicono qualcosa che non devono dire, no? E non ci rendiamo conto che quel poco che ci portiamo diventa un peso, un intralcio. Poi ci rendiamo conto di un'altra cosa però, che quando arriva il momento che dobbiamo lasciare, perché quel nipote che non voleva lasciare gliene ha procurati di difficoltà, e a volte noi ci abbracciamo le difficoltà, ci abbracciamo i problemi, no? Vogliamo che Dio ci libera dai problemi, però ce li teniamo abbracciati. Signore, liberami, è vero o no? Signore, io voglio fare la tua volontà. Come il Signore dice, togli la mano, questo no. Questo non me lo devi togliere, perché poi si converte. Questa si converte, non me la devi togliere. Io sono sicuro che tu guardi al cuore, non guardi a queste cose. Fino a che poi non successe un problema, se vi ricordate, un problema molto serio nelle tende di Abramo, che minò addirittura una spaccatura. Abramo dovette prendere una decisione, vi ricordate? Quando noi non prendiamo delle decisioni, i problemi noi li troviamo più avanti. Noi non siamo in grado di gestire i problemi, non pensiamo che lungo il tempo, dice vabbè, ma tanto io poi riesco in un modo e in un altro, lo giro, lo prendo, lo faccio, lo dico, poi ad un certo punto riesco, no, perché quel problema nel tempo diventa interdetto nella tua vita, diventa qualcosa da cui poi ti devi liberare, perché se non ti liberi oggi, poi sarà il Signore che deve intervenire. E quando poi il Signore interviene e poi sentiamo un po' più dolore rispetto a quando avremmo potuto farlo noi tranquillamente in un tempo migliore. Nel momento in cui Lot se n'è andato, Dio ha visitato, vi ricordate? Abramo, il suo campo, e poi Dio ha dovuto concedergli anche ad Abramo di recuperare Lot da certi guai, perché poi quando noi veniamo benedetti allora siamo anche forti per poter aiutare gli altri che sono nella difficoltà. Il secondo consiglio che Dio gli dà è straordinario, questo qui ci ho riflettuto a lungo, è questo qui: vattene e va verso oriente. Gli viene chiesto ad Elia di andare verso oriente. Tutti i padri della Chiesa, primo, secondo, terzo secolo, anche alcuni autori medievali, hanno visto in questo va verso l'Oriente la figura di Cristo. Perché la figura di Cristo? Perché il termine ebraico va verso Oriente è kedmah, che vuol dire guardare avanti con fiducia. In poche parole, ad Elia gli sta venendo chiesto questo, quando gli dice va verso Oriente. Guarda avanti con fiducia. stasera il Signore ti sta dicendo una cosa che forse tu non hai mai sentito nella tua vita, perché forse hai sempre avuto paura di guardare avanti. Guarda avanti con fiducia, perché io sto per iniziare un'opera meravigliosa. Guarda avanti con fiducia, guarda verso Oriente. Nella posizione in cui si trovava Eli, guardare verso Oriente significava alzare il mento e guardare avanti. E nello spazio anche temporale, cronologico, per Elia, guardare avanti significa aspettare la venuta di Gesù, perché Elia è venuto molti anni prima di Gesù. Quindi guardare avanti significa: Elia, guarda che verrà il tempo in cui io manderò il mio figliuolo e lui sarà la massima espressione della mia presenza nella vita degli uomini che apriranno il cuore, ovviamente, alla mia parola. Ma non significa solo guardare avanti, significa anche tornare, pensate che termine, alle origini, tornare al principio. Fratelli, quanto è importante che noi torniamo alla parola. Questa parola, la vedete? È la nostra vita, è la fonte della nostra benedizione, è Cristo che si è rivelato nella Scrittura. Noi qui troviamo la nostra vita, la nostra, il nostro bene, il nostro successo, la nostra realizzazione, la nostra soddisfazione, la nostra liberazione. Qui troviamo il nostro futuro. È in questa parola che noi troviamo la guarigione, alleluia! È in questa parola che noi troviamo la liberazione da ogni afflizione, dall'ansia, la liberazione dalle paure, dall'angoscia, dal timore. Signore, facci tornare alle origini, alleluia! Guarda verso Oriente, non guardare a destra e a sinistra, non permettere che la tua vita venga distratta da altri fattori. Va verso Oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Ora, noi qui siamo in un momento di grande crisi e Dio deve provvedere a Elia. L'economia qui non funziona, manco qui in Italia, ma Dio non ci ha fatto mancare niente fino adesso, o no? Ma il tempo in cui si è trovato Elia era un tempo molto più difficile del nostro. Perché, fratelli, noi possiamo dire quello che vogliamo, ma la fame non l'abbiamo conosciuta. Le difficoltà vere, a parte qualcuno, non le avete conosciute realmente. O no? Grazie a Dio si mangia ancora. È così? Non potete nasconderlo, si vede. E si vede pure quanto mangiate. La mattina, la sera, la notte, qualcuno... Grazie a Dio, no? Non ci manca nulla. Grazie a Dio possiamo provvedere, grazie a Dio si può stabilire un dipartimento che si chiama Fui Nudo e mi vestisse, ebbi fame, mi desse da mangiare. Perché nascono queste cose? Perché Dio ci ha benedetto. E quindi si può andare incontro a chi è nella difficoltà. Guai a noi se non lo facciamo. Pecchiamo. Non è una scelta fare il bene, è un diritto di chi è nella difficoltà ed è un dovere di chi ha conosciuto il Signore. Guai a quello che chiude la mano al grido del povero. Signore, aiutaci a fare del bene. Amen. E questo è un momento di difficoltà. Ma Dio, guardate che cosa strana il Signore gli chiede. Gli chiede ad Elia di nascondersi presso il torrente Cherit. E poi Dio gli dice che è di fronte al Giordano. Mo, è meglio un fiume o un torrente, o no? A me mi sembra che Dio voglia un po' indispettirlo, Elia. Mettiti vicino al torrente, non vicino al Giordano. E il torrente Cherit è proprio un affluente del Giordano. E in un momento di crisi noi avremmo cercato la massima sicurezza, no? Vicino a un fiume. Scorre. Il Giordano, hai voglia, si scorre, ha fatto la storia, non si è mai seccato. Questo è un torrente che durante alcune stagioni si secca. Dio ci chiede di metterci proprio vicino al torrente. Il Signore non ci vuole dare il meglio allora. Il Signore ci vuole far passare per la difficoltà. Il Signore ci vuole tenere così, sospesi. non è che il Signore ci vuole far passare per la difficoltà. Elia deve imparare a vivere come noi, giorno dopo giorno. Il torrente Cherit era un torrente che in determinate stagioni si seccava, e difatti nei versi successivi noi leggiamo proprio questo: dopo qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva. Dio avrebbe potuto metterlo vicino al Giordano, quindi una certa sicurezza, non ti preoccupare, questo non si asciuga mai, mettiti qua, perché i torrenti, sai, si asciugano. E che cosa sarebbe cambiato tra il torrente e il fiume? La dipendenza dal Signore. Prima o poi quel fiume sarebbe diventato forse l'idolo di Elia, quel fiume forse sarebbe diventata la sicurezza di Elia. E ci sono alcuni che vivono di false sicurezze, pensano che il miglior posto di lavoro sia la più grande sicurezza, che il conto in banca sia la più grande sicurezza, che il futuro debba essere costruito proprio intorno a questi fattori e quindi nessuno li potrà mai smuovere. Farò una bella assicurazione, un po' come quello lì che vantava, se vi ricordate nel Vangelo, il successo dei suoi granai ben riempiti. Era giovane, si è ritrovato ad avere quel grande successo, si è guardato insomma allo specchio, dopo che ha fatto il saldo nella banca di quel posto, ha visto che ce n'erano e ha detto: boh, sai cosa mi conviene fare? Smonto tutto, ne faccio ancora più grandi, mi godo la vita e dirò all'anima mia: anima mia, guarda che cosa sei riuscita a fare, ti sei messo al sicuro, chi è meglio di te? Se arriva una bella crisi tu sei a posto, il fiume è in piena, sulla banca sei a posto, la casa che dovevo fare l'ho fatta, il lavoro cammina da solo, cosa devo fare di più? Goditi, mangia e bevi, come se la vita migliore fosse mangiare e bere, bere e mangiare, e oltre questo non c'è. E nel momento in cui lui ha messo tutto a posto, ha aperto, immaginate, la sedia a sdraio nel cortile, si è fatta aprire l'ombrellone, portami una Coca-Cola con limone per favore, è arrivata, il tempo di mettere una gamba una sopra l'altra, guardare un po' la casa che è stata bella, e poi ha detto: anima mia, godi. E dopo che ha detto anima mia godi, hanno suonato il citofono. E chi è a quest'ora? Ha aperto la porta e si è ritrovato il padrone dell'anima. Stasera mi devi ridare la tua anima. E ha scoperto due cose questo giovane: una, che l'anima non era sua, perché lui qualche ora prima ha detto anima mia, e due, che tutto quello che aveva fatto andava ai suoi figli, ai suoi parenti. Ti rendi conto? Che falsa sicurezza! Come siamo in grado di costruirci dei sogni irrealizzabili. Anima mia. Stolto. Sapete stolto cosa vuol dire? Sciocco, stupido. Tutto quello che hai fatto, a chi gli sarà dato? Tutto quello che tu hai costruito, tutto il tempo che hai impiegato, tutte le ore che hai perso, mattina, pomeriggio, sera, notte, dove andranno a finire? Tutte le volte che hai detto in chiesa non posso andare perché devo lavorare, tutte le volte che hai detto non riesco a pregare perché sono troppo preso, tutte le volte che ti sei perso d'animo per il Signore, non ti sei mai perso d'animo per costruire, accumulare, fare, dove andranno a finire queste ore perdute? C'è un bellissimo cantico che dice: sono tante le ore che ho perduto, no? Dove andranno a finire? Chi ti abbonerà questi spazi di tempo inutili? Quando ci ritroveremo di fronte all'eternità, che parole avremo per poter giustificare la nostra stoltezza? Fratelli, il tempo corre veloce, eh? Io quest'anno compio 23 anni. Non si vedono, eh? 40 anni. E sapete cosa dico? Voi dite giovane, giovane, sì. Ma 40 anni dicono intanto che non hai più la forza di quello che hai potuto fare dai 20 ai 30. E quindi il tempo di azione si riduce. E tutto quello che non hai fatto non lo potrai fare. Ti dice che dai 30 ai 40 hai fatto qualcosa che non potrai fare dai 40 ai 50. Ti dice anche un'altra cosa, che 10 anni volano e a 50 anni, se ci arrivo, a 50 anni. Ti dice, ma ha scritto uno che ha detto benvenuto negli anta. Ma perché a 40 anni si entra nell'armadio, ho capito. Poi ho pensato, 40, 50, 60, e quanta. Ma all'inizio non l'avevo capito. Ma benvenuto negli anta. Ma perché da 40 anni in poi si dorme nell'armadio, non si dorme più nel letto. E il tempo corre velocissimo. Alcuni di noi stanno perdendo un sacco di tempo tra devo pregare, devo avere la conferma, voglio capire se il Signore mi parla. E quando io dico stanno perdendo tempo, non sto mettendo in dubbio che bisogna pregare, che bisogna avere la conferma, ma metto in dubbio che il Signore, insomma, ci metta 20 anni per dire mezza parola. Metto in dubbio che il Signore ci metta 30 anni per chiamarti al servizio. Metto in dubbio che per fare del bene devono passare 40 anni. E poi dopo che sei arrivato a 40, a 50, a 60, inizi a girarti indietro a dire se io fossi giovane. E questa è la nostra vita. Non possiamo trascorrere la nostra vita sempre pensando a quello che vorremmo fare per poi passare a quello che avremmo voluto fare. Perché la vita di molti credenti è divisa in due sezioni. Io voglio fare, il Signore lo sa, io devo fare. Poi finisce questa fase, inizia l'altra. Io volevo fare, io dovevo fare, perché non l'ho fatto? La storia la scriviamo noi, fratelli, o no? E Dio ti sta chiamando. Lascia che Dio inizi a scrivere nelle prime pagine della tua vita cose meravigliose. Lascia che il Signore stasera ti trasporti presso il torrente Cherit, che forse, probabilmente, parla di qualcosa di insicuro, di incerto, però vicino a questo torrente tu vedrai la gloria di Dio. I corvi non passeranno per il Giordano, passeranno sul torrente. La provvidenza di Dio sarà manifesta proprio nell'incertezza umana. Gloria a Dio per tutte le volte che il Signore è intervenuto. Presso il torrente Cherit, tu verrai al torrente. Mi voglio andare alla conclusione. Il Cherit non è soltanto un affluente del Giordano, ma è anche un affluente di un altro fiumiciattolo che viene sempre dal Giordano, del fiume Yabok. Non so se vi ricordate, se vi dice qualcosa questo fiume. È stato il fiume che ha passato in Genesi al capitolo 32 verso 23 Giacobbe, prima di essere chiamato Israele. E il torrente Cherit ci dice che vicino a questi torrenti Dio vuole trasformare la nostra vita. Fratelli, il Vangelo di Gesù Cristo è un Vangelo che ancora oggi trasforma. Se noi passiamo il torrente e rimaniamo Giacobbe, imbroglioni, soppiantatori, vuol dire che abbiamo conosciuto un Vangelo diverso. Non quello di Gesù Cristo. Il nostro non è un Vangelo, permettetemi di dire questo, sociale. Non è un Vangelo accomodante. Non è un Vangelo che rispetta le altre idee. Noi dobbiamo, oggi nelle chiese si sente anche questo, noi dobbiamo rispettare. Noi non dobbiamo rispettare le altre idee, noi dobbiamo rispettare le persone, è un'altra cosa. Ma molte idee vengono dall'inferno. E come si possono rispettare le idee che nascono dall'inferno? Io proprio per l'inferno non voglio avere alcun rispetto. Io voglio essere tra quelli che attacca il sistema infernale. Io voglio rispettare le persone come le rispetta Gesù. Voglio amare le persone come le ama Gesù. Voglio stare vicino alle persone come le ama Gesù, ma voglio predicare alle persone che la verità di Gesù Cristo li renderà liberi. Non voglio rispettarli in una dottrina che li porterà all'inferno. Non voglio rispettarli per una idea che li tiene lontani da Gesù, lontani dalla grazia di Dio. Non posso rispettare una idea che non riconosce che Gesù è il Figlio di Dio e che per il Vangelo è anatema, alleluia. Non posso dire bisogna rispettare le idee degli altri quando si pongono ad anticristo e non per l'elevazione del figlio di Dio. Voglio rispettare tutti, voglio amare tutti, ma voglio dire a tutti che il Vangelo di Gesù Cristo è la potenza di Dio che cambia le vite. E se questo Vangelo non può più cambiare le vite, non è il Vangelo di Gesù Cristo. Il Vangelo di Gesù Cristo cambia la vita, ha cambiato la vita, cambia ancora la vita, può cambiare ancora anche la tua vita. E noi abbiamo, noi predicatori, pastori, abbiamo questa responsabilità. Siamo, dice l'Apostolo Paolo, ministri del Vangelo, non siamo ministri sociali, non siamo ministri di una parrocchia, non siamo ministri di un gruppo, non siamo ministri di un'associazione, siamo ministri del Vangelo. Paolo dirà che questo Vangelo l'ha messo in catene, e queste catene da cui noi non possiamo essere liberati, perché siamo stati nel momento in cui abbiamo accettato Gesù e diventati servi, ministri di questo Vangelo, siamo diventati prigionieri di Cristo. Il Vangelo di Gesù Cristo è un Vangelo che salva, è un Vangelo che cambia, è un Vangelo che libera, è un Vangelo che battezza nello Spirito Santo, è un Vangelo che cambia le famiglie, è un Vangelo che guarisce le crisi matrimoniali. È un Vangelo che mette in ordine nelle famiglie. È un Vangelo che guarisce la psiche umana, libera la psiche quando è ammalata. È un Vangelo che rifugge dagli artifici umani. Basta se stesso, è potenza il Vangelo, è potenza. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni, non li manderanno dai psicologi, cacceranno i demoni, dice la Scrittura. E i demoni tremano nella presenza di Dio, parleranno in lingue nuove. Signore, manifesta la potenza del tuo Spirito e battezza ancora stasera nello Spirito Santo. Parleranno in lingue nuove, verranno qualcosa di mortifero e non succederà nulla. Tutto il male potrà opporsi all'avanzata di questa Chiesa. La Chiesa continuerà ad andare avanti vincitrice e vittoriosa. Imporranno le mani agli ammalati, e mentre le imporranno agli ammalati gli diranno: fatevi dopo una visita specialistica per avere conferma. È così? Alleluia. Signore, liberaci dalla vergogna di questi ultimi tempi, perché ci stiamo attirando un po' di vergogna addosso, fratelli, di fronte alla potenza del Vangelo. Lascia che ancora oggi possiamo avere questa forza, questa volontà, questa determinazione di fermarci di fronte agli ammalati, di imporre le mani e nel nome di Gesù dichiarare la guarigione, perché il nome di Gesù è guarigione. Nasconditi presso il torrente Cherit e guarda verso oriente. La Chiesa ha futuro solo se guarderà verso oriente, se guarderà verso Gesù, se guarderà verso il principio di ogni cosa.
0: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti e bentornati su Oggi in Cristo. Lo scorso episodio si è concluso con il momento in cui Gesù depose lo Spirito. Se Gesù fosse stato una persona comune, la sua storia si sarebbe chiusa così, ma il bello del Vangelo di Matteo viene proprio nel finale. Ora è il momento della sepoltura di Gesù, che, come vedremo, ebbe delle particolarità inaspettate. Ne parliamo in questo episodio 63 della serie sul Vangelo di Matteo. C'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Matteo 27, versetti 55 e 56. In un momento in cui tutti avevano abbandonato Gesù, c'erano delle donne che avevano cercato di stare il più possibile vicino a lui fino all'ultimo, fino al momento della sua morte. Erano sue discepole che lo avevano seguito fin dalla Galilea per servirlo. Non dobbiamo pensare che questo sia un elenco esaustivo delle persone che erano rimaste a seguire la crocifissione. Ad esempio, nel Vangelo di Giovanni viene messo l'accento sull'apostolo Giovanni che era stato vicino a Maria, madre di Gesù, fino all'ultimo. Matteo citò queste donne nello specifico perché, come vedremo, alcune di loro diventeranno addirittura protagoniste nella parte finale del Vangelo, come testimoni della risurrezione. Ma tra coloro che avevano seguito la vicenda di Gesù fino alla fine c'era anche un discepolo che non ci saremmo mai aspettati. Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Matteo 27, versetti 57 a 58. Non sono i discepoli più famosi quelli che andarono a reclamare il suo corpo per seppellirlo, ma fu un discepolo che fino a questo momento non avevamo mai sentito nominare. Perché ho detto che si tratta di un discepolo che non ci saremmo mai aspettati? Perché il Vangelo di Marco ci dice che questo Giuseppe d'Arimatea non era solo un uomo ricco, come abbiamo appena letto, ma era anche un illustre membro del consiglio, proprio il consiglio guidato dal sommo sacerdote che aveva condannato Gesù a morte. Probabilmente egli era un fariseo. È piuttosto significativo che a reclamare il corpo di Gesù da Pilato per dargli sepoltura si presentò proprio un membro del consiglio, quel medesimo consiglio che lo aveva condannato. Questo evidenzia in modo chiaro che non tutto il popolo giudaico e neanche tutti i capi dei giudei avevano condiviso la condanna a morte di Gesù. Apprendiamo che in mezzo a tanti uomini di potere che avevano condannato Gesù a morte,

membri del Consiglio che avevano condannato Gesù. Giuseppe di Arimatea, come membro del Consiglio, aveva seguito il processo di Gesù e l'Evangelista Luca, in Luca 23,51, ci dice che egli non aveva dato il suo voto a favore della condanna. Quindi egli era già noto agli altri membri del Consiglio per essere stato in qualche modo dalla parte di Gesù. E ora rischiava di aggravare la sua posizione perché sarebbe certamente stato identificato come un suo discepolo. Giuseppe d'Arimatea viene descritto in Marco 15,43 come uno che aspettava il regno di Dio e evidentemente aveva creduto che Gesù potesse davvero essere il Messia. Come si legge in Giovanni 19,38, Giuseppe era un discepolo, ma lo era in segreto, per timore dei giudei. D'altra parte, come abbiamo detto, era comprensibile che egli temesse ritorsioni da parte dei suoi colleghi del Sinedrio, considerato il modo in cui avevano gestito la questione Gesù. Ma dopo la morte di Gesù, qualcosa aveva spinto quell'uomo a trovare il coraggio di andare a reclamare il corpo del Maestro, venendo quindi allo scoperto. Il coraggio di Giuseppe d'Arimatea diventa particolarmente evidente se consideriamo che poche ore prima lo stesso Pietro aveva addirittura negato di conoscere Gesù per paura di essere denunciato come ribelle. Cosa spinse Giuseppe d'Arimatea ad agire in quel modo? Consideriamo anche che seppellendo Gesù e toccando quindi un cadavere, egli, secondo la legge ebraica, riportata in Numeri 19,11, sarebbe stato ritualmente impuro per 7 giorni. Questo gli avrebbe impedito di partecipare pienamente alle attività previste per il sabato e per quella settimana degli azimi appena cominciata. Normalmente una persona avrebbe fatto un gesto simile solo per un proprio parente. Evidentemente quell'uomo amava davvero Gesù. Il sabato si avvicinava e Giuseppe d'Arimatea voleva che Gesù avesse una degna sepoltura. Era un modo per mostrare il suo affetto verso di lui. Infatti, se nessuno si fosse fatto avanti, Gesù sarebbe probabilmente stato gettato in una fossa comune, come accadeva ai condannati di cui nessuno reclamava il corpo. Come sappiamo, Gesù era morto verso le 15, dopo circa 6 ore di agonia. A noi possono sembrare molte, ma secondo il brano parallelo di Marco 15, versetti 44 e 45, Pilato si meravigliò che fosse già morto, perché normalmente coloro che venivano crocifissi impiegavano molto più tempo a morire. Questo particolare non è di poco conto, perché conferma che la morte di Gesù era stata diversa dalle altre e che Gesù aveva reso il suo spirito quando lo aveva ritenuto opportuno. Il modo in cui Gesù spirò, come abbiamo ricordato nello scorso episodio, aveva colpito persino il centurione che gli stava vicino. Pilato si informò accuratamente perché non poteva rischiare che i discepoli di Gesù lo prendessero prima che fosse spirato, ma ricevuta la conferma dal centurione, consegnò Gesù a Giuseppe. Questo è un altro particolare importante perché una delle dicerie che ancora circolano oggi sulla risurrezione di Gesù è che la sua morte fu solo apparente. E quindi i suoi discepoli avrebbero trafugato il corpo di Gesù dalla tomba, mentre egli era ancora vivo. I soldati romani conoscevano il loro mestiere e se il centurione aveva dato conferma della morte di Gesù, possiamo essere certi che Gesù fosse stato davvero morto. Proseguiamo la lettura. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova, che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Matteo 27, versetti 59 e 60. Giuseppe d'Arimatea ha dovuto darsi un grande affare in quelle ore per presentarsi a Pilato e poi compiere tutto ciò che era necessario per seppellire Gesù. Sappiamo dagli altri Vangeli che fu aiutato da altri discepoli. In particolare, secondo il brano di Giovanni 19, versetti 38 a 42, Giuseppe d'Arimatea fu aiutato da Nicodemo, un altro fariseo, un altro di quelli che mai ci saremmo aspettati di vedere tra i seguaci di Gesù. Eppure furono proprio le mani di Giuseppe e di Nicodemo, quei discepoli che non ti aspetti, a prendersi cura del corpo di Gesù prima di collocarlo nella tomba. Furono loro i più vicini a Gesù fino all'ultimo. Infine fu rotolata una pietra contro l'apertura del sepolcro per chiuderlo. Chissà quanta tristezza avevano quei discepoli mentre rotolavano quella pietra. Matteo va a concludere questa scena del Vangelo focalizzandosi ancora sulle donne che avevano seguito tutto fino a quel momento. Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì, sedute di fronte al sepolcro. Matteo 27, 61.
In un momento in cui tutti avevano abbandonato Gesù, c'erano ancora delle donne

che avevano cercato di stare il più possibile vicino a lui fino al momento della sua morte e adesso stavano lì a fissare la pietra del sepolcro. Matteo si riferisce all'altra Maria facendo intendere che si trattava di una certa Maria madre di Giuseppe e di Giacomo, di cui aveva già parlato nei versetti precedenti. Che tristezza doveva esserci nei loro cuori! Ma come vedremo, la loro dedizione a Gesù verrà ben ripagata. Infatti le donne citate qui da Matteo diventeranno addirittura insieme ad altre protagoniste nella parte finale del Vangelo come testimoni della risurrezione. Avendo visto con i propri occhi il luogo in cui Gesù era stato posto quando sarebbero andate al sepolcro il terzo giorno, quelle donne si sarebbero aspettate di trovare Gesù nella tomba. Ma come vedremo, le cose andranno molto ma molto diversamente. Cosa facevano intanto i capi dei sacerdoti? Mentre questi pochi discepoli e discepole di Gesù avevano seguito la sepoltura di Gesù, lo leggiamo nel seguito. L'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: "Dopo tre giorni risusciterò". Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo: "È risuscitato dai morti". Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro: "Avete delle guardie, andate, assicurate la sorveglianza come credete". Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Coloro che avevano voluto uccidere Gesù non erano soddisfatti. Quindi, dopo l'imbrunire, iniziava già il giorno seguente e si erano recati da Pilato. Gesù era morto ed era stato sepolto, ma loro temevano di poter essere beffati dai suoi discepoli. Si ricordarono della sua promessa: "Dopo tre giorni risusciterò". Ovviamente essi non credevano che ciò potesse davvero avvenire, ma temevano che i discepoli di Gesù potessero trafugare il corpo per poi dire al resto del popolo che Gesù era davvero risuscitato. Chiesero quindi a Pilato il permesso di mettere alcune guardie che erano a loro disposizione per sorvegliare il sepolcro. Vedremo in seguito ciò che accadde. In conclusione, quando pensiamo al ministero di Gesù negli anni precedenti la sua morte e la sua risurrezione, tendiamo a pensare a Gesù circondato dai 12 apostoli e pochi altri. Ma c'erano state davvero tante persone, uomini e donne, talvolta sconosciuti, che avevano accompagnato Gesù in quegli anni. Alcune di quelle donne, come Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e Giuseppe, qui ricordate, seguivano Gesù e lo servivano da quando egli era in Galilea. Ma molte altre si erano comunque unite al gruppo dei discepoli ed erano salite con lui a Gerusalemme. C'erano poi, come abbiamo visto, addirittura uomini eminenti in Israele, come Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, che erano diventati discepoli di Gesù, e proprio loro sono stati gli ultimi a mostrare affetto verso Gesù proprio nella sua sepoltura. Quindi possiamo dire che anche se molti giudei, spinti da una parte importante dei loro capi, rifiutarono Gesù, ce ne furono tanti altri che non lo fecero. Dire che gli ebrei in generale hanno rifiutato il Messia è profondamente sbagliato. Infatti ci furono ebrei che lo rifiutarono, così come ce ne furono altri che invece diventarono suoi discepoli. Questo è molto significativo. Se non fosse stato così, la buona notizia inerente a Gesù non sarebbe mai giunta fino a noi. Forse non ci avete mai pensato. Se non ci fossero stati degli ebrei che hanno seguito il loro Messia Gesù, proprio come avevano fatto quelle donne o come avevano fatto, seppur in segreto per un certo tempo, Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, e come avevano fatto tanti altri discepoli di cui nemmeno conosciamo il nome, come sarebbe mai arrivata la buona notizia di Gesù fino a noi, stranieri che non potevamo neanche sapere chi o cosa fosse il Messia? Mentre penso a ciò che hanno fatto Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, i discepoli che non ti aspetti, prendendosi cura del corpo di Gesù per seppellirlo, non posso fare a meno di pensare alla grande quantità di ebrei che, come loro, aspettavano il regno di Dio. E anche se con grande difficoltà e timore, anche negli anni a seguire riconobbero che Gesù era proprio quello che diceva di essere, il Messia, il re dei giudei. Molti di loro, nei decenni seguenti, accettarono di essere perseguitati ed uccisi affinché il messaggio del Vangelo giungesse anche fino a noi stranieri, anche a distanza di secoli.
E per questo dobbiamo certamente essere riconoscenti. Sono proprio i discepoli che non ti aspetti, quelli meno conosciuti, quelli che sono stati più vicini al Maestro in quelle ore, quelli che non se ne sono andati, ma si sono curati di dare degna sepoltura a Gesù. Sono convinto che anche oggi ci sono molti discepoli di Gesù che non sono particolarmente in vista, ma quando il Signore ha bisogno di loro, essi sono proprio i discepoli che non se ne vanno, quelli più coraggiosi e più vicini a Lui fino alla fine. Spero proprio che anche tu ed io possiamo essere tra questi. Grazie a tutti, alla prossima.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme, Maurizio, felicissimo di essere in tua compagnia, grazie per essere tornato, fedele, puntuale, come sempre d'altra parte. Benvenuto all'ascolto e nel caso questa fosse la primissima volta che ci trovi, beh, a te un benvenuto tutto particolare, tutto speciale, molto caloroso da tutta la famiglia di Hai letto il libro più letto?

subito all'inizio di questo nostro incontro voglio dire grazie, grazie a chi ha scritto, a chi continua a scrivere, a chi magari ha avuto l'intenzione di farlo, ma per tutta una serie di ragioni non ha potuto. Bene, c'è ancora tempo, c'è ancora tanto tempo.

Se sei mio fedele compagno di viaggio, saprai che siamo alle prese con il libro del Levitico. Siamo infatti arrivati al 23° capitolo di questo interessantissimo libro della Bibbia. Un libro che apparentemente può sembrare noioso, arcaico, anacronistico, pieno di cose strane, di richieste molto singolari, a dir poco, di un Dio altrettanto singolare. E invece stiamo scoprendo, man mano che andiamo avanti, un passettino alla volta, stiamo scoprendo lezioni e principi non solo validi per gli israeliti di qualche millennio fa, ma principi reali, attuali, dinamici. Lezioni che, se ascoltassimo un pochino di più, se facessimo tesoro di queste lezioni un pochino di più, la nostra vita personale, la nostra società sarebbero tutte diverse. Impareremmo il rispetto gli uni degli altri, impareremmo soprattutto l'importanza di un giusto rapporto, di una giusta relazione con il nostro Creatore.

Nel 23° capitolo si parla, o si continua a parlare, delle feste, le feste che gli israeliti dovevano celebrare per ordine di Dio. Abbiamo detto negli incontri precedenti che queste feste hanno per noi un significato molto importante, molto attuale, perché anche se non le celebriamo così come le celebravano e celebrano tuttora gli israeliti e gli ebrei, il contenuto insito, il contenuto spirituale di queste feste è importante, è fondamentale anche per i cristiani. La Pasqua, per esempio, per gli israeliti aveva un'importanza fondamentale, perché segnava una svolta nella vita del popolo di Israele, non solo nella vita fisica, ma ripeto anche nella sfera spirituale. Attraverso la Pasqua gli ebrei ricordano la liberazione dalla schiavitù d'Egitto e l'inizio del cammino verso la terra promessa, l'inizio di una nuova relazione con Yahweh, con Dio. Naturalmente i cristiani osservano la Pasqua, anche i cristiani, e per i cristiani però c'è una dimensione che gli ebrei non hanno, la dimensione del futuro, la dimensione di un Cristo risorto che sta per tornare.

Gli ebrei poi celebravano la festa degli azimi, che rappresenta le conseguenze della salvezza per i cristiani, tra cui l'intima comunione con Gesù, che ci riconcilia, ci mette di nuovo in rapporto con Dio Padre. C'è poi l'offerta delle primizie, che per i cristiani rappresenta la risurrezione di Cristo, la primizia appunto di quelli che risusciteranno dai morti. E infine abbiamo la festa di Pentecoste, che stiamo per esaminare fra poco. Il testo biblico dice così: dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno che avrete portato il covone da offrire con il rito di agitazione, conterete 7 settimane complete. Conterete 50 giorni fino all'indomani del 7° sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. E poi Dio dà i particolari di questa oblazione. Oh, vi sono varie cose da dire attorno a questa festa, considerando che tanti ne parlano in maniera, a mio modesto parere, non consona alle scritture. Intanto la festa di Pentecoste, o festa delle settimane, cadeva sempre nel primo giorno della settimana. Gli israeliti contavano 7 sabati, che facevano 7 settimane o 49 giorni. Poi il 50° giorno, cioè il giorno dopo il 7° sabato, il primo giorno della settimana, era la Pentecoste. In questo modo si arrivava a 50 giorni dall'offerta delle primizie. Se ricordi il resoconto del libro degli Atti, avrai notato che la Chiesa cristiana nasce ufficialmente nel primo giorno della settimana. E avrai senz'altro notato che Gesù risuscita dai morti proprio nel primo giorno della settimana. Questo ci dice, al minimo, che sarebbe molto strano se la Chiesa osservasse il vecchio sabato che apparteneva alla vecchia creazione, dal momento che la Chiesa appartiene alla nuova creazione, una nuova pagina della storia, potremmo chiamarla. Ora, il significato della Pentecoste per i cristiani non è lasciato alle nostre congetture, per fortuna, ma lo si deduce dalla Bibbia stessa. Nel libro degli Atti degli Apostoli leggiamo quanto segue. Come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nello stesso luogo e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora, tenendo conto del testo greco, il testo originale, la frase "come il giorno della Pentecoste fu giunto" si dovrebbe tradurre meglio con "come il giorno della Pentecoste si compì". Questo potrebbe significare che ciò che stava per avvenire avrebbe realizzato appieno il significato profondo della Pentecoste ebraica. Questo infatti avvenne con la discesa dello Spirito Santo sui cristiani, che furono così battezzati, furono immersi, furono incorporati nel corpo di Cristo, dando inizio alla Chiesa. Ecco cosa significa battesimo: una totale immersione in un elemento, nella fattispecie nella Chiesa, che nel Nuovo Testamento è chiamata anche corpo di Cristo. Dunque fu dopo 50 giorni dalla risurrezione di Gesù Cristo che lo Spirito Santo venne sui primi cristiani. Dio agiva seguendo un suo preciso calendario, sempre al tempo opportuno, mai troppo presto, mai troppo tardi. Ora, in occasione della Pentecoste, gli israeliti dovevano fare una nuova oblazione, una nuova offerta. Quest'offerta rappresenta in modo simbolico la Chiesa, secondo alcuni studiosi. Infatti, la Chiesa è qualcosa di nuovo. Cristo non disse che ci avrebbe dato un vecchio abito da rattoppare. Venne su questa terra per darci piuttosto un abito nuovo, un nuovo abito di giustizia.
Ed ecco fra l'altro cosa intende l'Apostolo Paolo quando dice che essere in Cristo significa essere rivestiti della sua giustizia. E Dio Padre ci vede proprio con questo abito di giustizia addosso, non della nostra giustizia perché non l'abbiamo, ma della giustizia di Cristo. Vedendoci in questo modo, egli ci accetta. Ma torniamo al concetto della Pentecoste. Nota la successione cronologica degli eventi. Siamo ancora nel Nuovo Testamento. Dopo la resurrezione, il Signore Gesù si mostrò vivo ai suoi discepoli per 40 giorni. Poi, poco prima di ascendere al cielo, disse ai suoi discepoli di non allontanarsi da Gerusalemme. Perché? Perché dovevano aspettare la promessa del Padre. E qual era questa promessa? La promessa della presenza dello Spirito Santo, di Dio Spirito Santo, con potenza. Una potenza che sarebbe arrivata in un modo straordinario, sarebbe stata su di loro in un modo straordinario. Nel libro degli Atti leggiamo infatti che Gesù affermò: voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, e ricorda cosa abbiamo detto a proposito della parola battezzare, cioè immergere totalmente. Sarete battezzati con lo Spirito Santo tra non molti giorni. 10 giorni dopo, nel giorno della Pentecoste, lo Spirito Santo venne su di loro.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono a quest'ora Maurizio, su questa frequenza, su questa emittente, sempre puntuale, spero. Ancora una volta desidero dire grazie a chi continua a tenerci compagnia, a chi continua a passeggiare insieme a noi attraverso il libro del Levitico.

Torniamo al testo del Levitico. Proseguendo nel 23° capitolo, leggiamo quanto segue. Dai luoghi dove abiterete, porterete due pani per un'offerta agitata, i quali saranno di 2 decimi di un efa di fior di farina e cotti col lievito. Sono le primizie offerte all'Eterno. Più di una volta abbiamo avuto occasione di dire in questi nostri incontri che spesso nella Bibbia il lievito è un simbolo, un'immagine del male e che quindi non poteva far parte delle offerte. Ma nota che ho detto quasi sempre, non sempre. Infatti qui abbiamo una di quelle eccezioni. Come mai? Secondo alcuni studiosi la ragione è che questa offerta rappresenti la Chiesa ed è una nuova offerta proprio perché contiene lievito. Questo cosa significa? Ripeto, secondo alcuni studiosi significa che nella Chiesa c'è anche del marcio, c'è del male, c'è del lievito. Fatto questo molto ovvio anche ad un osservatore superficiale. Indiscutibilmente ci sono tante comunità cristiane vive e zelanti, ma parlando in generale, purtroppo ci sono anche alcune comunità che non sono affatto zelanti, nelle quali si predica un Vangelo che non è il vero Vangelo e nelle quali si insegnano dottrine che non sono le vere dottrine bibliche. Questo naturalmente il Signore lo sapeva bene, ancora prima che la Chiesa nascesse. Proseguendo nel testo leggiamo: con quei pani offrirete 7 agnelli dell'anno, senza difetto. Ora, tutte queste offerte dovevano essere fatte in questo periodo. In un modo allegorico possiamo dire che ciò significa che Cristo ha fatto per la Chiesa tutto quello che poteva fare. Di conseguenza i cristiani possono rivolgersi a Lui per ogni loro necessità. Prima di tutto possiamo andare a Lui per ricevere la salvezza, per ricevere quella giusta relazione con Dio Padre. Poi possiamo rivolgerci a Cristo per ricevere perdono, conforto, aiuto. Significa che posso rivolgermi a Lui in ogni situazione della mia vita. E nota per inciso come in questi capitoli del Levitico il Signore ci dia tante lezioni spirituali usando riti e cerimonie varie, cioè azioni concrete, visibili, piuttosto che usare astrusi concetti e termini teologici. Proseguendo leggiamo: in quel medesimo giorno, in quello stesso giorno, bandirete la festa e avrete una santa convocazione. Non farete alcuna opera servile. È una legge perpetua, di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. Il giorno della Pentecoste, dunque, gli israeliti dovevano riposarsi, cessando da ogni loro attività. E questo è proprio ciò che tu ed io dobbiamo fare quando ci rivolgiamo a Cristo. Dobbiamo avere piena fiducia in Lui, abbandonandoci alla sua infinita misericordia. Non c'è nulla che tu ed io possiamo aggiungere. In un certo senso, quando troviamo Cristo, troviamo il riposo. Non significa che ci mettiamo in poltrona per non alzarci mai più. Significa che per quanto riguarda la nostra salvezza, il nostro rapporto con Dio, non possiamo aggiungere nulla. Ascolta quello che dice l'Apostolo Paolo. Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma ci ha salvati per mezzo della sua misericordia. Per mezzo della sua misericordia. Per mezzo della sua compassione, per mezzo della sua grazia, per mezzo del suo amore, per mezzo della sua pazienza. Ecco, tutti questi sono strumenti di salvezza, ma non le nostre opere. E ti ripeto, questo concetto non l'ho inventato io, è l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, che ci conferma che la nostra salvezza non è opera nostra, ma è opera di Cristo.
La celebrazione della festa della Pentecoste avveniva in circostanze concrete, circostanze in cui gli israeliti si trovavano a quei tempi. Quindi dovevano ricordarsi dei poveri, degli stranieri. Ed ecco qui rappresentato l'aspetto pratico dell'attività della Chiesa e dei cristiani oggi. Noi siamo stati salvati per grazia, siamo stati salvati per mezzo della misericordia di Dio, come abbiamo detto prima, ma dobbiamo cercare di portare agli altri la parola di Dio ed aiutarli come meglio possiamo, non prima di essere salvati per guadagnare la salvezza, ma dopo aver conosciuto la salvezza come conseguenza del nostro nuovo rapporto con Dio. Come vanno le cose nella tua vita? In che rapporto sei tu con Dio? Puoi chiamare Dio tuo amico, naturalmente con rispetto, con santo timore? O è forse qualcuno di distante, vago, magari addirittura nemico? Sappi che Gesù è venuto proprio per questo, per farci ritrovare la giusta relazione con il nostro Creatore, perché ancora una volta, con fiducia, con affetto, con trasporto, possiamo chiamarlo Abba, cioè

Purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e... beh, voglio sperare, voglio credere che tu ritornerai. Prossimo incontro, prossima passeggiata. A presto, un abbraccio e a risentirci. Scrivi, mi raccomando. Ciao.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E ancora una volta e per l'ennesima volta il sottoscritto Mario Pieri che vi dà il benvenuto a questo nostro consueto appuntamento, l'appuntamento con il programma Contrappunti. Mi auguro che possiate restare in mia compagnia per la prossima mezz'oretta, ma mi auguro anche che possiate poi proseguire l'ascolto su questa emittente, perché dopo di me seguiranno sicuramente altre interessanti proposte. Ecco, per cominciare il programma di oggi, di solito vi faccio ascoltare un brano in lingua inglese, quest'oggi invece ci ascoltiamo questa bella canzone dei Free Voices, che dal nome del gruppo potrebbe sembrare un gruppo straniero, invece è proprio totalmente di casa nostra. Ecco, il brano che ci propongono si intitola A chi griderò. Ce l'ascoltiamo adesso insieme, dopo vedremo anche che cosa vi offre il programma Contrappunti di oggi. Intanto i Free Voices, buon ascolto.

Correva l'anno 1967 quando un 45enne chirurgo sudafricano assurgeva agli onori della cronaca internazionale per avere tentato con successo il primo trapianto di cuore della storia. Christian Barnard nasceva nel 1922 in un sobborgo di Johannesburg. Era il secondo di quattro figli di un pastore protestante. Il 3 dicembre del 1967, al culmine di una prestigiosa carriera accademica e scientifica, Barnard impiantava nel corpo di un uomo di 55 anni il cuore di una giovane donna. Sebbene il trapiantato poi morirà solo 18 giorni più tardi per problemi di rigetto, il chirurgo tentò di nuovo un intervento il 2 di gennaio del 68, decisamente con maggior successo. Questa volta il paziente sopravviverà per oltre 560 giorni prima di morire per gravi problemi alle coronarie. Dopo questi eventi, Barnard prosegue con successo la sua attività scientifica e medica fino al 1983, quando l'artrite reumatoide lo costringerà ad abbandonare il bisturi. Morirà poi a 79 anni a Cipro, dopo una vita molto intensa, non solo sotto il profilo professionale, ma anche sotto quello mondano. Ecco, quelle vicende degli anni 60 ebbero sicuramente un grande impatto sull'opinione pubblica internazionale, sia perché il mezzo televisivo consentiva di seguire quasi in diretta l'evolvere del corso post-operatorio dei pazienti. I meno giovani ricorderanno come i telegiornali dessero notizie con cadenza giornaliera, ma sia anche perché l'organo interessato, cioè il cuore, assumeva un significato simbolico assolutamente unico ed evocava suggestioni non paragonabili a quelle che si sarebbero avute se si fosse trattato, che so, di un rene oppure di un fegato. In realtà la storia dei trapianti di organi non iniziava affatto nel 1967. Il 23 dicembre del 1954 un chirurgo di Boston aveva già eseguito con successo il trapianto di un rene da un donatore vivente consanguineo e geneticamente identico al ricevente. Si trattava in quell'occasione del gemello. Più avanti si erano avuti casi anche di trapianto di fegato nel 1963, di polmone sempre nello stesso anno, e nel 66 di pancreas. A titolo di pura curiosità, non dimentichiamo che anche la tradizione cattolica riporta il suo caso di trapianto, del quale tuttavia ci permettiamo di dubitare. Ecco, nel III secolo d.C. i santi Cosma e Damiano sostituivano miracolosamente la gamba del loro sacrestano, che era andata in cancrena, con quella di un uomo di nazionalità etiope morto poco prima. Infatti, se vi capita, andate a vederlo, c'è un affresco che rappresenta questo miracolo e si trova nella chiesa di San Paolo a Ferrara, un affresco del XV secolo. Ecco, mi veniva in mente il caso di qualche anno fa, forse lo ricorderete, di quel signore al quale era stato trapiantato un braccio. Ecco, se non ricordo male, dopo qualche tempo ha avuto una crisi da rigetto, un rigetto di tipo però emotivo, psichico, e ha chiesto che gli fosse nuovamente amputato il braccio che gli era appena stato trapiantato. Ora, cosa avrà pensato questo sacrestano quando si è ritrovato una gamba di un colore e l'altra di un altro? Ecco, la storia, la leggenda non ce lo dice, lascio a voi immaginarlo. Allora, parleremo oggi molto brevemente qui a Contrappunti di trapianti. Prima di proseguire vi proporrei adesso un brano musicale. Facciamo una pausa, la facciamo con il gruppo PFR. Il brano si intitola The Love I Know, l'amore che io conosco.

Alcune parole di questa canzone che stiamo ascoltando dicono: l'amore che io conosco parla con dolcezza e dice soltanto ciò che è vero. Quello è l'amore che io conosco, un amore senza condizioni che cerca di rinnovare. Sa che quando la speranza sembra esaurita riaffiorirà. L'amore che io conosco proviene all'uomo da un Dio santo. Non credi che sia ora che tu lo ricevi? Inizi forse adesso a capire qual è l'amore che io conosco.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: È difficile dire se negli anni 60, più o meno siamo partiti da lì, e si fosse consapevoli del grande sviluppo che la tecnica dei trapianti avrebbe poi avuto nel tempo. Ma è indubbio che questo progresso è ampiamente documentato dai numeri, mentre altre frontiere poi si aprono per la moderna medicina. Dal punto di vista dell'etica cristiana ci pare che si possa spendere anche qualche parola sia per il trapianto fra i vivi che per quello da persona morta. Nel primo caso, cioè il trapianto fra vivi, non c'è dubbio che la donazione gratuita di un organo o comunque di un elemento qualsiasi del proprio corpo, come ad esempio potrebbe essere anche il midollo spinale, deve essere visto come un atto di grande valore morale, un atto che realizza in modo efficace il precetto evangelico dell'amore per il prossimo. Ecco, alcuni sottolineano che secondo la visione cristiana delle cose il corpo fisico non è qualche cosa che ci appartiene in modo assoluto, ma è una sorta di deposito affidatoci da Dio e del quale non possiamo disporre a nostro piacimento, dovendolo custodire al meglio nella sua funzione e integrità come cosa della quale dobbiamo poi rendere conto. Ecco, partendo allora da questo presupposto, quelli che pensano in questo modo temono che la donazione possa essere un atto arbitrario, la disposizione di qualche cosa che in realtà non ci appartiene. Ecco, in verità ci sembra che questi timori siano abbastanza infondati, perché non c'è modo migliore di spendere noi stessi che se non quello di farlo per il bene del nostro prossimo, proprio seguendo l'esempio di Gesù, il quale ha donato il suo corpo fisico per la salvezza degli uomini. Ecco, passando invece al prelievo di organi da persone decedute, pensiamo che le resistenze oppure i dubbi potrebbero intervenire per due ordini di motivi. Il primo problema potrebbe dipendere dalla tradizione umana e cristiana di rendere, come sappiamo, onore e mantenere integro il cadavere. Sotto il profilo squisitamente umano e sentimentale, la mutilazione apportata al corpo del defunto può essere vissuta da parenti come un grande momento di sofferenza, un'ulteriore e gratuita violenza perpetrata ai danni del congiunto deceduto. Ecco, si tratta di quegli stessi sentimenti che entrano in gioco ogni volta che il morto, a torto o a ragione, non viene, come si dice, lasciato in pace, come ad esempio nel caso in cui si debba ricorrere ad un'autopsia. Sotto altri aspetti sappiamo che la Chiesa primitiva interpretava le cure prestate al corpo del defunto come una dichiarazione di fede nella resurrezione dei corpi. Da questo discende che il danno arrecato al cadavere assume quasi il carattere di una profanazione, di un sacrilegio. D'altra parte, come sappiamo, esiste anche il reato di vilipendio di cadavere. Ecco, si possono superare queste resistenze. Il pensiero di ridare aspettativa e qualità di vita ad una persona altrimenti condannata a morte certa ed imminente non dovrebbe aiutarci a superare queste remore? Sono queste domande che dovremmo farci. Qualche secondo di pausa, poi proseguiamo.

Ecco, forse il vero nocciolo della questione sta in un altro problema, nel problema che abbiamo volutamente lasciato per ultimo, cioè l'accertamento della morte del donatore. Senza voler entrare in quei tecnicismi che peraltro non fanno parte delle nostre competenze e che forse potrebbero anche annoiare, dobbiamo sottolineare che negli ultimi tempi si è registrato un sostanziale mutamento nel concetto stesso della morte fisica. Mentre in passato l'evento che faceva dichiarare la morte di un individuo era la cessazione definitiva del battito cardiaco e la funzione del medico di fronte a questo evento era semplicemente quella notarile, potremmo dire, di accertarlo, oggi tutto è cambiato. Le macchine, come sappiamo, sono in grado di prolungare almeno delle funzioni dell'organismo e nel caso specifico dei trapianti questo prolungamento è indispensabile se non si vuole compromettere l'integrità degli organi da espiantare. Ecco, è chiaro che questo potere della scienza può terrorizzare il potenziale donatore oppure i suoi parenti quando si nutra il sospetto che non tutto si svolga secondo le regole della deontologia medica, ma che piuttosto si commettano degli abusi. Ecco, in parole povere, la paura è che i medici possano in qualche modo rinunciare a salvare il paziente oppure a prolungarne la vita pur di reperire degli organi da utilizzare per il trapianto. Quindi il consenso prestato all'espianto degli organi potrebbe diventare una sorta di tacito incoraggiamento a spegnere la vita propria oppure dei propri cari prima del tempo stabilito da Dio. Ecco, sebbene bisogna credere che la stragrande maggioranza degli operatori sanitari sia immune da questi pericoli e si ispiri a corretti principi professionali e morali, la legge italiana ha voluto ridurre al minimo la possibilità di errori o di abusi e quindi ha fissato una procedura di controlli estremamente rigorosi, affidati a più specialisti, comunque diversi da quelli che dovrebbero poi operare il trapianto. Ecco, nonostante queste misure, bisogna comunque ammetterlo, nessuno resta particolarmente esaltato dall'idea che si possa e si debba prelevare un organo qualsiasi da un corpo dichiarato morto, ma in qualche modo ancora funzionante, anche se solo per l'intervento delle macchine. Che cosa allora rispondere a queste obiezioni? Ecco, il problema va inquadrato nell'ambito più ampio delle terapie che è giusto e ragionevole somministrare ad un paziente la cui esistenza è giunta agli sgoccioli. Come abbiamo già accennato, i processi medici e tecnologici consentono un controllo sulla vita e sulla morte che in passato era semplicemente impensabile. Ecco, possiamo senz'altro affermare che nella maggior parte dei casi a non addetto ai lavori non resta altro che affidarsi alla buona fede e alla correttezza dei professionisti che stanno seguendo il suo congiunto e che questo non accade solo quando c'è la possibilità di procedere a trapianti, ma praticamente in tutti i casi in cui il cammino terreno di un individuo si avvia al suo termine nelle corsie di un ospedale. Ecco, ancora una volta dunque, il credente deve trovare risposta alle sue ansie, alle sue preoccupazioni, non nell'astratta e fredda formulazione di un codice di comportamento, ma nell'applicazione pratica di una fede sentita e vissuta in quella profonda fiducia che egli ripone nell'amore del Padre misericordioso, che nel momento del suo trapasso di certo non lo lascerà in balia del capriccio e della incompetenza o dell'avidità degli uomini. Ecco, amici, fin qui le considerazioni di oggi su questo soggetto, il soggetto del trapianto. Come ho detto prima, non ho la pretesa di esaurire questo argomento, ci sarebbe tantissimo, veramente tantissimo da dire, era questo solamente uno spunto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Vi lascio oggi con le parole dell'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato dal gruppo Sierra. Nasciamo con la paura di quasi tutto, chiudiamo gli occhi finché non siamo sicuri che non ci sia nulla da vedere e la paura continua. Ci sentiamo presi di mira e spintonati dappertutto, non ci aiutiamo nemmeno a vicenda e quando siamo atterrati il dolore continua. Ogni volta che cerchiamo il tuo volto c'è una potenza che non possiamo cancellare, che pulsa forte e che abbatte i muri. Il tuo cuore ha un battito tutto suo, fa crollare i muri. Noi ti amiamo e abbiamo bisogno di te, Signore. Solo tu puoi afferrare i nostri cuori e spezzare tutte le nostre catene. Ecco, queste le parole di Bring All The Walls Down, fa crollare tutti i muri. Grazie amici per aver seguito anche quest'oggi il programma Contrappunti, per avermi fatto compagnia anche in questa mezz'oretta. Vi invito come sempre a restare ancora con noi e vi invito anche a non mancare il prossimo appuntamento con questo programma. Intanto buon proseguimento e a presto.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze.

0: seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: Riflettere su ciò che facciamo e anche sulle conseguenze che ne derivano. Ecco, è questa una piccola anticipazione sull'insegnamento che la favola di oggi vuole darci. Ascoltiamola adesso insieme, poi dopo ci risentiremo.
6: La volpe e il caprone. Una volpe caduta dentro un pozzo era costretta a rimanervi perché non sapeva come risalire. Un caprone, spinto dalla sete, giunse a quel medesimo pozzo e, vista la volpe, le domandò se l'acqua fosse buona. Quella allora, avendo capito che poteva trarre profitto da quell'incontro, cominciò a tessere grandi lodi dell'acqua del pozzo e lo esortava a scendere. Il caprone, senza riflettere, saltò dentro, mosso in quel momento solo dal suo grande desiderio di spegnere la sete. Esaminò poi con la volpe il modo per uscir fuori di là e questa gli disse che aveva escogitato un mezzo utile per la salvezza di entrambi. Se tu volessi appoggiarti al muro con le zampe anteriori piegando le corna, io potrei risalire attraverso la tua groppa e poi tirarti su. Il caprone si mostrò subito ben disposto anche verso questa seconda proposta e così la volpe gli saltò in groppa e poi, appoggiandosi alle corna, raggiunta l'imboccatura del pozzo, uscì fuori e se ne andò. L'altro allora si mise a rinfacciarle la violazione dei patti, ma la volpe, voltatasi, gli rispose:
7: «Bello mio, se tu avessi così tanto cervello quanti sono i peli della tua barba, non saresti sceso nel pozzo prima di aver riflettuto sul modo di venirne fuori. Gli uomini di buon senso dovrebbero, prima di fare una cosa, pensare a come attuarla».
5: Esopo era indubbiamente una persona di gran buon senso, una persona che non faceva le cose così a casaccio, senza riflettere su quelle che sarebbero state le conseguenze dei suoi atti. E mostra che anche nell'uomo che non conosce Dio è rimasto un qualche cosa di lui. Il Signore, infatti, quando creò l'uomo, soffiò in lui un alito vitale, qualcosa che lo distingue dall'animale, una capacità di ragionamento, di pensiero, che non è stata data a nessun altro essere creato. Molte delle cose che il Signore chiede sono frutto del buon senso. Esopo, mediante la favola della volpe e del caprone, esortava chi lo ascoltava a pensare prima di fare una cosa e a pensare come attuarla. E Gesù, parlando ai suoi discepoli, chiedeva: «Chi di voi, infatti, volendo edificare una torre non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha di che poterla finire. Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno prenderanno a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Molta gente seguiva Gesù, ma egli sapeva che molti lo facevano perché avevano mangiato i pani che erano stati moltiplicati, cioè per interesse, e non erano disposti a pagare il prezzo necessario per seguirlo fino in fondo, cioè a rinunciare a se stessi. Egli infatti aveva detto: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso. Seguire Gesù non comporta la soluzione automatica a tutti i problemi. Comporta ogni giorno una battaglia contro il nemico di Dio. Può comportare l'incomprensione da parte dei familiari. Per questo Gesù diceva: se uno vuole venire a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie, i fratelli e le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Il termine odiare in questo contesto non ha il significato che gli diamo di solito, ma quello di amare di meno. Chi vuole allora seguire Gesù deve essere disposto a metterlo al di sopra di ogni altro affetto. Deve allora sedersi e fare alcuni conti, come fece il mercante della parabola che, trovata la perla di gran valore, non esitò a vendere tutto quello che aveva per procurarsela. L'apostolo Paolo, parlando delle cose che per lui erano motivo di vanto prima di conoscere Cristo, diceva: ciò che per me era un guadagno, io l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. E io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Paolo aveva, come il mercante, trovato la perla di gran prezzo. Ecco, e noi che valore diamo al Figlio di Dio che in croce ha pagato per la nostra liberazione? Siamo disposti a rinunciare a noi stessi, a ciò che ci è caro per camminare con Lui? Oppure rinunceremo alla perla di gran prezzo e faremo come quell'uomo che aveva ammassato molti beni e si preparava a goderseli quando Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Oppure come quell'altro uomo sulla cui pietra tombale in un cimitero della Pennsylvania si può leggere il seguente epitaffio: Enoch Addis, morto il 5 agosto 1830 all'età di 73 anni, trascorse tutta la sua esistenza, che fu lunga ed attiva, ad acquistare proprietà, ed ora non possiede altro che questo pezzo di terra. Gesù ha detto: chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amore mio la troverà. Che gioverà ad un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi la vita sua? Il caprone di cui parla Esopo, volendo avere subito un po' d'acqua, si lasciò attirare nel pozzo e lì morì. Ecco, faremo anche noi come lui? Oppure ci fermeremo prima a riflettere su quelle che sono le conseguenze delle nostre scelte?

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Ed eccoci di nuovo assieme, cari amici, per esaminare le domande che certi di voi ci rivolgono nel leggere la Sacra Scrittura. E passiamo subito alla prima domanda, ne presenteremo due, questa è la prima. Ho sentito dire da un pastore liberale che Gesù non è Dio. Siccome nell'orto dei Getsemani pregò «non la mia ma la tua volontà sia fatta», il che, dice il pastore, dimostra che Gesù è separato da Dio. Il pastore ha detto anche che le parole «affinché tutti siamo una stessa cosa» mostrano che sono separati, siccome il «tutti» di cui si parla sono i credenti, ovviamente individui. Le citazioni si trovano in Giovanni 17. Il pastore ha pure fatto notare che quando gli uomini chiesero a Gesù perché fosse venuto, Gesù rispose che era venuto perché gli uomini avessero una vita abbondante. E il pastore ha detto che nel dire così Gesù intimò di preoccuparsi più di questa vita presente che di quella eterna. Vorrei che lei mi indicasse alcune scritture secondo le quali Gesù stesso disse di essere Dio. Ebbene, la domanda che l'interlocutore ci fa è questa: Gesù era uomo o era Dio? Fatto sta che Dio indica chiaramente che Gesù non è Dio Padre, Gesù è figlio di Dio. Cristo ha ripetutamente dichiarato di essere tale, di essere anche il figlio dell'uomo. Ma da tutto quello che si può dedurre dalla Bibbia sappiamo che era Dio in ogni senso. Consultiamo l'ottavo capitolo del Vangelo di San Giovanni, leggiamo al 56esimo versetto dove troviamo Gesù che parla ai giudei e dice loro: «In verità io vi dico che prima che Abramo fosse nato io sono». Non dice «io ero» o «io fui» come grammaticamente doveva dire, ma dice «io sono». Era questa una cosa stupefacente da dire, perché se consultiamo il terzo capitolo di Esodo, secondo il 14esimo versetto, leggiamo che quando Dio parlava a Mosè, Mosè chiese «come ti chiami?» e Dio rispose «io sono». E Dio disse a Mosè «io sono colui che sono». E poi disse «così dirai ai figlioli di Israele, colui che si chiama io sono mi ha mandato a voi». Ora, quando Gesù dice in Giovanni 8,58 «avanti che Abramo fosse nato, io sono», dice di essere l'Iddio l'Eterno, perché usa le stesse parole di Esodo 3. Dice non solo d'essere esistito prima che esistesse Abramo, il che è certamente caratteristico di Dio, ma prende su di sé il nome di Dio, io sono. Nel versetto 59 leggiamo: «Allora essi presero delle pietre per tirargliele, perché si resero conto che si chiamava Dio». Gesù fece non solo questo, ma perdonò i peccati di un numero di individui, e solo Dio può perdonare il peccato. L'intera Bibbia è la parola di Dio e ci sono tanti passaggi secondo i quali Gesù dice di essere Dio, e cerchiamo di trovarne uno, per esempio nella lettera a Tito che si trova prima di quella agli ebrei, e leggiamo nel 13esimo versetto del secondo capitolo: «aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi affinché di riscattarci da ogni iniquità e di purificarci un popolo suo proprio zelante nelle opere buone». Questo dice chiaramente che Gesù è Dio. Poi abbiamo Romani 9,5, poi 1 Giovanni 5,20, nel Vangelo di Giovanni 20,28 troviamo Tommaso che dice a Gesù «Signor mio e Dio mio», e Gesù riceve il suo culto e non nega la divinità. Nell'ottavo versetto del primo capitolo della lettera agli ebrei, Dio dichiara, parlando di Gesù: «Il tuo trono, o Dio, è nei secoli dei secoli, lo scettro di rettitudine è lo scettro del tuo regno». Nell'Evangelo di Giovanni troviamo Dio introduce questo particolare Vangelo con le parole: «Nel principio la parola era, e la parola era con Dio, e la parola era Dio». Poi leggiamo nel 14esimo versetto: «E la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre».
Poi leggiamo nel quinto versetto del 17° capitolo e notiamo il linguaggio qui impiegato. Ed ora, Padre, glorificami tu presso di te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse fatto. Gesù qui dice di aver avuto la stessa gloria prima che il mondo venisse in esistenza, e questo è detto da Gesù stesso. Spero che questi versetti possano averla aiutata un po', e la ringraziamo per essi. Ed ora passiamo alla seconda domanda. Questa è la domanda che ci viene rivolta. Io ho deciso di ritornare al Signore. Cosa dice la Bibbia in riguardo? Cosa devo fare? Sono un paio di settimane che piango invocando la misericordia di Dio. Certamente non ho altra speranza che in Lui. Voglio essere così tanto in pace con Dio e trovarmi poi in paradiso per l'eternità. Io ho commesso tanti peccati e li ho confessati a Lui, e mi sembra impossibile d'aver vissuto una vita così peccaminosa. Ebbene, questa è la risposta. Prima di tutto, Gesù venne non per i santi, non per i bravi, ma venne appunto per i peccatori. Lui venne per gli ammalati e non per i sani. Così, quando siamo davanti a Dio e ci rendiamo conto della nostra miseria, della nostra nullità, del nostro continuo peccare volta dopo volta, ci appare evidente il bisogno di un Salvatore, perché senza di Lui non ci resta altro che dannazione eterna, e bisogna comprendere che soli non possiamo nulla. Prima di tutto dobbiamo porre la nostra fiducia negli insegnamenti della Bibbia, che è la parola di Dio, ed è ben chiaro che noi ci meritiamo l'inferno per i nostri peccati, e con questa certezza dobbiamo rivolgerci a Dio supplicandolo per la sua immensa misericordia e aver pietà di noi, non per i nostri meriti, ma per il sacrificio supremo di Gesù Cristo, per cui i nostri peccati sono stati espiati. La Bibbia ci dice che la fede viene dall'udire la parola di Dio, come troviamo nel 10° capitolo dei Romani, e così dobbiamo darci a leggere la Bibbia e studiarla e vedere ciò che Dio vuole. E Dio, nella sua bontà, ha un piano per la nostra salvezza, per ognuno di noi. Egli ha mandato Cristo, il quale è morto sulla croce, e attraverso la sua morte noi riceviamo la salvezza dei nostri peccati. Lui è il nostro sostituto, Lui è quello che ha preso i nostri peccati e li ha portati sulla croce, pagando per essi e prendendo su di sé la giusta ira di Dio. Naturalmente noi dobbiamo fare anche una decisione di staccarci dal peccato, di non peccar più e di stare lontani da qualsiasi tentazione. Lo so che la forza dentro di noi non esiste, ma il Signor Gesù Cristo, attraverso il suo Spirito Santo, ci darà anche quella forza per resistere alle tentazioni, e quando siamo tentati ci dà, come la Bibbia dice, una via di uscirne affinché possiamo sopportarla. La salvezza non viene da noi, è il dono di Dio, quindi noi dobbiamo affidarci interamente al Signore e lasciare che il Signore ci guidi e ci tenga per sempre nelle sue mani. Quando noi siamo salvati, completamente salvati, allora ecco che il desiderio del peccato non esiste più in noi, ma esiste il desiderio di voler servire il Dio e di piacere a Lui. Legga le Sacre Scritture, obbedisca il comando che viene da esse, e lei riceverà, nella presenza dello Spirito Santo, tutto ciò che le necessita per essere salvata dai peccati e per camminare in nuova vita col Signor Gesù Cristo. Questa è la nostra preghiera ed è il nostro augurio per lei e per tutti quelli che ci hanno ascoltato e che hanno bisogno di ricevere salvezza. Cari amici, eccoci alla fine di questo programma. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi esortiamo a scriverci anche voi. Se avete qualche domanda sulle Sacre Scritture, scriveteci, noi vi risponderemo qui da questo programma, il Quesito Biblico. Chi vi parla è Eros Bacoccina, che vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 20. Ora il primo giorno della settimana, la mattina per tempo, mentre era ancora buio, Maria Maddalena venne al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse e venne da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Han tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto». Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono e si avviarono al sepolcro. Correvano ambedue assieme, ma l'altro discepolo corse innanzi più presto di Pietro e giunse primo al sepolcro e, chinatosi, vide i pannilini giacenti, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide i pannilini giacenti e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non giacente coi pannilini, ma rinvoltolato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa, ma Maria se ne stava di fuori presso al sepolcro a piangere. E mentre piangeva si chinò per guardare dentro al sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, là dove era giaciuto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella disse loro: «Perché han tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai posto e io me lo prenderò». Gesù le disse: «Maria». Ed ella, rivoltasi, gli disse in ebraico: «Rabbuni», che vuol dire «maestro». Gesù le disse: «Non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre, ma va da miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e al Padre vostro, all'Iddio mio e all'Iddio vostro». Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva veduto il Signore e che le aveva detto queste cose. Or la sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, ed essendo per timore dei giudei serrate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, Gesù venne e si presentò quivi in mezzo e disse loro: «Pace a voi». E detto questo, mostrò le mani e il costato. E i discepoli dunque, come ebbero veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi». E detto questo soffiò su loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti». Or Toma, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo veduto il Signore». Ma egli disse loro: «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò». E 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Toma era con loro. Venne Gesù a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Toma: «Porgi qua il dito, e vedi le mie mani, e porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente». Toma gli rispose e disse: «Signor mio, Dio mio». Gesù gli disse: «Perché m'hai veduto, tu hai creduto? Beati quelli che non han veduto e hanno creduto». E Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliuolo di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Dio dirige i miei affari.
2: Decima e ultima puntata.
3: Quella che vi presentiamo ora è l'ultima puntata del libro Dio dirige i miei affari, e che è la storia di Robert Le Tourneau, un uomo che da povero apprendista divenne uno dei più famosi industriali degli Stati Uniti, ben conosciuto per le sue enormi macchine livellatrici dette scassamontagne. Ciò che lo distingue però è la sua reale e attiva fede in Cristo. Egli dice che tutto ciò che possiede gli è stato dato dal Signore. Per questo motivo dà per la sua opera il 90% dei suoi guadagni. Oltre a ciò partecipa attivamente all'evangelizzazione, sia nelle proprie officine che altrove. Dire che il carattere di un uomo si rivela attraverso le sue opere è lo stesso che dire che si riconosce un albero dai suoi frutti. Robert Le Tourneau ha creato un'industria che nel 1940, nell'insieme delle sue officine di Stockton, Peoria, Toccoa e Sydney, contava più di 10 milioni e mezzo di dollari di vendite. Attualmente ha circa 3.000 operai e i suoi manufatti sono sparsi in tutti e cinque i continenti. Sia che si tratti di strade, sia che si tratti di campi sportivi, di depositi o di dighe, le macchine create da Le Tourneau sono di un ausilio prezioso per ogni lavoro di interesse pubblico, per il livellamento del suolo e lo spostamento rapido di masse di terra, tanto da tenere un posto di primo piano nel panorama attuale dei nostri tempi. Robert Le Tourneau è un uomo d'affari che ha avuto successo nella vita e nello stesso tempo un cristiano di cui Dio si serve. Ad alcuni questi due aspetti appaiono incompatibili, perché l'industriale deve vendere i suoi prodotti con un guadagno per poter continuare i suoi affari, mentre al credente è detto: fate del bene e prestate senza sperarne alcunché. Tuttavia questa contraddizione non è irriducibile. Se da una parte abbiamo la prova tangibile del successo di Robert Le Tourneau, il patrimonio immobiliare, il sostegno dato agli operai, l'utilità incontestabile delle sue invenzioni per il progresso della società, bisognerebbe poter mettere in bilancio, d'altra parte, l'evidenza della sua opera di cristiano. Il suo lavoro di testimonianza in molti campi è il frutto con cui il Signore ha ricompensato tale testimonianza. Le Tourneau ha anche fondato un centro di evangelizzazione, grazie al quale milioni di opuscoli hanno potuto essere distribuiti e molti evangelisti vanno nelle chiese di tutto il paese per portare il messaggio dell'Evangelo, edificare i credenti e ispirare numerose vocazioni per il servizio del Signore. Migliaia di calendari biblici sono stati distribuiti, una raccolta di canti evangelici è stata pubblicata e funziona tutto un programma di evangelizzazione attraverso la radio di diverse stazioni importanti del paese. Gruppi biblici diretti da educatori annunciano il Salvatore a centinaia di bambini che vengono da famiglie non convertite. L'Associazione Evangelica Universitaria lavora per far conoscere Cristo agli studenti delle diverse università. In alcune conferenze Robert ebbe occasione di dire: credo che per afferrare il segreto della potenza dall'alto bisogna essere pronti ad andare col Signore fino in fondo. La situazione dell'uomo dal cuore diviso, che zoppica dai due lati, che esita sempre fra il mondo e Dio, è veramente deplorevole. Un'esperienza fatta al tempo della costruzione di una diga nella Sierra Nevada illustra bene quello che vi voglio dire. Un gruppo di operai incaricati di far saltare con la dinamite delle grosse rocce aveva lavorato tutta la notte per fare i fori per la polvere, ma al momento di inserire la corrente uno di loro si accorse di non avere il filo lungo quanto sarebbe stato necessario per permettergli di fuggire in tempo dalla zona pericolosa. Decise perciò di rifugiarsi in una piccola caverna sul fianco della montagna, ma al momento di entrare là dentro vide nel fondo della grotta un grosso serpente. Che fare? Si trovava fra due pericoli, il serpente da una parte e le schegge di roccia dall'altra. Scorse una grossa pietra all'entrata e senza perdere un secondo la fece rotolare sul serpente addormentato. Fu allora finalmente al sicuro, avendo la pietra fra sé e il suo nemico, che si dibatteva invano sotto l'enorme masso che lo schiacciava. Talvolta mi domando se certe persone, che si dicono cristiane, credono veramente nel Signore. Io non so se esse siano nate di nuovo, e se rimangono fra il mondo e Dio nella situazione di quest'uomo sulla soglia della caverna. Non hanno che una cosa da fare, afferrare Cristo, la roccia. Egli è capace di salvare perché tiene Satana sotto i suoi piedi. Quando la tentazione vi assale, voi giovani vi sentite talvolta incapaci di resistere perché la potenza del peccato è grande, ma la potenza di Dio è più grande. Quando sentite che vi manca il terreno sotto i piedi, gridate: Signore, aiutami, Dio mio, vieni in mio soccorso. Qualche cosa accadrà senz'altro. Ci sarà la vittoria completa, immediata. Il Signore è capace di cambiare i nostri cuori, di cambiare le nostre vite, le nostre disposizioni, i nostri desideri. Questa è la potenza dell'Evangelo. È questo che intendiamo quando parliamo di nuova nascita. Durante una riunione speciale, egli disse ancora: «In una sola pagina della Bibbia c'è tanta forza da fermare delle armate intere, se soltanto le verità che vi sono contenute potessero penetrare a fondo nei cuori. Che potenza! I combattimenti a sangue, le rivalità, i massacri, la miseria, l'egoismo, la sofferenza non possono essere fermati dalla forza delle grandi macchine inventate dall'uomo, ma lo possono essere dall'Evangelo. Uno dei grandi ostacoli all'efficacia di un meccanismo è l'attrito, e nonostante che l'impiego dei lubrificanti rimedi all'inconveniente, in larga misura, è un fattore di cui bisogna tener conto. Così gli urti e le frizioni fra credenti diminuiscono la loro potenza spirituale. Chiediamo a Dio di ridurre questa perdita di energia con l'olio del suo Spirito Santo, che può entrare nelle nostre vite.